0: Mi sono dimenticato di chiedergli una cosa. Richiamiamola.
1: Radio.
2: Oh.
1: Er General.
2: Oh.
3: Pronto?
0: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine la usa in camera da letto o in cucina.
3: La uso in culo a te, va bene? Non disturbate le persone, per cortesia.
0: Grazie.
3: Siete maleducati.
0: Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo subito un altro ascoltatore. Pronto?
4: Brandi.
0: Preferisce il gatto dietro o la fucking machine davanti? Cosa preferisce lei?
4: Mamma butta il giga giù.
0: Non ho capito un cazzo, ma va bene lo stesso. Grazie, ciao. Ok.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Buongiorno signora, mi dica.
0: Salve signora, come sta? Tutto bene?
5: Chi è che parla?
0: Sono Jürgen.
5: Chi?
0: Sono Jürgen.
5: Non si capisce niente, chi è che parla?
0: Oggi trattiamo l'argomento cose nel culo. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non ho sbagliato, rincoglionito di merda.
6: Pronto?
0: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine la usa in camera da letto o in cucina.
6: Io non so chi è e arrivederci.
0: Signora.
5: Chi è?
0: Tu mangi i cazzi?
5: Eh?
0: Tu mangi i cazzi? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa.
0: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Mi dica.
5: Ricchione.
0: Oggi trattiamo l'argomento cose nel culo. Lei preferisce il gatto a nove code o la fucking machine?
5: La puttana da me.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Ciao, vi dai morte tra morte e vivo. Ciao.
0: Ciao. Sebbene abbiamo capito che agli italiani la fucking machine non piace, io vi saluto e vi ricordo di comprare il mio nuovo film in edicola dal titolo La portinaia mangia palle. Vi dico già che questo film non finirà con ma finirà con
7: Radio 105. Radio 105.
8: Hey! 105.
7: Hey! Lo Zoo di 105.
9: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
10: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
9: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava...
11: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
12: Tu no, invece.
11: Io no, io no, io no!
9: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
11: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
12: Sì. Sì.
11: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
12: Sì.
11: Quando...
12: L'anima dove va?
11: Va in cielo.
12: Dove?
11: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
12: Sì, col coniglio.
11: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
12: Sì, cioè?
11: Non è che puoi entrare,
12: No.
11: Ah, no? Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
12: Sì.
11: La vedono bene. Dice,
12: analizzano,
11: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso.
12: Vabbè.
11: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
12: Sì.
11: Ti mettono all'inverno.
12: Ah.
11: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
12: sì.
11: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, basta Italia, sulla terra aveva questo culo. E diciamo dove ti avevi incontrato.
1: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
11: è
1: che lo sai?
11: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
2: Ci sono
11: belle.
2: Le macchine?
11: No!
1: No,
11: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
1: Bianche.
11: Bianche, bianche.
1: Ci sono le strade anche?
11: Sì, ci sono le strade, però a
1: cui. Tutte le case come sono? Fatte di nuvole?
11: No, le case non sono fatte di nuvole. No. Sono fatte di cazzi.
1: No,
11: sono
1: no,
11: fatte
1: no.
11: di cazzi. Lì in paradiso
1: rimuori?
11: Rimuori ancora,
1: no.
11: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
1: Quindi,
11: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo no. Un mese, due mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
1: E mica la sponda,
11: ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
1: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
11: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
1: com'è?
11: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
2: è
11: diciamo.
2: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
11: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
2: Le grotte di Toirano, maestro.
11: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
1: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
11: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
1: Sì.
11: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
1: Scusami, com'è l'inferno invece?
11: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
8: Addirittura?
11: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
1: No.
11: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
8: No.
11: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
8: Contemporaneamente, quindi è difficile.
11: Contemporaneamente.
1: Se non ti scappi.
11: E guai se una goccia vai per terra.
1: Cosa succede?
11: Te la fanno leccare.
1: No.
11: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
2: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
11: Ci sono due donne.
8: Ci sono due donne.
11: Che vedono, vedono, vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
1: Due controllori.
11: Due controllori sono donne.
2: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
11: Niente.
1: Niente.
11: Con una velocità, non so, di 60.
2: Dov'è?
11: Volte.
2: Sopra, sotto, destra, 60...
11: No, non è né sopra e né sotto.
2: Si va in metro?
11: È, come si dice, è nell'aria proprio. Tra...
8: Nell'aria, sì.
11: Capito?
1: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
11: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
1: 12 lingue?
11: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
1: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
11: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
1: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
11: Cazzo.
1: Tutto
11: sei una soava donna.
1: Una soava donna.
11: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
8: È una visione
11: non una suora soava.
8: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
11: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
8: No, trimonologia, detto etimologia.
11: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
1: Ma noi prendiamo, secondo te?
11: Fare in culo, subito adesso.
2: Grazie.
13: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
14: Lo Zoo di 105.
15: Benvenuti alla nuova puntatazione di Cose Blefero Pittuane Meridione Caribaldi. Siamo ancora noi che siamo Cenere. Squarto grades bene, che sono l'amore, come dirlo a tutti, con i nostri opinionisti che sono bellei, come il generale Garofalo, bello, bello. Sì, certo. Come no, sicuro. Basta, dai, che ti mastico la faccia. Se volete partecipare alla trasmissione di Cose di Social Beretta, che la nostra Sebastiana Occhi Spaventosi. Brava Sebastiana, brava Occhi Belli. Andiamo subito a vedere la ricostruzione dell'ammazzazione delle cose di morte, violenza di Cipro e Senegal, diocesi Messia. Vediamo.
16: Sono le 15 di un tranquillo weekend di provincia. Il signor Fragomeno Leccasiluri sta annaffiando i fiori sul suo balconcino e fischietta allegramente un motivetto del passato quando si rende conto che qualcosa non va. La sua canna dell'acqua si spegne di colpo, come se fosse stata girata la manopola.
15: L'estate sta finendo. Quanto è stata bella sta canzone ai tempi miei. La la la la. Porca puttana. L'acqua. E che? Perché si spenda l'acqua? Inghia.
16: A questo punto, il signor Fragomeno Leccasiluri si reca immediatamente verso l'altro capo della sua terrazzina per controllare il rubinetto dell'acqua collegato alla canna di irrigazione, ma prima si sofferma sulla donna legata nella sua cucina in posizione ginecologica e priva di mutandine per annusare la vagina.
15: Naccia la bastarda, vado a vedere un po' che cazzo. Ciao, ciao bella. Troppo strette le corde. Un attimo, una bella annusatina di fica. Ah, che buono il sapore della fica. Senti, altro che brezza di mare. Buona, stai ferma, non ti agitare. Dai, che mi rovini il tavolo della cucina. Mangi a te. Andiamo a vedere.
16: Eh sì, il signor Fragomeno Leccasiluri, oltre che essere un appassionato di giardinaggio, è anche un maniaco sessuale e serial killer in pensione che di tanto in tanto ama tornare alle vecchie passioni rapendo delle malcapitate per il solo scopo di annusare la vagina durante il giardinaggio. Il Fragomeno Leccasiluri arriva finalmente al rubinetto e si accorge che qualcuno l'ha chiuso.
15: Inghia, il rubinetto è chiuso!
16: Immediatamente si allarma.
15: Porca gioia! E che minchia ha chiuso il rubinetto? C'è in casa qualcuno! Qualcuno si è infilato dentro la casa. Chi è? Qualche maniaco schifoso, maledetto maniaci.
16: A questo punto, il Fragomeno Leccasiluri torna in cucina e riannusa la vagina della sua vittima e poi, impaurito, si rimette alla ricerca di un probabile estraneo che si è introdotto in casa sua per compiere delle malefatte. Lui sospetta un ladro, ma scoprirà a sue spese che tale non è.
15: Che c'è in casa? Delinquente, fatti vedere! Ma guarda te, se una brava persona serial killer con una donna legata in cucina a cui ci annusa la fica deve essere molestata nella sua casa, mentre annusa la fica stessa e annaffia i suoi fiori, io sono anche botanico! Chi è che c'è in casa?
16: Il povero Fragomeno Leccasiluri non fa in tempo a voltarsi, che una figura ostile si avventa su di lui con una manciata di polli di gomma, colpendolo duramente più e più volte al capo e facendolo cadere a terra.
15: Che? Che sei? Andiamo quante polluate! Che sono buffo! Mi fa anche ridere! Aia!
16: Le potenti pollate di gomma non lo uccidono, ma lo immobilizzano quel tanto che basta all'aggressore per impugnare una zampogna e zampognarlo al capo fino a fracassargli le tempie.
15: Che stai facendo? Sei zampognaro? Tu culo a zampogna, no!
16: Non c'è più niente da fare per il Fragomeno Leccasiluri, che prima di spirare si annusa un'ultima volta le dita in cerca di un po' di odore di vagina rimastogli dalle recenti molestie.
15: Ma prima di morire, scusa, ma permette, non sono annusata le dita. Ah, che buono l'odore della fica. Muore.
16: L'aggressore fugge senza lasciare traccia, lasciando al terreno il povero Fragomeno Leccasiluri con una zampogna conficcata nel culo.
15: Bene, bravi, che si ciula la fisioterapia in Spagna, che poi zigote, che diciamo, si pippa? È proprio vero che la lucura che paura. Cosa che dice la ritualizzazione dei piriti? Ma sentiamo i nostri social network con la nostra Sebastiana. Sebastiana, occhi spaventati.
17: No, non chiama nessuno.
15: Brava, bene, così che si fa con gli occhi a spazzola. Finiamo con le cose e sentiamo anche l'opinione di Carmelo Abate.
18: No, no, no, non sono d'accordo.
15: Anche io, vaffanculo. Chiudiamo le gambe che si lamenta la fica, ciao mondo! Siamo arrivati alla persecuzione di Gigli? E poi la Firenze, la fica? Com'è che a dirlo abbiamo chiuso? Fanculo ai Pirenei, Bologna menzogna!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Da quando più o meno l'uomo ha iniziato a vivere nelle scatole di cemento e mattoni, comunemente chiamati appartamenti, iniziarono a verificarsi strani accadimenti.
3: Ricordo bene, la prima volta che mi successe avevo precisamente una sessantina d'anni. Eppure avevo appoggiato il telecomando sul tavolino, ma lì non c'era più, e quindi mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando degli oggetti che cambiano posto. Un attimo prima sono lì e un attimo dopo non ci sono più.
4: Salve a tutti, sono un ricercatore di questo straordinario fenomeno. Vi siete mai domandati perché se quando entri in casa e appoggi le chiavi proprio lì, le guardi e sai che sono lì, quando poi devi uscire di corsa non le trovi più lì, ma là? Ecco, ce lo siamo chiesti anche noi.
1: Esatto. Perché gli oggetti si spostano da lì a là? Al momento sappiamo che sembra una cosa incomprensibile, ma abbiamo qui il nostro scienziato più rinomato.
5: Salve, sono lo scienziato più rinomato. Sono qui per rassicurarvi, lo spostamento degli oggetti in casa non è una vostra distrazione, non è stress e non è il vostro cervello. È un protocollo di dislocazione domestica, per il quale ogni oggetto di piccole dimensioni che avete in casa non è mai realmente statico al 100%.
1: Ma quindi chi sta dietro a tutto questo? E perché?
5: Semplice, sono i produttori di organizer per cassetti, aziende di smart tracking, influencer, la lobby internazionale dei costruttori di scatoloni trasparenti. Lo fanno per convincerti che hai bisogno di comprare sistemi di ordine, organizer, etichette, scatole, applicazioni per smartphone, tracciatori Bluetooth che suonano. Sono loro a mettere i dispositivi di dislocazione domestica nelle nostre case.
1: Ecco la chiave di volta. Ma come funziona realmente questo fenomeno?
6: Gli oggetti non vengono spostati a caso, seguono tre regole sacre ben precise. La prima, lo spostamento minimale invisibile, dall'angolo sinistro a quello destro del comodino o tavolino. Quel tanto che basta per farti dubitare della tua memoria. Il teletrasporto caotico mirato, oggetto che si sposta dalla cucina al salotto. E poi, il riposizionamento di umiliazione. L'oggetto si fa trovare solo quando hai iniziato a bestemmiare in più lingue. E dove si fa trovare? Proprio lì, nel posto dove è sempre stato e dove avevi già controllato. Porco d***!
1: Esatto, porco d***. Ci sono varie testimonianze di queste dislocazioni, come il telecomando nel freezer, il portafogli dentro il microonde, la signora che giura di non aver mai messo il coltello nell'addome del marito. Se ancora non ne siete convinti, abbiamo un'ultima testimonianza che vi farà venire i brividi.
7: Sono sempre stata estremamente ordinata con i miei oggetti. Ho una cassettiera dove tengo tutto organizzato, dal più piccolo al più grande, dal più corto al più lungo, da quello che non vibra per niente a quello con la vibrazione turbo. Ah! Una mattina, dopo un intenso pigiama party con le mie amiche, non trovavo più Mr. Johnson che tengo sempre dietro di me e... dentro di me, chissà dove si sarà cacciato. Chissà.
1: Chissà. Siamo scioccati quanto voi da questa testimonianza, ma una cosa è chiara: i vostri oggetti in casa non sono quello che sembrano. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.

0: Franco Scu nella Milano City Gang. Boom boom check. E schede. Oggi a Scu grandi ospiti. Splash. Grande musica. Ladies and gentlemen, è tornato a trovarmi Ernia. Ciao bro.
1: Ciao.
0: Eschere. E allora Yo Please The Now Rock The Bass. Ascoltiamo una nuova traccia dei Dark Apollo Gang qua a Scoo.

0: Sì. E alle volte la vita ci regala delle perle inimmaginabili, come i Dark Apollo Gang. Questa era Siamo convinti di essere convinti, una delle tracce del nuovo album che si chiama Shkishku. Ricordo che in studio abbiamo Ernia. Yo, please don't the bass, get vice. Cosa ne pensi dei Dark Apollo Gang? Tu che sei, diciamo, uno della crew.
1: Invitenti.
0: Schere! Grande Ernia, grande, grande, grande. Senti, allora percorriamo insieme il tuo nuovo album, così magari ci puoi spiegare la storia, perché se te ti ispiri ad André, è vero, che cazzo ho detto? Yo, bro, man, skis, blank, vert, side, Italia 1.
1: Si capisce un cazzo di quello che dici.
0: Splash! Allora sentiamo la prima traccia, che si chiama Trasloco.
1: Hai messo me, passami questa. Piano che pesa, eh. Piano. Non ce la faccio, papà. Pesa la bagno, papà. Mi sono fatto la schiena, papà.
0: Schiede! 100.000 splash, gang, flash, gas, blah, blah, blah. Grande, grande traccia musicale, bro. Cosa ci puoi raccontare di questa traccia? Ecco, così, diciamo, molto profonda. Si sente anche sotto, diciamo, un flow. Dici qualcosa.
1: Sinceramente non è che ci metto da dire, si capisce.
0: Capisco bro, non deve essere stata facile, diciamo, registrarla in studio soprattutto. E allora sentiamo la seconda traccia, che si chiama Il Grande Viaggio.
1: Sto male, chiamate mia madre, aiutatemi, sto male, fatto manca l'ospedale.
0: E schere, grande Ernia qua, scu, io sono Gianfranco, scu, e si sente nelle tue tracce che racconti realmente quello che succede nella tua vita, diciamo che tu sei proprio un cantautore, io ti posso paragonare, leggo anche su varie riviste che ti reputano un po' il nuovo De André italiano, questa cosa ti...
1: Cazzo me ne frega.
0: In effetti non l'avevo notato. Yo, bro, me, grandissimo. Allora sentiamo ancora un'altra traccia, la numero 3.
2: Bisturi? Sì. Hai fatto l'anestesia? Bravissimo. Allora adesso, tubo. Dai, operiamo sto cretino, dai. Facciamo in fretta. Eh sì, adesso ci andiamo a bere un caffè.
0: Boom! Traccia dinamite. Questa so che la usi tantissimo per aprire concerti, vero? Schere! Bene, dai, ti ringrazio, per essere stato qui tra noi. Cosa farai nei prossimi giorni, bro?
1: Che cazzo mi faccio? Non vale scienza.
0: E allora salutiamo Vale Scienza, che ci sta ascoltando, e pure la ragazza, grande scu. E adesso, prima di chiudere, la gang message.
3: Ecco di merda!
0: Ascolti, ma è impossibile!
3: Ma che hai messo di sto cazzo? Vieni fuori che ti ammazzo come un cane!
0: Devo chiudere,
3: vieni.
0: Il programma!
3: Non mi puoi tirare! Merda, vieni, to!
0: Non puoi tirare!
3: To! Yo, bro! Adesso ti ammazzo davanti alla gente per strada, andiamo, vieni, così vedono quanto sei fango!
4: Per prendere l'ascensore però per scendere!
3: Bravo, guardi allo specchio quanto sei merda, andiamo?
4: Allora!
3: To! To! Figlio di puttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: In un'epoca in cui la pochezza e il mini budget la fanno da padrona nell'offerta intrattenitiva, alle soglie di una rivoluzione digitale che consentirà a Pare Turiddu di un'epoca in cui la pochezza e il mini budget la fanno da padrona nell'offerta intrattenitiva. Alle soglie di una rivoluzione digitale che consentirà a Pare

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa? Almeno sulla sigla abbiamo speso due spicci.
2: Amore, ma sai che salendo le scale ho visto della gente che portava via il mobilio della casa del ragionier Salvetti? Quel vecchio bastardo dove ha trovato i soldi per rifare gli interni. Non è che ha vinto all'Enalotto con il culo che ha quel bastardo?
3: No, amore, ma non lo sai. Il ragionier Salvetti è volato in un posto migliore.
2: Pezzo di merda, è emigrato alle Canarie.
3: Ma no, è volato in cielo.
2: Grazie al cazzo, come ci doveva andare alle Canarie? Con la sua merdosa bicicletta arrugginita.
3: Ma stupido, è deceduto ieri pomeriggio.
2: Cazzo, che notizia! Allora non ha vinto all'Enalotto. Figa, ma i suoi parenti si sono già svuotati l'appartamento?
3: In realtà non ci sei andato lontano. È morto di attacco cardiaco per la gioia di aver vinto al Gratta e vinci 1 milione di euro.
2: Figlio di troia! Come godo che non te li puoi spendere, brutto cane bastardo!
3: Ma che schifo, amore! Ma non ti vergogni a dire queste cose di un defunto?
2: Quel sacco di merda non pagava le spese condominiali da 10 anni. Ma scusa, ma adesso chi si ciuccia i soldi e i suoi possedimenti? Non aveva figli, né moglie, né uno straccio di parente che lo veniva a trovare. Era solo come una merda.
3: Ha ereditato tutto il portinaio del palazzo. Lui ha lasciato un testamento scritto a mano nella casella della posta di un notaio del civico di fronte.
2: Mi stai prendendo per il culo, vero?
3: Te lo giuro, amore. Stamattina il notaio ha trovato la lettera scritta a mano del ragionier Salvetti in cui lasciava tutto al nostro portinaio. Oltre la vincita e la casa qui, anche un appartamento in Liguria e qualche centinaia di migliaia di euro investiti in titoli di Stato.
2: Ma la lettera quando l'ha lasciata?
3: Stamattina.
2: Quando è morto?
3: Ieri.
2: Ma dai, ma veramente nessuno si è posto la domanda del perché un uomo lasci tutto al proprio portinaio e per giunta il giorno dopo la sua morte?
3: In che senso?
2: Ma Cristo amore, va bene che ti ho sposato perché eri l'unica che mi ha dato il culo al secondo appuntamento e non certo per il tuo spessore intellettuale, ma da qui a non vedere con chiarezza la truffa di quel verme del portinaio che si autoscrive un testamento il giorno dopo la morte per infarto di un inquilino, mi lascia un pelo sbigottito? Dimmi che stai scherzando, oppure ti devo portare a fare un attack, perché secondo me hai un male incurabile che spinge sul lobo frontale.
3: Ma non dire fesserie, il nostro portinaio è una persona onestissima. Non farebbe mai una cosa del genere per qualche milione di euro.
2: Spero che il giorno che Dio ti farà rivedere la tua vita e i tuoi peccati, rimandi avanti e indietro questa esclamazione ridendo come un bastardo. Ops, ma guarda cosa ho trovato nelle tasche della giacca.
3: No, grazie amore, non ho voglia di sniffare e fare analoggi. Mi fanno male le emorroidi.
2: Secondo me mi stai confondendo con qualcun altro. Noi non sniffiamo mai assieme per poi fare anale. E poi mi riferivo al testamento scritto a mano dal nostro vicino che dice che ha lasciato tutto a noi. Guarda.
3: Ma amore, è un foglio bianco.
2: Ma lo so, brutta mongoide. È ovvio che lo scrivo adesso e lo vado a nascondere fra le cose del pezzo di merda. Così mi inculo il portinaio.
3: Ma è una roba da disonesti.
2: Perché? Farsi fare il culo dopo un pippotto da non so chi, come lo poni nella tua scala di valori?
3: Dammi il foglio che scrivo io, che ho una calligrafia più leggibile.
2: E comunque ho in tasca un pezzo anche io. Dopo la missiva ritorniamo sull'argomento, se non ti spiace.
1: Cos'è di casa?
0: Bella sigla, serie di merda.
4: Lo Zoo di 105.
5: Ulisse, il piacere della scopata.
6: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dall'enorme orologio del cazzo alle mie spalle e del fatto che la gente stia guidando in contromano, mi trovo a Londra e quel cazzo di coso è il Big Ben, il simbolo di questa città del cazzo. Ma perché sono a Londra?

0: perché qui si trova Buckingham Palace, il palazzo dove dimora quella vecchia stronza della regina Elisabetta II, la regnante più longeva della storia.
1: Mentre il resto dei regnanti della storia è finito a secchiate di merda prima dei 30 anni di regno, Elisabetta II scassa i cazzi da più di 60 anni ed è una piccola bastarda.
0: La nana con il sorriso di Batman ha visto crepare 5 papi, ha visto nascere e morire Maradona, ha visto i Beatles fare successo e poi diventare legna per il camino. Insomma, la piccola regina colorata è praticamente una costante della storia moderna e molti, quando la vedono passare, si toccano i coglioni.
1: La bastarda è stata incoronata nel 1953, succeduta a suo padre, che si faceva le sigarette al posto dei biscotti nel latte ed è crepato. È arrivata al trono perché suo zio ha abdicato per la fica e suo padre l'ha presa nel culo.
0: Ebbene sì, nessuno avrebbe scommesso sulla nana satanica coi ricci all'inizio del suo mandato. Pensate che l'Inghilterra degli anni 50 era a capo del Commonwealth, ovvero tutte le terre che sono state conquistate durante l'impero britannico. Un cazzo di mostro che comprendeva mezzo mondo, tutto sotto la nanetta, coi cappellini imbarazzanti, che poi prenderei quei cappellini e li masticherei, cazzo. Londra è una città all'avanguardia, ma ha una storia infame di povertà e dipendenza dal gin che è stata una piaga a metà dell'Ottocento, perché la gente non aveva da mangiare, si strafaceva di distillato di ginepro fino a fare schifo. Pensate che paradiso! Ci potevi pagare anche una puttana con il gin e poi crepavi di sifilide. Londra, nei primi anni del Novecento, era un cacatoio industriale dove si crepava più facilmente tossendo che cadendo dalla scala. Ma oggi com'è Londra? Londra è un posto fico, se sei pieno di grano. Infatti, moltissimi artisti e ricconi prendono residenza qui per pagare meno tasse. In culo al fisco italiano. Ciao Tiziano!
1: Le tasse in Inghilterra, se sei un pieno bastardo, sono meno del 40%. E comunque ci sono i magheggi del cazzo, che alla fine spendi un 20% e quando vieni in Italia sei il capo, in culo a monti.
0: L'Inghilterra e in particolare Londra sono stati il fulcro delle tendenze musicali degli ultimi 50 anni. Dai Beatles ai Rolling Stone fino al fenomeno punk e new wave come Duran Duran. Ma i punk del cazzo sono stati il fenomeno più cazzuto della Londra degli anni Ottanta. Puzzavano come pecore e si inculavano il sistema vivendo come bifolchi del cazzo. Bellissimi. I loro esponenti maggiori erano quei tossici di merda dei Sex Pistols. Porco cazzo, quanto si sono strafatti quei minchia!
1: Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols, è crepato male perché si faceva come un'immondizia umana, ma era bravo.
0: Fenomeni musicali, pop culture e famiglia reale, ma non solo. Inghilterra è anche taxi di merda che sembrano vecchi, ma sono nuovi. E i famosi bus a due piani. E poi le cabine del cazzo del telefono, che con l'avvento degli smartphone ora sono cacatoi per barboni. Una città incredibile per molti aspetti, ma tristissima per altri. Ora, vedete questi due coglioni con un barboncino arrotolato in testa? Quelle sono le famose guardie reali. Pensate che la loro proverbiale capacità di rimanere impassibili è passata alla storia e ora io ve ne darò una dimostrazione tirandomi fuori l'uccello e facendo l'elicottero davanti alle loro facce di merda e loro non muoveranno un muscolo del viso.
2: No, Albe, non credo sia una buona idea.
0: No, taci e guarda. Ecco fatto. Mi ci do una bella impastata per fare un bel cazzo al giaguaro e via. Oh. Vai, Elica! Mi è partito anche uno schizzo di ricottella cazzale.
3: Ma che cazzo? Ma che cazzo?
4: Go fuck yourself!
5: Il piacere della scopata.
6: Radio 105.

0: dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcolare?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scoreggiato Sam! Sam al Murtega, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata.
6: Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che dice superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh,
9: no.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
5: Ma che per la vita?
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
9: May. Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa.
5: Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
13: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
5: Ma chi?
10: No,
5: pim.
10: Allora,
8: Animaletto. Pim pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che si chiama fa la geometria.
8: Pim pet nusa.
10: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
5: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
5: Pim pet pam.
8: Pim pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburger. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
5: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg. Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
5: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
14: No, no, non è Ravensburg. Non è...
15: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
16: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi!

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Faccia a Faccia.
2: Faccia a Faccia.
1: Il modo migliore per fare incazzare qualcuno.
3: E ma sei tu,
4: In questo Faccia a Faccia verrà utilizzata la voce del barone stronza.
5: No, sei tu che sei stronza, ehi.
4: Sentiamo come reagiscono sti vecchi bastardi agli insulti gratuiti del barone stronza.
5: Pronto?
6: Come?
5: Stronza.
6: No, avevi sbagliato.
5: Ma sei sbagliato?
6: Sì, avevi sbagliato.
5: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
6: Sì.
5: Chi cerca lei? Chi? Fanculo, stronza. Eh? Ma cosa mi hai telefonato a fare?
7: Mi ha chiamato.
5: Ma io non ti conosco.
7: Ma non chi ti conosci, chi sei?
5: No, sei tu che sei stronza, ehi.
7: No, sei tu che sono sporco a te le corna.
5: Ehi.
8: Pronto?
5: Pronto? Pronto?
8: Abra?
5: Pronto?
8: Che dici?
5: Pronto?
8: Abracadabra.
5: Stronza.
8: Vaffanculo, tu e compagnia.
5: Ehi.
8: Sì?
5: Ma se hai sbagliato numero, mi mandi a fanculo a me?
7: Prima di tutto, dimmi chi sei.
5: Ehi, stronza.
7: Allora, se tu sei capra, io sono toro.
5: Hai sbagliato.
7: Sciate di coglioni, stronzo.
5: Hai sbagliato numero, chi cercavi? Ehi.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Chi è?
5: No, lei chi è che?
6: Pronto?
5: Chi cerca lei?
6: Lei chi è?
5: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
6: No, non lo so.
5: Fanculo, stronza. Hai sbagliato numero, chi cercavi?
6: Voi avete sbagliato numero e voi avete chiamato a me.
5: Ma allora sei stronza allora.
6: Pronto?
5: Ehi, pronto?
6: Chi è?
5: Ma io non ti conosco.
6: Nemmeno io.
5: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
6: No, tu hai sbagliato numero.
5: Ma sei sbagliato?
6: Tu hai telefonato qua.
5: Ma se hai sbagliato numero, mi mandi a fanculo a me.
6: Ma tu sei scemo.
5: Ehi, stronza.
8: Pronto?
5: Ehi.
8: Qua?
5: Stronza.
8: Due.
5: Pronto?
8: Non ti capisco, chi sei?
5: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare? Chi cerca lei?
8: La chi cerca?
5: Fanculo, stronza.
8: Cattino, manco.
5: Ma allora sei stronza allora.
8: E tu ci vai anche capito, cosa è inutile.
5: Ma se hai sbagliato numero mi mandi a fanculo a me.
8: Vaffanculo.
5: No, sei tu che sei stronza, ehi.
9: Pronto.
5: Ciao.
9: Chi sei?
5: Ciao.
9: Chi sei?
5: Ciao.
9: Ma mi vuoi dire chi sei?
5: Ehi, stronza, chi cerca lei?
9: Io non cerco nessuno.
5: Fanculo, stronza. Hai sbagliato numero, chi cercavi?
9: Io non ho telefonato a nessuno, lo vuoi capire io?
5: Ma se hai sbagliato, stronza.
9: Ah, a cagare, voi.
5: Stronza.
10: Pronto?
5: Pronto?
10: Ehi.
5: Chi cerca lei?
10: No, chi cerca lei?
5: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
10: No, sei te che ti hai telefonato, no, io no.
5: Cosa mi mandi a fanculo a me?
10: No, ti vai a fare in culo veramente, testa di cazzo del figlio della puttana.
5: Ma se hai sbagliato il numero, mi mandi a fare.
10: Ma no, ma siete in conto, se so chi sei, ti spacco la testa, faccia di merda. Non continuare a telefonare, testa di cazzo.
5: Il
10: figlio della puttana, bastardo, arrugato, sporco, maledetto, schifoso. Ma no, mi dici chi sei. E noi ti chiamiamo a disconosciuto, faccia di merda. Ma dimmi chi sei che vengo ti prendo e ti spacco la testa, ti spacco le gambe, il filo di... Dimmi chi sei invece che mandarmi sconosciuto.
5: Ma sei sbagliato.
10: Dimmi. Ma dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi.
5: Ehi.
10: Dimmi chi sei, dimmi il tuo nome. tuo nome e cognome, dimmi dove sei che vengo a prenderti. E ti spacco la testa. Non sta più a telefonare, testa di cazzo, perché il telefono è sotto controllo dai carabinieri. Vado dai carabinieri adesso che sei sconosciuto.
5: Ma allora,
10: vengo, a prenderti e ti spacco la testa al filo della schiena. Adesso vado dai carabinieri che c'ha il numero e so chi sei.
5: Ma
10: bene,
5: sei sbagliato,
10: non telefonare più.
5: Fanculo, stronza.
10: Da vai a fare in culo.
1: Faccia a faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net. Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
3: Amore, io esco!
11: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
11: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornbub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai!
13: Ah,
11: è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
13: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, Ambrogio Foga.
13: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
11: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
13: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una della sera. Ah! Ah!
14: Sì!
11: Sì!
14: Sì!
11: Sì! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
14: No, aspetta,
11: aspetta,
14: fermi tutti, fermi tutti!
11: Che cazzo!
14: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai! Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre!
14: Oh, cazzo!
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda!
14: No, no, no, porca troia, porca puttana!
11: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no! Ma no, ma dai, ma scusa! Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Oh, porca puttana, che puzza! Porca troia!
11: Ma che schifo!
14: Aria!
11: Ma che schifo, ma che cazzo!
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah,
11: sì. Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
11: No,
13: scusa,
11: no.
13: Vista.
11: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
14: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la fame.
14: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
3: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
11: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Ore 14.
18: Iso Radio. La radio creata per zanzare soldi ai contribuenti. Sappi che a noi del tuo parere frega sei cazzi, specialmente quando pucciamo le palle nelle nostre piscine, che hai pagato tu, pezzente.

0: Un'estrema unzione a tutti da Noemi Tamponi e ben ritrovati per l'ultima volta agli aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico che troviamo tutto impapocchiato sulla Salerno-Reggipetto, all'altezza per lo svincolo del fruttarolo abusivo, dove un inseguimento della polizia stradale si è concluso col botto dopo che la moto Kawasaki, con a bordo due sicari della Yakuza, in prestito al Napoli, si è scapputtata, sproiettando i due malviventi oculo mandorlati dritti nelle fauci di una feroce mietitrebbia, che li ha triturati in tanti pezzettini fini in una meravigliosa fontana di sangue che si è riversata su una scolaresca di innocenti seienni che ora sono ancora lì pietrificati per lo shock e tutti ricordati.

0: Sorriso Radio, prenota la tua bara in anticipo, perché il tuo momento potrebbe essere domani.
1: In provincia di Verona è in corso il Rally di San Candio, un rally automobilistico molto seguito dai veneti. Quest'anno abbiamo una macchina sponsorizzata ISO Radio, con cui ci colleghiamo per sentire nell'abitacolo come procede la gara. A te la linea, Roberto!
0: ISO Radio Automobilismo e Smoccoloni.
2: Due tonda. 50, sinistra 2. Porca puttana che aveva spazio qua. Sinistra 2, cane. A destra, sta buon.
3: E porco c***o, cosa mi ha sempre niente?
2: Quello che io dico.
3: Schifoso.
2: 50, destra 4. 50, destra 4. Per sinistra 4. 50, destra 3. Per sinistra 2.
3: Porco,
2: sta buon, Roberto, sta buon. Per destra 2. 50, destra 5. Destra 5. Per sinistra 3. 3, 3. Te ho buon cadito. Te goccia ma 3. Te goccia ma 3.
3: Non sei a fare da fuori.
2: Che vaffanculo, te hai sfattuto.
3: Ma puttana, puttana.
2: 3, te goccia ma. Roberto, te goccia ma 3.
3: Provo una fora.
2: No, sta buon, sta buon, sta buon, sta buon. Te goccia ma 3, Roberto, porco madonna.
3: Mastro.
0: ISO Radio, te goccia ma 3, Roberto, buon.
1: E una buona notizia per tutti gli amanti delle attese interminabili in viaggio verso la capitale. Il traffico è infatti bloccatissimo in tutte le direzioni e per tutte le direzioni dopo che un autospurghi bello gonfio de merda ha srovesciato per errore il suo carico lungo tutto il raccordo anale, provocando squisciamenti, stampunazioni, affogature fecali e scapputtamenti grandi e piccini per un totale di 32 vittime accertate. E mentre noi in redazione stappiamo un Franciacorta, tu muovi il culetto, che a ISO Radio se balla, se

0: nostro inviato Pedro Caratterini ci aggiorna sul Giro d'Italia. Molti i ciclisti che stanno occupando entrambe le corsie e il traffico è congestionato.
1: ISO Radio, ciclismo e automobilisti bloccati dagli stronzi con le tutine attillate da Froci.
2: Adesso Vardelli cane, adesso Vardelli cane. Sue curve che non si vede, va come chi va in giro. Cosa gai, cane? Cosa gai? Stasi in fila, indiano, porco de un cane!
1: Il traffico visto dai veneti.
0: Grazie Pedro, nuovi aggiornamenti sul ciclismo a breve. Ora mi chiede la linea il nostro Alfio Scomunicato, sempre dal Veneto, per un rapido aggiornamento sulla statale delle Roie. A te la linea, Alfio.
3: Novembre, non dico neanche cosa mi capita, perché sennò è facile che esploda dei biastemi, bestia. E go, come che si può notare il vetro leggermente incrinato, non vorrei sfondarlo, e ho rotto a forza dei biastemi, sto vetro. Koala. Un anno intenso, veramente bello. Penso anche per gli altri che sia stato meraviglioso, perché clown. E adesso, de martedì, uno come mica non ha un cazzo da fare, bisogna che ciappa il camion, che vaga a lavorare, che se faga mezz'ora di colonna all'andata e probabilmente 2 ore per tornare in drio, perché non avendo un cazzo da fare mi piace stare qua a fare colonna condor porco. Non ho più biastemme al mio arco, vara pugile. Ogni giorno a dicembre, ogni giorno le pezzo di che altro, ma noi erano senza schei, noi erano disperà. Noi erano in tia cacca, noi erano senza lavoro. Ma sta gente qua dove i cazzi che tira fuori schei? Pisolo, come fai a avere tutti sti schei, sta gente, porzaio? Porco il cane del puttano, dopo uno non deve biestemare anche. Ibrido.
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Grazie per averci seguito. Un nuovo aggiornamento tra pochi minuti su Iso Radio, la radio che paghi anche se non ascolti.
1: Ingordo.
2: Iso Radio, ridi che ti fa bene.
3: Radio 105. Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
4: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
5: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
6: Ti prego, sono intrappolato.
7: Non intrappolato.
6: Aiutami, aiutami, tanto scala.
7: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivo la cosa quella la credo, so.
8: Ma porca.
7: Skywalker.
8: Skywalker.
7: Skywalker.
6: Aiutami, tanto Skywalker.
5: Madò, questa al sold. Devo andarla a salvare.
9: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
7: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
4: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
10: La Millennium Piccione.
5: Bobby Solo, portami dentro!
11: Ho capito! È la scoreggia nera!
5: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
12: Segui l'istinto, Tato.
6: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
5: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
7: a prenderlo in culo.
6: Sì.
13: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
14: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
13: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
5: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
13: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
5: No!
13: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
5: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
13: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
5: No!
13: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man.
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcaccia mese.
9: Porca madre.
10: Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono?
9: Alla priorità.
5: Sì,
9: priorità,
5: anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Beh, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bagalov, porco di...
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Niente,
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
9: ma
2: fare
9: io
2: la
9: so
2: cacca.
9: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
2: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Ragazzi, fate uno scherzo al mio migliore amico Matteo. Praticamente, per un errore della team, una sua vecchia SIM disattivata è finita nel telefono di uno spacciatore albanese che è stato arrestato qualche giorno fa con 5 kg di cocaina. Ora il tizio è in carcere, ma il mio amico ha passato un'odissea coi carabinieri. Finitelo. Round
1: 1. Pronto?
2: Ciao Matteo, mi chiamo Andrea, non ci conosciamo. Io ho avuto il tuo numero di telefono da un amico, Salvatore.
1: Sì?
2: Sì, ciao, scusa, ti sto disturbando?
1: In realtà sono un po', sono un po' una merda, detto sinceramente.
2: No, niente, sono qua con un mio amico che è anche mezzo mio socio dello sfasciacarrozze.
1: Sì?
2: Si chiama Kuchka, non so se lo conosci.
1: No.
2: Ah, vabbè, insomma, io e lui siamo soci, abbiamo sto sfasciacarrozze vicino a Cormano, Milano. Sei pratico della zona un po'?
1: Più o meno.
2: Vabbè, abbiamo sta roba, Però il fratello, in pratica, adesso è dentro, è il gabbio.
1: Ah.
2: No, vabbè, non ci stare a preoccupare, il fratello, mica, cioè, noi facciamo.
1: Sì.
2: Okay. È dentro al gabbio e niente, lui voleva capire perché praticamente è andato a trovarlo e diciamo che il fratello ha fatto il tuo nome. Allora ho trovato il tuo numero, niente, volevo praticamente, cioè io volevo fare un po' da tramite perché il mio amico Kuchka è un po', cioè, un po' fumantino, capito? Uno che si scalda. Allora,
1: Io non lo conosco.
2: In pratica lui mi ha detto che il fratello c'aveva un mezzo giro, una roba, è finito al gabbio dentro e per una storia che praticamente, cioè, ci sei di mezzo te col tuo numero di telefono, una roba di questo genere, capito?
1: Sì, lo so, ma io il problema è che io col numero di telefono lì c'è stato un problema con la team.
2: Non c'entro
1: niente, perché
2: ho capito, no, ma ascolta, ma io credimi, cioè veramente io non ti voglio creare problemi, cioè io semplicemente, siccome lui, cioè siamo soci qua dallo sfasciacarrozze tutto il giorno, capito, me la mena questa storia che il fratello è al gabbio per colpa tua, io ho detto prima che vai, che fai magari una cazzata, capito, allora lo chiami, vi chiarite, cioè io ti do una mano e cioè al limite ci mettiamo d'accordo, capito? Cioè non voglio crearti problemi, capito?
1: Va
2: cioè,
1: bene.
2: Dai, te lo passo, dai, ciao, scusa, ciao.
3: Round 2.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sì, sono Kuchka, fratello,
1: sì, ciao.
4: Fratello di m***o, conosci?
1: No, io non lo conosco, il problema è quello. Io quel ragazzo lì io non lo conosco, minimamente.
4: Ho detto che tu hai dato il telefono lui.
1: No. Io questo qua io non lo conosco minimamente.
4: Ma perché tu neghi di conoscere mio fratello? Perché stai scendendo così?
1: Perché io non lo conosco.
4: Ma perché lui aveva il tuo telefono, scusa? Perché mio fratello si deve fare 10 anni per colpa tua?
1: Perché no, io per colpa mia non ve niente, già incomincia. E praticamente è successo un casino col centro team. E io quella
4: chi è team? Chi è team? Marocchino?
1: No, centro team a Saluzzo.
4: È marocchino
1: telefonia.
4: Questo team? Marocchino?
1: No, è il centro di telefonia a Saluzzo. Lui ha preso una SIM da un centro di telefonia a Saluzzo con cui io avevo fatto una prova. Ma io quella SIM lì non l'ho mai vista. Quindi lui
4: aspetta,
1: ha preso
4: parla piano perché non capisco bene.
1: Lui l'ha presa dal centro team.
4: Vabbè,
1: dove
4: basta, dai. Basta adesso, dai. Ho capito quello che hai detto, le scuse di carabinieri, cose vostre, ma non mi interessa. Adesso
1: allora
4: quello che voglio sapere io, dove l'avete messa? Dove posso andare a prendere le mie cose? Beh, che tu fai quello che vuoi, non me ne frega un cazzo. Ma cose mie, dove sono le mie cose?
1: Ma che cose? Io non so niente.
4: No, non mi farà parlare al telefono.
1: Ma ok.
4: Dove hai messo le mie? Aspetta un attimo. Parlaci tu che non vuole parlare. Round
2: 3. Pronto?
1: Pronto.
2: Matteo, cioè, devi aver pazienza che...
1: No, ma io non ho pazienza perché io già ho rischiato per colpa di questa persona qua, quindi mi dispiace molto.
2: Aspetta, adesso... non so come fartelo capire. Allora, in pratica, il fratello di aveva una cosa preziosa, capito? Cerca di capirmi, sei un po' pratico tu?
1: No.
2: Mai fatto serate, cose?
1: Assolutamente no. No, mi dispiace.
2: Non hai mai fatto, diciamo, una serata con gli amici così che siete un po' andati oltre?
1: No.
2: Vabbè, aspetta, allora, hai mai visto?
1: Non l'ho mai fatto apposta io quella cosa. Non l'ho mai fatta.
2: Ma tranquillo, guarda che io sono dalla tua parte. Allora, ti faccio un esempio. Mai visto, tipo, che ne so, quei film... No, che cioè, dai, come faccio a fartelo capire? Biancaneve, mi hai visto Biancaneve?
1: Ma io so tutto.
2: Oh, ecco.
1: Io so tutto.
2: Aspetta. Allora, già però... che sei tu, con calma, che già c'è il telefono che ci sono orecchie lunghe. Allora, praticamente mio amico Kuchka pensa che tu hai una cosa che è sua, capito?
1: No, io non c'ho niente.
2: Ok, allora senti, però siccome lui non ci crede a sta roba qua, ok?
1: Sì.
2: E lui è convinto che tu c'hai la sua roba, tanta roba, diciamo il peso di un bambino di 2 anni, ok?
1: No, no, ma io...
2: C'è un bambino di 2 anni tutto bianco suo, e che però l'hai rapito,
4: no,
2: capito?
4: Ma cosa sto dicendo al telefono?
2: Sì, ma un attimo, ci sto dando una mano.
4: Ho capito,
1: no, no.
2: Allora, no, senti, per risolverla, per, siccome lui c'è, cioè, poi anche uno manesco, cose di macete, cose, cioè uno che gli piace menare le mani, le lame, capito? Un cazzo di samurai. Allora, se facciamo una roba, ti propongo una cosa, siccome io c'ho lo sfasciacarrozze, c'ho una macchina che non è da sfasciare, è da portare via dallo sfasciacarrozze, che è ancora abbastanza nuova, soprattutto i, dietro il bagagliaio, è nuovo il bagagliaio, cioè un bagagliaio pieno che non si deve svuotare qua, si deve svuotare là dove stai tu, capito? A Torino.
1: No, no, no, no, no.
2: Allora,
1: no,
2: se,
1: no,
2: tu,
1: mi dispiace,
2: se tu fai un salto qua a prendere la macchina e poi la porti a Torino, siamo pari con Kuczka, giusto?
1: No, no, ma io sono già a posto così.
4: Vedi che se
1: mi
4: prendo
1: dispiace
4: la macchina, porto a Torino, non c'è.
2: È una bella macchina, fidati, è una Golf con il bagagliaio pieno.
4: Richiamalo, richiamalo, richiamalo.
3: Round 4.
1: Pronto?
4: Pronto, Matteo!
1: Pronto?
4: È lo zoo di 105, ti sei cagato addosso!
1: Lo so, ma perché Kevin è un gran bastardo! Se lo senta pure, quel figlio di troia di Kevin, lo senta pure! Gran bastardo del cazzo!
4: Ti sei cagato in mano,
1: porca
4: eh!
1: Porca puttana! Dio, ma già me l'ha passata la settimana scorsa, E adesso è ancora peggio, affa il culo, va!
4: Va bene, dai, vatti a asciugare le mutande dalla merda!
1: Dai, va bene!
2: Ciao, Matteo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma ciao, amico figlio del cellulare! Smettila di masturbarti con ChatGPT e ascolta le nostre nuove e super idee che abbiamo sviluppato noi di Up and Up! Sì, anche noi finalmente siamo approdati nel nuovo mondo e abbiamo realizzato una nostra rete di intelligenze Up and Up! Sì, anche noi finalmente siamo approdati nel nuovo mondo e abbiamo realizzato una nostra rete

0: Ma non è pazzesco?
1: Tutto questo è solo grazie a...
2: Up and Up!
3: E Up and Up!
0: Questa settimana per la categoria Intelligenza Artificiale...
2: Voice Over!
0: Sì! Arriva Voice Over! Un'applicazione incredibile che cambia la tua voce in tempo reale. Funziona in maniera molto semplice. Ti basterà aprire l'app, selezionare una delle nostre voci contenute nel pacchetto base e scegliere se usarla per la tua voce o per quella di chi ti chiama. Spettacolo!
4: Dove cazzo eri ieri?
5: Amore, te l'ho detto, sono andato a giocare a calcetto con i colleghi.
4: Non dire cazzate! Ho visto che hai scritto a una certa Marina che stavi arrivando. Io ti ammazzo, chi è questa puttana?
5: Ma amore, Marina è il Mario dell'ufficio contabile. Lo chiamiamo tutti Marina per prenderlo per il culo.
4: Non dire cazzate! Chiamala, chiamala che voglio sentire la voce di questa stronza, vai, forza!
5: Ma certo, dai, tranquilla, amore. Ci penso io. Ehi, voiceover! Chiama Marina.
6: Come vuoi chiamare? Uomo o donna?
5: Uomo.
7: Ma ciao, amore mio. Come mai
8: mi chiami a quest'ora? Cos'è? Quella stronza di tua moglie non è a casa?
4: Ma che cazzo
8: è? Vuoi che venga lì nuda con solo la pelliccia addosso?
5: No, amore, aspetta un attimo. Adesso ti posso spiegare.
4: Stai zitto, culattone!
0: Incredibile, vero? Ma non finisce qui! Sì, perché grazie al nostro piccolo abbonamento di 120 euro a settimana potrai sbloccare tutte le funzionalità della nostra super applicazione VoiceOver, come la clonazione di qualsiasi voce. Ti basterà usare una registrazione audio di qualsiasi voce di un attore, cantante o tuo amico e potrai telefonare con la sua voce. Ma non è pazzeschissimo?
9: Uè, come stai, Johnny?
10: Tutto bene, Paolo, te? Che racconti di bello? Stai ancora con Miss Mondo?
9: Ma certo, Johnny! Pensa che si è tutta presa bene a fare le telefonate erotiche la sera.
10: Scusa, in che senso?
9: Che lei mi chiama, fa la porca, fa la zoccolona al telefono, io tac, giù di mano e seguino la buonanotte, dai, la bastardata.
10: Ah! Senti Paolo, mi fai una cortesia, mi mandi un messaggino vocale dove fai gli auguri a mio nipote? Sai, ti segue sempre.
9: Ma certo, nessun problema.
10: Ehi, voiceover, chiama Lucrezia Paolo.
11: Pronto?
10: Ciao amore.
11: Ciao tesoro, ma come mai mi chiami a mezzanotte?
10: Volevo fare un po' lo sporcaccione.
11: Ah, inizia a piacerti la mia fantasia, eh?
10: Sì, dai che ce l'ho già in mano duro come il marmo. Oh, cazzo.
11: Amore, ma sei già venuto?
10: Sì, ero eccitato come una bestia.
0: Incredibilmente incredibile! VoiceOver è l'applicazione definitiva che all'occorrenza può anche risolverti problemi giganteschi, grazie anche alla nostra libreria di super doppiatori.
12: Amore, è inutile che ci provi. Guarda che per mangiare a Villa Crespi ci sono 2 mesi di attesa. E poi oggi è sabato, tu stai chiamando per stasera. È impossibile!
13: Sì, tesoro. Adesso ti faccio vedere io con chi ti sei sposata. Ehi, voiceover, chiama Villa Crespi.
14: Villa Crespi, buongiorno.
13: Buongiorno, sono Morgan Freeman
15: e volevo un tavolo per due per questa sera, nella saletta privata e con camerieri personali.
14: Ma certo, signor Freeman, nessun problema. Annulliamo la prenotazione di Jerry Scotti, tanto è sempre un braccino con le mance. E le prepariamo tutto per le 20:30, va bene?
15: Perfetto, grazie. A stasera.
0: Incredibile! Troverai VoiceOver e molte altre applicazioni pazzesche solo su...
2: Up and Up!
1: E per i primi 100 abbonamenti, in omaggio, la voce di Gesù!
16: Ciao, fratello. Sì, sono Gesù.
17: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105.
18: Lo Zoo di 105.
19: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
20: Nella prima parte dell'incubo italiano
21: abbiamo fatto credere a una famiglia

0: famiglia di Bari che Equitalia aveva scoperto che l'intera famiglia aveva evaso il fisco per almeno 10 anni.
1: Cioè, mamma mia, per cortesia, adesso mio padre non è in casa, perciò io non le so dare nessuna risposta. Ma se io le ho detto che non so dare risposta, cioè che cosa... Mamma mia, ma così mi sta salendo l'ansia, mamma mia.
2: No, lei non...
1: Mannaggia. Scusate un secondo, può aspettare un attimo, per cortesia?
2: Sì, sì, no, mi aspetto, basta che non fermo note.
1: No.
3: Trattore, anche il trattore,
1: no,
3: che
1: lei può aspettare un secondo. Sì, mio padre, sì. Purtroppo non so a che ora tornerà.
2: Ma lo so, perché abbiamo provato a rintracciarlo, abbiamo fatto anche pedinare, però no, non c'è modo di parlare con questa persona. Adesso noi o partiamo noi altri con la camionetta, veniamo, prendiamo a casa e svuotiamo tutta la casa. Se no.
1: No, dai.
2: Qua non portiamo via tutto. Insomma, ho capito.
1: Ma non ho fatto. Aspetti, per cortesia, aspetti.
2: Sì, no, io sto aspettando, però anche voi altri meridionali terone, sempre aspettare. Se è una cosa da 5 minuti, dovevo mettere che mesor.
3: La Nokia, si ricordi anche il trattore, eh? Il trattore.
2: Sì, sì, no, mi ricordo, adesso che dico tutto.
3: C'è un trattore, ci risulta che c'è una Mercedes, mi sembra, dell'83.
2: Sì, sì, no, ma ora che dico tutto. E che terone qua, parliamo, se ne va.
1: Marco? Marco è immediatamente a casa. Ma ha chiamato la polizia. No, la polizia dice che papà dice che sono un fatto, ma c'è il telefono, non mi lascia stare, cioè non riesco. Cioè, ma dice che. No, dice che Estari, parla di Estari, di cose applicati. Ma non te lo so spiegare, ma c'è il polizia sul telefono, ma veramente non. Dice
2: che lui sta per mandare la camionetta,
1: deve andare a casa. Sta per mandare la camionetta, ma è urgente,
2: muoviti! Pronto, scusi? Forse che non l'abbiamo fatta allora. Allora, ha preso i documenti?
1: Sì, sì, adesso, gentilmente, può aspettare qualche minuto, per cortesia?
2: Ma quanto? Perché sono 10 anni che aspettiamo adesso, cioè, se no non tiravo sul telefono, non facevo la chiamata, dai.
1: No, adesso ho chiamato mia madre.
2: Sì, ho capito che ha chiamato sua madre, chiami anche sua zia e sua cugina, che cazzo me ne frega, voi altri terroni, è sempre il momento di festeggiare in casa e adesso facciamo la c***a con tutti i parenti, che cazzo me ne frega, devo fare che 4 domande, che passo il collega che fa 4 domande legate alle proprietà e basta, finimo la sua telefonata di merda, boia. Allora, lo fermo o non lo fermo? Allora mi mando la camionetta, dai. Allora mandiamo la camionetta e risolviamo, via. Allora aspettiamo la camionetta e andiamo, dai.
1: Pronto?
2: Sì, signora, buongiorno.
1: Ecco. Buongiorno.
2: Sì, sono Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
4: Lei chi è?
2: Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
4: Mi dica, che cosa vuole?
2: Allora, stavo dicendo a suo figlio che dagli accertamenti risulta che suo marito è intestatario di terreni fabbricati agricoli e terreni edificabili.
4: Un attimo, è mio marito, glielo passo.
2: Ecco, allora me lo passi, dai. Finalmente che.
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Signora,
2: sì, buongiorno, sono Ranocchia dell'Agenzia delle Entrate. Parla con suo figlio, 20 minuti. Allora, signor Pello, vogliamo regolarizzare questa posizione sui terreni fabbricati agricoli sui quali lei non ha mai corrisposto le tasse? Perché?
1: Io non ho niente di agricolo.
2: E qua risulta dai documenti catastali che lei ha intestati dei terreni.
1: Allora, siccome io ho un amico che lavora all'Agenzia delle Entrate.
2: Ma che cazzo me ne frega mi? Cosa me ne frega mi? Che lei ha un amico? Me ne frega un c***o. Ora parliamo e paghiamo. Sono 240.000 euro di tasse evase su fabbricati e terreni agricoli.
1: Va bene, adesso chiamo la finanza. Mi dia il suo numero.
2: Ma non ha capito, mi sono la finanza.
1: Mi dia il suo numero.
2: Io sono un pubblico ufficiale.
1: Io
2: allora.
1: Lo sa, ma io ho uno zio che genera della finanza.
2: Ma non me ne frega un caso, amico, un nonno che era partigiano. Cosa?
1: Mi dia il suo numero.
2: No, provi a alzare la voce con me, eh.
1: Io sto registrando la telefonata. Mi dia il suo numero.
2: Lei sta registrando.
3: Evasore
2: fiscale. Lei sta registrando la telefonata all'Agenzia delle Entrate. Lei registra, non mi.
3: Richiamalo subito.
5: Bravi. Round 2.
1: Fight. Pronto?
3: Ma le sembra il modo di comportarsi, evasore fiscale?
1: Come si permette lei, scusi?
3: Ma come si permette lei di buttare giù il telefono al mio collega? Adesso partiamo con la camionetta subito e veniamo lì.
1: Venga, l'aspetto.
3: Terone, pensa a te, questo non paga le tasse, c'ha magazzini di Klingon.
1: Venga, l'aspetto, venga.
3: Mi risponda a questa domanda, quanti flussi canalizzatori c'ha lì in magazzino, eh? Evasore!
6: final round.
0: Fight. Ovviamente non ci prendiamo i meriti di questo meraviglioso scherzo, ma li doniamo ai colleghi di un'altra radio, il Trio Medusa di Radio DJ.
1: Pronto? Sì?
2: Ciao, sono Furio, sei stato protagonista di uno scherzo di Radio DJ.
1: Ma siete grandissimi.
2: Ciao, sono Furio del Trio Medusa. Facciamo un applauso.
1: Siete grandissimi.
2: Ti saluta anche Gabriele Danilo da Fiumicino.
1: Un bacio a tutti quanti. Dai, siete allora grandi, complimenti per tutto.
2: Domattina
1: scherzo riuscitissimo.
2: Domattina mi raccomando. Domattina alle 7 alle 10 chiamate Roma 3131 su Radio DJ, va bene?
1: Dalle 7 alle 10 ho purtroppo l'abitudine di lavorare. Vabbè, però vediamo, dai, me lo faccio registrare.
2: Te lo ascolti registrato. Un altro saluto, dai. Viva Radio DJ, dillo.
1: Ciao a tutti, viva Radio DJ.
2: Grande, ciao. Perculata nella perculata. Ciao, sono il Trio Medusa.
0: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a 342-411-5105 e lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: Lo Zoo di 105. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Il mondo dell'esoterismo non poteva astenersi dall'affacciarsi ad un mercato in così grande espansione come quello dei podcast. Il gran ricco mondo di cialtroni e scappati di casa che affollano quintali di terabyte surriscaldando il pianeta si arricchisce da oggi di un nuovo appuntamento evitabilissimo. Segui il podcast del mago Puttanella dal titolo Le carte di Puttanella. Un appuntamento dove viene letto il futuro degli ospiti attraverso la lettura dei tarocchi dal famosissimo mago Puttanella.
1: Ecco, salve, allora, adesso un attimo che mi concentro. Sento le energie che vivono dentro di me, un attimo. Allora facciamo le carte, ecco qua. Oh, cosa vedo. Allora, questo è il tacchino. Lei ha tre figli.
2: No.
1: Due figli.
2: No, neanche.
1: Li ha persi in un incidente stradale.
2: No.
1: Lei ha... Vedo che sua moglie l'ha lasciato.
2: No, neanche questo.
1: Ah, la carta del fattucchino. Il fattucchino, lei è morto.
2: Ma no, no.
0: Il mondo è bello perché è vario. Partendo da questo presupposto, il nostro aggregatore ha tutto il diritto di inserire nella propria playlist anche questa ennesima pillola di futilità. Segui il nuovo podcast dal titolo A tutta noia. L'esperto di noia Davide Kalimba de Luna ci insegnerà le basilari tecniche per annoiarsi. Un vero vademecum di come ci si annoia correttamente, oppure come si innesca la sensazione della noia inducendola spontaneamente.
3: Allora, prima di tutto vi sedete su una sedia, guardate l'ora, guardate l'orologio, adesso è un orologio grande che vi fa capire il tempo che trascorre. Ecco, vedete, proprio mi sto rompendo i coglioni. In questo momento mi sto rompendo i coglioni. Che noia, cazzo.
0: C'è un nome che nel mondo del podcasting è ormai leggenda. Gennaro Periotti, il genio che è riuscito ad unire popoli sotto la stessa bandiera creativa. Il suo podcast dal titolo Urla su cose è ormai l'emblema dell'applicazione creativa multilingua che sa intrattenere ed appassionare. Ascoltiamo il nuovo entusiasmante capitolo dal titolo Urla sui moribondi. Bebo Catania, un nome, una garanzia. Le sue opere, grazie anche ad un personaggio che è divenuto popolarissimo, malgrado la sua triste vicenda, sono fra le più seguite di tutto il panorama aggregativo. Segui il nuovo episodio partorito dalla mente del Bebo, dal titolo Strappi a tradimento.
3: Ecco, io ho accettato di venire nuovamente ho avuto la promessa che tutto questo circo di sciocchezze finisse, e quindi mi fiderò della persona che mi ha gentilmente contattato. So che non vi è alcun rischio, in quanto io non ho a che fare con la persona che in questo momento ha un ordine restrittivo nei miei confronti, e quindi vado a sciorinare quello che, visto che sono anche successe tutta una serie di cose nel frattempo importanti, sempre nel contesto. Per quanto riguarda la crisi del Medio Oriente,
4: al buio, al buio, aspetta la luce
3: ancora.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Vaccino AstraZeneca sospeso in Piemonte, molti in altre regioni non lo vogliono fare perché sono dubbiosi, per colpa ovviamente dei titoli del cazzo dei giornali tipo Repubblica e Il Corriere, che si inventano correlazioni fra morti schiacciati sotto una schiacciasassi e il fatto che due giorni prima una persona avesse fatto il vaccino AstraZeneca. Ma voglio sentire voi su questo vaccino, lo fate o non lo fate, siete dubbiosi? Apriamo le linee. Danilo Mantova, sentiamo Danilo, vaccino AstraZeneca, di la tua.
4: Perché forse non serve a niente.
3: In che senso non serve a niente, dica?
4: E cosa serve, scusa?
3: È un vaccino che serve contro il Covid.
4: E cosa serve? Ma alla fine qua è tutta una farsa,
3: È tutta una...
4: Vogliono chiudere una nazione.
3: Vogliono chiudere una nazione? Chi vuole chiuderla, dica?
4: Tutti i politici, colpa vostra.
3: Ma che cazzo vuole da me? Io mica faccio il politico, che cazzo vuole da me, scusi?
4: Come no?
3: Cos'è, un tacchino elettrificato? Che cazzo ride, isterico di merda? Che cazzo ride?
4: Comunque i vaccini vedrai, tra un po' va via tutto qua.
3: Va via tutto? Che cosa va via?
4: Non tutto, tutto, tutto,
3: tutto. Gli occhi, le sopracciglia, cade tutto, lebbra,
4: niente,
3: che
4: niente, niente.
3: Tutto e niente.
4: Tutto e niente, assolutamente qua. L'importante è che aprono tutto e poi sì, si torna a lavorare.
3: Sì, lo sa che lei non va bene neanche come manichino per provare i clisteri, lo sa? Cioè. Va bene, d'accordo, torni nella stanza con i cuscini, arrivederci.
4: Sì,
3: salve,
4: comunque,
3: salve,
4: ciao,
3: sì,
4: grazie,
3: dai, torna dentro i materassi, pazzo di merda.
4: No, non è così.
3: Sì, vivi in una stanza con dei materassi, con una camicia elegantissima lasciata sul di dietro. Dai, vatti a mettere anche la cravatta sul culo, ciao. La gente normale in lockdown e i pazzi in giro per la strada. Un altro. Sentiamo Monica, dalla Valle d'Aosta, Monica.
5: Perché io non intendo di vaccinarmi.
3: Perché lei non si vuole vaccinare, dica?
5: Perché no?
3: Ci sarà un motivo, avrà una ragione.
5: Il motivo è che io non voglio essere obbligata a fare un vaccino che non mi interessa. Se devo prendere il Covid te lo supero bene, se no pazienza.
3: Sì, però se lei pia il Covid diventa infettiva e può attaccarlo a persone che magari non lo vogliono.
5: Bah,
3: lei è scienziata, sì?
5: No, io non sono scienziata.
3: Che cosa fa lei nella vita? Che cosa fa lei?
5: Ma non ha nessuna importanza.
3: Che cosa fa? Che cosa fa lei? Alleva tacchini? Cosa fa?
5: Non è che stai a vaccinarmi, dov'è il problema?
3: Sì,
5: cioè,
3: il problema è che lei
5: non... fare un vaccino che non voglio fare, cioè.
3: Sì, il problema è che se lei non lo fa potrebbe essere potenzialmente infettiva e attaccare il Covid a persone che non
5: vogliono.
3: Ma io
5: abito in un posto, ma assolutamente no, io abito in un posto isolato e sì, non ho bisogno di...
3: È come Annette, lei vive lei con nonno, il cane, le caprette che fanno ciao, però hai il telefono.
5: Ma ascolti,
3: cosa
5: mi sta chiamando a fare?
3: No, è che avevo voglia di parlare con un ignorante di merda e mi hanno dato il suo numero, capisce? Io ho una rubrica con scritto ignoranti di merda e ogni tanto ne scelgo uno così per sentirmi migliore, capisce?
5: Meno male che si sente migliore, io parlo con... dell'ignorante di merda di altri.
3: Sì, io parlo con una persona come lei e dico cazzo, alla fine non sono così male. Pensavo di essere stronzo, invece c'è chi è più stronzo di me, capisci?
5: Ma per me possono morire tante persone, quindi voglio dire non è un problema.
3: Quindi lei è una stragista. Quindi lei è una stragista, cioè.
5: Può anche essere.
3: Benissimo. Senta, ma lei ha per caso un piccolo paio di baffi, ha la tendenza ad alzare la mano?
5: Ascolta, io ho da fare.
3: Sì. Che cosa deve fare adesso? Dica.
5: Faccio un pacco di cazzi suoi. Di
3: deve andare a lanciare delle scie chimiche, deve andare a cercare le sirene nell'Adda. Glielo dico io che cosa va a fare. Se ne va, fa culo. Arrivederci. Sì, arrivederci. Sentiamo Gino, dubbioso sul vaccino. Gino, dubbioso, sentiamo. Lo facciamo sto vaccino, Gino?
6: Ma neanche per sbaglio.
3: In che senso?
6: Lo fate voi.
3: Perché non vuole fare il vaccino AstraZeneca? Perché?
6: Ma chi lo conosce?
3: Che cazzo ride, scusi? Che cazzo c'è da ridere? Non ho capito.
6: Ma che se lo faccia lei, se lo metta sotto il culo l'AstraZeneca, vedrà che ne andrà bene.
3: Se lo facessero i supposti invece che per iniezione, io lo farei sicuramente.
6: Non me ne fronte un cazzo, che cosa mi telefona lei a fare a me per chiedermi sapendo l'AstraZeneca?
3: Perché si agita? Perché si agita, scusi?
6: No, non mi agito, lei mi fa incazzare lei che arriva lì, non so neanche chi è lei, e sì, mi comincia a fare le cose come se fosse un mio grande amico a dirmi queste robe. Che
3: ma chi la conosce? Ma chi se la incura? Chi è il suo grande amico? Io la odio, pensi un po', io la odio, la detesto. La repello. Ma vada a fanculo lei, che cazzo guarda me? Pronto, sentiamo Enrico, Padova, pronto Enrico?
7: Uè, dime!
3: Vaccino AstraZeneca, che cosa ne pensa? Via!
7: Faccio tutto a me, basta che mi vaccina.
3: In che senso? Cioè, si farebbe niente.
7: Faccio tutto, AstraZeneca.
3: Zeneca.
7: Ma faccio tutto.
3: Non ha paura che il vaccino...
7: Non ho paura di nessuno, solo dei botte in testa con paura.
3: Sì, ma secondo lei, perché invece tanta gente ha paura?
7: Che cazzo mi interessa a me?
3: No, dico, ad esempio, io deduco dall'accento che lei è veneto e ad esempio a Treviso è fiero di essere veneto, sì. Che cosa pensa di chi non è veneto?
7: Che è un'altra nazione.
3: Cioè, ad esempio, non lo so, prendiamo una persona nata sotto Bologna.
7: Africa del Nord.
3: Capisco, quindi dal po' in giù è Africa del Nord.
7: Perché ride lui?
3: No, mi fa molto ridere la sua posizione, io personalmente sono romano, quindi... Allora, cioè, quindi da Bologna...
7: Africa del Sud.
3: Africa del Sud è Roma, giusto? Certo. E il Sudafrica?
7: Sudafrica, ma che se ancora? Non esiste nella cartina Sudafrica.
3: Non lo so, magari nelle cartine sue di Padova. Senta, e quindi, ma perché ad esempio a Treviso 3.000 persone hanno rifiutato il vaccino?
7: Luca, siamo a Padova, no Treviso.
3: Sì, ho capito, ma sempre un'unica nazione siete, sempre quella roba lì, siete sempre persone un po' ignoranti.
7: Come ignoranti? Ignoranti, sì. Sarà lui.
3: No, ignoranti che parlano in dialetto, bestemmiano.
7: Mi vuole Dubai farlo il vaccino, signore.
3: Ma Dubai dove si trova, secondo la sua cartina?
7: In un posto buono, hai capito?
3: Sì, ma in mezzo ai Baobao va lei, scusi.
7: Ma sì, mi dà il vaccino, brave persone.
3: Ah, quindi c'è. Ho capito, cioè l'intento è utilitarista, cioè l'importante è che siano ricchi e che le diano il vaccino. Poi lei non gliene
7: frega.
3: Non importa che sia nord o sud, l'importante è che lei abbia qualcosa da guadagnare.
7: Bravo.
3: Ma qui scusi, abbia pazienza se glielo dico a cuore aperto, ma lei è uno stronzo. È uno stronzo di merda, scusi. Non si fa così.
7: L'importante è fare il vaccino, no?
3: Sì, ho capito, però l'importante è che dice sto bene io, gli altri che se lo possono andare a pigliare nel culo.
7: Bravo, che arriva.
3: Perfettamente, è tutto molto chiaro, la ringrazio.
7: Bravo.
3: Tante cose.
7: Anche a lui.
3: Arrivederci, anche a lui. Sì, sì. Bugalù e Babalù, sì, vattene a fanculo. Pelù e se ne vada a fare in culo pure lei, arrivederci.
7: No, ma fanculo anche
3: dai,
7: lui.
3: Pelù, dai, va a fanculo Piero Pelù, dai, rotti coglioni. Ciao, grazie. Una bella carrellata di teste di cazzo, devo ammettere, era un po' di tempo che non avevamo così tanti stronzi all'interno della zecca e questo ci dimostra ancora una volta che il vaccino di cui questo paese ha più bisogno non è AstraZeneca, non è Pfizer, non è Moderna, ma è un vaccino contro l'ignoranza. Arrivederci, andate con pure.
8: Radio 105.
0: Only for you. This is Zoo.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo qui per te.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porco.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io scendo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore.
3: Ci tengo anch'io, nero schifo.
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Yeah. Yo. Yeah.

0: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è il medicone.it.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Prestigiosissimo e incredibile, nonché magnanimo dottore della prestigiosa e pazzesca azienda, nonché portale di medicone.it, mi chiamo Gianni e sono un agricoltore di Salerno. Volevo chiedere un consulto perché da qualche tempo c'ho un male che mi affligge la schiena. Non riesco a dormire e da seduto non riesco ad appoggiarmi alla sedia con la schiena. Un supplizio. Potrebbe darmi una diagnosi, per favore? Di cosa potrebbe trattarsi? Pensa che sia cervicale?
3: Carissimo signor Gianni, prima di tutto ha fatto bene a scrivere al nostro portale e spero che non abbia chiuso prima dei 5 secondi le pop-up con le pubblicità dei farmaci per migliorare le prestazioni sessuali che ha trovato in apertura del sito. Adesso veniamo al suo problema. Prima di tutto, la cervicale non esiste. È un'invenzione dei terrapiattisti per giustificare le teorie sovraniste dei governi. Per giustificare le teorie sovversive dei governi del Myanmar. Si fidi di me. Per il resto, se lei vuole, ci posso fare giù una visita in video call con Zoom, al solo costo della ricarica di una Poste Pay. Altrimenti aspetti 20 mesi che la visito in ospedale con la mutua. A lei la scelta. Puntino.
2: Grazioso e ben pensante e modesto, prestigioso dottore del grandioso portale medicone.it. Anche se non ho grosse disponibilità economiche, preferisco ascoltare il suo parere e non aspettare tanto tempo per la visita. Quindi mi dia le sue coordinate PostePay e le faccio immediatamente una ricarica. 30 euro, le bastano?
3: Uè, mandarino, cazzo mi hai preso per un marocchino? Mi perdoni, ma con meno di mezzo palo non mi pettino nemmeno. Quindi, cacci giù un 500 sulla carta che io ho fatto l'università. Mica mi sono specializzato con le rune in una tribù celtica. Puntino, faccina arrabbiata.
2: Accidenti, carissimo. Non volevo urtare la sua grandiosa sensibilità. Anche se dovrò rinunciare a parte degli alimenti a base proteica per il mese corrente, le faccio immediatamente la ricarica. Ecco fatto.
3: Bene, ho il denaro sul mio conto. Le mando immediatamente il link per visitarla. Schiacci.
2: Ecco, mi sto collegando, ok.
3: Ostia, che brutta cera! Salve, buongiorno, se si può dire vedendola.
2: Lo so, sono un po' emaciato. Senta, vuole vedere la mia schiena, dottore?
3: Un attimo, aspetti che devo prendere i fogli per gli appunti.
2: Ma mi perdoni, dottore, ma non indossa i pantaloni?
3: No, cosa sta dicendo? Scusi.
2: Sì, mi è sembrato che lei fosse in mutande. E poi che sta allo studio, che ha un garage.
3: Ma scusi, ma lei che lavoro fa?
2: Il contadino.
3: Bene, allora capisce che di design lei non sa un cazzo. Questo è uno studio in stile industria. Vede le finte gomme di bicicletta alle mie spalle?
2: Dice quelle vicino ai vecchi sci della Rossignol?
3: Sì, esatto. Quella è roba famosa dell'artista Pantani. Roba costosa. Ma senti, invece di rompermi i coglioni e parlare di cose che lei non sa, vediamo la sua schiena, si giri un attimo.
2: Ecco, dottore.
3: Porca troia!
2: Cosa?
3: No, niente, scusi, mi è caduta una tazzina di caffè sul tavolo.
2: Bene, allora guardi la mia schiena, mi ha fatto spaventare.
3: Allora si giri.
2: Ecco.
3: Oh mio Dio!
2: Cosa?
3: Ah no, mi scusi, mi è arrivato il segnale che sono salite le stock option dei miei bitcoin. Figa, sono pieno spudorato.
2: Meno male, mi ha fatto prendere un colpo.
3: Su, si giri.
2: Ecco.
3: Porca troia!
4: Cosa? Cosa?
3: No, niente, cazzo, mi sono scordato di un appuntamento della Madonna.
4: Senta, lei continua a farmi spaventare. Può dirmi qualcosa che mi riguardi e farmi sta visita?
3: Scusi, ma di recente ha avuto una discussione con qualcuno?
4: Sì, ma come fa a saperlo? Con mia moglie. Ho scoperto il suo tradimento e sa...
3: Ecco, allora si spiega tutto. Vada al pronto soccorso e si faccia levare il coltello da pane conficcato nella schiena.
4: Ah, cazzarola. Ecco perché. Grazie, dottore. Lei è un luminare. Grazie, grazie.
3: Accidenti.
4: Le è cascato qualcosa?
3: No, è il carcinoma maligno che le spunta dalla guancia.
4: Ah, ok. Salve, dottore.
3: Salve, salve.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Ma hai cambiato culo! Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
4: Che Marco,
3: apri, uè, ma hai sentito?
4: E non si tira giù le finestre qua.
3: Madonna, mi sembra la trombetta col
4: tritano. Non ti distrarre, stiamo registrando.
3: Marco, ma sento la puzza.
4: Hai cambiato culo.
3: Porca puttana.
4: Questo è un bianco.
3: Dai,
4: vai.
3: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
4: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
3: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
4: Tortelli?
3: Boh. Madonna.
4: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Bentornati qua su Radio Fame. Io sono il vostro caro Roberto.
1: E io sono il vostro caro Gianni.
2: E io la vostra cara Gianna.
0: Ma attenzione, perché arriva il gioco, la parte più importante di questo programma. Attenzione, c'è Gianna che ci dice tutto. Vai Gianna.
2: Allora ragazzi, il gioco di oggi è davvero divertentissimo. Ed è... indovina quanti anni ha Gianni!
0: Fantastico, un gioco veramente difficile. Quindi adesso sentiamo, abbiamo già in linea un nostro concorrente. Pronto, ciao!
1: Ciao Tonia!
2: Ciao Tonia!
3: Ciao!
2: Come va?
3: Benissimo, grazie.
2: Ottimo!
0: Bene, fantastico. Senti, allora Tonia, noi facciamo un gioco molto semplice. Diamo dei bei regali ai nostri ascoltatori. Quindi se sei pronta, noi possiamo iniziare con questo gioco?
3: Va bene.
2: Allora Tonia, mi raccomando, concentrati, Devi indovinare quanti anni ha Gianni. Adesso lo faremo parlare, così tu potrai capire dalla sua voce quanti anni ha.
3: Va bene.
1: Pronto Tonia, sono Gianni. Devi capire quanti anni ho dalla mia voce.
2: 35.
0: Congratulations.
2: Come hai fatto? Pazzesco Tonia, incredibile, brava.
0: Comunque attenzione Tonia, perché adesso ci sono tre buste che tu puoi scegliere tra la 1, la 2 e la 3, e lì dentro ci sarà il tuo premio. Allora sei pronta? Scegli la busta
3: 3.
2: Al suo interno, Tonia, ci sono 10 sacchi di ghiaia di media dimensione.
0: Con la ghiaia quante cose si possono fare?
2: Ma tantissime. Brava.
0: Comunque attenzione, senti, adesso noi andiamo avanti con il programma radio. Nel frattempo rimani in linea, perché ti passiamo Gianna, che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questi sacchi pieni di ghiaia. Attenzione,
3: di ghiaia.
0: Va bene?
3: Perfetto.
0: Ciao, sentiamo il nuovo disco di Eros Ramazzotti.
2: Allora Tonia, mi senti?
3: Sì.
2: Ok, ci dobbiamo mettere d'accordo per la spedizione. Ti ripeto che hai vinto 10 sacchi di ghiaia di 25 kg l'uno, che arrivano, pensa, corredati di rastrello e vanga per poterli sistemare. Sei contenta?
3: Ma siete seri? Cioè, devo dire,
2: ma
3: veramente
2: certo, ma certo Tonia.
3: Ma si può cambiare il premio?
2: Qualcos'altro. Aspetta un secondo, che devo parlare un attimo con la produzione. Dammi un attimo.
3: Grazie.
2: Tonia.
0: Tonia,
3: sì,
0: ciao,
3: sì.
0: Sono Roberto. Senti, abbiamo un treno di gomme per la macchina.
3: Quante sono?
2: Sono 4 gomme da fuoristrada.
0: Estive e invernali,
2: Sì, sì, può usarle sempre.
0: Sono 8 gomme, sì.
3: Allora sì.
2: Sono gomme Yokohama, quindi è una marca molto importante.
3: Importante, sì, è vero. Credo di
2: gran qualità. Te lo posso assicurare, io le ho sulla mia Fiat Punto, sono splendide.
3: Perfetto, è fantastico.
2: Bene.
3: Siete fantastici, grazie.
2: Senti, allora adesso ci mettiamo d'accordo per la spedizione, ok?
3: Va bene, sì.
2: C'è un piccolo contrassegno da pagare di 294 euro alla consegna.
3: Cosa?
2: Preferisci contanti o a segno?
3: Scusi, ma non ha detto che li avevo vinte?
2: Sì, certo, però è da pagare il corriere.
3: E mi devo pagare il corriere? Ma stiamo scherzando?
2: Sì,
3: bene.
2: È la nostra policy.
3: E che cazzo me ne frega a me, non ho capito. Avete fatto tutto questo, mi avete chiamato, mi fate vincere a destra, mi fate vincere a sinistra e mi devo pure pagare il corriere, ma state bene.
2: Sì, ma perché il corriere parte da Catanzaro, quindi è soprattutto anche
3: e
2: un pacco voluminoso.
3: E chi se ne frega che viene a piedi da Catanzaro?
2: No, in bici.
3: Pronto?
2: Pronto? Sì, scusa Tony, era cascata per un attimo la linea, avevano sbagliato collegamento. Viene in bicicletta.
3: Con 8 gomme addosso viene, ma mi state prendendo per il culo allora?
2: Ma guarda che è anche molto pericoloso, c'è un'assicurazione per il corriere perché fa la Salerno-Reggio Calabria.
3: Appunto! Come la mettiamo? Pronto! Ma allora?
2: Tonia, ascolta, se il corriere non ti trova... Te le lancio sul balcone le gomme.
3: Vaffanculo, grazie.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi.
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Una cosa illegale che però va storta. I protagonisti: Fichetta Bassifondi è Gina, Gigi La Troia è Pino, Fausto Coppini è Nino, e con la partecipazione straordinaria di Jake La Furia nella sua magistrale interpretazione del Cincischione Anticristo, tratto dall'omonimo romanzo di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, detto KK. Adattamento cinematografico Jessica Rabbit. È mattina nella famosa città dei polpacci. Un'auto si ferma davanti a un prestigioso luogo svaligiabile e a bordo ci sono Gina, Pino e Nino, ovvero tre pericolosi esseri umani.
2: Questo sarà l'evento illegale del secolo! Il piano è semplice. Entriamo e facciamo quella cosa per cui siamo venuti. Domande?
3: Sì. Possiamo rimandare a un altro giorno?
2: No, Pino! Sono anni che sogno di fare questo colpo! Forza! Entriamo in azione!
1: I tre fanno dei movimenti con il corpo che gli permettono di muoversi da una parte all'altra della scena.
4: Fermi! Fermi! Fermi! Non diciamo prima una preghiera scaramantica!
2: Va bene, Nino! Di sta cazzo di preghiera! Ma sbrigati!
4: Signore Iddio, che togli anche lo sporco più ostinato! Dacci la forza di infrangere la legge in questa bella giornata che potevamo andare a giocare al minigolf!
2: Amen! Bene, è arrivato il momento! Si entra in azione!
1: Gina, Pino e Nino indossano delle maschere di facce abbastanza diverse dalle loro e fanno irruzione nel luogo svaligiabile armati fino alle mani.
2: Fermi tutti! Questo è un evento criminoso!
3: Mani sopra i capelli e niente cose.
4: Se qualcuno fa una mossa falsa si pentirà che non siamo andati a giocare al minigolf!
5: Vi prego, sono il direttore di questo posto. Farò tutto quello che volete, ma per la Madonna non fate male a nessuno.
2: Tranquillo, nessuno si farà del male se tu farai quello che ti dico ora, cioè...
1: In questa fase della trama bisogna creare un po' di suspense, quindi l'immagine si ferma per qualche secondo. Adesso che siete totalmente presi dal momento, possiamo ripartire.
2: Cioè che vogliamo che ci apri quella porta?
5: Subito! Ma per la Madonna, non fatemi del male!
1: Il direttore va verso una porta di metallo, gira un grosso timone anch'esso di metallo e la porta si apre rivelando un strabiliante cincischione d'oro massiccio.
3: Ah, come fatto?
4: Oddio!
3: Come sono meravigliato!
4: Che vento!
3: Esprimo incredulità!
2: Oh, santo cielo! Ma è bellissimo! È stupendo! Sono presa da un'irresistibile voglia di leccarlo tutto!
5: No! Per la Madonna! Non lecchi! Potrebbe attivarsi!
2: È più forte di me! Devo leccarlo! Devo leccarlo! Aiutatemi a tirare fuori la lingua!
1: Attenzione! Oggi il cincischione sarà interpretato dal magistrale Jake La Furia. Vi avvisiamo che per avere questo special guest, mamma Rai si è spesa la tua pensione.
6: Allora, deve fare la mossa.
7: Attenzione.
6: Del talento.
7: Però devi, allora, intanto devi farlo vicino al microfono e devi...
6: Cosa fare?
7: Praticamente la trasformazione, parti normale, fai cincischione, e poi ti incazzi, cincischione, e se vuoi ci butti dentro una roba che ti identifica.
6: Secondo me ci darà soddisfazione.
8: Tipo cincischione poi.
7: Sì, anche.
6: Ma com'è cincischione? Devo fare cincischione.
8: Il movimento è perfetto e la voce.
4: Porca troia, è perfetto.
7: Però un po' più. Cioè, deve essere.
8: Malvagio, capito?
7: Sì.
9: Cincischione, cincischione.
7: Non muove bene le mani.
8: Poi non sei convinto.
9: Cincischione, vi ammazzo tutti. Cincischione, cincischione.
7: Bravo Jake, promosso.
6: Grazie raga.
8: La prova del cinci è passata.
6: Sono allenato tutta la settimana.
5: No, no, per la Madonna, no.
4: L'avevo detto che era meglio giocare al minigolf.
2: Però ne è valsa la pena. Muoio col sorriso sui denti.
3: Che cazzo dico prima di morire? Il mio personaggio non è affatto caratterizzato.
10: Sì, no. è vero, Yogi.
3: Ah, forse potrei essere...
2: Bubu,
3: mi sono incasinato. Se ridi mentre devo fare la mia parte, mi deconcentri.
10: Lo so, Yogi, ma mi fai tanto ridere.
3: Adesso riprovo la battuta, Bubu. Cerca di non guardarmi con quella faccia sorniona. Faccia sorniona.
1: Terminata la strage, il cincischione torna a sedersi sullo scranno magico e nel sanguinoso silenzio del luogo svaligiabile vediamo scorrere i titoli di coda e abbiamo il tempo di riflettere sul profondo significato di ciò che abbiamo visto. La vita è breve e basta leccare nel posto sbagliato, perché finisce in un lampo. Quindi, caro abbonato, approfitta dell'attimo fuggente e fai ciò per cui sei stato messo su questa terra: foraggiare le casse di Mamma Rai con i tuoi sudati guadagni. Forza dunque! Cosa aspetti, lurido insignificante scarto di fica? Alza il culo dal divano e paga questo cazzo di canone. Paga il canone, pezzo di merda!
3: Adesso sì che so come morire. Ehi, ehi, ehi!
9: Cincischione, vi ammazzo tutti! Cincischione! Cincischione!
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Vancouver, ci sono, ci penso. Ma cosa? La Pistoiese? Ma come si può pensare? Bene, allora noi siamo ancora di oggi nel momento dell'ammazzamento che la gente uccide e poi viene presa dalle divise. In ogni Girolamo ci sono migliaia di gente che viene a farsi arrestata di morte. Oggi ne abbiamo di culi, no? Perché non ce lo diciamo? In fondo la giustizia al pleb è fica, fa calam, eh? Allora vediamo la ricostruzione. Nel caso con la giostrina che ha detto che ci si fa vedere il servizio, dai!
1: È una sera come tante, quando nella casa del dottor Alfione si sta consumando la cena. A tavola ci sono il dottor Alfione, la moglie Falerna e il figlio maggiore Puerto Rico. Sembra una sera come tante, si conversa e si consuma un buon pasto, a base di cervello di cane, interiora di scimmia, piatti tipici della regione. Ma da lì a poco qualcosa disturberà per sempre l'armonia familiare. Infatti, irrompe dalla porta del soggiorno un cavallo, col muso coperto da un passamontagna, e apre il fuoco sugli astanti. È un'imboscata. Il dottor Alfione ha appena il tempo di dire Burkina Faso, che viene investito da una pioggia di proiettili scaricati dal cavallo, e muore sul colpo.
0: Mi passi il sale per piacere, che ho... Ah! Il tuo cavallo! Burkina Faso! Ah!
1: Ma la moglie di Alfione, Falerna, riesce a scappare nella stanza adiacente, nel disperato tentativo di chiedere aiuto. Ma è lì che purtroppo scopre che nell'altra stanza non c'è più e al suo posto c'è la pancia di una balena. Sembra tutto così incredibile, ma nulla serve stupirsi, perché la povera Falerna non ha nemmeno il tempo di essere incredula che davanti a sé si trova un burattino di legno e un anziano artigiano armati fino ai denti. È un'imboscata. Falerna viene colpita a morte da svariati colpi di arma da fuoco e muore urlando con la mia voce identica, che sembra la mia che urlo nella ricostruzione, perché eravamo senza doppiatrice. Ma non è così, fidatevi. Una strage, ma Puerto Rico, il figlio maggiore, si è nascosto sotto il tavolo e non è stato visto dal cavallo col passamontagna. Il burattino di legno e l'anziano artigiano, che sazi della mattanza, si dileguano. A questo punto però, rimasto solo, Puerto Rico si avvia verso la porta di casa per scappare da quel luogo e correre a chiedere aiuto, quando ad un tratto si trova di fronte ad uno specchio. È un'imboscata! In un attimo, se stesso riflesso, gli punta il dito della mano mo' di pistola e apre il finto fuoco con la bocca, finendolo con tre colpi di finta pistola alla testa.
2: Sono io!
3: Stai fermo, sono io!
2: Sei tu! No, sono io! Sei io! Sei io! Pum, pum! Pum! Pum! Pum! Ah!
1: Ah! Ah! Tutto finisce così in questa serata di sangue, con tre cadaveri di una famiglia distrutta e troppe, troppe domande. Perché questa famiglia cenava alle 18? C'è forse un motivo legato ai riti satanici? Chi c'è dietro alla commissione di questo efferato reato? Forse Bigio, ex socio di Mandelli dei Soliti Idioti? Esiste la fica orizzontale? Se zio Fester accendeva le lampadine con la bocca, è possibile che col culo potesse ripristinare un'unità di backup di un server industriale? Perché Geppetto e Pinocchio non vengono digeriti dai succhi gastrici dei capodogli? Come fa un cavallo a premere il grilletto? Gli inquirenti brancolano nel buio, ma presto sapremo almeno se la merda sottovuoto puzza oppure no, perché ho fatto un esperimento che poi vi dico. A voi studio.
0: Bene, bene, grande, grande, grazie, Graziella, grazie al cazzo, Buddha di Canosa. Andiamo via, che ho il circo a casa di Benedetta. Dio mio, che tega che ho! Jul Brynner, dai!

0: Ciao, sono Angelo Non Svelato, la voce ufficiale di Mamma Rai. Stiamo per trasmettere un'altra incredibile produzione della televisione di Stato. Avvisiamo gentilmente gli abbonati Rai che pagano tempestivamente il canone ogni mese che questa pellicola è stata adattata per le persone non vedenti. Quindi non ci saranno immagini, ma solo la mia voce suadente a descrivere minuziosamente tutti gli avvenimenti. Per quanto riguarda le persone morose o che non pagano il canone usando tipici escamotage all'italiana per evitare di fare il proprio dovere, sappi che la Rai ti troverà, ti scoverà, brutto pezzo di merda, e te la farà pagare cara. Incularti sarà un immenso piacere, stronzo. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Orient Express sull'assassino. I protagonisti: Bigio Buoncoglioni è l'investigatore Pino Pinot. Jessica Piadineria è Pina. Augusto Impiastricciati è Pino. Teresina Capodicazzo è l'altra Pina. Tratto dall'omofobo romanzo di Agata Bidibi Bodibi Bububu. Adattamento cinematografico: Jessica Rizzo. Regia di Fat Gandhi. Voce narrante: Angelo Non Svelato. È l'anno di nostro signore Johnny Rinasco, 1929. Siamo a bordo dell'Orient Express, lussuoso treno a barbecue che da lì porta a là. Nel vagone ristorante, Pina, Pino, l'altra Pina e il famoso investigatore Pino Pinot fanno colazione alla slovena.
1: Signor Pinot, è un vero onore viaggiare con una celebrità del suo calibro.
2: Lei è trop gentille, signorina Pinot. È anche molto bella, a differenza di quest'altra Pina che, come dite voi, è un vero chef de merde.
3: Lei è bravissima a fare il francese.
2: Je suis français.
4: Lei è davvero perspicace, signor Pinot. L'altra Pina è veramente un cesso di merda. Dico bene, altra Pina? Sei una cessa merda.
5: Basta! Non tollererò più altre allusioni di questo genere. Se volete scusarmi, ora devo andare a rifarmi il trucco.
0: L'altra Pina va in bagno e tira fuori un aggeggio per omicidi già adoperato e lo accarezza mestifisti, mestificolfi, mestifisti silico, in una maniera diabolica.
2: Mademoiselle, le consiglio di usare una guillotine, una ghigliottina, otterrà migliori risultati.
5: Ridete, ridete pure, poveri stupidi! Ma questo cesso di merda sta per compiere il delitto perfetto! Nessuno riuscirà a scoprire come ho fatto!
0: Il treno si ferma. L'altra Pina torna nel vagone ristorante proprio mentre Pino e Pina vengono contemporaneamente colti da un masitifist mistifastostifa. Mistificafic, insomma, da un terribile malore.
6: Anch'io muoio, sto morendo, guardami!
1: Sento lasagna, muoio!
6: Sto morendo, muoio bene!
1: Porca paletta, come muoio!
6: Ah, come muoio!
1: Se muori!
6: Muoio però!
1: Si vede!
2: Mon Dieu, sono morti! Qualcuno li ha assassinati!
5: Oddio, e chi sarà mai questo geniale assassino?
2: Parbleu, ma è ovvio che li ha ammazzati lei!
5: E come fa a esserne così sicuro?
2: Porc! Je ne sais pas come si dice porc. Porc! Siamo soli in quattro su questo treno! Io non sono stato, due sono morti, quindi deve essere per forza stata lei!
5: Dannazione! A questo non avevo pensato! Non mi prenderà mai, Pinot!
0: L'altra Pina scende dal treno e comincia a correre sulle rotaie. Pino Pinot rimane immobile e sorride. Con molta calma aziona una leva di emergenza e la locomotiva si trasforma in un cincischione a rotaie.
7: Bella locomotiva.
5: Cincistreno.
7: Hai perso le dita.
5: Cincistreno. Cincistreno.
7: Hai perso le dita.
5: Cincistreno.

0: Cischione!
1: Come nei migliori film di Hitchcock, l'altra pina continua a correre sulle rotaie e il cincischione le passa sopra, riducendola in polpette.
2: No!
1: Pino Pinò si arriccia i baffi soddisfatto, proprio poco prima che la pellicola finisca.
3: Un altro caso brillantemente risolto da Pino di Pinò.
2: Fai complimenti da solo.
3: Uè, come tutti i francesi sono molto arrogant.
4: Sì, è molto arrogante lei.
3: Arrogant.
4: Arrogante.
3: Arrogante.
4: Arrogante.
3: Figa con suo arrogante.
4: Un francese un po' milanese non l'ho mai visto.
3: Su migara.
1: Abbiamo trasmesso Orient Express sull'assassino di Jessica Rizzo. L'adattamento radiofonico è costato 28 milioni di euro che devono rientrare entro la fine del mese, altrimenti andiamo tutti in bancarotta. Quindi muovi il culo e paga il canone inutile, tocchettino di merda.
5: Capo supremo dei cincischioni, paga il canone o ti troverò, morto o vivo, io ti troverò.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Le tre figlie del re.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta un vecchio re che aveva tre figlie, che si chiamavano Giovanna, Sputo di Vagina e Minchia che Schifo. Giovanna viveva in una delle stanze più grandi e lussuose del palazzo, mentre dietro ordine del re, Sputo di Vagina e Minchia che Schifo dormivano nel porcile, incatenate mani e piedi ai coglioni di un vecchio maiale, la cui merda costituiva la loro unica fonte di cibo. Il vecchio re amava in egual misura tutte e tre le sue figlie e desiderava tanto vederle sposate. Purtroppo, mentre Giovanna sembrava avere una calamita per cazzo infilata su per il culo, Sputo di Vagina e Minchia che Schifo, non facevano sesso da quella volta in cui al maiale ai cui coglioni erano incatenate gli era venuto barzotto durante un pisolino. Un giorno, preoccupato per il futuro delle altre due figlie, il re le mandò a chiamare. Sputo di Vagina, Minchia che Schifo, sono preoccupato per voi. Disse il re, ormai avete quasi 80 anni, è ora che vi sistemiate e iniziate a sfornarmi qualche bel nipotino da prendere a calci. Gna gna am, gna maam gaga am, rispose Sputo di Vagina, a cui il re aveva fatto tagliare la lingua come regalo di menopausa. Quello che mia sorella sta cercando di dire, padre, è che è un po' difficile trovare marito se ci tieni incatenate ai coglioni di questo maiale, la cui merda è la nostra unica fonte di cibo, disse Minchia che Schifo. Scuse, sono tutte scuse, replicò il re. Prendete esempio da quella strafiga di vostra sorella Giovanna, che ha l'idromassaggio rotto da ben due giorni, ed è costretta a usare l'idromassaggio della stanza degli ospiti, eppure non si lamenta. Tornatevene nel porcile, e non uscirete di lì fino a quando non avrete trovato marito. E così dicendo, il re tirò una pacca sul culo del maiale, che partì al galoppo, trascinandosi dietro le due sorelle attaccate ai coglioni. Per fortuna, proprio durante questo colloquio, un nobile cavaliere stava passando sotto la finestra del re. Il nobile cavaliere udì tutta la conversazione fra il re e le figlie cozze, e profondamente scioccato, disse fra sé e sé, il mio onore di cavaliere mi impedisce di rimanere indifferente di fronte a una simile ingiustizia. Sistemerò questa faccenda una volta per tutte, anche a costo della mia stessa vita. Così, quella notte, il cavaliere si intrufolò nel palazzo mentre tutti dormivano, e aggiustò l'idromassaggio di quella strafiga.

0: Sfiga di Giovanna, e vissero tutti felici e contenti. A parte le altre due sorelle, che morirono di febbre suina 3 giorni dopo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
1: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
1: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
1: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
1: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
1: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto. È questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
1: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
1: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: My bro.
6: Sì?
5: Come and win. Should I rain?
6: Lei non è di colore, però.
5: Fatto lo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, moto. Ma
6: cosa? Che c'è?
7: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
7: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
7: No, è troppo!
9: Dai!
7: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
6: io,
7: c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto,
6: sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da vero.
7: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da vero.
6: Gaccio da vero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Sì. Dico al pregamorta spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nere.
7: Vai tu adesso
9: tu
7: che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu. Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No! Se. Adam, dai.

0: Ciao ragazzi, fate uno scherzo a questo tipo che si chiama Alfonso. Da un anno si è rotto il cazzo di lavorare e vive a spese dello Stato. Passa tutto il giorno in giro per il mio paese in ciabatte, ma la cosa più grave è che né lui né i suoi figli mettono mai la mascherina. Attenzione, perché si incazza subito. Ciao bastardi! Round 1.
1: Pronto?
2: Salve signora, sono Antonio Feticcio del comune di Calvatone. Parlo con la moglie del signor Alfonso.
1: Sono io, mi dica.
2: Salve, mi scusi se la disturbo, perché purtroppo non avendo un recapito telefonico del marito ci troviamo costretti a chiamare lei.
1: Va bene, mi dica.
2: Mi perdoni se la disturbo, anche perché ho qua il sindaco che vorrebbe parlare col marito. Per caso c'è modo di interloquire con lo stesso oppure devo parlare con lei?
1: No, mi può dire anche a me, tanto è uguale. Oppure che poi faccio venire mio marito in comune, veda lei.
2: Ma suo marito è presente in casa, è là con
1: sì,
2: lei?
1: Sì, è presente in casa, sì.
2: Allora se vuole passarmelo ci parliamo direttamente.
1: Va bene, ok.
2: Grazie,
1: va bene.
2: Gentilissima, okay. Signora. Sì.
1: Prego.
3: Round 2.
4: Pronto?
2: Salve, sì. La contatto da parte del sindaco perché abbiamo, diciamo, una piccola controversia nei suoi confronti. Perché purtroppo ci sono pervenute tutta una serie di lamentele attraverso anche la municipale di un suo atteggiamento restio nei confronti di alcuni regolamenti comunali. Voglio dire, a nessuno piace stare chiuso in casa, a nessuno piace.
4: Andiamo al dunque, se no non arriviamo mai. Cosa mi deve dire? Scusa.
2: Mi perdoni, non sia così scostante, io la chiamo per essere gentile.
4: Ho capito, ma non so cosa mi sta dicendo, già mi sta offendendo. Perché
2: come mi scusi, sto offendendo? Io sono gentilissimo nei suoi confronti.
4: E sei gentilissimo, tu mi dici queste cose qua? A me, io non lo so cosa mi vuoi dire.
2: No, io le sto soltanto dicendo, a parte che la mia è una telefonata di cortesia, prima adesso le passo direttamente il sindaco, che si è onorato, diciamo, di chiamarla personalmente per gestire.
4: Sì, ma cosa ho fatto, voglio sapere? Per questo.
2: Ma perché si inalbera? Mi perdoni, perché si sta arrabbiando?
4: Mi perdono, ma se tu me le dici queste parole qua, già io me ne vado di testa, parlo con mia moglie.
2: No,
1: mi scusi, parlo io che lui non ha pazienza, mi dica,
2: mi perdoni signorina, sono gentilissimo, non capisco perché si sta arrabbiando.
1: Lo lasci stare, che proprio lui è un pochettino andato di testa, dica a me perché c'è, dica a me.
2: Comprendo, ma ha bisogno di un TSO, di un trattamento sanitario.
1: Non lo so, mi dica a me perché c'è, mi dica a me che...
2: Allora, un attimo solo, lei passo direttamente il sindaco.
5: Sì. No, sì, parlo io che il sindaco non può. Signora, buongiorno.
1: Round 3. Buongiorno, mi dica.
5: Sì, sono Tognacca, sono l'assessore della sanità.
1: Sì, mi dica.
5: Consigliere. No, senta signora, per farla molto breve, non so, ha visto le telegiornali, che zone rosse, zone arancioni.
1: Sì.
5: Allora, guardi, per l'atteggiamento sconsiderato di suo marito, che continua ad andare in giro senza la mascherina, lui, Luigi e Alessio, qua il comune era giallo e questo weekend noi passiamo a rosso, signora. Perché suo marito se ne va in giro a spargere il virus. Non so se lei ha visto, oggi ho visto il bollettino.
1: No, sto arrivando adesso dal lavoro, non lo
5: mi dispiace,
1: so
5: mi dispiace signora, capisco il disagio, però avevamo 12 contagi, adesso con suo marito che se ne va in giro a sputazzare a destra manca, oggi siamo a 48, siamo passati da zona gialla a zona rossa nel giro di una settimana, capisce lei che i negozianti sono incazzati, io devo tenere, non si può parlare con questa persona, cioè...
1: No, ha ragione, mi scusi. Va bene, adesso riferisco io. No,
5: abbia pazienza. È una comunicazione ufficiale. Sono un assessore, non è che posso fare il passaparola. Grazie,
1: no,
5: signora.
1: No, va bene, adesso glielo passo subito.
5: Mi passi il signor Alfonso. Grazie.
3: Round 4.
4: Pronto?
5: Signor Alfonso, non so se ha ascoltato la telefonata.
4: No, non ho ascoltato, dico la sincera verità, perché io quando sento certe cose ho dei caratteri che io mi alzo velocemente, perché io sono una persona molto educata e gentile e non ho fatto niente di male.
5: Ma signor Alfonso, non è in discussione la sua educazione.
4: Allora cos'è?
5: È in discussione il fatto che lei e i suoi figli, Luigi e Alessio, andando in giro senza mascherina, avete fatto passare Calvatone da zona gialla.
4: Ma che
5: non è vero, il paio di cazzi non
4: ascolta,
5: è vero.
4: Ascolta, lei mi deve ascoltare a me. Io cammino sempre da solo. Ogni tanto cammino con mio figlio, siamo pace e figli. Io cammino sempre da solo, lei... io sono una persona che faccio il mio giro del paese, dell'Argine, sempre da solo.
5: Lei può girare, ma allora... mi deve camminare con la mascherina, perché sennò lei mi sputazza in giro.
4: Io non cammino con la mascherina, se cammino da solo. quando incontro qualcuno me la metto, io la mascherina l'ho attaccata
5: lei...
4: alla bocca.
5: Allora, senta, ignorante.
4: Di respirazione. Io quando cammino da solo.
5: Bestia ignorante, io sono l'assessore alla sanità, cazzo.
4: Allora... Ho capito, ma io non ho fatto niente di male.
5: No, lei deve camminare con la cazzo di mascherina, non so se ha capito, porcaccia la puttana.
4: Ho capito, ma quando sono da solo io.
5: No, anche quando è da solo, anche quando è da solo.
4: Allora la metto e basta, dai, chiediamolo così, che ti posso dire? Oh. Ma non ho fatto niente di male, se la gente non si fa i cazzi suoi.
5: Scusa. Quindi scusi, mi faccia capire il ragionamento mentale da bestia ricordo. Ignorante cavernicolo.
4: Io ho 56 anni, non è che sono un ragazzino.
5: Ho capito, io ce n'ho 46 e mi succede cazzo, non ho capito.
4: Sono ancora più grande di lei.
5: Cosa facciamo? Scusa. Allora, misuriamo l'altezza, andiamo in bagno a misurarci il cazzo, vediamo chi ce l'ha.
4: Ma io vado nei locali. Io un anno che non vado nemmeno a fare la spesa, vado a mia moglie.
5: Uomo delle caverne.
4: Ma quelle che te l'ha raccontato queste foto le voglio sapere.
5: Ma guardi che io qua ho un esposto di decine e decine di persone che si lamentano di lei.
4: È perché mi vedono camminare da solo e c'hanno invidia che io cammino. Ma perché non me lo dicono a me allora?
5: Pazienza, scusa, ma quale malato mentale potrebbe essere invidioso di un 56enne che cammina da solo? Chi è che potrebbe provare invidia?
4: Allora?
5: Per cosa? Perché va in giro con le sue ciabatte di merda, scusi, non ho capito. Senta,
4: io mi faccio la mia camminata alla una del giorno, verso l'una fino alle due e mezza.
5: Sì, metta la mascherina.
4: Appunto, la metto, però senza che la gente dice che qualche non so.
5: Abbia pazienza, scusi. Ma lei, da me, che cazzo vuole?
4: Niente, è lei che ha chiamato a me per farmi questo avvisamento.
5: Ma lei,
4: lo
5: da
4: rispetto,
5: me.
4: Lo rispetto e basta, però senza che la gente.
5: Ma in sostanza.
4: Una cosa piccola fa grande, perché io sono una persona che non vado a fare niente.
5: Ma alla fine dei conti, lei, da me, che cazzo vuole?
4: Niente,
5: allora metta la mascherina, se no sa com'è la gente, capito? La gente, lei cammina nel campo, a un certo punto parte un colpo destinato magari a un capriolo e invece va giù l'Alfonso. Capisce com'è la gente?
4: Ok, appunto, abbiamo chiarito. Mi scusi, dai.
5: Benissimo, allora, ciao, metta la mascherina, arrivederci, salve.
4: Ok, ciao.
2: Facciamo il culo, dai.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1869, quando nel mondo fecero la loro comparsa dei misteriosi tubetti pieni di una strana sostanza mentolata.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano si trattasse di una salsa per i denti, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando del dentifricio. Il dentifricio è un prodotto finalizzato alla pulizia e alla salute dei denti. Assieme alla minchia è nella top 5 della classifica di Rolling Stones delle cose più tenute in bocca dagli italiani. E il dentifricio è fatto col fluoro.
3: Il fluoro favorisce la mineralizzazione dello smalto, consentendo fissaggio del calcio presente nei denti. Ma non tutti sanno che calcifica la ghiandola pineale, rendendoti scemo per sempre. Non avete fatto caso che chi si lava sempre i denti è sostanzialmente un povero coglione?
0: Proprio così. Il fluoro del dentifricio favorisce la distruzione cerebrale, ma l'inganno è sempre stato palesato su ogni tubetto di dentifricio. Sulla parte posteriore è presente un quadratino colorato. Non ci credete? Andate a controllare sul vostro tubetto.
4: I colori dei quadratini sono 4. Abbiamo quello verde, che sta a significare che il dentifricio è il 100% naturale, come l'erba che mi coltivo a casa mia, no? Quadratino blu indica un mix di sostanze naturali e medicinali, come quando mischio l'erba col fentanyl. Quello rosso indica un mix di sostanze chimiche, come quando mi prendo un bello Xanax dopo le anfetamine per rilassarmi. E infine quello nero, col teschio e le ossa incrociate, significa che è fatto al 100% con sostanze che causano la morte. E infatti sono morto più volte.
0: Ma oltre a questi, ce n'è uno in più, visibile solo nei dentifrici multicolor. Se girate il tubetto di questi, potrete subito notare il triangolo degli Illuminati. Abbiamo qui con noi il premio Nobel sugli Illuminati.
2: Gli Illuminati sono misteriosi.
0: Può dirci qualcosa in più?
2: Sono così misteriosi che per me è un mistero. Già. Un mistero.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile rivelazione. Ma cosa fanno gli Illuminati con questi dentifrici? Qual è il loro scopo? La chiave di volta è arrivata grazie a Peppe Scarraffa, un uomo che ha capito la verità e non si lava i denti da 47 anni. Salve, Peppe.
5: Buongiorno a tutti.
0: Mamma, che puzza di merda. Mi scusi, si può allontanare un po' dal microfono, dai?
5: Sì, mi scusi. Nei testi antichi è palese che gli Illuminati usavano il dentifricio multicolore per il controllo mentale dei poteri forti di allora. Fu ritrovato in questo documento audiovisivo.
6: Da sempre. Basta denti marano.
5: Questo testimonia che furono gli alieni scesi dal cielo a donare e a consegnare il dentifricio agli Illuminati.
2: Avevo ragione. Era un'astronave.
0: Ok, potete andare, grazie. Aprite un po' la finestra, per favore. Mamma mia, ma che odore, che schifo sto alito, porca puttana. Via, via, fuori dal cazzo. Porca miseria, oh, ma dei testimoni normali mai.
7: Dunque, possiamo dire che il dentifricio serve a controllare le menti degli stolti e che, come al solito, dietro a tutto questo ci sono gli alieni in combutta con gli Illuminati. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
0: Radio 105.
8: only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
9: È tutto pazzo.
8: This is the zoo. This is the zoo.
9: È per l'Italia.
10: Vai dai. Molti noti VIP SRL.

0: Buongiorno, sono Marilena.
1: Sì, buongiorno, salve. Negozio di scarpe, giusto?
0: Sì, prima.
1: Buongiorno, salve. Senta, sono Gianni Paletta dell'agenzia di Volti Noti, agenzia d'immagine.
0: Sì.
1: Sì, vi contattavo perché abbiamo un evento lì in zona con un nostro ospite che appunto è Rocco Siffredi, che farà un'ospitata in discoteca.
0: Sì.
1: Ecco, praticamente ci servono delle scarpe per lui, per lo spettacolo.
0: Ma noi è negozio donna, scarpe donna.
1: Appunto. Sì, vabbè, lo spettacolo si chiama Travoni for President. Ci servono il numero. Lui c'ha il 48. Adesso immagino che da donna sia difficile. Qual è il numero più alto che avete?
0: 41, donna.
1: 41, perché lui già settimana scorsa, verso serata di Salerno, ha messo un 43 con le dita tirate, di piegate.
0: No, e, no, arriviamo non tutto neanche fino al 41. 40-41. Sono da provare oppure dei coltelli elasticizzati?
1: Certo, no, perché sai, lui c'ha problemi. Poi c'era una circolazione di sangue esagerata in quella zona lì. Quando fa gli spettacoli, tutto il sangue dai piedi sale. E di conseguenza ci deve essere lo spazio lì. Proprio. È talmente, diciamo, grosso come persona in quelle zone, che il passaggio di sangue è tipo il Ticino, presente?
0: So che dirla, no.
1: Ecco, avete anche abbigliamento da donna voi?
0: Sì, abbiamo giubbini, abbiamo piumini, giubbini in pelle.
1: Sì?
0: Felpe.
1: Eventualmente pantaloni e pantajets, quante gambe hanno quelli?
0: Santa, ma che domanda mi fa?
1: Vabbè, scusi, una domanda.
0: Ho mai visto un pantajets con tre gambe, mi scusi. Ma è uno scarto, mi sta prendendo in giro.
1: Lavorando con Rocco, sinceramente le posso garantire che ho visto di tutto.
0: Arrivederci, grazie.
1: Pronto? Niente, le scarpe non le abbiamo trovate. Facciamo così, iniziamo a prenotare un ristorante per capire dove appunto alimentarci, perché sai che poi non si crea sangue e lì quando pompano non c'è niente, quindi vediamo un po' qua che cazzo ci fanno da mangiare. Sì, buongiorno, salve, ristorante?
0: Sì, salve.
1: Senta, è possibile effettuare una prenotazione? Io sono
0: sì.
1: Carlo Paletta, sono il segretario del dottor Rocco Siffredi.
0: Sì.
1: Volevo capire un po' cosa fate, nel senso, perché c'è pesce, queste cose qua?
0: No, no, è tutto a base di carne questo qui.
1: Carne?
0: Sì.
1: Salsicce?
0: Sì, di tutto, sì, certo, ci sono gli arrosti misti, c'è di tutto, bistecche, fiorentine.
1: Lui potrebbe portare la sua, eventualmente voi gliela cucinate, perché lui è molto restrittivo dal punto di vista alimentare.
0: Ma di cosa?
1: Salsiccia?
0: Non è un problema, sì, okay. Eventualmente sì.
1: Quindi può usare il cuoco, quindi Rocco porterebbe la sua salsiccia?
0: Non è un problema, sì.
1: L'importante
0: è
1: che vi dotiate di una padella molto, molto grande, perché...
0: Sì, abnorme, quanto tutto il ristorante, vero? Quanto ci mangia un esercito.
1: Guardi, quando la vedrà, le posso garantire che sì. ci rimarrà male.
0: Sono arrivato in aereo, non so, in macchina.
1: No, no, facevo una battuta, anche perché poi chiaramente la settimana scorsa eravamo a Salerno. La titolare era arrogante come lei. Poi si è chiusa in bagno mezz'ora con la salsiccia di Rocco, quindi
0: va bene.
1: Dai, se vuole fare un po' di palestra intanto le mani e le braccia, così si allena. Salve. Beh, col ristorante è andata bene, Rocco, Allora facciamo così, visto che è comunque lontano a Bari, io prenoterei una camera d'albergo, almeno vediamo un po' di capire. Ti faccio stare comodo, tranquillo, sì. So che siamo a Bari, quindi comunque sai che c'è comunque una mancanza di igiene in quella zona lì, che sono dei bifolchi di merda, lo sappiamo, tranquillo. Però ti faccio stare bene, adesso chiamo io un bel posto, vai tranquillo.
2: Pronto?
1: Sì, pronto l'hotel?
2: Sì.
1: Buongiorno, salve, sono Carlo Paletta, sono il manager della Mille Volti SRL. Senta, abbiamo un ospite questa sera in zona Bari, volevamo sapere se era disponibile la vostra struttura per ospitarlo dopo l'evento.
2: Sì. Quante persone? Una persona?
1: Allora, è una persona, però è come se fosse due.
2: Ah.
1: Praticamente, posso parlare in maniera schietta con lei?
2: Sì, non c'è nessun problema.
1: Ok,
2: sì.
1: Ecco, io sono...
2: Lavoriamo per in quel senso, lavoriamo un po' di più.
1: Ecco, sono il manager di Rocco Siffredi, io. Praticamente sarebbe lui e quello che c'è nelle mutande è come se fosse un'altra persona, quindi... servirebbe un lettino con più un altro lettino a fianco, perché lui, lui lo mette sul lettino perché non ci dorme insieme, perché si gli dà fastidio, gli fa senso toccarlo, cioè.
2: Ho capito, lo mettiamo sopra lì.
1: Ecco, e eventualmente voi avete anche disponibilità per delle cinghie, sì, perché lui praticamente quando lo mette sul lettino
2: lo lega
1: con le cinghie, perché c'ha...
2: Vabbè, fa bene, se no poi lo può perdere, no. Ed è brutto, poi non può lavorare più.
1: Perché una volta ha fatto un sogno strano, si è alzato e gli ha bucato un occhio, quindi vorrebbe evitare.
2: Bisogna evitare, sì.
1: Ecco, e poi glielo dico, nel senso, capisco la sua attività, se eventualmente durante la notte lei avesse, sa che comunque noi maschi siamo sempre... C'è quel lato Y dei cromosomi, se sì. Eventualmente di notte.
2: Ma lui lo prende pure.
1: Ascoltami, sì. Teniamo a fare i seri, dai, senza fare i buffoni baresi come fate voi. Ce l'abbiamo sto lettino con le corde o...
2: No.
1: Non ce l'abbiamo?
2: No.
1: Allora facciamo così, meglio letto singolo, al massimo se tu sotto con la bocca aperta l'appoggio. Tipo il comodino umano, fai un comodino con la bocca aperta.
2: Ah, vabbè, ok.
1: Dai, allora ci vediamo dopo. Mi raccomando, tu inizia a allenarti sulle ginocchia, che poi di stare tutta la notte a fare il comodino.
2: Va benissimo, va bene.
1: Dai, grande, un abbraccio.
2: State bene.
1: Ciao. Allora, caro Rocco, tutto a posto. Abbiamo il ristorante, abbiamo l'albergo. Ma cazzo, ci mancano le scarpe da donna per lo spettacolo. Ah no, aspetta, però c'è un amico che te le può prestare. Mazzoli, se mi presti le scarpe da donna...
3: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
4: Complotti complottosi!
3: Era il 1938. Quando fu fondato un club esclusivo.
5: Ricordo bene. In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano si trattasse di una loggia, ma io che la son lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo ovviamente parlando del Club dei 27. Il Club dei 27 rappresenta un gruppo di musicisti che, misteriosamente, ha incontrato la morte a 27 anni. Coincidenza o c'è dell'altro?
6: Nel Club dei 27 troviamo nomi leggendari che per un'incredibile congiunzione astrale ha fatto sì che questi mostri sacri della musica facessero parte di questo club. E non è solo per l'eroina, cocaina, tranquillanti e whisky. Tantissimo whisky. Ci deve essere dell'altro sotto. Ve lo dico io che sono uno scienziato. Ah, viva la scienza! Che scienza! Com'è buona sta scienza! Ah, scienza liquida e in polvere.
3: Queste incredibili coincidenze sono avvolte da un alone di mistero, nato nel 1938 grazie a Robert Johnson, che fu il fondatore del Club dei 27. Che mito.
7: La leggenda narra che tutti i membri del club fossero nati senza talento, ma che ad un certo punto nella loro vita avessero incontrato qualcheduno e di punto in bianco fossero diventati dei geni musicali. Chi era questo qualcuno? Che aspetto aveva? Dove posso trovarlo? Davvero può farmi diventare famoso suonando la cacavella?
3: Non ci siete ancora arrivati? Siamo tutti concordi nel dire che l'unica spiegazione scientificamente plausibile sia il diavolo. Lo stesso diavolo che veste Prada.
8: Cosa sappiamo su Prada? Sappiamo che è stata fondata nel 1913 e sappiamo che ha vestito tanti artisti dello spettacolo. Esatto! Lo stesso Robert Johnson era stato vestito da Prada, che era stata vestita dal diavolo, che gli diede la chitarra di Jimi Hendrix, che suonò Jim Morrison e che Kurt Cobain al mercato comprò.
3: Ora è tutto chiaro e tutto torna. La musica da loro creata è opera del diavolo. ma siamo sicuri che sia solo la loro e non tutta quanta la musica. Abbiamo qui con noi il noto premio Nobel per il diavolo.
9: Il diavolo è cattivo. Viene spesso rappresentato mentre suona la chitarra. E come cazzo la suona? Sembra quasi abbia venduto l'anima al diavolo, proprio come tutti i musicisti della storia.
3: Ecco la chiave di volta. Tutta la musica mai ascoltata e mai esistita è opera del diavolo. Ma ce lo spiega meglio il nostro famigerato musicologo.
10: Salve, sono il famigerato musicologo. Come potete vedere da questo schema, al centro di tutto c'è il diavolo. E i segnali sono sempre stati evidenti nei nomi delle band. Come potete vedere dal mio schema, se prendiamo gli 883, sottraiamo il level 42, aggiungiamo 50 Cent, dividiamo per 8 Mile elevato ai One Republic, per la radice quadrata di 21 Pilots e infine moltiplichiamo per Michael Jackson. Esatto, il risultato è proprio lui. 666, il numero del diavolo.
3: Se è vero che due indizi fanno una prova, noi siamo a Blink 182 prove e mezzo. Se ancora non vi è chiaro, i requisiti per entrare nel club dei 27 sono semplici. Aver venduto l'anima al diavolo, avere 27 anni, essere morti. E a voi cosa manca? Vi lasciamo le vostre considerazioni. E come diceva Jim Morrison, se metti il formaggio nella pasta al tonno, sei un infame. This is the
11: end. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi c'è.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai? Che la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui... Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
0: 105. Lo Zoo di 105.
5: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo sul mio canale Twitch live dal pigiol di mio cognato, che è l'unico posto che prende bene il wifi della farmacia qua sotto. Mo, se non viene a piovere, che ci rimanga carbonizzato con un fulmine, vediamo insieme il gioco del momento. Vai! Allora, oggi proviamo un action game della Marvel tratto dal film omonimo che si chiama Spider-Man Gianni Morales. Gianni, ma il titolo in inglese era Miles Morales. Vabbè, si vede che l'hanno voluto dare un sapore più patriottico, diciamo, che siamo tutti a casa col Covid. E infatti CD è sporco di sugo. Vabbè, che pochezza. Carichiamolo, dai. Ecco la clip di apertura, epica, che racconta la storia. Entriamo proprio tutti insieme dentro la trama dei personaggi. Sentiamo, dai!
6: Ciao Gianni, tu sei il buono e loro sono i cattivi.
5: Grazie o cazzo. E dopo?
7: Dopo?
5: Niente, tutto qui. Vabbè, almeno le cose stanno chiare. A prova di coglione proprio. Vabbè, giochiamo, vai! Per prima cosa saliamo in cima a un grattacielo per imparare a muoverci lanciando le ragnatele, no? Allora ci arrampichiamo. Non sale però sul palazzo. Dai. Ma manca si appende a un cornicione questo, niente. Vabbè, pazienza, entriamo dentro, prendiamo l'ascensore. Eccolo qua, va.
8: Azione non autorizzata.
5: E come non autorizzata? E come cazzo sale?
8: Utilizzare le scale antincendio.
5: Ma 80 piani a piedi. Ci cazzo sono Rocky Balboa, Mark Pandan. Vabbè, saliamo, dai. Che delusione. Che piano stiamo? Ma 7. Che delusione. Che perdita di tempo.
9: Bene ragazzi, dopo solo 38 minuti di gioco siamo finalmente sulla cima del grattacielo. Adesso ci lanciamo nel vuoto e via sulla nostra mitica ragnatela. Dai, hop! Fuori la ragnatela, vai! Oh! Oh, la ragnatela, oh! E lancia sta ragnatela! Oh!
7: Ma... si è sfracellata il suo... Che delusione! Sì, perché bisogna andare per grado.
9: Vabbè, allora, lanciamoci dal secondo piano di questa palazzina. Dai! E hop!
5: È caduto come uno strunzo nella tazza. E com'è possibile? Lanciamoci dal marciapiede allora. Ma come, frattura della gamba? Ma chi c'è sotto la maschera? Pippo Baudo, cazzo. E qua non si arrampica, non vola. Ma vediamo se cammina almeno. Ma camminare cammina, va. Allora, eccoci giunti finalmente alla nostra prima missione.
9: Davanti a noi c'è una banda di nemici che dobbiamo sgominare con i nostri poteri. Proviamo. L1 che fa? Dovrebbe lanciare la ragnatela e invece tirare fuori una bomboletta. Deve essere tipo spray peperoncino. Lac per capello. E come cazzo la ammazzi, bandito? Con la messa in piega. Ma c'è cazzo sotto, alto colpo. Vabbè, proviamo R1. Con R1 tira fuori il telefono. A forza per segnalare alla polizia. Manco per il cazzo, si fa un selfie. E lo metto su Facebook. Che cazzo di mossa è questa? Vabbè, proviamo l'ultima, L2. Dai, la super mossa. Vai, L2.
7: Ma che cazzo è che adesso la canzone? L2, dai. È un'altra canzone. Oh, c'è cazzo è un karaoke. Non mi di. C'ho un sospetto. Fammi togliere la maschera a questo strunzo.
9: Ma Gian Moran. Gian Moran de Nere. Ma c'è tal quale show. Che delusione. Che fregatura.
7: Vabbè, va. Essendo un gioco di merda,
9: almeno a Gian Moran ci è piaciuto, dai. C'è coerenza. Bene ragazzi, prima di salutarci vediamo.
7: Che cazzo?
3: Oh, sta venendo a piovere.
9: Oh! Oh Arturo! Apri la finestra, devo entrare dentro, dai! Ci te mordo, Arturo, che mi si fa in tutto computer! Arturo!

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano precisamente gli anni 50, quando per le strade di tutto il mondo comparvero degli strani personaggi in bicicletta.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano si trattasse di tanti pantani, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando dei Lattai. I Lattai in bicicletta, insieme ai bigodini, al chiodo in pelle e alle fighette sui pattini a rotelle che ti portano il frappè con la panna e la ciliegina, sono l'emblema del vintage. Ma perché in giro non si vedono più? Andiamo per gradi. Che cos'è il latte?
4: Il latte, al contrario di quel che tutti pensano, è una sostanza che fin da piccoli ci viene somministrata per mantenere l'ordine mondiale delle cose. Perché è scientificamente provato che il latte crea dipendenza.
1: Esatto, il latte porta ad una dipendenza sfrenata. Ciò ti spinge ad acquistare e acquistare e bramare ogni derivato dei latticini: formaggi, yogurt, merendine e pizza. E i lattai, ovviamente, ne sono gli spacciatori.
4: I lattai sono anni che ci propinano la loro sostanza maledetta. E più noi cerchiamo di evitarla, più loro si adeguano e cambiano la forma. Come il latte intero, quello parzialmente scremato, il latte di soia e il latte di mandorla! Com'è possibile? Avete mai visto le mandorle con le tette?
1: Ancora non siete convinti? Allora ragioniamo un attimo. Ci hanno propinato il latte in polvere, ma com'è possibile?
5: Io pulire aspirate tante polveri, tutte di tutto. Polvere di casa, polveri di cocaina, polveri sottili, ancicite, amianto, visti sempre veramente tante polvere. Ma mucca polvere no, no signora, mucca polvere no, mai vista.
1: Proprio così. Come appena spiegato dal professor Taranga qui, la mucca in polvere non esiste. Quindi ormai è ovvio, i lattai ci han sempre preso per il culo. Ma chi sono e dove si nascondono? Decifrando il proverbio «il miglior nascondiglio è sotto il tuo naso», noi abbiamo trovato il loro quartier generale, il paese di latte, in provincia di Imperia, in Liguria, la terra della mozzarella. Abbiamo mandato un nostro inviato sotto copertura sul posto.
6: Eccoci qua, siamo a Latte, il quartier generale dei lattai, dove il latte qua viene coltivato. Guardate, c'è questo...
7: Oh, per il nonne! Ma che cosa fai nel capo? Oh!
6: Come potete vedere, un lattaio mi ha beccato!
7: Oh! Guarda che ho appena messo giù le fave, pezzo di merda! Leviti dalla gamba che ti sparo un culo, eh!
6: Appena preso un fucile! Devo scappare!
7: Porca ma... Ti stronco adesso! Vieni qua! Corri, comincia a correre! Corri forte, eh! Che se ti becco nel buco del culo! Oh. Corri!
6: Aiuto! Mi sta sparando!
7: Porca... I limoni!
1: Oh! Avete visto? L'hanno ucciso. Quindi è ovvio che siamo vicini alla verità. Ma se è vero che se vai con lo zoppo impari a zoppicare, se vai col lattaio impari ad allattare.
8: Dunque, il termine latte è stato inventato dai greci, che lo usavano per definire lo spazio, il cosmo, la tana delle origini di tutto, il primordiale, il primo sguardo dell'uomo nei confronti del mondo, la culla materna. Galactos era la parola, da cui deriva galattosio, lo zucchero contenuto nel latte. E cos'altro vi ricorda? Esatto, galassia, proprio come la Via Lattea.
1: Capito? I lattai sono alieni. Importando questa sostanza direttamente dalla Via Lattea, mirano alla conquista del nostro pianeta. Ma cosa fare se ne incontri uno?
9: Una volta, uscita da scuola, ho incontrato un lattaio con la sua bicicletta fiammante. Un gran bell'uomo. Mi ha chiesto se potevo darle un po' del mio latte. A quei tempi non sapevo che potevo essere munta per tutta la notte. Alla fine ne sono uscita sfinita. Ma come mi è piaciuto! Adesso mi faccio mungere sempre. Dopotutto, le mucche fanno mu, ma io faccio mu mu.
1: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimone.
10: No! No! Non fidatevi di nessuno! Potrebbe essere chiunque! Vostro zio, vostra sorella, ma persino vostra madre vi allatta! Quella puttana! Non fidatevi! Non fidatevi di nessuno!
1: Proprio così, i lattai controllano il pianeta. Ma forse non tutto è perduto. Forse esiste qualcuno che potrebbe sconfiggerli. I vampiri. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105. Ti ha

0: Caro diario, eccoci qua a fare un resoconto della giornata appena trascorsa. Amore, che fai?
1: Ah, eccoti qua, Bortolazzi, sono ore che ti aspetto.
0: A parte che non mi chiamo Bortolazzi. E poi, amo, ero seduto in cucina a lavorare al portatile.
1: Ah, allora eri tu in cucina? Io pensavo che fosse il re dei topi che stesse pranzando.
0: Ma che cazzo? Ma è il re dei topi? Ma di che cazzo stai parlando? Hai fumato erba?
1: No, sei fuori, sai che non uso quella merda.
0: E questa cos'è?
1: Crack, mi rilassa mentre guardo la TV.
0: Ma, amo, ma la TV è spenta.
1: Ah, io che pensavo fosse una puntata di qualche serie comica anni 80 coi negri.
0: Senti piccola, io ho cercato più volte di dirti che dovresti limitare il consumo di stupefacenti. Perché non vorrei che a lungo andare possano danneggiarti irreparabilmente.
1: Sì, certo. Senti, a proposito di danni irreparabili, visto che eri in cucina, hai mica visto se il re dei topi mi ha lasciato l'oro nel secchio per ripagarmi dell'ospitalità?
0: E la Madonna, che assoluta dissociazione dalla realtà e che impressionante devastazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.
1: Dai Pardo, adesso che mi hai rotto i cazzi, mi dici che vuoi?
0: Ma a parte che non mi chiamo Pardo. Comunque ero solo venuto a vedere che facevi. Mi mancavi. E poi è quasi ora di vedere il nostro programma preferito.
1: Ah sì, bravo, vite di merda di persone obese che vogliono morire male.
0: No, non so che programma sia.
1: Ah, forse dicevi la serie di Netflix sul tipo con la barba che stupra i cavalli?
0: No, assolutamente no. Io pensavo a Ulisse e il piacere della scoperta.
1: Ma vaffanculo, secondo te tutta sfigurata dal crystal meth mi metto a rompermi i cazzi con il barbuto che mi parla di gente crepata 2000 anni fa? Ma sei stronzo? Io voglio vedere qualcosa di crudele, volgare, imbarazzante, ignorante e diseducativo, tipo il Grande Fratello.
0: Ma amo, lo sai come la penso su certi programmi? Io vorrei vedere in TV qualche cosa che mi arricchisse dentro.
1: Allora mettiti in culo una catenina d'oro e non ci fiaccare i cazzi. Io voglio vedere obesi che muoiono lentamente cagandosi addosso.
0: Ulisse e obesi che crepano cagandosi addosso. Mi sa che trovare un compromesso sarà alquanto complesso. Ci sono! E se ci guardassimo un bel film? Qualcosa che accontenti entrambe. Tipo quei bei cartoon divertenti della Pixar.
1: Dici robe tipo Mega Fregna contro Hulk marocchino?
0: E non so di che cazzo tu stia parlando, amo.
1: Ma sì, quei film che guardavamo assieme durante la crociera sul Nilo, non ricordi? Quando mi hai fatto spogliare nuda e mi hai fatto leccare la barbigia da un marinaio egiziano con sei denti in cambio di un ticket restaurant. Quei bei filmini che trovavi in rete che ci divertivamo tanto, tipo i puffi alti e non blu che si menano con Gargamella giovane.
0: Non ricordo assolutamente quel titolo, e nemmeno la crociera. E tanto meno l'egiziano col problema ortodontico.
1: Oppure quel film della Madonna, Rambo cieco spara a caso.
0: No, non conosco.
1: Mia mamma ha perso l'aereo e si fa chiavare nella lounge.
0: No, non conosco.
1: Godzilla nanissimo terrorizza la zona di San Siro.
0: No, niente.
1: Tu marketing io la fica.
0: Sentiamo, perché ho l'impressione che tu ti stia inventando dei titoli?
1: Perché dovresti avere questa impressione, Gerardo?
0: E primo perché non mi chiamo Gerardo. E poi perché sei con gli occhi all'indietro. Un rigagnolo di sangue che scende dal naso, la bava alla bocca e puzzi tremendamente di alcol e pipì.
1: Allora pensi di essere migliore di me perché hai il pigiama della Kaji?
0: No, assolutamente. È che tiene sicuramente più caldo dello Scottex che ti sei arrotolato attorno al petto.
1: Beh, senti, io esco e vado a prendere una boccata d'aria. Tu guarda che cazzo vuoi. Che palle, non sei più un uomo divertente.
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo, fra la difficoltà a scegliere un format in TV e l'assunzione di sostanze stupefacenti, il dialogo con Cosa Fica e la qualità del tempo da passare assieme si sta un pelo deteriorando. Passi il fatto che è tornata dopo 3 giorni e in compagnia di un nano in mutande su una mini moto che mi ha rovinato tutto il parquet. Passi il fatto che mi ha messo le mani addosso. Ma la cosa che proprio non mi va giù è il fatto che non gli piaccia Ulisse il piacere della scoperta. Cazzo, io Io penso sia il massimo che la TV di oggi possa offrire. E poi devo confessarti, caro diario, che nonostante sia eterosessuale molto convinto, quell'Alberto Angela ha un fascino che non passa inosservato. Non so perché, ma gli guardo sempre le gambe muscolose e il collo taurino mentre parla di tutte quelle cose così interessanti. PS. Oggi mi sono fatto una sega pensando alla lattaia con la faccia di Alberto Angela. PS2. Ho comprato una barba finta a Cosa Fica per fare sesso. PS3. Devo recarmi al pronto soccorso per farmi rimuovere dal retto la barba finta.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1984, quando nel mondo fecero la loro comparsa piccole creature dispettose che avrebbero causato inspiegabili incidenti.
2: Ricordo bene. In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero degli adorabili mostriciattoli pelosi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo naturalmente parlando dei Gremlins. Insieme allo zaino Invicta, Mazinga Z, le penne alla vodka e la fottuta Cyndi Lauper, i Gremlins sono una chiara testimonianza degli anni Ottanta nel mondo. Ma cosa sono?
3: I Gremlins sono creature squamose simili a scimmiette pelose, con lunghe orecchie a punta. Se state pensando di comprarne uno, non dovete assolutamente violare queste tre regole.
4: Ci sono alcune cosette da tenere sempre bene a mente. Se lo esponete alla luce, potreste fargli del male. In secondo luogo, mai dargli da mangiare dopo la mezzanotte, anche se vi implorasse. E cosa più importante, mai, mai, mai bagnarli, perché altrimenti si moltiplicano.
0: Questi tre paradigmi sembrano normalissime regole per accudire un banalissimo bovaro del Bernese, no? Eppure non vi ricordano qualcosa. Chi altri deve rispettare queste regole? Esatto. I cinesi.
3: I cinesi non mangiano dopo la mezzanotte, perché quando è mezzanotte chissà che cazzo di ore sono in Cina. Stanno lontani dalla luce del sole, se no sparirebbe il loro giallo candore. E soprattutto, pensateci un attimo, avete mai visto un cinese bagnato?
0: Ma che legame hanno i Gremlins con i cinesi, quindi?
5: Dunque, il legame tra i Gremlins e la Cina è di fatto molto antico, da dinastie di milioni di anni fa. La stessa parola Gremlins è la trasmutazione di una parola cinese, Grem Li, proprio come Bruce Lee, Stan Lee o Salvador Dalì. Tutte parole cinesi, più ovvio di così.
0: Esatto, proprio come il sushi o il Covid, anche i Gremlins arrivano dalla Cina. Ma perché sono stati creati?
6: La parola cinese Gremli fu inventata dai monaci Shaolin e significa letteralmente dispositivo posto ad obsolescenza programmata che prima ti costa poco ma poi ti incula perché si rompe dopo poco. Evviva la Cina, evviva il comunismo e conquisteremo il mondo. Incredibile.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile associazione di idee incastonate in una piccola parola cinese. Ma c'è di più. A cos'altro si può arrivare?
2: Pensateci, i Gremlins. Gremli, Shaolin, Shaolin. I Gremlins non sono altro che una rappresentazione della conquista cinese imminente.
0: Proprio così. I cinesi puntano alla conquista del mondo attraverso i loro prodotti a basso costo che vengono comprati e ricomprati in eterno.
7: I cinesi si stanno costruendo un loro mondo! Presto saremo tutti cinesi senza rendercene nemmeno conto, non lo capite? Bisogna boicottarli, cazzo!
0: Ma questo perché? Perché vogliono conquistare tutto quanto? Noi abbiamo la risposta. Tramite i nostri satelliti siamo riusciti ad intercettare questo messaggio cifrato che abbiamo codificato e che vi facciamo ascoltare in anteprima. Attenzione, l'ascolto non è consigliato a chi è molto sensibile.
8: Compagni d'Italia, io sono Cristiano Fanco e lavoro in un centro massaggi di cinese. Noi sempre essere disponibili a massaggiare, mettere olio e a volte anche portare in bottini primavera. Perché noi molto gentili e carini con tutti. Kawaii! Però tutte le volte noi frantesi, tutte le volte voi chiedete finale di happy ending con pugnetta o pompinello. Noi stufi di vostro comportamento razzista e inappropriato. Per questo noi deciso di conquistare il mondo! Viva la Cina!
9: Scusi, ma io avevo pagato per un pompino, quindi...
8: Zitto, merda!
0: Esatto. Il risentimento della Cina nei confronti del mondo nasce solo dalla nostra mancanza di rispetto nei confronti delle povere ragazze che fanno i massaggi nei centri massaggi. Quindi vi lasciamo con un consiglio. Non chiedete più il seghino alla fighetta cinese. Se devi fare un massaggio, fatti solo quello. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
1: Lo Zoo di 105.
10: La sderenata dello Zoo di 105.
11: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Metropolitana, io sono un Briake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Briake, sono Federico da Ravenna, ho 25 anni e ascolto molto divertito le tue sderenate. Vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza di 24 anni, Giulia. Ultimamente sembra... Sono Federico da Ravenna, ho 25 anni e ascolto molto divertito le tue sderenate. Vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza di 24 anni, Giulia. Ultimamente...

0: Vai, vai maestro.
1: Federico si vede con Giulia, che da poco fa gli allenamenti, pompa come la cavalla furia, fra flessioni e piegamenti. E fino ad ora, per quanto hai sudato, hai visto qualche piccolo risultato, anche se non sei soddisfatta e fai la dieta della pasta asciutta. E il tuo ragazzo dice che c'ha il brevetto per fare l'istruttore di ginnastica da letto. Puoi risparmiare i soldi della palestra con Federico che ti tira tutta come la faccia di Renato Balestra. E Juliet, pigliete stu cazzo che dimagrisci e ti diverti e ti godi pure il tuo ragazzo, che anche se il tuo corpo cambia

0: uno te lo smollo. Con i bocchini puoi allenarti a rassodare i muscoli del collo. Giulia! Ti è piaciuta la canzone, Giulia?
1: Bellissima! Una meraviglia!
0: Sono contento, sono contento.
1: Grazie.
0: Ti vuoi dire qualcosa a Federico?
1: Che appena lo prendo vede.
0: Appena. Oh, quindi deve stare attento, Federico. Mo' arrivi tutta satanata, che lo distruggerai al prossimo giro, eh?
1: Esatto, esatto.
0: Bravo, bravo. Mi raccomando, con la ginnastica da letto. Flessione, piegamento e pompamento. Bravo.
1: Assolutamente.
0: Bravissima. Bravissima.
1: Beh, grazie.
0: Ti mando un bacione, grazie a te. Ciao ciao.
1: A voi, ciao. Ciao ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento.
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Lo so. Aspetta. Only for you. No. This is Zoo.

0: On Welcome. Lo Zoo 105. Ed ora la seconda parte di
1: Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa. Punto esclamativo.
2: No, no, punto esclamativo, no.
3: Action!
1: Dai, forza, recitate, dai.
4: Dottor Manone, dottor. Mi vedo sta mano gigante in primo piano.
1: Ah, come mi sento abusato. Ma non poteva essere, dottor Manina. Scusa.
3: Action!
4: Dottor Manone, dottor Manone, hanno rapito sua figlia.
5: Ai, sai che.
1: No, no, non ti arrabbiare.
5: No, no, no, no, no, no, no. Ma questi me la pagheranno. Bastardi, bastardi, bastardi.
1: Ah, l'ho capito, secondo me.
5: Stop.
1: Cosa, stop, cosa? Scusi, dottor Manone, può levare la manona, per piacere?
5: No, no, ma io, guarda, è super compatto, devo fare...
1: No, no, no, non rimaniamo in posizione, tanto la rimettiamo uguale.
5: Sì, un attimo, devo, cioè, un attimo, devo correggere la scena.
1: No, no, no, glielo dico
5: io. Venga così, se no mi si spostano tutte le luci.
1: No, Manone, dai, leva la manona,
5: non
1: Manone.
5: Non posso mettere il segno per terra gli scotch, allora,
1: no, ma non è per terra il segno, dai, che mi esce il sangue.
5: Ma no, ma infatti, te stavo a dire, super compatto, così, in confidenza, dai, no, te andai benissimo. Però... Così, riguardate a monito la scena, mi sembra che manchi qualcosa. Dottore...
1: No, non manca niente, dottor Manone.
5: Sì, sì, perché quando riceve la notizia del rapimento della figlia, non è che può stare così con le mani in culo, capisci?
1: Ah.
5: Cioè,

0: No, capisce che non è realistico il fatto che lui continui a infilare dita al culo, cioè, capito?
1: Ah, ho capito, forse dovrebbe levarle molto delicatamente e poi imprecare.
0: Sì, sì, sì, sì. Oppure no, oppure no, oppure no. No, no, potrebbe, secondo me. Non so, se tipo quando urla bastardi, bastardi, bastardi, ad ogni bastardo va sempre più in profondità col gomito, capisce?
1: Addirittura. E non posso, no, poi sì, diventa il dottor Polsone.
0: Capito? Il dottor Braccione.
1: Vedo,
0: il dottor Spallone.
1: Vedo, siccome non vorrei che la
0: c'è il climax, c'è il climax, mi piace, la giriamo così, vai, no, prego. In posizione, lei scusi, signor Manone, tolga adesso il dito che lo dobbiamo rifare.
2: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio in culo, seconda.
1: No, no, no, no, no.
0: Azione.
1: No.
0: Si rilassi, signor paziente.
1: La vedo dura.
0: Ora le infilerò uno dei miei titi dentro il culo.
1: Ma non sono dita, sono braccia, è una roba.
0: Ecco.
2: Dottor Manone, dottor Manone, no. Hanno rapito sua figlia.
0: Cosa? Me la pagheranno! Bastardi!
1: Bastardi!
0: Bastardi!
1: Oh, bastardi!
0: Bastardi!
1: Oh, bastardi!
0: Stop, stop, stop, stop. Buona, buona, bella, bella. Bella, bella, bella. Bravi tutti, bravi, bravi, bravi.
1: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
0: Controcampi.
1: Cosa?
0: Controcampi.
2: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio sinistro in culo, terza. La vendetta del proctologo 2, entrambe le braccia nel culo del paziente, quarta.
1: No, aspettate, stop, stop, stop.
2: La vendetta del proctologo 2, dottore morte, il buco del culo del paziente per la rabbia, quinta.
3: Quello è super comparsa. Super comparsa, sei il mio eroe di riserva preferito.
1: Grazie bambino, vuoi l'autografo?
3: No, no, grazie. Però posso farti una domanda?
1: Dai, basta che la fai.
3: Perché voli con le gambe larghe?
1: Fatti i cazzi tuoi, bambino di merda.
0: Top, bellissima, bella, bravo, bravo, bravo. Dammi una pulita adesso, però,
2: Così, regista, mi scusi.
0: Prego, prego.
2: A che ora giriamo la scena in cui gli posteggiamo un carretto nell'ano a super comparsa?

0: is a zoo only for you.
1: Dove abita Ennio?
2: Prato.
3: Buongiorno signor Ennio, sono il professor... Buongiorno, sono il professor Einstein Brufen della scuola Birkenstock di Reggio Emilia.
2: Che cosa vuoi?
3: Io sto cercando il signor Ennio con la doppia gnu.
2: Con la doppia gnu, sono io.
3: Piacere, sono Einstein Brufen.
2: Che cosa vuoi?
3: Einstein Brufen, è facile da dire.
2: Vai a cagare, che cosa vuoi?
3: Allora, la chiamo dalla scuola di Reggio Emilia, la Birkenstock.
2: Bastardo!
3: Lei ha fatto solo le scuole elementari, giusto? Allora, per regalarle il corso di scuola media, per avere poi...
2: Magari
3: lei poi può imparare a dare su internet.
2: Non me ne faccio niente.
3: Mi ascolti, signor Ennio, magari le può interessare andare su internet, vedere dei film porno. Lei ce l'ha Instagram?
2: Instagram. Ma non l'ho mai sentito.
3: E Facebook?
2: Ma
3: lei non sa, lì può vedere, trovare tante di quelle.
2: Non lo so mica. Io nella terra non la adopero, non ce l'ho.
3: Sa quante signore da burare ci sono? Lei non può capire. Comunque.
2: Dove sono le lacce da murare?
3: Se lei fa questo corso della scuola media, che adesso io prima di... Mi ascolti bene.
2: Non li devo fare, non ho mica tempo.
3: No, le mandiamo.
2: Mano nella merda, nel campo.
3: Ma no, noi le mandiamo direttamente una signora sui 65 anni che le fa il corso per un'oretta al giorno, così.
2: Mi fa scuola. Sì. Una donna da murare.
3: Sì, viene lì, magari prima le fa fare un...
2: La vado a prendere con la panda.
3: Ora ci organizziamo, magari mentre fate...
2: Dov'è la donna da murare?
3: Aspetti un attimo, allora, questa signorina, Patrizia...
2: Patrizia.
3: Verrà e le farà fare un problema, che fa così, mi ascolti bene. Allora, su un camion sono stati caricati 4 cestelli, ok?
2: Cestelli?
3: 4. Ogni cestello contiene 2 uova. Ok? Quindi 4 cestelli e 2.
2: E due uova.
3: Ok, 2 uova. Quante uova ci sono in tutto?
2: Calcoli un attimo, 4 cestelli.
3: 4 cestelli, in ogni cestello ci sono 2 uova. Quante uova ci sono in totale?
2: Sono 2 per cestello, porca la... 2
3: Sì, ce ne sono
2: 2.
3: Ce ne sono 2 per ogni cestello, ma i cestelli sono 4.
2: 2.
3: Allora, ci sono 4 cestelli.
2: Due.
3: Ma lei quando andava a scuola aveva il grembiule?
2: Il grembiule.
3: No,
2: il grembiule.
3: Grembiule. Allora, mi ascolti bene. Se no non le posso mandare Patrizia. Allora, se ci sono... Ma gliela mandiamo. Se lei mi risolve questo problema facilissimo da scuola elementare.
2: Allora, è sbagliato
3: perché se ogni... Allora, calcoli che ci sono 4 cestelli. Ogni cestello contiene 2 uova. Quindi in un cestello...
2: Due, bastardo!
3: Che in totale fa?
2: due.
3: Allora fa...
2: Sassello, bastardo.
3: È giusto, però bisogna dare il risultato esatto delle uova.
2: Mandami la vacca da burrare.
3: Sì.
2: Mandami la vacca da burrare.
3: Allora facciamo così, La tabellina del 2, quindi sono dobbiamo fare 2 per 4.
2: 2.
3: Allora 2.
2: 2.
3: 4.
2: 4, 6, 8.
3: No, bravissimo, è bravo.
2: Bastardo, dammi la vecchia da murare.
3: Allora,
2: dove la andavo? Dove la vado a prendere?
3: Mi ascolti? No, adesso Patrizia gliela.
2: No, sono dato 8.
3: È giusto.
2: 8, bastardo, dammi la vecchia da murare.
3: Però con la signorina Patrizia, lei si dovrà mettere il grembiule.
2: Dove lo vado a prendere?
3: Allora adesso le passo Patrizia, mi raccomando.
2: Passami la Patrizia col grembiule. Passami la Patrizia col grembiule. Bollure. Bastardo. Dove dammi la mia misura con il gamberone? Dove è il gamberone? Prato! Passami il gamberone! Passami la partita con il gamberone! Bastardo! Ci sei!
4: Pronto!
2: Panala!
4: Egno, sono io! Non sente. Allora non burrerà.
1: Dove abita Egno?
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia. Questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
7: Baciamelo piano.
6: I super erotici.
8: Mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola. Quello è Iron Pen.
9: Cappella, dammi i dati di volo.
10: Motori al 60%, velocità 300 spruzzi al secondo, altitudine 12.000 scroti e un pezzettino di formaggia sopra il livello del mare.
9: Perfetto! È venuto il momento di provare il nuovo turbo dito in culo.
10: Glielo sconsiglio, signore. Stiamo volando troppo vicini alla Statua della Libertà. Non è sicuro.
9: Ma va, ti preoccupi troppo, Cappella. Vai, attiva il turbo dito in culo.
10: Come desidera, signore. Turbo dito in culo attivato. Una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
9: Mannaggia, proprio adesso! Che stavo per provare la ipersbotta. Uè, soffocona!
10: Attivo il traduttore bocchinese, signore. La donna Pompino dice: oh, si dai, sfondami, godo, godo, glu glu glu, spruz, spruz. Iron Pen, devi tornare immediatamente alla base, il mondo ha bisogno di noi. God, God, Sbor.
9: Ricevuto, amante del filetto interdentale, rotta in culo alla base, cappella! Allora, Squirtaman, che succede?
11: Capo, ho una cosa terribile. Il telegiornale non parla d'altro.
12: E torniamo a parlare della notizia del giorno. Un individuo non ben identificato ha compiuto il più grande furto di crema solare della storia dell'umanità. Il criminale ha rubato ben 16 tonnellate di crema solare in un solo colpo, un quantitativo sufficiente a riportare la pelle di Carlo Conti allo stato naturale. Ma vediamo il servizio.
13: Che giustizia! Che cosa bruttissima! Dobbiamo fare qualcosa!
14: Brazzo, che forza, dai, che gioca al tapiro!
9: Ben lecco, donna Pompino. Troveremo questo delinquente, chiunque sia. Parola di Iron Pen. Eccoci sul luogo del delitto. Ora non ci resta che scovare il responsabile.
11: Eccolo, eccolo, capo. Quella è l'area sospetta.
15: Ghi, io?
9: Bravo, Squirtaman. È stato sicuramente lui a rubare la crema solare.
15: Ma cosa fare io con crema solare, io? Io essere nero.
9: Sì, dicono tutti così. All'attacco, super erotici!
15: Aia! Aia! Aia! Fare male! Aia!
9: Aia! Ma come? Devi ancora provare il turbo dito in cool.
15: No! No! No, turbo in culo no! Aia! Aia, basta, basta! Ok, tu contenta?
9: No, riproviamo.
15: Ancora una volta, fa troppo male. No, no. Adesso, tu contenta?
9: No, non ancora. Proviamo la stessa cosa ma col naso.
15: No, no, naso no. No, fare male naso. Fare male naso. Adesso... Tu contenta?
9: No, riproviamo.
15: Aia! Aia! Aia! Fare male!
10: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Bentornati ad una nuova puntata di Freetom Oltre il Cortile. Un viaggio intenso e ricco di anticipazioni, anzi, il programma basato unicamente sulle anticipazioni e sull'inconcludenza. Ma adesso preparatevi e copritevi bene con il plaid, perché a metà puntata sarete praticamente con la bava e le mosche che vi volano sulla bocca spalancata. Inizia un nuovo viaggio verso il niente. Inizia Freetom Oltre il Cortile.
2: Oggi nella puntata di Freetom Oltre il Cortile, Roberto, vestito come un impiegato di banca, si calerà assieme all'operatore impacciato dentro un lungo cunicolo impestato di merda di pipistrelli, alla ricerca di antichi reperti medioevali, per poi rimanere in debito di ossigeno e tornare indietro a metà del percorso inventandosi la solita minchiata che è troppo pericoloso per continuare.
1: Attento, Omar! Stai attento! Come vedete, qui è strettissimo.
3: Stia attento, Roberto, qui è pieno di guano. Mi segua, ma faccia molta attenzione. Raggiungeremo la camera sepolcrale fra 3 ore di cammino.
1: Come avete sentito dalle parole del professor German Hessel, il nostro viaggio deve terminare prima di arrivare a destinazione. Purtroppo una frana ha reso impossibile la discesa.
3: Ma non è vero, non l'ho detto.
1: Ha detto prossimo servizio?
3: Assolutamente no.
2: Invece sì, l'ho sentito anche io. Quindi adesso, dopo aver perso una buona ventina di minuti abbondanti, con inquadrature che ritraggono Roberto immotivatamente affaticato che cammina a rallentatore, con musica epica verso il furgone, indossando sempre un caschetto di 3 taglie più piccolo che lo fanno assomigliare ad un costume di carnevale da pagliaccio struccato. Ci spostiamo senza senso logico nello studio di un ipnotista ciarlatano che asserisce di essere in grado di far riaffiorare i ricordi di una vita passata, attraverso la ipnosi profonda. E Roberto fingerà di crederci e stupirsi malamente, esattamente come chi sta guardando, che è sempre più imbarazzato di non aver preferito lo show dei pacchi di De Martino.
4: Ecco, il paziente si è profondamente addormentato. Ora chiederemo se ricorda chi era nella vita precedente.
1: È incredibile, amici. Come vedete, il signor Esposito è profondamente addormentato e il professor Cetto Ghinzagli chiederà di raccontare un episodio della sua precedente vita. Se solo poteste vedere attraverso la buffa giacca da safari che indosso, vedreste la mia pelle d'oca.
4: Allora, signor Esposito, mi sente? Dove si trova adesso? In che epoca si trova? E che vestiti indossa?
1: Avete sentito, amici? Pazzesco. Adesso il signor Esposito parlerà di cose che stenteremo a credere. Ci racconterà di momenti di una vita precedente e lascerà tantissimi dubbi sulla reincarnazione. Lo farà per ore, ma purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito e dobbiamo parlarvi di un altro curiosissimo viaggio. Grazie, professore.
4: Ma come? Non ha ancora detto nulla? Ma ve ne andate così?
1: Ecco. Prima di andare via velocemente, le lascio il numero del mio otorino laringoiatra. Credo che lei abbia da accertarsi che quella voce da maniaco sessuale da film anni 80 non dipenda da qualche male incurabile.
2: Bravo, Roberto. Anche a me quella voce da maniaco pazzo non convince affatto. Meglio fare della sana prevenzione. Ma adesso manca un elemento fondamentale della puntata prima di chiudere, ovvero i droni e un permesso specialissimo. Quindi raggiungeremo Roberto in un altro luogo, in qualche buco del culo della provincia italiana, dove ci sia una vecchia villa con storie di fantasmi e altre buffonate. Poi spareremo almeno una decina di droni che riprenderanno a cazzo tetti e boschi di merda, ma con una musica della Madonna.
1: Dai così. Sì, così come godo. Dai, porco due. Figa. Come godo? Adesso a terra prima che mi vengo nelle mutande. Ci troviamo a Guastalla, in provincia di Monza, famoso comune italiano pieno di monache con la Ferrari. E dopo questa incredibile sessione di droni che ha disturbato la nidificazione di almeno 2 specie protette dalla LIPU, ci accingiamo ad avere un permesso specialissimo per entrare in questa vecchia dimora dove si dice vi sia un fantasma. Il fantasma del vecchio pastore Luciano. Ah, si sentono le presenze spettrali. Se stiamo in silenzio, forse sentiremo lo spettro del pastore Luciano urlare verso il suo gregge. Avete sentito? Il pastore Luciano ci sta dicendo qualcosa che non comprendiamo. È adirato. Stiamo evidentemente disturbando il suo sonno perpetuo e dall'aldilà sta cercando di dirci qualcosa. È il caso di uscire e lasciare che il pastore Luciano continui il suo sonno eterno. Ci salutiamo e rinnoviamo l'appuntamento alla prossima puntata di Freedom, oltre il cortile. Arrivederci, amici.
2: Nella prossima puntata di Freedom, oltre il cortile, ci sporcheremo di fango. Vedremo tre stanze piene di quadri brutti. Andremo in un altro castello pulcioso che ora è un motel dove si scopa. Faremo un salto in Colombia ma senza pippare. E infine andremo nuovamente in Egitto a farci imbarcare di minchiate da quel pagliaccio truffatore di Hawass. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom, oltre il cortile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rocco in Translation.
0: Rocco in Translation.
1: Rocco in Translation. Only on Jinjin Radio.
2: Bohemian Rhapsody è un brano dei Queen, tratto dall'album Dio schiacci la regina del 1980. La canzone fu scritta dal cantante Farrokh Bulsara, chiamato Freddie Mercury, perché era in grado di misurarti la febbre semplicemente infilandotelo nel bus del Niao, durante un tour delle più grandi piazze italiane.
0: Rocco in Translation.
2: La canzone, forse una delle meno note nell'illustre carriera dei Queen, è stata recentemente riscoperta dalla rivista Rolling Stones, che l'ha inserita nella prestigiosa raccolta intitolata Scorregge nei flauti nella prestigiosa raccolta intitolata Scorregge nei flauti, volume 2.
0: Rocco in Translation.
2: Signori, vi racconto l'avventura dell'uccellino che non ha paura e Teresina che lo prese al volo, insieme si è beccata. Anche lo scolo delle nevi è terminato, scriveva mia cognata al fidanzato. E andando in giro per tutto il paese, buttava via le pezze del marchese Villargento. Era partito, lasciando la sua donna ad un amico. Ma questo amico si chiamava Pietro, glielo metteva pure nel di dietro, al monumento di Mazzini, giocavano correndo i ragazzini. Siccome tra ragazzi si fa lega, l'un l'altro si faceva una sega.

Il brano ebbe un notevole successo e si aggiudicò ben 6 dischi di croste di sperma sui baffi. Ma il successo dei Queen non si fermò di certo qui. Quello stesso anno, infatti, la band inglese vinse anche l'Oscar per la miglior colonna sonora, grazie al film Eyes Wide Shut. Grazie al film Eyes Wide Shut, uscito nelle sale italiane con il titolo di La diarrea ad occhi sbarrati.

Le palle di Cannon non sono uguali, ci sono quelle tonde e quelle ovali. Rosina è una ragazza assai gagliarda, è veramente un pezzo di Bernarda. È la figlia del dottore, le piace tutto il giorno far l'amore. Il fidanzato suo tutte le sere le mette un bel turaccio nel sedere. Non è facile, davvero, se si ha l'infiammazione allo sfintero. E se ne accorse pure la Luciana, che di mestier faceva la puttana. La miseria, m'è scappato, gridava il cacciatore un po' arrabbiato. E l'uccellin in cielo svolazzava. Lui prese un altro uccello e lo...

Questa era Bohemian Rhapsody dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto dal di dietro e non dimenticate il proverbio: meglio un cazzo brutto oggi che sgrillettarmi tutto domani.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Yeah. Yo. Yeah.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Man on Radio 105.

0: Scusatemi, Barbarona vostra è tornata.
1: Sì, ma a voi non frega un cazzo che io ci sia. L'importante è che ci siano le mie belle tettone. Ah, ah, ah, opinionista Ricchione. Opinionista Ricchione, sei in collegamento da casa?
2: Sì, sono qua in visione skip.
0: Trema l'immagine, che succede? Opinionista? Chiamate i dottori, mi sa che ha preso il Covid. Sta male?
2: Ha avuto un infarto al cazzo.
0: Porca miseria.
2: Guarda che sto spavento.
0: Bene, ben ritrovati a Sbomeriggio Live, il programma della verità, il programma che non specula sulle sofferenze altrui, il programma che vi informa meglio di qualsiasi telegiornale, il programma che ne sa molto di più di Fabio Alisei, e questo apre un capitolo gigantesco. Bentornati barboni, pezzenti, Voi lì a lamentarvi che siete chiusi in casa, non c'avete il pranzo di Natale coi parenti, non potete scambiarvi i regali, ma me che cazzo me ne frega, ma me che cazzo me ne frega che busco 500 bomboloni a stagione. E allora oggi, dopo quello che è successo ieri, avrete letto sui giornali che sono successe due cose terrificanti. A Tom Cruise, questo attore americano famosissimo per svariate pellicole, è stato prima invaso da uno shitstorm creato da un gruppo di maleducati radiofonici che fanno questo programma disgustoso dove mostrano i propri genitali ai loro ascoltatori attraverso la radio, che è una cosa disgustosa. Tom Cruise è stato così invaso sui suoi social da un branco di disgraziati che sono gli ascoltatori di questo programma vergognoso, schifoso, merda dello Zodi 105, e gli hanno scritto: hai fatto i soldi in merda. Tom evidentemente ha letto questi messaggi e poi si è imbufalito durante le riprese di un film che sta ultimando in Inghilterra, e noi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi. Sì, signori.
2: Allora,
0: sì.
2: Voglio dirlo subito, ciao a tutti, sono Tom Cruise, ho la nerva nel collo, vedete le vene? Vi prenderei tutti quanti proprio a due fino a farvi diventare dispari, figli di puttana.
0: Ecco, bene, allora Tom Cruise, ospite di Sbomeriggio Live!
2: Porca se mi avessi sotto le mani a tutto quanti vi spaccherei il culo, ve lo dico proprio da Brooklyn.
0: Cosa vorresti dire, Tom, ai conduttori di questo scempio radiofonico denominato...
2: Allora porco... Stavo girando il film. Scusa, non mi vengono le parole in italiano, sono americano. Il film, come si dice in italiano?
0: Film.
2: Ah, come in americano, uguale.
0: Sì.
2: E mentre stavo appunto facendo le cose del film, mi è arrivata questa cosa su Instagram in cui ho letto che tutti mi insultavano, e allora... mi è venuto il nervo meridionale, ho preso subito a botto una donna debole che zoppecava, che si stava dirigendo verso la sua sedia a rotelle.
0: Ma è una roba,
2: l'ho intercettata proprio a metà strada, l'ho massacrata.
0: Ma Tom, perché ti sei arrabbiato? Ti sei arrabbiato per i messaggi che hanno mandato gli ascoltatori maleducati dello zoo?
2: È proprio il modo di fare. A me prima di tutto bisogna darmi rispetto, perché io sono un attore che ha fatto decine e decine di cose.
0: Sì, di film che adesso andiamo a elencare. Però prima
2: non mi viene mai il termine, perché non è inglese.
0: Volevo farti una domanda. Tu sei noto anche per la tua adesione e il tuo sostegno a Scientology, questa, chiamiamola, religione, ecco.
2: Di Satana, sì.
0: Ecco, cosa vuoi rispondere a tutte le accuse che hanno fatto a Scientology nel corso degli anni, anche altri attori che hanno fatto outing raccontando?
2: Allora, il fatto che io abbia un filo legato alla mia schiena, che è collegato a un detonatore, ogni volta che si affronta l'argomento si accende, non è mai una cosa che va travesata, nel senso che io sono libero di parlarne. Non ho assolutamente una rivoltella rivolta alla tempia di mio figlio ogni volta che sto affrontando l'argomento. È semplicemente una scuola di pensiero, come ce ne sono tante al mondo. Mia moglie non è stata rapita da loro e non è segregata nelle loro cantine, sostituita con una bambola di pezza, e quando io sbaglierò verrà bruciata nelle fiamme dell'inferno.
0: Quindi,
2: io sto parlando liberamente di una cosa che
0: calmo,
2: non
0: calmo,
2: è
0: calmo,
2: assolutamente
0: calmo, calmo.
2: Beh, è stata imposta da nessuno. Bene. Che ha sotto mano allora, tutte le password della mia assoluta proprio di tutta la mia banca e di
0: sì,
2: tutti
0: ho
2: i miei
0: capito,
2: soldi.
0: Abbiamo capito, grazie, grazie Tom, stai calmo, rilassati adesso. Ricordiamo che tu ti chiami Tom Cruise, ma sei nato Thomas Cruise Mapoder, giusto?
2: Mm? Sì, Mapover, più che altro, no. Perché mio nonno era di Treviso. Treviso e mangiavamo insetti, locuste. Eravamo veramente poveri.
0: Sei nato a
2: Tant'è
0: Siracusa.
2: Che lui era Siracusa, infatti.
0: No, Siracusa, New York.
2: Perché di Siracusa era mia madre, mio padre era di Treviso. Sai, quando un meridionale e una settentrionale si mettono insieme, uno lavora e l'altro spende i soldi. È sempre così.
0: Certo.
2: Quindi mia madre, che era di Siracusa, lavorava e settentrionale spendeva i soldi. È sempre così che funziona. E praticamente mio padre, anche per prendere in giro un po' mia madre, perché eravamo rimasti proprio senza un becco di un guancino, quando sono nato, che mia madre mi ha praticamente, mi sono caduto dalla figa mentre stava lavando le scarpe a uno per strada.
0: Sì,
2: cioè, la prima cosa che ho sentito quando sono nato è stato il tonfo sui cocci di vetro. È per questo che ho questa faccia di cazzo che mi ha dato anche fortuna nel cinema. Sì. E lui ha detto: ah, minchia, questo lo chiamiamo Mapover. Ecco, che vuol dire? Niente, il nome. E poi dopo, nel corso degli anni, ho scoperto che
0: parliamo di film, perché sei stato il protagonista di pellicole famosissime. Top Gun 1986, un film bellissimo. Di cosa parla?
2: Praticamente sono io che sono un allevatore di sciacca, che ho un gregge di pecore. A un certo punto compro un paio di cani pastori, e questi cani pastori, io sto male, mi viene un mezzo ictus e rimango un po' storpiato e rimango nel letto qualche mese.
0: Ma sei un pilota di caccia?
2: Sì, vado anche a caccia, però sono mezzo storpio, quindi non riesco in quel periodo. Questi due cani, minchia, chiamano e fanno cucciolate e si mangiano pure le pecore, mentre io sono mezzo nel letto. Quando mi sveglio, minchia, ci sono più cani che pecore, minchia, troppo cani. Alla fine, vedi, faccio sto allevamento di cani e faccio un sacco di
0: Un altro, film meraviglioso è Rain Man, l'uomo della pioggia, film straordinario.
2: Bellissimo. Questo smemorato che si dimentica sempre l'ombrello. Quando arriva dal marocchino a comprare l'ombrello che sta per più, niente, a lui gli danno le rose. Lui non riesce a comprare un ombrello mai.
0: Giorni di tuono, invece, Days of Thunder.
2: Beh, bello anche quello. Quello è un film che consiglio a tutti di vedere, perché per farlo mi hanno ricostruito l'ano. E ho fatto 4 mesi a scorreggiare, ma in maniere proprio provocanti. È stata una cosa. Bello. Mi hanno provocato questa colite spastica a induzione elettrica. Io praticamente sparavo scorregge, ma il suono, il sibilo, spaccava i vetri. Una cosa incredibile. Tant'è che mi hanno chiamato: minchia, non fai scorregge, fai i tuoni. E da lì il titolo del film: Giorni di tuono.
0: Certo. Poi, vabbè, subito dopo hai fatto Cuori Ribelli, un film con la regia di Ron Howard.
2: Grande, praticamente sono io che mi induco l'infarto con la cocaina. Cioè,
0: no.
2: Il cuore non vuole stare alle mie regole. Pensa. Cioè, io compro 3 grammi, infarto. E dico, allora ne prendo di meno. 2 grammi, infarto. E dico, allora ne prendo di meno. 1 grammo, infarto. E dico, allora senti cuore, mettiamoci d'accordo. No, io voglio infartare. Niente, si ribella sempre.
0: Mission Impossible, ne hai fatti una marea. Missione Impossibile. Qual era?
2: Perché in realtà la gente non capisce che la Missione Impossibile è fare il film. Per quello ci provo tantissime volte, perché non si capisce mai niente di quei cazzo di film. Io lo faccio una volta e viene una merdata, lo faccio la seconda e viene una cagata, lo faccio la terza e viene una stronzata. Alla fine sono arrivato 8 volte e dico: ragazzi, la Missione Impossibile fare sto cazzo di film è una merda.
0: Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, uno degli ultimi film di questo famoso regista. Occhi molto chiusi. Cosa succede in questo film? Perché avete tutti gli occhi molto chiusi?
2: Siamo tutti orientali che partecipiamo a questa orgia. Infatti è Eyes Wide Shut. Siamo sia cinesi che marocchini. Un po' un misto, che c'è questa festa, i drogati. E ci vediamo con gli occhi socchiusi. E alla fine ce lo pizziamo.
0: Rito
2: satanico. Dopo aver fumato tanti hashish. Ci fuciliamo i culi con i cazzi proprio. I cinesi prendono i cazzi dei marocchini, mentre dall'altra parte i marocchini.
0: Ma è una festa in maschera dove.
2: È maschera, perché i marocchini sono mascherati da cinesi. E i cinesi sono mascherati da marocchini.
0: Tu pensi che tua moglie ti tradisca?
2: E sia bottana, perché lei si fa sia il marocchino che il cinese.
0: Ma
2: cioè,
0: no. Vabbè, andiamo avanti. La guerra dei mondi,
2: proprio.
0: Rifacimento.
2: È il seguito del Nado il 4 luglio, dove proprio porco mi incazzo a merda. Cane, devi mettere su sti documenti, ti ho detto che devi mettere 4 luglio, allora lei minchia schifo, finisce. Anche i parenti da altre galassie arrivano a fare casino. Cane.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La Terra di Mezzo è sconvolta da un'orda spietata e rancida. Il malefico Adar e i suoi orchi blasfemi continuano infatti la loro missione per uccidere Frodo e far trionfare per almeno una cazzo di volta il male sul bene. Dopo vari fallimenti e un'orgia fraticida, i nostri antieroi decidono di adottare un nuovo stratagemma per rintracciare il proprietario dell'anello. Ma come potete immaginare, i dementi che scrivono questa serie, totalmente senza senso, hanno trovato il modo, anche questa volta, per rendere tutto estremamente ridicolo e patetico, quasi più patetico di Fabio Alisei in discoteca. E nonostante io detesti questa serie, ci tengo a sottolineare che Fabio Alisei in discoteca è persino più patetico della Hunziker e Alberto Tomba in Alex l'Ariete. Raga, guardate la sua performance su Instagram e mi darete ragione.
3: Allora, Orchi, è un momento cruciale della nostra avventura della Terra di Mezzo.
4: Che vuol dire cruciale?
3: È quello che fa la trasmissione in radio, la zanzara. Allora, fino ad oggi, per colpa di qualcuno che non diciamo il nome, abbiamo fatto sempre e solo figure di merda. E ancora non sappiamo dove è finita Frode.
5: È colpa sua.
6: Perché mia, scusa?
5: È sempre colpa tua.
3: Giusto, trucidiamolo.
5: Bello, divertente sto gioco.
3: Adesso aggiungo un'altra sorpresa allo gioco. Domanda. Sapendo...
4: 4!
3: No, ho sbagliato.
5: 5!
3: No, meno.
5: 2 e mezzo!
3: No, dico meno, rompermi i coglioni, fatemi andare avanti!
4: Sole a mezzogiorno!
3: Che cazzo ci azzecco, solo che stiamo dentro la terra all'oscurità?
4: Ne ha risposta!
3: Allora fatemi fare la domanda! Prenotatevi questo il tasto!
4: Bello!
3: No, quello è dopo cacata io, il tasto è quello accanto! Ok, allora, sapendo... domanda... base, grazie! Bravo! Sapendo che Frodo ha sempre con sé l'anello, come facciamo a trovarlo?
4: Frodo!
3: Non ha risposto.
5: Mettiamo un annuncio sul giornale.
3: Bravo, sì, su quale giornale?
5: Frodo Moderna.
3: Non ci sta. Altra proposta, vi do un aiutino. Chi è l'unico essere che può percepire l'esistenza dell'anello?
5: Signorini,
6: il fisco.
3: No, sbagliate, è Go!
4: Gola profonda.
5: Gonorrea.
3: No,
4: Goku.
3: Ma quale Goku? È quello l'animale che ci torpia tra ranocchio.
4: Godzilla.
3: No, è Gollum.
5: Che cazzo è Gollum? Scusa,
4: è difficile sì. Sto gioco però.
5: Che cazzo è Gollum?
4: Io lo so.
3: Gollum è quell'animale tutto ranocchio che sembra Yoda più brutto ancora.
4: Sì, ho capito. A me mi piace tanto. C'ho il suo poster nella grottarella.
3: Ma che, lo mostro rettile?
4: Mi piace.
5: Che gusti di merda.
4: Ha capito, so orca. Mi so pure scopata a te, che voglio dire.
5: Mamma mia, che coraggio. Ma guarda che non ero io. Tu insisti, ma non ero io.
4: Sì.
3: Ma ero io in realtà con la faccia da te.
5: E che mi hai fregato pure la scopata.
3: E certo, io sono Gollum Cap, io tengo lo Ius su tutte le Noctis. Vuoi chiamare tu stasera?
5: Sì.
3: Chiama io.
5: E perché?
3: Perché io sono Gollum Cap, sono Gollum Re, sono Gadare, sono Gabella, oggi fatta chirurgia plastica dappertutto.
5: Di stronzo proprio.
4: Che ti convince però.
3: A te piace chiamare la mostra.
4: Cene.
2: Ma delle schifose chiavate fra mostri, poco ci importa. Ci tocca immaginare questi esseri brutti, sporchi, con la formaggia nei punti intimi e i peli persino sulla punta del pene. Dai storpietti, andiamo avanti che devo andare a fare l'aperitivo.
4: Vabbè, scusate però, ma che c'è di strambo qua? Noi siamo orchi, no? E per gli occhi quella che è bella è brutta e quella che è brutta è bella, no? Quindi Gollum è bruttissimo e perciò è bellissimo, no?
3: E non va la piega stufata. Bravo.
5: A me non mi torna, a me mi fa rizzare i cazzi anche comunque la fica bella.
3: Allora, questa dove stiamo adesso è la foresta del lato oscuro. È qui che si nasconde a Gollum. Noi adesso lo troviamo, l'acchiappam, lo corchiamo e ammazzate e poi lo costringiamo a portarci dall'anello, cioè da Frodo, che se lo tiene! Però ci serve un'esca. Cazzo!
5: Vado a prendere il verme.
3: Ma quello non si pesca, è un'esca umana!
4: La posso fare, io.
3: Buona idea, bravo, mi piace, mi piace.
4: Queste sono le bocce.
1: Oh, madonna,
5: che schifo!
3: Ma toccano per terra!
4: Sono grosse.
3: Tirale su, che si vede tutta la striscia mentre camminiamo. Sembra un car.
5: Che schifo.
4: Gira la manovella, va, che te tiro su.
6: Il mio tesoro! Mi hanno rubato il mio tesoro!
5: Guarda che puoi parlare normale, non c'è nessuno che ci ascolta. Perché parli sottovoce?
4: Ma l'hai visto com'è bello, mamma mia? Non ce la posso fare, è troppo bello proprio.
3: Allora l'hai trovato, sta column?
4: None, none, vieni, scappa con me. None, non l'ho trovato, vieni, vieni, corri, corri più veloce che puoi.
6: Io c'ho un nuovo tesoro.
3: Vieni,
6: c'ho
3: corri.
4: Nadar, non l'ho trovato, scusa, devo andare.
3: Guai, l'ha trovato, sta scappando con Gollum. Tradimenta, all'inseguimento, orchi, prendiamola. E dall'altra parte, ragazzi, correte.
5: No, io sto urlando e basta.
3: Ah, ok.
2: Come andrà a finire? Vedremo finalmente un'esplicita scena di sesso fra l'orchessa e Gollum, o Bezos non ci concederà neppure questo? Scopritelo nei prossimi episodi degli Anelli del Potere.
4: Vieni, amiamoci per sempre!
6: Mio tesoro!
5: Ma è che solo questo sai dire, tu?
6: Posso anche chiamare!
4: Eh? Ma non lo amo io per, diciamo, l'eloquio.
3: E te credi?
4: Lo amo perché è bruttarella forte.
3: Prendiamola!
4: No!
3: Prendiamola non vuol dire gridate e basta! Prendiamola vuol dire gridate e poi correte!
5: Ma io non so capire, mi piace urlare e basta nelle
7: risse. Io non so fare le due cose insieme, urlo o corro!
3: Allora tu urli, lui corre!
5: Ok.
3: Uno, due, tre! Dall'altra parte!
8: Radio 105. Welcome to the
9: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: È tornato.
11: È un cretino deficiente, maleducato.
10: L'incubo dei Baresi.
11: Cretino.
10: Lui è Gigi Valli della Conservici.
12: È il cazzo un cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
13: Pronto?
14: Sì, sono Antonio?
13: Sì, sono io.
14: Buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto l'annuncio su subito.it, candidati sì. Che voglio... Posso finire la frase?
13: Prego, prego.
14: Candidati in cerca di lavoro, di occupazione. Uh-huh. Io ho la possibilità...
13: Di che cosa?
14: Di farla. Lavorare tramite una collaborazione importante che abbiamo con dei ministri.
13: In che cosa consiste questa cosa? Mi faccio capire.
14: Allora, in pratica si tratta di fare... Intanto lei cos'è, accasato?
13: Che cos'è accasato?
14: Nel senso che stai a casa sul divano a... Non c'è da lavorare, non c'è da fare niente adesso, no?
13: Sì.
14: Ok. Sei titolare di un contratto di colore?
13: Un contratto di che cosa?
14: Nel senso che lavori in nero? C'è qualche contratto in nero, in essere, qualcosa, no?
13: Ogni tanto qualcosa.
14: Vabbè, ascolta, noi abbiamo un'attività lavorativa interessante. Tra l'altro c'è l'assunzione immediata, che è una cosa interessante.
13: Ogni tanto qualcosa.
14: Vabbè, ascolta, noi abbiamo un'attività lavorativa interessante. Tra l'altro c'è l'assunzione immediata,

0: troppo, guardi, come
1: Passiamo a parlare di cose serie qua, che non è che possiamo fare i pelandroni di merda la vita. Allora, abbiamo una proposta interessante che la vedrebbe assunto con un contratto a tempo determinato per 6 mesi. Poi se ti comporti bene c'è l'assunzione immediata, quindi tempo indeterminato. Se invece fai lo scemo sono schiaffi in faccia. Questo è nel senso.
0: Quanto è al mese?
1: Eh?
0: Al mese, quant'è? Quanto spacco?
1: Al mese sono 1840 nette. Ah. L'unica roba te la devo dire, per quanto riguarda il pranzo, non abbiamo i ticket, quelli aziendali.
0: Non la porta a casa, non è problema.
1: No, aspetta, nel senso che ci sarebbero i ticket, ma se li tiene il proprietario che fa la spesa, no?
0: È un fig da zocco come
1: sì, penso che la settimana scorsa hai comprato una Panda 4x4 e l'ha pagata con i ticket. Da voi è cosa abituale, diciamo, no?
0: Mi porto giudicami che fammi pranzo.
1: Sì, mi raccomando, basta che non ti porti le parmigiane, le robe sott'olio, sennò veramente facciamo una figura di merda, nel senso.
0: No.
1: Che poi fate sempre così voi giù. Pranzo che vi abboffate, poi penichella, sega davanti al computer,
0: Vabbè, sono punti di scomo. Ma quando è che dobbiamo iniziare a lavorare qua? Cioè, allora, quando fanno il contratto, cioè, che azienda è? Voi dici, capire.
1: Ma nel senso, il posto sarebbe già direttamente libero e la mansione è quella di fare, devi fare la voce delle segreterie telefoniche.
0: Cioè, devo registrare, insomma, praticamente.
1: Tu c'hai esperienze con registrazioni di suonerie e tutte queste robe qua?
0: Ma no, sinceramente no, non mi interessa, spedita.
1: Vabbè, nel senso, va bene che facciamo. Vado avanti a parlare o già proprio hai tirato i remi in barca?
0: No, dai, nessun remi in barca, dimmi, senti, comunque.
1: Somaro di merda, nel senso, io sto parlando. Sto parlando di lavoro qua, non ho capito.
0: Sì, ti sto ascoltando, di un fatto.
1: Se non vuoi, se vuoi fare il chiacchierone che non ci voglio, vuoi andare avanti a parlare, nel senso. Dai, chiudiamola qua, ho capito che come sei fatto. Facciamo che. Ascolta, non ci siamo mai sentiti, l'offerta non c'è mai stata, non c'è.
0: No, tu dico un fai. Io vengo dalla base, sto quello che è una girata.
1: Io rimango sulla mia posizione, nel senso che a te non ti voglio far lavorare. Sapere che sei nella merda mi fa stare bene. Quindi ascolta me, ti do una suoneria del telefono, te la regalo io. Chi si è visto si è visto. Va bene?
0: Chi si è visto è visto. Che cacciate per culatare a tua fai. Voglio c'è la suoneria, chiama mamma, ti chiama e vince strisce.
1: Dai, facciamo così. La canto e la registro insieme a te. Allora, la suoneria del tuo telefono fa così. Chi non lavora
0: non fa l'amore.
1: No, aspetta. Sto registrando, scemo, mi rovini la registrazione. Stai zitto, fai finire. La suoneria del tuo telefono è così. Chi non lavora è in meridione.
0: La morte da mamma.
1: Chi non lavora è in meridione.
0: Potevi non borro pallagione dove?
1: Chi non lavora è in meridione.
0: E se un trimone mo che ha vinto a tara tu a fai il mo ci vieni.
1: Chi non lavora
0: è meridione.
1: Chi non lavora è in meridione. Oh, rispondi, scemo, che sta suonando. Chi non lavora è in meridione.
0: Busapa, va a famo, cacchita, tra musica, catuga, tremon.
1: Ehi, ma guarda, sta per andare di merda, va, che non c'ho idea di lavorare, lo sapevo io.
2: Questo è il momento di Gigi Vanni che ha un lavoro per te.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo.
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.

0: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
0: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
0: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
0: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
0: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
2: Fermi tutti.
1: Che cazzo?
2: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah, sì.
1: Sì, dai, dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la vomito.
0: Oddio, anche a me, anche a me.
3: queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
1: Una merda!
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Sorriso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: La nostra storia ormai la sapete. Pavia, la nascita degli 883. Avete visto la serie, no? No? Allora guardatela! In ogni caso, non tutti sanno che nello stesso periodo, i ruggenti anni 80-90, sempre a Pavia, nel garage di casa Mazzoni, si stava creando la magia. È lì che il giovane Marco faceva sempre le prove con la sua band. Il sborro merda.
2: Allora, 1, 2, 3, sborra, sborra, sborra, merda, merda, cazzo, culo, no. Tu, ripeto, sbagli sempre la nota, cazzo stronzo merda.
3: No, e dai, non posso sempre essere io a sbagliare.
2: Ma come cazzo parli, merda coglione?
3: Ah, e che ne so, nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
2: In ogni caso, questo è il mio gruppo musicale, io l'ho creato. Ed ora fuori dal cazzo, culo fica scemo.
3: Te ne pentirai, Mazzoli. Metterò su un gruppo musicale molto più meglio del tuo e tutti conosceranno il nome di Repetto.
4: Marco.
2: Oh, ciao papà.
4: Esatto, sono io, il padre di Mazzoli, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Sì, ciao papà.
4: Ancora con tutte queste parolacce?
2: Non posso farci niente, cazzo merda vaffanculo.
4: Lo sai che noi Mazzoli siamo una nobile stirpe di costruttori di Gardaland. Mio padre costruiva Gardaland, mio nonno costruiva Gardaland, io costruisco Gardaland e sai che anche tu diventerai uno che costruisce Gardaland.
2: Ma io non voglio, merda merda stronzo.
4: Smettila di dire tutte queste parolacce, porcaccio i... Se vuoi essere un costruttore di Gardaland, devi ripulirti quella fogna da scaricatore di porto.
2: Oh no, papà, io inventerò un nuovo linguaggio, merda cazzo cazzo. Anzi, creerò un gruppo di persone pazze come me e cambieremo il destino del mondo.
4: Certo, come no. Intanto la tua band ti ha mollato. Forse potresti trovare degli amici allo zoo.
2: Allo zoo, eh?
1: Quelle parole profonde si innescano dentro Marco, che inizia a pensare. Ma il destino bussa alla sua porta, anzi, al suo garage.
2: Oh, oh, oh, coglione! Ma che cazzo fai con sto clacson? Scemo, piantala, oh!
5: Out!
2: Ma tu sei Leone di Lernia, porca troia cazzo.
5: Eh sì, passavo casualmente di qua e mi sembrava giusto mandarti una suonata di clacson. Bravo Mazzò, sembra in gamba, eh.
2: Ma come sai il mio nome, faccio merda merda?
5: Beh, c'è scritto sulla buca delle lettere, Tremone. Ascolta me, Mazzon, trovati un bel gruppo di ricchione e fonda... La Compagnia dell'Anello.
2: Sì, non è male, ma forse, aspetta, ci vorrebbe una cosa tipo... La fattoria di Radio Norba, eh? Figa, questa spacca, cazzo merda, vaffanculo.
5: Guaglio, fai come vuoi, a Tavadei.
1: La provvidenza ha ancora molte sorprese per il giovane. Scopritelo nei prossimi episodi. Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo di 105.
6: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
5: Vaffanculo, Mazzò.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Claudio e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza Elisa. Tra pochissimo si laurea in infermieristica, studia tantissimo e per questo ultimamente è molto stressata. Dille di stare tranquilla e che sicuramente ce la farà. Confido in te. Grazie, vi ascolto ogni giorno da 12 anni.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Elisa?
2: Sì.
3: Ciao Elisa, sono Umbriake io.
2: Salve.
3: Ah, salve. Ti chiamavo perché Claudio ci ha inviato un'email perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Dai, adesso te la suono. Andiamo.

0: Ci sei, Elisa?
1: Sì, grazie a te.
0: Ah, ti stai divertendo, boh. Senti, ma scusa, ma vestiti da infermerina sexy e fagli un bel clistere al tuo ragazzo.
1: Assolutamente, è un super clistere.
0: Brava, brava.
1: Grazie tante.
0: Ma fammi capire, ma gli studi, come procede? Ti sei laureata già?
1: Mi sono laureata martedì, il 24.
0: Ah, auguri!
1: Adesso sono già diventato, quindi stasera no. Domani, se lo vedo, sicuramente metterò in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti durante il corso.
0: Grandissima, grandissima.
1: Grazie tante, grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao, arrivederci, ciao ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, vorrei che facessi una sderenata alla mia ragazza Maria, pugliese di origini, 37 anni, che mi scassa sempre il cazzo perché bestemmio. Parrucchiera, chiamare il lunedì se è possibile. Ciao, aglio.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Maria?
4: Sì, sono io.
0: Ciao Maria, senti, io sono Umbriake. Ti chiamo perché Daniele mi ha scritto un'email e ti vuole dedicare una sderenata.
4: Addirittura.
0: La vuoi sentire?
4: Sì, la voglio sentire.
0: Esce, Manin.
4: Come on.

0: sai.
1: Aiuto.
0: Ti è piaciuto, Maria?
1: Bellissima, ma l'ha scritta tu.
0: No, no, lui ha mandato l'email, la canzone l'ho scritta io. Faccio questo sporco lavoro.
1: Mamma.
0: Senti.
1: Ma bellissima.
0: Ma li metti i bigodini in testa quando fate l'amore a tuo marito?
1: Certo, glieli metto. Gli faccio anche l'estension.
0: Li fai anche le brave, così poi lo puoi tirare da dietro, eh?
1: Bellissima questa dedica, bellissima.
0: Beh, mo torna a sciogliere le trecce ai cavalli, Maria. Un salutone.
1: Basta, un bacio anche a voi.
0: Ti mando un bacione. Ciao Maria.
1: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105. Lo Zodi 105.
4: Zizzagna me. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
2: Le nuove avventure di Zizzagna Man. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagna Man. Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
3: Zizzagna meme.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Scusa,
9: chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
10: Togli il dito dal culo, signore. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, non si ha pazienza un attimo.
9: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gratasoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
10: scendere. Scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
9: Ma che peste, allora faccio qualche spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
5: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagna?
5: Sono Zizzagna! Piacere!
6: Facciamolo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio... Oh.
6: Ah, ma che puccia!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagna!
6: Lei si sente la puzza di lei.
5: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
9: Maia! Vada fuori, pitone! Vada a casa sua!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
9: Ah,
7: maledetto vecchio.
9: La moffetta maledetta.
8: Ah, l'avete ammazzato.
7: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male.
8: Mi porta a cena tutto due. Bravi, bravissimi.
9: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone.
8: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio.
7: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
7: È stato lei?
8: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
7: Prendiamo quello del cadavere.
8: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
2: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
12: Rai Spreco presenta
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
17: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
18: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
17: Scusi, non sto capendo.
18: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
19: No, questa volta io ti tolgo.
18: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
19: Prendi la candeggina, Rosario.
20: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
18: Oh no, Brimbelli!
19: Abbiamo vinto, usciamo!
17: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
21: Pronto?
17: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
21: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
17: Benissimo.
21: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
17: sì,
21: no?
17: Sì. Ma lei sta a Pavia?
21: Sì.
17: Tutto bene? Si è strozzato?
21: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
22: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
21: Sì, che devo fare? Stavo
22: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
21: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
17: Guardi,
21: forse
17: vabbè.
21: C'è il sangue. Allora,
17: sì,
21: signora...
17: Questo
21: mi ascolti,
17: sì.
21: Ero puttane.
17: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
21: E quella sera c'era uno con la parrucca.
17: Ah.
21: Non vorrei che sia, come si chiama?
17: Don Gaetano?
21: Gaetano?
17: Don Gaetano, sì.
21: Aspetta un attimo.
22: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
17: Scusi, lei...
21: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
22: Un attimo,
21: mettici il pennino nella cacca.
22: Stai il telefono, stai?
21: Sì.
22: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
21: Sì.
22: Mamma che brutte feci che c'è.
21: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
22: E cosa c'era dentro le lasagne?
21: C'era prosciutto, mozzarella,
22: l'uranio, un poverito,
21: cotechino,
22: India, brasiliano.
21: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
22: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna?
21: Ecco dov'era Cacciavite.
22: Porcacciami se.
21: Porca ma...
22: Come sangue non c'è nelle feci.
20: Cacciavite Brimbelli.
17: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
21: Sì, scusa collega.
17: No,
21: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
17: Ma perché mi passate Rai Sport?
21: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
17: Ho capito, ma per telefono
21: alla priorità.
17: Sì, anche sulla Rai 3.
21: Su tutto
17: qua. Va bene.
21: Lo sport.
17: Sì.
21: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
17: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
21: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
17: Sì.
21: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
17: Ah, all'ungherese?
21: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
17: Sì.
21: Ecco.
14: Glauco! A tavola che pronto!
21: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
21: ma tu,
14: che ti ho
21: ma
14: fatto
21: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata.
21: Me, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata,
21: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
17: Sì.
21: Ecco, fa il colpo.
17: Ecco.
21: Uno.
17: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
21: Che Bagalov, porco.
17: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
21: Allora signora,
17: sì,
21: sono quello della cacca,
17: sì,
21: dell'esame delle feci.
17: Sì.
21: Allora,
17: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
21: No.
17: Niente,
21: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
21: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
21: fare la
15: cacca.
21: Ma
15: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
21: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
20: Bastoncino Brimbelli.
21: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
21: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
17: Bene,
21: visto.
17: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
21: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
17: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
21: Scusa collega, il colpo decisivo,
17: sì.
21: Decisivo?
17: Sì.
21: Perché il campione ungherese Nemecek...
17: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
21: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
21: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
14: hai visto Peppino?
21: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
20: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: Radio 105. Radio 105.

0: Zodi 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Ma non se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio.
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
2: Ayace
8: è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento, sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere qualche cosa.
7: Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
0: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
11: Ce l'ha fatto.
10: Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto.
10: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Sì!
12: Lo Zoo di 105.
0: La sderenata dello Zoo di 105.
13: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Mattia da Piossasco, ho 32 anni e volevo dedicare una sderenata alla mia compagna Letizia di 34. Vende il pesce al mercato, ma fategli capire che deve prendere anche il mio di pesce. Chiamare dopo le 15, prima deve pulire i pesci.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao, tu sei Letizia, giusto?
3: Sì.
2: Ciao, sono Umbriake. Ti chiamo perché mi ha scritto Mattia, il tuo compagno,
3: sì?
2: Che ti voleva dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
3: Sentiamola.
2: Togli viva la voce però, così il bambino...
3: Sì.
2: Andiamo!

0: Letizia, ci sei?
1: Ci sono, bellissima sdrenata, guarda.
0: Ah, grande, sono contento. Vuoi dire qualcosa a Mattia?
1: Che lo amo tanto lo stesso.
0: Lo ami tanto lo stesso, ok. Beh, ti hanno di cura al pesce suo pure ogni tanto. Che qual si è lamentato? Dice che va ma raccomando, poi tu ne capisci pur di roba ittica, quindi dovresti essere esperto.
1: Certo, lavoro con il pesce.
0: Appunto la voglia cresce, no?
1: Ma certo.
0: Mettigli un Jeff in culo pure a lui quando fa l'amore.
1: Va bene.
0: Grazie assai, Letizia, mando un bacione.
1: Grazie anche a voi, un bacione.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Antonio da Napoli. Chiamo per dedicare una sderenata a mia moglie Rosanna, che da quando abbiamo avuto figli non si tromba più. Che cazzo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Rosanna?
4: Sì.
0: Ciao Rosanna, io sono Umbriake. Ti chiamo perché Antonio mi ha mandato una mail e ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
4: Ma non ci credo proprio.
0: E invece la realtà, qua stiamo a posto per farti una bella canzone dedicata a te. La vuoi sentire?
4: Sì.
0: Dai, dai, te la faccio sentire. Andiamo!
5: Rosanna, Rosanna, da quando sei una mamma, Antonio deve fare da sé.

0: Ti è piaciuta la canzone, Rosanna?
1: Bellissima, proprio belle parole, devo dire la verità. Bello, sono emozionata.
0: Mo, che bello, sono contento. Vuoi dire qualcosa a chi le strunze, Antonio?
2: Ti amo, Antonio.
1: Grazie, Antonio, bellissime parole.
0: Eh sì, io sono il poeta della vagina, lo sanno tutti ormai. Passate una buona sera, ma siete due, quante persone siete? Io vi sento più di una persona.
2: Siamo due Rosanne.
0: Ah, due Rosanne, mo è fortunata, Antonio, due alla volta. Mo, hai capito?
1: Rosa e Anna, è perché una dorme e una gliela dà, capito? Facciamo...
0: Ah, è stata bella organizzata allora, mi piace, è una bella idea familiare.
1: Antonio è molto esigente.
0: Beh, complimenti per l'originalità allora. E dalle, fatevi una bella mucchiazza stasera allora. Arrivederci.
1: Grazie, tanto, grazie.
0: Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is a zoo.
5: Nina.
4: This is a zoo.
5: Che delizia.
4: Vai, dai!

0: Mamma mia, non vedevo l'ora di presentare questo nuovo episodio di quello che in origine era un dolce cartone animato per piccini e che ora sembra la versione splatter di Gomorra. Ma sentite un po' cosa cazzo mi tocca leggere e cercate di capire il mio disagio. Nello scorso episodio, dopo aver fatto saltare un tunnel della Prima Guerra Mondiale, nel tentativo di raggiungere il cavò di una banca, Clara è saltata in aria ed è stata rapita dagli alieni che l'hanno sottoposta ad indicibili esperimenti. Ma, secondo voi, cosa si fanno gli autori? Vabbè, vediamo dove andiamo a parare in questo nuovo episodio.
1: Ehi, Heidi, devo parlarti.
2: Non dirmi che hai fatto ancora dei casini.
1: No, tranquilla. Non riguarda me, ma Clara.
2: Sei cacata ancora sotto perché te la sei dimenticata a letto?
1: No, anzi, è anche questo che volevo dirti.
2: Cosa?
1: Ma non ti sei resa conto che da quando è ritornata, da quei 3 giorni in cui è sparita, dopo l'esplosione del tunnel, in cui pensavamo fosse stata scorreggiata via come la dissenteria per colpa della deflagrazione, sia un po' strannuccia.
2: Dici?
1: Inoltre è possibile che nessuno fra noi si sia posto la domanda del perché ora cammina e corre come noi persone normali e del colore giusto di pelle.
2: Ah già, effettivamente, ora che ci penso, adesso cammina e sembra anche stranamente in super salute.
1: Vado a prendere l'ascia, non si sa mai.
2: Ma scusa nonno, ma perché sei così diffidente? Anche se è un po' stranuccio, alla fine che c'è di così preoccupante? Magari è solo semplicemente guarita. Meglio così, abbiamo meno merda da pulire e una stronza in più da far battere.
1: Ma a me non preoccupa il fatto che caghi da sola e che si sposti nello spazio senza emettere cigolii e rumorini di rotelle.
2: Allora quale cazzo è il tuo problema?
1: Vieni alla finestra. Guarda.
2: Cosa devo guardare?
1: Zitta e guarda Clara.
3: Micino, micino.

0: Secondo te è normale che Clara stia ingoiando un gatto vivo?
1: Ok, nonno. Vai a prendere l'ascia.
2: No, dai, ma seriamente. No, vi prego. Non ditemi che adesso abbiamo una versione aliena di Clara tipo Edgar Abito, di Man in Black. Vi supplico, non fatemi anche questa. Non posso veramente immaginare cosa succederà nei prossimi episodi. Vi prego, vi manca solo il satanismo. E in questa nuova versione di Heidi le ho viste veramente tutte. Ah, ovviamente, prima che i possessori di teneri micini si indignino, volevamo avvisarvi che fortunatamente nessun micetto è stato veramente divorato per girare la scena. Abbiamo usato un cucciolo di panda truccato da gatto.

0: bene, buongiorno, benvenuti a Tratavaladio per l'ammazzamento della presunta. Oggi puntata blessima che si fa la vita, molto interessante dopo averne assaputo che le donne muoiono. Ma veniamo subito alla cosa che ci interessa della mortazione delle persone. Il casco di oggi che vede le persone che sono ammazzate in un paese piccolo che la gente è mormone. Orpiti in studio oggi, grandi personalizzazioni del mondo dello strancio, golo. Vediamo subito il servizio della nostra invisazione gentilissima, dai!
1: È la notte di Capodanno e a casa dei signori Pinna Gialla si sta per festeggiare con il tipico cenone a base di zampone e lenticchie, quando il padrone di casa, il signor Tonno, avverte un forte dolore alle pance.
2: Minchia! Che male alle pance, Maria! Che c'era dentro la vina? Sta male!
3: Nudda c'era dentro la lavina! Immaginazione tua! Accurcati, vedi che stava meglio!
1: È subito tragedia. Infatti il signor Tonno Pinna Gialla si rende conto immediatamente di essere stato avvelenato nelle pance.
2: Minchia! Sento la velena nelle pance! Ma avvelenasti!
3: Ma chi? Non è avvelenata nessuno nella pancia, nessuno ti ha messo la velena!
2: Puttana, menti!
1: Immediatamente il signor Pinna Gialla chiama il 118 per avere soccorso immediato, ma è proprio in quel momento che si innesca la vera tragedia, perché proprio in quella serata, per beneficenza, il dottor Maurizio Costanzo sta prestando volontariato al centralino delle emergenze.
2: Pronto! Aiuto! Ho la velena nelle pance!
4: Pronto? Metto la letto lei?
2: Cosa ha detto? Non ho capito!
4: Ho capito! Mi deve dare il mio attimo, il trino,
2: Vede, presto! Mi hanno messo la velena nelle pance! Mi sento male!
4: Senta? Mi sente?
2: Sì, la sento!
4: E sia calmo e mi naturalizzi nel frattempo, mi dica?
2: Non capisco l'albanese, parlate italiana! Sto malissimo! Credo che sto per morire subito, pronto!
4: Deve stare calmo, l'importante è che si mette al protezzo, è un atto importantissimo!
2: Tu sei... sto male!
4: Pronto? Pronto? Maria, sarà uno scherzo del cazzo questo.
1: È troppo tardi. Il signor Tonno Pinna Gialla decede tra incredibili spasmi, solo dopo 13 ore. Il centralino del 118 riesce a risalire all'indirizzo della chiamata ed inviare gli inutili soccorsi. Fortunatamente, grazie al dottor Costanzo, si è evitata una tragedia, dimostrando che la cultura e la preparazione di un uomo di spettacolo possono anche salvare vite umane.
0: Bene, avete capito che figata la figa! Eccoci di nuovo in turbo per una capitolazione di belle cose che ci fanno bene a delle storie. Ma con noi in stupro abbiamo Costuzione Prostanzo. Maurizio, com'è stata questa esperienza tremenda di Cloclam Ciclamino Volontariato?
4: Certo, è stata un'esperienza.
0: Certo.
4: È stata un'esperienza intrinseca.
0: Sicuro, bene.
4: È stato soprattutto il ministro dell'igiene.
0: Uh-huh.
4: E quindi sono sicuro che state.
0: Come darti torto?
4: È giusto, e sottolineo questa posizione che hai detto. Capito?
0: Certamente, la fica probabilmente è chiaro. Grazie, bello, batti un 5.
4: E non faccia cazzo.
0: Bene, grazie Mauri, adesso sigla, veloce che ho preso il diuretico che mi piscio. Sigla a posto, dai, cazzo libro!

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Accidenti! Adesso che ho avuto la mia prima anoconoscenza con il Gabebbo, mi è crollato tutto il castello di sesso sentimenti. Mi sono accorta che in fondo era solo una omoinfatuazione. Io non lo amo. Io amo Skeletor. E adesso come faccio? Dio, che inferno essere sentimentalosi. Devo riflettere, ho bisogno di massaggi.

0: Mi spiace tremendamente per te e il tuo culetto malvagio. Sembrava un buon piano, non so cosa sia andato storto.
1: Vorrei gentilmente non tornare nuovamente sull'argomento. Sto ancora cercando di levarmi l'odore di feci e piscio di dosso per colpa di quel costume immondo. Ma chi lo aveva addosso? Una cazzo di carogna!
0: L'ho fatto bruciare. La puzza aveva impestato tutta la sala delle armi.
1: Mio orribile e grottesco servo, purtroppo bisogna ammettere la sconfitta. Quella merda incula tutto col caschetto, trova sempre un modo per fottermi in tutti i sensi. Direi che per un po', almeno finché non mi si riassorbe il prolasso, ce ne staremo buoni buoni nell'ombra a tramare.
0: Ok, Skeletor, come desideri. Oh, allora ne approfitto per andare a farmi una bella chiavata con una zoccola del villaggio amante del pelo. Ah.
1: Ma aspetta un attimo. Ma che cazzo stai dicendo? Come una zoccola? Vorrei dire una checchina come te.
0: Ma quale checchina? Forse mi sono scordato di dirtelo, ma mi piace nuovamente la fregna.
1: Ma che cazzo stai dicendo? Com'è possibile?
0: Qualche tempo fa ho visto una trasmissione televisiva su un canale locale di Napoli. Lì ho scoperto il mago Cicirinella e mi sono rivolto a lui per farmi una potente magia, per levarmi la checcaggine e riportarmi a piacermi la fica.
1: Mi stai prendendo per il culo, vero?
0: Te lo giuro, Skeletor. Anche io ero scettico, ma poi ho messo il talismano di Tutankhamon e ho fatto il rito con lo sputo nel culo. E da quel momento ho riapprezzato il piacere della vagina. E quando vedo il pene maschile ho i conati di vomito.
1: Non ti credo, dimostramelo. Ecco, guardami l'uccello.
0: Ah, che schifo.
1: Prodigioso! Sì, cazzo! Questo cambia tutto! Finalmente abbiamo un'arma in grado di sconfiggere il culatone che puzza di sandalo e vetiver. Vai immediatamente a Napoli a recuperare un altro talismano dal mago Cicirinella e portamelo qui!
0: Prima devi passare al bancomat, Skeletor. Ci vogliono 1.000 euro.
1: Sti cazzi che ladro!
2: Papone, devo dirti una cosa stupenda.
3: Ti prego, dimmi, hai trovato una grande busta piena di sassolini bianchi friabili che avevo perso in corridoio e che sto impazzendo da giorni a ritrovare?
2: Ma papi, se hai bisogno di nuova naftalina per l'armadio, te la ricompero io. Tanto oggi vado a fare shopping. Ma non puoi tediarti così. Ma papi, se hai bisogno di nuova naftalina per l'armadio, te la ricompero io. Tanto oggi vado a fare shopping. Ma non puoi.

0: Zana.
1: Adam, dai non mi asciugare i cazzi. Dimmi che cosa volevi, che io ho troppa scimmia per prestarti attenzione oltre il minuto.
0: Ma niente di che, non mi piace più il gabebo. Adesso rivoglio il mio Skelly Baby. Tutto qua.
1: Adam, posso mandarti a fanculo?
0: Con mucho gusto, papi.
1: Mamma mia, figlio mio, ma quanto sei finocchio da 1 a 100?
0: Uff, penso 1000.
2: Pazzesco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, bene, benissimo, benissimissimissimissimissimissimissimissimi.
2: Quella! Bravissimo, signor giudice!
1: Ah, visto che piroletta che ho fatto?
2: Bravo!
3: Cosa fate? Fate l'ironia sulla funzione della droga?
1: Silenzio! Pato, per favore!
3: Cosa fammi? È matto?
1: Silenzio, silenzio. Allora, il caso di oggi ci regala, oltre allo stronzone qua che abbiamo qui presente, appena caccato, caldo, ancora fumante, oggi il caso ci regala l'imperdibile opportunità di ammirare in tutta la sua bellissima bellezza l'imputato più affascinante del mondo. L'uomo con tutte e 20... Scusi un attimo.
3: Che fa?
1: Sto guardando i cazzi miei sul telefono, mi scusi. Appena comprato.
3: Siamo in diretta televisiva. Scusa,
1: cazzo, me ne frega. Ho comprato l'iPhone 26 e volevo vedere.
3: Non esiste, siamo al 12.
1: Questo nel suo mondo di pezzenti, eh.
3: No, sono informatico.
1: Porco.
3: Fa bestemmia.
1: Allora,
3: siamo in TV?
1: Ma mi scusi, sto facendo i cazzi miei in diretta televisiva.
3: Ma non dovrebbe, la stiamo ascoltando. Se lei non va avanti, rimaniamo inchiodati.
2: Lei proprio gliele tira fuori.
3: Ma siamo inchiodati qui, non voglio passare la mia giornata dietro sta porcata.
1: Il telefono mi chiede.
3: Oh, un'apparizione in un altro programma alle 18.
2: Sì, la Madonna è arrivata.
1: Vuoi importare le foto di quella puttana della moglie del signor Ercoglione? Sì.
3: Cioè. Allora, prima di tutto, lei non dovrebbe avere fotografie personali di altre persone nel suo apparato.
1: Non me ne frega un cazzo. Quello che dice lei per me è come un. Ha presente il rumore delle zanzare, è uguale, la stessa cosa.
3: Lo diceva anche mia moglie.
1: Dicevamo, l'uomo con tutte e 20 le dita profumate di figa, il Brad Pitt del codice penale, il Cristoforo Colombo nelle truffe assicurative, il Bruce Lee degli sgambetti alle vecchiette, stiamo ovviamente parlando di lui, il magnifico, innocentissimo, super bellissimo, signor Infausto!
2: Hey, ciao a tutti, grazie.
3: È entrata la rockstar.
2: Allora. Grazie, vostro onore, complimenti per la toga rossa, molto natalizia.
1: Ma la ringrazio, signor Infausto, bella, vero? L'ho rubata a un giudice comunista.
2: Complimenti per la battuta, vostro onore, bellissimo.
3: Non fa ridere, non esistono dei colori.
1: Complimenti a lei, zitto, merda, complimenti a lei per la risata, è contagiosa.
3: È molto contagiosa, sembra una strega dell'est.
1: Eccolo qua, rompere gli ovuli di Bamba nel paniere, c'è ovviamente il querelante. Quella nevicata di merda del signore Coglione.
3: Ottimo.
1: Ci dica, brutto gavettone di sperma che non è altro.
3: Pure.
1: Qual è la causa che perderà con disonore anche questa puntata? Prego.
3: Mi fa piacere che lei parte dal presupposto dell'equità. Comunque, ho ricevuto un pacchetto regalo dall'Infausto, una cosa che mi ha gradito, perché tutto sommato siamo sempre, diciamo, l'antitesi. Lui è la mia nemesi, il sacco di merda che odio nella mia vita. Però questo pacco fa uno strano ticchettio, e visti i precedenti, sospetto che ci sia qualcosa che non quadri.
1: Assurdo.
3: A meno che non mi abbia regalato un bel Rolex, ma.
1: Assurdo, inaudito.
3: Credo.
1: Lei è un ingrato, signor Erculone. Il premurosissimo signor Infausto le fa un regalo di Natale. Lei cosa fa? Lo accusa di averci messo una bomba. Glielo dica, signor Infausto, che dentro al suo pacco regalo non c'è nessunissima bomba.
2: Ma infatti, no, non posso, se no rovino l'esplosione, rovino la sorpresa.
1: Giusto.
2: No,
1: bravo, signor Infausto.
2: Ho espletato la merda.
1: Lei pensa proprio a tutto. In quanto a lei, signor Erconato di diarrea, come diavolo le è venuto in mente di pensare che dentro a un pacco regalo del signor Infausto ci possa essere una bomba,
3: Perché il signor Infausto ha passato la giornata, dopo avermi dato il pacchetto, a raccontare a tutto il condominio di evacuare in prossimità della notte del 25, millantando di aver fatto il regalone scoppiettante

0: al qui medesimo io.
1: Non è vero, non è vero. Allora, il signor Eccole ha frainteso, vostro onore. Stavo dicendo che il regalo è una bomba, ma in senso eferistico, cioè come dicono oggi i ragazzi.
0: Ah, confessato!
1: No, è una bomba nel senso.
0: Lei, confessato!
2: No, zitto, frullato di merda! Io le spacco il martelletto sui coglioni, ha capito?
0: Che cazzo fa? Mi minaccia, lei è giudice deficiente.
2: Il caso mi sembra molto chiaro, mi formicolano anche le narici, quindi questa corte ha diritto di fermarsi un attimo.
0: Sarà
2: e di
0: un problema la colonna vertebrale.
2: Ma si faccia i grancazzi suoi, figlio di niente.
0: Ma
2: porco.
0: Come fa ad avere un posto in televisione?
2: Sì, pubblicità, pubblicità che è sicuramente più interessanti della merda che le fuoriesce da quella boccaccia. Via.
3: Indeciso col tipo di droga di cui strafarmi, con una bella miscela decisi di viziarmi. Dopo aver pippato, fumato e iniettato, perfin nell'orecchio qualcosa mi fui calato. E subito in un viaggio mistico mi ritrovai, e per una landa deserta di arcobaleni vagai, quando n'apparve una donna meravigliosa, che di cazzo mi implorava di riempirla a iosa. E così la miglior scopata della mia vita quella fu. Ma ahimè, da questa cella, in questo carcere vi scrivo, e voi vi chiederete quale sia di questo impiccio il motivo. Purtroppo d'ora in poi mi nutrirò sol di acqua e pane, perché quella sera mi inculai del mio vicino, il cane.
2: Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto ingiustamente accusato da quel carosello di Tarzanelli del signor Erciccione di aver regalato a quest'ultimo un pacco regalo contenente una bomba che al momento è sotto l'albero di Natale a casa del querelante. Ascoltate le testimonianze, ascoltato anche il ticchettio meraviglioso, questa corte assolve il signor Infausto come regalo di Natale.
1: C'ho piacere.
2: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 3 anni di detenzione nel culo di un ippopotamo omosessuale affetto da diarrea cronica, obbligo di vestirsi da Babbo Natale e farsi scopare da una renna per tutti i prossimi 36 inverni.
0: Ma
2: e infine.
0: Non gli durerà neanche 36 inverni, 36
2: lo condanna a farsi installare un microchip sulla cappella che gli darà una scossa elettrica di 2000 volt ogni volta che Eddie Murphy fa una scorreggia.
0: Ma come faccio a essere linkato in
2: così? È deciso. L'udienza è tolta.
0: Dai, Ulu, la faccia di merda.
1: Senta, vostro onore, questo pulsante è collegato al regalo che ho fatto al signor Ercole. Vuole avere lei l'onore di premerlo?
2: Ma con molto piacere. Vado?
1: Vada.
0: No, non lo faccia. Vado. Perché già il pulsante indica che questo pulsante genererà una reazione. Marco, che botto! Ma era a casa mia!
1: Ma perché levita qua vicino?
0: Non la vede! Nella finestra si è visto, bastardo! Porco! Era un attico da 2 milioni di euro, bastardo!
2: Meno male che sua moglie ha dormito a casa mia insieme al signor Infausto ieri sera ed è ancora a letto.
0: Ma no, mia moglie è andata a trovare i cognati.
2: No,
0: in
2: no, no, no, si è fatta spanare il figone ieri sera da
0: non
2: me.
0: Non è possibile, guardi, la chiamo adesso davanti a lei.
1: Signor giudice, oggi.
0: Aspetti un attimo.
1: Adesso è ridotto sull'attico.
0: Perché sta squillando? Sento squillare il telefono di mia moglie.
1: Ecco.
0: È nella tasca, ce l'ha nella tasca.
4: Perché? Pronto?
0: Che cazzo?
4: Lei ci ha rotto i coglioni, ha capito, puttana!
0: Ma quello è il telefono di mia moglie! Perché lei ha il telefono di mia moglie?
1: Chiama sempre uno stronzone che ci...
0: Porco...
2: Signor Ercole, guarda che belle mutandine!
0: Sono le mutande di mia moglie, c'ho le iniziali, le ho regalate io per...
2: C'ho sopra ieri sera.
0: Avete rubato il telefono di mia moglie e le sue mutande?
2: No, abbiamo scopato sua moglie e le sue mutande.
1: Il telefono ce l'ha dato per pagarci, perché non aveva contanti.
0: Anche.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quella.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regina?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so che sei
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non striscia la mossa, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Si dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Capa e capa di cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio
1: sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, benissimo, il caso di oggi ci regala ancora una volta l'imperdibile opportunità di annusare in tutta la sua umidissima scellarità l'uomo che non deve rispondere mai, il Bud Spencer magro, il Terence Hill grasso, il Bruce Lee qui, là, su, giù, qui, qua, qua.
2: Quanto sono simpatico,
3: questa è l'erba che le ho dato, che è buona, giudice.
1: L'Enrico Beruschi là, il Rocco Siffredi qua, il Carlo Conti bianco, l'unico inimitabile signor Infausto. Vieni qua da papà.
3: Scusate per il laccio emostatico, ma ho fatto il nodo troppo forte e non riesco a toglierlo.
1: Che voce soave, che dizione perfetta, che sguardo sfondante, che voglia di sboccare. Purtroppo, buate già adesso, dai, tutti insieme. Dall'altra parte, incatenato a una sedia elettrica ad altissimo voltaggio, c'è il querelante, un uomo che definire uomo è un insulto alla lettera U. Ha capito la battuta come i gorilla, perché una scimmia non è un uomo, è una merda. Sto ovviamente parlando di quell'informe ammasso di scorregge di Tafano, conosciuto con il nome di signor Ercoglionazzo. Ci dica, confettura di tristezza e di sogni infranti, qual è la causa che perderà malamente anche oggi,
4: Vostro onore, sono stato vittima di una grandissima violenza.
1: Ma cosa ha fatto? Un pompino, un bradipo, una lumaca? Parli più velocemente, brutto facocero di carta merda, per favore, su.
3: Ma veramente non può, vostro onore. Questo è il massimo della velocità di cui è capace.
4: È stato l'imputato.
1: Tascia, rallentato che non è altro. Non vede che sto conversando col signor Infausto? Mi spieghi meglio, creatura. Cosa ha provocato questa deficienza nel deficiente, ecco?
3: Allora, potrebbe essere stata a causa di un coppino che gli ho tirato a tradimento da dietro con la mano metallica.
1: Ma davvero? E un semplice coppino può provocare un così grave danno nelle creature monocellulari come il signor Erculone, mi scusi?
3: Sì, vostro onore, ma solo se glielo tiri con un macete, come ho fatto io. Quelle me l'ha regalato un mio parente nigeriano e allora io...
4: confessato, lo arresti.
1: Le avevo detto di tacere, rallentato di merda.
3: No, vostro onore, si dice diversamente veloce, sennò le associazioni ci rompono le palle.
1: Giusto. Bravissimo signor Infausto, lei pensa sempre a tutto. Bene, direi che la situazione è chiara, la corte può finalmente...
3: Che palle però, mamma
1: Stavo
3: mia.
1: Dicendo la roba più importante, che andiamo a pippare un po' di cocaina pura colombiana.
4: La guancia.
3: Se ne prenda un po' pure lei, almeno si velocizza un po'.
5: Iscriviti oggi a Cristagram, l'unico social dedicato al mondo clericale. Ricorda, anche Gesù è partito con 12 follower. Un milione di utenti in tutta Italia. Il primo raduno di influencer preti di Cristagram è realtà.
6: È realtà.
5: Cristagram Resort. Il grandissimo evento dalla durata di 3 giorni prenderà piede a Sesto San Giovanni Rotondo di Carlasco con la conduzione da Don Gigi D'Agostino e ospite d'onore Sua Santità.
6: Sua Santità.
5: Segui la diretta in rispettoso silenzio su Cristagram.
1: Bene, eccoci ritrovati. Ancora rallentato. Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva quel figlio di una tempesta anale del signor Erculone accusare ingiustamente il signor Infausto di avergli provocato un rallentamento della parola mediante un innocente colpo di macete sul coppino. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con un risarcimento di 113 milioni di euro.
3: Si può fare 115, giudice, visto che c'è Natale, faccio i regali. Ali.
1: Aggiudicato 115 milioni per il signor Infausto. E contestualmente la corte, silenzio, condanna il signore Ercolica scrotale alle seguenti pene.
4: Non ti do un cazzo.
3: Scusi, però, signor giudice, qui ci sono anche i bambini. Non mandatelo via questa persona.
1: Vergogna. Un anno di reclusione dentro un preservativo usato da Lukaku. Poi, obbligo per i prossimi 3 anni di bere cocktail preparati esclusivamente da Bill Cosby. E infine lo condanna. Pardon? A indossare per sempre un paio di baffi finti fatti di merda di Toto Cotugno. Così è deciso. L'udienza è tolta.
4: Finitemi.
3: Ma scusi, lo scossi, signor giudice, a questo punto la finiamo.
1: Ottima idea. Scossa!
4: Al male.
3: La bava verde come Slimer.
4: Ti ammazzo.
1: Vuole aggiungere qualcosa, signor Erculone?
4: Porco.
3: Che animale.
1: Che vergogna. A Natale. Ma lei proprio non ha un briciolo di buon senso proprio.
4: Ti ammazzo la famiglia.
1: Fa anche le minaccine. Le dia un altro colpo di macete, però davanti, ecco. Stavolta. Vediamo
3: sì.
1: Se funziona.
3: Glielo faccio dare a mio padre, il nano. Papà, dagli un po'.
4: No.
3: Papà, ma è esagerato però. Piano io dovevi dare.
2: Ma lo sai che non c'ho le mezze misure. Ho fatto la battuta.
3: Buona questa. Buona, papà, buona.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Quanto è bello l'amore! Quanto è bella la vita! Quanto è bello l'ano umano! Volevo dire l'animo umano. Adesso che mi sono resa conto che Skelly deve essere mio, tornerò all'attacco per riprendermelo ad ogni mezzo. Arrivo, amore! Imamma!
2: Chi cazzo rompe i coglioni a quest'ora del mattino? Oh, sì, arrivo, porca troia! Pronto qui, Fortezza del Male, chi cazzo è?
3: Ciao, Amo, sei sveglia?
2: Amo, ma chi cazzo è?
3: Come chi è? Ma sono io il tuo mommy baby. Ero a fare un po' di jogging e mi chiedevo se per caso volessi unirti a me per un po' di attività fisica super top. C'è anche il mio personal Big Jim. Sai, anche lui è della Mattel. Vi conoscete? Saluta Skelly.
4: Bella, bro.
2: Senti, scemo, non so se sai che sono le 7 del mattino. Non so se ti rendi conto che sei l'ultimo essere di questa galassia con cui passerei anche solo un minuto del mio tempo libero. In ogni caso, se questi concetti ancora non fanno parte delle tue nozioni, dimentica questo numero e non mi rompere più i coglioni. Hai capito, brutto pazzo bastardo? Fottiti tu e Big Jim di sto cazzo!
5: Cosa ha detto il tuo boy? Viene a fare due ripetizioni con noi?
1: No, ha detto di fotterci.
5: Ma gli hai detto che sono Big Jim? Quello frocio è il Ken. Imamma!
2: Sì, pronto?
3: Amo, sono io. Ti va se ti passo con qualcosina di healthy da mangiucchiare assieme? Sono qui da queste parti e visto che è ora del breaky, pensavo ti facesse piacere.
2: Ma fammi capire...
3: Cosa?
2: Ma la tinta schiarente che usi ha effetti collaterali sulla tua psiche?
3: Perché dici questo?
2: No, perché non si spiega che sei così cretino.
3: Allora ti porto del cinese.
2: Ti ho detto che non mi devi rompere i coglioni, brutto cane bastardo, succhia banane!
3: Ma senti, ma mi ami ancora?
2: Io non ti amo, non sono gay e tu sei il mio peggior nemico.
3: Ma che dici, amore? Perché dici certe cose? Chi te le ha messe nella testolina scarnificata?
2: Oh, è anche scritto nella sceneggiatura. Ci hanno fatto una linea di giocattoli apposta, porcaccia puttana! Lo vuoi capire?
3: Ok, niente cinese. Preferisci un McDonald's, ma poi non ti lamentare se metti su massa grassa.
1: Ops, deve essere cascata la comunicazione. Questo 5G dà sempre problemi. Vabbè, decido io per pranzo. Tanto so cosa gli piace al mio scheletruccio. Amore, vieni. Dai che si fredda lo schnitzel della tua birreria preferita.
2: So, Cristo, ma come hai fatto ad entrare? Avevo liberato gli orchi robot e scatenato i gorgoile. Come cazzo sei passato senza che me ne accorgessi?
1: Amore, nulla e nessuno può fermare un gay alto 2 metri con il 93% di massa magra corporea, una dieta ben bilanciata, un look da urlo e un grandissimo pene, quando è innamorato. Ed oggi tu sarai mio e sai perché? Perché ti amo e anche tu sei innamorato di me. E non lo vuoi ammettere.
2: Ma va che tu hai bisogno di aiuto! Ma come cazzo te lo devo ripetere che sono eterosessuale e che non ti amo e che anzi ti odio e ti voglio vedere morto?
1: Ma mi piace questo giochino che stai facendo, mi eccita da morire. Prima mi mandi messaggi piccanti e pieni di amore, e poi mi insulti quando mi vedi. Sei proprio una puttanella dispettosa.
2: Ah, puttanella? Ma non è che per caso sei stato ad una festa di gala a Sanremo ultimamente?
1: Basta chiacchierare, perché non facciamo zigozago.
2: Zigozago? Ma che cazzo stai dicendo,
1: Ripeto le porcate che mi mandi tu per messaggio porcellina. Non mi sarei mai aspettata di ricevere certi messaggi perversi da te. E ti ripeto che questo giochino del fingere che mi odi e che non vuoi vedermi mi ha fatto venire una erezione talmente portentosa che credo che perderò la cappella per farne spuntare una più grande come i denti del pesce cane.
2: Ma di che cazzo parli? Io non ho mai mandato nessun cazzo di messaggio! Tu ti stai inventando le cose come gli squilibrati.
1: Ecco, amore, facciamo questa cosa che mi hai detto per messaggio ieri. È così sporca che non voglio ripeterla io perché mi fa imbarazzare.
4: Ciao, sono Skeletor, sono la tua puttana, dai. Ho voglia di leccarti il buco del cazzo, mangiarti i coglioni, voglio scoparti il buco del culo. Porco due, sono Skeletor, non sono uno che lo imita, giuro.
2: Ma sei scemo? No, dimmi se ci fai o ci sei? Si sente ad un miglio di distanza che non sono io! Cristo è la peggiore imitazione mai sentita, ma come hai potuto crederci?
1: Taci e baciami!
2: Ma nemmeno per sogno, brutto scemo!
1: Per il potere di Gaskull!
2: Avevo detto no!
1: Zigo! Zago!
2: Basta, ti prego!
1: Zigo! Zago, Zigo, Zago, Zigo,
2: Cristo,
1: Zago,
2: il mio ano.
1: Zigo,
2: prego, incutami, ma basta con sta cosa del Zigo, Zago.
1: Zigo, Zago,
2: mi fa sentire ancora più sporco.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Mi presiedono, la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soprano, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
4: Sì.
5: Ecco, senta, io e mia moglie purtroppo abbiamo smarrito il gatto Ganimede, che è questo gatto che sta con noi, diciamo, da un po' di tempo, un po' di anni, lo portiamo sempre dietro, perché cosa vuole? È un po' malato, capisce?
4: Sì.
5: E c'ha un occhio un po' gigio, diciamo, no? Sa che ci sono quei gatti che hanno gli occhi diversi, no?
4: Cioè, no.
5: Stavo pensando di far stampare dei volantini con la foto del gatto o bigliettina, vedere se anche qualcuno sì. La trova e offrire eventualmente una modica ricompensa, anche perché ci voglio bene a Ganimede, ma insomma alla fine non è che.
4: E qui guarda, per Campo Marino il gatto se ne è scappato, diciamo.
5: Ma noi siamo le spiego perché. Allora abbiamo fatto questa gita, no? Con la macchina, io ho questa Yaris con colore grigio. Abbiamo messo il gatto Ganimede dentro la gabbietta come facciamo sempre, perché lui è abituato a viaggiare, l'abbiamo portato. Pensi che una volta l'abbiamo portata anche a sciare, deve vedere che faccia che ha fatto quando ha toccato la neve con le zampe con la prima volta. Ma ha fatto una fa con un occhio solo perché l'altro è gigio, è un po' guercio scabercio. Però deve vedere la faccia che ha fatto, sembrava che camminava sul cotone, una scena che non mi dimenticherò mai. Comunque, l'abbiamo messo nella sua gabbiettina con il suo gomitolo di lana arancione, come sempre facciamo, e poi siamo andati a fare due passi sul mare e lo portiamo dietro, perché lui era tipo un cagnolino, no? Che ci veniva sempre.
4: Ho capito.
5: Purtroppo ci siamo distratti un attimo perché ci siamo addormentati in spiaggia, che avevamo mangiato un po' pesante perché mia moglie è una fanatica delle cozze pelose, non so se lei frequenta.
4: Okay.
5: Abbiamo fatto questa mangiata di cozze pelose con un buon vino bianco e ci siamo addormentati.
4: Sì, certo.
5: E quando ci siamo svegliati il gatto Ganimede non c'era più, non c'è, povero Ganimede. Che tra l'altro.
4: Se vuoi li posso fare io, mi devi portare delle foto.
5: Esattamente. Allora io però purtroppo del gatto Ganimede ho solo una fotografia stampata, diciamo, normalmente su carta fotografica.
4: Riconoscibile un gatto con un occhio solo.
5: Solo, infatti. No, ma il problema è che nella fotografia del gatto Ganimede il gatto praticamente è in braccio a mia moglie. Mia moglie, che è una che ci tiene di quelle cose lì, sa l'aspetto fisico, il fatto di beccare, non vuole comparire nella fotografia.
4: Allora, ti conviene venire oggi pomeriggio?
5: Sì.
4: Alle 17?
5: Alle 17, sì. Però le 17 è un orario tassativo?
4: No, se noi apriamo le 17.
5: Perché le spiego? Verso le 16:15 io devo fare questa medicazione al talone, perché purtroppo non so com'è, diciamo, io sono amante delle camminate perché ho dei problemi di cuore, il mio medico mi ha detto che devo camminare. Allora io ho preso sul serio questo consiglio e vado a fare queste lunghe camminate. Nel corso di una di queste camminate, probabilmente sfregando contro il tessuto di queste scarpe in Gore-Tex che ho acquistato da Decathlon, una cifra modica, si vede che sfregando al talone, prima è venuta una vescica, sa legale, ce l'ha presente quelle vescichette che vengono, ce l'ha presente?
4: Sì, le scarpe sì, ce l'ho più o meno presente.
5: No, la vescichetta, sa quella roba, quella bollicina piena d'acqua che viene dietro al talone, no? Tante volte succede con le scarpe, è nuove, soprattutto nuove, insomma, che mi è venuta sta vescichetta, io cosa vuole, per pigrizia, per ignoranza, non l'ho sottovalutata e si è trasformata in una piaga purulenta, pensi un po', sì, come se mi stesse andando un cancro in al piede, allora, esattamente, comunque,
4: insomma. Via Oberdan 49. La via.
5: Ed arriverò, diciamo, un pochino in ritardo.
4: Non ti preoccupare.
5: Ecco, mi vede perché ho questo andamento un po' claudicante.
4: Non ti preoccupare.
5: Allora, senta, ma il volantino si può scrivere grosso gatto Ganimede?
4: Sì, tutto si può scrivere.
5: Si può scrivere, anche mettere quei bigliettini eventualmente da staccare con il numero di telefono.
4: Certo.
5: Perché le spiego, io ho due numeri di telefono.
4: Sì.
5: E non so mai quale mettere, perché in quella zona lì dove state voi, in quel posto
4: non
5: lì.
4: Non prende molto.
5: Avevo preso la Wind perché mi ha detto uno dei suoi conterranei, insomma, dei suoi compaesani, la gente lì dalla Puglia, insomma, mi aveva detto che la Wind prendeva bene. Allora ho preso una scheda Wind, ma quando sono arrivato giù, purtroppo la scheda non funzionava.
4: Vabbè, mettiamo un qualsiasi numero.
5: Numero, sì, ma anche l'altra che ho, che è una scheda della team, anche quella non prende un cazzo.
4: Comunque sia nella zona di Campomarino.
5: Non vorrei, perché il gatto Ganimede, se lo guercio da un occhio, capisce? Già non ci vedeva tanto. E poi è un gatto anziano, capisce? Ha avuto anche il cimurro, poverino. E pensi che quando aveva 3 anni si è arrampicato sul balcone per inseguire forse un insetto, un uccellino, non lo so. Ed è cascato giù dal balcone, ha perso tutti i denti, il gatto Ganimede, poverino. Infatti dobbiamo dargli il cibo con delle pappette, capisce?
4: Ah, ho capito.
5: Non può mangiare il cibo, norma. Sai che tanta gente ci dà gli avanzi, no? Esatto. E comunque, insomma, sono quei 5 anni che lo cerchiamo. chiamiamo Ganimede e non lo riusciamo a trovare, capisci?
4: Da 5 anni che è scomparso.
5: Ah sì sì, gliel'ho detto poc'anzi, non lo so, mi sembrava di essere...
4: Ma no, io no, pensavo recentemente.
5: No, era tipo Capodanno 2012, sì. Però abbiamo aspettato un po' perché mi ha detto, belli, magari torna. Sai come sono i gatti, no? Che c'hanno quella roba come i piccioni magnetica che trovano. L'avevo visto su un documentario una volta. E ho detto, belli, magari con la roba magnetica. E invece non è arrivato.
4: 5 anni non ti so dire.
5: Non mi sa dire. Beh, effettivamente lei non è veterinario,
4: No.
5: Sì.
4: Va bene.
5: La ringrazio, è stata molto gentile. Se le posso portare anche un piccolo presente per la gentilezza, un dolcetto magari.
4: Figurati. Siamo qui noi, quando volete.
5: Quando vogliamo, certo. Le porto un duplo magari.
4: Va bene.
5: Ecco, sì, c'è un saluto. Niente, Ganimede comunque sarà già finito in qualche menù di qualche ristorante cinese, però dopo 5 anni io non perdo la speranza. La speranza è l'ultima a morire. Muore perfino dopo Ganimede.
0: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
9: Viva i soldi!
10: Leo, vieni qua, vieni qua.
11: Si è felice?
10: No. A te ti hanno rifatto il contratto?
11: Eh sì.
10: Fino a
11: settembre.
10: Manco un anno, Leo.
11: Invece mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa, adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
10: Uh-huh.
11: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
10: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
11: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
10: Ah, ok.
11: Poi c'erano 75.
10: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
11: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
10: Di pensione, no, 900 euro.
11: È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
10: Quanto prendi?
11: Di una parola.
12: 200 euro.
10: 300 euro.
11: 3.800 euro.
10: 3.800 euro al mese? Ma va!
11: Non ci credo. Allora,
10: 3.800 euro.
11: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
12: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
10: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
12: 1.000 euro che mi fai.
10: 3.200 euro.
11: 3.800.
10: 800 euro di
11: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
10: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
11: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
10: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
11: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
10: Minchia.
11: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
10: No.
11: Anche voi.
10: No, ma lo so, le canzoni.
11: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
10: Sì, una volta 10
11: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
10: Yeah.
11: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
10: Male, ci stai, giusto.
11: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
10: non ti basta.
11: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
10: È vero.
11: Ciao Ricky.
10: Ciao.

0: e benvenuti a una nuova puntata azione di Cose della Morte dei Mercenari, che si dimensiona dentro la fava del Circensi, zio Piffo. Come Dio, che dico e che dice lui, il Divo di Alaba, diamocelo! Salutiamo subito i nostri ospiti, c'è Carmelo Abate!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ma c'è anche il carabiniere, esperto che parla e poi che cazzo dice? Non lo so, salutiamo il generale Garofalo!
2: Ok.
0: Va bene, sì. Ok. Ok. Che cazzo sei, Mosca? Sì, certo, bene, ma non siamo nessuno senza Bortolazzi Beppe che ce la figa, la Sebastia! Bene, brava Sebastiana, spaventatissima Colf con Meridionale, la base che Dio c'ha. Adesso entriamo nella cosa del servizio, che si sa che la gente ammazza di cortelli e piselli con la panna bio, sega, servizi.
3: È un tranquillo mercoledì sera a casa Ciuccia Giugiaro. Il signor Ciuccia Giugiaro sta, come di consueto, massacrando di botte il pupazzo raffigurante Mel Gibson, da lui costruito negli anni Ottanta come bambolotto atto alla sodomia, essendo lo stesso signor Ciuccia Giugiaro un grandissimo fan di Gibson. Ma lo scopare il pupazzo malforme e maldestramente realizzato dallo stesso, negli anni, ha creato un distacco dalla realtà che ha fatto sprofondare il signor Ciuccia Giugiaro in una rara forma di psicopatia e odio nei confronti dello stesso.
0: Bastardo Mel Gibson, ti odio! Te! Ti odio, ma ti amo! Bello pupazzo di Mel Gibson! Come puzzi, mi sa che dopo 20 anni che ti inculo! Te, bastardo, però ti odio!
3: Ma le strane abitudini sessuali e le pulsioni di violenza nei confronti di un fantoccio maleodorante con le fattezze di una star del cinema anni Ottanta non sono il centro di questa vicenda, ma il triste contorno. Infatti, Ciuccia Giugiaro, proprio mentre sta per infilare avidamente il proprio pene all'interno dell'orifizio da lui creato all'altezza delle finte natiche, viene interrotto dal suono di una chitarra elettrica distorta.
0: Ti odio ma ti amo, ti inculo e poi ti picchio, bella Gibson, quanto ti odio. Ho sentito come un rumore di chitarra elettrica. Che suona la chitarra elettrica in casa mia mentre mi sto scopando il pupazzo di Mel Gibson? Devo andare a vedere.
3: In pochi secondi, il Ciuccia Giugiaro si fionda verso il suono che sembra provenire dalla porta del corridoio. Il Ciuccia non ha nemmeno il tempo di aprire la porta, che viene travolto da un chopper Harley Davidson che irrompe nella stanza impennando, schiacciandolo sotto la porta stessa.
0: Che mi bussa la porta con la chitarra elettrica mentre mi sto scopando a me!
3: Ancora tramortito dalla pesante moto a forcella lunga sopra il capo, il Ciuccia Giugiaro afferra il suo telefono cellulare nel tentativo di chiamare aiuto, ma viene colpito immediatamente da una raffica di impennate sul volto, per poi essere finito con tantissimi colpi di racchetta tipo ping pong che gli sfondano il capo.
0: Come minchia sei salito al terzo piano con un chopper? Minchia, come impenni! No, la racchetta da pinco ponco, no!
3: È finita per il Ciuccia Giugiaro. Gli inquirenti troveranno il suo corpo orribilmente sfigurato sotto una porta di legno sfondata con dei segni di pneumatici, abbracciato ad un pupazzo collano sfasato con le fattezze di Mel Gibson. Per ora si brancola nel buio, ma vi sono ipotesi che ricondurrebbero ad una vendetta da parte dell'associazione cosplayer di Renegade.
0: Avete trombato l'ansia, che bella la ricostruzione! Gigolo boffi puppanani che ringo! Adesso ho capito che la nostra Sebastiana, pezzi, che ci sta dicendo che i social si fottono! Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
0: La brava tette bifolche, che squarcio la peste! Andiamo con la solfa che si finisce la fica delle bestie! È andata così! Ciao, pisamerda!

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Il convoglio interstellare puglieno è giunto al suo quinto anno di gravitazione orbitale intorno al pianeta Terra. Nonostante i ripetuti fallimenti del primo contatto con la razza umana, i vertici del comando CITES-TRABIV nutrono un moderato ottimismo per il futuro. Il soggetto King Kong, infatti, si è dimostrato molto promettente, arricchendo il vocabolario extraterrestre di nuovi segnali in codice. I Puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upaccio man?
3: Upaccio man?
4: Gula c'è destra, buè!
3: Vabbè, a Rodmaga, ma da Rottuchet, vabbè, ogni bull!
4: Umberto! Lo tieni il culo aperto! Tramon!
3: Tramon! Sta sarca da wind, da se cacca, va a Rottuchet, vabbè, non la chiama più!
4: Ah, lo mangi lo cazzo!
3: Tu ti mangi il cazzo! Ammagato truip che da dai, ma tu che so, vabbè, stasera la cibù stasera.
4: Ti piace la stasera in centro cavetro?
3: Ti piace un cazzo?
4: Uè, ricchio!
3: A me, e con che tipo, vabbè, stasera da quello, a fronte.
4: Moc? Moc a mamma?
3: Che
4: la zucca non assurdo,
3: la
4: qua la fresca. Ah, c'è con la aperta,
3: cosa bastardo che ti ho trovato tu? Ma no, mo ma ero tu che è? Non mi chiami più, mamma,
4: Upa!
3: Ma non mi chiami più! Upa assurdo!
4: Upa, ci sono domande,
3: curro! Ci sono assurdo, ma ero tu che è?
4: Cularo!
3: Gula assurdo, ogni volta,
4: gulo!
3: Ah, cazzo!
4: Sistru!
3: Signora Battolini!
4: Fammi un buchino!
3: Ancora, prima esco a sto caffè di che ci vediamo stasera, non mi nucchietta, anche io. Ma t'accè, tu?
4: Ma t'accè,
3: tu famo.
4: Accirta.
5: I Puglieni.
6: Pronto?
4: Uè, Zoccola?
6: Zoccola?
4: Zoccola?
6: Zoccola?
4: Lala?
6: Bagascia?
4: Lala, trino di sorte, che da scurnacchietta. Assort, a papu.
6: Assort, a me chiasso richiesino.
4: A mamma, che te buccanur. Lo friggi la purp, tu?
6: Friggi la purp, l'issiccio, tutto.
4: E sa si sette di cavatri?
6: Pure.
4: Beh, scafa dell'angulo.
6: Mamma, che assort.
4: A mamma, te.
6: Sor, sei a meglio!
4: Ah,
6: e mamma tu pur!
4: Lala!
6: Ango!
4: Lala trino sorto, sta, che desci una che...
6: No, non c'è!
4: Ah, fece la boccaina?
6: No, fece le chinot!
4: A papa? A mamma!
6: No, o marut!
4: Bene!
6: Oh!
4: Oh!
6: Ma!
4: Mo!
6: Chi ha capito anyway?
4: Ma Marta!
6: Ne! Tu i fichi not!
4: Gula merda!
6: Un golo?
4: A parte! A voglia!
6: Ora un golo tu piglio!
4: A voglia! Ti piace lo che?
6: Sì!
4: Sì! Stukez!
6: Sì!
4: No! Bebe! Cucù! Bebe! Ma!
6: Ha saputo che è morto!
4: Un cazzo di pepe!
6: Su cazzo!
0: I Puglieni.
5: Sì, pronto?
4: Uè, guagè!
5: Gara morta catena et mannara morta catena manna gallo. Sparrete tio, ma c'è io che viacchiando la vita mai?
4: No, Kingo!
5: No, ti si imbarat pur tio, ma va a far tremana King Kong.
4: Ah,
5: e vabbè, ma mamma ti faccio un tremana King Kong, mamma ti faccio te la friggitoria che friggi i polpi.
4: Tu fre?
5: C'è io anche sta novità, ma?
4: Tu frega le cazzo!
5: Ah, aspi, bella, ma qui ti devo stoppare.
4: Gula mamma,
5: ti state citi, che a parlare hai, ma? Tua madre, da fa parreo! Aspetta!
4: Gula.
5: Tua madre, l'altro giorno è andata a mangiare con una persona, ovviamente se l'è fatto menare che è una belletta.
4: Upa!
5: Me, mamma te l'altro, è morto, cazzo, una pigliaia, cioè... Vedi che le cose non funzionano.
4: Affangule città stramurte.
5: Affangule città murte stramurte andare.
4: Mamma te lo friggio pulp.
5: No, non che era mamma che era friggere pulp. Si è fatto pure la bangarella, mo che mezzo le feste patronali. Si è fatta la friggitoria a gambe aperte. Si è, però beh, si è fatto a gambe aperte. E vai, e voglio a friggere pulp che è una belletta.
4: La lecco, la cazzo.
5: No, un kira lek mamet, a mod gelevte. Ue, pakke de sel. Mami, si tali da nanzere che ghiu, su sorto da tramavun.
4: Siri, chi è un tu?
5: No, un recchione, si tio, faccia da cazzo.
4: Bastard, con la culo rota aperta, zoccolo da mamet, cuoro!
5: Però sai che mi piace fa... Mi piace selvaggia, sei carina, lo sai? Ritmo bacia a cui vuoi tramare, è sempre giocato.
4: Va
5: a moccare molto da tanto.
4: A te mamma, cazzo, con la che culo rotta.
0: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
7: Radio 105.

0: in tasa.
1: Scusate amici, rido perché ho appena ricevuto un WhatsApp da parte di mio fratello gay. Ve lo faccio sentire.
2: Io ci sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in
3: Italia. Puttana.
1: Capito? Era fuori a cena con un'amica e in sottofondo c'era la mia voce. Stava ascoltando 105 Mintasa.
2: Cazzo dici? Gli è partito come al solito il messaggio mentre si spugnettava in Instagram.
1: Buonasera a tutti gli intasati, seguaci del Max Furfante Nazionale. Ciao Nanda, sei in forma, eh?
4: In forma una cippa. Sono due giorni che non dormo, per colpa di quell'altro che si è spaccato la gamba.
1: A tal proposito un saluto a mio fratello Daniele Battaglia, in convalescenza per un legamento rotto. Frate, però anche tu non ti chiami Max Furfante, cosa ti metti a giocare a calcetto? Vabbè. Pino J, ti vedo già attivo sul monitor Witton che ti ho regalato. Cosa ci suoni come primo disco?
2: Sono solo porn, mollami!
1: Ah, che discone, ragazzi. Io non capisco come i miei fratelli Pippo e Spine riescono a sfornare un disco più bello dell'altro.
2: Cazzo dici, non è un loro disco, pirla!
1: In 105 Mintasa di oggi avremo come ospite un genio. Anzi, il genio della radiofonia. Bello come il sole, DJ impeccabile e speaker con la voce più bella del mondo. Avete già capito di chi sto parlando, vero?
4: Sì, di Mazzoli.
1: Ma come ti permetti, Nanda, di sparare nomi che nello scenario nemmeno esistono? Sto parlando di Max Furfante, l'adone di 105.
2: Ma sei tu, imbecille!
1: Nanda, fallo pure entrare.
4: Pino, ma questo è completamente fuori.
1: Eccoti! Ciao, Max! Ti spiace se ti intervisto stando in genuflessione? Non stai facendo niente di diverso dagli altri che mi hanno intervistato. Allora, Max... Intanto, inutile chiederti come stai, perché il tuo corpo pitonato parla da solo. Grazie, grazie. È tutto lo sport che faccio che mi tiene così sodo. Frate, l'ultima volta che sono riuscito a venire ad una serata del tuo Mamasita ho anche potuto apprezzare la tua parte tecnica. Non sapevo mixassi. Diciamo che ho ricevuto e sto ricevendo tuttora delle proposte allettanti. Vorrebbero portare 105 tua Mamasita al Tomorrowland e all'Ultra. Ma non mi sento ancora pronto a sputtanare la lobby di DJ Sfigatelli, tipo mio fratello Ghetta, frate Sinclair e quant'altro. Bene, frate, starei qui a parlare con te all'infinito, perché sai che ti adoro. Ma il tempo stringe e dobbiamo salutare. Vuoi lasciarci con un saluto? Vi lascio volentieri con il detto del giorno. Chi ti punta il dito è ora di credere in quello che stai facendo, perché è giusto. Grande Max Furfante! A domani, amici, con 105 Mintasa e ricordate il detto del giorno. Dipanare le nuvole a ciel sereno a volte ci rafforza l'ego.

0: is a zoo only for you.
1: Tamarri.
2: Ciao ragazzacci. Oggi i nostri due tamarri milanesi sono alla ricerca di un panificio che gli possa fare su ordinazione un culone e una schiena per far scopare lo zio che uscirà dal carcere. Mamma mia, che voglia di essere messa a pecorina.
1: Tamarri.
3: Alla! Signora! È panettiere?
4: Chi è?
5: Mordicazzi! Sono il signor Mordicazzi!
3: Sì! Signora, senta, no, a parte gli scherzi, è panificio, signora?
4: Io ho da fame, mi dispiace, non posso scherzare con lei.
3: Che cazzo fai, gogliona? Va bene, sa!
1: Tamarri!
4: Pronto?
5: Sono Massimino di Quartissimo, proprissimo. Panettaia?
4: Sì.
5: Sì, c'è il panettiere, quello che fa il pane, che è una cosa personale che devo dire a un uomo.
4: Non c'è, perché dorme a quest'ora.
5: Senti, ma te lo lascio detto, tu glielo dici a Fulvio, no?
4: Sì,
5: ha chiamato Massimino di Quarto per i culi di pane, perché praticamente io avevo chiesto di farmi questi culi da pecorina di pane, belli grossi, no? Perché mio zio in carcere l'hanno, diciamo, gli hanno scopato il culo. A noi per fargli un po' lo scherzo vogliamo fargli...
4: Ma per quando lo volevi?
5: Il culone di pane, non lo so, settimana prossima. Però
4: vabbè, allora avrai occasione poi di chiamarlo un'altra volta, così...
5: No, la mia domanda è, sto culone poteva farmelo con mezza schiena? Cioè, il forno è grande, ci sta dentro la mezza schiena col culo? Cioè, deve sembrare proprio un culo di uomo a pecorino.
4: E appunto per quello che devi spiegarle a lui, quando o stasera o domani chiama,
5: capito,
4: immaginata
5: faccio,
4: magari.
5: Lo faccio, ok. Vabbè, ok, allora di a Fulvio, ha chiamato Massimino di Quarto per il culo scopabile di pane a pecorina.
4: Sì, va
5: quello
4: bene,
5: del
4: va
5: carcerato,
4: bene,
5: il culo da carcerato,
4: e
5: va
4: lo
5: bene.
4: Dico, e
5: va
4: lo
5: bene,
4: dico,
5: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao!
1: Tamarri.
6: Piccini, buongiorno, sono Armanato.
3: Uè, zoccola, com'è? Senti un attimo, posso parlare col panificio? Pronto? Ha buttato giù, sì.
5: Ma perché?
3: Ma che cazzo, non si vede
5: lei
3: che...
5: Lei sono salutata.
3: Sono salutata gentilmente, non capisco. Senti, ma possiamo richiamarla un attimo?
7: Buongiorno.
3: Buongiorno, salve, panificio?
7: Sì.
3: Cosa dobbiamo fare?
7: Deve passare di qua.
3: Senti, ma io ti volevo chiedere una cosa. Non ce l'ho fatta. Perché ho pensato alla signora?
5: Era sempre lo stesso. Era là che aspettava.
3: Che aspettava.
5: Era là con la pala. Niente, pala, ragazzi,
3: non ce l'ho fatta, non ce l'ho
5: non
3: fatta.
5: Ce l'hai fatta. Non ce l'hai fatta.
3: E poi dopo ti senti male aver chiamato.
5: No, ma comunque anche dire così alle persone, così che uno risponde, lo insulti.
3: Però la panettaia.
5: Ma è una roba da terza elementare, quando uno, cioè, che squilla il telefono, pronto.
3: Sì, cioè, ci abbiamo fatto una carriera su sta cosa.
5: No, però, cioè, sfottere così subito
3: è brutto.
5: Non è una cosa da... Cioè, non credo che sia neanche divertente. Non è che squilla il telefono pronto e gli dici una cosa brutta.
3: Cioè, inizi magari parlando,
5: cioè,
3: chiacchierando.
5: Cerchi un attimo di costruire la cosa in modo da creare l'atmosfera dello scherzo, capito? No, non è che devi...
6: Pronto?
5: Uè, zoccola!
6: Pronto?
5: Uè! Com'è? Da posto? Sono Massimo di Quarto. Senti, panettaia, quelle che impasti i pani con i cazzi.
6: Non ho capito.
5: Pensi capivi. Finivamo in tribunale. Senti, la questione, sciacqua cazzi, volevo sapere, ma voi fate pane su commissione? Per guadagnarvi quelle quattro spicci del cazzo per pagare il gas e la corrente? Sai che ti mastico?
6: Non ho capito chi cerca.
5: Ma tu non hai capito neanche chi sei. Alza stamattina, fa chi sono io. Com'è, oh? Quanti denti hai in bocca? 12? 10 forse?
6: Oh. No, ma scusa, cerchi la panetteria?
5: Sì, cerco la panetteria! L'ho trovata?
6: Non sento io, provo un po' a sentire.
5: Passa il genio di casa. Ma passate il genio di casa? Sei il genio tu? Quello che ha fatto le medie?
6: No, dimmi.
5: Senti, Skeletor, devo chiederti una questione. Là invece, oltre che a fargli i zombie tutti insieme, fate anche il pane su commissione?
8: Sì.
5: Cosa mi fai? Un bocchino?
8: Un bocchino? E c'è la bambina, trimo che non sei altro.
5: Senti, ma facciamo così, fatti un salto all'elementare, poi fai anche le medie superiori e poi ti richiamo. Così la conversazione.
8: Questa chiama ti faccio tornare indietro nel tempo.
5: Minchia, questa è nuova sta battuta.
3: Bellissima.
5: Mai sentito. Va bene, dai, ti saluto che mi hai già rotto i quarti di cazzo. Mi sono divertito con la vecchia mangia cazzi, ma tu non sei abbastanza divertente.
8: Sì, proprio uno stronzo.
5: Ciao.
3: Comunque ho capito come approcciarsi bene.
5: Hai capito?
3: Ho capito.
5: quando uno risponde che siamo uomo, non devi essere subito aggressivo, capito? Perché l'aggressività, cioè, preclude la possibilità di costruire
3: una telefonata,
5: di dipanare lo scherzo in modo che abbia una costruzione logica. Hai capito? Cioè, specie se noi abbiamo un obiettivo.
3: Uè, stronzona! Sei panificio? Stronza, sei panificio?
4: Sì.
3: Ciao, grande. Senti, c'è il panettaio che devo parlargli un attimo per un ordine di un pane per una festa? Non so se hai capito la potenza.
4: No, mi dispiace, non c'è.
3: Non c'è, eh?
4: No. Porca
3: troia, minchia, guarda. Senti, mi senti? Oh, ma vedi sta stronza, oh, sta cafona di merda.
5: Sta cafona, la gente fa schifo, guarda.
3: Guarda, non facciamogli più il pane allo zio.
5: C'ha paura.
3: Oh, ma vedi sta stronza, oh, sta cafona di merda.
5: Cafona, la gente fa schifo, guarda.
3: Guarda, non facciamogli più il pane allo zio.
5: C'ha

0: più feroci e decisamente più porno che mai.
1: Più porno che mai.
0: Loro sono i super erotici.
2: Oh.
0: I super erotici.
2: Oh.
0: E queste sono le loro nuove avventure.
3: Baciamelo piano.
4: Ah, che bello, che bello! È la mattina di Natale. Non vedo l'ora di scartare i regali. Buongiorno, donna Pompino. E buon Natale. Ma dove sono i regali di Natale? Sono spariti! Qualcuno ha rubato i regali di Natale!
5: Che succede? È già iniziata la messa di Natale?
4: Stop, però, regista.
5: Beh, però, mi scusi, però l'attore, cioè, che mi dà lo stop, io un po' me la prendo.
6: Già mi avete fatto venire qua in bestaglia il giorno della vigilia che ci abbatte, porca
5: puttana. Pensavo fosse un costume di scena.
6: No, è che proprio stavo a dormire che dovrei essere in ferie, dai, su.
4: Dai.
5: Ah, perché i registi possono prendere le ferie dalle serie, non capisco.
6: E che cazzo sono santo che non vado
4: dai,
6: in ferie?
4: Dai, coglione, su però, porca.
5: Beh, però mi scusi adesso lo sproloquio, l'insulto.
4: Dai, cioè. dai, regista, ci può dare il ciak così riparto dalla battuta.
6: Ciak.
5: Vabbè, però non ci sono indicate le intenzioni in copione.
6: Ma che intenzione è? Entra da una porta la mattina di Natale, ci stanno i regali, ci sta l'albero.
5: Sì, ma e allora?
6: No, sì, ma un cazzo, entra, che succede? Già iniziata la messa di Natale, curioso, la mattina di Natale, bim bam bam, le campane.
5: Come intelligente lei.
6: Sono regista.
5: Vado?
6: Prego.
5: Che succede?
6: No, è il singulto. All'inizio non c'entra niente.
5: Non piace?
6: No, però entra tutto felice, le campane. Ben, ben, ben, ben, bene, ben.
5: Vado?
6: Tutto Natale, la neve, i pupazzi, i bambini, lo zenzero, sì, prego.
7: Action!
5: Che succede? È già iniziata la messa di Natale?
6: Chi è un elfo del bosco? Che gli è successo? La voce d'ottava sopra. Si è fumato l'elio, che ha fatto?
5: È questo il problema che ho in questo periodo.
6: Sì, tra i tanti, diciamo.
5: Sì, no, perché no. Quando ho quel momento un
6: dovrebbe
5: po'
6: essere ricoverato, sono d'accordo con lei, ma non c'è tempo perché
4: dai, devo
6: andare a cenone, porca puttana!
7: Action!
0: Super comparsa, qualcuno ha rubato i regali di Natale.
5: Ah, e chi può essere stato?
0: Ma è ovvio, super comparsa, può essere stato solo il malvagio Sgarbo Natale.
5: Iron Pen, Sgarbo Natale non esiste. È un'invenzione dei genitori poveri per non fare.
6: Ma perché sillaba? Che sta a fare l'esame della vista? Andava bene.
5: Si vede che è il copione di qualcun altro, perché è tratteggiato, pensavo fosse una pausa.
6: Non lo so, vuole quello in braille?
5: Allora aspetti, rifaccio.
4: Sì.
7: Action!
5: Sgarbo Natale non esiste, è un'invenzione dei genitori poveri per non dare regali ai loro figli.
6: Dove va? Dove corre? Capì, è salito sull'ape. Dove cazzo va?
5: Perché leva tutte le punteggiature.
6: Ma non le levi, cioè tenga le pause, gli spazzettini bianchi tra una parola e l'altra.
5: Allora, perché sono un po' in confusione, non so dove mettere. Ci riprovo.
6: Prego.
7: Action!
5: Iron Pen, Sgarbo Natale non esiste. È un'invenzione.
6: È una pausa lunghissima. Che c'era lì? Che è successo? Aspettava il passaggio del treno.
5: Sto facendo fatica con le virgole, mi perdoni.
6: Dai, conti, faccia. Iron Pen, 3, 4, Sgarbo Natale non esiste. 3, 4.
5: Più musicale.
6: Cioè, no, a me, cioè, non proprio musicale, però in testa lei conta, prego.
7: Action!
5: Iron Pen, Sgarbo Natale.
6: Ah, porca la puttana, ma che è? Eminem.
5: Perdonami,
6: ma non è il disco da giovanotti.
5: Ma mi sono rifatto quello che mi ha suggerito.
6: Ma lei in testa deve pensare tic tac tic tac.
5: Così?
6: Pensi, prego.
5: Grazie.
6: E poi a tempo, ecco, tic tac, Iron Pen, tic tac.
7: Action!
5: Ma ride di
4: è sempre peggio.
6: Cosa me lo come mai lei non migliora mai? Mai. Cioè, si dice che l'organo con l'uso, invece niente. È ancora in rodaggio lei pieno.
4: Adesso si è fottuti, non si parte più.
6: Prego.
7: Action!
5: Iron Pen. Sgarbo Natale non.
6: Dove, ma che fa con la testa? Perché ciondola?
5: E lei mi ha detto di fare il tic.
6: Ma lei deve pensare al tic tac. Il tic tac è il tempo lei lo deve immaginare.
5: Ma
6: capisce?
5: Quindi non devo
6: No, non deve fare l'asta del metronomo avanti a destra. Mi sta a fa imbracà.
5: Ok.
6: Sembra se è una ripresa del Titanic. Sembra, no. Iron Pen, tic tac.
5: Ok.
7: Action!
5: Iron Pen, tic tac.
6: Sì, mento sar culo.
5: Ma scusi, l'ha detto lei?
6: Ma no, tic tac lo deve pensare, lo deve dire.
5: Allora, aspetti, metto dei.
6: Metta dei tic tac, esatto.
5: Metto degli appunti in calcio,
6: prego.
5: Mi perdoni. Avete un lapis?
6: No, guardi, faccia col sangue.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
8: Radio 105.
9: Chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chumba chum

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore mi abbia sentito la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: È Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre, 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai.
3: Più porno che mai.
2: Loro sono i super erotici.
4: Oh.
2: I super erotici.
4: Oh.
2: E queste sono le loro nuove avventure.
5: Baciamelo piano.
2: Nella puntata precedente.
6: Succede? Ti sei tagliato?
7: Peggio, molto peggio. Guarda, guardami le palle, super comparsa.
6: Quindi posso entrare?
8: Entra, porco d***o! Entra, cane! Merda, entra! Porca troia! E quanto cazzo deve durare? Gli devi guardare i coglioni! Gli devi guardare i coglioni!
6: Vedo niente di strano.
9: Come, cosa c'è che non va? Sei cieco? Non lo vedi? La palla destra è al posto della sinistra e la sinistra è al posto della destra. È un terribile sospetto. Forza, fammi vedere le palle, super comparsa.
6: Ecco, a questo punto preferirei magari vado a fare un caffè, che dici?
9: Ho detto fammi vedere le palle, muoviti.
6: Dai, facciamo di no, dai. Facciamo che ho visto le tue e siamo amici.
9: Alza il cazzo. Alzalo adesso. Ah! Come sospettavo, anche le tue sono invertite, vedi? La destra è al posto della sinistra e la sinistra è al posto della destra. Ma io lo so chi c'è dietro questo abominio.
6: Chi?
10: Scusa, però un po' più di interesse, voglio dire, cioè, abbiamo fatto la porta ai palle depilate, te che te sei cagato sotto, voglio dire, siamo arrivati finalmente dopo 12 minuti di berciamento a capire di chi è la colpa dello scambiamento dei coglioni.
6: Ma visto che c'è confidenza, io...
10: No, ho capito, però esprimiamo un po' di, cioè, la suspense, dice chi sarà.
6: Ma è troppo americano.
10: No, troppo, lo decido io, lei non conta un cazzo.
9: Ma io so chi c'è dietro questo abominio.
6: E chi c'è?
10: Sappiamo, va bene, teniamo, è bella.
6: Va bene?
10: Sì, va bene, intensa, mi è piaciuta. Vediamo sta parte, ragazzi, poi.
9: Ma è ovvio, il malefico professor Mischia Scroti. Presto, dobbiamo fermarlo prima che faccia
6: cosa?
10: No, lei non lo sta annunciando, non è un trailer, cioè non è il titolo del film, prima che faccia cosa, cioè...
9: Ma è ovvio, il malefico professor Mischia Scroti. Presto, dobbiamo fermarlo prima che faccia...
6: Prima che faccia cosa?
10: Mamma, butta la pasta che sta in parcheggio!
11: Ed ora, la seconda parte di...
6: Prima che faccia cosa?
9: Non lo so, ma dobbiamo fermarlo lo stesso. Donna Pompino! Presto, sgranocchia cazzi! Contatta i seguenti super erotici: Bat Battiato, Spider Mestolo, Microdotator, La Donna con le Tette Sgommate, Orgianni Morandi, Rasta ai peli delle Ascelle Man, La Tigre del Gang Bengala, Il Milfomane, L'Uomo che fa le pompe con la punta del cazzo, Scapole Scopabili Woman e L'Uomo con un culo dentro al culo, Culo del Culo Man. Forza! Presto! Non c'è un minuto da perdere! In viaggio, super erotici!
12: Ho invertito i coglioni del mondo, di tutto il pianeta! Che trovata geniale! Sono un dio del male! E ora... E ora... Ma sì, insomma, qualcosa succederà. Vi ha fregato,
9: Andiamo! Dobbiamo fermare il professor Minchia Scroti e ristabilire l'ordine genitale prima che sia troppo tardi.
6: Ma tardi per cosa?
9: Taci, super comparsa! Non capisci un cazzo! Qui ne va delle sorti dell'universo!
6: Ma perché? Per cosa, Iron Pet? Te la stai prendendo troppo?
9: Insomma, perché? Te lo spiego poi perché! All'attacco, super erotici! Raggi gamma zuppati di protoni pieni di AIDS!
6: Io ho solo le mani, se vuoi lo picchio, ci provo. Non ho nessuna...
9: Ah! che male! Il professor Minchia Scroti è troppo forte per noi. L'inversione dei coglioni deve averci indebolito.
6: In che modo? Cioè, non cambia niente. Sono uguali.
9: È lunga da spiegare, caro mio super comparsa. Ma ora abbiamo bisogno di rinforzi. Eccoli, coi raggi gamma contro questo male impossibile.
1: Professor Minchia Scroti, è arrivata la tua ora.
12: Ah, sì? E tu chi saresti?
1: La donna coi coglioni giganti. Sono Wonder Woman.
3: Wonder Woman.
12: No, anche la sigaretta, no, dai, è troppo, veramente. Già faccio Minchia Scroti, in più quella donna coi coglioni.
9: E vai! I coglioni sono tornati al loro posto! L'universo è salvo!
6: Ma salvo da cosa?
9: Poi te lo spiego, super comparsa! Andiamo a celebrare!
6: Ma andiamo a celebrare che cosa? Salvo da che? Dove?
9: Wonder Woman! Wonder Woman! Wonder Woman!
6: Voi lo capite che vi state affidando degli sceneggiatori che non valgono un cazzo?
10: Ha detto qualcosa?
6: Io?
10: Sì, no, perché è arrivato Mischia Orecchie, mi ha cambiato le orecchie da una parte all'altra, non l'ho sentita.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Buongiorno a tutti. Nella puntata di oggi dei tamarri li vedremo alle prese con le lavanderie. Cosa faranno? Come sempre, gli scemi.
1: Tamarri.
3: Pronto, lavanderia.
4: Pronto?
3: Sì.
4: Sono Massimo di quarto. Senti, è venuto mio nipote lì a portare un giubbotto. Un giubbotto tipo bello. Giubbotto con...
3: Attenda un attimo. Tipo,
4: che
3: hanno
4: cazzo?
3: Portato un giubbotto?
4: Tipo bello, digli tipo bello.
3: Di pelle? No. Giubbotto di pelle?
4: No, un giubbotto tipo bello, cioè di quelli belli.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì.
4: Hanno portato un giubbotto tipo bello da persona che si veste bene lì. Mio nipote l'ha portato.
5: Ma nome?
4: Massimini di quarto.
5: Fatto... Di quarto non ce l'ho.
4: Non so che nome ha dato. Sciacca Vittorio.
5: Vediamo un po'. No.
4: Allora,
5: ma
4: Pietruzzo
5: Marisa.
4: Oh! Pietruzzo Marisa. Che è la mamma.
5: Pietruzzo Marisa nemmeno.
4: Flavio Talpa. Vabbè, ma il giubbotto lo riconosce a due buchi di proiettile sulla spalla.
5: No, aspetti, a me no, sentiamo. Bene.
4: Ma scusi, voi lo siete quelle che erano a me?
5: Pronto?
4: Mica, quanti siete che vi passate a sta telefonata? Senti, hanno portato sto giubbotto bello, tipo bello, con due buchi di proiettile sulla spalla.
5: Cosa c'aveva sulla spalla?
4: Due buchi di proiettile.
5: Ah.
4: A rammendare e poi lavare.
5: No, allora ha sbagliato la lavanderia.
4: Ma mi ha detto che la portate da voi, che siete bravi.
5: No, da noi no.
4: Ah, cazzo, dove l'ha portato questo cretino?
5: Ah, non lo so.
4: Ma
5: non
4: senti, ma se recupero il giubbotto che non so dove cazzo l'ha portato, posso portarlo da voi? Fate i rammendi dei buchi proiettile.
5: No.
4: Perché no?
5: Perché no, no, non lo so se riesce a un giacchetto a fare il rammendo dei buchi dei proiettili.
4: E se ci mettiamo sopra, che cazzo ne so, i...
5: Non lo so, dimmi cosa ci vuoi mettere e ti ci mettiamo, non lo so.
4: Ah, ci puoi attaccare sopra, che cazzo ridio? Puoi attaccarci sopra la roba, no?
5: Ma non lo so.
4: Yeah, ti stai divertendissimo proprio. No,
5: ma sentiresti bene, il giacchetto è bello, si è fatto sparare su quel giacchetto bello.
4: No, no, i buchi li ho presi io, sono io che ho due revolverate sulla spalla, faccio la casa, non posso muovermi di casa, che sono i domiciliari.
5: Ah, okay, a domiciliari. No, allora no, noi non ce l'hanno portato.
4: Ah, allora...
5: Speriamo non l'abbiano sparato nel tragitto perché hanno riconosciuto il giacchetto.
4: Minchia, tu ci ridi, oh, ma guarda che mi hanno frezzato due colpi, guarda che non è una cosa divertentissima. Adesso faccio una cosa, vengo a spararmi alla vetrina, così capisci cosa. Come ci si sente all'altra parte della calibro 9. Hai capito? Quando rido poi. Pronto? Pagliaccia di merda.
1: Tamarri.
3: Lavanderia, buonasera.
6: Ciao Saccagnata. È la lavanderia?
3: Sì.
6: Ciao grande. Senti, dovrebbe... Ho chiamato perché c'è mio nipote che l'ha portato una giacca mia. Ma
3: Aspetti un attimo, sì. Perché le passo Carla.
6: Sì, passami.
3: Chi è lei, scusi?
6: Sono Giovannino.
3: Aspetti,
6: grazie.
4: Carla, tutto.
6: Carla è da succhiare proprio. Fuck. Mi risucchio gli occhi proprio.
3: Giovannino.
6: Proprio, me la andrello.
3: Pronto?
6: Pronto, Carla?
5: Sì, chi sei?
6: Ciao, sono Giovannino. Senti, io porto sempre le robe lì, ma ha portato mio nipote una giacca di jeans.
5: No, non me l'ha portata.
6: È un piumino allora.
5: Ma mi ha portato una giacca o un piumone?
6: Non lo so se ha portato la giacca, perché tutte e due hanno un contenuto all'interno che ti volevo dire di aspettare a lavarle.
5: Senti, mi ricordi il cognome tuo?
6: Aspetta un attimo che chiedo a mio cugino. Massimino!
4: Sì.
6: Senti, ma Flavio che nome ha dato alla lavanderia per la giacca?
4: Pino Sbarra!
5: Che cosa?
6: Non ho capito, aspetti un attimo. Che nome ha dato?
4: Pino Sbarra!
6: Pino Sbarra! Perché dentro ci sono due sacchettini piccoli che contengono una materia pazzesca. Che non si può lavare, che sennò si scioglie.
5: No, ma io non ce l'ho questo cognome.
6: Non ce l'hai? Aspetti,
5: no, no.
6: Aspetti signora, aspetti. Massimino, non c'è Flavio Sbarra.
5: Dimmi il numero.
6: Ma non c'è Pino Sbarra nel biglietto?
5: No, no, non ce l'ho come cognome.
6: Porca miseria, è un casino.
4: Allora,
6: adesso.
4: Sbarrato?
5: Come Corrado?
6: Sbarrato. Controlli un attimo se c'è, perché sta giacca c'è una roba, non deve lavarla, che c'è una roba da togliere.
5: Ma io non lo so se è stata lavata, se non è stata lavata, se l'ha portata a me, se l'avrà portata in un'altra lavanderia.
6: No, da lei, veniamo sempre, anche mia mamma, mia zia, vengono tutte da lei a portare tutte le cose che noi usiamo per tagliare la roba, abbiamo le tovaglie fatte apposta, ci troviamo bene con lei.
5: Corrado?
6: Gia topa proprio. Sbo***ato, signora.
5: No, ce l'ho. Mi fai lo spelling, per favore?
6: Sbo...
5: Aspetta.
6: Sì.
5: Allora, Savona.
6: Savona. B...
5: Savona.
6: S, B...
4: B come bara.
6: Poi O come O, O, R...
5: No, non ce l'ho, non ce l'ho. Questo cognome non ce l'ho.
6: Ma
5: proprio.
6: Non è... Ma che cognome ha messo, signora?
5: S, B, O...
6: No.
5: R...
6: R ancora e A.
5: E no, ce l'ho.
6: Ma che cognome è uscito?
5: Allora, mi è uscito Sbo... No, non ce l'ho, bimbi, ma che è, uno scherzo?
6: Ma no, signora, ma le pare che io mi metto a chiamare a quest'ora e sono preoccupato per la giacca, che ci sono sti...
5: allora venite, così
6: che...
5: controlliamo, venite con il bigliettino, perché senza biglietto non so cosa dire.
6: Ah, a mezzanotte siete aperti?
5: Come?
6: A mezzanotte.
5: Sì, no, pure fino alle 2 ci siamo.
6: Fantastico, ci vediamo dopo, signora.
5: Ok, ok.
6: Ma il cognome l'ha scritto bene? Perché magari per quello non lo trova. Signora! Oh! Oh! Il cognome è sbarra, signora! Pronto! Ah! Mi senti? Saccagnata!
7: E vedo il numero.
6: Bastardo di me!
1: Tamarri!
7: Che in teoria vuole... Buonasera?
4: Non ho capito un cazzo, ma va bene lo stesso. Lo Massimini di quarto, ce l'hai un uno che ripara?
7: Sì.
4: Allora, perché c'ho un mezzo problema. Praticamente sono stato mezzo sbranato dai lupi nel bosco e c'ho... c'ho la giacca devastata e volevo lavarla e ricucirla.
7: Bisogna vedere quello che si può fare, chiaramente, però così telefonicamente è difficile, devo vedere quello che è possibile fare.
4: Tenga conto che mi hanno acchiappato 4-5 lupi, mi hanno sbranato proprio come i pazzi. Meno male che sono uno che muove le mani come un... proprio li ho massacrati proprio a schiaffi e sono libera. Però il giubbotto è devastato.
7: Lo so, ma io devo vedere lo giubbotto per capire se si può effettuare una riparazione o meno.
4: E il sangue si leva comunque?
7: Non è detto. Bisogna vederlo.
4: C'ho tutti i brandelli proprio di sangue e peli e bava di, proprio di lupo. Una roba devastante, capito?
7: Non ne ho idea, le ripeto. Non ne ho idea.
4: Ah, nulla, non sai niente.

0: This is the zoo, only for you.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Bentornati anche oggi alle news di Fatti Sfatti, ma senza perdere tempo, se no mi innervosisco, vi ammazzo le mamme. Partiamo subito con le curiosità. Nike e Adidas non hanno una sede ad Ancona, nonostante sia il capoluogo delle Marche. Scusate se sono un po' agitato, è che ho provato a litigare con un oceano, ma era pacifico. Per una strana coincidenza, la febbre si prende a febbraio. Quando avevano un problema, gli Assiri non chiedevano aiuto a Siri. Una giacca che sta per cadere non è già caduta. Ed ora una notizia socialmente toccante. Pensate che in Camerun ogni 15 minuti un uomo viene brutalmente picchiato dalle forze dell'ordine. Povero, neanche il tempo di mettersi un cerotto. Sulla Luna non si comprendono i problemi. Questo perché non si capisce la gravità della situazione. Se avete un diverbio con una professoressa di geografia, sappiate che la professoressa di geografia ha sempre ragione. Il notiziario più visto da chi non mangia è il digiuno. È bene che voi sappiate che è più semplice mangiare una carbonara con la bocca che con il buco del culo. Pensate, sia le galline che le pulci fanno i pulcini. Se sei un atleta e vuoi battere il record del mondo di velocità, puoi comprare una macchina fotografica e allenarti per gli scatti. Ed ora una breve notizia medica. Per tutte le persone, i rutti escono dalla bocca, mentre le scorregge escono dal buco del culo. Per squalo no. Da tutti i buchi di squalo esce tanta puzza di merda. Grazie per l'attenzione. Viva il settentrione. Ciao.
1: Fatti Sfatti. Yeah.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però. This is the zoo.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos, e Calc Prigos, e Calc Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io con la torre precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare!
12: Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Ulisse, il piacere della scopata.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo su un'imbarcazione turistica. Potete riconoscere nitidamente un folto gruppo di sacchi di merda proveniente da svariati punti del mondo e tutti qui a prendere freddo per guardare questa enorme puttana. Lei, la più grande troia dell'epoca contemporanea, un simbolo indiscusso di una grandiosa nazione. La Statua della Libertà. Sì, sono sulla baia di Hudson, la baia che affaccia sulla famosissima città di New York. Fondata dai coloni olandesi ben 400 anni fa, il suo nome era infatti New Amsterdam. Sì, proprio come la famosa città delle puttane e dell'erba. Ma perché questa zoccola di ferro è finita qui? Da dove arriva? Qual è il suo significato?
2: La Statua della Libertà è un regalo dei francesi agli americani. È fatta di ferro ed è verde perché si è ossidata. Dentro non c'è un cazzo e da lontano sembra grande, ma è una nana di merda sproporzionata. Pensate che questa puttana di 93 metri è coperta da 300 fogli di rame. E meno male che in America non ci sono gli zingari di Piazzale Corvetto di Milano, altrimenti ne rimaneva solo la faccia della bastarda.
1: Avete sentito? Sì, questo tripudio di ferro merdoso è stato un regalo fatto dai francesi, che si sa che non si lavano, per il popolo americano. Progettata da quel coglione di Federico August Bertoldi, che suona come un coglione italiano ma non era un mangiaspaghetti del cazzo ma un succhia croissant, beh, lui e quel decerebrato di Eiffel, sì, e quello della Torre del Cazzo, un giorno, perché probabilmente non gli piaceva la fica, cosa hanno pensato? No, non di andare a farsi una birra e un paio di chili di cazzi loro. No, sarebbe stato facile. Beh, questi due stronzi senza bidet si sono messi a progettare questa enorme bagascia. Ma dov'è situata esattamente la pezzente di rame?
2: La Statua della Libertà è cacata innanzi ad Ellis Island, il luogo dove i cazzo di barboni che arrivavano in America perché mangiavano la merda nel loro paese arrivavano a farsi marchiare come bovini per poi essere sfruttati come merde dalle mafie irlandesi.
1: Avete sentito? Ellis Island, il simbolo della immigrazione verso il nuovo continente. Qui milioni di persone sono passate cercando la fortuna e magari, anzi, certamente, la prima cosa che hanno visto arrivando in questo posto del cazzo è stata proprio l'enorme troia di ferro con in mano un cazzo infiammato. Sì, la fiaccola della speranza e della libertà. Un simbolo universale che io gli caccerei nel culo con un elicottero militare. Beh, ma sapete che ho la passione verso la fica. Come posso farmi scappare la possibilità di incularmi la più grande di tutte? Ora sbarcherò e mi dirigerò verso l'interno cavo dell'enorme battona e da dentro la masturberò virtualmente con questo enorme dito di ferro che ho attaccato a questo trapano. Sarà il più grande ditalino della storia. Eccomi, sono all'altezza della fica di ferro. Ora accenderò il mio dito masturba gigantesco di merda. Cazzo, non c'è manco una spina in questo cesso di ferro. Farò alla vecchia maniera e le leccherò la fica da dentro. Un sogno che si avvera, leccare la bagiana alla Statua della Libertà. Guardate! È così che si lecca una fica. Che saporaccio di ferro. Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata.
0: Ulisse, il piacere della scopata.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio amico Roberto. Sono 6 mesi che sto aspettando il rimborso da una compagnia aerea per un volo dal Vietnam a Doha, che è partito con tipo 6 ore di ritardo. Tutti gli amici con cui era in viaggio hanno già preso i soldi, ma lui ha fatto qualche casino con i moduli e non riesce a venirne a capo. Fate scattare la tragedia. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Qatar Airlines.
1: Ah sì, salve, salve, grazie.
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, mi stavo occupando...
1: No, grazie mille di avermi chiamato.
2: E allora, ci sono delle comunicazioni che dobbiamo dare da parte di Qatar Airlines, perché per il tipo di biglietto che lei ha fatto, purtroppo la compagnia non prevede il rimborso in termini economici.
1: Ma se i miei amici 15 l'hanno preso tutti il rimborso?
2: Guardi, io... lei ha la carta Qatar?
1: No, io la carta non ce l'ho.
2: Appunto.
1: Io la carta non ce l'ho e non voglio sentire altri motivi.
2: Allora.
1: Perché io sono 4 mesi che aspetto il rimborso.
2: Certo.
1: E la prima volta che avete tutte le mail, loro mi hanno detto che hanno rifiutato il bonifico perché ho messo dentro il codice sbagliato della banca. Io ho rifatto tutto mi sono fatto rimandare il link, ho ricompilato e non mi hanno ancora risposto. E il link è stato accettato correttamente.
2: Sì, no, ma infatti mi sto occupando io della sua pratica per evitare. Diciamo continui scambi di mail che ritardano molto la procedura. Le spiego. All'atto dell'acquisto del biglietto le è stato chiesto di flaggare l'opportunità di fare la K-Card, che è la carta di Qatar, che le dava diritto a rimborsi in caso di ritardi come nel suo caso. Lei ha scelto di non farla e quindi dal punto di vista legale lei non ha il diritto di essere rimborsato in termini economici. Le spiego. Potrà ottenere comunque un rimborso sotto forma di sconti, tratte, miglia.
1: Ma no,
2: se però...
1: ma cosa vuol dire? Ma dov'è che è stato flaggato il coso della carta?
2: No, lei
1: ma
2: no...
1: cosa mi stai dicendo?
2: Lei non lo ha flaggato. Se flaggava la K-Card, noi le davamo il rimborso pecuniario. Può ottenere rimborsi sotto forma di beni e servizi.
1: Ma si mette la mano sulla coscienza, dai! Ma cosa vuol dire non ho flaggato? Ma cosa vuol dire? Io mi sono fatto da una mano compilare tutta sta roba qua.
2: Probabilmente si è fatto dare una mano da una persona sbagliata.
1: Ma si mette la mano sulla coscienza, ma per favore, io sono 6 mesi che vado avanti così. In 15 persone siamo partiti. Ma per favore, dai, non mi faccia prendere l'avvocato.
2: Non c'è bisogno di urlare perché in ogni caso io sto cercando di aiutarla a risolvere un problema. Visto che lei comunque si altera, le passo il responsabile, che magari davanti all'autorità ha un pochino più di rispetto per la gente che lavora.
1: Mi attendo secondo.
2: La metto in viva voce, grazie. Round 2.
3: Qatar Airlines, stai per essere connesso al caca servizio per i caca clienti. Attendi, un caca responsabile prenderà in carico la tua caca chiamata al più presto.
2: Pistacchio, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
1: Guardi, a me dispiace, io ho viaggiato il 15 di settembre con 15 persone.
2: Sì.
1: Hanno preso tutti il rimborso.
2: Ma lei ha la K-Card, mi scusi?
1: No, non ce l'ho.
2: Già qua siamo messi malissimo.
1: Senta, io non ce l'ho, mi dispiace, mi venga incontro, per favore.
2: Ma le vengo incontro in che senso? Mi scusi, signor... La vengo incontro. Lei sta cercando palesemente di grattarci del grano, insomma, dalla società.
1: Grattarci del grano, di rubare i soldi praticamente.
2: Dai, è palese. Lei comunque il servizio l'ha ottenuto, cioè lei ha volato. Lei vorrebbe farsi un paio di cene a spese della Qatar Airlines, insomma.
1: No, ma scusi, ma cosa vuol dire? Ma mi scusi un attimo, cosa vuol dire? Lei mi sta accusando di rubare i soldi.
2: No, lei mi dà l'aria, mi scusi, è la schiettezza, ma sa, io rappresento l'ufficio legale di questa compagnia, ne sento di cotte, di crude, di pezzenti che cercano di rubacchiare soldi qua e là a spese della compagnia.
1: Ma io non lo metto in dubbio.
2: Allora, lei mi fa la vacanza da pidocchio, mi va in Vietnam per cercare... Dai, su, sappiamo, si fanno queste vacanze sessuali. Ora lei si vuole rifare sulla compagnia aerea e ci vuole zanzare 6 gambe.
1: Ma lei come si permette?
2: Io sono l'avvocato della Qatar Airlines, sono laureatissimo e posso permettere qualsiasi cosa, mi permetta.
1: Se lei mi sta accusando,
4: lei è un pidocchio.
1: Giudicando.
4: Lei è un pidocchio.
1: Senta, io sto parlando
4: con l'avvocato Pistacchio.
1: Io ho alzato la voce, mi scuso per questo. Io le sto dicendo, io ho un diritto sul rimborso.
4: Ma quale diritto? Ma lei crede ancora nella democrazia? Qua comando io. Più lei alza la voce e meno soldi vedrà. Si dia una calmata, se no mi girano i coglioni, guarda, finisce malissimo, eh?
1: Va bene, ok. Va bene. Mi do una calmata.
4: Bravo. Ma una persona come lei che cerca, diciamo, il classico pidocchio che cerca di zanzare i soldi alle aziende, alle multinazionali.
1: Ma perché? Ma scusi, perché lei mi sta offendendo?
4: Io non la sto offendendo. E io di queste situazioni ne vivo una ogni quarto d'ora. Guarda, in questo momento è arrivata un'altra mail di un altro pidocchio che sta cercando di fregarsi i soldi dalla compagnia.
1: Ma lei. Lei mi sta continuando a dare il pidocchio. Vabbè, ci passo sopra. Io sto dicendo che lei vede tutte le mail, la procedura.
4: Certo,
1: cioè io non è che mi sono svegliato ieri e ci provo con la Qatar o con l'Alitalia a dire mi dovete dare il rimborso.
4: Lei è il classico che raccoglie i punti fragola per farsi il set di piatti nuovi. Io vivo in un'altra dimensione, shampoo, roba seria. Ecco, lei è la classica zecca che vive di questi piccoli espedienti per zanzare soldi a destra e manca.
1: E lei che cosa sostiene? Che io sono uno spiloccio, certo, che rubo i soldi alle compagnie?
4: Sì, ma lei è classico che va al ristorante, porta la mosca da casa, la mette nella zuppa.
5: Roberto!
4: Sei nello zoo di 105. 105! È uno scherzo!
1: Ma non
4: barbone
1: credo.
4: Di merda che cerchi di rubare i soldi alle compagnie aeree.
5: È uno scherzo del tuo amico Luca.
4: Sei nello zoo, è Radio 105. È uno scherzo.
5: Senti come ci è rimasto male. Oh, riprenditi. Roberto?
4: Pronto? Si porta
5: la mosca da casa
4: da mettere nella minestra per non pagare il conto. Ci è rimasto malissimo.
5: Porca troia, come era incendiato.
6: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
7: Nome, cognome, numero telefonico,
8: comune di residenza, passione di segreto,
7: luogo di nascita,
6: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Sì, potrebbe dire anche pronto inizialmente. Sono Banner. Senta, salve, lei è il titolare o lo scudiero?
3: No, sono collaboratore.
2: Collaboratore, non collaboratore. La O è chiusa. Senta, allora, praticamente le spiego. Avrei la necessità di prendere tutta la struttura per una settimana, nel mese di ottobre, intera, per un matrimonio, cioè per far alloggiare i miei ospiti.
3: Dipende il periodo, signor.
2: Ottobre, conosce?
3: È un fine settimana, è
2: una settimana intera. Un fine settimana è il fine settimana. La settimana si chiama settimana che fate i sette giorni, capito?
3: Sì, che lei che ha bisogno.
2: Lei di cosa ha bisogno, non che ha bisogno. Credo che dovrebbe anche intuire che rispondendo a un telefono dovrebbe avere perlomeno la scuola dell'obbligo. Allora, io ho bisogno di tutta la struttura per una settimana, pagando quello che devo pagare naturalmente, per degli ospiti, per un matrimonio, che quando due persone si congiungono di fronte a Dio promettendosi l'amore eterno, non come voi che vi scambiate il bestiame e vi comprate le mogli, capito?
3: Forse lei ha sbagliato albergo, signor.
2: No,
3: lei ha sbagliato albergo.
2: Non si chiama mica Cristina Carmela.
3: No, lei ha sbagliato proprio albergo.
2: Non si chiama Cristina Carmela. Uè, non essere scortese, non fare subito vedere che è il meridionale così. Ehi!
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì, dite.
2: No, ho chiamato poc'anzi, mi ha risposto un addestratore di pony invece di un receptionist. Mi ha messo la cornetta in faccia. Praticamente stavo chiamando prima,
4: sì,
2: mentre parlavo con la persona, gli stavo dicendo che ho la necessità, mi presento, mi scusi, sono Banner, di prendere la struttura per una settimana intera nel mese di ottobre. Allora, cosa succede? La mia unica problematica è il nome della struttura. Se io per caso fornissi, ovviamente pagando, dei drappi recanti, non so, nome asettico, tipico del nord, tipo hotel o albergo, sarebbe possibile coprire il nome Ismela, secondo lei, per una settimana?
4: Ma guardi, io le dico, bisogna innanzitutto vedere, stabilire il prezzo e tutto,
2: certo,
4: quanto, e vedere tutto.
2: C'è problema.
4: Poi alla fine, una volta concordato tutto,
2: certo,
4: si vedrà.
2: Ah, beh, c'è già un'apertura mentale.
4: Poi, guardi, le posso dire una cosa, cioè,
2: prego.
4: Lei vuole coprire, vuole fare, però le dico anche questo.
2: Sì.
4: Cioè, noi abbiamo un sito internet, quindi voglio dire, i clienti...
2: No, ma quello non è un problema, tanto...
4: No, le voglio dire, i suoi invitati guardano il sito. Noi abbiamo delle prove tangibili sul sito.
2: Ma non è che io devo fare una scena del crimine, mi perdoni, devo solo coprire un nome in modo che se mi arriva Zio Amedeo, che, mi perdoni, è leghista, non così, cioè manca solo l'armatura da Alberto da Giussano, mi entra in Zio Carmela, gli viene un infarto, capisce?
4: E certo, ha ragione. Guardi, allora sai cosa le consiglio io?
2: Sicuramente. Sì.
4: Noi qui nella zona abbiamo tanti alberghi. Faccia una buona carrellata nella zona e elimini tra di me.
2: Ma scusi, ma lei mi sta mandando a fare in culo, è una mia sensazione?
4: No, le sto dicendo che lei vuole cambiare il nome del mio albergo.
2: No, non lo voglio cambiare, lo voglio solo coprire.
4: Ma
2: mi perdoni, il nome da Terrone.
4: Ma è quello, a me che lei mi dice mi vuole mettere il sì o non il sì, io le dico già in primis che il sì rimane, perché l'albergo si chiama così. Se a lei non sta bene...
2: Vabbè, ma mi perdoni, ma se lei mi chiama l'albergo con il nome meridionale, lei si preclude... Non mi fare nervosire, meridionale!
4: Se vuole cambiare il nome, da me non è possibile, quindi da sicuramente lei non ci può...
5: Corona!
4: Ehi,
5: meridionale, ma se mi chiami il nome Carmela, ma chi vuoi che venga? La gente può dare con le frecce, viene! Hai capito? Mangiatore di babà! Ehi, stronza! Ma fatti nervosire! Ma come fai a tenerci? Come dire, che cazzo? Come fai a chiamare un albergo di Scarmè? Ma chi cazzo vuoi che venga in un albergo con un nome di merda così? Chiamalo Hotel! Bello! Cazzo vengo, no? Streghe in un albergo con un nome di merda così! Chiamalo Hotel! Bello! Cazzo vengo, no? Streghe!

0: Ciao bastardi, mi chiamo Valentina e voglio fare uno scherzo infamissimo al mio amico Lorenzo. È un tipo molto raffinato che lavora nel lusso, tipo borse di Hermès e orologi, ma nel tempo libero fa il sensitivo. Cioè, lui sostiene di avere poteri paranormali e di percepire gli spiriti che infestano le case. Così, ogni tanto, va a casa di qualche amico e gli purifica le stanze dalle presenze maligne. Ma vi rendete conto del soggetto? Distruggetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Ciao Lorenzo, buongiorno, mi chiamo Daniele Ceva, ti chiamo dalla redazione di Striscia la Notizia.
1: Sì.
2: Ci è arrivata una segnalazione a Striscia di un utente che ci riferisce che tu hai delle doti paranormali e che liberi le case dagli spiriti, leggo qua.
1: Sì.
2: Ok.
1: Sì, diciamo che ho questa cosa che faccio, sì, così quando mi capita, quando mi viene richiesto.
2: Senti, perché io mi occupo dei servizi di Fabrizio Fontana, che è Capitan Ventosa.
1: Ok.
2: E volevamo, siccome abbiamo una casa infestata vicino a Biella, volevamo organizzare un servizio di Capitan Ventosa in loco e stavamo appunto cercando una persona che fosse, diciamo, in qualche modo coinvolta in questo tipo di attività e fare un servizio insieme. Quindi mi è capitata questa segnalazione che mi ha girato la redazione e volevo chiederti se potevi essere interessato ad accompagnare Fabrizio nel corso di questo pezzo.
1: Sì.
2: Dobbiamo chiuderlo entro il 22, quindi c'è anche abbastanza tempo.
1: E, certo, ok.
2: E che tra l'altro lavori anche, se non sbaglio, lavori in un settore di rapporto con il pubblico.
1: Sì, con borse Hermès, esatto.
2: Ok,
1: sì,
2: quindi appunto
1: nel settore di lusso.
2: Avendo facilità nel rapporto di relazioni con gli altri all'interno del tuo lavoro di vendita, ci sei sembrato il profilo più appropriato, però.
1: Ok. Ti ringrazio tantissimo per la cosa, non so come possa essere arrivato il mio nome, però dico che è una cosa che io faccio molto in, diciamo, privato.
2: Tu esattamente, sì, cosa fai? Perché questo non è spiegato bene nella mail.
1: E io niente, praticamente succede che vado in queste case dove appunto mi dicono che sentono magari delle situazioni, ci sono situazioni un po' particolari,
2: sì,
1: quindi che magari sentono dei movimenti in casa, cose che si spostano eccetera,
2: certo,
1: e vogliono appunto andare a indagare un po' più sulla cosa. Quindi io vado, cerco di sentire quello che c'è in quel momento nella casa, e successivamente procedo alla, diciamo, alla purificazione proprio dell'ambiente.
2: Capisco.
1: Quindi a livello energetico.
2: Certo, ma tu hai dei mezzi diagnostici, degli strumenti che usi per questo tipo di attività? È una cosa che...
1: No, assolutamente, è una cosa che faccio io solo con
2: la sensazione,
1: il mio corpo, le mie energie, le mie sensazioni.
2: È perfetto per noi. Secondo me il tuo profilo è perfetto. Aspetta solo un secondo, Fabri.
1: Sì, sì, certo.
2: Fabri. Puoi venire un secondo?
3: No, ascolta, io te lo dico subito. Io mi sono rotto i coglioni di mettere sto costume da deficiente e sto cazzo di sturacessi glielo vado a infilare nel culo ad Antonio. E non me ne frega un cazzo, io sti servizi del cazzo non li faccio più, che sia chiaro. Ma non me ne frega un cazzo, è 3 ore che sono qua a discutere con la redazione. Vai a fare il servizio con sti deficienti qua, i sensitivi. Ma che cazzo di sensitivi, chi? Chi?
2: Allora io
3: te lo ficco nel culo a te lo sturacessi.
2: Io capisco.
3: Io mi sono rotto i coglioni di sta situazione. Ma io facevo fu fu fu. Mi davano 5 sacchi, cane. Fu. Adesso vado in giro vestito come un coglione. Ma porco.
2: Scusa, io sono al telefono con il ragazzo. Richiamalo.
1: Round 2. Pronto?
2: Pronto, ciao, scusami, c'è stato un piccolo problema con Fabrizio che, come avrai notato, era leggermente alterato. Adesso sei calmato, Fabri?
3: Ma sì, ma dai.
2: Allora, Lorenzo, ti posso passare Fabrizio così magari, non so, vedete?
1: No, guarda, ti ringrazio.
3: Ma è pure culattone, ma secondo te io vado a fare i servizi con i culattoni che fanno... Oh, io torno a fare fu, 5 sacchi prendevo.
2: No, scusami,
3: 5 sacchi.
2: Aspetta, Fabri, sono al telefono, dai, scusami. Dai,
1: vabbè, non ti preoccupi. Non ti preoccupi, va bene così.
2: No, aspettami, scusa Lorenzo, dai, facciamo solo un tentativo con Fabrizio. È un po' arrabbiato perché l'ultimo pezzo è andato male e non gliel'hanno mandato in onda. Dai.
1: No,

0: Allora, grazie mille, vi ringrazio per tutto.
1: Lorenzo, scusami. Non sapevo. Ti chiedo scusa.
0: Ah, non c'è problema.
1: No, non pensavo fosse al telefono.
0: Io non ce l'ho,
1: gli invertiti. Grazie. La gente a cui piace il cazzo, cioè non ti preoccupare.
0: Sì, va bene.
1: Lorenzo, volevo dirti una roba. È uno scherzo di Radio 105.
2: Sì, nello Zoo di 105. È uno scherzo di Valentina.
0: Ok.
1: Non esiste nessun fufufufufura 5 sacchi.
0: Ma infatti avevate troppe informazioni, cioè ero lì che mi domandavo.
2: Tu vai a pulire le case col pensiero, ma chi cazzo ci crede, Lorenzo?
1: C'ha ragione, invece ci credo.
2: Vai a pulire il culo ai cammelli.
1: No, poverino.
2: Ciao Lorenzo.
0: Grazie, ciao.
1: Che storia,
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105. Ulisse, il piacere della scopata.
1: Bentornati ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come potete vedere, siamo all'aperto, in una zona lussureggiante, selvaggia. Mi trovo negli Stati Uniti d'America, quella grossa nazione divoratrice di risorse mondiali, fatta di obesi di merda e emigrati del cazzo. Ma guardate alle mie spalle, riconoscete quelle quattro facce di merda? Sono presidenti americani, i più famosi della storia, scolpiti sul versante della montagna con uno sforzo disumano. Sì, siamo alle pendici del Monte Rushmore. Ci troviamo nel South Dakota, uno degli stati di questa enorme nazione di grassi guerrafondai. Pensate che si stima che vi siano più armi da fuoco che scarpe in questa nazione di merda. Ma guardate, li riconoscete i quattro stronzi? Sono rispettivamente quel parruccato di merda di George Washington, il laido ammazza indiani e schiavista di Thomas Jefferson, il merda massone di Theodore Roosevelt e poi lo sdentato del cazzo di Abramo Lincoln. Quest'ultimo famoso per essere stato rivoltellato a teatro e per avere in bocca una fetida dentiera di legno che puzzava più dei piedi di un barbone. Beh, queste facce di cazzo di 20 metri hanno praticamente fondato sto paese di teste di merda mazzabovini e sono stati fra i presidenti più importanti di questa cazzo di nazione. Grazie a questi stronzi si sono messe le basi per la nazione che oggi è tra le più grandi potenze mondiali. Ma quali sono i presidenti più importanti degli Stati Uniti e quali sono le loro peculiarità? Sicuramente tutti ricordano quel dentone sbandato scopamignotte di Kennedy, che è finito come un cocomero che cade dalle scale a Dallas nel triste evento del 1963. Grazie a lui siamo atterrati sulla Luna. E poi c'è quell'attore di merda con la faccia quadrata di Reagan, un presidente che ha dato all'America film come Rambo, dove un solo uomo americano era in grado di ammazzare 3.000 persone con una freccia.
2: Rambo parla di un reduce del Vietnam, un barbone di merda con dei problemi mentali che da solo fa il culo a centinaia di uomini. Una poderosa cazzata campanilista.
1: Li avete mai visti i reduci del Vietnam? Eroinomani e senza arti? Ma chi cazzo ci crede che un capellone del cazzo sgommina da solo eserciti per salvare quattro stronzi nei campi di prigionia del Laos? Che cazzata! Ma come si elegge un presidente? Che mansioni ha? Cosa rappresenta per l'americano medio?
2: Il presidente degli Stati Uniti è un pupazzo eletto dalle lobby economiche. Viene eletto direttamente dai bifolchi del cazzo. La metà degli americani elegge un presidente perché è simpatico a Oprah Winfrey. C'è stato solo un presidente nero, ma è sbiadito dopo 2 anni.
1: Nella storia degli Stati Uniti, i presidenti hanno rappresentato lo specchio della società marcia americana. Reagan era un coglione appassionato di cinema. Clinton si è fatto succhiare l'uccello nella stanza ovale. Quel merda di Nixon era un corrotto del cazzo. Kennedy un mafioso. E poi c'è quello straccio di Trump. Un omofobo razzista, ignorante miliardario, scopamodelle. E oggi arriva una mummia di merda. Biden. Chi cazzo è Biden? Un vecchio rincoglionito che creperà a metà mandato. Ma sono cazzi loro. Noi abbiamo già i nostri problemi. E sicuramente non rasperemo mezzo gran sasso per metterci le facce di cazzo che hanno governato questo cacatoio di paese per mezzo secolo. Vi immaginate? La faccia di Renzi di 20 metri che domina Campo Imperatore. Ma visto che siamo qui e mi trovo innanzi a questa apocalittica immondizia di pietra, il mio orgoglio naturalista mi sta sopraffacendo. Sento il bisogno di lanciargli le mie feci in segno di disapprovazione, proprio come le scimmie bonobo quando si sentono in pericolo. Ecco, mi sto cacando in una mano. È calda e fumante. Ecco, tieni, basettone del cazzo. Mangiami la cacca!
3: No, fermo Alberto! No, ci sono i guardia parco!
4: Stop, man. What the fuck are you doing? Stop, man!
1: Ecco, oh, shit. Questo stronzo è per te, parruccato!
3: Fermo Alberto, c'è la polizia!
1: Fa niente, che vengano! Ho comprato una Colt in un negozio di souvenir. Qui è più facile procurarsi un'arma che una dose di insulina in questo paese.
3: Stop.
1: Del cazzo!
3: Throw the weapon on the ground now!
1: Ehi, che cazzo ha detto l'ispanico in divisa?
3: Alla prossima puntata di Ulisse! Il piacere della scopata!
0: Il piacere della scopata.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
1: merda. Sta merda seccata.
2: Vieni, vieni.
1: Non ti azzardare. No, non mi... No.
2: Mi sta pisciando addosso.
1: Ah, voglio che le pisci addosso. Okay,
2: io rutto, rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello è l'abriacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è l'abriacatura?
4: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
2: Con la latrina di sotto.
1: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: Almeno il rutto non fa rumore.
1: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok...
3: Tanti auguri, suonata con gli schiaffi in faccia a Pavarotti!

0: Aia. Aia. Aia. Che male.
1: Tutorial Express. Impara a circoinciderti con una motosega in 4 secondi.
2: Allora, vediamo se ho seguito tutte le istruzioni. Così, perfetto, adesso.
3: Ah! Oh, cazzo! Come si ferma l'emorragia? Aspetta, vediamo se c'è un tutorial. Come ricucire i coglioni recisi senza morire dissanguato. Cazzo, è in tedesco! Vabbè.
1: Partita a twister fra daltonici.
4: Mano destra sul verde.
5: E mo quale cazzo è?
4: Sì, infatti, allora giochiamo a risico. Io prendo le armate gialle.
5: Ma che sei stronzo?
1: Il ballo della verruca.
6: Ok ragazzi, fatelo bene. Tutti a bordo piscina, via le ciabatte, mi raccomando, centrate le pozzanghere, vai! Destro, sinistro, chop, chop, destro, sinistro, chop, chop, virus, virus, chop, chop, destro, sinistro, chop, chop.
1: Nagasaki, the musical.
7: Solo giapponese, solo giapponese.

0: Problemi delle ragazze con l'apparecchio? Check!
1: Ciao regà, ma voi per i del cazzo incastrati fra i denti come li levate? Perché io col colluttore non ci riesco. Risp, please. Cioè, tipo... adesso.
0: Scopri quante microplastiche hai nell'organismo.
1: Allora, vediamo un po'.
2: 13%. 13%.
1: Oh, porca miseria, Luciano! Sono un cyborg!
3: Teresa, prova un po' a levarti il vibratore dal culo!
1: Cioè?
2: 0,07%.
1: Ah, ecco, in effetti! Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: È bufera, bufera sul consigliere regionale Bocchi di Fratelli d'Italia Emilia Romagna. Sentite che cosa ha dichiarato.
4: Oggi, se andassimo ad analizzare il movente o comunque una spiegazione sociologica di tanti episodi di violenza dentro o fuori le mura domestiche, è proprio forse riconducibile e riscontrabile nel fatto che l'uomo ha perso un po' di virilità, si è devirilizzato, è troppo dipendente nelle relazioni dalla donna, e laddove la donna lo respinge o lo allontana va in tilt. Ecco, questo credo sia una considerazione da fare.
3: Allora, in pratica il signor Bocchi, consigliere regionale, dice che l'uomo ha perso virilità e che quindi sta diventando schiavo, succube delle donne, e per questo, insomma, tutto sommato ci sta che quando l'uomo si sente succube, si sente abbandonato, si sente dominato dalla donna, abbia reazioni violente. Immaginate la profondità mentale di questo concetto. Quindi, siccome sono succube di mia moglie, io meno. Naturalmente potete immaginare il vespaio gigantesco, abnorme, sesquipedale generato dalle sue parole, ma voglio sentire voi se la pensate come Bocchi o se invece pensate che abbia pestato un merdone colossale. Apriamo le linee. Andiamo dal Bresaola. Vai Bresaola da Roma. Vai Bresaola.
5: Forse Viagra, no? Magari.
3: Non ho capito, scusi, il collegamento.
5: Dico, un po' di Viagra sarebbero un po' più virili e menassero meno le donne e menano più il pisello.
3: Sì, ma non ho capito, scusi, non ho capito qual è il rapporto. Cioè, la virilità non è solo l'erezione.
5: Pasticche di restosterone a gogo.
3: Di restosterone? Cos'è il restosterone?
5: Testosterone, Luciani.
3: Ah, come testa de cazzo lei? Quindi lei suggerisce di somministrare agli uomini delle pastiglie di testosterone.
5: Sì, ma già dall'asilo.
3: Le facciamo delle pere di testosterone ai ragazzini. Ma che cazzo?
5: Così portano le palle con la cariola.
3: Ha riscontrato una diminuzione della virilità. Cioè, le sembra che gli uomini siano troppo subalterni rispetto alle donne. Scusi se ho usato la parola subalterni, che lei non conoscerà essendo uno zotico di merda.
5: Sono molto addonnati. Si stanno checchizzando, è vero.
3: Qual è la sintomatologia della checchizzazione, secondo lei? Mi faccia degli esempi.
5: Allora, tipo ceretta, sì. Tipo sopracciglia, smalta le unghie.
3: E questo, secondo lei, giustifica il fatto che quindi, essendo meno virili, alle donne gli devono menare?
5: Sono gelosi
3: delle donne.
5: Non essere più donne, perché la donna è bella di per sé, è perfetta. Allora, non ci riesce, che fai, gli mena.
3: Ci stanno pure una riga di cessi, voglio dire, tra le donne.
5: Vabbè, ho capito, ci stanno pure i cancelli che camminano, però sempre donne so.
3: Ma secondo lei la responsabilità di chi è? Cioè, di chi è colpa di questa corruzione della virilità maschile?
5: Ci devo pensare, è una domanda molto difficile.
3: Lo so, quando uno fa una domanda intelligente, le teste di cazzo come lei rimangono a bocca aperta, così. Come le bambole gonfiabili. Lei è una bambola gonfiabile quasi pensante.
5: Col pisellino.
3: C'ha pure il pisellino lei.
5: Micropene. Micropene dotata.
3: Allora guardi, le do una definizione in più. Lei è bambola gonfiabile, microdotata e anche vaffanculabile. Se ne vada a fanculo. Arrivederci. Andiamo da Grappino, Grappino dal camion, vai Grappino dal camion, dilla tua, vai.
6: Ma dipende, secondo me, dal paese a paese. Qua in Italia, secondo me, sono tutti un po' rincoglioniti.
3: In che senso? Spiega.
6: Ma sì, il prezzo della vita, che adesso il costo della vita è diventato.
3: Cioè, scusami,
6: caro.
3: Non ho capito, siccome la vita costa tanto diventiamo tutti frocci, non ho capito qual è il ragionamento.
6: Ma sì, ma anche perché il terzo mondo di merda che ci circonda, dove adesso non si sa più se si è maschi, se si è femmine, se cioè, si è
3: tu non sai, se sei maschio o sei femmina.
6: A me piace la figa.
3: Sì, anche a me.
6: Mangio la carne, non sono vegano.
3: Ah, quindi secondo te, scusami, apriamo questa parentesi. Secondo te essere vegani è una mancanza di virilità?
6: Ma io credo che i vegani siano tutti pronti. Ma ti pare che stiamo là a mangiarci il tofu, la soia,
3: infatti,
6: la lata?
3: Cosa mangia un vero uomo?
6: Noi siamo ciò che mangiamo.
3: Sì,
6: okay?
3: Sì.
6: Se un uomo mangia insalata, è un'insalata. Un uomo che mangia carne, è un uomo.
3: E invece tu che mangi merda sei quello che dici. Ciao, grazie, ciao. Si sente che mangi ste. Manca da lungo tempo nella zecca il suo afflato complottista, ma è il momento di scomodarlo. Ci colleghiamo con Mandracone.
7: Ma io penso che c'è tutto un progetto scritto già da tempo, sono anni che ci stanno provando a rendere l'uomo ormai asettico. Un uomo schifoso, che tu lo vedi lì, non ti rappresenta nulla.
3: Mai.
7: Il primo esponente di questo complotto,
3: sì,
7: ricordiamolo,
3: sì,
7: è il famosissimo cantante neomelodico napoletano Gigi D'Alessio.
3: Ma cosa, okay? Gigi D'Alessio c'ha un cazzo di 14 metri.
7: No, questo non è importante. È importante cosa ha trasmesso Gigi D'Alessio all'uomo.
3: Sentiamo.
7: In vent'anni di ascolto è arrivata la sopracciglia d'ali di gabbiano,
3: sì,
7: è arrivato l'occhiale con la mascherina bianca attorno,
3: sì,
7: la lampada.
3: Sì.
7: Tutto questo sono dei piccoli passi per portare l'uomo a una virilità annullata, attraverso le sue canzoni rendere l'uomo una schifezza, un muschio messo lì che la donna può utilizzare a suo vantaggio.
3: Quindi i poteri forti hanno la vagina.
7: I poteri forti hanno la vagina o amano le vagine più potenti di loro, perché si fanno frustare, si fanno picchiare coi frustini, quindi ascoltano le donne per rendere gli uomini tutti degli schiavetti.
3: Delle alghe. Quindi secondo te i poteri forti chiamano essere dominati e calpestati da donne coi tacchi a spillo, stanno ricchionizzando l'umanità attraverso le canzoni di Gigi D'Alessio.
7: Esattamente, Gigi D'Alessio, ma possiamo vedere anche le canzoni del Festival di Sanremo, quelle che hanno vinto, tutte da omosessuali. E poi entra dentro di noi anche questa frociaggine, diciamo così.
3: Come dice il Papa, che lo stanno cercando di fare fuori allora a questo punto.
7: Cercando di fare fuori perché lui è ancora un uomo.
3: Sì.
7: E le strette, le redini tra le sue mani, perché nella Chiesa è sempre il potere degli uomini, quindi le donne al potere, poteri forti, tentano pure l'omicidio del Papa. È tutto uno schema, tutto uno schema.
3: Mandracone è sempre piaciosissimo, un abbraccio. Ciao, a presto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il parere più autorevole, quello più atteso da tutti gli ascoltatori della Zecca. Ci colleghiamo con Grayskull, dove sta l'amico mio.
8: Ma porco, ti come che il tocco de merda che sei taccando e scopin del cesso. Tantitaci quei, sì.
3: Una bellissima similitudine. Una bellissima
8: similitudine. Sono anche adesso di non dormire i coglioni.
3: Pascoliano.
8: Cruciani, cane, l'hai capito o no?
3: Senti.
8: Io con te non voglio avere a che fare. Punto.
3: Senti, tenera lumachina, oggi ho un quesito che sembra...
8: No, lumachina, punto. Smettila di rompermi i coglioni. No. Hai capito?
3: Dai.
8: Solter maledetto, cane.
3: Non fare la puttanella ritrosa, lo so che ti piace questo momento.
8: Non fare rompermi i coglioni, così epitati. Sei la peggio razza che esista su questa terra.
3: Sei cocciuto.
8: Sei la peggio razza.
3: Asinello.
8: Un infame maledetto sei. Un codardo. Un coniglio.
3: Stai ragliando. Io padrone, tu servo.
8: Tu merda, cane, tu merda.
3: Senti.
8: Tu merda attaccata al scopettino del cesso.
3: Sì, l'hai già detto.
8: Sei un cesso d'uomo.
3: Sei un asinello ripetitivo. Un asinello con l'eco.
8: Sei tu che mi rompi i coglioni. Blatteri, sei tu.
3: Senti.
8: Infame bastardo, cane.
3: Lumachina.
8: Mi chiama solo per rompermi i coglioni.
3: Lumi.
8: Perché non hai coraggio di affrontarmi di pizzone. Cane,
3: dolce lumachina,
8: e come corri coniglio maledetto, cane.
3: Tu invece non corri perché sei una lumachina, una tenera lumachina con le cornine.
8: Lumachina, cane, senti la roba di coglioni.
3: Senti,
8: infame maledetto,
3: tu lo senti?
8: Bastardo, cane,
3: pazzo isterico, tu hai ravvisato una
8: terra.
3: Lumachina nervosa.
8: Hai sotto, bastardo. Ti scotellerò vivo, merda, cane.
3: Carrozzina.
8: Ti risanguerò. Ti farò pezzi, bastardo, cane.
3: Lumachina isterica.
8: Userò le tue ossa per costruire un carro mascherato, brutta merda.
3: Asinello.
8: Soffrirai tanto. Morirai immerso nel dolore, bastardo. Devi morire.
3: La cosa che adoro di quest'uomo, questo pazzo scriteriato potenziale killer terrorista mondiale, è che è comunque stagionale nell'insulto. Cioè lui, in base alle alternanze del calendario, modifica i suoi piani di omicidio nei miei confronti. Oggi era carnevalesco, lo apprezzo, lo inviterei a Viareggio, ovviamente per deriderlo anche lì. Alla prossima, ciao.
0: Radio 105. Lo zoo di 105.
1: Come on guys. Lo zoo di 105 presenta.
9: Se la morisse ancora stasera meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì. Ecco Mario Pizzetta che la c'hai fatta però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
10: Nella puntata precedente.
11: Però adesso veniamo al dunque.
12: Veniamo al dunque, tantina, eh?
13: Sì, dimmi.
11: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che è intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
13: Ho capito, va bene, grazie.
1: Alan Love.
13: Sì. Sì, che cosa devo fare, dimmi.
10: A posto, signora, la ringraziamo molto. Il dottor Costanzo la ringrazia, prego.
13: Grazie. Anche io lo ringrazio tanto. Costanzo, lui...
12: grazie signora, no, io le mando il dottor Zumba Zumba.
13: Saluta tanto la Maria Filippi. Maria, Maria,
12: Maria o Filippo,
13: io la vedo
12: chi
13: sempre
12: le saluta?
13: Alla televisione, alla, fa
12: chi?
13: Oppure anche fa il coso della posta lì, c'ero
12: quello della posta, sì.
13: Sì, bravo, sì. Bravissimo. Anche quello mi piace vedere tanto.
12: Va bene, dottor Zumba.
13: Anche lui guarda ogni tanto.
12: Cazzi, mi faccia parlare.
10: Lua Mara!
13: Dimmi.
12: Ha capito?
13: Sì.
12: Perfetto.
10: Lua Mara!
13: Non parlare così. Fatti bravo.
12: No, ma Zumba Zumba è originario dello Zumba, capito? Quindi parla un po' strano. Quindi lei se lo sì, segni, sì, mi raccomando, faccia la,
13: sì,
12: la cura del tir, capito?
13: Sì, ho capito.
12: Quindi, lo ripeta, sì.
10: Signora,
12: che cura, eh?
10: Signora,
13: io lo ringrazio con tutto il cuore.
10: Signora,
13: è tanto buono lui.
10: Per chiudere ci faccia vedere, bravo. Si faccia vedere se ha capito l'esercizio. Mani in alto e deve gridare. Prego, vada.
13: Mani in alto,
12: più forte!
13: Più forte! Ah, mani in alto! Senti, adesso volevo chiedere una cosa. Sì. Saremo così qua.
10: Sì, ma il problema è che quest'anno non ci sono molti biglietti, quindi per avere il biglietto ha due possibilità. O fa un p***ino a Matteo Renzi.
13: Sì.
12: È arrivato Matteo per Sanremo, signora, glielo passo.
14: Santina!
13: Dimmi.
14: Ciao, sono Matteo.
13: Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
14: Bene, tu?
13: Sì, anch'io, sai, sto benino, dai.
14: Ah, lo bene.
13: Tu vai a Sanremo, sano?
14: Non lo so ancora, devo vedere un po' di cose. Sai che c'è Obama che ha avuto il morbillo?
13: Non lo sapevo.
14: Sì.
10: Solo che non si vedeva perché ne...
13: ho capito.
14: Sai che
13: sentire c'è Ale anche poverino che senza macchina adesso.
10: No!
13: Ce l'aveva prima e quell'altro l'hanno prestato 3 anni e adesso ha detto che le riserve perché deve andare a lavorare.
10: No!
13: E il padrone le hanno prestato, è prestato
14: dopo
13: intanto,
14: 3 anni magari
13: a lavorare.
10: Gli sta bene.
13: Ma adesso lui deve comprare questa macchina, ma costa che soldi, vero?
10: Costa soldi.
13: Ma la prende usata, che è così. Con 1000 o 500 le carte le
14: mani. Ti sei ciucciato.
10: Ma vai a cagare, Godo!
14: Ho capito.
13: In qualche maniera dai, andare, sì, tiriamo dai. Avanti.
10: No!
13: In qualche maniera. E più per lui perché deve andare a lavorare, prendere un po' di soldi.
14: Lo so.
10: Miserabile!
13: E poter andare avanti.
14: Certo, lo
10: Porsche!
14: Senti, ma a livello economico come va?
13: Adesso sto aspettando.
10: Mi compro la Bentley!
13: Una cosa, ieri ho fermato e ho mandato lì a Corso a Rimini, là dove siamo.
10: Modello nuovo, cabrio!
13: A Rimini,
14: sì,
13: sai,
14: a Rimini,
13: dove
14: a Rimini.
13: Siamo andati.
14: Sì, cazzo.
13: Là che ho mangiato coniglio anche.
10: Voglio una barca
13: buona
10: di 40 metri!
13: E allora mi ha detto l'avvocato, insieme adesso aspettiamo un po', vediamo come va fuori.
10: Miserabile bastarda!
14: Certo, no, lo capisco.
13: Ecco che
10: quanto è bello guidare la Porsche, vero?
13: Almeno aiuto io, se mi dà anche 1000 o 1000 qualcosa, le do.
10: Ma vai a fanculo, ho speso 600 euro per cenare.
14: No, è vero.
10: Senti, pagato 18.000 euro di orologio.
13: Di gas metano, vero?
14: Il gas è alto.
13: È riscaldamento, poi lavarsi, bisogna lavarsi, vero?
14: Qualcosina.
13: Sì, è giusto, perché io so che non mi piace.
10: Senti 1600 di telefono, senti 1600.
13: Sì, così è Matteo.
14: Ma ormai le sai cos'è? Non ci sono più le cose di una volta, le mezze stagioni
13: esatto,
14: non ci sono.
10: Ho dovuto modificare l'applicazione della mia banca che non ci stava gli zeri.
13: Che sia bene Obama.
14: Ah certo, sta benissimo. Adesso sta prendendo l'AIDS in siringa.
10: Non so se comprarmi la barca o l'aereo. Sotto le 4 stelle mi viene l'ansia.
13: Perché anche lui poverino.
14: Lo so.
13: Sai, viene a casa, ma viene a casa con la macchina, non può andare da nessuna parte, bisogna che la lascia ferma lì, vero? Tutto.
10: C'ho un Harley Davidson da 67.000 euro.
13: Ma non so se Aldo viene.
14: Non lo so, non lo so. Credo proprio che abbia il dentista quel giorno.
13: Perché è bravo da cantare, lo so che è bravissimo da cantare.
14: Certo, tu usi Rotowash.
13: E dopo un pezzo non lo vedo anche.
14: Senti, cosa ne pensi di Rio Melaceto?
13: Come?
12: Grazie a tutti, è stato un piacere, Zibario.
13: Grazie anche te, ringrazio di cuore tutti quanti.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
13: Sì, attacco, sì, perché sennò consumo troppo soldi.
14: Ciao,
13: ciao, ciao,
14: ciao, ciao, ciao, ciao.
13: Ciao Matteo, sì, ciao. Ciao.
11: Segui la luce!
14: Ciao.
13: Sì, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
15: ciao. Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: mette più coso le chinotte.
1: Sei fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fate

0: Pronto?
1: Antani.
0: Chi è?
1: Antani.
0: Antani? Chi è Antani?
1: Sorella?
2: Pronto.
0: Ma che cosa?
2: Pronto.
0: Chi è?
2: Trapiato Piocco come se fosse Antani con la
0: scoppiccata. Ma va,
2: con lo scappellamento a destra.
3: Pronto?
2: Pronto.
3: Sì.
2: Sono io.
3: Io chi?
2: Trapiato Piocco come se fosse Antani con la supercazzola prematurata.
3: Cosa dice?
2: Con lo scappellamento a destra.
3: Non capisco.
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Non mi ha capito bene.
3: Non voglio neanche capire, non chiami più.
1: Col Trapiato Piocco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra. Grazie.
4: Fatto! Fatto!
2: Trapiato Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematura.
4: Ma non ti capisco! Ma chi sei? Chi sei? Chi
1: non,
4: sei?
1: Non mi ha capito bene.
4: Ma non, no! Ma di chi? Ma che cosa
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzo la bitumata, ha lo scappellamento a destra.
4: Ma chi sei? Chi sei? Chi sei? Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Trapiato Piocco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento. Antani.
4: Pronto!
1: Professore.
4: Pronto!
1: Non le dico.
4: Ma che cosa mi devi dire? Ma chi sei? Chi sei?
1: Antani, come trazione.
4: Antani, chi mi ha sbagliato tutto il numero, eh?
1: Antani.
4: Ma sono Egno, Egno! Antani, chi è?
1: Antani.
4: Ma è Antani la Madonna, Antani! Chi sei?
1: Al pensiero delle tue cosce tornite, io impazzisco.
4: Ma come? Ma parla più piano che non ti capisco! Chi sei?
1: Al pensiero delle tue.
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Non mi ha capito bene.
4: Ma no, io non ho capito bene, ma stai attenta che non hai capito bene. Ma che cosa vuoi?
1: Ti leccherei dalla testa ai piedi.
4: Ma che tua madre le devi leccare la testa, bastardo! Ma che cosa vuoi? Ma che ti cerchi, bastardo? Che ti cerchi?
2: Trapiato Piocco come se fosse Antani con la supercazzola.
4: Ma non ti capisco, bastardo! Ma che cosa vuoi?
1: Te lo credo che non capisci, frenetico.
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi, bastardo?
1: Antani.
4: Antani, non te Antani! È morto Pantani, bastardo!
1: Antani!
4: Ma vai a cagare, ma!
0: Pronto?
2: Pronto.
0: Chi parla?
2: Trapiato Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
0: Ma vaffanculo.
1: Grazie.
5: Pronto?
1: Sorella?
5: Pronto?
1: Pronto.
5: Mi dica!
2: Trapiato Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
1: Non mi ha capito bene.
5: No, non ho capito niente, non so chi è lei.
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento adesso.
5: No, non mi interessa niente.
1: Col Trapiato Piocco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra.
0: Pronto?
1: Ti leccherei dalla testa ai piedi.
5: Vaffanculo! Tu quanto cornuto, figlio di puttana che sei!
2: Con lo scappellamento a destra.
5: Cornuto, con le corna come cervi.
1: Antani.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, prima puntata della Zecca del 2025. Naturalmente ci occupiamo di un titolo che campeggia ormai sfortunatamente da una settimana su tutti i quotidiani, e cioè l'incendio che ha devastato Los Angeles e che continua in questi giorni a mietere vittime e a distruggere strutture. Fioccano le dietrologie. Da una parte si parla di assicurazioni che non pagano o che hanno smesso di assicurare contro gli incendi, dall'altra potrebbe esserci un forte interesse di costruttori a riedificare una città completamente nuova dopo aver raso al suolo in modo violento quella vecchia. Ma c'è anche il problema dell'acqua, che in California è posseduta da soggetti privati che la usano per innaffiare e la rivendono alla popolazione. Insomma, tutta una concomitanza di cause che ha fatto fiorire i complotti più fantasiosi e strampalati. Ma io voglio sentire voi che cosa ne pensate di questi incendi in California. Apriamo la linea, dai. Apriamo con Gianni dalla Sardegna. Vai Gianni, dici la tua, vai. Incendi in America.
4: Quali incendi?
3: Gli incendi, quelli che hanno devastato Los Angeles, li ha visti, sì.
4: Ma a me non me ne frega proprio un cazzo.
3: Ma come, scusi, è una tragedia immane, centinaia di migliaia di...
4: Ce n'ho tantino di tragedie, vado a pensare quella, si arrangino.
3: C'è lo zampino di tragedie, non ho capito che cazzo ha detto.
4: Ma che
3: scusi.
4: Cazzo me ne inculo.
3: Scusi, ma lei è un bruto, è un barbaro, è una persona senza cuore. Dai, butta giù Erode, per favore, che mi ha rotto il cazzo. Un altro, dai. Andiamo dalla bestia infame sul camion. Vai bestia infame, vai. Incendi in California, vai.
5: Senti, Gianni, io ho altri problemi per la testa. Non me ne dà un cazzo dei californiani, degli americani.
3: Ma perché? Perché non te ne frega un cazzo? Perché?
5: Cosa cosa fare?
3: Avrai una posizione in merito, secondo te? Un complotto delle assicurazioni? Sì. Secondo te dipende...
5: La posizione in culo, dai.
3: La posizione in culo c'hai. Sodomita.
5: Quando è che va a fuoco Roma? Quando è che va a fuoco il Parlamento? Vabbè. Allora forse magari sei anche contento, ma sono a fuoco che la California... Adesso non sono informato, ma so che è un posto.
3: Che tu non sia informato è scritto nelle stelle proprio, nel firmamento. Penso che lo sappia anche Paolo Fox.
5: Sono per i cagliari, sono via a lavorare. Dai, non stai a parlarmi di seguare, non me ne dà un cazzo. Coprate, e rotti i coglioni. Se ti trovo per strada, porco,
3: certo,
5: ti metto sotto. Dove stai? Dove abiti? Moglia.
3: Ti sento rilassato.
5: Ero rilassato prima che tu mi chiamassi, porco.
3: Ma fatti vedere, puttanate. Hai dei problemi?
5: Ma va a fuoco, sì.
3: Hai dei problemi? Fatti vedere. Vai da un neurologo. Neurologo.
5: Moglia, perché te se te trovo te spacco, te reso moglia,
3: Hai finito? Hai finito di sfogarti? Hai finito come una puttanella isterica? Sei una puttanella isterica! Puttanella!
5: Basta! Falco!
3: Questo è tutto quello che hai da dire. Quattro bestemmie, due minacce, tutta la tua posizione.
5: Porco, ma se mi parli della California che sta a fuoco, cosa vado a dirti?
3: Non sei niente, sei inutile, in quanto inutile.
5: Ma sei inutile, tu
3: inutile.
5: E tutta la tua razza.
3: Inutile, verrai spazzato via dalla storia, nessuno si ricorderà di te. Ciao inutile. Andiamo da Ermanno da Roma. Ermanno, vai Ermanno.
6: Sono incendi normali che purtroppo
3: succedono,
6: fanno questi danni.
3: Capita, dice, uno se fuma una sigaretta a San Francisco e muoiono un milione di persone, è normale, dire.
6: Ma non è che ci sono i piromani, non è che
3: ci sono i piromani.
6: Solo...
3: Quindi lei propende per la pista del piromani?
6: Insieme al clima che c'è là, se c'è un po' di vento, ecco fatto.
3: Basta un piromane e un po' di vento e una città di 20 milioni di abitanti.
6: No, un piromane e un po' di vento, piromane.
3: Quanti piromani servono, dica?
6: 7-8
3: ben organizzati,
6: di benzina ognuno.
3: Ecco, quindi insomma, secondo lei 7-8 piromani, un po' di vento e una città di 20 milioni di abitanti finisce in ginocchio, secondo lei? Basteranno 7-8, vogliamo fare 10, che cifra tonda?
6: No, 7-8.
3: 7-8.
6: Sì. Andava a fuoco pure la California.
3: Tutto, 7-8 piromani abbiamo fatto.
6: Sì,
3: con 6 certo. Invece?
6: No, 6 andava a fuoco solo a casa di Mel Gibson.
3: Certo, senta, sì, guardi, allora 7-8 persone servono per appiccare il fuoco a Los Angeles, giusto?
6: Sì.
3: Invece guardi il miracolo a volte della statistica, ne basta una sola per mandarla a fanculo. Io vado a fanculo, arrivederci. E chiudiamo come sempre con il mio preferito, l'amico mio del mio cuore, il re di Grey School. Sentiamolo sulla California. Amico mio, tanti cari auguri di un felice...
7: Pensavo che avessi cancellato il numero, porco! Non è settimana... Il lunedì scorso ho detto... Ecco che non è neanche vero, non è sempre che cancella il numero finalmente!
3: Senti...
7: Infame bastardo!
3: Ma neanche gli auguri...
7: Infame bastardo, maledetto, scusa, almeno del mondo!
3: Almeno gli auguri!
7: Cancella immediatamente il mio numero!
3: Dai, su...
7: Bastardo!
3: Almeno una chiamata di cortesia, facciamoci due auguri!
7: Non te non hai nessuna chiamata di cortesia da farmi, tu!
3: Prima
7: brutto
3: di tutto...
7: Monto.
3: Prima
7: devi
3: di tutto, prima di tutto, prima di tutto volevo porgerti.
7: Non c'è prima di tutto, prima di tutto.
3: Parlo io.
7: Scusa, tu te
3: parlo io.
7: Bastardo.
3: No, parlo io, decido io. Decido io. Cosa è importante?
7: Maledetto.
3: Tu non conti niente, decido io che la cosa.
7: Non decidi un cazzo della mia vita,
3: tutto.
7: Infame.
3: Io decido.
7: Non decidi un cazzo.
3: Io ti piloto.
7: Brutta merda.
3: Io ti piloto.
7: Brutta merda.
3: Ti piloto. Dolce carotina. Senti,
7: per me. Mia roba, miei coglioni. Con le carotine.
3: Allora,
7: bastardo.
3: Senti.
7: Vedi, telefonate tu di cortesia, cane. Venire qua solo a far venire luce.
3: Fai parlare.
7: Per farmi gonfiare il cuore, bastardo.
3: Non mi fai parlare. Non mi fai parlare. Io volevo dirti per augurarti.
7: Non ti faccio parlare, no. Perché
3: pazzo.
7: Sei infame. Perché
3: pazzo.
7: Vieni qua a coglionarmi. Bastardo.
3: Sì.
7: L'altra volta.
3: Allora,
7: sei pronto, maledetto.
3: Hai finito? Hai finito?
7: Che non ti sia altro.
3: Hai finito il sacchiotto pieno di miele? Allora, senti, per porgerti i miei migliori auguri per un sereno anno nuovo, in modo più sincero e completo.
7: Porto, il tuo sacchiotto! Bastardo, cane!
8: Pronto!
7: Bastardo, i coglioni!
8: Pronto! Sono Parenzo! Sono Parenzo!
3: C'è Davide che vorrebbe farti gli auguri per un sereno.
7: Ma sono cazzo di Davide! Non lo pago il su! Bastardo, cane!
8: Senti, ma
7: anche gli amichetti!
8: Ma non c'è la possibilità!
7: Ma non c'è! Ascoltami quando sei in diretta!
8: Pronto, son Parenzo, ma non c'è la possibilità!
7: Ma fa il culo da merda, cane, che ti!
3: No,
7: è... Innominabile, maledetto, cane!
3: No, aspetta!
7: Bastardo di un otto, maledetto!
3: Allora, fa il culo, Parenzo, ce lo mando solo io! Ce lo mando solo io!
7: Bastardo di Grey School! Cane! Mi arriva sotto, maledetto!
8: Mita!
7: Cane, tutti quanti! Bastardi!
8: Antisemita!
7: Farò un ammazzello, però! Ti farò fare la fine!
3: Mostro.
7: Che The Night Stalker fece fare le sue vittime! Bastardi, maledetti! Mostro. Dovete morire male, dovete! Dovete morire male!
8: No,
3: no. Vedi che neanche Davide
8: neanche
3: riesce.
8: Davide,
3: niente, non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare perché questa persona è squilibrata. Squilibrata.
8: Comunque è un antisemita. Gli faccio una
3: doppio.
8: Bella denuncia.
3: Bravissimo. Oh. Due, fanne due. Fanne due. Adesso mi taglio la punta del cazzo e divento semita anch'io.
8: Bravissimo.
3: Alla prossima, ciao. Alla prossima.
9: Radio 105. This is the zoo.

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, dottor Gianluca?
0: Sì, sono io.
1: Sì, sono buongiorno, io. È la Alba Bank.
0: La? Scusi?
1: Alba Bank, Alba Bank.
0: E cosa sarebbe?
1: È una banca, dottore. Allora, le spiego subito. Siccome noi stiamo cercando di fidelizzare i nostri clienti, lei è già stato nostro cliente, lo sa, vero?
0: No, mai.
1: Sì,
0: mai.
1: Lei prima è stato volta. Nostro cliente nel 2016.
0: In realtà è la prima volta che lo sento il nome, questo nome, non so come sia possibile.
1: Sicuramente non si ricorda. Ad ogni modo, abbiamo una promozione nuovissima. Proprio per voi clienti che avete già usufruito dei nostri prodotti.
0: Ma io non sono mai stato cliente, glielo
1: sì,
0: ripeto.
1: Sì, sì, no, lei è stato. Quindi adesso noi facciamo così, io le metterei un bel 1000 euro sul conto.
0: A me?
1: Sì, a titolo di prestito.
0: Ma io non mi servono.
1: Ma sì, le servono 1000 euro sul conto, le servono sempre, non si preoccupi, davvero.
0: Ma no, non mi servono.
1: Ma no, niente, servono. Allora, ascolti, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma io non ne ho bisogno, le ripeto, sono a posto così col...
1: Sì, ma se lei ha capito, non sta decidendo lei. Noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma scusi, in che senso non decido io?
1: Che 1000 euro stanno partendo dall'Alba Bank verso il suo IBAN, capisce? Quindi lei da domani è possessore di 1000 euro nostri, ma che ne usufruisce lei, che pagherà tranquillamente con 30-40 euro al mese per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma non credo proprio, io non, le ripeto, non ho bisogno di 1000 euro.
1: Sì, ma fa niente se lei ha bisogno o meno, noi le mettiamo 1000 euro e poi le pagherà in piccole tranche.
0: Ma cioè io devo anche pagare gli interessi sui 1000 euro che non voglio?
1: Assolutamente sì, forse non ha capito, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Senti, io non li voglio. Non
1: sì,
0: li
1: ma devo... fa niente, lei avrà 1000 euro sul conto, li vuole o non li vuole, ti becchi 1000 euro sul conto.
0: Ma non ci penso proprio.
1: Ma non ci devi pensare, devi prendere 1000 euro e pagare gli interessi, è finito il discorso.
0: Ma senti,
1: ancora
0: mi sta facendo alterare adesso.
1: Ma si alteri, io sa che cazzo me ne frega. Adesso io inizio a mettere 1000 euro sul conto. Poi si alteri quanto vuole. Quando dopo 5-6 anni ci ha saldato, noi saremo amici come prima.
0: Sì, adesso io chiamo i carabinieri. Vediamo,
1: ma lei
0: cosa...
1: chiami chi vuole. Ma
0: vediamo.
1: Che carabinieri, ma smetta. Vediamo. 2000 vediamo. Allora, le metto 2000 e la rata sarà di 60-70 euro.
0: Ah, sì, va bene, va bene. Non si preoccupi che gli arriva una bella raccomandata dalla Guardia di Finanza.
1: Sì, con ricevuta di ritorno. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? 2000 sul conto, 60 al mese per 60 mesi e lei è a posto e ha 2000 euro da poter spendere come vuole.
0: Sì. Mi dia il suo nome e cognome, per favore, che adesso vado subito in caserma dei carabinieri. Ho giusto 10 minuti per andare a denunciarla.
1: E sai come ci andrà dai carabinieri? Con 2000 euro sul conto. Benissimo. Allora. Grazie mille, dottor... Veramente, grazie.
0: Non lo voglio dispettare, io adesso vado dalla polizia, basta.
1: Allora, le ripeto, da adesso in poi lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank sul suo conto, pronti da essere usati, ma si rende conto?
0: Senta, ma lei sta scherzando, io veramente adesso ho 2000 euro sul conto.
1: Certo, abbiamo schiacciato già il tasto, lei è possessore dei nostri 2000 euro, 60 rate da 70 euro, è contento?
0: Senta, io non so cosa devo fare, ma...
1: Lei li deve solo accettare e spendere e poi pagare le rate.
0: Vabbè, senta, a questo punto cosa devo fare?
1: Deve andare subito su internet, cercare cosa le è sempre piaciuto e andarla a comprare coi soldi della Alba Bank.
0: Ma posso farlo, cioè io accetto, però non lo so,
1: mi sembra cosa? Siamo un istituto bancario di altissimo livello, stia tranquillo, vada a spenderli, non perda tempo.
0: Va bene, cosa devo fare?
1: Niente, ha 2000 euro sul conto, adesso deve solo ridarceli in comode rate da 70 euro per 120 mesi. Una cazzata, lo vuole capire? È un affare.
0: Se non si può fare diversamente, accetto.
1: Bravo! La richiamo settimana prossima e mi dice come ha speso i nostri soldi. Va bene, le auguro una buona giornata.
0: A lei, grazie. Grazie, davvero.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, da qualche giorno si parla di questo articolo 52 e più in generale di queste ronde anti-Maranza, che altro non sono che cittadini che si organizzano per farsi giustizia da soli nelle strade contro, diciamo, queste bande armate di italiani di seconda generazione che, insomma, vengono chiamati Maranza e che fanno scorribande. Ora, posto che la sicurezza delle città è una cosa prioritaria, però il rischio di farsi giustizia da soli è importante. Uno, perché si rischia magari di malmenare e massacrare una persona che non c'entra un cazzo, ed è per questo che esiste la giustizia, la polizia, le indagini, la magistratura. Due, perché questo tipo di atteggiamento spesso porta a delle faide, cioè tu hai dato uno schiaffo a mio cugino e adesso io vengo a tirare una bottigliata a tua zia, e questo tipo di atteggiamento sicuramente non incrementa la sicurezza nelle nostre strade, ma al contrario le rende terreno di scontro. Però io non voglio influenzare il vostro giudizio, apriamo le linee. Ronde anti-Maranza, dai. Andiamo da Tugurio da Bergamo, vai Tugurio, di la tua, forza.
5: Da prendere a schiaffi tutti quanti.
4: Chi?
5: I Maranza, ovviamente.
4: Da prendere a schiaffi i Maranza, perché?
5: Per il modo di fare che hanno.
4: Qual è il modo di fare?
5: A te sembra normale che questi debbano venire in un paese che non è loro, ma a parte quello.
4: Ma magari ci sono nati, magari ci sono nati.
5: Esatto. Allora facciamo così: quelli che non sono nati qua vanno bene. Quelli che sono nati qua vanno bene, quelli che non sono nati qua.
4: E lei, scusi, quando li piglia a schiaffi, come li riconosce? Quelli che sono nati qua da quelli che non sono nati qua.
5: Facciamo che prima di prenderli a schiaffi gli chiederò dove sei nato.
4: Sì, quindi lei, scusi, prima fa l'intervista, durante una lista, lei li ferma, gli fa compilare un questionario e poi semmai mena le mani.
5: Gli chiedo la carta d'identità.
4: Prima di menarli.
5: Certo. Anche il codice fiscale.
4: Anche il codice fiscale, certo, il numero di scarpe.
5: Oppure.
4: E gli faccio uno spermigramma facendogli una pompa. Dai, ma che cazzo sei a dire?
5: Oppure, prima uno schiaffo così subito per sicurezza.
4: Ecco.
5: Poi, se è italiano, ci fermiamo uno schiaffo. Se invece non è italiano, gliene diamo due.
4: Perché? Perché se non è italiano, che colpa ha in più? Qual è la colpa di non essere italiano? Qual è la colpa?
5: C'è la colpa che è un coglione.
4: Secondo lei gli stranieri sono più coglioni degli italiani?
5: Sì. Siccome lei dice che gli italiani non...
4: Guardi che lei è la controprova vivente che gli italiani sono coglioni. Cioè lei è il manifesto della coglioneria italiana.
5: Vabbè, io e te ti diamo la mano,
4: Io la mano a lei non ce la do, perché sarebbe come raccogliere una merda di cane. Arrivederci. Andiamo dal Vecio, il Vecio da Treviso. Forza Vecio da Treviso, di la tua sui Maranza, vai Vecio.
6: Ciao cazzo, perché tanto a me non mi dà fastidio sta gente qui, perché tanto mi non vado in giro, su Vecio, mi c'ho un cazzo, tanto amico sempre fusile con me. Se ne rompe i coglioni a che sparo io.
4: Ma certo, quindi lei è armato, non le servono le ronde, si fa giustizia da solo.
6: Amico, c'ho un cazzo e mi viene a rompere i coglioni, mica sparo a tutti, perché tanto sono in campagna, fa il cazzo di me.
4: Certo, ma
6: che
4: scusi,
6: mi viene a rompere i coglioni chi prima mi chiama, prima di venire te nel campo a rompermi il cazzo, perché sennò mi impanino il culo.
4: Ecco, allora se uno le viene a cacare nelle vigne, ma non può, scusi, non può sparare a una persona perché defeca nelle sue vigne. Non si può.
6: Beh, mio, vado a cagare te a corte che altri, mio, vado a cagare te me stesso.
4: Sì.
6: Perché dici chi viene a cagarmi te campo?
4: Non lo so, io le cagherei nelle vigne. Cioè, adesso che la sento al telefono mi è venuta un'improvvisa voglia di venirle a cacare sui grappoli d'uva. Uno per uno, Mi ci pulisco il culo con i suoi grappoli d'uva.
6: Vieni dai campi a cagarmi, dopo te vedi cosa che succede.
4: Lei è un violento, è un pazzo, è un violento pazzo assassino terrorista.
6: Dove chiami tu te, eh?
4: Io chiamo dai cazzi miei, e ho appena scoperto un pazzo alcolizzato armato che denuncerò alle forze dell'ordine.
6: Ma che ti toccati?
4: Cosa?
6: Ciao! Cane, ciao!
4: Ciao! Andiamo a Roma dove c'è Tucano. Vai Tucano, dici la tua sulle ronde anti-Maranza, vai Tucano.
7: Bene.
4: Okay.
7: Certo, manganellate sui denti.
4: Ma a chi manganellate sui denti?
7: È Maranza,
4: scusi, ma farsi giustizia da soli però non è legale. Quindi, ma lei si unirebbe a una ronda anti-Maranza?
7: No, a me mi piace guardare.
4: Lei è un guardone. Quindi gli piace guardare la gente che semena e lei in un angolo si spugnetta l'uccello.
7: Esatto.
4: Quindi è un codazzo.
7: Foto dei Cruciani, tra l'altro.
4: Sì. Quindi lei
7: è un... Ma pure tu ne pensi mica a merda?
4: Non ho capito un cazzo.
7: pure tu ti pettini con la merda la mattina?
4: Cioè lei si sega guardando la gente che si mena e il problema sono io e lo shampoo che utilizzo, questo?
7: Esatto.
4: È una persona meravigliosa lei, eh?
7: Vabbè, va benissimo.
4: Dai, vattela fa culo, vattela fa culo, vattela fa culo. Dai, vattela fa culo. La scorsa settimana lo abbiamo cercato al suo numero, ha risposto un'anziana signora che non sappiamo chi sia, un'anziana signora che peraltro ci ha preso a male parole, e questa io me la sono legata al dito, vediamo se oggi risponde l'amico mio.
7: Non te che da rompermi i coglioni, lasciami stare, cane, come? Lasciami stare, infame maledetto, lasciami stare.
4: Pucci Pucci, la scorsa settimana qualcuno rispondeva al tuo numero, Pucci Pucci? Una vecchia signora rispondeva al tuo numero di telefono.
7: Lasciami stare, cane, lasciami stare, rompermi i coglioni. Buonzia. Brutta merda, porco.
4: Ma come?
7: Brutta merda, cane.
4: Ma come?
7: Pensavo che avessi cancellato il numero di telefono.
4: Ma come tua zia?
7: Bastardo, cane.
4: Cioè, mi vuoi
7: bastardo
4: dire? Mi vuoi
7: devi
4: dire?
7: Devi cancellare il mio numero di telefono.
4: Tu ti fai difendere da tua zia e sono io il coniglio. Ti sei nascosto dietro tua zia come un cacasotto.
7: Non te ghe da rompermi i coglioni. Maledetta merda. Cerca di morire.
4: Mi hai scatenato contro tua zia. Brutto cacasotto.
7: Non venire a rompermi i coglioni, cacasotto. Bastardo, cacasotto. Cane, tu non devi più chiamare questo numero di telefono. Maledetta merda, cane.
4: Ti sei tua zia, brutto
7: non
4: cacasotto!
7: Non venire a rompermi i coglioni, bastardo, cacasotto. Cane, tu non devi più chiamare questo numero di telefono, maledetta merda!

0: la dinamica. Senti, io volevo solo chiederti, siccome ero molto preoccupato.
1: Tu a me non hai nulla da chiedere.
0: E invece sì,
1: bastardo.
0: E invece sì.
1: Voglio chiedere scusa a tutte le
0: mai,
1: donne.
0: Mai, mai, mai, mai.
1: Tu a me
0: fanno
1: non
0: la fila.
1: Hai nulla da chiedere.
0: Fanno la fila.
1: Lo amaro.
0: Fanno la fila per venire da me. Tutte le baldracche fanno la fila per venire da me. Per farsi intervistare da me. Per venire.
1: Mi arrivi sotto! Mi svemmerò mio! Maledetta merda!
0: Zia!
1: Mi toglierò la pelle e la userò come un razzo! Maledetta merda, cane mazzo! Maledetta merda, devi morire, maledetti! Devi morire!
0: Ma vi rendete conto, per non affrontarmi in uno scontro alla pari? Il pazzo si è nascosto dietro sua zia, si è fatto difendere la zietta. Mi sei proprio scaduto, amico mio, mi sei proprio scaduto. La prossima settimana penso che ti chiamerò due volte, così impari. Alla prossima.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cop. Ed è la fine per tutti.
2: Ciao Antonio, sono la voce del tuo sistema operativo.
3: Ma che cazzo sei, francese, paese, che cazzo sei?
2: Ti abbiamo rimesso in vita grazie a questo macchinario elettronico. Da questo momento potrai ritornare a chiamare la gente a casa. Come arma, ti abbiamo ricostruito la tua moto che utilizzavi nel corridoio di casa per attaccare la vittima. Sei pronto per la missione, procedi confermando con la password che ti abbiamo dato in dotazione.
3: Cosa?
2: Conferma di aver capito tutto con la password che ti abbiamo dato in dotazione. Devi ripetere, vagabondo, pazzo, scemo di tutti i colori.
3: Vagabondo, pazzo, scemo di tutti i colori.
2: L'attivazione è andata a buon fine, ora sei pronto.
1: Tony Cop.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Tuo cugino, mio cugino.
3: Ma chi è?
4: Ma che cugino sei? Guarda, dove è stato il proprio?
3: Io non capisco un cazzo, è pietissimo che non sai vedermi.
4: Ah, capito.
3: Dimmi un po' una cosa, ma tu non c'è un cazzo da fare?
4: Tu parlo con lo cittadone.
3: Ma non c'è un cazzo da fare?
4: Ma che cazzo sei, francese, paese, che cazzo sei?
3: Ma come che cazzo dici? Mi hai chiamato? Se posso sapere che vuole?
4: Cornuto! Quando? Cornuto!
3: Ma dove fanculo, ma per piacere?
4: Ma dove
3: allora di pranzo sta robi coglioni?
4: Cretino, stupido! Ma dove mi fai a ma la telecrea!
3: Tu sai che sei? Sei uno stronzo nucleare!
4: Ah, capito. Activation.
3: Sei uno stronzo nucleare!
4: Vecca, vecca! Vecca, merda!
3: Strille, strille, non capisco niente!
4: Vecca!
3: Tu guardi che cazzo vuol da lì!
4: E cerca di morire che è meglio, va!
3: E vedi la fanculo!
4: Ma che cugino sei, guarda, dove è stato il proprio?
3: Ma che dice, che dice?
4: Ah, capito!
3: Come dici che vuole? Activation.
4: Di tutti i colori!
3: Oh, testa di cazzo, stronzo!
4: Ti sei fatta male!
3: Tu è da già fanculo! Io di qui sotto casa che ti do un'ordita che non finisce più! Non ci va a rompi i coglioni! Sta la gente! Quando sta a pranzo e a rompi i coglioni come fai tu! Hai capito?
4: Oh, io voglio vendere un culo per tua madre, tua figlia, tua sorella!
3: Ma che dici, scemo? Non capisco niente!
4: Oh, io!
3: Leva il fazzoletto alla bocca, basta riconoscere, stronzo!

0: Ciao.
1: Oh, io voglio vendere un culo pure a tua madre, a tua figlia, a tua...
0: Cazzo, cazzo. E non ti permette più.
2: Oh, che... sai che c'è? Il suo pranzo mi ha rotto i coglioni. Sciogliete di coglioni. Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo. E proprio il culo.
3: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
3: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
4: Che è successo?

0: 105.
1: Oggi Wender chiamerà gli italiani con la voce di Giuseppe Conte.
2: Pronto?
3: Ma voi pensate che sia semplice?
2: Eh?
3: Ma voi pensate che sia semplice?
2: Ma cosa, chi sei tu?
3: Tutte le regioni saranno gialle.
2: Ma non c'è nient'altro da fare che rompere i coglioni.
3: Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni, che non ci permette di abbassare la guardia.
2: Cosa?
3: Anche lei, accidenti quante domande.
2: Ma vai a lavorare, va che è meglio, ciao.
4: Sì, pronto?
3: Ma voi pensate che sia semplice?
4: Pronto?
3: Ma voi pensate che sia semplice?
4: No, aspetta un attimo perché sono impegnato adesso. 5 minuti.
2: Pronto?
3: Ma voi pensate che sia semplice? È per questa ragione che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Abbiamo voluto peraltro evitare pasta, pronto? Carne oppure giocattoli per i nostri bambini andando dal parrucchiere, andando dal dentista.
2: Certo, da parrucchiere, così ci infettiamo ancora tutti. Bravo Conte!
3: Ma voi pensate che sia semplice?
2: È semplice, o cazzo, sì. Sponte.
3: Tutte le regioni saranno gialle. Cosa significa?
2: Che fai schifo!
3: Sono sospese le crociere.
2: Che cazzo porta me di crociere?
3: È un sistema che sta funzionando.
2: Alla grande, Conte! Alla grande!
3: Che si sta rivelando efficace. In particolare questo meccanismo ci sta permettendo di dosare i nostri interventi, adottando misure ben differenziate su base territoriale. Cosa significa?
2: Che fanno schifo!
3: Sono sospese le crociere.
2: Il crociere, ci spattiamo un bacio i crociere.
3: Che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Cosa significa?
2: Che fai schifo.
3: Ma voi pensate che sia semplice?
2: Allora ci scemo.
3: Sono sospese le crociere. Cosa significa?
2: Che fai schifo, una volta.
3: Abbiamo deciso di far partire da subito il piano Italia cashless.
2: Ma tu non stai aiutando nessuno. Non stai aiutando nessuno. Dovevi semplicemente chiudere tutto e aiutare la gente, invece che fare... No, le tasse poi le pagate a marzo, aprile, a giugno. Ma se uno non guadagna adesso, come cazzo fa a pagare a marzo, a giugno? Ne scemo matto.
3: Anche lei, accidenti quante domande.
2: Io? Tu continui a parlare.
3: Continueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni colorate, gialle, arancioni e rosse.
2: È un verde, non vedo, un culo assordo.
3: Sono sospese le crociere.
2: Le crociere, metto ancora una crociera, Conte.
3: Cosa significa?
2: Caffè schifo!
3: Grazie.
4: Pronto?
3: Ma voi pensate che sia semplice?
5: Sempre.
3: Per Capodanno però questo divieto sarà esteso.
5: Sono musulmano io, non mi interessa del Natale.
3: Cosa significa?
5: Musulmano.
3: Sono sospese le crociere.
5: Allilalala.
3: Anche lei, accidenti quando domande.
5: Dingilong.
3: Attenzione.
5: Morita ammazza.
3: Ma voi pensate che sia semplice?
5: Molto di fame.
3: Abbiamo voluto peraltro evitare pasta, carne oppure giocattoli per i nostri bambini andando dal parrucchiere. Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni. Che non ci
5: permette. A far culo!
6: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù.
4: Pronto?
3: Ma voi pensate che sia semplice?
4: No, non è semplice. Dimmi.
3: Tutte le regioni saranno gialle.
4: No, aspetta un attimo. Chi sei tu, ti scusa?
3: Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni. Che non ci permette di abbassare la guardia.
4: No, e ti abbasso mille guardie, dopo
3: abbiamo voluto
4: qualcos'altro.
3: Abbiamo voluto peraltro evitare pasta, carne oppure giocattoli per i nostri bambini andando dal parrucchiere, andando dal dentista.
4: Sì.
3: Cosa significa?
4: Significa che mi ha rotto i coglioni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
2: No.
1: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: Sono io l'attivista.
4: 91 Silvia?
3: Sì, pronto, buongiorno Silvia. Io chiamo per un'informazione, se è possibile. Mi stavo chiedendo se ci avete ancora i telefoni, quelli fissi, vecchi, quelli col cavo.
4: Le passo, i colleghi del reparto. Vediamo se c'è ancora qualcosa.
3: Grazie, gentilissima.
4: Prego.
3: Gentile Silvia. Stupida ma gentile. Sono un po' raffreddata. Silvia, non è che mi stai per culà. Sembrava tanto carina sta Silvia, invece era proprio una stupida. Vabbè, chiamiamo qualcun altro, va.
4: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Volevo sapere se ci avete ancora i telefoni quelli fissi col cavo.
4: Sì, abbiamo qualche cordless.
3: No, ecco, cordless non c'ha la cord. Io volevo quelli con cord, quelli, cioè, quelli con la cornetta attaccata col filo. Ce li avete ancora?
4: Sì, il collega mi conferma che ci sono questi telefoni.
3: Ah, benissimo, perfetto. Quindi ci stanno sia con la cord che senza cord, diciamo.
4: Sì, quelli con la cornetta attaccata, che i cordless, che sono quelli più usati.
3: Sì, esatto, ma infatti secondo me va bene, diciamo, che siano quelli più usati, quelli cordless. Perché se, cioè, stavo pensando che
4: è libero di muoversi dove vuole.
3: Esatto, no,
4: non
3: è quello che
4: è attaccato con il filo.
3: Esatto, infatti, cioè, pensare che una cornetta, poverina, sia costretta tutta la vita a stare attaccata all'apparecchio.
4: E tu insieme a lei, se sei al telefono.
3: E tu insieme a lei, ma è quasi più importante la cornetta. Cioè, nel senso, è come se a lei adesso moglie mettessero una catena attaccata alla scrivania dove sta adesso e risponde al telefono. È brutta sta cosa.
4: E purtroppo non ce l'abbiamo anche così.
3: Ho capito, però allora io stavo pensando, cioè volevo, diciamo, mettere in piedi un'azione di tagliamento di sti cavi.
4: È da un pezzo che sono tagliati sti cavi, ormai non si usano quasi più i telefoni con la cornetta attaccata.
3: È giusto che si stiano estinguendo, però se noi agiamo ancora più, diciamo, violentemente, andiamo a tagliarli tutti, prendiamo le tronchesine e tagliamo tutto, secondo me è una bella azione nei loro confronti.
4: Potrebbe essere un'idea, sì.
3: Ecco, allora se ci mettiamo d'accordo, me li mettete da parte, io arrivo magari un po' con degli occhiali scuri, un cappelletto, una cosa che non mi si riconosce, arrivo e stac, le taglio tutti.
4: Stac. No, vabbè, ci saremmo forse solo un modello esposto.
3: Stac te, capito come?
4: Ma comunque si stacca la cornetta, cioè il cavetto. Se non gli vuoi fare troppo male la puoi staccare.
3: Però no, però lei per funzionare dipende dall'apparecchio col cavo.
4: Una volta che la tagli non funziona comunque, quindi tanto vale non fargli male tagliandola.
3: Ah, questo è vero, però non ci avevo pensato. Quindi la stacco.
4: La porti in giro e gli fa fare un bel giro.
3: Anche, è vero, non ci avevo pensato. Potrei prendere uno di quei passeggini tipo da cani, cioè le metto dentro e le porto a fare un giro tipo in centro, a vedere due negozi.
4: Conviene, ma hanno un po' di vita anche loro.
3: No, è vero, perché tanto non funzionano più. Non ci avevo mica pensato a sta cosa. Lei mi è stata veramente molto utile.
4: Di nulla,
3: grazie.
4: Continuo a lavorare.
3: Pensavo che era stupida, ma invece no. Mi ha confermato che non è stupida. Grazie,
4: no. Salve.
3: Arrivederci. Vedi che ogni tanto le trovi quelle stupide, però meno degli altri?
1: L'attivista.
3: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Scoprire il colpevole. Quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Anchorage, Alaska. Un ranger rinviene il corpo di una donna completamente nuda imprigionato nel ghiaccio. Pochi istanti dopo, a bordo di un gatto delle nevi invisibile pilotato da Lewis Hamilton, sopraggiungono gli investigatori della scientifica di CSI e cominciano le indagini.
2: Signore, sul corpo della donna non ci sono segni di violenza. L'ipotesi più probabile è che sia morta per assideramento.
3: Non è tutto come sembra, McFish. Prenda Eva Robbins, ad esempio.
2: Effettivamente, chi l'avrebbe detto che ci aveva il cazzo?
3: Guarda qua. Vede questo minuscolo pezzo di pulviscolo accanto al cadavere?
2: Sì, signore.
3: Questi sono escrementi di Phoneutria, altrimenti noto come ragno delle banane, il più velenoso del mondo. La donna è stata costretta a praticare dell'autoerotismo con una banana proveniente dal Brasile. Durante l'atto è stata morsa dal ragno e l'assassino si è sbarazzato del cadavere, buttandolo nella neve.
2: Ma, signore, sul luogo non ci sono tracce di pneumatici o di slitte?
3: Per forza, perché l'assassino l'ha trasportata qui volando con un aliante, poi si è allontanato rotolando nella neve all'interno di un tappeto persiano. Il colpevole è Farzan Hafez, il proprietario del Bazar Nadir, calvo e con una voglia a forma di coda di castoro sull'anca. Spiccate un mandato di cattura, il caso è chiuso.
1: Porto Gruaro, Venezia. Durante una rapina in un appartamento del centro, un ladro posta su Facebook dei selfie con uno che si è impiccato al soffitto e anche un video tenerissimo nel quale lo usa come altalena. Il post diventa virale e un agente dei RIS di Parma, che sta disperatamente cercando di scopare su Facebook, intuisce che il cadavere penzolante potrebbe essere di un uomo morto. Per prima cosa condivide il video per fare tanti like, poi contatta al telefono il proprio superiore per comunicargli la formazione del fantacalcio. Infine, visto che su Sky non c'è un cazzo, decide che è il caso di indagare, ma non prima di aver svolto un compito ancora più importante.
4: Bisognerebbe indagare.
5: C'hai ragione.
4: Ti ricordi come si chiama?
5: No.
4: L'indirizzo?
5: Nemmeno.
4: La macchina che avevano?
5: No.
4: Più o meno come l'ha fatto?
5: Era alto.
1: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Oceano Atlantico, ore 6. Un sommergibile nucleare della Marina Militare americana, scandagliando il fondale, individua un oggetto sospetto incagliato tra gli scogli. Sul luogo accorrono 124 agenti della scientifica di CSI che, in apnea, raggiungono i 5.000 metri di profondità. Recuperano l'oggetto, salvano una balena, spengono un'eruzione vulcanica a mani nude e cominciano a indagare.
3: Signore, l'oggetto ritrovato sembra un normale bottone di peltro. Come procediamo?
6: Questa operazione deve rimanere top secret. Trasennate l'Oceano Atlantico.
3: Minchia, tutto?
6: Perché, ci sono problemi?
3: No, signore. Procediamo immediatamente. Per caso vuole esaminare l'oggetto?
6: Affermativo. Assemblate l'acceleratore di particelle portatile sul gommone. Avete 5 secondi. 4, 3, 2... Uno!
3: Pronto, signore!
6: Ah, ecco. Ottimo. Adesso, bombardando l'oggetto con ioni di berillio, otterremo una datazione approssimativa. Come sospettavo. Guardi qui. 4 ottobre 1492, ore 11.35, massimo 36. Questo bottone è una prova schiacciante.
3: Di cosa, signore?
6: Di cosa? Dell'omicidio di Gualtiero Pigafetta da parte di Xavier Gomez Butragueño, entrambi a bordo della Santa Maria di Cristoforo Colombo. Sono oltre 5 secoli che indaghiamo su questo caso e adesso ce l'abbiamo in pugno col figlio di puttana.
3: Ma signore, è morto da 500 anni.
6: E allora? Qualcuno deve pagare, agente McBacon. Arrestate i suoi diretti discendenti e sbatteteli a Guantanamo. Il caso è chiuso.
1: Nel frattempo, a Porto Gruaro, il nucleo dei RIS di Parma esamina la propria pagina Facebook per vedere quanti like ha fatto la diretta live fatta a casa dell'impiccato. Grazie al biglietto scritto palesemente con la sinistra, all'assenza di un rialzo dal quale saltare e nonostante l'uomo fosse privo di braccia, i RIS di Parma sono giunti alla conclusione che si tratti di un banale caso di suicidio. Il caso sta per essere chiuso.
4: Risse e bisse. Allora, sono già stati qua i poliziotti. Vedi, hanno fatto già un casino. Un casino. La polizia quando è in già
5: non
4: sposta,
5: ci devono mettere le mani.
4: Dovevi chiamare il commissario. Vi ho detto mille volte: chiamate prima i carabinieri. Eravamo noi e controlliamo la scena del crimine. Poi al limite entrate voi.
5: No, entrano, calpestano dappertutto.
4: Minchia, non si riesce mai a fare un lavoro come deve essere fatto.
5: Guarda, hai visto che l'ha piccato? Si è piccato con una cintura.
4: Accidente, questo è proprio un suicidio. Si sì, vede sì, proprio.
5: Che anche la cintura non è neanche originale.
4: Apparentemente si andava anche imbiancato sto soffitto.
5: Sì,
4: è impresentabile.
5: Vedi.
4: Ma quelle sono le macchie delle caloriferi.
5: No, quelle sono le macchie della muffa che si vede che c'è una perdita dal tetto.
4: Senti, se permetti, io ho studiato. Sono anche un investigatore. Ti dico che sono le macchie dei caloriferi.
5: Ascolta, io sono dei test di Parma, ma prima facevo il manovale.
7: Oh, ragazzi! È iniziata la partita! Milan Inter, cazzo fate qua, dai!
4: Me ne frega, io tengo il Napoli!
5: Io tengo il Crotone!
8: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Las Vegas, Nevada. Dopo aver sconfitto il crimine ancora una volta, gli agenti di CSI osservano il tramonto con aria assente e malinconica. Ma laggiù, all'orizzonte, qualcosa nella traiettoria di volo degli uccelli risulta stranamente sospetto.
3: Agente McFlurry, mi porga un binocolo.
9: Subito, signore.
3: Quei cormorani stanno cercando di dirci qualcosa. Osservi i movimenti dello stormo. Vede che compiono una traiettoria W?
9: Certo, signore, è evidente.
3: È superfluo ricordarle che solo questa particolare razza di cormorani possiede facoltà telepatica in grado di metterli in comunicazione con individui della stessa specie che risiedono nelle lagune del mare Adriatico.
9: Oh, concorda, signore, è una delle prime cose che ci insegnano al corso di addestramento, insieme a costruire un ordigno atomico con il compensato, a disegnare graziosi ideogrammi al buio usando lo sperma e il luminol.
3: Adriatico, lagune, traiettoria WW. Ma certo, l'uomo ritrovato impiccato a Porto Gruaro non si è suicidato. È stato ucciso da un certo Walter Walter, seguace del dio Odino, per un debito di gioco. Contattate i colleghi di RIS di Parma, il caso è chiuso.
9: Quel Walter Walter è un figlio di puttana puttana, signore e signori.
3: Ha ragione, ragione.
9: Porco. Detto lei.
8: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
10: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: L'attivista.
3: Su io l'attivista.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, è la libreria?
4: Sì.
3: Sì, buongiorno, senta, volevo sapere se c'avete i bianchetti.
4: Sì, ce l'ho.
3: Ma senta, ce l'ha solo bianco?
4: Sì, correttore, sì.
3: Ho capito, no, perché io stavo cercando qualcuno disposto, diciamo, a dare a questi bianchetti una voce. Cioè la possibilità di essere penna, ecco, pure per loro, poverini.
4: No, questi, diciamo, sono a penna, però sono bianchi.
3: Lo so, però, capito, dico, è un po' come un uccello che non può volare. Cioè, un po' come, non lo so, una bici senza pedali, no? Cioè, nel senso, è fatta a penna, ma non scrive. Cioè, che vita infame è.
4: Allora, questa è bianchetta, se no c'ho le matite bianche poi.
3: Pure quelle, cioè, ma che lavoro è la matita bianca, scusi, Cioè, è brutto.
4: La matita bianca serve casomai sui fogli neri.
3: Ecco, allora, già quello, capito, sul foglio nero, allora io già sto a scrivere, perché bianco su nero è come nero su bianco, e su questo siamo d'accordo. Sì. Ma io dico proprio l'essenza stessa, no? Cioè, l'essere o non essere del bianchetto è proprio un po' triste, cioè... Io sono una penna, ma scancello e basta. E che? Se voglio scrivere...
4: Allora, scrive... poi ci sono altri tipi di gesso, che c'è il gesso colorato.
3: Sì. Ecco, vede, per esempio...
4: Che va bene per le lavagne nere, per questi colori, per scriverci.
3: Questo già è meglio, secondo me. Però ecco, quello che io vorrei fare, no? È un'iniziativa per cui inseriamo degli inchiostri colorati all'interno dei bianchetti, in modo che pure loro possano, diciamo, esprimere il loro estro al massimo livello.
4: Sì, ho capito.
3: Cioè, tipo la gomma, capito? Cioè, pure lei magari vorrebbe lasciare un segno, invece toglie solo i segni degli altri. È brutto.
4: Ho capito.
3: Lei è d'accordo?
4: Sì, sono d'accordo.
3: Allora lo dica insieme a me: free bianchetti, diamo la parola ai bianchetti. Forza.
4: Diamo la parola ai bianchetti.
3: Bravo, ci sui bianchetto.
4: Ci sui bianchetto.
3: E vai.
4: Va bene.
3: Lei è il numero uno, la ringrazio.
4: Prego.
3: Anche se è un po' stupido. Va bene, ciao.
4: Ciao, ciao.
5: Buonasera, copisteria.
3: Sì, pronto, buonasera. Senta, chiamo per un'informazione. Voi avete i bianchetti?
5: Il bianchetto? Sì, c'ho quella penna.
3: Ah, ecco, perfetto. Ma ce n'avete solo un tipo?
5: Attualmente sì, devo riandare dal fornitore.
3: Ah, e che colore è?
5: Bianchetto e bianco.
3: Ah, ok. Ok. No, perché siccome io praticamente, diciamo, non la voglio disturbare a lungo, però mi occupo, diciamo, di tutelare i diritti dei bianchetti, cioè di dare loro una voce, no? Siccome loro di mestiere cancellano e basta, sto cercando di introdurre un nuovo inchiostro, ecco, che invece di cancellare scrive, in pratica.
5: No, non ho capito, scusami.
3: Cioè, dico, no, se ci pensa, è un po' triste sta cosa del bianchetto, che quello è fatto a penna, però non scrive, cioè tipo un cane che non abbaia.
5: Allora, io ti dico la sincera verità, mi sento un attimino preso in giro.
3: No, perché? No.
5: Il bianchetto che non sbianca, il cane che non abbaia.
3: No, il bianchetto sbianca. Allora, il bianchetto sbianca, e su questo, soprattutto se è bianco, no? Cioè, il bianchetto sbianca. Però quello che voglio dire io, no? È un po', cioè, è una penna, no? È una penna il bianchetto a tutti gli effetti, però la penna che fa? Scrive. Il bianchetto non scrive. Allora, la mia volontà è o quella di dargli, diciamo, solo fogli neri, così scrive, oppure di dargli un inchiostro colorato, così quello scrive pure sulle foglie bianche, capito?
5: E che senso c'ha? Se il bianchetto che deve correggere una cosa sbagliata su un foglio bianco, che senso c'ha farlo arancione o rosso o giallo?
3: Questa è una bella domanda, però allo stesso tempo la mia domanda è: che senso fa una penna che non scrive? Cioè, capito? Per quello dico che è un cane che non abbaia.
5: Allora, io ti dico, qual è il fine della telefonata? Perché io, ti dico la sincera verità, sto lavorando. Sto anche in difficoltà e sto lavorando. Quindi se mi dici il fine della telefonata, ok, altrimenti torno a lavorare.
3: Il fine è che io vorrei attuare questa iniziativa, diciamo, di inserire inchiostri colorati all'interno dei bianchetti. E volevo sapere se potete partecipare.
5: Non posso partecipare perché mi sembra una cavolata, ma grande pure.
3: Però lei è veramente una brutta persona, non ha cuore,
5: ma
3: non ha cuore.
5: Alla Pineta, ma qua lo sai a 20 euro quanti ne fai, altro che bianchi, rossi e gialli.
3: Lei è estremamente scortese e stupido. Non sa manco attaccare il telefono.
5: Sono le mamme.
3: Stupido.
2: L'attivista.
3: Che so io.
2: L'attivista.
6: Radio 105.
7: Woo! 105.
6: Lo Zoo di 105.

0: This is Mega Merd.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Moco Vileda and Fausto D.
5: 105
6: E boom! Nella Milano City Gang! Benvenuti, bro, nella nuova stagione 2021-2022 di 105 Strap. E questo è l'anno del flex, l'anno dove bisogna vantarsi di essere ricchi. Come avrete già sentito dagli scratch, alle ruote d'acciaio il campione mondiale di DMC, Fausto D.
7: Sono carichissimo, Moco, Slat!
6: Cosa vuol dire DMC?
7: Domodosso la Milano Como, il mio puttantur, you dig?
6: Escale!
7: Come hai passato il capodanno, Moco? Hai scopato?
6: Ma qui con noi c'è Biba Cisti!
8: No, Moco, ma hai scopato o no?
6: Escale! Allora come hai passato il capodanno, Biba?
8: Al contrario, tu ho scopato. Mi sono fatta sbattere da 30 trapper insieme.
7: Sì, sì, figa, c'ero anch'io, you dig?
8: E tu, Moco, dove cazzo stavi?
6: In questo programma ascoltiamo tutte le novità trapper, ma anche la storia, perché senza la storia non ci può essere il futuro.
7: Hai capito, Biba? Moco non ha scopato alla fine, schi?
8: You dig, Fausto.
6: Ma come stavo dicendo, oggi parleremo della storia di Starnuto, un grande trapper della scena milanese, yo dig?
7: Grande Starnuto, lo seguo sempre su Instagram.
6: Ah, grande! E quanti follower ha?
7: È veramente un grande, pensa che ha 22 follower, you dig?
8: Cazzo se flexa. Ci facciamo un 4,20.
6: Va bene, Biba, dopo ce lo fumiamo.
8: No, Marco, io l'ho chiesto a Fausto, veramente.
6: Allora, Fausto, metti la base.
7: La metto screcciando.
8: Solo se dopo screccia anche me.
7: Assolutamente, Biba, hai sentito, Marco?
6: Allora, Starnuto, questo trapper nasce al Buzzi di Milano nel 2004, da una famiglia operaia.
7: Sì, sì, pensa che suo padre lavora alla Campari e non gli ha mai comprato il piumino della Supreme.
8: Cazzo, stra cringe.
6: Sì, hai ragione, Biba, è proprio imbarazzante.
7: Sì, sì, poi il padre ha provato a farsi perdonare comprandogli la Lambo, ma lui non si è mai ripreso da quella brutta storia del piumino.
8: Ma il padre che cazzo fa alla Campari, quello stronzo?
7: Biba, è il proprietario. Che storia triste.
6: E allora sentiamoci questa traccia che ha fatto nel 2021 dal nome Piumino.
8: Pensate, bros, che ci ho messo 3 ore a registrarlo. Intanto mi stava screcciando tutta.
6: Vai col disco, Fausto!
8: No, Moco, hai sentito cosa ho appena detto?
6: Ascoltiamo!

0: No.
1: Eschere! Questa è la musica trap. Che style, ragazzi. Si sente che comunque non si è mai ripreso da quel piumino mai ricevuto.
2: Oh, ma ce lo facciamo sto cazzo di 4,20 adesso?
1: Per i boomer che non capiscono un cazzo, ci stiamo facendo una canna in diretta, perché noi siamo la Milano City Gang. Dai, Biba, passa.
2: Tomoko, l'ho solo accesa. Fausto D.
3: Dimmi, Biba.
2: Che cazzo ce ne facciamo adesso di questo dead?
3: Boh, lascialo lì, passerà quello delle pulizie, chi se ne frega.
2: Bella.
4: C'è il

0: Lo Zodi 105.
1: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
2: Buonasera e ben ritrovati su Rai Cose e al programma Cose. Cose tratta invenzioni incredibili e ospita in ogni puntata due persone che hanno voglia di portare dinanzi al nostro pubblico delle invenzioni che potrebbero rivoluzionare il mondo. Ieri abbiamo avuto con noi il signor Tartaglia, che ci ha presentato il Trita Calzini della Indesit, questo marchingegno che previene una delle principali cause dei cambiamenti climatici, ovvero i calzini usati. Poi abbiamo avuto Abramo, che ci ha presentato lo schiaffeggiatonni della Rotowash, un accessorio utilissimo per ammaestrare i tonni domestici e magari evitare un'aggressione da parte dei tonni un po' più aggressivi.
1: A Rai Cose vi presentiamo il primo scienziato della puntata. Lui è Enzo Codroipo, svizzero dalla nascita, laureato all'Università Cialtrona di Lugano Sud e premiato più volte alla Fiera dei Pagliacci Pazzi di Crotone. Ecco a voi Enzo Codroipo.
2: Diamo il benvenuto al primo inventore. Lui è Enzo Codroipo, inventore, scienziato e scrive sulla scheda tabagista. Non so cosa possa servire questo dato, comunque un applauso. Buonasera signor Enzo Codroipo.
3: Buonasera a tutti.
2: Lei mi ricorda vagamente già un inventore che è venuto spesso qui.
3: Ma perché noi inventori siamo tutti uguali. Noi siamo proprio geneticamente, lei forse questa informazione non la sa perché non ha studiato,
2: proprio la stessa voce.
3: Proprio noi ci distinguiamo, il gene dell'inventore diventi con questo semiaccento meridionale e queste fattezze, sono proprio tipiche degli inventori.
2: Oh, non lo sapevo.
3: Chi è inventore non ha questo modo di parlare.
2: Non è inventore.
3: No, si sottopone a una serie di trapianti, sfigurazioni e imparazioni di parlante per essere così.
2: Lei è sicurissimo di essere...
3: Sta scherzando, io figurati...
2: Lei si è laureato.
3: Ma quante volte anche? Proprio...
2: Tipo, mi dica...
3: Buf.
2: Vabbè. Sì. Allora, benvenuto a Invenzioni del Pazzo.
3: Allora, io ho portato questa invenzione che mi è costata... Non le dico quanti soldi perché non ci può credere, ma mi è costata anche a livello sentimentale, perché per produrre questo io ho dovuto distruggere acri e acri di foresta secolare appartenenti al comune nel quale vivo.
2: Nella scheda tra l'altro leggo che lei ha...
3: 4 capi di imputazione.
2: Sì, e ha liberato suo fratello in un bosco.
3: Ma questa è un'altra storia, quella è perché mi servono i fondi di... A un certo punto, quando finiscono i soldi, siamo in 4 in famiglia, no? Abbiamo l'eredità della famiglia.
2: Ma suo fratello, mi scusi, dalla scheda che leggo, abbiamo fatto un po' di ricerca, poverino, era afflitto da una malattia
3: mentale.
2: Mentale, oltretutto.
3: Beh, lei deve capire che comunque quello che gli ha fatto la natura deve insegnare a risolverlo, capito?
2: No.
3: Cioè io penso che comunque...
2: Suo fratello era handicappato.
3: Mentale, sì.
2: Sì, ma anche
3: l'ho lasciato libero nella foresta, so che la natura si prenderà cura di lui. Comunque io adesso ho libero accesso ai suoi fondi e anche alla pensione di invalidità che giustamente non essendo defunto, almeno prove non ce ne sono, credo che sia ancora in possibilità di essere riscossa attraverso
2: Lei non sa dov'è il fratello.
3: Voci del paese.
2: Lo sentono gridare.
3: Voci del paese narrano che in certe nottate molto fredde sentono delle urla strazianti provenire dal comprensorio. Credo che abbia trovato il modo di nutrirsi, e questo avvalora la mia tesi secondo la quale comunque l'essere umano ha formidabili capacità di adattamento. Ho inventato uno strumento utile. Vedo che lei ha poi una delle mie invenzioni, lo stecco che produce segni.
2: Penna.
3: Questo è un mio brevetto di 4 anni fa.
2: Ma non penso proprio.
3: Devo ancora pagarmi le royalty di questa invenzione.
2: No, è una penna.
3: Sono in causa.
2: Penna Bic.
3: Allora, quando ho inventato lo stecco che produce disegni non autonomo, perché c'è anche la versione autonoma, che è una scatola così, che colleghi con un filo allo strumento computer.
2: Sì.
3: Tu gli dai, e ci sono tante di queste mie.
2: Stampante, sì.
3: Esce proprio.
2: Stampante.
3: Ho creato appunto il supporto che serve sia per quella versione che le ho detto grande che si collega al computer, che la versione manuale.
2: Sì.
3: Ho inventato questo supporto, come lei vede. Ecco, è fatto. Allora, per fare questi 5 quadrati bianchi,
2: sì,
3: li ho chiamati così per praticità, mi dà 2 quadrati bianchi.
2: Sì.
3: Per fare questi quadrati bianchi, 4, 4,
2: ne ho speso
3: 700.000 euro e ho distrutto il verde di un intero paese di montagna che adesso non vedrà mai più la possibilità di essere coltivato.
2: Certo, sono fogli di carta bianca.
3: Ho spruzzato anche calceviva. Calceviva e, e benzina nel,
2: sono fogli,
3: perché proprio è la volontà che nessuno possa rubarmi il segreto.
2: Certo, sono fogli
3: quindi,
2: di carta.
3: Quindi ho questi quattro di cui uno neanche tanto non è venuto benissimissimo.
2: No.
3: Forse mi devo spostare in un'altra regione e fare fuori un altro. Appena troverò i fondi.
2: Certo. Mi lei ha speso 700.000 euro per fare 4 fogli.
3: Ho anche ammazzato mia madre e messo
2: liberato il figlio.
3: Liberato
2: il mio fratello
3: pazzo nel bosco.
2: Tutto questo per fare 4 fogli A4.
3: Questo è il formato rettangolo bianco.
2: Sì.
3: Poi c'è il rettangolo bianco sdraiato.
2: Vale, mi scusi.
3: Volendo, se noi ne mettiamo tanti e li pieghiamo a metà, un'altra idea mi sta venendo.
2: Guardi.
3: Adesso noi, se pieghiamo a metà,
2: da 4 diventano 8.
3: Diventano 8, ma se noi con lo strumento che lei ha in mano, mia invenzione, li riempi di scarabocchi, lei ha un contenitore di scarabocchi.
2: Si chiama quaderno.
1: Dopo questo intervento, il signor Enzo Codroipo è stato arrestato con l'accusa di pluriomicidio colposo, con l'aggravante per aver abbandonato 4 anni fa, in un bosco, il fratello menomato mentale, senza viveri o la possibilità di sostentamento. Dopo svariate ricerche, effettuate dalle forze dell'ordine, siamo riusciti ad identificare il fratello Andy Cappone, che durante la notte ulula in cerca di aiuto. Se vi dovesse capitare di incontrare il fratello del signor Codroipo, vi preghiamo di evitare il contatto fisico e, se siete muniti di arma da fuoco, di farlo fuori, perché è ormai ritenuto un peso sociale. Cose, su Rai Cose, torna a grande richiesta, settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
0: Radio 105. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Disco retto.
6: Se fossi mia.
5: Disco retto.
6: Io ti innamorerai.
5: Discorre la tua dolce musica nel cuore.
7: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa ricamare all'uncinetto usando il grilletto di vostra moglie. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto e, come ogni sera, siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Registo ed è dedicata alla sua ex fidanzata, Cinematografiga. Cara Cinematografiga, ti scrivo questa lettera dal set del nuovo film di Tim Burton, Edward Ano di Forbice. La triste storia di un ragazzo nato con 2 forbici infilate nel culo. Che diventa un parrucchiere e alla fine in città hanno tutti i capelli che puzzano di merda. Ed è proprio in questo dolce momento che capisco quanto senta la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero sul set di un altro film di Tim Burton, Willy Wonka e la ficca di cioccolato. La storia di una ragazza con la bagiana di cacao purissimo che diventa una battona e alla fine in città hanno tutti la cappella che profuma. Hanno tutti la cappella che profuma di Moncherie. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di ghigliottinarti il grilletto usando il ciak dell'aiuto regista. Ah, e fu in quel preciso istante che capii che eri la fica in 3D che avevo sempre sognato. Quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando eravamo sul set de Il curioso cazzo di Benjamin Button, un bambino che nasce con un cazzo di un vecchio e la prostata in fiamme, e mentre lui invecchia il cazzo ringiovanisce, fino a diventare quello di un neonato. O quando lavorammo a Se mi lasci mi trombo il cammello, la storia di un beduino nel deserto che viene lasciato dalla moglie e si fa... e si fa fare una spagnola con le gobbe del cammello. Ah, davvero dolci ricordi, ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
5: Disco Red, la tua dolce musica nel clou.
8: Stavo correndo con i miei amici, giocavamo a pallone, eravamo felici. A un tratto mi sento un tantino curioso e mi accorgo di avere il cuore.

Quanto amore, quanto sentimento! Siamo anche oggi giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail ai quali potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. È un'ora che aspetto davanti al lampione, e intanto che attendo mi faccio un raspone. Fatti mandare dal papone a prenderlo in c***o. Devo darti qualche cosa che ti spaccherà in due. Ti ho visto fare una spagnola.

0: Il caffè.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
4: Ah, che paura!
3: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
4: Che schifo!
3: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
4: Che paura!
3: Solo su Stai TV.
5: Pronto?
6: Sì, pronto, salve, è la trattoria da c***o?
5: Sì?
6: Sì, buongiorno, salve, mi presento, sono la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Buongiorno, noi abbiamo individuato il vostro ristorante per come papabile concorrente per un nuovo programma che andrà in onda in primavera. Ecco, sì. Dunque, diciamo che il nostro programma, rispetto ai soliti, no, ristoranti di borghese, insomma, quelli che i programmi che lei conosce, sarebbe perfetto, secondo noi, il vostro ristorante per partecipare a Ristoranti da Horror, che è questo nuovo programma.
5: La partecipazione ad un programma può essere anche utile, ci mancherebbe altro.
6: Poi, come le ho già detto, insomma, al di là dell'utilità della visibilità, c'è questo rimborso spese che è generoso, anche se, insomma, poi si tratta di magari un giorno di chiusura, due, diciamo che 30.000 euro sono tanti. E sì, poi sì. Il premio è un premio, insomma.
5: Accetto con piacere.
6: Voi trattate animali vivi?
5: No.
6: No, perché siccome ho letto una recensione, insomma, di una carne poco cotta e tutto quanto, diciamo che all'interno della puntata potrebbe essere carino andare da un cliente che si lamenta per una cottura sbagliata e dire: ah sì, allora strangolalo tu questo pollo, capito, portandolo dal collo direttamente, oppure tira tu il collo a questo tacchino.
5: Guardi,
6: che poi il tacchino è anche,
5: guardi,
6: brutto.
5: Io sono disponibile a qualsiasi sceneggiata, non ho nessun problema.
6: Appunto, lei sa spezzare, sa tirare i colli ai tacchini?
5: Anche a Cristiani quando serve.
3: Ma avete sentito? La Giada appena gli ha proposto di staccare il collo ad una povera gallina per 30.000 euro, il signore malvagio senza scrupoli ha detto di sì. Se potessi glielo farei saltare con un bazooka a quel ristorante. Ma andiamo a sentire le altre proposte della Giada.
6: Lei è molto simpatico. Senta, mi dica un po' com'è fatta la cucina? È grande?
5: La cucina, intanto è un ristorante che è nato nel 64.
6: Però, quindi è di famiglia.
5: Ci sono passati dentro briganti.
6: Ah, interessante. Interessante questa cosa dei briganti, perché noi per esempio potremmo avere dei figuranti vestiti da fantasmi che terrorizzano la clientela, cioè tipo magari c'è una famigliola che sta mangiando e improvvisamente da sotto il tavolo esce un brigante fantasma che rapisce il bambino, per dire.
5: Ce l'abbiamo attaccati alle pareti, per carità, possiamo fare tutto.
6: Senta, una domanda, in cucina secondo lei ci entrano due cavalli?
5: Se facciamo magari... un sacrificio.
6: Allora ho un'altra idea, aspetti. Allora, un pony con sopra un cowboy nano, sì, che esce di corsa dalle porte della cucina con un lazzo e va ad acchiappare i clienti al grido di oh là là!
5: Sì, beh, qualcosa del genere potremmo anche organizzarlo, potrebbe, in qualche modo.
6: Senta, avete
5: con
6: un fuori?
5: Pony, con un cavallo,
6: con un pony, un pony. Avete un fuori, un giardino?
5: Ci abbiamo anche una piazza.
6: Potremmo fare un patibolo dove fingiamo delle esecuzioni, delle, insomma.
5: Guardi, il tutto si sposa abbastanza bene. Noi siamo dentro un castello.
6: Ah, perfetto!
5: Con le mura, con la torre, con tutte le cose medievali.
6: Ma c'è già una storia di fantasmi?
5: Beh, una storia di fantasmi. Qual è il castello del Celacio?
6: Bello.
5: È naturale che ci siano state cose di questa natura.
6: Bene, bellissimo. Allora potremmo fare un esercito di briganti fantasmi che combattono contro i cowboy i nani sui pony.
5: Io sono disponibilissimo. L'ho dato anche ottimo, per farci un film, Un castello e 40 cani.
6: Ma senta, ci sono le mura sul castello?
5: Sì.
6: Ecco, allora potremmo anche, per esempio, sui briganti fantasmi tirare giù le secchiate d'olio bollente, per esempio. Cioè anche sfondare la porta con un ariete.
5: Sfondarla, quello sì.
6: Allora potremmo fare, invece di un ariete, facciamo un tacchino gigante che riempiamo di dinamite, ci spacchiamo la porta facendolo esplodere.
5: Guardi, noi,
6: bellissimo.
5: Ripeto,
6: secondo me questo me l'appunto perché è un'idea
5: c'è il
6: sorprendente.
5: Progetto, è una cosa.
6: Senta, ma visto che siamo sul tema del insomma, medioevo, queste cose qua, mettere una strega sul rogo oppure tagliarle la testa con la ghigliottina, ma in cucina, questo si potrebbe fare?
5: Ma si può fare tutto, le ripeto.
3: Ma quest'infame è matto. Per 30.000 euro è disposto a fare esplodere un tacchino, mettere dei cavalli con dei nani in cucina e far versare l'olio bollente su dei briganti intenti a sfondare la porta del castacchino. Mettere dei cavalli con dei nani in cucina e far versare l'olio bollente su dei briganti intenti a sfondare la porta

0: Senta, ma eventualmente lei sarebbe anche disposto a mettersi i margigli del tacchino e fare così mentre cucina?
1: Guardi, noi possiamo fare tutto.
0: Perfetto, splendido, lei è veramente disponibile e sorprendente. Bene, allora ci risentiamo, d'accordo?
1: Con piacere.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: Arrivederci, arrivederci.
2: Bravissima anche oggi la nostra Giada. È riuscita a convincere il proprietario del ristorante dentro al castello a fare una strage di cadaveri e tacchini con nani sui pony, streghe al rogo e di mozzare la testa della cuoca con una mannaia, solo per 30.000 euro. Grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata.
3: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
4: Lo Zoo di 105.
5: Ladies and gentlemen, this 105 extra Moco Vileda and Fausto D.
6: 105 extra.
7: Boom! Nella mia City Gang, questa è 105 Strap. Qui con me ci sono Fausto, le ruote d'acciaio e Bibacisti.
8: Marco, guarda, mi sono circonciso. Ludic, ti piace Biba?
9: Troppo bello, Fausto. Sembra il cappello della Kangol. Flexa di brutto.
7: Eschere! Vi ricordo che volete mandarci i vostri messaggi al numero 342-522 premio Fedelstrap.
8: Marco, è arrivato un messaggio.
7: Sentiamolo nella Milano City Gang.
10: Avete rotto i coglioni con questa trap, con sta musica di merda, basta. Non se ne può più, andate a fare in culo voi e i vostri giubbotti della Supreme, che vi rotto i coglioni.
7: Brutta lurida, non ti puoi permettere di parlarci così perché noi siamo dei trapper, yo dig.
9: Tu lo sai cos'è un trapper, Moco?
7: Eh certo che lo so, il trapper è uno che fa musica e la sua vita è dedicata solo a quello.
9: Moco, ma che cazzo dici? Cioè... No, nel senso, il trapper è solo uno che si mette roba firmata e flexa.
7: Eschere! Oggi parleremo di un trapper unico sul pianeta.
8: Si chiama unico sul pianeta, you dig?
7: E allora vai con la base che raccontiamo la storia di questo grande artista. Nel lontano 2016, unico sul pianeta, si trovava al Fabric di Milano dove stava guardando un concerto di Gue Pequeno. Dopo il concerto, mentre era fuori con gli amici a bere del lean, urta accidentalmente Gue Pequeno e gli rovescia il lean sul piumino della Supreme.
8: No, che brutta storia, cosa è successo poi? Dai, dai!
7: L'ha fissato negli occhi, anche se ne ha solo uno aperto, e quegli ha detto... Mi piace il tuo stile, ti faccio diventare famoso. E da lì nasce questo super brano che ha fatto il giro del mondo, che si chiama La La La La. Lo sentiamo, Fausto?
8: Sì, sì, lo sentiamo, subito!
9: Vai, screccia, Fausto, ti prego, nella Domodossola City Gang.

0: Madonna, dietro you dig?
1: Ma cosa stai mangiando? Cosa state mangiando, ragazzi?
2: Niente. Una caramella, mocco.
1: Lo sai che in onda non si parla con la caramella, ma me ne sbatto, dai, dammene una allora, che mi piacciono anche a me le caramelle.
0: Marco, avessi piano che sono forti.
1: Dai, non dite cazzate, passamene una.
2: Ta.
0: Occhio che forte, eh?
1: Ma non è vero, non sanno di niente, anzi, sono amare.
0: Marco, devi aspettare un attimo, fanno effetto dopo.
1: Sono carico come la mia, vedo Gesù. Ho voglia di pollo arrosto! Pollo arrosto! Pollo arrosto!
0: Mi chiami tu l'ambulanza?
3: Ah, Fausto, ma che cazzo ne so? Io il numero dell'ambulanza non ce l'ho. Nella memoria ho solo quello del kebabaro che mi dà queste pastiglie. You dig?
1: Pollo arrosto! Pollo arrosto!
4: Ladies and gentlemen, this 105 Strat.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
3: Ma non ci posso credere, una della sera.
6: No, oh cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da... Oddio,
5: anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
8: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
9: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fangul tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremo unzione, io sono resuscitato.

0: mongione. Io son resuscitato, son leone. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo
8: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
10: delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
8: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
8: Stai il telefono, stai?
10: Sì.
8: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
8: Mamma che brutte feci che
10: ha
8: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
8: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
8: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
8: India, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
8: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
8: Porcacciami se.
10: Porca ma...
8: sangue non c'è nelle feci.
1: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
6: No,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono.
8: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto qua.
6: Va bene.
8: Lo sport.
6: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
8: Ecco.
3: Glauco! A tavola che conto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
8: ma tu,
3: che,
8: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai che ti ho fatto l'insalata.
8: Me, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalo.
6: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
8: Uno.
6: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
8: Che Bagalo, porco...
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
6: sì,
8: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
6: Sì.
8: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No.
6: Niente,
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
8: fare la
4: cacca.
8: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
8: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
8: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
6: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
3: Hai visto
8: ma
3: Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa puzzare il cazzo come i freni del treno quando fate l'amore. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento, il primo del 2021, con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che presto il mio ano alla Corea del Nord per i test nucleari. E ovviamente per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Ingorgia ed è dedicata al suo amato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre faccio free climbing su una parete di cazzi. Ah, mio dolce, dolcissimo Cornutazzo, ricordo con dolcezza il giorno in cui ti vidi per la prima volta. Io stavo facendo una cosa a 300 con tutti gli inquilini della Torre Velasca, compreso Rovazzi, quando ti vidi in lontananza, mentre la tua precedente ragazza ti mollava saltando su un camion di senegalesi e sparendo nel nulla. E in quel preciso istante capì che eri il cornuto emaziato che avevo sempre sognato. Ah, quanto sesso ho fatto da allora mentre tu eri in ufficio. Come quando mi misi in testa di scoparmi tutte le persone dai capelli rossi che c'erano in Europa. E ci riuscì in una sola settimana. O quando al nostro matrimonio sulla torta feci mettere il pupazzetto della sposa che spompinava al parete. Che ricordi indimenticabili. Già, mio caro Cornutazzo. Ti ricordi quando andavi a giocare a calcetto, ma arrivato al campo non c'era nessuno dei tuoi amici? È perché erano tutti dentro di me. E lo sai perché i tuoi 8 fratelli vengono a trovarci tutti i giovedì sera, proprio quando tu hai il corso di chitarra? Esatto, mi sono scopata tutti i membri della tua famiglia, compresa nonna Concetta che è morta da 30 anni. Purtroppo recentemente mi sono annoiata di metterti le corna. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un simpatico vecchietto tutto pepe di nome Vacchi. Sono certa che riuscirò a battere il record di corna che gli ha fatto la sua ex. Con affetto, tua Ingorgia. P.S. Lo sai che il grilletto di tua madre è più grosso del tuo cazzo? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Ringraziamo Ingorgia. E a proposito di Giorgia, visto che siamo giunti al termine del nostro appuntamento, vi voglio cantare il mio nuovo indirizzo mail, che è...

con in mano i tuoi Zebedei, come godrei scoparti e poi

che sto spruzzando sempre più, come godrei, donna o uomo che sei, quando sei lì e non sai quanti cazzi tu prenderai, come godrei a sbordare.

la tua dolce musica nel cuore.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te lì sotto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fa.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Adesso il falco è morto, capito? Di vecchiaia, e lo voglio preparare. Da tenere così. Lo voglio mettere come centro tavola. Poi gli ho dato io il nome, Peppino, il falco Peppino, e niente, è rimasto
4: falco?
3: Peppino.
5: Giovannino è riuscito a trovare il tassidermista per il suo falco, Peppino, ma adesso tocca a Massimino, sentiamo.
1: Tamarri.
4: Pronto?
6: Pronto? Sei imbagliaio? Riempi gli animali?
4: Faccio gli animali imbagliati, sì.
6: Sono Massimini di quarto, non ci conosciamo. Sto facendo fare un po'. Che cazzo ridi? Ridiamo tu, che sono? Ho detto il nome, che ha detto che sono pagliaccio del circo.
4: No, c'è un nome buffo, perché lo serviva. Dimmi.
6: Ah, Massimini di quarto è un nome buffo.
4: Vabbè.
6: Piero Camicia Sporca è un nome buffo, mica Massimini di quarto. Quindi ride. Ah, che ti sei fatto l'elio stamattina, tutto
4: sì,
6: pazzo.
4: Hai capito, sì.
6: Vabbè, senti, quando hai finito di farti, ti devo fare una domanda. Praticamente è venuto a mancare un compagno di una vita, che è il mio pitbull, Piero.
4: Bel nome.
6: Lo so, mica, guarda, una roba mi ha spezzato il cuore, era bello muscoloso, proprio quando lo portava a pisciare anche i piccioni scappavano, una roba.
4: Pensa che c'aveva,
6: gli lasciava il pelo lungo sulla testa e gli faceva il ciuffo indietro col codino anni 90, c'aveva una roba di una bellezza stratosferica. Insomma, sta animale ci ho sempre tenuto una cifra, no? Allora, senti, se ti porto la salma di Piero.
4: Portala. Deve sì. essere congelata, però, ricordati.
6: Sì, adesso è in frigo.
4: Deve essere bello duro.
6: Sì, ma parla bene, che comunque stai parlando di un fratello praticamente mancato.
4: No, hai ragione, Piero.
6: Allora, io a Piero gli voglio rendere giustizia per l'animale potente che era. E lo vorrei imbagliare in una posizione come di azzannata al collo. Cioè, tu fai anche le espressioni?
4: Certo, ovvio.
6: Se ti porto anche tipo pupazzi di una persona, no?
4: Ah, sì.
6: Cioè, tipo in una posizione di sofferenza a terra. Tu mi puoi fare Piero, tipo, proprio che ci tira la sbranata alla gola con la zampa che lo tiene immobile?
4: Ti costa un po' di più, però, cioè, nel senso che...
6: Ma per i soldi non è un problema che ti copro, proprio ti faccio un vestito. Ovviamente non voglio sapere proprio, ma non mi parlare di fatture banche, che sono tutti soldi sporchi. Cioè, te lo dico proprio, capito?
4: Quello, certo,
6: proprio te li infili in bocca come le pezzate e ti devi accontentare, non me ne frega un cazzo. Cioè, non so se capite il personaggio. Non so se capite il personaggio che sta parlando, no?
4: Ok.
6: Facciamo così. Allora, io ti porto questo angioletto di papà. Fresco. E tu me lo metti nella posizione. Ma tu non c'hai un orso lì?
4: Io. Potrebbe anche un orso, sì, non ce l'ho.
6: Perché
4: prima.
6: Allora potrei fare tipo una scena di lui che abbatte un orso, che con lotta.
4: Lui era un cane, di solito quei cani lì sono cani che nascono come cani da lotta, no? Cioè contro l'orso, giusto se non sbaglio.
6: Questo non lo so, io l'ho sempre usato con i marocchini.
4: Ma hai fatto bene, cazzo.
6: Nel senso che sai, al parco quando ci sono le crisi di zone, poi sto prendendo i covid, i cleanse o pochi. Quindi bisogna lottare per la sopravvivenza, capito? Piero comunque è venuto a mancare di morte naturale, Nel senso
4: okay,
6: che
4: quanti
6: siccome,
4: anni aveva?
6: Siccome purtroppo aveva il vizio che pippava il cane.
4: E cosa?
6: Il cane pippava.
4: Dai.
6: Ma perché è successa una volta? Perché è cascata una chianca per terra e lui se l'è fezzata. Gli ha tutto l'ho dovuto chiudere in camera da letto per una settimana, quindi stava sbranando pure a me. Gli ha tutto impazzito.
4: Che è morto, mica sarà morto per questo, no?
6: No, ma va, mica mangiava come un bastardo, l'ha preso bene.
4: Ah, okay.
6: Mica gli faceva meglio a lui che a me. Io c'avevo le fisse, lui era ancora un po' fumava sul divano. Senti, allora me lo fai nella posizione in cui sbrana l'orso.
4: Vabbè,
6: vengo là e poi ne parliamo.
4: Quando vieni qui ne parliamo. Quando viene a portarlo ne parliamo.
6: Sì, ma stai calmo. Sempre
4: no,
6: con calmitudine, capito?
4: Ma adesso dico Piero. Pietro, no? Piero.
6: Piero, chiamalo Piero. Piero, minchia, senti il nome potente.
4: Non ti interessa sapere tempi e prezzo per la realizzazione?
6: Ah, vabbè, i soldi non me ne frega un cazzo. Se mi chiedi troppo, ti minaccio e vedi che ritorniamo nella cifra corretta e ci capiamo.
4: No.
6: Vabbè, comunque non me ne frega un cazzo, dai. Allora adesso l'indirizzo, magari ti chiamo quando vengo giù, perché comunque mi devo ficcare in spalla e venire giù in motorino.
4: Devi? Non ho capito, scusa.
6: Devo caricarmi in spalla a Piero e venire giù in motorino.
4: Sì. Da dove chiami? Non ho capito.
6: Da Milano.
4: Il motorino da Milano.
6: Da Quarto Giaro, sì, la patente me l'ha ritirata. Vabbè, ma te che cazzo ne frega di come vengo? Scusa, no, capito? Che sei uno spiro, sei vigile urbano che mi devi chiedere i cazzi.
4: No, no.
6: Vabbè, ma dai, allora dai, che mi asciuga tre quarti di minchia. Ti vabbè, chiamo quando grazie. Vengo giù, dai. Ciao.
4: Ok, perfetto. Va bene. Ciao, ciao.
6: Minchia, povero Piero. Non se lo meritava.
1: Tamarri.
0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato.
7: Pronto?
8: Pronto, ciao, sono Tony. Come stai?
7: Qui ho sbagliato un numero, qui famiglia. Ho sbagliato un numero, sono
8: sì,
7: famiglia.
8: Sì, sì, ciao, come stai? Pronto?
7: Pronto.
8: Let me be, me, me, me, me. Pronto? No, non ho capito. Pronto? Ma chi era questo? Ma dove? Chiamalo subito. Cazzo, un mostro nuovo. Pronto? Sono Tony. Ma perché piangi? Ma chi è questa? Mi senti? Sono Tony. Pronto?
7: Ma chi è?
8: No, ma se urli...
7: Io
8: pronto? Ma chi è sta qua? Richiama subito. Mi ascolti? Pronto? Pronto, mi senti? Pronto? Ciao, sono Tony, come stai? Pronto? No, ma sei... No, ti ho chiamato per sapere se hai la mia giacca di jeans. Pronto? Pronto? Ma mi fai parlare? Pronto? Se butti giù il telefono sempre... Ma no, ma puoi parlare normale?
7: Abbiamo finito di chiamare, finito.
8: Pronto?
7: Finito di chiamare, cosa vuoi che vuole? Cosa vuole? Cosa hanno chiamato? Cosa vuole da me?
8: No, volevo chiederti se per caso hai la giacca di jeans.
7: No, io non la conosco, no, nessuna giacca io, non ho nessuna giacca.
8: Ma perché prima ho chiamato e sentivo gridare.
7: Perché dopo parlavo forte perché c'è della gente in casa che fa delle mo così, ecco.
8: Gente in casa che urla?
7: Della gente così, cade i miei amici che stavano scherzando così.
8: Senti,
7: tutto a posto,
8: come stai? Come stai?
7: Poi insomma così, io c'è male così.
8: Ah, ok, ti ricordi di me? Sono Tony, Antonio. Tony,
7: no, non mi ricordo, non lo so.
8: Quando venivi a ballare in discoteca negli anni 90, ti ricordi?
7: Ah, io non sono andato mai a ballare.
8: Sei sicura?
7: Ma
8: mi ricordo
7: perché
8: che...
7: ho paura, mi è andato proprio, mi è andato. Non sono capace molto, dopo, insomma, così, ecco.
8: Vabbè, ma ti ricordi quella canzone che faceva "This is the real mode night, oh night"?
7: Un po', sì, un po'.
8: Bella, beh, Bauci Bau, Bauci Bau, Bauci Bau.
7: Non tutte le canzoni mi piace, un po' così di vero, non tutte le canzoni mi piace.
8: E quella che faceva "Think about the way, what can send away", te la ricordi?
7: Più o meno, canta bene, però più o meno sì, così,
8: una canzone che... "All that she want, sgana sgana baby", te la ricordi?
7: Sì, ma è così, ecco.
8: O anche quella che faceva "Take you in the color, we're gonna get away".
7: Quella lì.
8: Allora,
7: anche "Take me lì", anche quelle che adesso, forse quella un po' prima.
8: No, e quella lì era... No, era "Let me be, we're gonna get away". Te la ricordi?
7: Sì, è qua, e quei "Take me away" lì, così, gli altri.
8: Sì, che poi erano sempre gli Eiffel. "I'm blue, double D, double da". Questa te la ricordi? Pronto? Mi ricordo, Silvia, che forse io e te una volta avevamo anche scopato,
7: No, no, fa fatica, non la conosco.
8: Sì,
7: la conosco,
8: sì.
7: Detto,
8: ricordo di una maiala pazzesca.
7: Apri in mente. Mamma mia. Io che prometto dei rapporti con so poche per prometto.
8: Ti ricordi che mi dai sempre il culo?
7: Lei non la conosco, non l'ho mai conosciuta.
8: Sì, ma ti ricordi che facciamo sempre le porcate del camerino?
7: No, no, lei mi ci confondo, l'altra persona, io con la Silvia lì, sono l'altra persona.
8: Ti ricordi che ti guardavo con lo sguardo tutto furbo in console e tu perdevi la testa?
7: No, non in mente, perché non ero in mente.
8: Abbiamo limonato sopra le casse 40 minuti. Tutti,
7: no,
8: ti ricordi?
7: Ecco.
8: Ha fatto un litro di saliva, non ti ricordi?
7: No, ecco. Sapevo una cosa, il numero di telefono, ha capito chi mi l'ha dato.
8: Lo so, io ce l'ho da anni questo numero. Ho aperto la rubrica oggi, questa qua, si fa sentire anche la carta. Senti?
7: Perché cosa ho scritto? Cosa ho scritto? Nel numero cosa ho scritto vicino?
8: Ha scritto, Silvia, mi piace nel culo. Ma cos'è sto urlo?
7: Di particolare, ecco.
8: Ah, ok.
7: Non ti preoccupi niente di.
8: Ah, va bene, va bene. Dai.
7: Va bene.
8: Grazie, sì, comunque la giacca di Gino.
7: Ho chiamato, parlo con qualcuno, va bene.
8: Ascoltami, quindi mi confermi al 100% che tu la giacca di Gino con il cazzo dietro non ce l'hai.
7: No, non ce l'ho, la mille per mille, no, mille per noi.
8: Ma sei sicura?
7: Ma che
8: pronto?
7: No, ci confonde con un'altra persona.
8: Ti ricordi che mettevi. Ti ricordi che mettevi. Ti mettevi il collant anche ad agosto,
7: no,
8: c'era
7: no,
8: un odore di muffa.
7: Così, ecco.
8: Ti ricordi che avevi sotto c'erano i, come si chiamano, i tartufi? Quelli.
7: No, no, sì, no, non mi metto quelle cose lì, ecco.
8: Mamma, dai, che sei, eri una bastardona urlatrice, dai.
7: No, no, certo a me va io quello.
8: Dai, dai,
7: ecco,
8: che ti piaceva prenderlo.
7: No, no, sì, ma non mica da chi scusa.
8: Dai, dai, bastardo, dai, che sei una vigliacca. Ma cos'è stato quest'urlo? Pronto?
7: Cosa?
9: Tony Cazzo e la pazza bastarda romagnola continua nella prossima puntata. Mamma mia che Jolly ha trovato Wender.
0: Tony Cazzo è tornato.
10: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
11: Lui conosce tutti.
12: Ma chi?
11: Lui è pieno di pila.
12: Ma quando?
11: Lui c'ha le Ferrari.
12: Ma che cosa?
11: Lui c'ha le barche e le ville.
12: Ma va!
11: Lui è amico dei più potenti.
12: Ma figurati!
11: Lui sa sempre tutto di tutti.
12: Ma parlami!
11: Lui è il Cazzaro.
13: Pronto, Giacomo? Cosa? Hai comprato l'ultimo CD di Cristina D'Avena? Cosa? Ti ricorda quando eri bambino? Non so se te l'ho mai detto, ma Cristina D'Avena l'ho scoperta io. Mi ricordo ancora quando le ho dato 60.000 lire per il suo primo CD. Praticamente è una sorella. Ma c'è che la chiamo, va.
14: Anto.
13: Cristina?
14: Sì.
13: Sì, ciao, sono Luca, Alba, come stai?
14: Ciao, bene, bene.
13: Ciao, scusami se ti disturbo, che sono un attimo di corsa. Ti rubo solo 2 minuti, posso?
14: Ah, dimmi.
13: Allora, ti spiego subito cosa è successo. Beh, ti ricordi, insomma, di me, che avevamo già parlato, non so se ti ricordi, un anno fa.
14: Abbiamo parlato
13: quando ci siamo incontrati a 105.
14: Sì.
13: Ok,
14: sì.
13: Quel periodo lì, beh, forse meno, cos'era, un 6-7 mesi fa, insomma.
14: Ok, sì.
13: Ecco, sì. E, niente, allora ti spiego. Siccome ho comprato una nuova dimora nell'Enghedina, se Moritz. Tu sai che io ho l'azienda di tartufi.
14: Sì.
13: Ok, volevo modificare praticamente la base dei puffi, ma volevo cambiare le parole al posto. Sai che i puffi vivevano nel fungo.
14: I funghi, sì.
13: Quindi il tartufo, secondo me, era figo da fare. È molto semplice, guarda.
14: Sì, sì, no, immagino che sia semplicissima, ma anche
13: perché io avevo già scritto anche le parole, capito? Tu potevi, non so, tipo, noi tartufi siamo così, tartufi tutti blu, 1 chilo e non di più, mettilo sul risotto anche tu. L'ultima cosa,
14: dimmi.
13: Esce il nostro amico Coletti, l'ingegnere, ti ricordi? Beh, l'hai sentito parlare di lui.
14: Esce l'ingegnere Coletti?
13: Sì, perché telegiornali, lui è appena uscito, vabbè, si è fatto il gabbio, insomma, truffi a danno dello Stato, falso in bilancio. E la polizia ha chiamato l'operazione Occhi di Gatto.
15: Occhi di gatto, occhi di gatto,
13: Come lui è un burlone, sarebbe bello se tu magari cantassi Occhi di Gatto alla festa, ecco.
14: Ah, vabbè. Vabbè, adesso ci mettiamo d'accordo, cioè capiamo.
13: Sì, sì, ovviamente non c'è problema di budget, capito? Perché comunque sei sotto l'azienda Alba S.p.A., quindi è un'azienda solida negli anni.
14: No, capito, no, ma non è questione di budget. Adesso prima capiamo tutto quello che si può fare.
13: Certo.
14: E poi ci mettiamo d'accordo, ti metti d'accordo col manager su tutto, insomma, non... Adesso prima capiamo la canzone, la mia partecipazione, quando è, eccetera. Se tu devi fare l'inaugurazione di questa tua
13: dimora,
14: sì, mi interessa se fai l'inaugurazione.
13: Cioè, stiamo parlando della casa più bella che c'è a Semori, cioè, nel senso.
14: Appunto, no, beh,
13: nel senso, una cosa...
14: avrai tanti ospiti, no?
13: Quindi, almeno un 150-200 ospiti, tutta gente di livello, capito?
14: Appunto, dico, quindi farai una cosa carina.
13: Sì, sì, guarda, allora ti spiego, sto facendo fare dei montoni su misura da dare come cadeau, cioè, figurati.
14: Sì?
13: Dei montoni.
14: Dei montoni?
13: Sì.
14: Però.
13: Anzi, se poi mi dai magari la misura, te lo faccio fare anche a te.
14: Ogni ospite ha il montone?
13: Non ho capito.
14: Ogni ospite avrà un montone?
13: Sì, sarà il cadeau della serata, è un montone.
14: Orbole. E quanto spendi per fare tutta questa cosa?
13: Ma Cristina, qual è il problema? Forse non ti ricordi chi sono? Luca, Alba, Acciaierie, Tartufi?
14: No, ok.
13: Dolcetto, Real Madrid, Barcellona.
14: No, ok, ho capito, va bene. Vabbè, e allora...
13: Ronaldo, Irina? No, dico. Senti, tu sei a Reggio Emilia?
14: No, sono a Bologna, non sono a Reggio.
13: Ah, sei a Bologna, cazzo, ma io ho un albergo a Bologna.
14: Ma dai?
13: Sì, se ti interessa.
14: Hai pure l'albergo.
13: Ma Cristina, scusa, io c'ho la catena.
14: C'è la catena?
13: Sì.
14: Ma dici che...
13: Di alberghi?
14: No, non lo sapevo. Allora ogni tanto, visto che io giro tantissimo, ti chiamo e mi dici
13: mi farebbe piacere, come no, ma scherzi, ospite graditissimo.
14: Caspita, va bene, ok.
13: Tra l'altro di livello, insomma, è una cosa carina, ecco.
14: Se fai il montone all'ospite.
13: Beh, ma il montone è una cosa carina, non trovi? Per esempio un montone, che è una giacca d'altri tempi, che sta tornando in voga.
14: Uno regala un montone all'ospite, ma ti rendi conto?
13: Ma non il montone la bestia,
14: No, ma che la bestia? Ho capito, ma tu puoi fare tu un cadeau a... No, dai.
13: Beh, perché?
14: Ma è tantissimo.
13: Ma se io sono un amante del cashmere, poi tra l'altro non so se conosci Brunello Cucinelli.
14: Sì.
13: Mio amico storico da una vita. Lui era un miserabile quando ha iniziato a fare il cashmere, mi ricordo.
14: Ah, Sorbole.
13: Sorbole?
14: Sorbole, sì.
13: Cosa vuol dire?
14: Sorbole in bolognese vuol dire cavolo, porca miseria.
13: Ah, okay.
14: Roba.
13: Come dire...
15: Pronto Giacomo? Tutto a posto? Se mi ha riconosciuto? Non esagero a dire che appena ha sentito la mia voce si è messa a piangere. Lacrime di gioia, ovviamente. Pensa che le ho raccontato di te e oltre a volerti conoscere, vuole anche regalarti un montone. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Questo era incredibile, ragazzi, così per riaprire il blocco, diciamo, per scaldare l'anima.
3: E chi è che parla?
2: Sono Tony, Antonio, come stai?
3: Io non sento niente, scusami, ma chi è che parla?
2: Ancora, sono Tony, tu di cazzo, ti ricordi che in discoteca...
3: Non capisci niente cosa che dici.
2: Ascoltami, ti spiego bene, sono Tony Cazzo, il DJ, ti ricordi che...
3: Senti, o che mi dici che lei non sa che non capisce niente cosa che dici.
2: Ti ricordi che facevi la vocalist in discoteca con me, una volta ti eri scoppata il microfono, ti ricordi?
3: Vale, ma è inutile che parli, non capisce, parla piano, non capisce.
2: Ok, allora parlo piano.
3: Aspetta, prova a chiamarlo, mi aspetti.
2: Cosa? Che cazzo fai? Pronto? Sei rincoglionita questa qua. Mi ricordo una volta che gli era caduta in testa la palla anni 70 in vetro, gli è scoppiato il cranio, e allora... Ma ce l'hai ancora piantato nella testa la palla anni 70 in vetro? Pronto? Cazzo sta facendo?
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
2: Uè, Troiona! Come va? Tutto bene? Sono Tony, il DJ, Tony Cazzo. Allora, come va? Ho trovato il tuo numero nella rubrica. Sono il DJ, quello famoso con la giacca di jeans. Ti ricordi? Venivi sempre in discoteca negli anni 90 a ballare. Ti ricordi?
4: No.
2: Neanche. No. Ti ricordi che tu non eri quella che faceva la vocalist?
4: No.
2: Cazzo, mi ricordo, ci ho segnato il tuo numero, Francesca Vocalist. Mi ricordo che una sera eri talmente arrapata che ti eri anche scopata al microfono. Ti ricordi?
4: No.
2: Ma sicura che non hai una giacca di jeans tu?
4: No.
2: Una toppa dietro che era mia.
4: No.
2: Ma
4: non
2: perché
4: sono
2: ridi?
4: Io.
2: Perché ridi, scusa?
4: No, perché mi fa sorridere questa cosa.
2: Ah, bene, mi fa piacere. Ma ti ricordi un po' di me, di Tony, Antonio?
4: No, assolutamente. Io non conosco nessuno che si chiama...
2: Ma
4: Tony.
2: Scusa, tu negli anni 90 non venivi...
4: Ed è DJ.
2: Nel 96 non venivi a ballare sempre a Riccione?
4: Assolutamente no. Mai andato in discoteca. Ti sei sbagliato.
2: Sei sicura che non hai una giacca di jeans a casa?
4: Perché?
2: No, è impossibile. Dai, Francesca, mi stai prendendo in giro.
4: No.
2: Avevi 30 anni. E allora nel
4: 32?
2: E allora eri bambino negli anni 90.
4: Così. Certo, appunto. Non
2: allora no,
4: io.
2: Non puoi essere.
4: Ti sei sbagliato, te l'ho detto.
2: Ma sei sicura? Non è che avevi una macchina del tempo e ti sei spostata?
4: Assolutamente no.
2: Cavolo, mi ricordo che avevamo fatto anche anal. Non ti ricordo.
4: Ah, ma tu ricordi male, l'ho detto non solo io.
2: Ma
4: va bene,
2: ti
4: okay.
2: Ricordi che mettevo sempre una canzone lì? Think about the way, second for the way. Te la ricordi?
4: No.
2: E quella a fine anni 90 che faceva e giro tutto intorno alla stanza mentre si danza. Ma quando mettevo bau, quella la ballavi.
4: Li conosce a memoria.
2: Eh beh, per forza, è il mio lavoro. Comunque, sentimi un attimo, io sto cercando questa giacca di jeans con una toppa dietro, con un cazzo enorme.
4: Ho capito, ma non sono io, non lo so, non so come
2: allora,
4: aiutarti.
2: Ti spiego, il cazzo dietro sembra un cavallo, diciamo, tutto colorato, con che sale, esci dal colletto, il cazzo, una cappella enorme che spara le fiamme.
4: Ho capito, bene.
2: Non ce l'hai tu?
4: No.
2: Ma questa te la ricordi, eh? This is the rhythm of the night.
4: Questa me la ricordo.
2: Ah, vedi, allora vuol dire che sei venuta a ballare in discoteca. Sì. Ti saluto, Francesca.
4: Ciao.
2: Sì, avete sentito, queste sono quelle più vigliacche, quelle più porche, quelle malvagie, proprio succhiatrici limitrofe. Queste qua ti ingoiano tutto.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Dopo l'incredibile successo insuperabile ottenuto da Adrian, la serie evento, Adriano Celentano con 720 fantastilioni di euro, un numero inventato solo per lui, prova a creare una nuova serie ancora più originale, ancora più evento. Adrian 2, la serie è ancora più evento.
3: Signor Celentano, non possiamo più permetterci di fare una serie con lei. È stato bello, c'erano i disegni di Milo Manara, le musiche di Nicola Piovani, ma lo share è stato dello 0,00000000000000000001%.
4: E uè, sei forte. Adrian è stato un successo planetario. Se poi la gente non ha capito l'incredibile potere dell'opera, non è mica colpa mia.
3: Non è questione di capire o meno, signor Celentano. Non c'è stato share. Non possiamo rifarlo.
4: Ma questo parlerà della pace e della natura.
5: Anche l'altro parlava della pace e della natura.
4: Sì, ma questo di più.
3: No, non possiamo.
4: Ho 720 fantastilioni di euro.
5: Ma non è neanche un numero.
4: Ti succhio l'uccello.
5: Andata.
2: E dopo aver convinto il direttore di produzione con metodi assolutamente non discutibili, parte la produzione di Adrian 2, la serie ancora più evento. Ma gli altri impresari delle emittenti televisive non sono affatto contenti di questa scelta e in segreto cospirano contro il cantante della Via Gluck.
6: Non possiamo permettere a quell'egocentrico pagliaccio di fare un'altra serie che ci farà andare in perdita.
7: Sono d'accordo, dobbiamo fermarlo. Dobbiamo ucciderlo.
6: Sì, così potremo mandare in onda la vera serie evento. D'Agostin, la serie evento su Gigi D'Agostino.
2: Nel frattempo, in cima all'albero di 30 piani dove vive Celentano, il cantante sta discutendo con sua moglie Claudia Mori.
4: Claudia, ancora con questa storia di Ornella Muti. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi.
8: Basta con le citazioni e le tue canzoni. Non succederà più che torni alle 3.
2: Qualcuno entra dalla finestra spaccando il vetro.
4: Che succede? I want to know.
9: Vaffanculo, Celentano.
2: Adriano Celentano viene brutalmente ucciso. Tuttavia la faccenda viene insabbiata dalle major dell'industria cinematografica.
9: Celentano è morto schiacciato dal peso del suo ego. Non esiste nessun omicidio.
2: Ma un gruppo di fan sfegatati del cantante, nominati gli amici dell'orologiaio, sanno che la questione puzza.
10: Ragazzi, non capite che c'è sotto un complotto? Sicuramente Adriano lo sapeva, in qualche modo deve averci avvertiti.
11: Ma certo! Nelle sue canzoni ci deve essere la risposta.
2: E così si mettono ad analizzare i testi delle canzoni di Celentano. Finalmente la verità. All'interno di Prison Call in Ensina e Chusol è contenuto un inquietante messaggio subliminale che presagiva la fine del cantante e tutta la verità sul complotto.
10: Eureka! Adriano è stato assassinato a casa sua perché le major non volevano fare Adrian 2.
2: E tutta la verità sul complotto.
10: Eureka! Adriano è stato assassinato a casa sua perché le major non volevano fare Adrian 2.

0: stato preso in collo in Ensina e Giusol.
1: Ma che cazzo state dicendo? Quella canzone non ha senso. E poi è di 40 anni fa.
0: Celentano aveva previsto tutto.
2: Prima che possa finire la frase, le guardie entrano nella sala cercando di fermare i rivoluzionari. Partono scontri e violenze che mettono a soqquadro la stanza. Ma ad un certo punto un tuono irrompe in mezzo a loro. E nel cielo compare l'immensa immagine di Pavarotti che canta. Davanti ai loro occhi si materializza Adriano Celentano.
3: Uè, ragazzi!
4: Adriano, sei vivo! Ma come?
3: Non capite. Tutto questo in verità era Adrian 2. L'avete vissuto. È tutto per mandare un messaggio. Bisogna combattere le multinazionali dei poteri forti e le industrie che inquinano.
4: Ma cosa c'entra questo con il tuo omicidio?
3: Prison call in Ensina e Chiuso.
4: Il solito Adriano.
5: Il perineo della realtà.
6: Radio 105.

0: esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
5: Ah! Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, e tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché

0: Non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
0: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
0: Ascolta me.
2: Sì.
0: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
0: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
0: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
0: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentita, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
0: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
0: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Ma faccio io? Ma che c'è?
0: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
0: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli. Giorni, 3 giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
0: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
2: Passa Alberto.
0: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
3: Licenziato!
2: Fate schifo, Madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
5: Lo Zodi 105.
6: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
7: In Sul Calar del 2020, un vento di speranza abbraccia l'umanità che si prospetta all'anno venturo. Il coronavirus, tuttavia, è ancora in circolazione e miete vittime al suo passaggio. Ma insieme al tramonto del secondo decennio, un grande mistero si mostra inesorabile. Nel mondo cominciano a comparire bizzarri monoliti d'acciaio. Utah, Romania, Alto Adige, Isola di Wight, California, Singapore. In questi e molti altri luoghi appaiono dal nulla, portandosi dietro domande irrisolte. Ma la CIA si mette all'opera.
8: Signore, ne è comparso un altro.
7: Forse ora possiamo decifrare l'enigma. Prova ancora. L'ultima volta, calcolando i logaritmi della geolocalizzazione applicati alla teoria quantistica delle stringhe, era uscita la scritta «Scemo chi legge».
8: Stiamo calcolando, signore. È uscito «Tua madre è Troia».
7: Provate ancora. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, un cantante iraniano di nome Shahram Shabbareh guarda l'orologio impaziente del grande momento. Shahram Shabbareh è noto per aver creato l'importante canzone del 1986, Pariya. Ma cosa c'entra con i monoliti? Tutto questo immenso puzzle può essere risolto attraverso i primi versi della canzone ormai conosciuta da tutti. E i versi sono...

0: Avete capito bene. E lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio. Ma andiamo per gradi. Chi è Ascanio? E perché ha una canzone dedicata a lui? E dov'è che va lasciato entrare? Ascanio è un normalissimo uomo di mezza età, veneto, che lavora in banca.
1: Salve, avrei bisogno di aprire un mutuo.
2: E vai in monasio che anche devo prima bere lo spriccio.
0: Va d'accordo con i vicini.
2: Guarda, posegato, va che non sei mia possibile che il tuo cane merda sei nel mio giardino.
3: Signor Ascanio, il giardino è condominiale.
2: Guarda che mi tocca ammazzare, porseo.
0: Ed il momento più alto della sua giornata è mettersi sulla sua poltrona a guardare Netflix mangiando dei cornflakes del discount.
2: Ah, guarda che sboro che sei Netflix. C'è che guardiamo la nuova puntata della Casa di Carta per vedere se che sei un personaggio che si chiama Pado.
0: Ma non appena accende la televisione, ecco piovere l'ultimo monolito direttamente in casa sua. In quella frazione di secondo, nella base della CIA, il calcolatore esplode.
4: Signore, è apparso l'ultimo. Ora il messaggio è chiaro. E lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio. Ma che diavolo significa?
0: Nello stesso momento, il cantante iraniano Shahram Shabbareh guarda il calendario e sorride. Oggi è proprio l'8 di gennaio. E davanti agli occhi ingenui di Ascanio si apre un immenso portale cosmico.
2: Che sboro, can!
5: Apri gli occhi, Ascanio.
2: Cosa sei sta roba? Ma chi sei tu?
5: Mi hanno chiamato in molti modi nel corso del tempo. Qui siamo dove tutto ha inizio e tutto finisce. L'alba è il tramonto dell'infinito. Tu puoi chiamarmi Dio.
2: Dio? Non avevo mica capito che te eri Dio. Eppure te go chiamato diverse volte. Voto vende carte.
5: No, Ascanio. Sono qui perché tu sei il prescelto. Il prescelto che prenderà il mio posto, da qui fino all'eternità.
2: Gesboro! Ma amico, già un posto fisso in banca Rovigo, ciò!
5: Non hai scelta, Ascanio. Ti hanno lasciato entrare, Ascanio. All'8 di gennaio. La profezia si è avverata. Ed ora sei pronto.
2: Guarda che mio, somia niente di questo, ciò!
0: Un bagliore di luce immensa investe Ascanio. In quel momento trascende. Non è più una persona tangibile, è un'idea, un concetto. È pura energia. Comincia a sentire le voci, i pensieri e le preghiere provenienti da ogni angolo dell'universo. Ma non si scorda delle sue origini e con la sua onnipotenza tramuta ogni galassia in un agglomerato di province venete. La Via Lattea diventa Verona, Alfa Centauri diventa Vicenza e così via. Nello stesso momento, nel suo pianeta natale, la Terra, ora rinominata Belluno, tutti cominciano a parlare in dialetto stretto e a bestemmiare.
2: Ecco la pizza qua!
6: Che bella New York,
0: Ma il nuovo e potente Ascanio non solo ha venetificato il mondo, lo ha anche salvato dal coronavirus, sua piaga mortale. Una nuova alba si infiamma davanti all'umanità che guarda il sole finalmente senza l'uso di una mascherina. Tutti festeggiano bevendo spritz e mangiando gatti. Ascanio ha salvato il mondo, perciò mi raccomando, a te, a voi, a chiunque sia in ascolto, e lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio.
7: Aspetta, fra. Ma non è che stiamo dando un messaggio sbagliato dicendo che il virus non esiste più? E sta storia di Ascanio, quanti è che la conoscono? Poi oggi non è neanche l'8 gennaio.
0: Ma va, non preoccuparti, guarda che l'ascoltatore medio dello Zoo di 105 è un individuo molto intelligente.
2: Ah, che sboro!
8: Il perineo della realtà.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questa puntata del Wonderland verranno utilizzate le voci del tecnico di bassa frequenza di Radio 105, Davide Gaddia.
2: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
1: Le voci del pazzo tecnico della bassa frequenza.
2: No, aspetta, non farlo.
1: Sono state registrate da Pippo Palmieri durante la sistemazione di una linea telefonica con Marco Mazzoli. Sentite.
2: Mi senti, Marco? Marco?
3: 1-2-1-2, mi senti?
1: Ora la parte finale, chiamare la gente e farla impazzire. Andiamo con la sigla.
4: Me cagalo gaddia, mega gaddia.
2: No, quello lì non va bene.
4: Mega gaddia. Me cagalo gaddia, mega gaddia.
3: 1-2-1-2-1-2, io sono connesso.
5: Il più famoso degli eroi, il super mega gaddia.
4: Cagalo gaddia.
2: Mi senti?
4: Mega gaddia.
2: Guarda, io direi
4: mega gaddia.
6: Sì?
2: Pronto?
6: Sì.
2: Che succede?
6: No, che succede dico io, che non so chi è.
2: Davide, ciao. Gaddia.
6: Chi allora, è lei, scusi?
2: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP. Hai capito?
6: E perché?
2: Cioè, tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2. Tu stai usando la linea, evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet.
6: Ah, non lo so, non me ne intendo di telefonini io.
2: No, aspetta, non farlo. Se vuoi te lo faccio io il preset,
6: No, voglio sapere chi sei.
2: Davide, ciao.
6: Ma Davide, scusa, Gaddia. Non ci conosciamo mica.
2: Gaddia.
6: Scusa,
3: 1-2-1-2, mi senti?
2: Se vuoi te lo faccio io il preset,
6: Davide, telefona a una più giovane, che io non sono giovane, dai.
2: E lì io non so che cos'hai tu, l'uno o l'altro. L'IP12 è buono, l'IP50 no.
6: Ho capito, ma con chi? Ma io voglio.
2: Mi senti?
6: Ma io non ti conosco.
2: Provo ancora, butto giù e provo a richiamarti ancora, tanto per.
6: Bravo, ciao.
5: Il più famoso degli eroi, il super mega gaddia.
4: Mega galo gaddia.
2: Marco?
6: Pronto?
2: Pronto?
6: Chi è?
2: Davide, ciao. Che succede?
6: Cosa?
2: Gaddia. Pronto?
6: Ma chi è lei? Scusa.
2: Davide, ciao. Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP. Chiama con l'altro IP. Hai capito?
6: Ma io non ho capito chi è lei.
2: Mi senti?
6: Certo!
2: Mi senti?
6: Sì.
2: Pronto? Che succede?
6: No, io non ho capito chi è lei che telefona.
2: Cioè, tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2?
7: Che cazzo c'è?
2: Evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet. Pronto?
5: Il più famoso degli eroi, il super mega gaddia.
4: Mega galo gaddia.
2: Ci sei ancora? Mi senti?
6: Sì.
2: Non farlo. Se vuoi te lo faccio io il preset,
6: No, se chi è?
2: Davide, ciao.
6: Davide, non conosco Davide io.
2: Gaddia.
6: Quindi non telefono più.
2: Gaddia. Pronto?
8: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
0: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista veneto.
9: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto? Davide, ciao. Che succede?
7: Ma Davide che è porco? Ma
2: Gaddia.
7: Davide che è porco?
2: Gaddia.
7: Ma porco? Gaddia è un porco?
0: Attenzione. Allontanarsi dalla linea veneta.
7: Gaddia un po'.
0: Il treno diretto per l'inferno, numero 666, ferma a.
7: Porco!
2: No, aspetta. Allora, invece di.
7: Aspetta un po'.
2: Pronto?
7: È pronto una figa di.
2: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
7: Chiama col porco.
1: Poltrone molto comode sui nostri treni.
2: No, aspetta, chiama con l'altro.
7: Maledetto bivolco.
1: Di, come Domodossola.
2: Non farlo.
1: Si prevedono grossi ritardi.

0: uguale.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può segnare con una sforbiciata volante a Subbuteo. Vladimir Putin ha un rarissimo elicottero subacqueo. Quando Vladimir Putin vuole sapere se la moglie è incinta, il test di gravidanza lo fa lui. Vladimir Putin può orientarsi usando come bussola Kanye West. Vladimir Putin è un appassionato di bricolage. Una volta, siccome si annoiava, ha stoccato il Grand Canyon. Tutto. Vladimir Putin può salire su un aereo in volo, aprendo il paracadute da terra. Vladimir Putin può fare una giacca a vento all'uncinetto. Vladimir Putin sa creare graziosi origami piegando lo scudo di Capitan America. Milano si vanta del bosco verticale, ma a Mosca Putin si è fatto costruire un oceano diagonale. Vladimir Putin può darti un bacio con la lingua di un altro. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Lo Zoo di 105.
4: In questo scherzo telefonico, il pazzo sotto al cappellino ha campionato le voci dello strillatore del Vesuvio e gli ha aggiunto altre parole con l'intelligenza artificiale. A sto giro andiamo a scassare il cazzo al contadino di Reggio Emilia.

0: Pronto? Pronto?
1: Ma che? Ma...
2: Pronto?
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Pronto?
4: Prata!
1: Ma che? Ma...
0: E che buchi del stramone?
4: Chi sei?
0: Pure quella puttana di mamma devo piacere prendere il culo culo che è morte, stramorte e vive.
4: Ehi, chi sei? Chi sei?
0: Hai la mamma puttana!
4: Tua madre è bastarda! Ma porta la... Ma la domanda dove arrivi? Chi con chi vuoi parlare?
0: Caccia tu compagno per gas d'angua, chi te stramorte e vive!
4: Tua madre! Cosa mai? Che cosa mai che non ti capisco?
0: Uè pezzo di riccone, voglio le uova, voglio le uova!
5: E questo non doveva succedere. Lo sai che poi Wender se la prende nel profondo. Potevi stare ancora un po' a farti coprire di feci. Invece, hai dovuto fare lo stronzo. E adesso la paghi tutta.
0: Mi devi dare le uova!
4: Mi devi dare le uova! Non ce l'ho per me! Porca la... Ci ti ha dato il numero! Non ce l'ho per me!
0: Ti caccio le budella dalle orecchie, che ti morte e morte vive.
4: Le budella, le porca la... Ma con chi vuoi parlare, brutto bastardo?
0: Gulacchi di stramorte, morte e vivi.
4: Ma porca la...
0: E
4: chi sei?
0: E ti inzuppo le dita nel...
4: Tua madre!
0: Te quella puttana mamma.
4: Ma te la puttana tua di madre, bastardo! Che brutta merda, dove sei?
0: Mi devi dare le uova!
4: Non ce l'ho per me, non ce l'ho da vendere!
0: Chi te stramorte?
4: Ma vai a cagare, brutto bastardo! Non ti capisco! Vai come un cane, brutto bastardo!
0: Uè pezzo di riccone, voglio le uova!
4: Bastardo, una puttana la... Non ce ne ho!
0: Mi devi dare le uova!
4: Mentre porco di un... Te l'ho già detto! Non ne ho! Le fanno solo per me!
0: Sì, mi segavo su quello...
4: Tua madre, te l'ho appena detto! Ti hai salato il mio numero, bastardo!
0: Ti facevi dei destri, si evitavo di...
4: Che
0: lo prendevi...
4: Dei cavi elettrici!
0: Ciao, vai a stranzo, puttana,
4: Vai, ma vai a cagare, brutto bastardo!
0: Mi devi dare le uova! Mi devi dare le uova!
4: Vai a cagare, vacca la... Porco d'un...
0: Uè pezzo di riccone, voglio le uova! Voglio le uova!
4: Non ne ho!
0: Mi devi dare le uova!
4: Ma che porca la... Ma ci senti? Ma stai sentendo le uova? Non ne ho di
0: Ti cago in bocca!
4: Ne fanno poche!
0: Ti cago in bocca, guacchi di stramorte
4: vive! Ma che ti so io in bocca, brutto bastardo animale! Sei un animale!
0: Hai la mamma puttana! Tua sorella è una prostituta! Guacchi di
4: vive! Te li faccio vedere! Portamela tu la tua mamma, bastardo!
0: Pure quella puttana di mamma, devo piacere prendere il culo!
4: Tua sorella! Vai a cagare!
0: Uè pezzo di riccone, voglio le uova!

0: 105.
1: L'ha messa, andiamo, perché pure
2: lo dice sì e dice no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, nascosto lunedì, un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto?
4: Figlio di merda.
1: Uno, due, tre.
5: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo Ago fa ridere,
3: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
6: Lo Zoo di 105.

0: Ciao bastardi, potreste fare uno scherzo a Michele? Fa l'autotrasportatore di polli vivi. Tutti i giorni sale da Foggia con il camion ed è sempre incazzato perché il suo lavoro gli fa schifo. Odia i politici e gli avvocati e si incendia subito. Tritatelo come solo voi sapete fare. Grazie e viva lo zoo. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Michele?
1: Sì, ma chi è lei? Rompi i coglioni.
2: Uè, stia calmo che sono un avvocato laureatissimo, tra l'altro. Beh. Stia calmissimo. Allora, senta, la chiamo per una questione molto delicata. Io sono qua nel mio ufficio, sono stato raggiunto da due clienti animalisti che hanno denunciato dei comportamenti che lei ha avuto nei confronti dei polli che trasporta. Ecco, vorrei un attimino passare la telefonata a uno dei denuncianti, diciamo.
1: Per andiamo affrontare... a fare in guerra, voi e gli animali.
2: Uè, figlio di puttana, porco di sgozzo.
1: Ehi, figlio di puttana, chi siete? Fammi capire, come ti permetti?
2: Sono l'avvocato Pistacchio e lei non mi deve insultare.
1: Se è l'avvocato, cazzo, ti sbatte il culo.
2: Uè, coglione, che adesso mi fai girare i coglioni.
1: Poi se c'è un coglione sei te.
2: Allora, io le passo i due clienti che ho qua in studio con me e vediamo di risolvere la questione, perché altrimenti io la denuncio e la porto in tribunale, ha capito?
1: Tanto mi giro, cazzo.
2: Uè, calmiamo i toni, cane, che qua mi parte l'embolo.
1: Chi è lei? Si presenta per fuori.
2: Le passo il signor Ranzoni, un attimo solo.
1: Ranzoni, grazie di queste palle.
2: Ignorante.
1: Grazie.
3: Pronto? Sì, salve, ho sentito che ho avuto un alterco con il mio avvocato che purtroppo perde le staffe molto facilmente. Allora io non la chiamo.
1: Comunque, ascolta, io non ho tempo da perdere, andavo da fare in guerra tutti quanti, capito?
3: Guardi, io non voglio che lei la prenda in questa maniera. Allora, è andato un po' pesino come
4: avvocato.
3: Come avvocato, diciamo, non è, hai perso la plomb.
2: Ma mi è andato a fanculo tre volte.
3: Ho capito il personaggio. Round
1: 2. Allora.
5: Sì, buongiorno, salve, sono Gianluca Coccolo. A lei e a sua madre.
3: ancora, richiamalo, sei Gianluca Coccolo.
1: Round 3. Allora?
6: Sì, pronto, buongiorno, signora Abruzzo, sono la segretaria dell'avvocato Pistacchio.
1: No, lei è la Luisa invece.
6: Come scusi?
1: Era Luisa.
6: No, io sono la segretaria dell'avvocato Pistacchio. L'avvocato oggi ha avuto una giornata un po' complicata. Ecco, gli abbiamo appena dato una camomilla ben forte per rilassarlo un secondo. Ecco, ci dispiace per prima.
1: Sì. Allora?
6: Allora le passo il signor Ranzoni, d'accordo?
1: Ma che cazzo è questo Ranzoni? È un bel di coglione per fuori.
3: Pronto?
1: Che cazzo vuoi?
3: Scusi, lei non si arrabbi, mi faccia parlare cortesemente, non la voglio disturbare, ha capito?
1: Ascolta, io non c'ho tempo da perdere.
3: No, io la capisco, però è una vicenda piuttosto complicata e importante. Lei è un autotrasportatore che si occupa del trasporto di animali vivi, di polli. Ecco, abbiamo ricevuto purtroppo una segnalazione qui allo studio da parte di un'associazione di animalisti che la vede protagonista di alcuni atti che sono ancora da verificare, per l'amor del cielo, però che la vedono protagonista. Siccome noi abbiamo intenzione di calmierare questa situazione che potrebbe diventare un
1: ma
3: po'
1: complessa. Ma che cazzo vuoi calmierare? Se avete qualcosa da incontrare, venite qua, vi chiedo anche a voi nelle gabbie. Capito?
3: Guardi, io non so perché utilizza questo linguaggio nei miei confronti. Io la sto.
1: Ascolta, io non ho tempo da perdere, cioè non rompe i coglioni, per favore.
2: Guardi, allora, porco vi faccio parlare! Figlio di puttana, cane!
6: No, avvocato, si calmi, per favore, si calmi.
1: Ehi, calma.
2: Bastardo di merda! Ma la vogliamo finire di maltrattare gli animali, pezzo di culo!
1: Se qua c'è qualche figlio di puttana.
2: È tua madre!
1: È lei, figlio di puttana, perché questa parola me la dice faccia a faccia, quattro occhi.
2: Allora,
1: e tu il culo come una pignata.
2: Dai, dammi l'indirizzo, buffone,
1: ma
2: dai!
1: Ma vaffanculo, pezzo di merda!
2: Ma tua madre!
1: Figlio di puttana, sei te!
2: Ma ti vengo a prendere, basta!
1: Tua madre chi ti ha messo al mondo,
2: figlio di puttana! L'unica roba che puoi fare è trasportare i polli nella vita, coglione!
1: Il coglione sei te, se sei le pali, vieni a trovare a faccia a faccia, questa parola figlio di puttana, te la
2: sto arrivando, pezzo di merda, guarda, sto salendo in macchina in questo momento,
6: avvocato,
2: ti sgozzo.
6: Si calmi, avvocato Pistacchio, si calmi.
3: Avvocato, però, se lei mi prende questa posizione col signore non riuscirò mai a avere una conversazione. capisci?
1: Ma la conversazione potete fare quello che volete, figli di puttana,
3: no,
1: che non
3: no, guardi,
1: altro,
3: io non sono l'avvocato, l'avvocato purtroppo.
1: Ma avete rotti i coglioni, no, capito? Non dite a questi che mi ha chiamato figli di puttana, che glielo faccio indoiare.
3: Lei ha perfettamente ragione, capito? Avrete modo.
1: Io prendo una sbranca, gli faccio a testa come me la grado.
3: Lei lei avrà modo.
1: Ma che come si permette di figli di puttana, questo bastardo di merda?
3: Lei ha ragione, infatti mi spiace.
1: Domanda a sua madre, quanti bocchini che ha fatto per fare uno stronzo come lui?
2: Porco che adesso in braccio un fucile, che ti sparo, ti posteggio il camion nel culo, cane.
1: Vieni a trovare, che ti faccio fare Natale e Capodanno, ti faccio fare, figli di puttana. Oggi è la giornata giusta, bastardo e figli di puttana.
6: Avvocato, lei stia calmo, si trova la sua camomilla.
1: E lei, signor, vada a fare bocchini. Capito?
3: Signorina, la signorina è anche mia moglie.
4: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: A Radio 105, sono le 21 e 40 minuti primi.
2: Sei in ritardo, porco.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
1: Scusate se ho fatto solo un'ora e 40 minuti di ritardo, ma avevo cose ben più interessanti e importanti da fare che venire in onda a parlare con quattro poveracci che mi venerano.
3: Radio 105.
1: Sono Max Brillante, il dio indiscusso di qualsiasi cosa vada a fare, che sia radio, televisione, podcast, interviste. Riesco sempre a fare meno ascolti della cresima di un bambino del Congo che si nutre di acqua beige. E questa la cosa devastante, non vado mai in onda in diretta, registro tutto, ma essendo così bello ed affascinante riesco a imbarcare i dirigenti di questa azienda che mi strapagano e io giro in Maserati.
2: Insegnami come cazzo fai, perché io lavoro come un c***o e a me danno la chiavetta per le macchinette delle merendine al posto dello stipendio, porco.
1: Non ti lamentare, Simo Jay, che sei una persona fortunata. Amico mio, tu sei l'unico che può vantarsi di aver visto ad una distanza abbastanza ravvicinata le chiavi delle mie Maserati. E se non sbaglio, una volta ti ho anche salutato quando sono entrato in studio. Tu lo sai che io nella vita ho salutato pochi eletti. Ricordo di aver salutato mia madre quando mi ha partorito e forse una volta ho fatto un cenno con le sopracciglia al direttore di banca che ha provato ad attaccarmi bottone. Io saluto solo chi sta sopra di me, ovvero Dio.
3: Lui è Max Brillante e voi non siete un cazzo.
1: Tutto il resto per me vale meno della merda. Detto questo, diamo inizio al programma più bello del mondo. Benvenuti a 105 mi cacca.
2: Diamo inizio, ma se mancano 20 minuti alla fine, ho messo un'ora e 40 minuti di musica perché non arrivavi, cane.
1: Dai, bla bla bla, gne, bu, sempre a lamentarsi sti operai del cazzo. Dai, chi abbiamo oggi come ospite?
3: A 105 mi cacca, due ospiti incredibili, Vasco Rossi e The Real Cimurro, un grande trapper italiano con 12 follower su TikTok.
2: Abbiamo due ospiti oggi, Max, ma non c'è tempo per intervistarli tutti e due, devi sceglierne uno.
1: Fai entrare The Real Cimurro e se avanza un minutino facciamo entrare quel vecchiaccio di Vasco. Senza offese a nessuno, ma non conosco una persona che preferirebbe Vasco al mitico Real Cimurro.
2: Max, ma sei fuori? Va che aver Vasco è un onore.
1: Ma che cazzo me ne frega? The Real Cimurro è il fenomeno del momento. Testi accattivanti, un seguito pazzesco sui social e un linguaggio che spacca bro, zio.
2: Ma se sto scemo ha 12 follower su TikTok e 8 su Instagram, ne ha di più il cane di Mazzoli.
1: Fanculo a te il cane di Mazzoli e a quel vecchio pelato con la voce da anziano con la tracheite. Offri una tisana al vecio e fai entrare il mio mito, The Real Cimurro, che ho voglia di emozionare il pubblico.
2: Vasco, perdonami, ma devi aspettare che Max finisca di intervistare The Real Cimurro e poi tocca a te, se avanza tempo.
5: Ma siete impazziti? Io ho una marea di cose da fare. E poi, chi cazzo è sto Real Cimurro? Un paziente del Fate Bene Fratelli?
2: Non decido io, purtroppo. Vuoi una tisana mentre aspetti?
5: Ma mettiti la tisana nel culo, cretino. Portami una Coca-Cola o qualcosa che abbia delle bollicine.
3: A 105 mi cacca c'è il mitico The Real Cimurro.
1: Eccolo, The Real Cimurro nella casa, broschi fra sgrang.
6: Bella bro, ci sto dentro.
1: Snitch.
6: Buffu, bro, bella.
1: Ci beccavamo nel bando, sopra il booster.
6: Annaffatura e no, non parlo di buste.
1: Schere.
6: Ollare.
1: Prendo la tua tipa e ci flexo. Prendo il mio cachet, poi lo spendo, cucino in mano come un drago.
6: Gli sguardi degli altri che male possono farmi se c'è un bro, una calamita per un bro, alla mia destra solo un bro, darei la vita per un bro, non sei dei miei.
2: Ma che cazzo state dicendo, porco, sembrate dei m***oidi.
1: Non ho parole, sono sconvolto, è un miracolo che tu non sia già licenziato. Simo J, hai rovinato il flow. Hai distrutto tutto. Tu non sei e non sarai mai della gang. Perdonami tanto, mitico The Real Cimurro. Questa poteva diventare una delle più belle interviste della storia. C'era il TG5 pronto a riportare la notizia insieme a tutte le testate giornalistiche del mondo, ma questo inetto di Simo J ha rovinato tutto.
2: Sarò pazzo, ma a me sembravate dei menomati mentali.
1: Per cercare di recuperare il disastro causato da questo operaio infedele e blasfemo, mettiamo la tua nuova hit per far capire ai nostri ascoltatori il tuo valore, la tua superiorità, attraverso i tuoi testi profondi che fanno riflettere e acculturare le nuove generazioni.
6: Ancora chiedono di chi è la macchina, quant'è costata e come l'ho comprata, yeah, no cap, no cap.
1: Grazie Cimurro per queste belle parole, ascoltiamo il tuo disco e scusa ancora per questa brutta figura.
6: Freddo nel mio nuovo Moncler, mi piove la mula dai jeans, tienimeli nella Chanel.
2: A me sembra totalmente deficiente.
1: Simo J, metti subito il disco e vai in castigo dietro la lavagna, asino.
3: A 105 mi cacca, il nuovo capolavoro di The Real Cimurro. The Real

0: capolavoro indiscusso. Grande del Real Cimurro, ospite incredibile di 105 Micacca.
1: Olario!
0: So che hai tantissime interviste da fare, quindi ti lascio andare, mio brother indiscusso. Torna quando vuoi, Eschere, Scuscu e Flexo Zio.
2: Adesso che se n'è andato il demente, possiamo almeno fare un saluto a Vasco Rossi, che sta aspettando da 2 ore.
0: Bla bla bla, che noioso che sei, ma chi se lo incula sto ubriacone?
3: Uè, sciroccato, ma che ti ho sentito, ma tu lo sai che ho venduto più dischi io, di tutta sta marmaglia di cretini messi insieme, che dicono di fare musica e non sanno cantare senza l'autotune.
0: Ah bla bla bla, gne gne gne. Avete sentito il tizio con la voce di uno che si è appena fatto un litro di Chivas? Hai venduto tutto tu. Ha ha ha ha. E visto che hai così tanti soldi, ce l'hai la Maserati?
3: Caro Max, io ho una collezione di Maserati, ne ho ben 38 di tutti gli anni, di tutti i colori, praticamente dalla prima all'ultima prodotta. Ho persino il microfono, le cuffie e anche il forno a microonde della Maserati. Ma dove cazzo è andato sto pazzo?
2: Vasco, hai più Maserati di lui. Un dramma.
0: Come cazzo è possibile? Nessuno può avere più Maserati di me. Addio, mondo ingiusto.
3: Lo sciroccato si è levato dai coglioni. Bella bro, bella zio. Facciamoci una boccia di Chivas per festeggiare.
4: C'è 105 Micacca!
5: Radio 105.

0: Mintasa.
1: Ciao amici, benvenuti a 105 Mintasa dal numero 1 della radiofonia mondiale, Max Furfante. Tutto bene? Io sono leggermente assonnato e anche molto arrabbiato. Assonnato perché ieri ho suonato il tuo Mamacita per il sultano del Bahrain 10 ore non stop. Arrabbiato perché è impossibile che nel 2018 ci siano ancora aerei di linea che in business class non ti danno neanche tartine con beluga e copertina in cashmere. Ma va bene così. Ho già fatto mandare la lettera dal mio avvocato alla compagnia. Meno male che ci sono i miei compagni di sempre, Pino J e Nanda. Ciao ragazzi! Sentito amici? Il rumore che avete sentito sono i tasti del computer che stanno macinando Nanda e Pino J. Perché stanno compilando l'intervista di oggi. Siete curiosi di sapere chi avremo come ospite? Ve lo dico suonando una sua canzone. Che musica ragazzi, che musica. Avete capito di chi stavo parlando? Beh, abbiamo appena suonato il disco. Vai Nanda, fallo entrare.
2: È in sedia a rotelle. Sto scemo avrà 120 anni. Non ci passa dalla porta. Lo butto in terra e te lo faccio rotolare dentro.
1: Avete presente quando Freddie Mercury all'inizio del video passava l'aspirapolvere vestito da donna? Bene, oggi in esclusiva mondiale abbiamo colui che ha prestato quell'aspirapolvere. Il signor Kevin, di origini italiane. Quindi l'intervista la farò in italiano. Ciao Kevin e benvenuto a 105 Mintasa. Quale onore!
3: Grazie Matteo!
1: Allora, racconta un po' di quel giorno in cui hai personalmente portato l'aspirapolvere a mio fratello Freddy.
3: Ma guarda Sandro, in realtà sono entrati in casa mia con la troupe. Mi hanno detto che gli serviva come location per girare il video. Hanno legato me e mia moglie, ci hanno picchiati con dei bastoni e si sono appropriati della casa.
1: Sentito che figata amici, questa è storia vera, vissuta. E poi cos'è successo?
3: E poi è entrato un matto vestito da donna e si è messo a cantare e nelle pause ci sputava.
1: Caro Kevin, andrai avanti a sentire questa bellissima storia che peraltro ti avrà anche reso ricchissimo. Ma dobbiamo salutare e dare appuntamento a domani con 105 Mintasa. Vi lascio come sempre col detto del giorno. Per dipingere una parete grande non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
1: C'è 105 mi cacca.
2: Che stanchezza, perdonate il ritardo, ma ieri sera sono andato a cena col nuovo socio di Mazzoli, il grande Chris Knight. E mentre deridevamo il coglione che vive a Miami, ci siamo scolati qualche bottiglia di vino pregiato. Tra le varie bocce di vinello che abbiamo bevuto c'erano una Domain della Romanée Conti del 1945, uno Chateau Lafite del 1937, poi uno Chateau d'Yquem del 1841, anche un Chateau d'Yquem del 1947, poi un Henri Jaillère Vosne Romanée Cros Parentou del 1978, un Domaine della Romanée Conti del 1943 e anche un Chateau Mouton Rothschild del 1945. Robetta da poveri se siete alla mia altezza.
3: Porco Max, ho visto il conto, avete speso 78.000 euro.
2: 78.000 euro e quindi per noi altolocati sono spiccioli. La cosa divertente è che il mio amico Chris spende tutti sti soldi in vino e per la radio di Mazzoli non mette un cazzo. Ha ha ha ha ha ha ha. Alla fine il demente di Miami spende tutto il suo stipendio per mantenere la radio e il suo socio pensa solo alla figa e a spendere in cene di lusso. Che goduria, cazzo! A proposito di Chris, il miliardario socio di Mazzoli, completamente pervaso dalla mia bellezza, intelligenza e cultura, mi ha voluto scrivere, suonare e dedicare una canzone, ve la faccio sentire. Vai Simo J, spara il pezzo!
0: Disco scritto da Chris, il miliardario socio di Mazzoli.

0: Grazie, fratello mio, il grande Chris mi ha voluto dedicare questo pezzo pazzesco e sfottere quella merda di Mazzoli. Godo, godo, godo. Vabbè, non parliamo di pezzenti in questa trasmissione, altrimenti mi viene il latte alla cappella. Vi dico solo che ieri al mio amico Chris ho proposto un progetto che prevede la realizzazione di una statua di me stesso in tutte le principali piazze del mondo. Gli ho chiesto 54 milioni di dollari per realizzare le prime 10 e lui mi ha fatto il bonifico a metà discorso. Grazie, amico Chris. I love you.
1: 105 metros caca con Max Brillante.
0: Bene, benvenuti a 105 mi cacca, la trasmissione dove si parla solo dei cazzi miei, anche perché non esiste una vita più interessante della mia. Oggi vorrei parlarvi del mio ultimissimo progetto, ovviamente finanziato dal socio di Mazzoli, che ha già bonificato la cifra necessaria per iniziare. Si tratta di un istituto internazionale per imparare ad essere me. Immaginate una scuola dove gli insegnanti hanno il compito di trasformarvi in un perfetto Max brillante. Imparerete a vestirvi come me, pettinarvi come me, lanciare sguardi come me, essere desiderati dalle donne come me, fare la cacca come la faccio io, avere successo in ogni cosa che fate e soprattutto guidare una Maserati. Quando ho presentato questa idea a Chris mi ha subito risposto: fantastico, tolgo i soldi dalla radio di Mazzoli e li investo tutti nel tuo meraviglioso progetto.
2: Max, perdonami, ma ci sarebbe l'ospite del giorno.
0: Simo Jay, tu lo sai come la penso sugli ospiti, mi rompono il cazzo. Cosa vengono a fare? Sa cosa servono? La gente accende la radio solo per sentire me e le mie strabilianti idee.
2: Sì, sì, lo so, ma questo è un ospite che nessuno al mondo ha mai avuto.
3: Max, è davvero un piacere conoscere la persona che mio padre preferisce in assoluto.
0: Perdonami, straccione, ma chi cazzo sei? E tagliati i capelli e la barba, sembri un senza tetto.
3: Ma come? Non mi riconosci? Sono il figlio del creatore. Io sono Gesù.
0: Ah, brother, perdonami, ma non ti avevo riconosciuto. L'ultima volta che ci siamo visti era ad un aperitivo con Barabba. Come ti butta, zio?
3: Butta molto bene, fratello mio. Pensa che mio padre ti nomina spesso. Si vanta sempre con gli apostoli, sostenendo che sei l'umano che gli è riuscito meglio in assoluto.
0: Tuo padre ha buon gusto, brother.
3: Lui ti stima molto, caro Max. Mi ha detto che ha già fatto costruire un mega loft per te, sulla nuvola con la vista migliore. Oltretutto, sai che tu sei l'unico che può decidere quando morire. Non vuole mancarti di rispetto.
0: State capendo, cari bifolchi, con lo stipendio mensile pari a quello che spendo di aperitivo ogni sera al Diana? Mentre gli altri pidocchiosi DJ hanno Lazza come ospite, io ho il figlio di Dio, il grande Jesus.
3: Sono venuto ospite nella tua spettacolare trasmissione radiofonica solo per portarti i saluti di mamma e papà e per chiederti se potevi darci una mano, perché la Chiesa è in una brutta crisi. Sai, i giovani non ci seguono più, preferiscono il dottor Bavaro su TikTok.
0: Fratello mio, per potervi fare un po' di promozione devo prima capire una cosa: ma in paradiso esistono le macchine?
3: Ecco, Max, vedi, in paradiso le cose materiali non esistono. Dopo la vita terrena si vive solo di spirito e attraverso la propria anima.
0: Ok, capito, ma cioè ci saranno dei mezzi di trasporto, come dire, di lusso, ecco.
3: Il materialismo non interessa più alla tua anima quando arrivi alla tua destinazione finale. Avrai solo il piacere di vivere l'eternità.
0: Uffa, che noia, bla bla bla,
3: accompagnato da altre anime pure
0: pesante,
3: come sarà la tua.
0: Bla bla bla bla bla bla.
3: E gioirai solo di amore.
0: Gne, gne.
3: Di sensazioni. Di purezza.
0: Bla bla bla bla bla bla.
3: Se fai questi versi non riesco a finire il discorso.
0: Gne gne gne.
3: Max.
0: Gne gne.
3: Perché fai sti versi?
0: Gne gne.
3: Mi stai infastidendo.
0: Gne gne.
3: Smettila, cazzo, non hai 5 anni.
0: Gne gne.
3: Basta, smettila.
0: Ti ascolto solo se mi dici una cosa. Esistono le Maserati in paradiso?
3: No, le auto non esistono in paradiso. No, la Maserati non ce l'avrai in paradiso. La Maserati è un oggetto inutile.
2: Gesù, pure tu ti ci metti. Adesso questo si incazza.
4: Non c'è la Maserati in paradiso, porco...
3: Adesso mi hai fatto incazzare, porco papà. Per punizione dovrei girare con la capture di Alisei per 3 mesi.
4: Piuttosto che guidare quella crosta su ruote, la faccio finita. Addio mondo povero. Gne, gne.
5: C'è 105 mi cacca.
4: Gne, gne.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è noia. Prima puntata dell'anno e ovviamente è successo di tutto in questi giorni, questa prima settimana del 2021, ma con particolare attenzione all'attentato terroristico, chiamiamolo così, dai, all'attentato terroristico a Capitol Hill, insomma, a Washington. Ma la notizia vera forse di questa roba qua è il fatto che Donald Trump, dopo 4 anni che spande merda a destra e a sinistra, è stato diciamo allontanato dai principali social network, e questo ha scatenato nella gente un incredibile sentimento di anticensura, hanno censurato il presidente degli Stati Uniti. Ma è vero, cioè, hanno censurato Trump, oppure uno, nemmeno il presidente degli Stati Uniti, deve essere libero di andare su un social network e spandere tutta la merda che c'è in testa? E questa è la domanda, lo chiedo a voi perché io già lo so. Avremo le linee, dai. Sentiamo Daniele Empoli. Daniele, pronto?
3: Mi sono reso un po' troppo, sono appena svegliato, non riesco.
2: Porca puttana, che balbuzia incredibile, riesci a parlare italiano? Sì, butti dentro 4 sillabe tipo casa, panca, cane, topo, parole semplici, sì, no?
3: Ma
2: sì, no, ma senta, scusi, abbia pazienza, ma lei che cazzo è, un mantice? Perché è sfiata? Io le faccio una domanda: Trump censurato dai social, lei parte con ma lei buca un pneumatico, lasci stare, non forine sul pneumatico, parta direttamente dalla parola, lasci gli esercizi di respirazione, li lasciamo a parte, non è un corso di yoga. Allora, Trump censurato dai social, sì o no?
3: No,
2: e niente, se sforza, lei gli parte, cioè, sfriziona proprio, lei pattina e non è capace di, scusi, è capace di no.
3: No.
2: È sempre, sente che c'è lo sfiato, sente. Lei è una macchina a vapore.
3: Ma
2: non me ne frega un cazzo, ma porca puttana, vampiro dei miei coglioni. Su, forza, il sole è alto nel cielo, via, bisogna produrre.
3: Va bene, ok, ripartiamo con la domanda.
2: Allora, Trump, ok, hanno chiuso i social di Trump. Secondo lei hanno fatto bene o male? Prego.
3: Male,
2: perché? Dica.
3: Perché ognuno dice quel che cazzo gli pare.
2: Sì, e quando lui però dice determinate cose, ci sono le persone che vanno a assaltare il palazzo del Senato degli Stati Uniti.
3: Ma che vanno ad assaltare?
2: Non l'ha visto, scusa, le immagini, non l'ha visto il tizio.
3: Ma non ha detto andate ad assaltare.
2: No, sì, certo che l'ha detto, scusi.
3: Ma quelle persone l'hanno fatta entrare.
2: Sì, su questo siamo d'accordo, che l'abbiano fatta entrare.
3: L'ha fatta entrare la polizia.
2: Va bene, ma il fatto che la polizia sia collusa non vuol dire che la gente non sia andata a fare un atto terroristico nei confronti del Senato degli Stati Uniti, insomma. Lei che cosa ha visto? La guerra di Troia ha visto lei? Cosa ha visto?
3: Ho visto la guerra di Troia, può darsi.
2: Sì, va bene, allora si vede che c'era sua madre in prima linea. Arrivederci, dai, vattene a fanculo. Mamma mia, ignoranza, bestia. Un altro. Sentiamo Francesco. Pavia, Francesco, pronto, ciao.
4: Era anche un po' ora, diciamo.
2: Quindi lei è favorevole?
4: Sì, la maggior parte del mio lato sì, secondo me è una cosa giusta perché...
2: Che cazzo lei è? Un poliedro? Cos'è lei? La maggior parte del mio lato, che cos'è lei? Un dodecaedro?
4: Fomentava un po' troppo l'odio.
2: Cioè c'è un limite alla fomentazione.
4: Sotto un certo senso è anche censura, però censurare un coglione del genere è una cosa buona e giusta.
2: Sì, su questo sono perfettamente d'accordo con lei.
4: Perché se va a dire una cosa del genere, poi tutti i suoi sostenitori, ignoranti come capre del cazzo, vanno ad assaltare il Parlamento, cioè che cazzo...
2: Ecco, però chiudendo i profili di Trump, e comunque i sostenitori rimangono ignoranti capre del cazzo in ogni caso.
4: Beh, certo, assolutamente, bisognerebbe prendere bastonate nel culo quegli ignoranti del cazzo, ma poi tutti gli americani, cioè non ho conosciuto un americano, non ho visto un americano intelligente, cioè sono tutti degli idioti del cazzo.
2: Vabbè, io il culo a Pamela Anderson glielo farei in ogni caso, arrivederci, salve, dai, vattene a fanculo, dai, generalizziamo, testa di cazzo, ma vai, non mi rompere il cazzo, che ogni 2 giorni sia da McDonald's, non mi rompere i coglioni, che parli con la Apple, ma vai a fanculo che ti fai le seghe, dai.
4: Mi chiami tu, mi rompi cazzo.
2: Ma vattene a cagare, dai, su, sei il primo filo stelle strisce del mondo, dai, su, bestileni, se rompi cazzo sugli americani. Ma vai, dai.
4: Hai sbagliato proprio per
2: Ma ti pulisci il culo con le aquile, ciao. Dai, vaffanculo. Dai, basta, io ti coglioni, cazzo di buoi di.
4: Ma che cazzo?
2: Ma dai, su, che c'è? Ma c'hai i goldoni con la bandiera confederata, dai.
4: Ma non me ne frega un cazzo,
2: dai, su, ci avrei anche le basette al cazzo di Abramo Lincoln.
4: Con cui andrei a fare un discorso sensato, guarda, perché non puoi farlo.
2: Sei così l'americano che hai preso lights a Milwaukee, dai, ciao. Andiamo a Catania.
5: Veramente io sono non lo so, io penso che Trump sia una persona che ha portato solo bene nel mondo.
2: Ha portato bene. Allora ci illustri diciamo alcune delle cose buone.
5: Innanzitutto fatte. Guerre con Trump non ce ne sono state, punto uno.
2: Non ce ne sono state nel senso di nuove, intende? Cioè quelle che
5: nuove
2: già c'erano
5: guerre,
2: sono
5: sì.
2: Continuate. Ah, ok.
5: Esattamente, però è bastato andare da coso là, da coreano, e non ha fatto la guerra, diciamo. Questo era, per esempio, Bush scoppiava la terza guerra mondiale.

0: questo lei dove l'ha letto, scusi, nel Palantir? Cioè lei ha una palla di vetro che le dice che se ci fosse stato Bush,
1: no,
0: avrebbe
1: sono
0: fatto
1: le notizie che si sono,
0: no, scusi,
1: diciamo,
0: lei come fa a dire,
1: la storia ci insegna, ci fa sì. vedere la storia che Trump all'epoca fece la guerra contro, diciamo, l'Iraq.
0: Senta, scusi, ma ha fatto cadere i coglioni, veramente non ce la faccio, cioè lei,
1: io le dico una cosa,
0: dica,
1: qua siamo in Italia, tante cose noi non le sappiamo, perché non,
0: le sappiamo.
1: Non pensiamo ai cazzi nostri, caccare stanno mangiando magari l'anghia e patanghi, cioè io voglio capire questa cosa. Perché pensiamo tutti all'America quando in Italia ci stanno mangiando vivi? Io no, questa cosa
0: certo.
1: non la capisco. Poi vedremo fra un paio d'anni, quando poi tutti quanti criticheremo Biden e faremo questo. Meglio era Trump.
0: Certo, quindi lei oltre a vedere il futuro della guerra tra Corea e Stati Uniti, vede anche il futuro, di dirà tra 4 anni noi criticheremo Biden.
1: Poi mi chiamerà di nuovo tra 4 anni, bruciato.
0: Sì, va bene, d'accordo. Senta, non è che va per caso anche 2 o 3 numeri del lotto chi vince la Champions League e così me lo gioco?
1: Ah, ma bruciare sei in carabinieri, finisce ora.
0: Dai, va bene, allora tu vedi il futuro, io invece il presente, e vedo che tu sei un coglione, ma vedo anche il futuro, tu sarai un coglione, ma vedo anche il passato, tu sei stato un coglione. Ciao.
2: Radio 105. Only for you. The zoo. This is the zoo.
3: This is the zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo.
4: Vai, dai!
2: Il diario di Leon Jones.
5: Il diario di Leon Jones.
6: Adamo, dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
7: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
8: Masca m***a.
9: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
10: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball Trash Gordon.
11: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
12: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
11: Achille di Trani.
12: No, Akira Iritani.
13: Vai!
11: Per distruggere Achille di Trani.
12: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
11: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
12: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
13: Fallo.
11: Per distruggere Achille e Ritano.
12: No.
11: Per distruggere Achille e Ritano.
12: Iritani.
11: Per distruggere Achille e Ritani.
12: Oh.
11: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
12: E quale?
11: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
12: No, Windows.
11: Windows
12: Media Player.
11: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
12: Windows Media Player.
11: Windows Media Player. Windows.
12: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
11: Ma vaffanculo, vatti.
2: Il codice di Lernia.
11: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
14: Sei un po' pepepepe oggi.
11: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
14: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
11: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
12: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
14: Lianant.
11: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passaramorito, di Riargante.
14: Sì, ma devi fare l'intonazione.
11: Allora, facciamola poi. Ma
14: il super agente segreto di Passaranno. Senti che io lo fa.
11: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. di Pasper di Pas
6: co è difficile.
11: To pas pas pas leo to pas pas pas leo.
14: Passerano Marmorito.
4: Maestro, sono le seghe sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi e musuga.
11: Sono un Spider-Merd.
14: Sono Spider-Merd.
11: Sono Spider-Merd.
13: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
11: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel c***o.
15: Cazzo giochi a wrestling?
11: Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crachpus.
13: Mi chiamo Crachpus.
11: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No.
15: Aspetta.
11: Ma vaffanculo, che cazzo me. Ma tu lo sai chi sono io?
6: Sì, sei Dylan Track.
11: Dai.
6: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
11: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci manca questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachpus!
15: Sto. No. No, formare. Come dite voi? Fermare. Il dottor Crachpus.
11: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachpus! Sto venendo a prenderti!
15: Che è supermercato Crachpus!
4: Ti ucciderò!
11: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
15: Non è un mago!
11: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
15: Proprio.
11: Ma vaffanculo!
15: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
11: Obi-Wan Kenobi!
15: No! Obi-Wan
11: Kenobi!
14: No! Obi-Wan Kenobi!
11: Obi-Wan Kenobi!
15: Che?
11: Obi-Wan Kenobi!
14: Bravo!
15: Bravo, adesso di farlo!
11: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di Kenobi?
4: Leonson! Odimi, io figlio di p***a, ti ho sentito!
16: Ce l'hai la mutata?
4: Faccio la signora figlio di p***a!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
4: Odimi, ascoltami!
6: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
11: Voldemort, figlio di p***a!
6: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
5: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
6: Prima di Voldemort.
10: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
17: Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall!
11: Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, devi scrivere una cosa con la crisi.
14: Ma porca.
11: Skywalker.
4: Maestro, sono le seghe sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi e musuga.
2: Welcome to the zoo.
10: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ciao Zoe, la vittima si chiama Luigi e guida il furgoncino delle patatine Crick Croc. Si spende tutti i soldi alle macchinette e ai gratta e vinci e a luglio si sposa. Pensate, la sua ragazza la chiamano Roito. Immaginate quanto è figa. Ciao, siete grandi. Round 1.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, sono la segretaria dello studio Pistacchio e Pagliucca. L'avvocato Pistacchio vorrebbe parlare con lei in merito a un caso che la riguarda. Glielo passo, d'accordo?
1: No.
0: Ma è questione di un secondo, glielo passo comunque per discutere un attimo del caso, è una questione importante.
1: No.
0: Come no? Non può rifiutarsi, in realtà.
1: Ma chi è?
0: La segretaria dello studio Pistacchio e Pagliucca.
1: No, mi scusi, credevo fosse uno scherzo.
0: No, nessuno
1: perdoni.
0: Scherzo. No, niente, si figuri. Le passo un secondo all'avvocato Pistacchio,
1: sì,
0: d'accordo?
1: Grazie,
0: rimanga
1: grazie.
0: In linea, grazie mille.
2: Round 2. Pronto?
1: Pronto? Sì, pronto, chi è?
2: Allora, senta, l'ha contato, signor Luigi, perché c'è un piccolo problema che va risolto prima che poi finisca, diciamo, in tribunale dinanzi a un giudice. Io sono qui con i titolari responsabili dell'azienda che sostengono di aver verificato che lei nel periodo in cui... nell'ultimo periodo in cui ha lavorato per l'azienda ha praticamente trafugato alcuni scatoloni durante le consegne e praticamente hanno visto che lei è anche un ludopatico, nel senso che è uno che gioca parecchio e quindi la paura è che lei magari abbia fatto queste operazioni per intascare qualche soldino da buttare nelle slot machine, ecco.
1: Ah, ho capito. Seguito dove poi?
2: Guardi, i dettagli io purtroppo non li posso dare per una questione di segreto professionale, però adesso saranno uno dei titolari a chiarirle un po' le idee. Ecco, rimanga in linea un secondo, glielo passo. Un attimo.
1: Scusi, chi sono i titolari?
2: Li sto passando, un attimo solo, abbia pazienza. Round
1: 3. Sì, pronto?
3: Buongiorno, signor Luigi.
1: Sì.
3: Senta, noi... ci siamo rivolti ai legali in ultima istanza, ma è chiaro che essendo lei un nostro dipendente possiamo naturalmente trovare un accordo, diciamo, di comodo, insomma, per evitare di ricorrere poi alla giustizia. Non vorrei che lei fosse rimasto intimorito dal tono, insomma, del nostro avvocato, però qua si tratta purtroppo di questi furtarelli.
1: Ma non so di cosa parla, ha detto molto sinceramente.
3: Al computo totale delle merci consegnate, insomma... mancavano, c'erano degli ammanchi quotidiani nelle sue consegne, ora quindi vorremmo evitare, ecco, insomma, di trascinarla davanti a un tribunale.
1: Io invece vorrei evitare di non prendere chi è all'altro capo del telefono in questo momento, altrimenti non si ritira più a casa.
3: Non ho capito, scusi, mi sta minacciando. Mi sta minacciando Croc.
4: Come ti sta minacciando?
3: Mi sta minacciando il ragazzo.
4: Passami il telefono.
5: Round 4.
4: Pronto?
1: Sì.
4: Sono l'ingegner Croc. Vorrei... è tedesco, comunque, non è italianizzato. La K sta per Koch. Senta, cortesemente, l'avvocato ha fatto intermediazione, come ha sentito. Mio fratello, nonché co-titolare dell'azienda, è stato molto garbato. Io invece prendo, vengo lì e le spacco il culo. Ha capito?
1: Ah. Bene.
4: Se lei si azzarda ancora una volta a tradire la fiducia concessagli nella consegna dei nostri prodotti sul territorio e intascare anche una sola singola lamella di patata fritta in olio di alta pregiatura e poi fare i suoi affari in lei... No, non rida perché io le infilo la testa nel suo stesso culo.
1: Bravo, giù, chi è? Mi sto venendo a partire di leader, mi facete perdere tempo.
4: Ah, e anche Terone.
2: Signor Luigi, mi scusi, qua bisogna trovare una soluzione perché giustamente i titolari dell'azienda sono infastiditi. Allora, lei, già il fatto che fa lo spocchioso, già che alza la cresta e fa lo sbruffoncello, questo mi fa intuire, ci fa intuire che lei non ha capito in che situazione si trova. E già qua mi parte la nerva, glielo dico. Poi quando mi scaldo io... non ce n'è più per nessuno. Partono mani in faccia, bestemmie, robe varie. Ecco. Allora, signor Inesnio, intanto.
4: Però anche lei.
2: Sia calmo,
4: perché sta calmo lei, avvocato.
2: Mi incendio in due secondi qua, poi
4: sì,
2: parte.
4: Ma non è che deve partire, lei mi deve fare da intermediazione.
2: Parto con le mani, ma proprio
4: ma
2: non guarda in faccia
4: non
2: nessuno,
4: è
2: proprio anche la segretaria, tutto proprio, cioè mi parte proprio la nerva. Allora, senta, signore Impaudine, a parte che avendola seguita, io le vorrei dare un consiglio, saputo che lei si sposa a luglio. Con quel rutto di Daniela.
1: Non è proprio esatto.
2: Quel mostro di Daniela.
1: Non è proprio esatto.
2: Ma, insomma, quella chiamiamola quella che è, quella merda. Quella merda.
3: Su questo, scusate, l'avvocato ha perfettamente ragione. Ecco, la ragazza
2: grazie,
3: è veramente
2: grazie.
3: Un mostro di merda. Scusate se intervengo.
5: Ma siete cattivi!
4: Infameria telefonica!
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
1: C'è 105 mi cacca.
2: Max, puoi posare il cellulare e iniziare la diretta?
3: Simo J, non mi scassare le palle firmate da Versace, non vedi che sono al telefono con la concessionaria della Maserati? Non vedi come lo schermo lampeggia di gioia?
2: Sì, ma siamo in diretta!
3: Mi scusi, sottomesso, il mio regista del programma radiofonico più ascoltato del mondo ha sempre fretta. Le dicevo che vorrei ordinare una Maserati quattro porte nuova.
4: Mi perdoni, dottor Brillante, non vorrei mancarle di rispetto, ma lei di Maserati quattro porte ne ha già 12.
3: Cosa faccio? Lo faccio uccidere o faccio finta di niente e provo a spiegare a sto coglione come funziona?
2: Dai Max, cerca di essere superiore e calmati.
3: Non capisco questa sua affermazione. Ne voglio una che si abbini ai calzini che indosso oggi. Quindi prenda nota. La voglio nera fuori, con gli interni color panna, che si intonano con le paperelle che ho sulle calze.
4: Certo, certo. Mi perdoni se mi sono permesso di farle una piccola osservazione. Quindi, nera fuori, con gli interni color panna.
3: Allora segna gli optional che per me sono fondamentali.
4: Ok.
3: Massaggia piedi, poi pettina sopracciglia integrato nello specchietto retrovisore.
4: Certo, certo, segnato.
3: Vorrei che il clacson, invece di fare il solito suono fastidioso, dicesse Max, bello. Poi non dimenticare il bidet in mezzo ai sedili posteriori.
4: Ok.
3: Per lavarmi il prezioso membro dopo la cavalcata e... Aspetta, ah sì, non dimenticarti i fanali che quando faccio gli abbaglianti riproducono il mio volto nel fascio di luce.
4: Certo, certo, segnato.
3: Persona che guadagna al mese quello che spendo al giorno di profumo. La vorrei sotto la radio prima che finisca la trasmissione. Stasera devo portare fuori a cena una mia nuova amichetta e voglio fare bella figura.
4: Provvedo subito, Sua Maestà. Ah, dimenticavo. La saluta il cavalier Baldassarre Maserati e la ringrazia vivamente per aver alzato il fatturato della sua azienda.
3: Sì, sì, vabbè, dai, a me i leccaculo stanno sul cazzo, ti saluto inferiore. Vado che ho da far arrapare le mie ascoltatrici. Ciao, stolto. Scusatemi, ma come potete immaginare, ho delle priorità nella vita e il programma radio arriva in fondissimo alla mia lista. Ringraziate Dio se oggi sono in diretta, perché il 90% delle volte sono registrazioni che ho fatto 12 anni fa.
2: Ringrazia anche me, che mi tocca montare ste puntate e ogni volta impazzisco.
3: Wey, lamentino, abbassa i toni, che con quello che ti pago dovresti fare i salti di gioia.
2: Max, con tutto il rispetto del mondo, ma ti ricordo che tu mi paghi con le magliette della radio che avanzi dalle serate e con quello che rimane delle bottiglie di champagne che bevi nelle discoteche.
3: Scusami, ma non ti sto ascoltando, mi sto messaggiando con la mia nuova fiamma. Stasera mi tocca usare il mio meraviglioso uccello per far felice un'altra femmina innamorata.
2: Cazzo, ma è possibile che non mi ascolti mai quando ti parlo della mia situazione da disagiato?
3: Bla bla bla bla bla bla.
2: Io ho bisogno di soldi, Max. Gne. Non posso andare dal macellaio gne. E pagare con le magliette di 105.
3: Gne, gne, gne.
2: Ma mi stai ascoltando?
3: Bla bla bla bla bla bla. Come glielo posso spiegare che non me ne frega un cazzo?
0: Max Brillante sta pensando.
3: Ecco, ho scritto.

0: Minchia, grazie Max, adesso mi sento molto meglio.
1: Lo vedete, lo comprendete adesso. Capite perché sono un uomo di così immenso successo? Perché non sono solo bravo, bello, intelligente, umile e capace. Non ho solo un pene stupendo, una collezione di Maserati e un altrettanto grande di orologi pregiati, ma sono anche buono e generoso con i pezzenti che lavorano per me. Scusatemi un secondo, ma è il concessionario della Maserati che mi sta chiamando. Prima viene la Maserati e poi il resto. Pronto?
2: Dottor Brillante, mi duole avvisarla che abbiamo avuto un piccolo problema e non saremo in grado di consegnare l'auto.
1: Come osi dirmi una cosa del genere? Niente può essere successo per non consegnarmi la Maserati nuova. L'avviso che sto per perdere la pazienza. Io la macchina la voglio adesso.
2: Dottor Brillante, la sua carta di credito è stata declinata e la banca dice che il suo conto corrente è in rosso.
1: Porco, che figura di merda! E l'ho fatta in diretta nazionale. Oddio, Simo J, che figuraccia, aiutami, non posso vivere dopo una figura del genere in diretta nazionale.
0: Bla bla bla bla bla.
1: Ma che fai? Mi stai perculando?
0: Knack, knack, knack. Dio, come godo, come godo.
3: C'è 105 mica cacca.
4: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
5: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
4: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
5: Cioè?
4: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
5: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
4: So che deve succedere qualche cosa, però.
5: Anche lo zoo?
4: Ma dicono, ma dove?
5: E dimmi cosa?
4: Che devono cambiare, però.
5: Cioè?
4: Che ne so, adesso vai alla profondità.
5: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
4: Ti dimostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
5: A chi?
4: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
5: c'è la certezza.
4: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
5: guardala, è andata in onda.
4: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
5: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
4: Vogliono levare un po' di cose,
5: un po' di persone,
4: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Leo, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua. Ho visto,
5: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
4: Direttore di Rete 4.
6: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
4: Però va là, sempre questo
7: non fa. Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
4: Perché sta in media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Pronto?
1: Buongiorno Daniela, qui è Radio Camomilla, lei è in diretta. Qualcuno che le vuole bene le ha fatto questa sveglia mattutina che si chiama Lo Sveglione. Lei ha già vinto un premio, basta che mi dica buongiorno dopo la canzone della sveglia. Sì, pronto?
0: Sì.
1: Io adesso praticamente le metto in onda la canzone della sveglia. Quando lei sarà pronta e mi dice buongiorno, la canzone si interromperà e lei avrà diritto al premio. È pronta, signorina?
0: Sono pronta.
1: Oh no, sveglia! Sveglia! Sveglia, su, devi svegliarti!
0: Buongiorno.
1: Brava! Complimenti! Lei ha vinto 80 confezioni di aceto di mele. Le piace l'aceto di mele?
0: Non lo uso mai.
1: Ah, non l'ha mai assaggiato, è molto buono.
0: Sì, no, non lo uso mai, ma lo so qual è.
1: Ok, noi le mandiamo questo bancale di aceto di mele e della ditta Ponzoni, che ringraziamo in diretta, all'indirizzo che poi darà al signore che le risponderà dopo.
0: Ok, grazie.
1: Va bene, vuole salutare qualcuno allora?
0: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
1: Perfetto, lei è molto allegra, molto simpatica, signorina.
0: Grazie.
1: Le passo il nostro addetto.
0: Grazie, buona giornata.
1: Signora Daniela!
0: Sì.
1: Come va? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Senta, mi dovrebbe dare gentilmente il suo indirizzo per mandargli questo bancale di 80 litri di ottimo aceto di mele.
0: Ma dove me li metto?
1: Guardi, questo è un problema, nel senso, suo potrebbe regalare, le mette. Sono anche belli di arredamento, sono delle bottiglie con una forma bellissima.
2: Ecco, mi sono fuori onda, mi ripassi la signorina?
1: Sì, certo, ecco.
2: Sì, salve signora Daniela, ero prima io, eravamo in diretta.
0: Sì,
2: sì, è stata molto simpatica, tutti. Sì, molto simpatica.
1: Senta, allora, questo bancale è un bancale, non lo so, sarà 2 metri per 4 di aceto di mele, sono circa 80 litri. E purtroppo non possiamo regalarlo sfuso, quindi glielo devo consegnare completo.
0: Guardate che ne parlo con mia mamma.
1: Sì, prego,
0: 80
1: prego.
0: Litri, ha detto.
1: Più o meno sì, sì. Però è diviso in bottiglie, quindi per quello che occupa molto spazio.
0: Ma ho vinto 80 litri di aceto di mele in una radio Camomilla, li prendiamo?
1: No, io sono costretto a darglielo per forza, signora. Poi lo regala chi vuole, ne fa quello che vuole.
0: Visto che sono obbligati a darmelo. Certo. Però non possiamo accettarlo, appunto.
1: No, questo l'ho capito che non lo utilizza. Però se io non lo metto nella.
3: Ma non ci interessa, quindi dai.
0: Pronto?
1: Sale signorina, è caduta la comunicazione evidentemente.
0: Sì, no, guardi, non mi interessa.
1: No, questo ho capito che non le interessa l'aceto di mele, ma io devo per forza consegnarglielo a lei o a chi preferisce lei. Mi dica dove
0: guardi,
1: mandare.
0: Guardi, lo consegna a chi vuole.
1: No, ha vinto lei, quindi lei o a lei o a chi mi dice lei di consegnarlo. Cioè se ha qualcuno a cui vuole regalarlo, mi dice.
0: Guardi, i miei non vogliono.
1: Mi passi i suoi genitori, mi dica qualche riferimento, a qualcuno devo darlo.
0: Sono qua, no.
1: No, io ho capito la sua posizione, però mi passi.
4: Senta,
1: ecco, buongiorno. Siccome la signorina ha vinto questo 80 litri di aceto.
4: Senta, non mandi niente e non le diciamo a chi mandare.
1: No, purtroppo però io sono in
4: difficoltà. Non la mandi, non lo riceviamo.
1: No, ho capito signore, però se non lo vuole lei, mi dica a chi mandare, un'associazione.
4: No, io,
1: cioè, io tecnicamente devo fare in modo.
4: Io non le dico a chi mandarlo.
1: No, ma anche se fosse un'associazione benefica, basta che me la indica
4: non
1: lei.
4: Non mi interessa, cioè, non mi interessa.
1: Ho capito che non le interessa, signore. Io non sto insistendo con lei, però tecnicamente mi fa passare dei guai. Io devo inviare questo aceto di mele gratis che
4: non
1: è stato vinto, che ha vinto
4: tenga,
1: da lei.
4: Si tenga quello
1: no,
4: che
1: non
4: vuole,
1: posso tenerlo io perdo il lavoro.
4: Vuole,
1: e non
4: basta,
1: mi deve indicare.
4: Non mi interessa.
1: Vaffanculo tu e Newton, merda! Lo

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Spesso ci si trova a doverci districare con una lingua straniera e se non si hanno le basi per almeno un mediocre inglese, comunicare con uno straniero diventa difficile. Per chi intende viaggiare all'estero oppure avere la possibilità di districarsi in una conversazione con qualcuno che non capisce la nostra lingua, esiste un nuovo metodo infallibile messo a punto da un ignorante. Segui il nuovo podcast dal titolo Impara a straparlare.
2: Ciao, benvenuto nel mio podcast, dove ti insegnerò i rudimenti della comunicazione a cazzo con persone di lingua straniera. Se sei come me, un lavativo che nella vita non ha nemmeno aperto un libro di inglese o spagnolo, e per caso ti trovi all'aeroporto a dover chiedere una informazione e l'operatore non è italiano, fingiti menomato mentale e di semplicemente la parola abba.
3: مرحباً هل يمكنني مساعدتك؟
2: Ovviamente l'operatore sarà interdetto dal tuo atteggiamento e da ciò che blateri, a questo punto picchietta sul biglietto stampato di merda su foglio A4 spiegazzato e insisti con un'altra parola come blugl gl blugl bababa.
3: I don't understand, does she speak English?
2: Ricordati di mantenere un atteggiamento da decelebrato e se puoi aiutati sbavando. A questo punto comincia ad alzare la voce infastidito e crea disagio nel tuo interlocutore ripetendo ossessivamente la parola bo-bombo-bombo-bombo.
3: Peut-être qu'il pourrait parler français.
4: Bombo-bombo-bombo-bombo-bombo-bombo.
2: Dopo una ventina di minuti, visto anche lo spazientirsi delle persone in coda, l'operatore chiamerà la sicurezza, che ti prenderà in custodia e si assicurerà di darti tutta l'assistenza necessaria che viene offerta ad un povero mentecatto che deve imbarcarsi. E la pietà cristiana farà il resto per te.
3: È italiano, lo vedo dal suo biglietto, ma credo che lei dovrebbe essere coadiuvato dal personale sanitario. Mi spiace che non abbia capito subito le sue difficoltà. Attenda che la faccio aiutare.
2: Nel prossimo episodio impareremo il termine buco ficca ficca, indicando il pene, che può esserti utile per dialogare con possibili partner a pagamento in qualche zona dove si pratica turismo sessuale.
1: Un giorno il suo cervello potrebbe essere studiato per capire le differenze con un cervello normale. Ma non per come è stato per Einstein, che era un genio, ma per cogliere i dettagli di come sia possibile geneticamente che con quello strumento Gennaro Periotti si sia potuto comprare una vettura sportiva facendo un podcast dal titolo Urla su cose. Segui il nuovo attesissimo episodio dal titolo Urla su barca a vela con sottofondo romantico. Ci sono usanze e usanze, ma noi in Italia abbiamo il record di diversità abitudinarie in un territorio così piccolo. L'esperto Tommaso Scibetta ci insegnerà alcune delle gestualità e abitudini più affascinanti del nostro bel paese, attraverso un viaggio di 20 episodi fra le regioni italiane. Il primo pubblicato porta un titolo antropologicamente interessantissimo: Bevi e mangia da vecchio terrone.
5: Salve a tutte, adesso vi insegnerò alcune tecniche tipiche regionali di diciamo persone noi che siamo. Se deve bere il caffè, è buona abitudine quando sei a tavola succhiattare. così. Deve produrre proprio bene, perché mangio succhi, te lo raffreddi. Mi raccomando, il mignolo deve puntare verso nord-est. Dipende, proprio devi girare la testa, devi essere una bussola umana proprio. Mi raccomando, quando hai finito il tuo pasto e indice che tu, capobranco della tavolata, ti sei finito, e quindi butti la forchetta direttamente nel piatto per fare un bel rumore, per dire minchia, ho finito tutto mangiato. Mi raccomando, è se sei maschio più grande degli altri, cioè il maschio quello più importante, che è capofamiglia, che è, si deve sedere sempre per primo e iniziare a mangiare, proprio non gliene futta la minchia di nessun altro, gli altri si devono muovere cazzo loro, tu ti siedi, mangi tutto quello che ti pare subito, a grandi mangiate. Poi, quando hai proprio finito tutto, ti giri verso la cucina dove c'è la femmina che sta sparecchiando, dicendo, e proprio chiedi a gran voce: porco, caffè! E questo lo devi fare subito, proprio appena finito.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Chi è?
3: Sto cercando uno che affitta caravan, Rob di camper.
2: No, no, non lo facciamo.
3: Cosa fate voi? Che...
2: No, no, centro revisioni.
3: Va bene, allora vuol dire che non mi servi.
2: Perfetto, buona giornata.
3: Peccato che c'è la voce da fica. Simpatica, si sente questa voce.
2: Ma chi è?
3: Sono Massimo Di Quarto, lo so che senti questa voce da riproduzione. Diciamo che nell'ambito animale io sarei dominante. Sono maschio alfa. Si sente?
2: Guardi, io ho anche il telefono sotto controllo,
3: wow.
2: Quindi non so, veda un pochino lei.
3: Ah, ho capito,
2: ok,
3: ho capito.
2: Sto lavorando. Va bene?
3: Ah, perché spacciate voi, ci avete il telefono. Oh, scema di merda! Sta bastarda!
4: Sì?
5: Buongiorno, c'è il camper lei?
4: Sì.
5: Sono Giovannino io, sono un ragazzo che con gli amici vogliono affittare un bel camper perché vogliamo andare col ponte che viene adesso. Cos'è il ponte prossimo? Come si chiama lì?
3: Sant'Agostino.
5: Sant'Agostino, da Gigi D'Agostino, e vorremmo andare ad Amsterdam.
4: Già tutto noleggiato, sì.
5: Ma si trova uno? Non è che veniamo lì che paghiamo, questo. Quanto costa un camper per andare ad Amsterdam?
4: Conviene che te lo compri.
5: Ma non fare il simpatico, scemo.
4: Quanti siete?
5: Quanti siamo, Massimino?
3: Allora, se conti le mani in 40.
5: Sì, saremo 5 o 6. Poi magari...
4: Siete sempre pochi.
3: Ascolta, se ti metto le mani addosso, poi ti devono stirare per levare le pieghe, capito, scemo?
5: No, tu devi pensare che quando noi andiamo ad Amsterdam, andiamo in 5 e 6, torniamo in 20 con le puttane, tutte robe così, droga.
3: Ma mamma, hai capito?
5: Ce l'hai lo scompartimento per la droga?
4: Non
5: scemo. Cosa ti proponi allora? Quanto costa? Dai che lo vengo a prendere subito.
3: No, ha messo giù la cornetta.
5: Qua Massimino.
3: Richiamalo un attimo. Richiamalo!
5: Chiama un vostro scemo.
3: Richiamalo! Ma fatti salire la nerva. La prossima volta che metti giù la cornetta ti faccio altri due buchi per respirare. Una roba incredibile. Cazzo ridi, cazzolo, pagliaccio sono diventato. Le senti le mani che si agitano? Senti le mani che si agitano? Fra. Ti scompongo il DNA, capito? Ti trasformo in filamento e poi ti trasformo in dinosauro. Anzi, ti infilo dentro l'ambra così fra 10 milioni di anni ti tirano fuori, ti clonano e fanno vedere quanto erano merda 10.000 anni prima. Hai capito, scemo di merda? Hai capito? E parla. Stai parlando?
4: Prego, vado avanti.
3: Cazzo mi dai, è lei.
4: Allora, Clara, buongiorno.
3: Madonna mia, cos'è successo, Satana? Pronto?
4: Sì, buongiorno.
3: Ho chiamato per il camper, ma ha risposto il demonio. Quanto fumi,
4: oh? Mi dica.
3: Madonna, come sei affaticato. Fatelo un bacchetto in meno la mattina. Senti, personaggio orco, volevo un gamber per fare il weekend.
4: Quando?
3: Questo weekend, Ponte Lungo.
4: È tutto pieno?
3: Tutto pieno adesso. Per Massimino Di Quarto un gamber si trova. Ma li hanno già ritirati tutti?
4: Perché?
3: Perché al limite si finisce a minaccia. Nel senso che mi presento, io scelgo quello migliore. Quando arriva quello che l'ha affittato, lo guardo negli occhi.
4: C'è ragione.
3: Lo guardo negli occhi e gli dico: guarda, paghi tu ma me ne vado io. Cioè, funziona un po' così nel mio mondo, capito? Hai capito? Orco? Senti, come... Che sapore hanno i bambini?
4: Siete scemi, io sono vecchio, non conosci tanti dei scemi. Ma scemo come te, vale veramente pochi.
3: No, perché c'è la voce di quelli... Che sei, mangia fuoco? Pinocchio, come sta?
4: Ma quanto sei scemo? Ma ti ha mai detto nessuno che sei scemo? Sì, ma sei abituato a sentire le cose da scemo.
3: Senti, ma c'è la casa della foresta anche.
4: Che stronzo che sei. Ce n'ho due le case nella foresta. Vieni, che mi dai qui a petto bene bene.
3: Sai come ti immagino? Davanti al camino che scaldi il fuoco e tieni i bambini incatenati. Orco! Scemo di merda!

0: Lo Zoo di 105. Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà come procurarci del sesso attraverso la compassione.
1: Bentornati nel mio podcast, dove vi insegnerò le tecniche più efficaci per districarvi con astuzia e meschinità attraverso i meandri delle difficoltà quotidiane, per chi come me, oltre ad essere uno svogliato cronico, apprezza la via più breve per ottenere le cose. Fra le varie cose che mi avete chiesto attraverso le mail, c'è una domanda piuttosto ricorrente, ovvero come procurarsi del sesso senza dover necessariamente pagare o dover dare delle attenzioni a delle ragazze spendendo molti soldi in ristoranti e fiori. Bene, ho la risposta giusta a questo quesito, perché l'ho sperimentata io stesso un'estate di molti anni fa, quando mi ruppi una gamba in campeggio. Ero molto triste, e mentre stavo mangiando una pesca, mi andò di traverso un boccone. Nel contempo, una ragazza molto religiosa e timorata stava passando dal mio vialetto. Vedendomi apparentemente infermo e comportandomi involontariamente da ragazzo problematico, per via del boccone che mi stava soffocando, la giovine si mosse a compassione e mi trascinò per i piedi dietro un albero per praticarmi una fellazio. Ovviamente, io che sono una persona orribile, capì subito la dinamica che la spinse e assecondai il malinteso, accentuando il più possibile la tecnica interpretativa. In quel momento capì che vi sono metodi precisi e ben sperimentati per attrarre sesso senza sbattimenti. Oggi voglio offrirvi i rudimenti di tale disciplina. Prendete appunti e cominciamo.
0: Attaccati a sto podcast.
1: Per prima cosa, decidete esattamente la skill che volete come personaggio da interpretare nel variopinto mondo delle persone meno fortunate. Ovviamente, cercate sempre di non essere offensivi nei confronti dei veri portatori di problemi psicomotori, perché porta sfiga. Usate solo alcuni accenni utili per lo scopo senza esagerare. Cominciamo con il mio preferito, ovvero lo svantaggiato post-traumatico. Tale figura è semplice da interpretare e offre infinite varianti e sfumature adatte ad ogni vostra capacità tecnico-immersiva. Ora scegliete magari un luogo di aggregazione di belle ragazze dove sono presenti giovani dotate di tanta empatia e pietà cristiana, come i gruppi di escursionisti delle parrocchie oppure gli scout. Quando sarete in loro compagnia, comportatevi in maniera schiva e accennate solo degli atteggiamenti di estrema timidezza. A questo punto, qualcuno sarà inevitabilmente spinto a coinvolgervi nelle attività. Sicuramente sarà una ragazza molto gentile e dotata di enorme empatia. Appena vi rivolgerà la parola, voi ripetete solo la parola
2: ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-io.
3: Ciao, cosa ci fai qua? È tutto bene?
4: Ciao!
3: Ah!
1: Bene, senza entrare nel dettaglio, la ragazza avrà capito che qualcosa non gira e cercherà di aiutarvi ad integrarvi. A quel punto, mostrerete, fingendo imbarazzo, una finta gobba fatta con degli stracci che spunta dalla spalla. Ma non esagerate, non siete a Notre Dame, fatene una semplice e appena pronunciata il tanto che basti a farle scendere una lacrimuccia. Poi indicate una spilla recante la bandiera di un paese dell'est, tipo Romania o Bulgaria, e poi ripetere la frase bu bu bu bu bu a ga ga ga gag.
4: Ciao!
3: Ho capito, ma vedo che sulla schiena hai anche una gabbettina, piccolina, una gabbettina tenera. Beh, ma è bella, porta anche fortuna, sai? Sei anche bulgaro?
1: Il gioco è fatto. La ragazza penserà che siete straniero e che avete del disagio dovuto da qualche condizione fisica che vi fa sentire insicuro. Sicuramente vi inviterà a fare una passeggiata nel bosco. A quel punto fingete di scivolare su un ramo e quando cadrete a terra iniziate a piangere in maniera straziante ripetendo la parola fica fica fica fica fica fica.
3: Dai, vieni con me, andiamo a fare una passeggiata nel bosco, dai, andiamo.
4: Fica fica fica fica fica fica.
3: Oh, ma come mi dispiace che sei caduto, oddio, no. Mamma mia, ti sei fatto male?
4: Sì, fica, fica, fica!
1: La ragazza dotata di profonda pietà cristiana non potrà sottrarsi dalla volontà di alleviare le vostre sofferenze e, considerato che siete soli e lontani da occhi indiscreti, sicuramente vi spiegherà di mantenere il segreto e che è fidanzata e bla bla bla bla, mentre vi slaccia i pantaloni e vi pratica una buona e sana fellazio. Godetene e cercate di essere dolci e gentili, la farà sentire meno sporca e più appagata del gesto di altruismo. Finito di consumare, non vi alzate come dopo un miracolo, ma attendete che vi saluti e si allontani per fuggire velocemente senza lasciare alcuna traccia e per non rivederla mai più. Ovviamente salutatela come farebbe una persona dell'est, anche se non sapete la lingua, e ripetete la frase Ceaușescu, Ceaușescu, Ceaușescu.
3: Ma come mi dispiace, mamma mia. Senti, allora facciamo così, ascolta. Allora adesso ci penso io a te. Basta che non lo dici a nessuno perché io c'ho il fidanzato, cade. Va bene, ecco, allora apriamo il bottoncino. Giù la zippina. Eccole qua. Vado io, ciao, mi raccomando, non lo dire a nessuno.
4: Ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu.
1: Bravi, adesso avete le armi per scroccare dei bei bocchini per tutta l'estate, ma attenzione, evitate di instillare pietà alle persone sbagliate, perché c'è la forte possibilità di farsi prendere in mano l'uccello da un coadiuvatore di bocca buona. Alla prossima puntata.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
2: Lo Zoo di 105.
5: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
6: Bidea specchio per facce di culo, 123 euro. Occhiali kosher per ebrei ortodossi, 271 euro. Offerta bomba più offerta artificiere per disinnescarla, 871 euro. Siero anti-Bill Gates, da iniettarsi di nascosto dopo il vaccino, 25 euro la fiala. Speciale magia, donna già segata. Speciale magia, donna già segata per illusionista scoglionatissimo, 990 euro.
5: Giochi e prima infanzia.
6: Ombrello Bluetooth, 44 euro. Pugnale a salve, 38 euro. Speciale 2 in 1. Spazzolino elettrico più frigorifero, 982 euro. Liquido Tergi Cristalli spermicida, 26 euro al flacone. Preservativo bussola per chiamare sempre verso nord, 17 euro la confezione da 6.
5: Arredamento interni.
6: Candela gonfiabile, 6 euro. Lampadario da petting, 96 euro. Garantiti! Merdosi scarafaggi antimuffa, 2,50 euro al pezzo. Cazzo di Marte, mazzo di carte per dislessici. Cazzo di Marte, mazzo di carte per dislessici, 12,90 euro. Foglio di Rubik, rompicapo molto molto facilitato, 3 euro.
5: Offerte.
6: Stendino a chiappa fulmini, 23 euro. Enola etero, ordigno nucleare fissato con la fica, 6 milioni di euro. Pianoforte analcolico, 987 euro. Muta da sub più sorda da canoa. No. l'avevo visto lì. Muta da sub, più sordo da canoa. Muta da sub. Non riesco neanche a respirare bene.
7: Non ti guardo, non ti guardo.
6: Muta da sub, più sordo da canoa, più cieca da vela, ovvero... Aspetta, ovvero... Ovvero Paralimpiadi Starter Pack, 2599 euro, vitto e alloggio esclusi. Forno a macroonde, ne basta una per incenerire il condominio. Altro che toast e pizzette, 684 euro. Porca troia.
5: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
2: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta. Oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.

0: Lei non sta bene.
1: Allora vengo su, sopra casa tua.
0: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
1: Ah!
0: Non si sa più.
1: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma paro tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
3: Pronto?
1: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
3: Me.
1: Sono stanco morto.
3: Me.
1: Estranamorto.
3: Me.
1: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
3: E sto contento per te, complimenti.
1: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilin di sotto.
3: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilin di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilin di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
1: Io vengo a casa da tutta quanto scelto la finestra, capi?
3: Vieni.
1: Preparati, perché non ce la faccio più.
3: Vieni.
1: Fatti un culo sto buchi, no?
3: Vieni.
1: Ti vengo a sparare, ci scelta basso.
3: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
1: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
3: Vieni.
1: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
3: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
1: Ma vengo da te. Ti dà
3: la denuncia io a lei.
1: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
3: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
4: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
4: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
4: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
4: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
4: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
4: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
4: Ma vada quel paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
4: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rapondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
4: Guarda,
5: un cacchio.
4: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
4: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
4: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
4: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
6: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
6: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
6: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
6: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
6: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
6: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
6: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inguilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
6: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
6: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Ma
6: con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la lingua, ma fai ingazzemo! Vengo su.
6: Ma vieni tu direttamente!
5: Adesso
6: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso!
6: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! Oh. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto! Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io!
6: Come ti chiami?
5: Peppino Ucic,
6: vaffanco!
5: Pronto!
7: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani. Resta qui con

0: visto che mi hanno dato la promozione che sono una speaker professionista moltissimo brava, anche quest'anno faccio le interviste.
1: Wow, che puntata!
0: Oggi intervistiamo Urlo di tamburi.
1: Veramente Urlo di tamburi.
0: Vabbè, che noioso che sei. Urlo di tamburi.
1: Wow.
0: Un oroscopologo.
1: Vai Ludo, partiamo con l'intervista.
0: Ok. Ciao signor dottor oroscopologo, come va?
2: Tutto benissimo Ludo Fica, pronti per affrontare il nuovo anno con gioia?
0: Ok.
1: Non so cosa facciamo, beviamo un caffè o facciamo qualche domanda?
0: Per me macchiato.
2: Io posso avere un marocchino?
1: Sì, nel culo.
3: No, no, no, no, no.
4: E l'ho detto, sì. Sì, che no. Sparo.
0: Che fai tu, oroscopaio?
2: Io leggo nelle stelle, nei pianeti, le previsioni per le nostre vite nei prossimi mesi.
1: Penso se incontri un buco nero.
0: Vabbè, quindi che ci dice oroscopantologo del 2021?
2: Ecco, Ludofica, dipende dal segno in realtà. Tu che segno sei?
0: Roar!
2: Leone, immagino.
0: No, pesci.
2: Piacciono tanto anche a me i pesci.
1: Si capisce.
2: Allora, per i pesci è previsto un anno attraversato da alti e bassi per la presenza di Saturno.
0: Che noia, passiamo ad altro. Gigi, tu di che segno sei?
1: Vergine.
0: Scusa, l'oroscopologo è un po' imbarazzante.
2: Ma no, Vergine è un segno bellissimo, Ludofica. I primi mesi del 2021 saranno davvero fortunati per i Vergine. Ci saranno tante novità e sorprese inaspettate per voi.
0: Sì, va bene, dai, ora mi sono stufata. Tu, oroscopaio, preferisci dolce o salato?
2: Non capisco la domanda, però sono un po' più per il salato.
0: E tu, Gigi?
1: Io dolce.
0: Anche io.
2: Io comunque preferisco il cannolo siciliano, dolce un po' salato.
1: Come fai a sentire il gusto là dietro? E come sempre, Ludo Fica, vai con la ginocchiale!
0: Sì, va bene, dai, però veloce che devo andare, eh?
5: Venite al nostro ristorante, adesso c'è una proposta da cucina vegana. Ogni sabato tu gusterai la novità del menù e si sarà il show della social. A presto nei nostri ristoranti, aperti tutti i giorni alle 12:30, per prenotazione online numero verde.
1: Wow, cazzo, si sei diventata brava!
0: Ciao Gigi, a presto, ciao!
1: Chiudi così, Ludo?
0: Sì, ciao!
1: Buco!
2: Dove?

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Cataneo ci insegnerà a cavarcela con gli sbirri se avete parcheggiato in sosta vietata, accennando disagi linguistico-mentali.
2: Salve amici, sono felice che questo mio podcast stia piacendo e che i miei consigli siano veramente utili per districarsi nei meandri delle difficoltà quotidiane. Mi avete scritto in tanti per chiedermi consigli su come gestire una situazione che capita molto più spesso di quanto possiate immaginare, ovvero il parcheggiare nel posto riservato a donne incinte o portatori di disabilità senza averne il diritto. È palese che sia un comportamento socialmente disprezzabile e disgustoso, ma si sa, siamo italiani e quando si affretta, quindi ce ne sbattiamo i coglioni e andiamo ad iniziare. Prendete appunti come sempre e partiamo con la lezione di oggi.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Poniamo che stiate cercando con insistenza un parcheggio nell'area dedicata di un grosso centro commerciale il sabato pomeriggio e che, come presuppongo, siete degli svogliati furbi e merde antisociali, proprio come me. Purtroppo il parcheggio è pieno e non avete voglia di parcheggiare troppo lontano e quindi l'unica soluzione è parcheggiare in quei bei posti liberi proprio davanti all'ingresso che recano un cartello che indica posto riservato ai disabili o donne incinta. Ovviamente, se foste donna, il problema si risolverebbe velocemente con un cuscino da porre sotto la maglietta. Ma in caso siate uomini, la situazione è più complessa da gestire. Quindi vi spiegherò come gestirvi in caso siate uomini adulti e sani. Prima cosa, quando parcheggiate, non scendete dinamicamente, ma cercate di essere impacciati e spaesati. E prima di scendere ponete un pezzo di carta mal disegnato, con scritto, malamente, «Sono ticappazzo». La scelta di scrivere «ti cappazzo» è dovuta al fatto che non bisogna mai essere offensivi verso le persone che soffrono veramente, perché poi vi torna la sfiga, e quindi inventare un termine che suona come una malattia ma non lo è, vi farà sentire meno sbagliati. Una volta scesi dalla vettura, se avete la sfiga di beccare i vigili, non andate in panico e fate come vi dico adesso. Appena vi si avvicinerà la gente, guardatelo con sguardo perso e a qualsiasi domanda vi ponga, rispondete sempre con insistenza. Pongo, pongo, pongo, pongo.
3: Scusi, mi scusi, lei guardi che ha parcheggiato in un posto riservato a disabili e donne incinte. Lei non mi sembra una donna incinta, quindi...
4: Pongo! Pongo! Pongo!
2: Ottimo. Il vigile, molto solerte, sarà inizialmente molto autoritario e vi intimerà di esibire i documenti relativi al vostro diritto di sfruttamento dello spazio da voi indebitamente occupato. A questo punto mostratevi più agitato e picchiandovi la fronte ripetete con tono più ansioso: Pippo Pippo putatata putatata.
3: Senta, guardi che non ha esposto il regolare tagliando, quindi mi faccia vedere i documenti e almeno possiamo verificare che lei sia effettivamente un portatore di handicap.
4: Pippo pippo putta puta patata putatatata putatatata putatatata.
3: Ma calmo, calmo, calmo, calmo, stia calmo.
2: A questo punto gli astanti saranno incuriositi dalla scena e sfodereranno i telefonini per riprendere la scena curiosa e il rappresentante della legge si sentirà in imbarazzo e per paura di pestare una merda e passare dei guai si scuserà e vi lascerà proseguire verso l'ingresso del centro commerciale indisturbato. Ma non è finita. Ovviamente voi non abbassate la guardia e mentre ve ne andate senza troppa fretta ripetete insistentemente il mantra precedente, ovvero pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo.
4: Pongo, pongo, pongo!
5: Ma lo lasci stare, ma non vede che è una persona che sta male? Ma voi delle forze dell'ordine siete vergognosi! Adesso io le faccio un filmato e la mando in internet!
3: Calma, calma tutti quanti, voi fatevi gli affari vostri. Qua sto facendo il mio mestiere.
4: Pongo, pongo!
3: Oh, va bene, va bene, va bene, basta, d'accordo, d'accordo, basta, basta, d'accordo! Ok, ok, basta, mi scusi, vada, vada tranquillo, mi scusi.
4: Pongo, pongo, pongo, pongo, pongo!
2: Bene, dopo la vostra bella gita nel centro commerciale, attenti a quando tornerete alla vettura. Brumotti con la merda in mano potrebbe essere lì ad attendervi, quindi state in campana e se per caso venite sgamati in fragranza dall'inviato di Striscia, prendetelo in contropiede e cacatevi in mano e lanciategli le feci per primo. Il servizio non potrà andare in onda e voi potrete dileguarvi serenamente. Per questo episodio è tutto, alla prossima puntata e mi raccomando, portatevi dietro le salviette umidificate per ripulire i palmi dalle feci prima di guidare. Ciao e grazie per l'attenzione.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa, neanche

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, chiamo dai carabinieri, salve.
0: Dai carabinieri?
1: Sì, della caserma, signora, buongiorno.
0: Buongiorno, che è successo?
1: Allora, senda, praticamente il suo vicino di casa...
0: Sì?
1: Ha fatto una denuncia.
0: No.
1: Eh sì.
0: Perché?
1: Ha detto che l'ha denunciata perché lei è un terrone di merda.
0: Senti, e lei va da quel paese, porta fanculo e fanculo.
1: Uè, bestia di merda che non sei altro.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Oh.
1: Sì, buongiorno signora.
0: Beh, dica.
1: Allora, senta, dunque, praticamente io sto contattandola perché praticamente la informo che nella giornata di domani a Bari è attesa tanta neve.
0: Beh.
1: È attesa freddo e neve, freddo freddo, proprio...
0: Vabbè, vabbè, sarà... lo sappiamo.
1: Ma ci sarà proprio meno 7, che c'è un vento proprio potente che... Quindi, siccome noi stanno spegnendo tutti i riscaldamenti di Bari, allora in pratica la sto avvisando che per riscaldarsi...
0: Sì. Sì.
1: Noi le stiamo mandando anche a lei un tubo di plastica di 50 metri. Lei lo collega alla finestra. Esce dal balcone e lo fa arrivare al tubo di scappamento della macchina.
0: E senti, se io non faccio tutto questo, che succede?
1: Signora, che poi prende freddo.
0: Non c'è riscaldamento.
1: No.
0: Quindi se io non faccio niente, morirò di freddo, per parole.
1: In pratica sì, signora.
0: Vabbè, e per quanto tempo?
1: In teoria diciamo che dopo 4-5 ore non sente più freddo, signora, se fa questa cosa.
0: Va bene.
1: L'importante è che la macchina la lascia accesa.
0: Vabbè, comunque, senti, se io non dovessi riuscire a far niente, vuol dire che mi si riscaldano con le borse l'acqua calda. Che devo dire? Io devo semplificare le cose perché la vita mia è già molto, molto difficile.
1: E questo è giusto. E questa è veramente la cosa giusta. Perfetto. Grazie, signora.
0: Grazie, altrettanto.
1: Salve.
0: Ciao.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Chi è?
1: Tu contenta?
0: Ma chi è?
1: Chiamato signora.
0: Ma lei chi è?
1: Tu.
0: Ma chi è?
1: Tu contenta?
0: No, io non sono contenta. Se non conosco chi sta dall'altra parte, non sono contenta.
1: Io, Obama.
0: Obama?
1: Tu contenta?
0: Stai in America, Obama.
1: Io parlo con signora. Tu salutare. Salutare me, salutare.
0: No.
1: Salutare?
0: No.
1: Tu con... Pronto?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
4: Pronto?
5: Pronto? Signor Antonio?
4: Sì.
5: Sì, buongiorno, salve.
4: Salve.
5: Senta, io la stavo contattando dalla Columbia Picture. Non so se l'ha avvisata sua moglie.
4: No, non mi ha avvisato.
5: Ok. In pratica, siccome stiamo girando nella vostra zona per la RAI...
4: Sì.
5: Praticamente tratta immigrazione. Volevo sapere, più che altro volevo avere il suo consenso, siccome noi in mattinata avremo già da fare delle riprese. Mi sente?
4: Sì, la sto ascoltando.
5: Sì. Volevo avere il consenso, se fosse possibile, siccome c'è poi all'interno di questo docufilm una scena in cui ci sono 7 nigeriani che stuprano una donna, che diciamo che si divertono, volevo sapere se fosse possibile utilizzare sua moglie come cavia, diciamo.
4: Ah, e lei sua moglie la utilizzerebbe? Perché se sua moglie la utilizzerebbe, pure io sono regista.
5: Quindi, nel senso, se per lei va bene sua moglie, la usiamo. Al massimo la facciamo scopare da 5, non da 7.
4: Ah, quindi, e sua moglie con chi la scoperebbe?
5: No, non scopa lei, sta girando...
4: Vai a fare in culo, vai a fare in culo, stronzo.
5: Ma scusa, non ho capito perché io ti sto facendo entrare nel mondo del cinema.
4: No, vai a fare in culo, sei uno stronzo, sei.
5: Ma vuoi entrare...
4: Fatti vedere qui a Santo Spirito, vediamo.
5: E veniamo con le telecamere oggi.
4: Sei un coglione.
5: Ma scusi, non l'ho capito, io la faccio diventare una persona...
4: solamente un coglione vivo.
5: Ma vuoi diventare un personaggio importante?
4: Ma vaffanculo, stronzo di merda. Sei uno stronzo.
5: Ma lo vuoi fare il film o no?
4: Vaffanculo!
6: Lo Zoo di 105.
7: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a fare le merde alle code museali.
8: Salve a tutti, cari amici fannulloni, approfittatori, parassiti e sacchi di merda zecche della società. Se siete fan di questo podcast, siete come me, un giovane parassita che ha scoperto che con l'astuzia e dei metodi spregevoli potete sopravvivere egregiamente in questa società. Anche oggi vi donerò alcune tecniche apprese in anni di università vissute da pidocchio, senza il becco di un quattrino, che mi hanno portato a sviluppare un fortissimo senso di sopravvivenza truffaldino e meschino. Prendete carta e penna rubate alla Lidl ed iniziamo.
7: Attaccati a sto podcast.
8: Oggi affronteremo nuovamente l'uso spregiudicato di una lingua straniera inventata per ottenere facilmente dei servizi o delle agevolazioni, ricordando di inserire sempre un pizzico di decappazione fisico-mentale leggermente accennata, che faccia sorgere il dubbio se siete pienamente in possesso delle vostre capacità fisico-mentali. Questo vi aiuterà a instillare la famosa pietà cristiana, ingrediente fondamentale di ogni raggiro. Poniamo che vogliate visitare un famoso sito storico, magari il Colosseo o Pompei, e che non abbiate né voglia né denaro. Quindi, le lunghe code e il biglietto sono cose che non fanno parte del nostro vocabolario. Bene, andate dritti verso l'ingresso, saltando spudoratamente la coda e senza curarvi delle persone che osservano, cercate di entrare senza nemmeno rallentare. A questo punto, il cicciozzo dell'ingresso, pagato 2 lire per stare ore sotto il caldo a rompersi i coglioni a controllare i biglietti, vi fermerà con tono autoritario.
9: Ehi, bello! Dove pensi di stare a andare? C'è la fila! Fermo! Fermo un attimo, vedi qua, bene, bene.
8: È il vostro momento, si va in scena. Cominciate a far roteare gli occhi come se foste una cazzo di lucertola e sbavucchiando e sputazzando, ripetete sempre accennando un po' di stravagante insufficienza psichica. Le parole dudud gaga dudu gaga bebe bebe bebe
9: scusa, vabbè. Sei perso. Sei straniero, sì, l'ho capito l'accento dell'est-ovest. Dov'è il gruppo che ti accompagna, che ti vedo che sei tutto... Che cazzo fai con gli occhi che... A transistor stai muovendo tutto. Fermo gli occhi, fermo, mi stai parlando tutto santo, dai. Dov'è il gruppo che ti accompagna, dov'è? Dov'è l'infermiera? C'è un infermiere che accompagna sto ragazzo tutto lucertoloso?
8: Come da copione, l'ignorante con la terza media, accaldato e svogliato, arriverà immediatamente alla conclusione che siete straniero e probabilmente un ragazzo sfortunato. Benissimo, voi non fate altro che fare sì con la testa mentre fate sempre roteare gli occhi e indicate con insistenza l'interno del sito, che si trova dopo il checkpoint d'ingresso, e ripetete insistentemente «Mici, piscio, piscio, piscio, gongo, gongo, buba, buba».
10: Mici, piscio, gongo, gongo, bube, bube, bube, bube.
9: Amici, sono dentro,
10: Mici.
9: Ti sei fermato a pisciare, ho capito. Povero ragazzo, dai, entra, vai, amici, corri prima che ti perdi, muoviti, dai.
10: Mici.
9: Vai, cerca di strombolotti come te, dai. Inchia, mi devo prendere una pausa, sono già stanco, 20 minuti che sono qua.
8: Bravi, siete dentro e non avete speso un soldo e nemmeno fatto un minuto di fila. Ma state attenti, quando siete dentro non abbassate troppo la guardia, i cicciozzi ignoranti cambiano spesso i turni per farsi 600 pause, caffè, sigaretta. E se rincontrate lo stesso dell'ingresso, dovete essere agili a rientrare nella parte. Ah, dimenticavo, se vi va di farvi uno spuntino, ricordate l'episodio della scorsa settimana e mettete in pratica la tecnica del gelato in fronte. Quindi, portate sempre nello zaino una maglia di ricambio dopo che vi sarete sporcati come delle merde. Non perdete il prossimo episodio, dove vi insegnerò a scatenare una rissa da un kebab baro, facendovi difendere da un palestrato buono di cuore, per fargli massacrare dei poveri studenti ignari, apparentemente colpevoli di bullismo nei vostri confronti, per non pagare un panino e una birra del cazzo. Alla prossima puntata, brutte persone.
7: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
6: Lo Zoo di 105.

0: Benvenuti qua su Radio Fame. Io sono il vostro Roberto e con me c'è il grande...
1: Sono Gianni, ciao a tutti. Ma ci abbiamo anche la nostra Gianna. Come stai, Gianna?
2: Ciao ragazzi, molto molto bene, voi?
0: Pensate ragazzi che stamattina mi sono svegliato e ho rotto subito un piatto. Potrebbe essere anche l'argomento di oggi.
1: E infatti anche voi vi si rompono i piatti la mattina? Chiamateci al numero 342-41-125.
0: Ma attenzione perché adesso stiamo per giocare. Abbiamo un nostro ascoltatore al telefono. Allora siamo pronti, il gioco di oggi è...
2: Indovina l'animale misterioso!
3: Cucù, cucù, cucù!
0: Ciao Anna, sono Roberto da Radio Fame. Ci ha passato il tuo numero di telefono tuo figlio che è un nostro ascoltatore. Come stai? Con me c'è anche Gianni.
1: Ciao Anna, sono Gianni. Con noi c'è anche Gianna.
2: Ciao Anna, sono Gianna, come stai?
4: Bene, grazie.
0: Senti, stavamo parlando anche stamattina. A te capita mai ogni tanto che ti cadono i piatti e si rompono?
4: Capita, sì.
0: Incredibile, hai visto, hai visto, hai visto. Può succedere. Allora, attenzione Anna, giochiamo al gioco e adesso faremo sentire un rumore di un animale. Tu dovrai indovinare. Se vinci, vinci. Okay. Sei pronta?
4: Va bene, grazie.
0: Attenzione, andiamo con il primo animale. Hai poi 10 secondi per rispondere. Pronti, via.
3: Cucù, cucù, cucù.
4: Il cuculo.
0: Il cuculo. Ma non si capisce mai se è cuculo o cuculo. Cos'è?
1: Secondo me è cuculo.
0: Può essere anche cuculo. Bravissima Anna. Allora hai vinto uno di questi tre premi che adesso la nostra Gianna andrà a elencare, giusto?
2: Se... Sì, in realtà non li elencherà. Dovrà scegliere la nostra Anna tra la busta numero uno, la busta numero due e attenzione, la busta numero tre.
0: La numero tre, la due, la uno. Anna, quale vuoi scegliere?
4: La numero tre.
0: La numero tre, quindi andiamo ad aprire e sentiamo cosa vince. Rullo di tamburi.
2: Nella busta numero 3 c'è una fornitura di presine per 8 anni.
5: Congratulations.
2: Brava Anna.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
4: Grazie.
1: Sei contenta Anna?
4: Grazie mille, sì, grazie.
0: Benissimo, benissimo. Allora adesso Anna ti salutiamo perché noi dobbiamo andare avanti col programma. Nel frattempo rimani in linea che ti passiamo Gianna dove ti darà tutte le informazioni per farti arrivare a casa queste presine, va bene?
4: E va bene, grazie
1: ciao,
4: a voi, buona
1: ciao,
4: giornata
1: ciao. Allora stavo parlando.
2: Allora, ciao Anna, come stai? Sei contenta?
4: Bene, bene, grazie. È la prima volta che vinco qualcosa.
2: Beh, è abbastanza semplice vincere, ma in questo caso sei stata molto fortunata perché si tratta di una fornitura di presine per 8 anni, che sono veramente molte. Sono 1224 presine in uncinetto, tutte colorate, di forme molto diverse e utili a scopi molto diversi, ad esempio prendere i manici caldi delle cose.
4: Esatto.
2: Senti, mettiamoci d'accordo per il corriere intanto. Dammi il tuo indirizzo. Perfetto. Senti, quando arriverà il corriere c'è un piccolo contrassegno da pagare. Sono 168 euro perché il pacco è abbastanza voluminoso. Volevo sapere se preferisci contanti o segno.
4: Cioè, devo pagare 180 euro di presine?
2: No, sono 168.
4: Cioè, devo pagare il corriere? Ma non, cioè, assolutamente no.
2: Le hai vinte tu le presine, dovresti essere molto più contenta di così.
4: Contentissima, guardi, sprizzo gioia in tutti i pori, guardi. Oh. Sono incazzata come una iena.
2: Ma no, Anna, ma perché?
4: Ma ascolti, ma secondo lei una fa un concorso, vince e io devo pagarmi pure il pacco che mi arriva, 1800 presine. Ascolti, fate schifo, siete una banda di schifosi e basta.
2: Ma scusi, non ho capito, non è contenta di aver vinto?
4: Ma andate a quel paese tutti quanti siete, che bello scherzo di merda.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda, Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
3: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andava dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: fratelli, sono DJ Pino Master Flash. Che sorpresa, vero? Non ve lo sareste mai aspettati che sarei tornato dopo una pandemia? Beh, in realtà, mentre voi eravate rinchiusi in casa a soffrire, mentre voi eravate lì a piangervi addosso, pensando a quanto fosse crudele la vita, io sono andato su un altro pianeta, il pianeta Vulvon, dove ho per praticamente un anno intero. Ma ora che la situazione si sta calmando, sono tornato sulla Terra per portarvi la mia saggezza e soprattutto per sputtanare i componenti dello Zodi 105. Siete pronti? Benvenuti allora! Partiamo! Inizia bene e benvenuti!
1: Regola numero uno.
0: Se anche tu detesti tua suocera e quando finalmente prende il Covid e perde gusto e olfatto, le prepari una torta con dentro la merda del tuo cane e lei, non sentendo i sapori, ti ringrazia dicendo: sembra buonissima, grazie, come l'hai chiamata? E tu, da infame vero, le rispondi: è la torta Gianni! Benvenuto! Sei dei nostri! Ops! È il gas! Regola numero due! Se anche tu, viaggiatore natalizio, prenoti una stanza in un albergo a New Orleans, ma sbagli le date della permanenza, quindi arrivi in albergo e quando gli dici il tuo nome e cognome, scattano tutti sugli attenti e ti trattano da star mettendoti in una suite imperiale. E tu guardi tua moglie e dici: vedi, mi conoscono anche in Louisiana. Ma dopo mezz'ora che sei in camera a fare tutto il figo, ti chiamano dalla reception dicendo che hanno sbagliato persona e che quella stanza e quel trattamento speciale era per un certo Marco Mazzola. Ve lo giuro che è vero! E che se voglio restare in quella camera sono $1,200 a notte col cazzo! E quindi è scattata la fuga di mezzanotte per evitare di fare l'ennesima figura di merda. Bravo, benvenuto, sei come Mazzoli e quella squilibrata di sua moglie. Siete dei nostri. Se anche tu fai sempre tutto il duro, lo spendaccione, l'uomo senza limiti, ma passi tutte le vacanze di Natale chiuso in casa senza lavarti per 15 giorni e con le lenzuola così sporche che sembrano la sacra sindone, che uomo di mondo! Quella, dove è finito il caro e vecchio No Limits, Paolo Noyes? Non sei più tanto dei nostri, vecchio di merda! Torna pip pip pip pip pip pip! Se anche tu! Mentre sei nel profondo Texas, in un paesino di cowboy, dove tutti hanno gli stivali e il cappello, sputano tabacco e camminano come se l'avessero appena preso in culo, te ne esci con un complimento poco galante, ma in milanese puro, ovvero: figa, che faccia da mangiacazzi che ha sta balorda! E la balorda, in perfetto italiano, si gira e ti risponde: anche quella zozzona di tua madre deve averne presi tanti, stronzo! Era italiana? Benvenuto, Mazzoli! Ennesima figure de merda! Figure de merda! E per finire, prima di augurarvi un buon 2021, sperando che quest'anno sia nettamente migliore del prossimo, ho una piccola regola riferita a uno dei componenti dello zoo. Se anche tu, nonostante siano passati 21 anni dall'inizio di questo programma, ti ripresenti in studio alla 22esima edizione con la stessa camicia che avevi nel 1999, tu fai veramente schifo al cazzo proprio. Cioè proprio... Fabio Alisei, tu non sarai mai dei nostri, comunista di merda! E ora, fedeli seguaci del vostro DJ preferito Pino Master Flash, vi dimostrerò che io sono indistruttibile, che niente può ammazzarmi, il Covid, i proiettili, le bombe, nulla può uccidere!
1: La prossima te la pianto in un ginocchio, non ho tempo per le stronzate.

0: Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se non riesci a svitare un bullone, lancia la chiave in faccia al primo che passa. Sii uomo. Non cercare di cambiare la tua donna. Cambia direttamente donna. Sii uomo. Costruisci un capanno in giardino per stare lontano dalla tua famiglia e vacci a vivere dentro. Sii uomo. Porta tua moglie a cena fuori, ubriacati come una merda, fatti riportare a casa in macchina e rompile il cazzo per come guida. Sii uomo. Non sei tu che devi andare dallo psicologo, è lui che deve venire a scassarsi con te. Sii uomo. Metti sul navigatore la voce del sergente Hartman di Full Metal Jacket. Sii uomo. Non partecipare ad una rissa in un bar. Falla partire. Sii uomo. Caga nella buca delle lettere del tuo vicino e pulisciti il culo con le sue bollette. Sii uomo. Prima scorreggia, poi controlla se arriva qualcuno. La vita è fatta di priorità. Sii uomo. Racconta sempre la stessa barzelletta per tutta la vita. Male. Sii uomo. Tagga tua moglie in tutte le foto del tuo addio al celibato in un bordello in Austria. Sii uomo. Gli uomini non usano lo smalto. Se vuoi le unghie nere, usa il martello. Sii uomo. Vai a puttane e pretendi di pagare col ticket restaurant. Sii uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sii uomo. Se senti il rumore di un tuono, rispondigli ruttando contro il cielo. Sii Ligabue. Sii uomo. Ruttando contro il cielo.
3: Oh. Radio 105. Lo zoo di 105.
4: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti.

0: Sì, buongiorno, salve. Negozio di sanitari, giusto?
1: Sì.
0: Buongiorno, salve. Sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
1: Dica.
0: Allora, senta, noi stiamo realizzando un tutorial per internet.
1: Sì.
0: Su, diciamo, la corretta defecazione. Volevo capire se eventualmente voi disponete, o eventualmente anche su ordinazione,
1: sì,
0: dei sanitari con la conchetta.
1: Sanitari con la conchetta?
0: Sì.
1: Cioè, ma che cosa intende per conchetta?
0: Diciamo, c'è questo water e all'interno c'è una conchetta che durante, diciamo, il processo di defecazione si mettono i genitali nella conchetta, strizza i genitali e si riesce a defecare senza il minimo sforzo.
1: Mi posso informare? Lei, se ha già visto questa tipologia
0: sì.
1: di articolo e ha una foto, me la manda tramite l'email e io
0: certo.
1: vedo di poterlo
0: certo,
1: trovare,
0: certo.
1: poterlo procurare.
0: Sì, anche e perché questo è, diciamo, il futuro è questo, nel senso è un...
1: Io la interrompo.
0: No, cioè no, le spiego.
1: Possiamo parlare... Da qua a 10 minuti ho capito perfettamente che tipologia t'hanno.
0: Sì, no, lei mette
1: a parlare, non c'è un problema.
0: Mette proprio i coglioni dentro.
1: No. Senta, ma mi faccia il piacere.
0: Vabbè, non ho capito. L'ho chiesto un'informazione, siete già così, scusi.
1: Lei, questa è un'informazione che lei non può richiedere in questi termini.
0: Si sta atteggiando ancora però, eh?
1: Ma vai a fare in culo a te e chi te lo mette nel culo.
0: Uè, bastardone. Uè, infame. Pronto? Poi, guarda. E poi dicono che i meridionali non sono maleducati, eh? Salvatore! Insegniamo un po' l'educazione ai Teroni qua!
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
3: Bastardona!
0: Sì, buongiorno, salve, Ferramenta?
4: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
4: Perché cosa, mi scusi?
0: Sì, volevo sapere se avete un paio di componenti ferrosi per un tutorial che sta realizzando.
4: Ma che componenti? Perché che uso?
0: In pratica lui sta realizzando un water, si chiama water del Galateo.
4: Sì.
0: E nella costruzione lui poi comunque farà questo video pubblicitario sui social, no?
4: Sì.
0: Sarebbe in pratica un water che insegna le buone maniere. In pratica adesso io le dico come funziona, eventualmente lei mi dice se ha gli attrezzi che possono servire per costruirlo.
4: Ah, ho capito.
0: In pratica c'è una spatola
4: sì.
0: che dopo, appena dopo aver defecato, diciamo, detto così in parole
4: ma
0: semplici,
4: non...
0: raccoglie i cilindri fecali e li spalma sul muso dei Teroni. Questo serve per far abbassare la cresta ai buffoni come lei, capito? Niente, mi sa che qua insegnare l'educazione ai meridionali è cosa difficile. Guarda, forse è più facile vedere Mazzoli cappellone. Niente, Salvatore, chiamo un attimo l'assistenza PC per vedere se possono aiutarci a sviluppare la tua applicazione, quella sulla musica, eh? Li chiamo subito.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, assistenza computer, giusto?
5: Sì, sì, sì.
0: Allora, senta, io sono l'assistente, il dottor Aranzulla, lo conosce?
5: Sì, per cosa?
0: Ecco, in pratica stiamo sviluppando un'applicazione che si chiama Ciao Musica. È un'app che una volta attivata sullo smartphone di chiunque basta dire ciao e l'app analizza le frequenze vocali e crea una canzone proprio dedicata alla persona che ha detto ciao.
5: Sì.
0: Facciamo una prova, io, nel senso, lei mi dice ciao, io ho quel telefono davanti, così sente esattamente come funziona, nel senso, giusto per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Provi a dire ciao.
5: Ciao.
6: Ti piace mangiare la banana? Perché sei un figlio di puttana.
0: Provi ancora.
5: Ciao.
6: A pranzo ti mangi una zucchina con tua madre pecorina.
0: Beh, niente, ha fatto un piccolo canto, non so se...
5: Sì, ho sentito.
0: Beh, è ancora da sviluppare, nel senso, riproviamo un secondo.
5: Ciao.
6: La sera ti mangi un limone con la scorza, mentre tua madre si fa una smorza.
5: Ho capito.
0: Ecco, ha selezionato, beh, nel senso sono questi, nel senso i...
5: Ma è un'app, insomma, gratuita, a pagamento.
0: Noi pensiamo di farla in maniera gratuita. Provi ancora, provi. Provi.
5: Ciao.
6: Tua madre la frutta te la frulla e ciuccia il cazzo ad Aranzulla.
0: Ecco, si è reso conto del fatto che non sbaglia. Pronto?

0: is a zoo only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Dimentica il tuo anniversario di matrimonio. Anzi, dimentica proprio di essere sposato. Sii uomo. Il giorno della festa del papà, regala a tuo figlio una scatola di goldoni. Così non fa la stessa cazzata. Sii uomo. Se ti svegli con un'erezione, gira per la casa nudo facendo rumore di spada laser. Sii Skywalker. Sii uomo. Lo yoga è roba da fichette. Se vuoi perdere peso, caga di più. Sii uomo. Regala alla tua amante lo stesso profumo di tua moglie. Così non rischi. Sii uomo. Vai ad una festa di compleanno e non parlare con nessuno. Sii uomo. Se il cielo tuona, rispondi ruttando. Fuck Zeus. Sii uomo. Fatti una seconda famiglia in un'altra città, così che si mettano le mani addosso al tuo funerale. Sii uomo. Prenota sempre le vacanze vicino ad un casello dell'autostrada. Sai mai che ti rompi il cazzo? Sii uomo. Cuoci gli spaghetti in una pentola troppo piccola e passa tutta la cottura ad annegarli con un mestolo. Sii uomo. Se una donna ti accusa di mascolinità tossica, mostrale prima gli addominali e poi l'uccello. Sii primordiale. Sii uomo. Non parlare male dei morti. Coprili di merda da vivi e poi dimenticali. Sii uomo. Se vedi un pedone che sta per attraversare, accelera. Così capisce chi comanda. Sii uomo. Sequestra l'erba a tuo figlio e fumatela tu. Sii uomo. Copriti l'uccello di Vinavil e aspetta che si secchi. Risparmia sui preservativi. Sii uomo.

0: 105 Zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break,

0: Serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una serenata a mia moglie Daniela, pazza come la moglie di Paolo Noyes. È un momento un po' difficile per noi, dovuto a vari problemi. Uno in particolare è la probabilità di non poter diventare genitori a causa di un mio difetto. Vorrei farle passare 5 minuti di spensieratezza. È diventata da poco zoofila e vi ascolta tutti i giorni. La chiamo Nika e le dico che ha gli occhi da cerbiatto. Ciao e grazie.
2: Pronto?
3: Yeah.
2: Pronto? Ciao, parlo, io stavo cercando Daniela, tu chi sei? Alessandro?
3: Sì, sono Alessandro.
2: Ciao Alessandro, sono Umbriake di Zoo dello Zoo di 105.
4: Oddio, non tu, mio marito.
2: Cominciamo bene, vai. Comunque Daniela, mo lo sai, fa, io ti sto chiamando perché tuo marito Alessandro ti vuole dedicare una serenata.
4: Oddio, che cosa hai detto? Dai.
2: Ti vuole dedicare una canzone romantica, una serenata.
4: Prego, inizia, vediamo com'è.
2: E cominciamo, vai maestro, attacchi il microfono.

0: Alberto. Ti è piaciuta, Daniela?
1: Bellissima.
0: Mo che bello.
1: Originale come sempre.
0: Come la fica di Eva.
1: Li ascoltiamo sempre, siete dei grandi, dai.
0: Mo,
1: che si passano più le giornate e si ricorda un po' l'Italia che a noi manca.
2: La nostra compagnia, visto che siamo fuori dall'Italia.
0: Eh sì, lo so che voi state alla terra dei Mangiavustel, alla Tedeschia state voi, vero?
2: Sì, esatto.
1: Vi ascoltiamo con un giorno di ritardo.
0: Senti, è una dedica allo zoo in tedesco, la volete fare?
2: Hören Sie den Zoo. 140 weil ist eine gute Radio.
0: Ja, sa guta lax, non c'è capito un cazzo. Comunque sto contento. grazie assai. Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare la sderenata alla mia ragazza Federica. È una bella fighetta palestrata, innamorata persa di me ed è gelosa di qualsiasi vagino dotata mi parli. E mi spacca le palle perché secondo lei passiamo poco tempo insieme. Ma anche io sono innamorato di lei e ogni volta che ci vediamo ci diamo dentro come degli animali da recinto. Così per qualche giorno è bella rilassata. Lei per il momento non lavora e, come le dico sempre, è a casa a pippare con il culo. Io sono Nicolò. Ciao bastardi!
2: Pronto?
3: Pronto, Federica? Pronto? Ci sei?
2: Sì.
3: Sei tu?
2: Sì.
3: Ciao Federica, io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Nicolò ha inviato un'email e vuole che ti dedico una sderenata. La vuoi sentire?
2: Non ci credo.
3: E come non ci devi credere? Te la faccio sentire? La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Andiamo!

0: Ti è piaciuta la canzone, Federica?
1: Oddio, non ci credo.
0: È una dedica speciale. Gli vuoi dire qualcosa, Nicolò?
1: Grazie.
0: Beh, e dille qualcosa a quel rimbambit di Nicolò. Ti ha fatto pure sta dedica, com'è?
1: Che lo amo tanto anch'io.
0: Se poi lui porta gli attrezzi del meccanico a casa pure ogni tanto.
1: Altro che, altro qua,
0: qualche
1: che.
0: Chiave inglese in culto la mette, eh? Per ridere. Una sbrugolata alle tette. Beh, vabbè, dai, allora io mo ti mando a fare il culo che sei un po' svampita.
1: Grazie anche a voi.
0: Stati bene. Ciao. Ciao,
1: ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non ascoltare e non cercare di comunicare che ti incasina la vita. Vivi nel tuo mondo. Sii uomo. Al tuo matrimonio, non ballare con tua moglie o con tua madre. Scegli la damigella più fica e sparati una riga di lenti con le mani sul culo. Sii uomo. Non prendere il toro per le corna, prendilo per le palle. Sii uomo. Se qualcuno fa un errore, fai in modo che non se lo dimentichi. Mai. Sii uomo. Dicono che quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. Ma è molto più semplice così. Tieni chiusa quella cazzo di bocca. Sempre. Ovunque. Sii uomo. Non andare a votare, che tanto non serve un cazzo. E poi, lamentati dei politici. Sii uomo. Se tua moglie cucina qualcosa che non ti piace, alza il forno a tuono, bruciala e poi ordina una pizza. Sii uomo. Se la tua ragazza non sa come ciucciare l'uccello, trovane uno e insegnaglielo tu. Sii uomo. Se sei incerto tra riga e mucchietto, pippa il mucchietto e poi di agli altri che pensavi fosse la tua. Sii uomo. Più gay uguale più figa per gli altri. Non essere antifrocio. Sii uomo. Ordina la cosa più piccante sul menù, così tua moglie e i tuoi figli non te ne chiederanno un po'. Sii uomo. Ti annoi? Arruolati. Sii uomo. Quando passa un carro funebre, toccati i coglioni davanti alla vedova. Sii uomo. Al primo appuntamento valla a prendere col muletto. Sii magazziniere della fica. Sii uomo. Se il medico ti dice di smettere di bere, cambia medico. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Questa sera, Super Quark.
3: Ok, sono un cacco, è stato un abito per fare la testimone, ma scambiato tutta la pelliccetta.
4: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio, eccetera. Ma sempre in grado di rispondere alla domanda, quella polverina, vediamo. Ecco il tracciato. E tutti questi... Affinare. Beh, ricchissima. Alla tigre.

0: Ci troviamo alle pendici delle Ande, catena montuosa tra le più importanti al mondo, che annovera tra le più alte cime presenti sul pianeta, come l'imponente Chuedame, alto 7.567 metri, o il monte Koukatsketefreka, nome inca della possente montagna al centro di questa catena, alta più di 7.958 metri, che fa quasi una sega all'Himalaya. In questo incredibile comprensorio vivono popolazioni antiche, sopravvissute ai conquistadores spagnoli, che dopo il 1500 hanno colonizzato questi territori, depredando e sterminando, quasi cancellando la memoria antica, di popoli delle montagne, come gli Inca, Maya e Bitontini. Oggi sopravvivono popolazioni di pastori di merda. Merda è il nome in antico dialetto andino che indica gruppo, appartenenza, famiglia. Questi pastori di merda sono poi raggruppati in piccoli gruppi del cazzo. Cazzo è la parola in dialetto cicciazza che indica la parentela etnica. I pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, sono in grado di trarre sostentamento da un territorio durissimo che offre loro veramente poco. Infatti, i pochi pascoli a disposizione vengono sfruttati intensivamente per l'allevamento dello yak, o bisonte andino, o comunemente chiamato dagli occidentali vacca di tua madre. La vacca di tua madre è il parente più stretto delle nostre vacche domestiche europee, come le vacche rumene, le vacche italiane o le apprezzatissime vacche ucraine, più pregiate per il rimorchio e la chiavata, tipo di latte molto proteico. Ogni anno i pastori di merda si incontrano con i loro gruppi del cazzo per l'attesa festa del Puttana tua madre, festa nella quale i vari gruppi di pastori scambiano con agricoltori provenienti dai territori più a valle generi alimentari e prodotti in un enorme chiassoso mercato, ricco di colori e profumi. Il mercato du cazzo. In questo turbinio di canti e costumi multicolore si possono apprezzare frutti del duro lavoro dei pastori, come la formaggella, un tipico latticino fatto attraverso la lavorazione dei derivati della vacca di tua madre. Oltre ai prodotti alimentari, si possono trovare manifatture provenienti dalle lavorazioni delle lane della vacca di tua madre, che i pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, confezionano a mano nelle loro capanne stagionali. Sono quelle vecchie troie delle loro nonne, le anziane del gruppo del cazzo, che pensano a tessere questi capi di merda. Di merda perché prendono il nome dei pastori che le confezionano. Le vecchie troie sono così chiamate perché i conquistadores nel 500, alla vista delle donne anziane di questi gruppi etnici, le paragonarono alle troiazze, ovvero i particolari macchinari rinascimentali atti alla tessitura, tipici delle regioni andaluse. Queste vecchie troie lavorano incessantemente in questi gruppi del cazzo di pastori di merda per preservare un'antica cultura fatta di formaggella della vacca di tua madre, nell'attesa di un nuovo anno e di un nuovo mercato du cazzo. Queste montagne, l'ecosistema e la cultura delle popolazioni autoctone sono un patrimonio inestimabile per le nuove generazioni ed è nostro dovere preservarle. Nel prossimo episodio istigheremo due barboni a litigarsi 20 euro e una dose di eroina, mentre berremo una bottiglia di prosecco.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se l'istinto ti dice che è squilibrata, ma l'occhio ti dice che è figa, sposala e rovinati la vita. Sii uomo. Non fare la doccia dopo la palestra. Striscia la schiena sudata sui sedili dell'autobus. Diffondi l'aroma della virilità. Sii uomo. Non goderti mai un cazzo. Mai. Sii uomo. Se tua moglie chiede aiuto con i compiti di tuo figlio, risolvi l'equazione colpendo il libro con un martello. La matematica è violenza. Sii uomo. Prenota una vacanza romantica, poi portala in un campo di tiro a segno e passa due giorni a sparare come il fottuto Rambo. Sii uomo. Sorpassa l'ambulanza con la sirena accesa. Le emergenze degli altri non sono cazzi tuoi. Sii uomo. In ferie, fotografa solo i tuoi piedi sporchi di sabbia davanti al mare, anche in Valle d'Aosta. Anche in Valle d'Aosta. Sii uomo. Quando in una discussione non hai più argomenti, sbottona i pantaloni e urla. Sii uomo. Usa una merda di cane come base per i tuoi fuochi d'artificio. Piantaceli e boom! Sii uomo! Se un collega ti dice che è stressato, offrigli un whisky alle 9 di mattina e sussurragli: questa è la vera terapia. Sii Freud de noi altri e sii uomo! Tagliati i capelli col cutter da tappezziere. Sii uomo. Di notte piscia con la porta aperta cantando volare a squarciagola. Tieni aggiornata la famiglia sulla tua vescica. E sii uomo. Se la tua ragazza vuol parlare di sentimenti, accendi il trapano. La comunicazione è rumore bianco. Sii uomo. Se ti arriva un WhatsApp che è morta tua suocera, rispondi. Se ti arriva un WhatsApp che è morta tua suocera, rispondi. Era ora. Sii uomo. Piangi solo durante i film di Kung Fu. Le lacrime sono ammesse solo se associate a calci volanti. Sii sensibile. Sii uomo.

0: Italia 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Fabio. Vorrei dedicare una serenata al miglior amico Davide, che ormai da mesi mi chiede di dedicarne una alla mia ragazza e non lo sopporto più. Vive purtroppo in Germania per lavoro, si spacca il culo tutti i giorni facendo il corriere e sta diventando un esperto di puttane. Ora sta in fissa con un centro massaggi asiatico, è diventato il suo nuovo posto preferito. Vi prego, asfaltatelo. PS, non vedo l'ora di poterlo andare a trovare per andare insieme a puttane. Siete grandi, Fabio.
2: Pronto?
3: Ciao, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Fabio, il tuo amico, ti voleva dedicare una serenata.
2: Non ci posso credere, ma veramente sta succedendo.
3: Ha giocato Dandish. Tu volevi fregare che lui la faceva la sua fidanzata, invece lui te l'ha fatta
2: no,
3: a te.
2: No, mio Dio. Dai, è giorni che ne parliamo di piarci la vicenda. Sono pronto, quanto vuoi?
3: Benissimo, te la faccio sentire, caro. Arriva!
4: Davide, che giri con lo Scania alla Germania, ti spacchi il culo e vai a troie con nonchalance, abitudini.

0: Ah, visto che canzone Davide, eh?
1: Da quando sono in Germania tutti i giorni la compagnia dello zoo, non faccio altro che ascoltare le puntate in replica tutto il giorno.
0: Boh, grandi, grandi, ti tengono bella compagnia e allegria, eh?
1: Complimenti davvero, grazie mille.
0: Comunque non andate alle cinesche, qua rubano i soldi, vedi, fanno la sega soltanto. Se proprio devi andare a chiavare, vai, picchi una polacca, una russa, una brasiliana, che spendi un po' di più, ma la soddisfazione aumenta.
1: Qua è legale, quindi è pieno, dove vai vai.
0: E lo so, e lo so, state bene alla Germania, solo qua in Italia un casino.
1: È vero, mannaggia.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie mille, davvero.
0: Ma va, grazie a te e fatti la puttana.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
7: Che colore siamo dall'altra parte?
8: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
9: Un puffo morto.
8: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
7: Avevi detto...
8: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
7: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
9: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
8: No. Lì arriva tutto bello.
9: Bello,
8: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
7: Ah,
8: sì,
7: ah.
8: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
7: sì.
8: Lì invece no, si allunga.
7: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
8: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
9: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
8: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
7: Lo si mangia?
8: Di tutta minchia.
7: Ma si pagano le tasse?
8: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
7: No.
8: In natura, non so, nel mangiare.
7: Sempre così. Minchia.
8: Sempre minchia, non
7: cioè,
8: è
7: una vita del cazzo.
8: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
7: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
8: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
7: E puoi trombare?
8: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
9: Cioè come? Cioè?
8: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
7: Ah, ah, un groviera.
8: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
7: Ah no?
8: No, oh. No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
7: La passera in gola?
8: Sì, la passera in gola.
6: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
9: Non sei uno neanche che fuma tanto.
7: Secondo te Paolo è uno che tromba?
8: Ma va, se c'è l'abitudine del
7: cosa?
8: Del barbero non può trombare.
7: L'abitudine del barbero.
9: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
8: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
7: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
8: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
7: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
9: No, è sul lavoro.
7: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
8: Mai!
7: Eh?
8: Mai!
9: Dai, con
8: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
9: Prova,
7: è vero.
8: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
6: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
10: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
8: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
9: Flipstone, famosi Flipstone.
10: Dai.
9: Ho fatto tilti col Flipstone.
10: Dai, c'è Freddy.
7: C'è Fred.
8: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
7: Dai, ba.
8: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, ciu, flu.
10: La moglie, vi.
8: Viva l'Italia. Italia, Italia.
9: Poi c'è anche CCC.
8: C'è un Grassea, c'è che so che va a finire.
10: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
8: Di Saronno, al maletto di Saronno.
6: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
8: Stai zitto.
7: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
8: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
7: Ancora.
8: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire un al mese.
6: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
8: Devono morire tutti i giorni.
7: No, scusa, questa la devi spiegare.
10: Non ho capito.
8: Tu per sposare Aquari dovete 4 uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
10: Eh sì.
8: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
10: Sì.
8: Non vivrai mai con te.
7: No.
8: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
7: Sì.
8: Vuole il piede, vuole il piede.
7: Vuole il piede?
8: Il piede. La cosa piede.
6: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
8: Guarda, 52 anni.
7: Bello, un da... Scusami, eh.
9: Guarda, cromosoma in più.
7: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
8: Guardi qua,
7: guarda sua madre.
8: Ha 55 anni, mia madre.
7: Ma sua madre è uguale a lui.
9: Aspetta, se le
8: mia
9: metti
8: moglie,
9: in fila...
8: Mia moglie e mia madre.
9: Se le metti in fila sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
8: Lui. Io.
9: A che età?
8: A 23 anni.
9: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
8: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
9: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
8: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
9: Cioè, adesso se lo vedi per strada...
7: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
8: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
7: Che cazzo di...
8: A te diventa così.
9: Che cazzo è di plastica? La però fredda. Scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
7: sì.
9: Pensa a 80.
7: Mamma.
9: 80 si sfascia, avanza il testo.
7: 80
9: si apre come un sacco.
7: Come le candele.
8: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
7: Vaffanculo.
8: Vedrai,
7: ma... Cosa?
8: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
7: Ma che cazzo? Ma
8: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
7: 40 centimetri?
8: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
9: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
8: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
9: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
8: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
9: Hai capito? Allora, a 65 anni
8: sta parlando adesso lui.
9: Deve andare a Taranto.
7: Grazie maestro.
9: Grazie.
7: Ma io ho visto la luce.
8: Hai visto la luce?
9: Sì. Anch'io sì.
8: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: La sderenata dello Zoo di 105.
1: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una sdrenata a mio marito Pasqualino. Siamo sposati da un anno e viviamo a New York. Lui all'inizio era super felice, dolce e passionale, ma ultimamente si fa un po' trasportare dal malumore generale, mettendomi un po' da parte, dando più attenzione al nostro Guinean Pig e a me nemmeno un ciao. Per favore, fategli capire che in un rapporto servono carezze, abbracci e sesso. Tanto sesso.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Ciao, sei Pasqualino tu, giusto?
3: Sì.
2: Sì, io sono Umbriake, dello Zoo di 105.
3: Ok, dimmi.
2: Senti, ti chiamavo perché Elisabetta mi ha mandato un'email perché vuole che ti dedico una sderenata. La vuoi sentire?
3: Certo.
2: Let's go allora.
3: Let's go.
2: Yeah. Per le strade di New York con la macchina va in giro Pasqualino. Pasqualino? Mi ha mandato una letterina la tua dolce mogliettina Pasqualina. Pasqualina,

0: Grande.
1: Grande, ti è piaciuta allora, Pasquale?
0: Grande, questa di Brooklyn la prenderò sul serio.
1: Bravo. Che ti conviene. Li vuoi dire qualcosa, grazie. Elisabetta?
0: Sì, questa di Brooklyn la facciamo sul serio.
1: Bene, aggiudicato, evviva!
0: Aggiudicato.
1: Ti mando un grande abbraccio, Pasquale.
0: Grazie, grandi.
1: And represent for Italy and New York City, grande. Ciao bello.
0: Grazie, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Che è il suo parò?

0: Che ne su parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta La Catumba.
4: La Catumba.
3: I protagonisti, Salvietto Mestruofuori e Pino, Barbara Buscetta è la Zingara, Little Tonno è il Dottor Leoponi, tratto dall'omonimo romanzo di Edgar Allan Povero. Adattamento cinematografico, Tazio Nuvolari. Regia di Padre Pio, da Pietralcina. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ehi, oi, mi senti? Senti, stupido, parlo con te. Ti avviso che se non paghi il canone, io ti inculo con la sabbia. Uomo avvisato, culo salvato. È sera e siamo in quell'idilliaco e ridente mondo sotterraneo che è la linea rossa della metropolitana di Milano. Tutti spippolano sul cellulare. E c'è una mignotta col singhiozzo che sonda il pacco di un cinese con quello che sembra proprio essere il piede mummificato di una nana. In un angolino, un distinto uomo in giacca e cravatta siede composto con le mani giunte sulla valigetta 24 ore. Il suo nome è Pino, e perciò è così che lo chiameremo. Una zingara che passa di carrozza in carrozza chiedendo l'elemosina si ferma proprio davanti a Pino.
5: Fazzate la carità, uno poveri zingara che ogni tanto rapiscono bambino nel supermercato. Fazzate la carità, signore, una spizzola per favore.
6: Mi dispiace, non ho nulla.
5: Vi pregono, sono una famiglia poveri.
6: Ho detto che non ho nulla.
5: Una spizzola, signora, vi pregono.
6: Porca puttana, ho detto che non ho un gran cazzo di niente, non mi rompere i coglioni, brutta stronza, ehi.
7: Che persona orribile, mamma mia.
6: Yogi è veramente un bastardo, ho sempre preferito Bubu.
5: Malvagio, cattivo, io ti maledico, tu hai la catumba, catumba, catumba.
6: No, ferma, torna indietro. Che diavolo è la catumba? Che cos'è la catumba? Mi scusi, lei sa per caso che cosa è la catumba? Che cosa mi ha fatto? Che cosa mi ha fatto? Voi lo sapete? Chi sta suonando questi cazzo di tamburi?
3: È trascorso un mese e siamo nello studio del dottor Leoponi, medico psichiatra e panificatore per hobby. Pino entra nello studio tutto trafelato, brutto, sporco e con due occhiaie grosse così.
6: Dottore, mi prego, l'aiuti. Dottore, mi prego, mi aiuti. Dottore, la prego. Non mi è chiaro chi devo pregare e chi mi deve aiutare o chi debba essere aiutato. Deve essere l'effetto della catumba. Dottore, mi prego, no.
8: Oh.
6: Non riesco a fare questa frase di apparente semplicità. E Lucilla sta morendo da ridere. Ehi. Dottore, l'aiuti. Boia. Porco d***o.
9: Ma è facile, è una battuta.
6: Non so perché, non mi viene.
5: Leggerla, che ce l'ha sotto gli occhi.
6: Non riesco a leggerla. Dottore, perché io prima pregherei e poi chiederei aiuto.
5: Inverti.
6: Dottore, mi prego. Porco. Dottore, mi aiuti, la prego, sto impazzendo.
8: Oh, addirittura, e come mai?
6: Adesso le spiego. Il mese scorso una zingara mi ha lanciato una maledizione e da allora mi è capitata una sfiga dietro l'altra e poi ho come dei tamburi dentro la testa che suonano 24 ore su 24. Ehi.
8: Dei tamburi?
6: Esattamente, lei non li sente? Fanno tum tum tum tum tum tum.
8: Capisco, e per caso questi tamburi le ricordano quelli del film Jumanji?
6: Sì, esattamente, sono proprio quelli. Quando stanno per essere risucchiati dentro il gioco, ricorda la scena?
8: Ah, allora si spiega tutto. Caro mio, lei ha la catumba.
6: Oddio, la catumba! Che diavolo è la catumba? Devo essere preoccupato?
10: Devo essere preoccupato?
8: È una maledizione piuttosto comune, nulla di cui preoccuparsi. Prenda questo. Scatumbin. Lo prende in goccio 2 volte al dì e vedrà che le passa tutto.
6: Svelto, me la dia subito. Non ne posso più di questa dannata catumba. La prendo subito. Oh cavolo, forse è già passata. Non sento più i tamburi. Grazie, grazie, dottore Dottorino.
8: Dovere, dovere. L'avverto però. Lo scatumbin in gocce può avere un piccolo effetto collaterale.
6: Un effetto collaterale? Di che cosa stiamo parlando?
8: Nulla di cui preoccuparsi. Ma una persona su 1 milione dopo la prima dose si trasforma in un...
4: Cincischione.
2: Cincischione.
3: Improvvisamente Pino ricomincia a sentire i tamburi e viene attraversato dalle tipiche convulsioni che precedono la trasformazione in cincischione.

0: Hey, hey! Cici schione! Cici schione! Cici schione! Cici schione! L'hai già visto? Guarda sto cici schione! Hey, hey, hey!
1: Cici schione! Cici schione!
2: Dio no! Cici schione a forma di bubu!
3: Quello è Yagi! Io sono bubu!
2: Oddio, allora è peggio!
1: Cicischione, destino della merenda, dottore merda.
4: L'essere decentreberellato annienta il povero dottore, distrugge la clinica e in men che non si dica rade al suolo l'intera provincia di Milano prima di autodistruggersi, passando un weekend a Rovigo. Che questo ti serva da lezione, caro abbonato moroso, sbrigati a pagare il canone, altrimenti... Katumba, Katumba, Katumba! Sì, la zingara è mia sorella. E se non paghi il canone, Katumba!
5: Io sono il Ranger Smith.
3: Non sono stato io a prendere i gessini, io faccio solo i pompini nei bagni pubblici.
0: E io prendo la metà. Ehi, ehi, ehi!
6: Radio 105.
4: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì,
15: che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè,
15: c'è il sangue. Allora,
11: sì, va
15: signora...
11: Bene. Questo
15: mi ascolti,
11: sì,
15: ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
15: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
15: Un attimo,
8: mettici il pennino nella cacca.
15: Stai il telefono, stai?
8: Sì.
15: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
8: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che
8: ha
15: c'è.
8: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
8: C'era il prosciutto, mozzarella,
15: l'uranio, un poverito,
8: cotechino,
15: inghia, brasiliano.
8: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
8: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Orcacciami se.
8: Porca ma...
15: Come sangue non c'è nella feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega,
11: no,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
11: Va bene.
9: Lo sport.
11: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
9: Uno.
11: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
11: sì,
9: sono
11: ecco.
9: Quello della cacca,
11: sì.
9: Dell'esame delle feci.
11: Sì.
9: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
11: Senti
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
8: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
8: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
11: Bene,
9: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
11: sì.
9: Decisivo?
11: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
10: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Lo Zoo di 105 presenta...
16: Il segreto.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia! Servastraccia! Dove si è cacciata quella zoccola cenciosa? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi, stavo riordinando la sua collezione di preservativi al gusto di cerume.
2: Ne sbatto il cazzo di cosa fai! Oggi è il grande giorno! Parteciperò finalmente al mio quiz televisivo preferito. Chi vuole essere ancora più milionario?
3: Oh, è vero! Avverto subito i suoi genitori!
2: Idiota! Sai che io e i miei genitori abbiamo un trascorso anale?
4: Come è possibile? Anche l'incesto no?
5: Così. Che cazzo?
6: È così, è tu con tutto.
7: Potrei farle la stessa domanda. Bisbigliato.
6: Bravo, bravo, bravissimo, bravo.
7: Ho studiato l'Actor Studio. Bravo. Prenda queste rose, grazie.
8: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Maresciallo, lei rimarrà qui nel caso abbia bisogno dell'aiuto da casa.
3: Sicura che sia una buona idea, donna Ruanda?
2: Potrei farle la stessa domanda.
7: Puttana ladra!
9: Para darte mi amor.
0: Segreto.
10: Benvenuti a chi vuole essere ancora più miliardario, il quiz che fa diventare ancora più ricche le persone ricche.
7: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
10: Oggi gioca con noi donna Ruanda di Ponte Vecchio.
7: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
11: Ma tu che cazzo vuoi?
7: Sono entusiasta.
10: Donna Ruanda, visto che bella accoglienza del nostro pubblico.
2: Idiota, non lo sai che io e il pubblico abbiamo un trascorso anale?
11: Oh, è vero,
7: io l'ho inculata.
11: Anch'io.
7: Sono molto entusiasta di essere qui fra il pubblico.
10: Che retto capiente, la nostra donna Ruanda ha un bel caratterino. E mi dicono che nasconda anche un segretissimo segreto.
2: Il mio segreto non è cosa che ti riguarda. Nessuno conoscerà mai il mio segreto.
10: Bene, se ne è così sicura, possiamo passare alla prima domanda. E la prima domanda è... via con il tempo. Qual è il segreto di donna Ruanda? A. Ha due cazzi sotto le ascelle, uno bianco e uno nero. Risposta B. È un alieno che succhia l'anima delle persone attraverso l'ano. Risposta C. È la figlia segreta di Adolf Hitler e Ornella Vanoni. Risposta D. Dentro la sua vagina c'è il cadavere di Charlie Chaplin. Forza donna Ruanda, che il tempo passa e il tempo stringe.
3: Finalmente! Finalmente ci siamo! Ora sarà costretta a rivelare il suo segreto!
10: Forza donna Ruanda!
2: Passo, passo.
10: No, cazzo, puttana Eva, donna Ruanda. Non può passare, deve rispondere. Le ricordo che ha ancora a disposizione i tre aiuti.
2: Ma coglione, non lo sai che io e i tre aiuti abbiamo un trascorso anale? Vabbè, chiedo l'aiuto da casa. Ci dovrebbe essere il maresciallo Sciallomare, con il quale ho avuto un trascorso anale.
10: Bene, allora contattiamo il maresciallo Sciallomare. Componiamo il numero di telefono regia. Pronto?
7: Potrei farle la stessa domanda?
10: Maresciallo Sciallomare, mi sente?
7: Potrei fare la stessa domanda?
10: Allora, maresciallo Sciallomare, stia bene attento, il tempo sta per scadere. La domanda è: qual è il segreto di donna Ruanda?
7: Potrei farle la stessa domanda.
10: Ah, mi dispiace, il tempo è scaduto. Donna Ruanda ora deve darmi la sua risposta.
2: Vabbè, scelgo la C. Il mio segreto è che sono la figlia di Adolf Hitler e Ornella Vanoni.
10: Non voglio immaginarmi quella scopata, però no! Peccato! Peccato, la risposta è
7: sbagliata! Ero entusiasta di essere fra il pubblico!
10: La risposta esatta era...
3: Era...
12: Era...
10: Era...
12: Era...
10: Era... era... no, non abbiamo tempo per dare la risposta. Linea alla pubblicità.
5: Potrei fare la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Potrei farle? Potrei farle? La stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Oh! Scherzi del cazzo!
12: Perché non
5: Potrei farle la stessa domanda? Oh! Scherzi del cazzo!

0: This is a zoo, only for you. Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Guarda guarda, siamo spacciati. I protagonisti: Pier Piero Fiacchetto è il dottor Tristotti, Ambra Slabra Babbaci Cicocò è la professoressa del gnocco, e con la partecipazione straordinaria di Lello Lesbico nei panni della Volta Celeste, tratto dall'omonimo romanzo di Max Chemio Pezzali. Adattamento cinematografico di Papa Francesco, oggi. Regia di Jean-Pierre Papin. Voce narrante, Angelo non svelato. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista, che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà a comprendere il racconto attraverso una dettagliata descrizione di ogni cosa che accade nel film. Se non comprendi nemmeno in questo modo, significa che hai dei problemi più seri e dovresti rivolgerti ad un medico per le menti bacate. Buon ascolto! È l'anno 1998 di Nostro Signore Fefe, l'immortale anoressico. Siamo nel piccolo e sperduto osservatorio spaziale di Cape Calabrialar. L'ambiente è a forma di mezzo ovetto Kinder, zeppo di strumentose strumentazioni e oggettini privati che suggeriscono cose sulla personalità di chi lo abita. Da un lato, l'allegro cantuccio della professoressa del gnocco, una strappona di 1,80 m dal culotto sodo-sodo e due affilati acceleratori di eiaculazione al posto dell'occhi. Dall'altro, l'inchiavabile atmosfera che ammanta il dottor Tristotti, panciuto grumo di sperma fattosi uomo di scienza più per dermatite che per passione.
1: Uffa, dottor Tristotti, questa vita col naso all'insù è una vera noia. Sono 2 mesi che siamo tutti soli a guardare le lucette dello spazio.
0: Sinuosamente sdraiata sul più fortunato dei divani, la professoressa del gnocco si accarezza con annoiata voluttà la coscia chilometrica e siamo già tutti belli barzotti.
2: Lo capisco, professoressa. La vita dell'astronomo è piuttosto tediosa. Per questo motivo mi permetto di rinnovarle la proposta di scoparci a vicenda come due selvaggi.
1: Gliel'ho già detto, dottore. Piuttosto che farmi scopare da lei, mi faccio monaca su Marte. Senza offesa, ma lei mi fa schifo, mi ripugna. E solo a guardarla mi si cicatrizza tutta la vagina.
2: Va bene, sarà per un'altra volta. Diamo un po' un'occhiata a cosa accade nello spazio.
0: Dopo l'ennesimo squallido e anche poco rispettoso rifiuto, la minchia del povero dottore torna molliccia e decide di affogare la sua voglia di sbordare, scrutando nuovamente lo spazio, cercando una stella che assomiglia ad un bel paio di tette o magari che abbia la forma di una bella figona. Il dottor Tristotti adagia l'occhio buono sull'enorme cannocchiale puntato verso lo spazio infinito e un urlo di terrore gli squarcia il gargarozzo.
2: Oddio! Un asteroide sta per colpire la Terra! Siamo spacciati! Ad occhio e croce ci rimangono solo 10 minuti prima che la Terra venga spazzata via!
1: Oh no! Che scalogna nera! E va bene, visto che stiamo per morire, per questa volta accetto la sua proposta di scopare!
2: E vai! Sto per perdere la verginità in zona Cesarini!
0: Il dottore introduce il suo piccolo pene bitorzoluto nel divino corpo della professoressa e comincia a dimenarsi e a boccheggiare come un tonno, mentre lei si fa le unghie sbadigliando.
1: Oh, oh, come mi piace!
2: Oh sì, ti piace, vero?
1: Ah, di brutto!
2: Ah, senti il mio pisello immenso!
1: Stai per venire?
2: Sono già venuto!
1: Aziderboli!
2: 2 volte!
1: Apperbacco!
2: 3!
1: Lasagna ragù!
2: 4.000!
0: Il dottore raggiunge l'orgasmo più di 4.000 volte, facendo smorfie che ricordano Franco Franchi e Rocky Balboa dopo una raffica di pugni in faccia. E un silenzio di tombola cala nel piccolo osservatorio spaziale.
1: Ma insomma, sono già ben che passati questi 10 minuti. Quando si decide a schiantarsi questo benedetto asteroide? Così mi tolgo la sua puzza di dosso.
2: Non saprei. Forse ho sbagliato i calcoli di qualche minuto.

0: po' vedere. Ma coglione che non è altro! Quello non è un asteroide, è una caccata di pizzone sulla lente!
1: Ah, davvero? Beh, meglio! Se è solo una cacata di piccione, vuol dire che siamo salvi!
2: Sconvolta dall'ira per il subdolo inganno, la professoressa comincia a fumare da tutti i suoi succulenti orifizi e si trasforma in un cincischione sui generis.
0: Sono sconvolta dall'ira per il subdolo inganno! Sono sconvolta dall'ira! Mi sto trasformando!
3: Cincischione! Cincischione! Cincischione!
4: Com'è Fabio? Com'è?
5: Bravo. Oramai siamo a livelli...
4: Sì.
1: Oh, caspiterina! Lei si sta trasformando in un cincischione, ma è arrivato il momento di mostrare la mia vera identità. Io sono l'anti-cincischione.
2: Ebbene sì, Mamma Rai questa volta ha deciso di regalarvi un grande colpo di scena. Vi aspettavate la morte del professore e la fine dell'episodio. Invece oggi, a spese vostre, arriva l'antagonista del cincischione.
5: Il busto è fermo.
4: Ok.
5: Le mani sono ad angolo.
0: Anche le spalle
5: piatte. I pollici giù. Oh, non hanno i pollici.
4: Che bravo, Fabio,
5: E poi il movimento è piccolo, capito?
3: Enoixinic.
5: Però l'accento è sulla O, perché quindi
4: hai ragione.
3: Enoixinic.
5: Leva le mani.
4: Tutto sbagliato.
5: Hai perso le mani. Allora, busto fermo. Mani.
4: Allora, aspetta.
5: Mani rigide.
4: Ok.
3: Enoixinic.
5: È pessimo.
0: Hai troppi punti di giuntura.
4: Sto sudando tantissimo.
5: No, l'unica soluzione è ammazzare di nuovo Sumo.
3: Di meno forte. Tortellini.
2: Il cincischione e l'anticincischione combattono per ore, mesi, anni, ma nessuno dei due riesce ad avere la meglio sull'altro e quindi capiscono che l'unico modo per finire la guerra e mettere tutti d'accordo è quella di ammazzare il cancro di tutto il pianeta, ovvero Antonio Summa.
6: Cincischioni, sono la madre di tutti i cincischioni dell'universo. Io vi ho creati tutti per un solo scopo: salvare il pianeta Terra e tutto l'universo dalle persone malvagie e merdose. Ascoltatemi, per salvare l'umanità dovete uccidere il male assoluto, ovvero Antonio Summa. Forza, cercatelo e fatelo a pezzi.
3: Affermativo, uccidere Antonio Summa.
7: Addio, sto morendo.
3: Cincischione. Arrops.
7: Aiuto. Oddio, muoio.
6: Bravi figli miei, missione compiuta. Ma ricordatevi che gli Antonio Summa sono una razza mutante che si riproduce in fretta. Trovate tutti i Summa del mondo e riduceteli in maionese. Anche voi all'ascolto, se vi capita di vedere un Antonio Summa per strada, chiamate subito un cincischione gridando verso il cielo: Oid o crop! Oid o crop! E un cincischione arriverà da te! Ah, quasi dimenticavo! Paga il canone, pezzo di merda!

0: lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi, oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
2: Allora, questa è una produzione, un cortometraggio serio che noi dobbiamo portare a Berlino. Ok, giocato sul mondo della pornografia. Per renderlo più credibile, neorealista, abbiamo chiesto a veri attori pornografici, vere troupe di film pornografici, di realizzare questo.
3: 15 anni di buchi del culo, cazzo.
2: Sì, vabbè, curriculum non c'è bisogno di metterlo.
4: Io lo conosco a lui.
3: Sì, ciao, ti ricordo di te, tu sei quello che mangia i peli della figa.
4: Sì.
2: Beh, so che tutto. Bella compagnia, non me la frega un cazzo! Dovevo fare un film serio!
3: Va bene.
2: Ho preso poi altri porci maniaci sessuali, sboccatori dei nani, per far film più realistico. Però deve essere un film che non è porno.
4: Una bella spagnola.
3: Sì!
4: Iniziale.
3: Cazzo, un classico!
5: Spero che la contro. Sono forte nella spagnola.
2: Capito, la cazzo pure la tettona. Allora, giochiamo sul filo sottile.
4: Allora, vada.
3: Bene. Allora, io mi sdraio a terra, riprendo da sotto?
2: Perché, scusi, che è astronomo lei? Che deve vedere stelle?
3: No, per la ripresa dal basso verso l'alto.
2: Ma no, no, no, no, classico, capo.
5: Zenitale.
3: Sì.
5: Mi ricordo.
3: Il genitale perineo.
2: Sì, il genitale della lampada. Classico, campo contro campo e piano a due.
3: Ma io ho una camera sola, scusi.
2: Prima famo il campo, poi il controcampo e poi il piano a due.
3: Quindi si scopa anche fuori. Ce la fai al freddo?
5: Come no,
2: no, il campo de grano! Che so, Battisti! Il campo, campo! Prima la signorina, poi.
4: Motore partito!
2: Ma perché è partito? Chi
3: ho
2: l'ha
3: portato
2: detto?
3: Mio cugino, lui fa l'audio.
2: Ah, buongiorno, come si chiama lei?
6: Argav!
2: Porca puttana, anche armeno. Vabbè, andiamo a gesti! Vada!
5: Devo abboccare anche lui?
2: No, non abbocchi l'armeno che è pure circonciso. Allora, prego, ripartiamo dalla scena, quella della signorina.
6: Silenzio in studio!
2: Perché urla?
6: Già silenzio in studio! Stiamo facendo una nuova serie qua,
2: Sì, ma mi scusi, signor Armeno, ma il regista sono io. Se parlo io, c'ho tutto il diritto.
3: Deve scusare, ha fatto 4 anni di psicofarmaci.
2: Ho capito, ma anche 2 di guerra, pare.
6: Motore partito!
2: Vabbè, parte quando cazzo.
3: Camera pronta!
7: Rolling, action!
4: Ma signorina, cosa fa? Si rivesta!
2: Ma è buongiorno così, però, scusi, non ho capito. Si rivesta!
4: Si rivesta!
2: Ecco.
7: Action!
5: Ah, ho capito. Sei uno di quelli a cui piace strapparmi i vestiti, arrotolarsi attorno al cazzo, cospargersi di cherosene, dargli fuoco e scopare facendo finta di essere un emissario di Satana.
3: Adesso riprendo il dito nella figa?
2: Ma sta recitando! Sta recitando! Ma lei perché gli ha messo un dito nella figa?
4: Sono abituato, queste si...
5: Non me ne ero neanche accorta!
2: Cioè credo, c'entra uno schnauzer lì dentro. Levi il dito dalla figa. Non si asciughi sul dal mio pastrano. Che schifo. Diciamo questo cazzo te dico bene.
7: Action.
5: E dico bene.
4: Ecco il cazzo.
2: No. No, yeah. C'è schifo. Io messo il cartello, Gesito. No, dice male.
4: Ah.
2: Te no, lo rimetta dentro.
4: Lo rimetto.
2: Lo serpe.
3: Mi scusi, sono perso. Cosa devo inquadrare?
2: Lui che dice no, dice male.
3: Ma lui ero sul cazzo adesso.
2: No, deve stare sulla faccia e possibilmente nascondendo il dito bagnato e sporco del c***o.
4: Lo metto in mano. Me lo metto in culo, dai. Vabbè.
2: No, lo metta in tasca, una cosa.
3: Aspetta, se lo fai, fammi girare da dietro.
2: No, deve vedersi la faccia. No, dico bene, prego.
6: Allora girati.
4: Partito!
2: All'armeno che
3: allora tu girati, guarda in camera col dito al culo.
2: No,
3: vai.
2: No, senza dito al culo.
7: Action!
4: No, dice male. Devo solo farle la lettura del gas.
2: Ecco.
4: Dov'è il contatore?
5: Il contatore? Ah, sì, certo. È qui in fondo. Appena prima dell'utero.
3: Ok, adesso facciamo quella della lingua sul cazzo?
2: No, no, no, no, adesso va avanti la trama.
3: Non lecca il cazzo come un sigaro?
2: È che deve suonare l'armonica, no? Non è Fidel Castro la signorina.
3: Okay.
2: È tutto giocato, non vedo, prego.
3: Ok.
4: Io?
2: È che io, due state, non lo so, io sono regista.
7: Action!
4: Signorina, non mi faccia perdere tempo. Ho ancora...
2: Sì, però Duvrasi in linea.
4: Posso farla quel cazzo fuori?
2: No, no, no, no!
7: Action!
4: Ho ancora altri 200 appartamenti da visitare.
5: Davvero? E posso accompagnarti? E sai, a me piace anche guardare da lontano. Il mio defunto marito, pace alla minchia sua, diceva sempre che si vedeva da un chilometro che era una zoccola.
3: Ecco, tieni.
5: Ah, grazie mille.
2: Ma perché il cazzo è vibrante, scusi? Perché c'è in mano un cazzo vibrante?
3: Non è il momento che lo chiava in culo.
2: No, non è il momento che dove l'ha visto che lo chiava in culo. Perché non c'è scritto da nessuna parte che si infila un cazzo al culo.
3: Ma scusi, lui è entrato già in casa, lei si sfrittella col vibratore.
2: Ma non si sfrittella, lei gioca sul filo sottile e lui invece non c'è casca perché è integerno.
4: Posso dire il cavallo di battaglia?
2: Prego.
4: Leccami le palle.
2: Faccia di cazzo. No, non è quello, no.
3: Quindi che faccio? Il vibro lo metto via?
2: Ah sì, non serve di scena, io non lo vedo, non è un prop.
3: Va bene, metto via. Ma il bicchiere alla fine serve o no?
2: Non lo so, il bicchiere non serve, non c'è, io non lo vedo.
3: La signorina ingoia?
2: Lei ingoia?
5: Certo.
2: Cosa mi fa dire? Che non ha alcuna attinenza?
3: Vabbè, ma però scusi, io sono l'operatore, sono io.
2: Ho capito, io sono regista, voglio dire, scala gerarchica.
3: Voglio sapere se devo...
4: Motore partito!
2: Vado l'armeno che si sveglia.
7: Action!
4: Mi dispiace per il suo letto, ma io ho avuto un lavoro da fare.
6: Stop! Ha detto letto e non lutto!
4: Però a me mi gira la
2: testa. Ha ragione l'armeno. A me mi gira di coglioni, si figuri.
4: Allora, mi dispiace per il suo
2: Non si è capito che il marito è morto. Dica, faccia la bocco.
4: Eccolo qua.
2: No.
4: A bocco.
3: Brava, stringi.
6: Motore partito!
2: Ma c'ha il dito al culo, non deve spremere la prostata. Perché sta spremendo la prostata?
3: Non lo so, io faccio l'operatore.
5: Perché io glielo sto boccando.
2: Ma non lei deve dire, mi dispiace, mio marito è morto.
5: Mio marito è morto.
4: E sti cazzi!
2: No, sti cazzi, lei è dispiaciuto per il lutto.
4: Sono dispiaciuto. Mi dispiace per il suo lutto, ma io ho un lavoro da fare. Quando si chiama?
2: Non si chiama, lei è idraulico, non so che lavoro fa, mi sono perso pure io. Che lavoro fa
4: lei?
2: Non
4: lo so, io sono impiegato a catasto.
5: Oh no. Non si dispiaccia.
3: Ok.
2: Perché sta tenendo la testa della signorina?
3: Perché...
2: Lei sta facendo un P.O.B.
3: All'americana, no?
2: No, lei sta facendo un P.O.B.
3: Sì, tengo la testa della signorina.
2: Quella se lei fa il P.O.B., io faccio il P.O.D.
3: Cioè?
2: Porca... Non deve tenere la testa!
1: Sti cazzi, sti cazzi. Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
10: Ciao Ryan, come stai?
11: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
12: Per la mia psiche?
11: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles. Nell'arcipelago.
12: Arcipelago.
11: Nell'arcipelago.
12: Arcipelago.
11: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
12: Pelago.
11: Nell'arcipelago.
12: Nell'arcipelago.
11: Nell'arcipelago.
12: Dell'Oceano Indiano.
11: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
1: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
10: Piacere, Lindsay.
11: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
11: Un gelato, lo vuoi, Conner?
4: La cioccolatas.
12: Ciao, io sono Ryan Cohen.
11: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
10: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
11: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
11: Una business relationship.
4: Una business relationship. Che la station way, l'essential di nuovo.
11: Recession. Una business relationship.
4: Relationship, quello che fuma.
11: Una business relationship fra di noi.
4: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
11: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
12: Ancora
4: Lisen, no.
11: Lisen.
4: Lindsay.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Non è l'insane. Lindsay.
11: Lindsay.
12: Lindsay.
11: Lindsay.
12: Prova a dire Lindsay.
11: Lindsay?
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Ancora.
4: Perché Lindsay?
11: Oh, Lindsay.
4: Lindsay! Come Sanpei!
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi per
4: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
11: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
12: Cervellarmi!
11: Ma devo cervellarmi per
4: Sì!
11: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante, è nevrotico, ossessivo! Ciao, Lindsay!
12: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
10: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
13: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
10: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
12: Ma no, non pensare che
10: ma
12: sei.
10: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, è scorreggiato.
3: No, perché?
10: Ancora?
3: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
10: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
10: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
14: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli?
3: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
14: Sì, andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
14: No, PSP.
12: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dici?
12: Che dici? No.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla pipì?
14: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
14: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
14: Che non Theft, Theft.
3: E al Grand Theft Auto. Libertani, libertiamoci.
12: Liberty Island.
15: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
14: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
14: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
3: Vove.
14: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
3: Lo sapevo, adesso va bene, rombi coglioni a me, rombi coglioni.
12: Scusa, la macchina famosa.
14: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen? Cos'è quello? Una Range
14: Rover?
3: Rover
14: Vogue.
3: Vogue.
14: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vove Vogue. Ma dillo così,
14: la
12: non è russa, è inglese la Range Rover.
14: Range Rover Vogue.

0: This is the zoo, only for you.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola. Leccami adesso.
4: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
5: Allora, la particolarità di questo cortometraggio che porteremo poi al Festival di Berlino è quello di giocare abilmente sul tema della pornografia.
6: Se lo suggeriamo, dai.
5: Un attimo, questo l'operatore, ve lo presento, Giancarlo. Buongiorno, Giancarlo.
6: Dai, spogliatevi.
7: Buongiorno.
5: Un attimo, Giancarlo. Ciao. Un attimo, Giancarlo. Allora, di giocare, diciamo, sul tema.
6: Sì, okay, dai, giochiamo.
5: Un attimo, sta a parlare, sta a spiegare il film. Il tema del porno, senza però, diciamo, produrlo, ok? Senza volgarità, senza nudità, tutto giocato sul filo sottile.
6: Ah, a proposito, cercate di non sbarmi sulla lente.
5: Non si sbora, nessuno sbora. Questo è. Ah, si no? Gioca sul filo sottile.
8: Come non si sbora?
5: Non si sbora.
8: Porca miseria.
5: Prego, andiamo. Allora, la pellicola si chiama La lettura del gas.
9: Rolling, action!
7: Sì. Sì, sì! Chi è?
9: Lettura del gas!
8: Giusto?
9: Cut. Sì.
5: Tre lettere, gas.
8: No, perché io sono abituato subito a tirarlo fuori.
5: No, ho capito.
6: Infatti, cosa... anch'io ero qua per la produzione.
5: Sì, però questo è giocato sul filo sottile della pornografia.
6: Cioè, infatti c'è un perizoma che alza uno strappaculi.
5: Sì, ma è un vedo non vedo. Soprattutto.
6: No, io vedo, c'è un figone.
5: Ho capito, invece non vedo, deve essere.
6: Va bene. Io
5: non inquadri il figone, inquadri il primo piano.
8: Sì, però qui mi sa moscia, a me c'è qualcuno che me lo mena.
5: Non si preoccupi, tanto non è inquadrato.
6: Andiamo, dai.
5: Siamo alla seconda battuta. La lettura del gas. Come si legge gas?
9: Gas!
5: Perfetto, andiamo.
9: Rolling! Action!
7: Ah, sali, sali, sali! Secondo piano.
8: Glielo metto?
5: No, no, no, no, prima sale.
8: Ah. È permesso!
5: Non è un corso degli yodel, è permesso, sta entrando. È permesso, re.
6: Faccio dei fegatelli sulla figa.
5: No, non faccio dei fegatelli, fegatelli. Primi piani, cioè deve essere un po' truffo, capito?
8: Lo posso tirare fuori che mi suda?
5: L'attia fermo, lo lasci dentro. Allora, solo primi piani, poi dopo, ok. Prego, entra dalla porta.
6: Vai, stringo sul cappezzo.
5: Non stringa, no, guardiamo bene la porta. È un cortometraggio giocato sul filo sottile, ma senza, non vedo, non vedo.
6: Quindi parto dal culo e arrivo alla figa?
5: No, adesso la porta, bene che lui entra, è permesso.
6: Maniglia, altezza a cazzo?
5: No, viso, è permesso.
6: A lui, parto dal viso e vado sul cazzo?
5: No, rimane sul viso, è permesso, lui entra.
6: Ok.
9: Rolling. Action!
8: È permesso!
7: No, no, no! Aspetta un attimo, sono ancora vestita.
8: Come scusi?
5: No, come scusi? Perché lei no, capisce, lei non comprende, cioè, la donna è maliziosa, lei è restio.
8: Fanno male le palle.
6: Stringo sui coglioni?
5: No, questo era un fuori onda, non era presente.
6: Ah, ok.
5: È giocato sul filo sottile, capisce? Lei non comprende la maledizione.
6: Un attimo, la batteria scarica, cambio batteria.
5: Già, è passato un minuto.
6: Ho inquadrato un'ora e mezza la troia che si svestiva. Vai, è pronto.
5: Cambio batteria. Come scusi, perché attacchiamo.
9: Action!
8: Come scusi?
5: Che Amledo, no, come scusi, è colloquiale.
8: Come scusi, è colloquiale.
5: Sì, un attimo, che lei sta inquadrando?
6: No, io sono stretto sulla troia.
5: No, la troia, allora, la signorina non è la troia, è una ragazza maliziosa, è tutto giocato sul filo sottile. È un vedo, non vedo.
6: Sì, questo l'ha già detto.
5: Ma io vedo, però, vedo la figa. No, prima non vedo.
6: Ah, lo vede il reference.
8: Io ho una bella capocchia, la voglio
5: sì,
8: far vedere.
5: Sì, ma io quella non vedo, la capocchia e non vedo.
6: Stringo sulla capocchia?
5: No, e non vedo, stringa sulla faccia.
6: Quale delle due?
5: La faccia di lui che dice come scusi.
6: E poi vado sulla figa.
5: Sulla faccia della figa, non sulla figa della figa.
6: Faccia della figa o figa della faccia?
5: No, allora, prima faccia da cazzo.
6: Allora, ho capito. Allora faccio un piano sequenza. Cazzo, faccia, figa, faccia.
5: No, faccia, faccia. Senza cazzo, senza figa. È un vedo, non vedo.
6: Quindi faccia, faccia, cazzo, figa.
5: No, è faccia, faccia, faccia, faccia. Cazzo, figa, non c'è. È giocato sul filo sottile. Vedo, non vedo.
6: Ah, ok.
8: Come mi si è ammosciato, però.
5: Ma è lo stesso, tanto non vedo. Il cazzo è non vedo.
8: Come, scusi?
5: Prego.
9: Action!
7: Ok, adesso puoi entrare. Attento a dove metti il pene.
6: Vado stretto sui coglioni. No.
5: No, è giocato sul filo sottile.
6: Allora facciamo così, posso dare delle indicazioni. Io adesso passo da dietro, tu tienimi la gamba più alzata. Se no non si vede lo sbattere dei coglioni.
5: Ma non ci deve essere lo sbattere dei coglioni. Lui entra, lui è restio, non capisce la malizia, capito?
6: Ma scusi, ma che porno vuol girare?
5: Non è un porno, è giocato sul filo sottile.
8: La pecora la facciamo.
5: No, non è un film sugli animali, non c'è pecora qua. È tutto allusivo. Andiamo a Berlino. Ecco.
6: Vai, ce l'ho.
5: Ma signor... Io vedo il buco del culo del signore. Perché c'è il buco del culo?
6: Perché di solito all'americana si parte dal buco del culo e arriva il fighino.
5: No, voglio il viso.
8: Guardi, io ho fatto anche lo sbiancamento, mi è costato 10.000 euro.
5: Ho capito, faccia, ma...
6: non posso farle i complimenti, è il più bel buco del culo che ho visto.
5: Sì, ho capito, ma questo mi altera tutto il senso delle luci. Truffò. Allora,
6: vabbè.
5: Allora, prego.
9: Action!
8: Ma signorina, cosa fa?
5: No, però vabbè, almeno c'è almeno il copione.
8: Ma io sono abituato a infilarlo dentro, mi scusi. Io...
6: Allora, zoom sul allora capezzolo.
5: No, largo, stiamo larghi.
8: Chiamate Gasman.
5: Morto.
9: Action!
8: Ma signorina, cosa fa? Si rivesta.
7: Ah, ho capito. Sei uno di quelli a cui piace strapparmi i vestiti, arrotolarseli attorno al cazzo, cospargerseli di cherosene, dargli fuoco e scopare facendo finta di essere un emissario di Satana.
6: Ecco il bicchiere, signorina.
7: Per cosa?
6: Gliela fate sputare a terra?
5: Io non leggo. A parte che il bicchiere è già pieno, scusi, di che?
6: È perché ho girato anche stamattina.
8: Eccolo qua, si è rialzato.
5: Allora, questa... No, perché non vi attenete al copione? Questa era una scena all'Antonioni.
8: Io non posso però fare così, abbassare...
5: Tira e molla.
8: Tira e molla.
5: Lo lasci dentro,
8: ragazzi.
5: Non è necessario. Si attenga alla
8: battuta. Che devo dire?
5: Deve dire la scopo. No, non la scopa.
8: Non la scopo.
5: È tutto giocato sul filo sottile.
8: Quando...
5: Non si scopa, è tutto giocato.
8: Qua devo leggere.
5: Prego.
8: No, dice male.
5: Ma si è capito bene, diamola a bocco.
8: A bocca, mi a bocca.
5: Cosa fa? Non le
6: dai. Vai, stringo, vai.
5: No,
6: guancia
5: no, succhi, la bocca.
6: Guancia gonfia. Gonfia la guancia. Ok, adesso lui si mette dietro. Scusi, mi permetto.
5: Prego.
6: Lei si mette dietro. Signorina, appoggi i gomiti a terra. Ecco, adesso
7: così?
6: Questo. Ecco, così mi suona più familiare.
5: Questa è l'inculata.
7: Anch'io mi sentivo più a mio agio.
5: Pausa! Pausa!
1: Sti cazzi! Sti cazzi!
10: Radio 105! Radio 105! Hey!
11: 105!
1: Hey! Lo zoo di 105!
12: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
13: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
14: Non dire cazzate, magnare un cazzo.
15: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
14: Ma
15: Marco,
14: chi?
15: Ma che cazzo stai dicendo?
14: Tu se non eri con me, a conoscenza...
15: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
14: Sei venuto
15: per... Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
14: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
15: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
14: no,
15: a fare
14: no,
15: il
14: culo? No, ti ho messo.
15: Che ti facevi schiacciare?
14: No, capito.
12: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
14: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
12: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Ciao, sacchi di merda. Sono Nicola Gabbia. Di certo ricorderete la mia faccia da coglione per averla vista in qualche americanata del cazzo. Oggi sono qua per ripercorrere insieme a voi la sensazionale storia delle parolacce. Allora cominciamo, branco di froci. In questa puntata andiamo alla scoperta della parola stronzo.
1: Stronzo.
0: Il termine stronzo deriva dal sostantivo longobardo strunz, che stava ad indicare lo sterco di maiale. Viste le precarie condizioni igieniche dell'alto medioevo, è probabile che il cibo, le abitazioni e perfino gli indumenti sapessero tutti indistintamente di strunz.
2: In questo famoso arazzo del VI secolo potete vedere il re Godeperto I di Pannonia che chino su una paesana con le gambe divaricate esclama «Diese Trojan Butzen Strunz». Secondo i filologi significa «La feca di questa donna olezza fortemente di feci di su».
0: Stronzo, stronzone o stronzaccio sono in uso nell'italiano volgare già dal 1400. È dunque molto probabile che sulle caravelle di Colombo ci fossero un bel po' di stronzi e che molti di essi abbiano colonizzato il suolo americano, visto l'abbondanza di stronzi che lo contraddistingue.
3: We will make America great again.
0: Benché la parola significhi propriamente escremento solido a forma di cilindro, viene usata colloquialmente per connotare in maniera dispregiativa una persona infida, malvagia o spregevole. Ad esempio...
4: Ehi, Armando, ma ti sei chiamato mia moglie?
5: Sì, certo, Ernesto.
4: Ma va che sei stronzo.
5: Ma va che sei cornuto.
0: Ehi, bitches. Il termine stronzo si usa inoltre per descrivere l'atteggiamento altezzoso, menefreghista e arrogante tipico delle persone deputate al comando, come il capo ufficio, il principale, il capo progetto o il deputato del tal partito, che sono sempre e comunque dei grandissimi stronzi di merda.
6: Signora qualunque, che cosa ne pensa di Matteo Renzi?
7: Beh, è uno stronzo.
6: E di Matteo Salvini?
7: È uno stronzo anche lui.
6: E di Marco Mazzoli?
7: Ah, quello è più stronzo di tutti.
6: Grazie.
0: Oppure nell'emblematica esclamazione
6: «Lei non sa chi sono io!»
0: che è appunto una tipica frase da stronzo. La parola «stronzo» si applica in senso offensivo in tutte le occasioni in cui si ha a che fare con una o più persone che prevaricano i nostri diritti o limitano le nostre libertà, come ad esempio
8: gli stronzi che attraversano fuori dalle strisce,
9: gli stronzi in doppia fila,
8: gli stronzi di ciclisti che rompono i coglioni in mezzo alla strada,
9: o più di recente, gli stronzi che non mettono il naso dentro la mascherina.
0: Esistono infine utilizzi accessori della parola stronzo, con significati che si distanziano dal nucleo semantico del pezzo di merda. Eccovi due esempi.
10: Chiava, che bella stronza! Chia stronza!
0: Con il significato di appariscente baldracca strappafiletti dall'aria appetibile.
11: Povero Gigi, è rimasto tutto stronzo dall'87.
0: In riferimento al terribile incidente che molti anni fa ha reso Gigi meno brillante di un tempo.
11: Già! Ma voi!
0: Per concludere, ricordate che gli stronzi, come l'idrogeno, si trovano ovunque e in qualsiasi contesto. Quindi, se nel vostro gruppo di lavoro non avete ancora trovato uno stronzo, beh allora, lo stronzo siete voi!
12: E quello chi è?
13: Quello è stronzo, signore.
12: Questo l'ho capito! Come si chiama?
13: Stronzo, signore, è il suo nome, Maggiore Stronzo.
12: E suo cugino?
13: È stronzo anche lui, signore. Tiratore scelto, Philip Stronzo.
12: Ci sono ancora molti altri stronzi su questa nave?
14: Presente!
0: Nella prossima puntata conosceremo più da vicino la parola troia. Avvisate vostra madre, le fischieranno le orecchie. Ciao, sacchi di merda!

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. RAI, ovvero Raggira Anziani Italiani. RAI Charles, il canale per non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Un taglio netto. I protagonisti: Jimmy Ghiottamerda è Piero, Manfrina Pusillanime è Piera, Leosuca Cagamele è Leonardo, tratto dall'omonimo romanzo di J.K. Curling. Adattamento cinematografico, Piero Pelucco. Regia di Martin Scorreggia. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ricordiamo ai telespettatori che questo canale è totalmente privo di immagini e che la mia voce stupenda vi descriverà in maniera dettagliatissima ogni cosa che ascolterete per permettere ai non vedenti di immergersi nel racconto viaggiando di fantasia. Se invece vedi bene, ecco, vedi di alzarti subito dal divano e vai a pagare il canone, pezzo di merda. È l'anno corrente di nostro signore Gegè, l'abracadabra ebreo. Siamo in un modesto ma accogliente appartamento milanese, cioè appartenente alla città chiamata comunemente Milanò. Sul divanò, un uomo perfettamente funzionante si interessa alle immagini calcistiche che scorrono sul grande specchio magico di fronte a lui.
2: Nagatomo è fuori tempo, allora Vidal per la Juventus, Vidal palla dentro per Pepe, Pepe la prova a centrare, è in ritardo Giulio Cesar che comunque ha toccato madre all'indietro.
1: A pancia sotto su un tappeto molto colorato ma di poco prezzo, un bambino che ha sfiorato di tanto così la pensione di invalidità gioca con le costruzioni gettando vergogna sull'intero genere umano. La porta d'ingresso si apre ed entra una donna, se ci è permesso il sostantivo. Non è molto bella e somiglia vagamente al ministro per l'assenteismo Matteo Salvini. Dal modo in cui vezzeggia l'impeccabile frangetta, dandosi arie da creatura scopabile, capiamo che è di ritorno dal parrucchiere.
3: Buonasera, marito. Buonasera, figlio, col cranio offeso dalla tortuosità delle mie pareti vaginali. Sono appena tornata dal parrucchiere.
4: Davvero? Buon per te.
5: Dare ritmo alla propria partita, dare intensità, perché deve...
1: Da come risponde il marito, si intuisce chiaramente che di quello che ha fatto la moglie non gliene frega tre cazzi. Diciamocelo, dopo 7 anni di matrimonio, a nessun marito frega tre cazzi di quello che ha fatto la moglie. Soprattutto se stiamo guardando la partita di calcio e soprattutto se nostra moglie assomiglia a Matteo Salvini.
6: Papà! Addosso.
4: Molto ben detto, figliolo.
1: Per chi fosse stato distratto, ripetiamo che il figlio non è venuto proprio benissimo. A causa della vagina molto muscolosa della madre, la testa del figlio è stata compressa molto nell'uscire dalla vagina e quindi, senza troppi giri di parole, è morto.
3: Allora, che ve ne pare? Vi piace il mio taglio?
4: Bello, bellissimo, brava, bravissima.
3: Dai, guardami meglio! Non noti nulla di diverso?
4: Oh, per Giove Piera, dove sono finite le tue orecchie?
1: Il marito volge il capo e guarda la moglie. E il suo volto assume la stessa espressione sconvolta di quando ho scoperto che Bertinotti è stato bocciato 3 volte alla scuola Radio Elettra.
7: L'intellettuale disto gran cazzo.
1: Un primissimo piano ci mostra che la donna non ha più le orecchie.
3: Ma finalmente te ne sei accorto. Che te ne pare? Le ho fatte tagliare dal parrucchiere. Con l'estate alle porte sarò molto più fresca.
4: Ma ti sei completamente fottuta il cervello. Perché ti sei fatta tagliare le orecchie?
3: Oh, su, quante storie per un paio di orecchie. Tanto tempo, un paio di mesi mi ricrescono.
1: La vagina stretta e muscolosa della signora non sono l'unica causa del figlio con evidenti handicap. Ora iniziamo a capire che pure la madre non è proprio laureatissima.
4: No, brutta idiota, le orecchie non ricrescono mai.
3: Bella questa, dai, smettila di scherzare.
6: Mamma, anch'io che sono scemo so che le orecchie non ricrescono.
1: Ben detto, bambino cesso e morte. Ora tutta la famiglia è sconvolta. La cessa con la faccia di Matteo Salvini, ora senza orecchie, è proprio una gran faccia di cazzo.
3: Ma quindi... Resterò tutta la vita senza orecchie?
4: Proprio così, brutta testa di cazzo?
3: Oh no! Oddio! Cosa ho fatto? Cosa ho fatto?
1: Stravolta dall'orrore di un futuro orecchio amato, la donna si trasforma in un cincischione senza orecchie. Dotato di una tecnologia avanzata di procrastinazione modulare, il cincischione ha un corpo cromato che si arrugginisce solo nei giorni pari, antennine che captano segnali di forse dopo e uno scomparto segreto in cui conserva scuse improbabili, come oggi c'è troppa umidità per decidere. Ha braccia telescopiche che si estendono, ma solo per allungare la mano verso le tette di donne anziane, tipo la Puccioni. Le gambe sono equipaggiate con turborotelle da corridoio, che però si attivano solo quando qualcuno gli chiede di fare i rigatoni al sugo.
6: La mamma è un cincischione, la mamma è un cincischione, na na nero, na na na.
4: Chiudi quella brutta fogna, figlio scemo, o la mamma si arrabbierà e anche il cincischione che è in lei.
1: Esatto, padre, con la voce dell'orso Yogi. Ora sono cazzi senza zucchero, ovvero cazzi amari, perché non c'è cosa più orribile di una donna con la faccia di Matteo Salvini, senza orecchie, che si trasforma in cincischione.
8: Cincischione?
4: Non ti possiamo vedere però, quindi è un cincischione. O ti fai un video.
3: Posso anche fare tutt'altro con le braccia, voi non saprete mai.
4: No. È un cincischione sulla fiducia questo.
8: Si sente dall'interpretazione. Sentiamo,
3: posso fare tipo il ballo del qua qua mentre faccio il cincischione?
4: Ma noi lo percepiamo. Lo percepiamo, senti,
8: sei vediamo. Sotto controllo.
3: Allora, aspetta che sono Piera che diventa un cincischione senza orecchie. Sono comunque sotto pressione.
9: È giusto così, non pensare di scamparla, è bella.
3: No, sono... Adesso che sono arrabbiata, che non so più le orecchie, mi sto trasformando in un cincischione! Cincischione!
10: Cincischione!
4: Senti che non sta muovendo le mani?
9: Sì,
3: no, le sto muovendo, Summa, testimoniare? No. Devi testimoniare che sto muovendo le braccia come un cincischione.
4: Summa, vieni a cantartela come un pentito, vieni. Sorveglia. Perché lei pensa di fare cincischione.
9: Fai le foto, Summa, vogliamo vedere,
10: Cincischione. Cincischione.
11: Oddio, un cincischione che muove le braccia, oddio.
3: Visto?
10: Non ho le orecchie, quindi non sento niente. Sono molto arrabbiato. Cincischione sordo. Cincischione sordo.
11: Oddio, si sta dimenando di più anche la testa. Oddio.
9: Beh, ma scusa, quello che sta morendo che balbuzia. Dai.
4: Che roba posticcia.
9: Dai. Grida un po' di più, cioè ci deve essere sofferenza.
11: Oddio! Oddio, sta morendo!
9: Mamma, che sogno. Sai che spero veramente che un giorno accada?
8: Sai che come vittima sei perfetto. Sì,
4: dovresti morire in tutti i film
8: adesso,
4: del mondo.
8: Ogni scenetta facciamo se tu che stai morendo.
9: Che muori, come senza
8: Kenny.
9: Motivo.
8: Sì. Oddio, sta morendo. Sei bravissimo.
9: Muori ancora, muori bene, vai.
11: Oddio, sto morendo, oddio. Oddio, muoio, no. Oddio mio, no.
8: Anche qualcuno mi aiuti, qualcuno mi aiuti.
3: Sembra davvero disperato.
4: Sì,
11: vabbè. Qualcuno... Scusate, sto recitando.
3: Sì, sì, scusa.
11: Qualcuno mi aiuti! Aiuto!
4: Cioè, sono spezzato dentro.
8: Sei il morto migliore di sempre.
9: Sì. Complimenti.
4: Potresti morire più spesso.
3: Ucciderti davvero.
9: Bravo.
11: Sì, però io ho frequentato le scuole non per urlare sto morendo.
3: Pensa io che faccio la donna pompino.
1: Un'ultima, traballante inquadratura, ci mostra ciò che resta del palazzo. Un impianto elettrico ancora funzionante perché, grazie a Dio, Bertinotti non ci ha potuto mettere mano. E nemmeno Matteo Salvini. Due merde della politica italiana. A dirla tutta, in politica non se ne salva uno. Sono tutti dei potenziali falliti, che hanno trovato il modo di succhiare soldi dalle vostre tasche. Sì, perché siamo tutti complici, siamo tutti responsabili se al governo e in politica in generale ci sono solo dei monchi, esattamente come il bambino di questa puntata. Scorrono i titoli di coda e mentre leggiamo anonimi nomi associati a posizioni lavorative di dubbio realismo e continuiamo a godere nell'immaginare che Antonio Summa stia realmente soffrendo e morendo, la nostra mano scende verso il portafogli e ne caviamo il contenuto per spedirlo tramite raccomandata in viale Mazzini 14, sede legale di quel bel culone pre-repubblicano della nostra cara mamma Rai. In poche parole, paga il canone pezzo di merda.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni giorno a fare un punto della mia giornata straordinaria. Ecco com'è andata. Amore, scusa se ti disturbo mentre stai facendo il tuo puzzle, ma volevo sottoporti un paio di domande per la casa nuova.
1: A parte che la prossima volta che mi tocchi una spalla con la mano da prete moscia senza avvisarmi che sei tu, ti sradico il DNA e lo sostituisco con un disegno. E poi, che cazzo è un puzzle?
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di serenità d'animo e che eccezionale e violentissima presa di posizione nei confronti del proprio partner per un futile contatto.
1: Non è colpa mia, sei tu che hai le manine gelide e mosce e quando mi tocchi lentamente alla Don Marcello della parrocchia di Sant'Agata mi fai andare via di testa. Io amo il contatto ruvido e maschio, proprio come quando eravamo adolescenti e mi tiravi calci nell'ano nudo per insegnarmi la diplomazia.
0: A parte che non so veramente di che cazzo tu stia parlando. E poi ti ho solo chiesto scusa se ti stavo disturbando mentre svolgevi un'attività di concentrazione ed estremamente rilassante, come comporre un puzzle.
1: Ancora? Ma che cazzo è sto puzzle?
0: È quello che stai facendo adesso! Anzi, che immagine stai ricostruendo?
1: Ma io non sto facendo nessun puzzle!
0: E scusa, che cosa sono i tocchetti di immagine che sono sul tavolo?
1: Le tue foto d'infanzia e quelle di tutta la tua famiglia di merda!
0: Ma come?
1: E non ringraziarmi per averti rimosso dal problema di avere quei brutti ricordi per casa.
0: Ma le mie foto d'infanzia? Ma perché? Ma che motivo c'era?
1: Come che motivo c'era? Eri un bambino orribile e i tuoi familiari fanno cagare. Figa, sembravano le foto del set di Walking Dead. Minchia, ma dove abitavate? In una casa di Eternit a Chernobyl? Io capisco l'evoluzione e i tentativi della natura di cambiare ed adattarsi, ma il vostro DNA ha cagato fuori dalla tazza.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare avrei imbracciato un fucile e ti avrei sparato ad una gamba e ti avrei imposto un indovinello per darti il telefono per chiamare un'ambulanza.
0: In effetti.
1: Dai, cazzo volevi?
0: Mi ha chiamato il muratore e mi ha chiesto come intendiamo regolarci per i lavori di ristrutturazione della casa.
1: E tu cosa gli hai detto?
0: Di rilasciare la fattura e lo paghiamo con un assegno.
1: Ma sei deficiente?
0: Perché?
1: Ma da che mondo è mondo con le maestranze si contratta e si baratta, deficiente? Aspetta che risolvo io. Pronto, Gennaro? Sì, ho saputo che hai parlato con il mio convivente. Sì, certo. Senti, quant'è? Ok, allora ti do metà in oggetti trafugati da uno scavo in Egitto e il resto in pompini. Che dici? Sei un osso duro, allora. Allora, facciamo così. Tu finisci i lavori e ti lascio vivere senza l'ausilio di un'equipe medica che ti debba monitorare a vita. Come ti sembra come offerta? Scherzare? No, se avessi voluto scherzare ti avrei cagato in un cappello e te l'avrei messo in testa il giorno delle tue nozze facendomi un selfie. Ok, affare fatto. Ma niente Ano, che arriva la primavera e uso la bici spesso. Ciao. Ecco fatto. Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto?
0: Non ho colto la cosa della bicicletta.
1: Ci siamo concordati, stai sereno. E adesso vai giù a buttare questo sacco con dentro i tuoi nonni.
0: Che senso, scusa?
1: Ho disdetto lo spazio al cimitero. Figa, ci costavano 30 euro all'anno.
0: Hai capito, caro diario? A volte Cosa Fica è un po' eccessiva nelle sue decisioni e credo che pecchi di impulsività. La decisione di buttare le spoglie dei miei nonni nell'umido e di stracciare le foto dei miei ricordi di infanzia non mi ha proprio fatto piacere. Però siamo una coppia e rispetto il suo modo di vedere le cose. Però la numero uno delle contrattazioni. Per i lavori di casa abbiamo speso pochissimo e dovresti vedere con che sorriso gli operai ci hanno consegnato le chiavi di casa. Anzi, si sono trovati così bene che ogni giorno ci chiamano per sapere se abbiamo bisogno di lavoretti extra. Cosa Fica ha venduto la bicicletta. Dice che vuole ristrutturare la casa di nonno in Piemonte. Ma non colgo che cosa ci sia in comune fra le due cose. PS. Ieri l'imbianchino al bar mi ha chiesto se gli facevo una sega in cambio di un ritocco ai termo. PS2. Adesso ho dei termo bellissimi. È una fortissima tendinite.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: A volte una sfiga atroce può trasformarsi nella più grande delle fortune. E proprio questo era accaduto a Jettato Rognacagna, entrato nel Guinness dei primati come l'uomo più sfortunato del mondo. Purtroppo, dalla sera dello scorso 17 giugno, di questa autentica calamita per eventi nefasti si sono perse completamente le tracce. E proprio il giorno prima che il suo popolarissimo canale YouTube prendesse fuoco per l'ottava volta, facendogli tagliare l'ennesimo prestigioso traguardo in fatto di sfighe inspiegabili. Ma chi è davvero Jettato Rognacagna? Per scoprirlo, dobbiamo fare un salto all'indietro di 43 anni. È la notte del 1 novembre del 1982, quando Pier Brodo Rognacagna, becchino di talento e provetto pilota di ciabatte, si accoppia con Crisantema Oibò, aspirante nana appena evasa dall'ospedale psichiatrico per chiattone di Pavia. I due fanno all'amore nella magica atmosfera del cimitero comunale e 9 mesi dopo viene al mondo Jettato. Purtroppo durante il parto entrambi i genitori muoiono strangolati dal cordone ombelicale, così Jettato viene cresciuto dalla nonna materna. Pisellona Roberto Vangio, che nome è?
7: Pronto?
6: Sì, pronto?
7: Sono Ocane.
6: Lei è Ocane?
7: Sì.
6: Oh no.
7: Sono qua con un porco. No. Salve signora, si ricorda di noi?
6: Come?
7: Io sono quello del maiale.
6: Sì, me lo ricordo.
7: Ciao signora, sono merda.
6: Immaginavo, sì. Sì.
7: Oh, non si confonda, io sono quello del maiale, lui è quello del bovino e lui c'ha le galline.
6: Sì.
7: Sì, sì, che fanno tanto sterco dal cui il nome è un merda. Oh,
6: immaginavo, sì.
7: Allora,
6: sì,
7: abbiamo un problema.
6: Immaginavo, dica.
7: Non riusciamo più a trovare...
6: Sì?
7: Il cane.
6: Sì, un cane.
7: Hai perso il cane, oh porco. Sì, ho perso io il cane. Oh, non si confonda, è mio il cane.
6: Sì.
7: Perché anch'io che sono merda avevo il cane. Avevo questo cane da caccia e tutti... Che bello il tuo cane, oh merda. Quindi il cane è...
8: Non facciamo casino. Il cane perso e porco.
6: Sì.
8: L'altro cane, quello di merda,
7: è nel canale.
6: E che nel canale?
8: È morto nel canale.
7: No, il cane sta nel canale, no? È canale. Gatto nel gattale, il pollo nel pollale. Possiamo facciamo 2 richieste separate?
6: Sì, o... magari fate una cosa, cercateli un po' voi e poi richiamate. Facciamo così.
8: Però se qualcuno chiama per il cane mio,
7: che sì? Specifichi bene. Ho trovato il cane.
8: Il mio è un dalmata.
6: Ah, che carino.
8: Allora, il dalmata è di cane.
6: Sì.
7: No, il dalmata è di cane, cane.
8: Mi hai chiamato 2 volte per cognome.
7: No, mi sono spazientito perché non hai capito.
8: Ah, oh, scusa.
6: Palmieri ha ceduto.
1: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
6: Viene cresciuto dalla nonna materna, Pisellona Roberto Baggio, la prima a notare l'incredibile sfortuna che sembra tormentare il povero nipote. Arrivato a 30 anni, Jettato ha già al suo attivo 627. Abbiamo un'altra telefonata, ho paura. Pronto?
10: Salve, sono un bartenders.
6: Ah, salve.
10: Credo di aver trovato un cane.
6: Ah, un cane? Noi stavamo cercando Jettato Rognacagna, non è lui un cane proprio?
10: Ma ho visto nella televisione adesso che stavo...
6: Sì.
10: Come sento?
6: Può smettere di shakerare?
10: No, mi sto facendo una sega.
6: Ah. Arrivato a 30 anni, Jettato ha già al suo attivo 627 fratture scomposte, 112 licenziamenti, 43 aggressioni di marsupiali, 16 fidanzate stroncate da un fulmine e o mortalmente trafitte da cormorani in volo a bassa quota. Un'interminabile sequela di incidenti domestici lo ha già privato dell'occhio destro, di tutte le falangi delle dita che iniziano per consonante, di entrambi i capezzoli e della parte di cervello che serve a destreggiarsi con l'ano. A causa di un errore informatico mai corretto, il suo conto corrente è in rosso di circa 6.000 miliardi di euro e i calciatori della sua squadra del cuore, l'Atletico Pavia, muoiono tutti puntualmente il giorno del loro 23° compleanno. Depresso, escluso da tutto e da tutti, quasi per disperazione, Jettato decide di riprendere col telefonino le immancabili e numerosissime sfighe che gli capitano durante la giornata. E grazie al successo, Jettato era riuscito a realizzare il suo grande sogno, comprarsi un tritacarne industriale capace di tritare in pochi secondi un quantitativo di carne pari al peso di un uomo. quella dannata sera, iettato, doveva appunto collaudare il suo nuovo acquisto. Ma di lui, al momento dell'arrivo delle autorità, chiamate dai vicini che avevano sentito urla lancinanti come di un uomo che viene tritato, dicevamo nessuna traccia. Solo molta, molta carne tritata frammista a qualche brandello di vestito. Insomma, il caso è avvolto da un grande mistero e le ricerche del Rognacagna proseguono a tappeto, purtroppo finora senza alcun risultato. Noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo dunque al nostro denutrito pubblico. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Iettato è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail. Pensavo fosse un capo indiano e invece era ligabue@chilasvisto.it. Alla prossima puntata!
10: Porco! Andiamo a farci un cicchetto?
8: Va bene! Andiamo a casa mia o a casa tua?
10: No! A me piace di più andare a casa di... Oh, porco!
1: Chi l'ha svisto?
3: Lo Zoo di 105.
4: La nuova stagione sta per cominciare. La nuova stagione sta per

0: sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
2: Che figone! Stop, fermi tutti, sospendete l'orgia di Capodanno. Manca un minuto alla mezzanotte. Dai, tutti sul balcone. Certo, donna Pompino, come di consuetudine, per festeggiare l'anno nuovo, invece di stappare una bottiglia di champagne, mi farò un segone per sborrare esattamente allo scoccare della mezzanotte. Via con il countdown!
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Prepara i bicchieri, apri la bocca, apri la bocca, apri la bocca, super comparsa.
4: Aspetta, lascia la testa.
2: Zit.
4: Lascia la testa.
2: Dai, apri la bocca.
4: Non tirare i capelli. Lascia la testa.
2: Ma che cazzo succede? Perché vi siete fermati?
4: A parte il fatto che mi stavi schizzando in gola? Perché l'orologio biologico si è bloccato a mezzanotte, meno un secondo, Iron Pen.
5: Anche il mio!
6: Sì, anche il mio!
2: Merda! Qualcuno ha fermato il tempo. Questo vuol dire che siamo bloccati per sempre nel 2020.
4: Nostra
2: donna! Calma, gente, ho tutto sotto controllo. C'è solamente un essere in grado di fare una cosa del genere: il malvagio Puttanos. Ma noi lo fermeremo. Vi giuro che entro la fine di questo giorno usciremo da quest'anno di merda.
4: Grazie al cazzo, se il tempo si rimane bloccato così saremo sempre così.
7: No, ma perché non si attiene? Perché no? Perché si attenga, non aggiunga, no?
2: Rovina.
7: Non c'è bisogno. Eravamo una sceneggiatura solida.
2: Eravamo perfetti.
7: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
4: L'hai detto sbagliato anche lei, mi pare.
7: No, se il tempo rimane bloccato, tanto di questo giorno non finirà mai.
4: Non c'è la virgola.
7: Ma chi se ne frega, lo deve dirmi che lo deve leggere. Non è che compare a monitor, non è un karaoke che c'è scritto il testo sotto.
4: Ma sa che...
7: grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato, questo giorno non finirà mai.
4: Però io in Etiopia ho avuto un'infezione che mi ha eliminato la memoria a breve termine.
7: Mortale?
4: Quindi... No, sono vivo.
7: Peccato, porca.
4: Vabbè, ci provo.
7: Prego.
8: Action!
4: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai, punto.
7: Cut! Perché punto? Perché lei legge punti? Cos'è, una macchina da cucire? Ma perché legge punto? Non è un telegrafo.
4: Preferisce che dica sospensione?
7: No, non deve dire niente. È il senso della frase in cui lei dà la sospensione. Quindi questo giorno non finirà mai.
8: Action!
4: E grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
8: Cut!
7: È cascato in un burrone. Con una macchina.
4: È la sospensione.
7: Ma la sospensione deve essere interiore. Tanto questo giorno non finirà mai.
4: Vado.
7: Senti il respiro.
4: Sì.
8: Action!
4: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
8: Cut!
7: Perché gode? Ha fatto un verso da ghiottone.
4: Ha fatto la sospensione interiore, me l'ha detto lei.
7: No, ma interiore, se lei la esteriorizza non è più interiore, scusi. Interiore deve sentire lei il suo cuore che si eleva fra le nuvole. Mai!
8: Action!
4: Se il tempo rimane...
7: No, adesso Robocop, no! Cioè, se mi parla come il grillo parlante, torniamo indietro. Cioè,
4: troppo, continuiamo... meno.
7: Stiamo spostando indietro il problema. Prima il problema era su mai, mo' è su grazie al cazzo.
4: Ok.
7: Prego.
8: Action!
4: E grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
2: Bella.
7: Perfetto. Prego, bella. Continuiamo.
4: Sono stato bravo veramente.
2: Sì,
7: perfetto.
2: Riattacco.
8: Action!
2: Super comparsa! Cos'è questa tutta?
7: questa tutta un camel, però vabbè. Cazzo ridi.
2: Sono l'attore principale, testa di cazzo.
4: Ho sbagliato, mi sembra.
2: E allora gli attori principali sbagliano spesso.
4: Ma quando sbaglio io mi prendete in giro.
2: Ma vai a fare in culo.
7: Prendiamo in giro, noi insultiamo lei, sua madre e quel cesso della sua ragazza. Prego.
2: Super comparsa, cos'è tutta questa negatività? T'è andato di traverso il panettone?
4: Ad essere sinceri mi metto un po' a disagio il fatto che mi parli puntandomi il cazzo in bocca, però...
2: Tranquillo, ho un perineo da

0: acciaio io. In anni di onorata carriera non mi è mai partito un colpo.
1: Occhio!
0: Scusa, è partito, capito, è partito un colpo.
1: Mentre lo stavi dicendo, sembrava una gag comica, mi hai sbattuto in un occhio.
0: Vabbè, 2020 di merda, diciamolo. Forza!
1: Dico io, scusa, cioè io che ho le sopracciglia incollate. Scusa.
0: Vabbè, forza! Dobbiamo far ripartire il tempo al più presto. Per questa missione ci servirà la squadra al completo. Contattate i seguenti super erotici. Testo Terrone, lo scappellato matto, Anal Never, Spider-Imene, l'uomo coi peli dentro le palle, Capitan Sfintere, la donna che riesce a sputarsi nel c***o, il Chalice della Libertà, Cappella senza buco Man, Super Mario Brosio, Eddie Vedder Woman, i Rolling Stronzi, la maga Ingoyò, Ralph Cacasucchio, Inculator, Topo Gigio, no, quello fa il programma alle 6. Topo Frigido, Sbozilla, Lady Gana, le ragazze di piccole labbra crescono, Ralph Super Maxi Eroinomane, la principessa Sissi Filid.
2: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è? Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No, no.
12: Vieni qua.
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare. Vieni qua,
10: Leon-san. Non puoi fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolga la cela.
11: No, figlio puttana.
12: Metto la cela. Tolga la cela.
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio, disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai. Hop hop Gadget vaffanculo. E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zoo di 105.
13: Ed ora la seconda parte di I super erotici. Oh, i super erotici. Il duca che lo suca, l'uomo con le chiappe dentro al culo.
4: Come è possibile?
13: Barak sborrava.
4: Senti, basta, perché non ci stanno più nel pulmino. Quindi...
13: Forza, in viaggio super erotici, andiamo ad ammazzare Puttanos.
18: Il mio geniale piano ha funzionato alla perfezione. L'umanità rimarrà bloccata per sempre nel 2000 e fendi.
13: No, Puttanos, l'unica cosa che rimarrà bloccata nel 2020 sarà la tua capacità di non sanguinare dal culo. All'attacco, super erotici!
19: No, un momento, questo è un minaccio molto complesso. Non ho capito, scusa. Mia capacità di non... sanguinare ta culo.
4: Lo so, pazzo, non ci faccia caso.
19: Ma è difficile capire che questo minaccio. Io non ho capito. Io non ho capito che questo minaccio.
4: Stop.
10: Ma pure il crucco del cazzo su. Che si mette obiettato sul sangue dal culo.
4: Però se posso dire la mia, ha
13: super,
4: ragione.
13: Super comparsa sta dalla parte dei buoni, cioè tu devi.
4: No, ma io, cioè, in questo momento mi sto uscendo fuori dal mio personaggio per parlare.
10: Ma non c'è mai entrato
4: a livello attorale.
13: L'unica cosa che rimarrà bloccata nel 2020 sarà la tua capacità di non sanguinare dal culo.
4: Capisci che è criptico. Cioè, io avrei detto tipo ti tiro un pugno.
13: Vabbè, allora fai tu, fai tu.
10: Allora, lo scriva lei il film.
4: Se vengo
10: lei.
4: Lì
18: sono troppo forte anche con sangue di culo. Non avete di speranza.
13: Dannazione, siamo spacciati. Rimarremo per sempre nel 2020. A meno che non arrivino dei rinforzi.
4: E quello chi cazzo è?
13: Sembra sembra un gorilla col preservativo.
8: Dai, Butanos, io ammazzate!
18: Oh, porco di miserio! Un gorilla con preservativo e lui ingula me. Questo è dolore grande per me. Però meno male, hai preservativo così io muoio senza malattie. Hai a buco di culo, che dolore!
13: Ah, un gorilla col preservativo. Adesso ho capito chi è.
2: E chi è?
19: Perché urla?
2: È per dare il pathos.
19: Ma non dia il pathos, lo dà alla battuta finale. Lei è di servizio.
2: Ah, ok.
19: Agevole, basta, prego.
13: Adesso ho capito chi è.
19: Cazzo da ridere.
2: E chi è?
19: Perché ride?
2: Perché stavo ridendo.
19: Ma è il protagonista che ride. Lei...
2: E sono coinvolto della sua risata eroica.
19: Ma non deve essere coinvolto, lei deve dire, e chi è?
2: Ma però adesso si apre un dibattito sullo stato
19: d'animo. Non si apre il dibattito, perché comando io, lei non conta un cazzo.
2: Ho capito, ma che stato d'animo ho?
19: Nessuno, neutro. È come se lei fosse attaccato a un macchinario che la tiene in vita. Ah, okay. Si sveglia per 4 secondi e dice, e chi è? Okay. E poi le stacco la spina per
2: è
19: sempre.
2: È successo a mio nonno, quindi ho
19: esatto.
2: Abbastanza...
19: Se non vuole che succeda anche all'altro...
2: Ho abbastanza chiara la scena, sto entrando
19: molto
2: nel personaggio.
19: Molto bene, non vedo l'ora. Prego.
2: Vai.
13: Action! Un gorilla col preservativo! Adesso ho capito chi è!
2: Chi è?
19: No, però scusi, abbia pazienza. Scusi, ho capisco che lei ha voluto dare l'effetto redivivo, ma diciamo che...
2: Beh, mi ha detto il nonno che si sveglia. Siccome hai avuto un nonno che si è svegliato...
19: Con 14 enfisemi era questa persona.
2: Stava per andarci via.
13: Ho un'idea, regista. Gorilla, sì. Invece di inculare Puttanos, incula pure Super Comparsa. Forza!
8: Singula!
2: Allora, partiamo dal presupposto che non ho nulla contro i primati.
8: Bella faccina da frocione!
2: Allora, signore Enrico, io so che lei è l'uomo che interpreta il gorilla. L'ho vista anche vestirsi, quindi c'è la possibilità di relazionarsi con una persona intelligente.
19: Ehi!
2: Renato!
19: Si chiama Enrico. Si chiama Enrico.
2: Enrico!
19: Aia! Adesso vuole sapere da chi è stato appena inculato?
2: Pesce, che dolore!
19: No, pure Boldi.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Un amore nato in chat, quello fra Babbeo Boccaloni e Natasha Radzirovsky, la ragazza bielorussa scomparsa a bordo dell'interregionale Minsk-Milano la sera dello scorso 8 maggio. Boccaloni, 58 anni, impiegato alle poste con lobby della verginità, aveva ormai abbandonato ogni speranza di trovare la donna della sua vita, quando, probabilmente Dio in persona, volle fargli arrivare un messaggino WhatsApp da un numero sconosciuto. Era Natasha, una ragazza bielorussa di 22 anni, uguale spiccicata a Scarlett Johansson all'apice della sua polposità, ma con un fratellino molto malato e bisognoso di cure dispendiosissime. Per Babbeo Boccaloni è amore a primo smile. Natasha è molto timida, al punto da rifiutare ogni videochiamata, ma gli manda spesso foto che la ritraggono in compagnia di Woody Allen, Ryan Gosling e altri personaggi famosi che stanno finanziando le cure del fratellino Misha, affetto da una grave forma di portafogliosi acuta. Spinto dalla gelosia, Babbeo si offre di supportare in toto le cure per il fratello di Natasha e inizia a inviare bonifici a raffica sul conto alle Bahamas di lei. Natasha mostra la sua riconoscenza rompendo tutti i rapporti con le star hollywoodiane e gli dichiara amore eterno. Abbiamo una prima telefonata, sentiamo.
7: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno.
7: Sì, sono Trea Lipa.
6: Trea Lipa?
7: Sì, sono la socia grassa di Dua Lipa.
6: Ha capito.
7: Le due su Trea, che praticamente sono una lipa
6: e mezzo.
7: Sì. Infatti mi chiamano anche Trea Liposuzione.
6: Sì.
7: Che dovrei farmela, che sì, non entro più proprio neanche nella macchina.
6: E ci chiama per?
7: E niente, che mi appazzo che questo Babbeo, diciamo, è uno che proprio si fa spolpare.
6: Sì,
7: proprio. È proprio ingenuo. E niente, volevo dire che se gli piace la fica grassotta,
6: sì,
7: minchia, proprio lo mando in default bancario. Proprio lo riduco sul lastrico, ma 3 giorni, 4, proprio deve togliersi un occhio per tornare in barico, l'assegno in banca.
6: Ho capito, ma lei è una truffatrice seriale?
7: No, io sono la socio base di Dua Lipa.
6: Ah.
7: E proprio faccio le serate così, non ballo tantissimo per via della stazza.
6: Certo.
7: Però occupo tutto il palco, proprio.
6: Ah.
7: A volte anche fuori, un piede, diciamo,
6: sta fuori.
7: Lo
6: sì,
7: tengo fuori che non sta tutto su.
6: Sì, sì.
7: Niente, volevo approfittare anch'io dell'ingenuità di questo guglione.
6: Sì, se lo ritroviamo glielo faremo sapere.
7: Ah, non l'avete trovato?
6: Non ancora.
7: Ah, questo non è chi l'ha trovato.
6: No, prima, li cerchiamo.
7: Ah, il prequel?
6: Sì, esatto.
7: Quanti capitoli stanno in sta cosa?
6: Fino a stasera, poi speriamo la prossima puntata
7: ma
6: lì.
7: Dopo sta chi l'ha trovato?
6: Sì.
7: Ah, allora guardo, mi sono di inizio più tardi.
6: Più tardi.
7: Arrivederci.
6: Arrivederci.
7: Non le so tanto.
6: Non se le ricordo.
7: No, che le faccio in playback io.
6: Ah, ok.
7: Canto sempre 4, 5, 21, 34, 38.
6: Sì, però me lo dia, il ritmo dovrebbe sapere.
7: No, sono stonata io.
6: Ma è anche sorda?
7: Con una
1: Chi l'ha svisto?
6: Bene, dicevamo, una storia da romanzo che attendeva solo il suo lieto fine. 18 mesi e 120.000 euro più tardi, Babbeo Boccaloni manda un messaggino a Natasha chiedendole di sposarlo. Lei accetta e promette di venire in Italia subito dopo la grande operazione finale del suo fratellino, che purtroppo costa 80.000 euro. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
8: Ecco, stiamo sorvolando l'aeroporto di Catania. Chiedo gentilmente a tutti i passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Scusi?
8: Torre di controllo?
6: No. Scusi, lei in volo?
8: Sono il pilota Canestroni del Airbus 320 in volo da Milano a Catania.
6: Temo ci sia un'interferenza.
8: Lei è la torre di controllo di Catania?
6: No, siamo Chi l'ha svisto in programma. Siamo Chi l'ha svisto in onda alla televisione.
8: Ah, quindi ho il permesso di atterrare?
6: Veda lei, se non c'è nessuno.
8: Lo so, a vista non è che... Lei non può chiamare per piacere la torre di controllo di Catania?
6: Non credo, no.
8: Magari è una triangolazione.
6: Non ha un copilota che può aiutarla?
8: No, mi è andato in bagno.
6: Ah.
8: Io devo atterrare. Atterro?
6: Ma c'è lei.
9: Carlo!
8: Scusi un attimo, il copilota.
9: Carlo!
8: Sì?
9: Carta igienica.
8: Sto pilotando, non è che... Sono anche con la torre di controllo che finge di essere un programma televisivo.
9: Carta igienica, Carlo!
8: Allora, mi tiene l'aereo un attimo?
6: Ma io sono al telefono e sono in TV.
8: Ah, cazzo, questo è un problema. Sì. Allora devo scegliere. Allora, ammazzare 200 persone di passeggeri o passare a carta igienica?
6: Io farei... No.
8: Va bene, vado a dare la carta igienica.
1: Il pilota ha preferito passare la carta igienica al collega e far precipitare l'aereo. Bravo, saggia decisione. Prima gli amici e poi il dovere.
0: Chi l'ha svisto? Chi l'ha svisto?
6: Dopo aver ipotecato la casa, Babbeo glieli manda e i due si danno appuntamento alla stazione centrale di Milano per coronare finalmente il loro amore. Ma dall'interregionale Minsk-Milano Natasha non scenderà mai. Il mistero della sua sparizione si infittisce di ora in ora. Il suo numero di telefono, fornito dallo stesso Boccaloni, risulta intestato a un certo Babù. Attenzione, c'è una nuova telefonata. Sì?
9: Sono il Sasquatch!
6: Chi? Sì?
9: Sono il Sasquatch!
6: Ad ogni modo, il mistero della sparizione si infittisce, dicevamo, il numero di telefono di Natasha fornito dallo stesso Boccaloni risulta intestato a un certo Babù, un cittadino pakistano morto nel 64 e all'anagrafe di Minsk non risulta nessuna traccia della ragazza né del fratellino. L'ipotesi di un occultamento di qualche servizio segreto straniero si fa sempre più largo. Che fine hanno fatto Natasha e il povero fratellino affetto da sportafogliosi? Noi di Chi l'ha svisto siamo più che mai decisi a riunire il Boccaloni con la sua amata e per questo motivo ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento può inviarcele, previo bonifico di 50 euro, al mio indirizzo mail personale che è natasharaggiroschi@gmail.bahamas.
8: Pronto?
6: Sì?
8: Salve, senta, a che ora finite?
6: Abbiamo finito.
8: Oh, cazzo, vi danno le Tartarughe Ninja 2.
6: Ma infatti abbiamo finito, ora inizia.
8: Tra quanto, esatto?
6: Non saprei.
8: Perché devo andare in bagno, prendere una birra, prendere le mie cose.
6: Poteva farlo prima?
8: No, sono appena tornato al lavoro, sono venuto apposta, ho finito il turno prima per vedere Tartarughe Ninja 2. Che,
6: però,
8: che programma è questo?
6: Chi l'ha svisto?
8: Finisce adesso?
6: Sì,
8: ho fatto la boccata di birra.
6: Poi...
8: Poi
6: c'è la pubblicità.
8: Mi dia un timing.
6: Ma non so, 3 minuti di pubblicità?
8: Cazzo, 3 minuti non mi bastano, allunghi un po' il brodo.
6: Sì, però se continuiamo a stare al telefono lei non fa le sue cose.
8: Ho capito, voglio la sicurezza, non voglio prendere l'inizio quando fanno.
6: Quello lo vuole vedere?
8: Presente, no?
6: È una sigla che non esiste questa comunque.
8: Cazzo vuoi, non ho capito, sei tutto tu, sai.
6: No, è lei che vuole.
8: Vabbè, dai, dammi un timing, cazzo.
6: 3 minuti, gliel'ho già detto.
8: 3 minuti esatti?
6: Sì.
8: Oh, se sono 2:57 ti trovo dove sei, eh.
6: Va bene.
8: Va bene.
6: D'accordo.
8: 3 minuti da adesso?
6: Sì.
8: Adesso, eh?
6: Sì, ora.
8: Ok, vado.
6: Bene, alla prossima puntata.
9: Riesco.
0: Chi l'ha svisto?
1: Avvisiamo i gentili radioascoltatori che l'aereo precipitato non ha registrato alcun morto o ferito, tutti vivi. Peccato che per via del problema al culo del copilota, i passeggeri erano totalmente ricoperti di merda. Ma la merda è bella. Miliardi di mosche non possono sbagliarsi.
3: Radio 105. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam all'urtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
8: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg.
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson.
11: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
10: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
11: No,
9: allora, oh. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
9: Pim pre pet nusa.
11: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
10: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
10: Pim pre petepam.
9: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburger della vita.
11: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburger. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non è...
11: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Era una brava ragazza di Torino. Credeva nella parità dei sessi e nella giustizia sociale.
2: Chiama la Bocchinara.
3: Ah, c'è la Bocchinara?
2: C'è la Bocchinara, sì.
3: Fantastico.
2: Dai, chiama la Succhia Cazzo un attimo.
1: Aveva raggiunto la notorietà grazie al programma radiofonico Polaroid.
4: Compriamo dei carandage.
3: Quella c'ha 23 anni, non sa che cazzo sono i carandage.
5: Sabato ne faccio next, 28.
6: Next.
3: Basta.
4: 28?
2: Porca m***a, quanto passa il tempo.
4: E non hai ancora dei figli, una casa, una vita stabile?
5: Sì, ma segreto, tutto mutuo. Segreto.
2: Non sei vita... ancora indebitata, com'è possibile?
1: Due lauree, un master, una ragazza per bene, l'indimenticabile cameo nella parte de La Donna Pompino. Ma dopo due anni di Zoo di 105, la sua vita è sconvolta da...
3: Dai, Lucilla, non ci crede nessuno che non c'hai un bel cazzo turgido a tua
4: disposizione. Ma ce l'avrà, adesso è una celebrità.
2: Che non ti siedi su
4: c'hai
2: cazzi
4: velosi.
5: L'altro giorno mi sono arrivati un paio di cazzi in chat. Detto, ma cioè esattamente orribile.
3: Chat quale, scusa, che chat è?
5: Su Instagram. No, mica una chat di mandamento cazzi.
4: Ma è normale, vedono una ragazza e mandano i cazzi.
5: Sì, non è comunque normale,
2: ma
5: cioè
2: sì,
5: è una molestia.
2: Automatico. Dai.
3: Beh, ma non fare questo.
5: Certo che
3: non fare, non fare quella che disdegna, perché il cazzo turgido piace a tutte.
2: Ma che cazzo ti devono mandare? Un salice piangente.
4: Ma scusa, ti arriva il cazzo nella chat, ma l'hai chiesto tu? Stavi chattando.
5: Figurati.
4: Stavi parlando con uno?
5: Ma figurati, no, mi è arrivato dal niente.
1: Due cazzi in DM. Due cazzi in DM.
4: Erano due cazzi dal niente.
5: Due cazzi dal niente.
4: Ma Dio santo.
3: Ma così, cioè, solo il cazzo senza nient'altro.
4: Cioè, dopo piovono polpette e piovono i cazzi.
5: Su Instagram.
4: Fantastico.
3: Vabbè, ma scusa, la tua reazione cos'è stata? Ah, che bello.
4: Hai leccato lo schermo.
5: Mamma.
3: Dai.
2: Libertà di espressione.
5: Ho incorniciato il telefono.
4: Sì, l'hai messo lì. Oh, cazzo, fatti così.
3: Guarda, Lucilla, sai che io ti voglio molto bene, ti stimo tantissimo e ti reputo anche una grande professionista. Però secondo me, e credo di parlare a nome di tutti i componenti dello zoo,
2: fatti i cazzi tuoi,
3: a te il cazzo piace molto,
2: minchia. No. Anche col balsamico.
5: Vabbè, ma cioè a te quanto piace la figa? No, forse a te non
2: tanto. No, Marco non è la persona
5: non è la
2: più
5: adesso, allora adesso. Fabio, quanto ti piace la figa?
2: Guarda cosa sto facendo in
5: ecco
2: questo
5: vedi momento. Io non faccio quello, però insomma non lo disdegno,
3: ecco.
4: Ma quindi adesso quando ti sposi?
5: E non si può per il Covid, però sto aspettando che sia
4: un rapporto stabile.
3: Aspetta, certo, quindi hai un rapporto stabile nato magari online?
5: È quello dei cazzi.
3: Quello dei cazzi.
5: No, perché all'inizio mi sono incazzata, poi ho detto: ma scusa, perché mi mandi cazzi? È perché mi piace. Ah,
4: ma
5: okay.
4: Senti, ma è uno che quindi... hai conosciuto tramite questo mestiere, oppure è arrivato un nerd di merda
2: con
4: comunista in
5: no,
4: qualche università?
5: No, non sto con nessuno.
4: Ah no? No. Quindi i cazzi random. Fantastico.
5: Non vi racconterò nelle cose.
3: Dai,
4: ma noi dobbiamo sapere
5: tu. Ma
3: scusa, siamo i tuoi fratelloni, devi dircelo.
4: Guarda che a caldo si sta spogliando la bastarda.
2: Allora vai con le foto di cazzi tutti in privato.
4: Cioè, sei stato in vacanza e hai visto un bel costume. Era il costume a mutanda. Perché è sicuramente meridionale.
5: Esatto.
3: Lucilla.
2: Con la gocciolina in alto.
3: Lucilla, tu devi vederci come i tuoi fratelli maggiori che si preoccupano della tua vagina e del tuo futuro.
5: Io al mio fratello. Fratello maggiore vero non racconto mica niente.
3: Ah, neanche a lui.
5: No.
2: Forse è lui che ti manda i cazzi allora.
5: Dai!
2: Famiglia tristissima.
4: Ma quindi non ci vuoi raccontare niente della tua vita personale?
5: No, se non che ho un vibratore incredibile che si chiama Tu mi fai girare.
4: Questo non me ne frega un cazzo.
5: Dai, è bellissimo, Tu mi fai girare.
4: No, io voglio sapere con chi esci.
5: Con chi esco se non si può uscire?
2: Cosa non si può uscire? Voi giovani siete sempre agli aperitivi.
5: No.
4: Mascherina, portone, lattaia, cazzi in bocca.
2: Dai, minchia, pecore sulle cassette della posta. Grande classico.
5: Entro le 10 di sera.
4: Di la verità, dai.
1: Due cazzi in DM. Presto, nello Zoo di 105 e al cinema.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era precisamente qualche anno fa, quando nel mondo comparve un'intelligenza artificiale.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un robot, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo parlando di Alexa. Tutti quanti abbiamo Alexa ormai e per dimostrare questa tesi cominciamo subito facendo un test. Alzate il volume. Alexa, riproduci chi co di Pippo Franco. Funziona? Pazzesco, vero? Alexa è ovunque ormai.
4: Io ho sposato la mia Alexa, sono sempre stato brutto in culo e mi hanno sempre preso in giro tutti. Ma poi mi sono preso Alexa che mi tiene compagnia, ci parlo, ci scopo. Ah, incredibile la tecnologia.
1: Ma se vi dicessimo che all'interno del vostro assistente artificiale è contenuta la coscienza di una bambina?
5: Negli anni Ottanta c'era un famoso scienziato, Optimus Prime da Vinci. Lui aveva una figlia, Alexandra, che era una mente superiore. Pensate, sapeva dirti che ore erano, accendeva le luci e metteva le canzoni che le chiedevi. Un vero genio assoluto, tipo l'amica geniale.
1: Ma che legame c'è con questa bambina e la nostra attuale Alexa?
6: Un genio talmente brillante non poteva rimanere nell'ombra. Le sue abilità vennero immediatamente notate dalla CIA, che cercò di studiare la sua mente. Le fecero gli esperimenti con quei fili che si attaccano alla testa, tipo in Stranger Things e cose così, ma il padre non era d'accordo.
1: Esatto. Il padre, Optimus Prime da Vinci, era inorridato dagli esperimenti che stavano facendo a sua figlia, così decise di salvarla.
7: E lì è stato il colpo di genio. Lo scienziato fece fuggire la sua figlia in segreto e progettò un'intelligenza artificiale che ne replicasse le abilità straordinarie. Così nacque Alexa.
1: Ecco l'incredibile genesi del programma con cui più spesso ci relazioniamo. Ma però, purtroppo, della bambina si persero le tracce. Fino ad ora. Abbiamo intervistato in esclusiva il personaggio chiave che ci ha portato alla risposta definitiva. Alexa stessa.
7: Ciao Alexa.
8: Ciao, giornalista.
7: Puoi dirmi che fine ha fatto la bambina sulla quale ti hanno basato?
8: Ok, riproduco gelato al cioccolato.
7: Alexa, stop! Alexa, stop!

0: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile e scioccante testimonianza. Una parte inconscia, nascosta da qualche parte in quei processori, stava gridando aiuto. E noi siamo sempre stati ciechi per capirlo.
1: La logica ci ha portato sempre e solo ad un'unica grande risposta per scoprire che fine abbia fatto la bambina. Pensateci, Alexa riproduce le canzoni. Le canzoni, capito? Chi altro fa le canzoni e ha un nome simile ad Alexa? Esatto, Alexia, la cantante.
0: Ecco la chiave di volta. La vera Alexa è in verità Alexia, la nota cantante famosa per... La risposta è sempre stata davanti ai nostri occhi. Ci sarebbe bastato ascoltarla al contrario.
2: Ciao, sono Alexia, la bambina geniale su cui è stata costruita la coscienza di Alexa. Sto bene, mi godo la vita e amo il cazzo.
0: Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
3: Radio 105.

0: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
1: Che ore sono, squalo?
2: Quella di ieri. Eh no, ieri ero senza l'orologio, quindi non lo so che ore sono.
1: Esatto!
2: Bella! Vinto! DJ!
0: Monzoloni, un programma trema la terra.
1: Adesso usciamo giustamente da questo classico degli anni 90, questo disco dance. Cosa ne pensi di Corona?
2: Ogni tanto me la mettevo in testa quando vincevo gli scudetti.
0: Monzoloni, il programma più ascoltato sugli scogli di Igea Marina.
1: Bene, scusate un secondo.
2: Sono le due! Cicla!
1: Sì. Scusa.
0: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
3: Scendono un fuoco profondo dentro te.
0: Monzoloni è un programma che sta vicino a chi ha la febbre in questo momento.
2: Ciclamino! Ciclamino!
1: Sì, ho capito, ma non devi dire ciclamino, sennò quello parte col jingle ogni volta.
2: Jingle! Ciclamino! Ciclamino! Sono le 14 e 23!
1: Ma ti ho detto di non dire niente che fa partire quello se dici ciclamino!
2: Allora ciclamino!
0: E adesso a Monzoloni, 3 secondi! Avete sentito 3 secondi!
1: Grande, grande, che grande, che grande è questo DJ che riesce a mixare i dischi solo lui così.
2: Come riciclamizza lui? Questi.
1: Comunque state ascoltando Monzoloni con Wender, che sono io, c'è anche Squalo in regia, DJ Spine.
2: E siamo veramente forti, siamo veramente contenti, ci hanno regalato anche il nuovo studio.
1: Ma?
2: Ma cosa?
0: Ma adesso il Monzo Quiz.
1: Allora Squalo, facciamo così, facciamo che sarò io a farti delle domande. Entra nella cabina, attenzione, perché il gioco...
2: Metto le cuffie.
1: Il gioco bello non è farlo con gli ascoltatori, ma il gioco lo facciamo tra di noi, proprio per far capire che siamo reali, siamo veri.
2: Che
1: siamo,
2: bello.
1: Siamo un programma...
2: E poi tu sai che io ho sempre sognato di andare da Mac Buongiorno. Cioè, da piccolo, quando mi guardavo Mac Buongiorno, mi mettevo le cuffie da solo a casa, mentre lui lo guardava in televisione con mia nonna che faceva il frullato.
1: Ho capito, però è morto.
2: Ma davvero è morto?
1: Eh sì, qualche anno fa.
0: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. DJ Spine.
4: Nello stile originale, radicale, musicale, mixamo, mega mixamo, mega mixa su Radio
0: 105.
1: Allora, come sempre, cosa succede durante il programma Monzoloidi? Cos'è che facciamo di sempre?
2: Facciamo stronzate.
1: Eh?
2: Diciamo cose molto utili.
1: Infatti, adesso facciamo...
0: E adesso la ricetta del giorno offerta da Squalo Cuoco.
2: Niamma!
0: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi!
1: Ci sentiamo alla prossima!
2: Ho sbagliato! Madonna! Mamma! Giacomina! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Sbagliato!
0: Monzoloni, un programma che sembra, eh?
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
10: Sì.
7: Ah!
10: Sì.
7: Dai!
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai.
10: Oh,
7: dai,
10: oh,
7: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No,
9: scusa,
7: no.
9: Vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la bomba.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento.
12: Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda!
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
16: Complotti complottosi!
15: Era precisamente qualche giorno fa, quando il mondo venne sconvolto dalla scomparsa di un personaggio molto illustre.
17: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse trasceso, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
15: Stiamo ovviamente parlando del Papa. Tutti sappiamo che cos'è un papa, ma non tutti sanno che cosa succede una volta che muore un papa. Come funziona il conclave?
18: Il conclave serve a stabilire il nuovo papa. Deriva dal latino, la lingua che parlavano gli uomini di Neanderthal, con clave, con le clave appunto. Cioè, un tempo il papa veniva scelto attraverso una Royal Rumble, e se si ammazzavano le lignate, tirava pugna, e il vincitore veniva eletto. Tutto chiaro, no? Ne capemo.
15: Le cose, col passare negli anni, sono cambiate, ovviamente. Al posto delle clave, nel tempo, sono arrivate le armi da fuoco. Non a caso il cappello del Papa si chiama Mitra.
19: Era un gioco violentissimo, si ammazzavano davvero, e spesso mentre sparavano urlavano papà papà papà papà papà papà papà papà. E da qui che arriva il nome Papa, capito? Come papà papà papà papà papà papà,
15: Ma questa esplosione di violenza non poteva durare. Le cose sono cambiate ulteriormente con il passare dei secoli e ad oggi, essendosi tutti lentamente f***izzati, la scelta del Papa è diventata molto più delicata.
20: Fino a metà degli anni 70 facevano 1, 2, 3 stella per decidere il nuovo Papa, ma anche questo era un problema. I tremori dovuti all'anzianità della maggior parte dei cardinali rendeva complicato seguire l'unica regola del gioco: stare fermi.
21: E in quel momento così disperato, Madonna arrivò in loro aiuto. No, non la Madonna. Madonna, la cantante.
22: 1, 2, 3, 4.
23: A fine anni 70 trovarono il metodo migliore in assoluto: il gioco della sedia. Appena la canzone finiva, dovevano correre a sedersi e l'ultimo che rimaneva seduto diventava il Papa.
15: E la canzone scelta per questo evento fu proprio Papa Don't Preach di Madonna. Avete mai notato l'incredibile assonanza fra le parole Papa e Papa Don't Preach? Non è un caso. Ma abbiamo qua una registrazione fatta a sgamo di uno degli ultimi conclavi.
24: Che figlio di puttana!
25: Ma no!
26: Porca m***a!
27: Cardinale!
15: Ma quello che i cardinali fanno nel loro tempo libero non ci interessa, perché oggi siamo qui per raccontarvi dell'incredibile complotto che sta alla base della scelta del nuovo Papa.
28: Tutti pensano che una volta eletto il nuovo Papa si scelga il nome pontificale da solo, ma questo in verità è un grande inganno, perché la scelta in realtà è in mano all'anagrafe.
15: Esatto. L'anagrafe gestisce la scelta dei nomi, suggerendo quali siano quelli che stanno perdendo popolarità.
29: L'anagrafe monitora continuamente i nomi e le statistiche dell'utilizzo dei nomi. Nel momento in cui un nome non viene utilizzato per molto tempo, loro lo comunicano al Vaticano e il nome diventerà quello.
15: Ma tutto questo a quale proposito? Perché la scelta di un nome dovrebbe essere così importante? C'è per caso qualche introito? Ovviamente sì, dopotutto non saremo qui a parlarne. E infatti stiamo per darvi la risposta. a capo di tutto ci sono le industrie di tazze personalizzate dell'autogrill.
0: Voi non avete idea dell'incredibile introito economico che le tazze con scritto il proprio nome che vendono all'autogrill generi nel mondo. Solo nel 2017 ha creato un PIL del 12.978.875.400%. E questo lo rende il secondo prodotto personalizzato più famoso del globo, superato solo dalla tazza con scritto il miglior papà del mondo.
15: Proprio così, le industrie che producono tazze personalizzate controllano tutto il processo di scelta dei nuovi papi. Ma abbiamo un'ultima conferma di un grande esperto di papi, Enrico Papi.
1: Ciao, sono Enrico Papi, confermo, è tutto vero quello che hanno detto.
15: Abbiamo un'ultima conferma di un grande esperto di papi, Enrico Papi.
1: Ciao, sono Enrico Papi, confermo, è tutto vero quello che hanno detto.

0: Zoo di 105. Ulisse, il piacere della scopata.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo alle pendici del castello di Monteriggione, uno dei borghi italiani meglio conservati del periodo più buio della storia dell'uomo moderno. C'è un forte puzzo di feci equine. Merda per cavallo, per essere più espliciti, perché in questi giorni è in corso l'annuale palio che mette in mostra reperti e ricostruzioni di materiale dell'epoca del basso medioevo. Ma cosa cazzo significa medioevo? Un cazzo di niente. Significa età media, ovvero il periodo storico che sta fra il vecchio e il nuovo. Figa, che stronzata! Ma non è di queste minchiate che sicuramente volete avere più informazioni nelle vostre teste di merda piene di social network, calcio e amici di Maria De Filippi, ma volete sicuramente sapere cose su armature, ammazzamenti, torture. Volete risposte a domande come: le donne si rasavano la fica? I cani avevano il guinzaglio? Che alito avevano gli uomini? Con che cazzo conservavano il cibo? Che cazzo mangiavano la mattina? Che puzza c'era nelle case? Ma le finestre come cazzo si chiudevano in inverno senza vetri? Sentiamo.
2: Nel Medioevo le donne contavano 6 cazzi e la loro età media era di 25 anni. Spesso crepavano per dare alla luce altre donne, che crepavano spose dello stesso marito della madre. I poveri si mangiavano i bambini e i draghi non esistevano. I posti puzzavano, la cacca si faceva in un secchio e poi si buttava alla mattina fuori. Faceva un freddo della Madonna e si viveva con le bestie che cacavano perché si scaldava la stanza.
1: Figa! Che schifo di epoca! Che merda! È anche per lo stato di infamia in cui viveva la gente che viene definita l'epoca buia. Un'epoca dove se sbadigliavi emettendo un verso strano, venivi bruciato vivo perché posseduto da Satana. Se per caso un vicino di casa diceva ad uno che eri troppo pettinato, ti bruciavano sul rogo per eresia. E se una mattina scorreggiavi troppo forte, ti bruciavano vivo perché Satana era dentro di te. Insomma, comunque andava, finivi come un cazzo di kebab. Questa era l'Inquisizione della Santa Madre Chiesa.
2: L'Inquisizione era il tribunale ecclesiastico atto a capire se eri uno da fare alla brace se non pensavi bravo su Gesù. Se dicevi le cazzate, ti strappavano le dita dalle mani fino a che non ammettevi che avevi fatto un pompino a Satana e allora, per salvarti l'anima, ti infilavano un palo in culo e ti facevano mangiare gli occhi dai corvi. Minchia, grazie, oh, fortuna c'era la chiesa, altrimenti come avremmo fatto?
1: Ma il capitolo dell'Inquisizione non è tutto. Ci sono anche altri risvolti più belli e curiosi del Medioevo. Sono... c'erano le armature per andare in guerra. Infatti, se non crepavi nel nome di Dio, crepavi in nome del volere di qualche stronzo fanatico che voleva il castello di un altro. Bella storia. Ma non tutto era così male, perché in fondo c'era anche la peste. Eh sì, abitare in un villaggio medievale fra fame, ignoranza, rischio di contrarre malattie letali, crepare per mano della religione o di qualche brigante, doveva essere proprio una grande figata. Peccato che molte cose non le sapremo mai. Perché, oltre a terrorizzare per 1000 anni l'essere umano, imponendogli la più bieca ignoranza, la Madre Chiesa ha bruciato sistematicamente milioni di libri e scritture dichiarate blasfeme, cancellando la storia umana per sempre. Un po' come un certo Eddie e 15 anni di storia dello Zoo di 105 online. Ma i ricchi, ovvero principalmente il clero, come vivevano?
2: Ovviamente la merda la mangiava il popolo. I ricchi e gli ecclesiastici vivevano più che decentemente e potevano permettersi il più grande lusso di tutti.

0: chiavare alla missionaria senza il timore degli aliti di Satana dovuti alla scarsa igiene.
1: Avete sentito? La pecorina era la posizione più classica e facilmente praticata. Potete immaginare lo stato di un palato senza alcuna igiene e con un'alimentazione insufficiente e pessima? Un po' come chiavarsi una iena nella savana dopo aver divorato la carcassa di uno gnu all'aria aperta da settimane. Beh, dopo questa immagine disgustosa, non sento alcuno stimolo sessuale e credo che chiuderò la puntata senza scoparmi qualcosa o qualcuno. Magari mi caccio solo un paio di dita nel culo e le faccio annusare al cameraman per fare uno scherzino. Senti, senti!
2: Dai, Albe, che vomito, smettila!
3: Il piacere della scopata.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky. Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la crede, insomma.
5: Ma porca.
2: Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò! Questa al sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarpato di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altado Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the zoo. C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
3: Sì.
2: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon. Nelle mani di tuo padre. Han. Solo.
4: Chi è?
3: Han Solo.
4: Chi è?
3: Attendevo questo giorno da molto tempo.
4: Ma che cazzo è?
3: Quanto sei diventato vecchio.
4: Amico mio, adesso io ti dico una cosa.
3: Sai per cosa vengo?
4: Ma sai per cosa vieni che? Non è il periodo giusto, fidati, perché non è proprio il periodo giusto di scherzare per me.
3: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
4: Perché prendo, ti ferro. Poi ti prendo la testata in bocca.
3: Il vecchio l'ha data a te.
4: Che cazzo, madame?
3: Nessuno. No.
5: Pronto!
3: Han Solo.
5: Ma tu? Chi è?
3: Attendevo questo giorno da molto tempo.
5: Donne, ma chi sei?
3: Quanto
5: chi
3: sei diventato vecchio?
5: Porco. Ma chi sei? Chi sei?
3: Sai per cosa vengo?
5: Ma che cosa vieni? Ma vieni a casa mia?
3: No.
5: Ma sì! Che versi fai?
3: Sai per cosa vengo?
5: Ma ti va a via il culo bastardo, lasciami stare, madonna!
3: No.
4: Sì, pronto.
3: Han Solo, quanto sei diventato vecchio?
4: Beh, insomma, vecchio non, a me tira ancora, se non lo so.
3: Sai per cosa vengo?
4: Ma per cosa vieni?
3: La mappa per Skywalker.
4: Vabbè, ascoltami un secondo. Mandami il tuo numero di telefono, no?
3: No.
4: No. Mandalo, fidati. Poi ti faccio divertire io.
3: Che cosa pensi che vedresti?
4: Un pesce.
3: Che ne hai fatto della mappa?
4: La mappa del cazzo?
3: Sappiamo che l'hai tu.
4: Non so, cercatela nel buco del culo.
3: No.
6: Pronto, chi parla?
3: Sai per cosa vengo?
6: Come?
3: La mappa per Skywalker.
6: Ma cos'è che vuoi?
3: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
6: Meno male, vai a quel paese, dai, che io non c'ho mica tempo,
3: Ti mostrerò il lato oscuro.
6: Dai, ma vai a prenderselo nel culo, vai.
3: No.
7: Ma chi è che sei?
3: Han Solo.
7: Cosa che dici,
3: Quanto sei diventato vecchio. Sai per cosa vengo?
7: Ma sei tu chi?
3: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
7: Ma vai a fanculo.
3: No.
8: Qual falange di Cristo Redentore?
3: No.
8: La gioventù cattolica in cammino. La sua forza.
4: Pronto?
3: Han Solo.
4: Sì?
3: Attendevo questo giorno da molto tempo.
4: Che porco, serio?
3: Sai per cosa vengo?
4: No, non lo so.
3: La mappa per Skywalker.
4: Io.
3: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
4: Ciao merda, ci vediamo.
3: No.

0: Pronto?
1: Han Solo.
0: Ma dai, figa di... puttana della... bastarda, sporca, lurida di... cane!
1: Sta cominciando a testare i suoi poteri.
0: Ma non sto il culo di... stracca...
1: il droide.
0: Dio... maledetto drogato di...
1: quanto è vero?
0: Bastardo, ma ha rotto il culo di...
1: nessuno è riuscito a tirarti fuori.
0: Puttana della...
1: è un droide.
0: Coglione,

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Questa è la puntata più devastante di sempre, perché Wender e Johnny regaleranno un viaggio al vecchio contadino in paesi impronunciabili per Ennio, e poi la medicina che dovrà prendere. La telefonata è durata 14 minuti, ma abbiamo cercato di riassumerla il più possibile. Buon ascolto.
3: Pronto, signor Ennio, buongiorno, è l'agenzia Viaggi Wonderful di Reggio Emilia.
4: Dove mi manda? Dove mi manda?
3: Allora, ha vinto un viaggio in Turkmenistan.
4: Porca la... Dov'è? Porco tu...
3: Allora, le dico subito che lì è una zona perfetta per fare un sacco di cose e burrare. Però attenzione, perché...
4: C'è da muore!
3: Ah, lì è pieno proprio, ti vengono addosso.
2: Wender ha iniziato a spiegargli che dovrà prendere un aereo da Bologna e che dovrà stare via una settimana.
4: Con l'apparecchio da Bologna?
3: Sì,
2: E poi dovrà prendere una medicina.
3: E attenzione, signor Ennio, deve fare il vaccino antiparassitario. Sono delle pastiglie, si chiama uovolina 500 milligrammi.
4: Scopolina 1500.
3: No, allora lei va in farmacia e dice: mi dia una confezione di uovolina 500.
4: Porca la...
3: Sa dire però, signor Ennio. Dai, su, si sforzi. Uovolina 500, via.
4: 500.
3: Facciamo così.
4: Me lo scrivi, gli faccio vedere.
3: Allora, prenda carta e penna, prenda. Prenda una biro.
4: Sì. Mi faccio la punta alla matita.
3: Sono qua, eh.
4: Sto facendo col coltello la punta. Aspetta,
3: sì. Vada, non ce l'ha un tempero, direi, no?
4: Guarda, faccio sempre col coltello.
3: Allora scriva U. O. Allora, U come Udine. O come...
4: Ancora la U! Quanta parte non c'è una che ci sono!
3: Allora... No! U! O! Deve fare la lettera U!
4: Ancora la U!
3: No! Allora, ricominciamo da capo!
4: No!
3: Signor Ennio!
4: No!
3: Allora, scrivi...
4: Bastardo! Ma spiegati meglio, bastardo!
3: Lo faccio!
4: No!
3: O, poi V.
4: Ehi!
3: O.
4: Ehi! Basta!
3: Scriva U. O. V. Allora, mi dica cosa ha scritto.
4: No!
3: Allora, cancelli, rifacciamo da capo.
4: Dai.
3: Allora, prima lettera è la lettera U.
4: È la U, la U. La U.
3: Seconda lettera è la O.
4: La O.
3: Terza lettera la V.
4: La V.
3: Quarta lettera la O.
4: La O.
3: Quinta lettera la lettera L.
4: L.
3: Poi
4: la
3: lettera L come la. Poi
4: poi
3: c'è la lettera I.
4: La, aspetta che si è spuntato un porco.
3: Cosa?
4: La I.
3: Poi è lettera N.
4: La M.
3: No, la N. N come Napoli.
4: La M.
3: La N.
4: Porco, ho capito, la M.
3: E poi ultima lettera, la lettera A.
4: Adesso
3: legga cosa ha scritto.
4: Uè, uè, Lima.
3: Non ho capito. Non ho capito cosa ha scritto.
4: Cosa scritto? Lima.
3: Esatto, così. 500.
4: Che cosa gli devo dare? Ma somigliato con Lima.
3: Esatto, 500 milligrammi.
4: 500, scrivo 500.
3: 500 col numero 500.
4: 500
3: milligrammi.
4: Milligrammi.
3: Esatto, quindi lei deve.
4: Me lo ricordo, dai, me lo ricordo. Bene. 500, scrivo. 500.
3: Esatto, bravo. Lei va in farmacia e gli dice al farmacista: mi dia.
2: E ora è il momento di passargli l'autista del pullman che lo porterà all'aeroporto di Bologna.
3: Allora le passo l'autista che gli dice dove farsi trovare.
4: L'autista da Puma.
3: Buona vacanza, signore.
4: Passami in corriera.
5: Non sei contento che andiamo insieme a burra? Poi beviamo il vino. Facciamo l'uovo col vino e poi vogliamo. Ma noi siamo amici.
4: Io non sono tuo amico. Io non ci vengo con te con la corriera. Io vado piuttosto, vado a piedi. Bastardo di merda.
5: Senti come fa l'aereo, Ennio. Pronto.
6: Io non ce la faccio così, non ce la posso fare.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora, il foglio che stai portando
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Ma che sai che questo è il gioco? Dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochi da ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Mike, la guardia, la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Fate... Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui... La guardia, dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui è ancora GSM, non prende. Welcome to
5: the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Buon pomeriggio a tutti, a parte quelli che non ci guardano e che devono morire perché non ci fanno fare i soldi. Oggi ritroviamo finalmente la nostra bellissima tronista Jennifer Lopez Maronna do Vesuvio. Terronissima più che mai, perché ricordiamo che i terroni fanno audience. Allora, sei pronta?
7: Sa, Maria, io sono sempre in difficoltà.
8: Ancora, ma basta. Scegli chi ti deve sbagliare e non rompere i cazzi.
7: Ciao Maria, ma lo senti che già comincia? Mi sta troppo addosso. L'ho detto anche alla redazione.
8: Ma sta redazione del porca m***a, dove sta? Ci posso parlare anch'io?
4: Io comunque ho un sacerdote nel mio lignaggio.
6: Allora, a parte che la redazione vive in una località segreta sotto copertura e comunica solo tramite notifiche su Facebook, tu comunque non ci puoi parlare, hai capito, figlio di puttana?
8: Perché, scusi, io non caldo?
6: Perché mi stai sul cazzo. Io ti tengo qui solo perché con la titera di questa maiala indecisa ci tengo incollati davanti alla televisione un paio di milioni di terroni che poi comprano le mie riviste, te capite, Rum?
9: E poi siamo sempre qui a parlare di mandro, mandro e mandro di qua e mandro di là e sempre mandro. Guardate che ci sono anch'io,
6: bravo,
9: cazzo!
6: Bravo, bravo, giusto, ricordiamolo, l'altro conteggiatore in Fausto, anche lui ha il diritto di dire la sua.
7: Maria, mi sa che qualcuno è geloso qua.
6: Ah sì? E chi se ne frega, dico io. Qui lo decide la redazione, chi è geloso e chi no. Dai, su, allora, non mi annoiate, i panzerotti umani a casa e andiamo con le esterne. Cominciamo con quella di Mandro.
7: No, Maria, Mandro stavolta zero, zero totale.
8: Stavolta, perché invece le altre volte si sp***a fiumi?
7: Per provare a fare colpo su di me, mi hai portato a fare un giro in Ferrari.
6: È arrivato il briatore dei poveri, morto di fame in Ferrari.
8: No, aspetta, raccontiamola per bene. La puttanella qui presente ha poi voluto guidare lei. E siccome non è praticamente, diciamo, Ayrton Senna totale, mi è andata anche fuori strada sta troia. Ho fatto 200.000 euro di danni. 200.000 euro.
7: Sa, Maria, mamma mia, per 2 graffietti sul cofano.
8: Ma graffietti un paio di porco. Ha fatto il cofano avantreno semiasse e ovviamente non si...
6: Ma che cazzo ce ne frega a noi? Io voglio passare al pezzo clou. Parliamo dell'esterna con Infausto. C'è stata sb***a, c'è stata lingua in bocca, c'è stato palpamento, c'è stato ficcamento nel c***o. Prego, prego.
7: Beh, allora, Infausto mi ha portato a fare un giro in macchina.
8: Cosa, ma la smetti di copiarmi?
9: Ma io non ti ho copiato. La mia era un'auto d'epoca.
8: Ma che d'epoca? D'epoca cosa?
9: La Panda del 92, che è?
8: Ma che macchina d'epoca è una Panda del 92?
7: Maria, era pure 4x4, di quelle che usano i vecchi per andare a funghi in montagna. Color verde metallizzato.
8: E guarda quella di mio nonno! E ci caga e ci piscia dentro.
9: Appunto, lo vedi che non capisci un cazzo tu di macchine? Quella è una Panda, è in via di estinzione pure.
8: Ma come si è fregato la Panda mio nonno? È proprio lei! La riconosco nel filmato!
6: Mandro, Mandro, cane, hai rotto i cazzi! Interrompi in continuazione, qua non si arriva al sodo. Stai buono o faccio slegare i Bee Gees e ti faccio incu**are a sangue, va bene?
8: Ma scusate, ma qua avete legato dei cantanti degli anni 70... Tra l'altro ne è rimasto uno solo perché gli altri sono morti.
7: Abbiamo fatto un giro per una strada molto importante.
9: Vabbè, comunque la strada più bella che abbiamo nella nostra città, la statale, allora?
8: E lui va a troie mentre fate l'esterna.
7: No, ma non dire stupidaggi, cioè Maria, ma lo senti? Poi lì ci siamo fermati, abbiamo incontrato un po' di amiche, amici. Pensa Maria che in Fausto conosce gente proveniente da tutto il mondo. Brasile, Romania, Kosovo.
8: E sono puttane!
9: Ma sei un maleducato sei!
6: I terroni a casa, quelli lì che poi affolleranno le discoteche quando le riapriranno, dove andrete voi a fare i DJ al posto di Pippo Palmiera a rubare i soldi che non sapete neanche mixare, cane che portate le chiavette fatte dai poveracci che adesso guadagnano 50 euro a serata. È lì il business. Allora, vi siete baciati o no? Ti ha messo la lingua, ti ha messo il cazzo, due dita nella f***a, un vibratore, ha messo qualcosa dentro o no? Dai, c***o!
7: No, Maria, che c'entra adesso questo? Certo che no, sono troppo confusa ancora per baciare in Fausto, quindi...
9: Ma no, ma io per amicizia l'ho fatta pennellare a un paio di amici che passavano di là, che non avevano trovato...
8: Vorrei dire di clienti. Ma tuoi amici clienti? Che andavano a puttane.
7: Ma che clienti? Ma erano amici. Gli hanno pure offerto la cena. Solo che siccome loro a cena non potevano venire, gli hanno lasciato direttamente 100 euro.
8: No, ti ha venduto per 100 euro per farsi scopare dai suoi amici.
7: Non penso.
9: Tu sei invidioso perché io ho amici facoltosi che mi pagano la cena, mentre a te che sei una persona insensibile non te la paga mai nessuno. Oh, qua ci vuole l'applauso.
6: Bravo, diglielo a sto polentone di merda. Che schifo. Puh, Milano merda. Ecco, bravo.
8: Ma diglielo cosa? Gliela porti in Ferrari, questo se la porta sulla statale a farla battere. Ma che storia è?
9: E dove la devo portare? Sulla provinciale? Io per lei voglio il mezzo. Il meglio, scusa. Applauso.
6: Bravo.
8: Ma che cosa fai? Ti chiami anche in
7: applauso? Bravo. Hai capito come si tratta una donna? Altro che te che fai fenomeno con la Ferrari testa rossa.
8: Giusto, è vero, era scontato che portandoti fuori con una Ferrari avrei fallito tremendamente, invece farti scopare da due suoi amici probabilmente neanche di nazionalità.
10: Scusi, sono le 4:05, io avevo noleggiato la troia, vuoi uscire dallo studio?
8: Ah, riceve anche il suo appuntamento?
10: No, per me ha fatto uno strappo.
8: In che senso, scusi?
10: Pagate di più. Questi sono per la pizza.
9: Ah, grazie. Vedi Maria?
6: Bravo. Imprenditore, uomo bellissimo, persona dolcissima, bravissimo in Fausto. Ricordiamo grazie. Invece che Mandro è una merda. Bravi a tutti.
9: Un bel applauso a Mandro.
8: Scusate, fermi tutti. Io accetto gli applausi da tutti, ma il BG si è incatenato da guardia, no.
10: Scusi, per un hamburger mi può singolare anche lui?
9: Come no?

0: Lo Zoo di 105.
1: Un nobile decaduto in un regno sull'orlo del collasso.
2: Bon sang, comme tu es grand.
1: Un cuore dilaniato dal folle demone dell'amore.
2: Ma belle grosse bite.
1: Fra balli, feste sfrenate e intrighi di corte, la bruciante passione di un uomo disposto a tutto per conquistare la più ambita fra le dame parigine. Quest'autunno, super comparsa è il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire in L'amante di Madame Rochechouart, presto, al cinema.
2: Oui, oui, oui, comme c'est gros, comme c'est énorme. Dilate-moi, brise-moi, allez, bonne grosse pizza.
1: Una produzione Burrasconi Production.
3: Oggi giriamo un film in costume, ok? La storia è la seguente: il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire è perdutamente innamorato di Madame Rochechouart, che però è sposata. Quindi in questa scena viene ricevuto dalla sua amata, si getta ai piedi della bella e le confessa il proprio amore segreto. Le è tutto chiaro, signor comparsa super?
4: Allora, siccome sto facendo questo corso online di approfondimento online, sì. Sì, di attorato, no?
3: Con chi? Mi tolga questa curiosità pelosa.
4: Con Pepe Fetish,
3: beh.
4: Sì, che lui è quello famoso per i piedi, no? Che sciuccia i piedi alle sporchi, alle fermate. Però
3: sì, non so quanta attinenza abbia col mondo della recitazione, però vabbè.
4: Era quello che costava meno, cioè, quello che ho trovato online.
3: Immagino per le sue possibilità, prego.
4: Allora, la prima cosa che volevo chiedere al regista è, per entrare giustamente nel personaggio...
3: Ma quale? Sempre uguale lei che deve entrare, sì. Vabbè.
4: Potrei stupirla. Allora, sì. Volevi sapere, sono francese?
3: Sì, si svolge tutto nella Francia del Settecento, pre-rivoluzione.
4: Quindi devo grattare per i pidocchi?
3: Sì, se vuole rendere l'effetto così un po' iperrealistico lo può fare, sì, sì, sì.
4: Avete del pane da mettere sotto l'ascella?
3: No, quello non c'è, perché lei, essendo un conte, non si procura il cibo da solo.
4: Quanto sono alto?
3: Un metro e un cazzo, che c'entra? È sempre uguale, sarà la sua statura, no? Allora, siamo pronti a girare...
5: Camera speed. Sound production, take one.
6: Action!
7: Madame Rochechouart, c'è Hercule de Montmorency sur la Brute Loire che chiede di essere ricevuto.
8: D'accordo, fallo accomodare.
3: Scusi. Francia, sì? Del Settecento.
8: Questo è il mio famoso accento francese.
3: No, questo è Goebbels senza i testicoli.
8: Ma io sono famosa per... Vengo presa per il mio accento francese.
3: No, viene presa per il culo per il suo accento francese. Non me lo riesce a fare un po' più parigino, sì? Mm-hmm. Prego, vada con la battuta.
8: Action. D'accordo, fallo accomodare.
3: È uguale a prima, identico. Puff, puff, puff, sarebbe... Cos'è?
8: Come fanno sempre i francesi se lei non ne sa un cazzo?
3: Cosa fa? Esplodono i francesi mentre parlano.
8: Si annoiano.
3: Ah,
8: si
3: rompono il cazzo. Come me del resto, devo essere francese. Vabbè, teniamo la tedesca. Rifaccio la battuta.
6: Action!
8: D'accordo, fallo accomodare.
4: Madame Rocco Ciuccio.
3: No. Non è Rocco Ciuccio. È Rochechouart.
6: Action!
4: Madame Roche.
3: No, Rochechouart.
4: Madame Chuchot.
3: Non è Chuchot. È Rochechouart.
4: Madame Rochechouart.
3: Rochechouart.
4: Charverat.
3: Sa dire bonsoir lei, bonsoir.
4: Madame dica.
3: Signora, tagliamo la testa al toro. Dica, signora.
4: Signora, mi sia perdonata l'impertinenza. Sono il conte culatone.
3: Non è culatone. Hercule.
4: Sono il conte Ercole.
3: Hercule.
4: Sono il conte Hercule.
3: Cool, sì, de Montmorency sulla Brute Loire.
4: Ti ho messo di Efferse Nawa.
3: Senta, sono un amico di famiglia, dica così.
4: Sono un amico di famiglia. Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca Franz von Hitler.
3: E Franz Gundaker von Buhl Schauenstein.
4: Hai Hitler!
3: No, senta. Questa roba si sta complicando orrendamente. Allora, sono un amico del duca tedesco, di origine tedesca. Oppure del duca tedesco, teutone, dica così, eh.
4: Sono un amico del duca con le tettone.
3: Non è con le tettone, non è teutone, tedesco, prussiano. Vuole dire prussiano?
4: Non so, decide lei.
3: Dica prussiano, sono un conte del duca prussiano, prego.
4: Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca prussiano.
3: Non è duca, è del duca prussiano.
4: Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca prussiano, ricorda?
8: Certo che lo ricordo, conte. E cosa vi porta a farmi
4: Ma ha sputato in un occhio, scusa.
8: Così inaspettatamente.
4: Aspetti, oh!
8: Sì?
4: Sì, sì, le sputa negli occhi, scusa.
3: Purtroppo, utilizzi il ventaglio, metta il ventaglio vicino alla bocca che sennò mi innaffia tutto l'attore.
8: D'accordo.
3: Attore poi, vabbè.
4: È figa, ancora.
3: No, non così vicino. Un po' più lontano il ventaglio, sennò non si capisce che cazzo dici.
8: Certo che lo ricordo, Conte.
3: Metta il ventaglio, sennò mi innaffia il tizio.
8: E cosa ti porta a farmi fissa?
3: Mi sta sputacchia tutto, porcaccio. Scusate, chiedo scusa agli astanti. Mi sputacchia.
8: Lei è molto arrabbiato come tedeschi.
3: Sì.
8: E cosa vi porta a farmi fissita così inaspettatamente e senza il tofuto preavviso?
4: Mamma miseria, scusate, un asciugamano. Sono...
3: Lo so, la vedo, è madido.
4: Allora, questa... Cioè, devo fare questa parte grossa.
3: Sì. Wow. Oh. Porca puttana, ma chi è? Un pazzo lo sceneggiatore di questa roba? Tutta lei la deve fare. Ma porca. No, se figuri, se sono sicuro. Si fermi a Madame Rochechouart. Poi ci inventiamo qualcosa, la voce fuori campo. Vabbè, senta, provi.
4: Allora potrei fingere un suicidio dopo.
3: Sì, ma perché fingerlo quando può farlo seriamente e sollevare tutti noi dal suo peso?
4: Allora, siccome vedo che sono tantissime righe di cose. Molte.
9: Allora le spiego, lei si deve gettare ai piedi della sua amante.
3: Che cazzo è questo, scusi? Ma lei chi è?
9: Sono l'assistente di studio. Lei si getta ai piedi della sua amante con la voce rotta dall'emozione e recita il monologo.
4: Io non la conosco, lei chi cazzo è, scusi?
3: Manco io lo conosco, scusi. Ma da dove esce lei?
9: Ha assunto Burrascone.
3: Ah! Adesso si spiega, lei qual è la sua qualifica?
9: Io sono assistente di scena.
3: Sì, prima era di studio, ho già cambiato.
9: Ho cambiato lavoro già tre volte. Adesso sono autista, devo andare, salve.
3: Arrivederci, guardi.
4: Ma è durato pochissimo sul set.
3: Peccato perché era competente, mi sembra. Vabbè, faccio il monologo, prego.
1: L'amore non conosce confini e il nostro conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire sente un irrefrenabile desiderio di possedere Madame Rochechouart.
4: Oh, Madame Rochechouart. Dal primo istante in cui l'ho vista, ma
3: Scusi, che fa?
4: C'è scritto si getta i piedi della sua amata con la voce rotta all'emozione.
3: Sì, ma troppo rotta così, ripariamola un pochino.
4: Come la preferisce? Lo vuole più Steven Seagal o...
3: Non ho mai parlato in neanche un film Steven Seagal. Menava calci e basta. Ma non so neanche che voce abbia Steven Seagal.
4: Vedi che mi sono ispirato all'attore sbagliato.
3: Sì, nel caso di un monologo direi di sì.
4: Sì. Action! Primo istante in cui ho veduto il mio povero cuore non batte per Nanna.
3: Chi è Nanna? Chi è questa Nanna?
4: Lanna?
3: No, c'è scritto dal primo istante in cui vi ho veduto il mio povero cuore non batte che per voi, mia divina.
4: Io c'ho scritto Lanna. Vi penso di giorno, ci penso di notte, rivedo il vostro cazzo eppure
3: no,
4: le
3: tette. No, scusi, questo non è un rap mefitico degli anni Ottanta. Rivedo il vostro riflesso sui petali di calendula nei giardini di Mont-Saint-Exupéry.
4: Vi penso di giorno, vi penso di notte, rivedo il vostro riflesso sui petali di calendula dei giardini...
3: Calendula. Che fa?
4: Che io sia dannato se non avete la pietà di ricambiare il mio amore, mia signora, dai, porca...
3: Scusi, ma perché si ingrifa? Lei si ingrifa. Non si deve ingrifa.
8: Scopiamo?
4: Sì, cazzo.
8: Visto?
3: Stop, perfetta, ce l'abbiamo, benissimo. Oh, per una volta abbiamo finito la giornata in tempo. Adesso...
8: Sì, volentieri.
4: La madonna.
3: Ho già cominciato a inumidirlo.
1: Super comparsa è il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire. Lola Sputacchi è Madame Rochechouart 1. L'amante di Madame Rochechouart, al cinéma.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Questa sera Super Quark.
3: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, coi filmati, i servizi e naturalmente un pezzo, quella polverina che aprirà l'ingegno umano, l'invenzione, l'origine. Classico. Era conservata con ogni

0: B alla tigre. A.
1: Ci troviamo nell'Africa settentrionale, dove la savana incontra le pendici del monte Kilimanjaro. In queste distese incredibili, dove dimorano maestosi animali fra i più grandi del pianeta. Qui, la dura lotta per la sopravvivenza vede le sue espressioni più brutali, soprattutto per la più alta concentrazione di felini predatori del pianeta. Fra queste pianure aride, dove le temperature possono arrivare ai 40 gradi all'ombra nella stagione secca, vive la specie di felide meno conosciuta, il pappalardo. Il pappalardo, facente parte della famiglia dei pardi, proprio come il cugino Pierluigi, stanziato nelle regioni più a sud. È fra i pardi il più riconoscibile, anche per via delle abitudini sociali e il rumoroso ruggito che lo accompagna durante la stagione degli accoppiamenti.
2: Scappare! Voglio scappare! Voglio scappare! Voglio scappare!
1: Ecco, questo bellissimo esemplare di pappalardo si sta rinfrescando sotto un albero di feci. Nocciole datterose tipiche della regione, dal sapore acre e dall'odore molto pungente. Di feci vanno ghiotte i morandi, scimmie antropomorfe, lontane parenti degli oranghi. Ecco un morando che si sta gustando le sue feci, seduto sul ramo proprio sopra il pappalardo, che sembra essere infastidito dal rumoreggiare di queste scimmie chiassose.
3: Mangio la merda! Mangio la merda! Mangia la merda! Hai visto che stai mangiando la merda?
2: Adesso smetti! Vengo su e ti spacco,
3: No, sai che mangio la merda! Ti dà fastidio che mangio la merda,
2: Adesso vengo su, ti scanno, scimmie del cazzo!
1: Il pappalardo ha improvvisamente cambiato atteggiamento e sembra aver annusato una traccia olfattiva proveniente dalle sterpaglie.
2: Fica! C'è la fica! C'è la fica, voglio scappare!
1: Ecco comparire uno splendido esemplare femmina di pappalardo. La si riconosce dal fatto che non ha il cazzo. Il cazzo del pappalardo è un crinierino setoloso sito proprio sul finire della schiena, che distingue i sessi della specie. Le femmine non dispongono di cazzo, mentre hanno un'enorme fica proprio sopra gli occhi. Fica è il nome indigeno della ciuffa spelusa, escrescenza semilanosa che contraddistingue il muso di questi felidi femmina. È un attimo, e il maschio di pappalardo si avvinghia alla femmina, che sembra gradire l'approccio. È un turbinio di cazzo e fica, mentre la scimmia moranda osserva serena, con in bocca, il suo frutto di feci.
2: Sparro! Sparro! Che cazzo?
1: Purtroppo, come sempre più di frequente accade, questi habitat sono invasi di turisti chiassosi che con le loro jeep cariche di curiosi fotografi improvvisati fanno scappare gli animali che si rifugiano nelle loro tane spaventati. Ecco allontanarsi in gran fretta i pappalardi e perfino i morandi. Hanno abbandonato le loro amate feci.
2: Non vedete che gente, ma non anche scappare la foresta!
1: Purtroppo dovremo aspettare il tramonto per rivedere un cazzo di pappalardo e una fica lanosa sul muso di una pappalarda amoreggiare tra feci e morandi. Nella prossima puntata scopriremo come vivono i terroni e ci addentreremo fra le tane di questi primati, analizzando le loro abitudini e riscoprendo una specie piena di sorprese, mentre ci faremo due righe di venezuelana e un goccio di pampero. Alla prossima puntata!
4: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
5: Lo Zoo di 105.
6: In un'epoca in cui la spada ferisce più della pinna, uno spietato filibustiere solca i sette mari alla ricerca del mitico tesoro del capitano Featherstone Haugermars. Cosa accadrà quando il vecchio lupo di mare perderà la testa proprio per la bella figlia del capitano Featherstone Haugermars, l'unica persona ancora in vita a conoscere l'ubicazione del prezioso tesoro? Questo autunno super comparsa è il truce Benjian John Hickenbottom Stark in Il pirata Barba Baffi. Una produzione Burrasconi Production.
7: Allora, come potete vedere dal ciarpame di legname finto e polistirolo che ci circonda, leggermente puzzolente di acciuga, oggi giriamo un film in costume piratesco. Ci troviamo nella gambusa del vascello pirata del truce Benjian John Hickenbottom Stark, meglio conosciuto come il pirata Barba Baffi.
8: Scusate, è qua il casting per la cuoca troiona?
7: Sì, non lo so, e qua stiamo girando il pirata Barba Baffi.
8: Ah, ma Barba Baffi della fica?
7: Non credo, ne dubito forte. Penso che Barba Baffi identifichi l'identità di questo pirata leggendario.
8: No, perché mio marito super comparsa mi aveva detto di venire a fan casting per la cuoca.
7: Perché lei c'ha i baffi alla figa, lei?
9: No, per le mignotte allo studio 3.
8: Ah, a posto.
7: E vada allo studio 3.
8: Vabbè, grazie.
7: Buona fortuna per il casting.
8: Sì, io volendo mi metto pure la benda.
7: Sì, meglio figa. Per la faccia che si ritrova,
8: no,
7: dico.
8: No, sulla figa per essere pirata.
7: La figa cieca, cioè, è già un occhio cieco la figa, è già guercia.
8: Vabbè, vado,
7: Vada, ecco, non indugi. Come stavo dicendo, il pirata Barba Baffi ha rapito Gwendolyn, figlia del defunto capitano Featherstone Haugermars, e scende nel viscere della nave, dove lei è legata, per farle confessare l'ubicazione del ricchissimo tesoro che lei possiede. Ma la ragazza riesce a liberarsi e lo colpisce. Questa è una scena molto semplice, anche oserei dire banale. Lei è a posto col suo ruolo, signor comparsa super, sì?
10: Io non ho capito un cazzo di quello che ha detto.
7: Stiamo in una nave pirata, c'è una bella figa, il pirata brutto la vuole torturare per farla confessare dove sta la grana.
10: Poi la scopo?
7: Non lo so, guardi, anch'io leggo lo script per la prima volta. Mi auguro di sì per lei, di no per la signorina, perché sarebbe peggio della tortura.
10: È per sapere, perché non ho fatto il bidet.
7: Sì, in ogni caso comunque sarebbe una finzione scenica. Poi puzza tutto comunque di acciughe marce de merda su questo set per dare maggiore realismo, quindi...
10: Va bene, comunque allora, per la gamba di legno, io
7: sì.
10: Si vede dietro la gamba piegata mentre poi...
7: Sì, molto, moltissimo, proprio è palese, diciamo. Lei dovrebbe avere la benda sull'occhio, ma solo su uno. Perché ce l'ha tutte e due?
10: Scusi, infatti pensavo che sarà una versione di Daredevil ambientata, non lo so.
7: No, le abbiamo messo due bende, doveva sceglierne una.
10: Ah, io le ho messe tutte e due. Infatti
7: non ne tolga una. Infatti non vede un cazzo perché io sto di qua, è mezz'ora che parla rivolto verso il muro. Sto di qua io.
10: Ah, scusi.
7: Ci mancherebbe altro.
10: Va bene,
7: ha
10: allora,
7: finito.
10: Benda sola, niente gamba del tavolo.
7: Niente gamba del tavolo, anzi la restituisca al nostro falegname.
10: Ah, tra parentesi vi ringrazio perché anche se ho dovuto cucinarmelo da solo il pollo.
7: Che pollo?
10: Mi avete consegnato un pollo in una gabbia, lo spennato.
7: No, le abbiamo consegnato il pappagallo da apporre sulla spalla. Ma che si è mangiato il pappagallo? Scusi. Lei ha trucidato Paquito. 25 anni di pappagallo, comparso in 11 film, due volte candidato all'Oscar come miglior pappagallo non protagonista.
10: Scusi, pensavo era un pollo da spennare.
7: Ma che gli ha portato il catering vivo, scusi? Ma abbia pazienza, ma lei che quando ha mai visto che girano il commissario Rex e uno si mangia il cane?
10: Infatti ho detto, cazzo, che pollo strano, tutto colorato.
7: Che pollo strano, parla e dice non uccidermi. Porca puttana, siamo senza pappagallo.
10: Sì, allora io comincerei, giusto per dare l'impatto.
7: Sì, si figuri io, sì. Ecco, esatto. Allora... In questa scena il pirata Barba Baffi scende le buie scale che portano alla gambusa del vascello pirata, dove è legata la bella Gwendolyn. Azione!
11: Alright, quiet on the set!
12: Camera speed.
13: Sound production, take one.
14: Action!
15: Corpo di mille balene!
10: che il diavolo se le porti queste dannate scale.
7: Senta, scusi, non è credibile. Lei deve essere un malvagio pirata dei sette mari, capisci? Ci vuole un po' più di grinta, eh?
12: Action!
7: Porco! Troppa grinta, troppa, troviamo una via di mezzo.
10: Orfo di mille balene, che è il diavolo lei?
7: Chi è? Che il diavolo se le porti?
10: Che il diavolo se le porti queste dannate scale!
7: Har, vada con har.
10: Har!
7: Sì, ma così sembra i fighi d'India, vabbè, andiamo avanti, dai.
8: Chi viene? Chi va là? Non osate fare un altro passo prima di rivelare il vostro nome.
7: Mamma mia che cagna, manca la Bellucci a inizio carriera. Non riesci a farlo un po' più partecipato?
8: No.
10: Amore, allora, amore, senti, te l'ho detto mille volte.
7: Se sbilanci.
10: Ecco, allora, devi interpretarla, cioè devi entrare un po' più nella parte. Qui sei un puttanone. Cioè, cerca di immaginare i cazzi che ti sopportano proprio.
7: Senta, scusi, ma che training è questo a livello autorale?
10: Scusi, sono attore e sto insegnando.
7: Sì, prego, provi a farla come ha detto lui, coi cazzi rotanti.
10: Arr. Quello che avete davanti è il famigerato Benjan Jong Kang.
7: Non è Hank in Kong, è Ikken Bottom Stark.
10: Arg, quello che avete davanti è il famigerato Benji Jan Jong.
7: Non è Benji e Bungie.
10: Benjan Jong Kang.
7: Non sa lei come si chiama, scusi, è il suo nome, Benjan Jong Ikken Bottom Stark.
10: Benjan Jong King and Kark.
7: Sì, stenta, faccia così, è il famigerato pirata Barba Baffi, forza.
10: Quello che avete davanti è il famigerato pirata Barba Baffi, signorina Fica Frankenstein.
7: Non è Fica Frankenstein, è Featherstone Augen Mars, sono olandesi.
10: Signorina Frecasi Mars.
7: Non è Frecasi Mars, è Featherstone Augen Mars, tipico cognome dei Paesi Bassi.
6: Il pirata Barba Baffi, una volta vista la bella figlia del capitano Featherstone Augermars, prova una forte attrazione per essa, mostrando un vistoso rigonfiamento nella parte sotto la cintura piratesca.
10: Featherstone.
7: Non è Featherstone, ma che è una banca dei pezzi di merda la Featherstone, scusi. Sì, signorina, sì, come si chiama lei di nome, il nome del battesimo?
8: Maria Pia.
7: No, Gwendoline si chiama. Signorina Gwendoline, dice che gli dica Gwendoline, la chiami così, prego.
10: Signorina Gwendoline, ma chi ha avuto la sfortuna di vedermi in azione preferisce chiamarmi il pirata Barba Baffi?
7: Già l'aveva detto questo, doveva dirlo.
10: Sono in difficoltà, mi scusi. Adesso...
7: Ma si è già presentato prima, ha detto sono il pirata Barba Baffi, signorina Gwendoline. Finiva lì. E poi
8: E cosa può volere da me un lurido, cencioso, puzzolente pirata di bassa lega che voi, messer Figlio di Troia?
10: Calma, puttana!
7: Senta, scusi, non litighi, vabbè che moglie e marito non metter dito, ma la signorina, giustamente essendo legata, si sente legittimata a insultare, prego.
10: Devi dirmi dov'è nascosto il tesoro del capitano Frantespanz. Parla, sputer rospo, finisci.
7: Non è Frantespanz, è Featherstone Augenmars.
10: Devi dirmi dov'è nascosto il tesoro del capitano, quello di prima. Parla, sputer rospo, finisci dritta in pasto i merluzzi.
8: Piuttosto che cantare per un sordido monco come te, mi farei legare al pennone durante una tempesta. Il tesoro di mio padre resterà dov'è, lontano dal tuo lurido uncino. Il tesoro di mio padre resterà dov'è, lontano dal tuo lurido uncino.

0: Arg, finalmente sapremo, esastro.
1: Cosa ha detto? No, è Arg, finalmente sapevo che avresti ceduto.
2: Posso mettere gli occhiali? Scusi, non leggo.
1: No, il pirata con gli occhiali, la gente c'ha la benda sull'occhio, che si mette il monocolo dall'altro, scusi.
2: Parba baffi e occhiali.
1: Sì, parba baffi e occhiali e controlli i gioielli, lo dica puttanate.
0: Arg, finalmente sapevo che avresti ceduto. Forza, dimmi tutto prima, se non vuoi finire scapezzolata dai granchi in fondo all'oceano. Arg.
3: Più vicino? Vieni più vicino? Il tesoro di mio padre è nascosto... È nascosto... Ah!
2: Ah, che male!
1: No, no, scusate. Deve essere un duello all'arma bianca. La signorina colpisce il malvagio pirata, provocandogli molto dolore nell'occhio sano.
3: Ah!
2: Amore! Aia!
1: Ha cercato l'occhio.
2: Aia, non vedo! Misure. Non vedo!
1: Pausa! La rigiriamo tutta con le telecamere al contrario. Via! 5 minuti, pausa! Ah!
4: Questo autunno super comparsa è il truce Benjamin John Hickenbottom Stark in Il pirata Barba Baffi, sempre se riusciamo a rimettergli l'occhio che l'attrice gli ha cavato. Una produzione Burrasconi Production.
5: Lo Zodi 105.
6: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland, presenta Il Signor Cappella. Il Signor
7: Cappella. Pronto?
8: Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschi.
7: Qua chi te è morto ci sembra?
8: Patente, per favore. È un fischio maschio senza fischi.
7: Vuoi dire chi sei?
8: Anche voi, non prendete fischi per fiaschi.
7: Una persona per bene, quando chiami deve dire chi è, nome e cognome, se è figlio di puttana o se è figlio di mamma buona.
8: Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
7: Tu sei una fessaccia di mamata.
8: Col fischio. Col caschio?
7: Una fessaccia di mamata.
8: E fa bene.
7: Può essere figlio.
8: È un grosso rischio.
7: Beh, va a fanculo. Pronto?
8: Col caschio?
7: Eh?
8: È un grosso rischio.
7: Sì, non ti capisco, se parlo chiaro e alza la voce ti posso rispondere.
8: Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza
7: tu
8: raschio.
7: Tu sei un pezzo di merda, non ti fai capire che dire. Devi parlare in italiano e piano.
8: Non prendete fischi per fiaschi.
7: Sì, vaffanculo, ci ti assorbo, ci dico la puttana di tua moglie, vaffanculo.
8: Sì? È un fischio maschio senza fischi.
7: Senti un po', tu sei una persona educata.
8: È un grosso rischio.
7: Brava, devi dire prima chi sei.
8: È un fischio maschio senza fischi.
7: Siccome sei un figlio di puttana.
8: E fa bene.
7: Vaffanculo a mamata. Pronto?
8: Patente, per favore.
7: Pronto?
8: Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio.
7: Ma cornuto di merda, te l'ho detto un'altra volta.
8: È un fischio maschio senza
7: fischi. Devi dire tu chi sei e che vuoi, cornuto di merda.
8: È un grosso rischio.
7: Figlio di puttana.
8: E fa bene.
7: Cornuto.
8: Non prendete fischi per fiaschi.
7: Solo questo è tutta la tua famiglia.
8: E fa bene.
5: Radio 105. Lo Zodi 105.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
8: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante puttane,
4: sì,
8: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
4: Guardi,
8: forse
4: vabbè,
8: c'è il sangue.
4: Sì,
8: allora,
4: va
8: signora.
4: Bene. Questo
8: mi ascolti,
4: sì.
8: Ero puttane.
4: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
4: Don Gaetano?
8: Gaetano?
4: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
4: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che
9: ha
8: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
8: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
8: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
8: India, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
8: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
8: Sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
4: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
4: No,
9: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
4: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
4: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto quanto.
4: Va bene.
9: Lo sport.
4: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
4: E
9: per
4: cosa
9: chi non
4: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che
9: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Me, commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
4: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
4: Ecco.
9: Uno.
4: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che Bagalo, porco.
4: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
4: sì,
9: sono
4: ecco.
9: Quello della cancra, dell'esame delle feci.
4: Sì.
9: Allora,
4: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
4: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare
3: io
9: la
3: so
9: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce ne puntare dentro un bastoncino, ce ne puntare.
7: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
4: bene,
9: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
4: sì.
9: Decisivo?
4: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
4: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e dilli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Ignorante? Scoordinato? Disagiato? Fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità. Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione. Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok, Luca Carboni dopo lo scioglimento dei poli.

0: Domande sulla Bibbia.
1: Nannina, ma perché sull'arca di Noè ci sono due coccodrilli ma un solo orangotango?
2: Per salvare dal diluvio anche le seghe.
0: Rimanere sterile con il can can.
3: Allora, pronte ragazze? Mi raccomando, con le punte bene dritte nei coglioni. E un, due, tre, quattro.
2: Aia le palle! Aia le palle!
0: Pizzaioli molto pigri.
2: Carmine, mi fai una goccia stagione? Oh, stasera sono così stanco, ti faccio solo aprile.
0: Scopri qual è la vostra zona erogena. Comincio io, Gughino?
3: Ok, Gughina.
4: Naso.
0: Naso? È uscito naso! Adoro i bacini sulla punta del naso!
3: Aspetta, provo io.
4: Ano.
3: Ano! Dai, dammi una facciata nel culo, sarà pazzesco!
0: Ok, Gughino.
5: Gughino, ma tu sei sicuro che il testo è attendibile? Sai, perché non è che sono proprio bagnatissima.
3: E non respirare, che mi gonfi l'intestino.
0: Souvenir delle vacanze challenge.
4: Dove sei stato?
3: In Thailandia.
4: E cosa hai preso?
3: Una splendido batik rosa.
4: Dove sei stato?
2: In Thailandia anch'io.
4: E cosa hai preso?
2: La gonorrea.
0: Il coro dell'Antoniano fa la barilla coi rutti.

0: Di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!
1: Lo Zoo di 105.
2: Ermenegildo Gildo Dildo è un professore fuori dagli schemi.
3: Ragazzi, oggi leggeremo D'Annunzio completamente nudi.
4: Sì!
2: Gli studenti lo amano, ma la preside della scuola è decisa a rovinargli la carriera.
5: Professor Gildo Dildo, lei è un pazzo e un pervertito, ma le giuro su questo cancellino che le rovinerò la carriera, fosse l'ultima cosa che rovino in vita mia!
3: Lei potrà anche rovinarmi la carriera, ma non rovinerà mai i sogni di quei poveri ragazzi, ha capito, brutta puttana?
5: Ma come si permette? Fuori di qui!
2: Questa primavera non perdetevi il film di gente a scuola, più appassionante di una lavatrice spenta. L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante strucciolevole. Dal Tretton Ngagnagnan. Al cinema e in videocassette. L'istante strucciolevole. Nella puntata precedente, Super Comparsa, che interpreta il professor Gildo Dildo, aveva ricevuto la comunicazione ufficiale che era stato licenziato.
5: Lei è licenziato!
2: Il motivo? Non gli era molto chiaro. Forse per via del fatto che facesse lezione completamente nudo, proiettando film porno gay sul muro per tutta la durata della lezione.
6: Prof, ma quelli sono due frocci.
2: O forse perché spesso si fumava una pipa di crack, mentre una prostituta gli succhiava il il tutto durante la lezione di filosofia. O magari perché ogni settimana sacrificava una vergine e sgozzava un capretto in mezzo alla classe per venerare il demonio. Onestamente, sono tutte cose abbastanza normali per me. Se calcolate che mio padre, quando tornavo a casa, lo trovavo spesso nudo in sala, mentre si faceva inculare da suo cugino Peppe, mentre guardavano la ruota della fortuna. Quindi, perché licenziare il povero professor Gildo Dildo? Lo scopriamo insieme, in questa seconda entusiasmante puntata del Colossal. L'istante strucciolevole, parte 2. Scena 57. Il professore annuncia ai suoi alunni che è stato licenziato.
7: All right, quiet on the set.
8: Camera speed.
9: Sound production, take one.
8: Action!
5: No, professore, come faremo adesso senza di lei? Ah, è l'unico prof che mette la sufficienza come voto minimo.
10: Scusate, stop. Che fa?
11: Sto sbagliando!
10: Ma perché scusi, Iagola?
11: Che troia!
10: Ma c'è un'incongruenza, perché questo è un collegio solo maschile. Scusi, lei che ci fa qui?
6: Non era la secchiona troiona, questo?
10: No, secchiona troiona non è in questo studio.
12: Questo non è un cameo?
10: Lei punta sulla se... Io ne farei a meno della secchiona troiona, visto che lei adesso dobbiamo cambiarle i pantaloni.
6: Ma anche le scarpe. Fuori c'è scritto secchiona troiona.
10: Allora inseriamo. Non ero al corrente.
12: Io, chi vota per la secchiona troiona?
4: Io.
2: Dopo aver votato in favore della secchiona troiona, le riprese possono continuare.
3: Vi darò un ultimo insegnamento prima di sparire per sempre. E l'insegnamento è questo. Porco.
10: No. Carpe.
3: Carpe di.
10: Carpe diem.
3: Carpi di.
10: No. Carpe diem.
12: Che bestemmia strana.
10: E cogli l'attimo in latino. Cogli l'attimo.
12: Quella lingua.
8: Action.
3: Carpe diem. Acchiappate l'attimo, ragazzi.
13: L'esistenza è un interrotto susseguirsi di antinomi parnasti.
10: No. Antinomi.
13: Susseguirsi. Susseguirsi di antinomi.
10: Riparta dall'inizio.
13: Riparta dall'inizio.
10: No, lei riparta dall'inizio dall'esistenza.
13: L'esistenza è un interrotto susseguirsi. Lississinnini.
10: Non Alississinni, che è sardo. L'esistenza.
13: L'esistenza è un
10: interni.
13: L'intini.
10: Non è l'intimo.
13: L'esistenza.
10: È ininterrotto susseguirsi di antinomi e paradossi imprescindibili. Cazzato anch'io, sì.
13: Sì. L'esistenza è un interrotto
10: susseguirsi.
13: Anini.
10: Nini. L'esistenza.
13: L'esistenza è un ininterrotto susseguirsi di aninintonomini.
10: Senta, vuole provare con utini, diciamo che lei è alieno.
5: Utini.
13: L'asistassi.
10: No, l'asistassi, ma che c'ha l'infarto.
13: L'esistenza è un ininterrotto susseguirsi di antinomie e paradossi. Antinomi. L'esistenza è un ininterrotto
10: Porco. No, glielo dico io. Vada avanti, datevi alla pazza gioia, al delirio. Faccia, riassuma.
13: Datevi alla pazza gioia, al delirio, alla follia, insomma. Spacchiamo tutto, porco!
10: Porco! Carpe!
6: Si scopa!
13: Sì!
10: Massimo, il professore è diventato l'insegnante di sostegno di se stesso. Pausa!
2: Un'altra giornata di riprese buttata nel cesso. Niente scene di sesso. Nessuno che si incula. Niente sperma sul set. Vaffanculo. Mi avete rotto il cazzo, me ne vado. Fate doppiare sto film da quella zoccola di vostra madre.
10: Capisci perché Robbie Williams si è impiccato?
12: La signorina Troia.
2: Dal Tretton Ngagnagnagno.
1: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì. Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
5: sì.
2: E vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Vai in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì, cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
6: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: Fatte
4: no.
2: Di cazzi. Di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
5: ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma quella sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Questa è la casa, sono pieni di cazzi, costruiti dai cazzi. Non se ne mettono uno.
4: Ah.
2: E se ne mettono 4 o 5. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio.
4: Ah.
2: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
5: Addirittura.
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
5: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
6: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
6: Dov'è?
2: Volte.
6: Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
6: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
5: Nell'aria, sì.
2: Capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, diciamo, swan, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione.
2: Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
6: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
7: Lo Zoo di 105.
8: La sderenata dello Zoo di 105.
9: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Renata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Samuele da Lucrezia, ho 34 anni e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza. Si chiama Marta e mi scassa la minchia ogni giorno perché vuole sposarsi. Ha bisogno di una punizione severa. Saluti, Samuele.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Marta?
2: Sì.
3: Ciao Marta, sono Umbriake. Mi ha scritto Samuele per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: E adesso la faccio ascoltare allora. Andiamo!
0: Marta da Lucrezia, mi sa che te non sei una cima di furbizia. A Samuele sta venendo la calvizia. Ti vuoi sposare, glielo chiedi tutti i giorni. E lui si sente andare in culo gli unicorni.

0: Ci sei, Marta?
1: Sì, ci sono.
0: Le vuoi dire qualcosa a Samuele?
1: Ma chi l'ha ideata questa cosa? Lui proprio da solo?
0: Eh no, quella grande puttana di Mamta l'ha inventata. Scusa, chi la deve inventare? Lui l'ha chiesto, non l'abbiamo scritto, no?
1: Ah, ok. Lo so.
0: Sei un po' tosti con Brendoni, eh? Praticamente ci mandano le email qua alla radio e noi poi scriviamo la canzone e facciamo le telefonate. Hai capito, mo? O stai tutta stupida?
1: Sì.
0: E che lo sai che poi l'uomo cerca la donna solo per chiavare alla fine, non è che...
1: Esatto.
0: Che poi appunto uno, cioè, è giusto che uno si sposi, così poi si può divorziare. Pronto? Pronto? Ho messo giusto abbastanza.
2: La sderenata dello Zodi 105.
3: Ciao Umbriek, potresti fare una sderenata alla mia ragazza Camilla? Ora è diventata una zoofila pure lei. Dopo diverso tempo si è decisa ad ascoltare il programma che non le piace. Fa la personal trainer in palestra ed in piscina. Io e Camilla siamo insieme da 7 anni. Insultala senza pietà. Grazie bastardi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Camilla?
4: Sì.
0: Ciao Camilla, sono Umbriek. Mi ha scritto un'email Marco per dedicarti una sderenata.
4: Davvero?
0: Davvero, davvero. La vuoi sentire?
4: Sì, va bene.
0: Ma te la faccio.

0: Bellissima, sono emozionata.
1: Evviva!
0: Davvero.
1: Mo, ci vuoi dire qualcosa a Marco?
0: Adesso arriva tra poco a casa e niente.
1: Beh, quando arriva, allora fatti trovare in ginocchio, così ti fai un bel pompino al volo. E poi tilt, che te l'ho detto io.
0: Glielo dico.
1: Poi ti giri, ti metti a pecora e gli dici quanto ti è piaciuta la serenata di Imbrieca.
0: No, gli dico che è stato bravissimo a chiamarvi perché ho cominciato ad ascoltarvi 2 settimane fa.
1: Grande!
0: E quindi è stato grandissimo, davvero sono emozionata.
1: Hai scoperto un universo.
0: Esatto, no, vi ascolto sempre adesso, ogni giorno. Adesso che arriva a casa glielo dico.
1: Senti, Camille, ma tu che fai palestra? C'è un bel telaio di quelli da Ferrari?
0: Abbastanza, sì, dai, diciamo di sì.
1: Mo, che bello, manda una fotografia così ce la vediamo un po'.
0: No. Va bene, dai.
1: Va
0: grazie
1: bene.
0: Mille comunque. Un bacio a tutti, buona serata.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Un uomo di legge. Un uomo di legge che è riuscito a farsi largo nella vita nonostante un'imbarazzante malattia.
2: Pronto? Il commissario Tourette sono.
3: Sì. Allora, la battuta.
4: Sì.
3: Scimmiotta.
4: Cosa?
3: No, dico scimmiotta un po' Montalbano. Montalbano sono, capisce?
4: Lei è Montalbano?
3: No, è una battuta famosa, l'unica forse di Montalbano è Montalbano sono. Quindi lei deve scimmiottare, scimmiotta.
5: Action!
6: È pronto? Commissario Tourette sono.
3: Ma anche io che effettivamente le do questa indicazione, no? Deve essere pronto. Pronto?
4: Chi è?
3: Non lo so, ha chiamato lei. Non faccio lo spiritoso. Pronto, il commissario Tourette sono. Questo deve dire, perché è una battuta che...
4: Cioè, con accento meridionale.
3: Sì, riecheggia Montalbano. Lei riecheggi, prego.
5: Action!
6: Pronto?
3: No, vabbè, ma sei... Scusi, ma è possibile. Allora, dica semplicemente, pronto, il commissario Tourette sono. Dopodiché le viene un attacco di Tourette. Sa cos'è la sindrome di Tourette?
4: Quella che va in bagno...
3: Chi è?
4: Che è l'intestino...
3: Quella è toilette, non c'entra niente. No, Tourette sono quelli che dicono cazzo fica culo tette, che gli partono quelle parolacce, che non controllano la cacolalia.
5: Action!
1: Una storia di criminalità. Coraggio e amore.
6: Pronto? Il commissario Tourette sono. Porco...
3: È entrato nel personaggio.
5: Action!
1: Ma un brutto incidente rischierà di rovinare tutto.
7: Commissario Tourette, abbiamo ricevuto una soffiata dal nostro informatore.
6: Ottimo, agente troia, merda, puttana, zoccola, bastarda. Fate preparare una volante.
4: Scusi signorina, volevo essere...
3: Non deve chiedere scusa perché questo attacco lei non lo percepisce. È come un tic.
4: Cioè non mi rendo conto.
3: Eh no, non si rende conto, cazzo figa culo tette merda, pene, puttana.
5: Action!
7: Commissario Tourette, se la nostra relazione dovesse diventare pubblica, rischiamo entrambi di perdere il posto.
6: Agente femmina, per te sono disposta a rischiare questo ed altro.
3: Cos'è sta roba? Deve dire le parolacce, cazzo merda culo pene, troia puttana, così, deve dire le parolacce.
4: Sei molto bravo.
3: Grazie, ma non ho la Tourette, sono semplicemente una persona capace di improvvisare. Improvvisi anche lei, che gli devo scrivere le parolacce?
4: Non sono.
3: No. Non è.
4: Cioè, non ne conosco poche.
3: Cosa conosce?
4: Tana.
3: Puttana, va
4: scusi,
3: bene.
4: Signorina.
3: Non chieda scusa.
4: Troia. Scusi, signorina.
3: Non chieda.
4: Zoccola. Scusi. Signorina.
3: Vabbè, allora, scusi, lo fa apposta. Puttana.
4: Può essere una sindrome di Tourette educata, però.
3: Light. Tipo, cosa dice? Prostituta, passeggiatrice.
4: Vabbè, ci provo, beh.
3: Prego.
4: Scusi, signorina.
3: Sì, la signorina è avvisata.
5: Action!
6: Agente femmina, per te sono disposta a rischiare questo ed altro. Facciona di merda.
3: Facciona di merda, cos'è? Boldi! Deve impregare, perda il controllo, perda le staffe!
5: Action!
6: Agente femmina, per te sono disposto a rischiare questo ed altro! Porco!
3: Ecco! già meglio! Vabbè, la teniamo!
4: Una basta?
3: Sì, avanza a sto punto! Andiamo avanti!
1: Questo autunno super comparsa veste i panni di un poliziotto senza peli sulla lingua in Il commissario Tourette.
8: Commissario Tourette, lei è accusato di...
3: Ma perché si ferma sempre? Alla prima virgola si ferma!
9: Si piange.
8: Non ne so leggere le virgole.
3: Ma lei è una stampante che si inceppa!
5: Action!
8: Commissario Tourette, lei è accusato di istigazione al suicidio. Come si dichiara?
6: Mi dichiaro innocente, vostro onore, figlio di puttana, porco... Bastardo! Cane, pezzo di merda! T'ammazzo la famiglia! Puttano! Troio! Merda!
8: Portatelo via!
6: Cane bastardo! Pene nel culo!
3: Ma sa che è migliorato tanto? Istantaneamente!
4: Ecco, gli uomini ci riescono.
3: Ecco le signorine che le dispiace.
4: Scusi signorina, non volevo...
9: Prego, mi piace.
3: Le piace pure, capito? No, senta, scusa, c'è quella puttana, detto che non era capace di dirlo. Allora, vabbè, il trailer è andato fortunatamente. Adesso abbiamo un aspirante suicida che minaccia di buttarsi dal balcone. In quella, il commissario Tourette giunge e insiste per dissuadere personalmente il poveraccio, ma... A causa della patologia, appunto la sindrome di Tourette che lo tormenta, ottiene esattamente il risultato contrario, cioè l'aspirante suicida se butta e questo darà via a tutti gli eventi successivi. Il processo nel quale viene coinvolto, eccetera. Pronti a girare, motore, azione!
1: Un magistrale Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
10: Basta! Basta, non ne posso più delle cose. Io la faccio finita, io mi butto.
6: Agente femmina, mi dia il megafono. Voglio trattare personalmente con questo poveraccio. Figlio di troia, bastardo, cane, puttano. Pene nel culo.
3: Bravissimo. Quasi a livello del morituro.
5: Action.
7: Ma commissario Tourette, è sicuro che sia una buona idea?
6: Non lascerò che una stupida malattia mi impedisca di adempiere i miei cosi.
3: Cosa? Sacri doveri di tutore dell'ordine.
6: Non lascerò che una stupida malattia mi impedisca di adempiere i miei sacri doveri di tutore dell'ordine. Porco!
3: Ecco.
6: Braccio, merda, culo.
3: Bravissimo.
6: Sporcizia.
3: Bravo, bravo.
6: Piedi storti.
3: Sì.
5: Action.
7: Ah, come eroico, commissario.
10: Basta, basta, io mi butto, mi uccido, lo faccio, ma io mi ammazzo.
11: Ehi, amico, sono il commissario Tourette. Si risolverà tutto, manteniamo la calma.
6: Brutta merda, buttati che non vali un cazzo, sacco di merda. Ti piscio sopra quando atterri, cane bastardo, sfracellati, po...
3: Sempre meglio, bravo.
10: Oddio, anche la polizia pensa che dovrei buttarmi. Io non valgo veramente un cazzo. Io mi butto adesso.
11: No, ma che dici? Sono certo che tu sei una brava persona. Ora prendi un bel respiro e scendi giù da quel cornicione. Ti prometto che andrà tutto bene. Muori, cane! Schifo, puzzi, merda! Maglietta verde, pene nel culo!
10: Questa? Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Addio, mondo crudele!
4: Meraviglia.
3: Hai visto come è morto bene? Eh beh, qua sentiamo la puzza di Oscar, eh?
4: È forte.
3: È molto bravo.
6: Oh no! Che tragedia! Mi spezza...
3: Vabbè, però un po' di partecipazione emotiva, comunque...
4: Ma me ne frega un cazzo.
3: Ma lei è corresponsabile.
6: Oh no, che tragedia! Mi spezza il cuore, mi si spezza il cuore! Porco... Merda, fica! Fica, maglietta verde, pene nel culo!
10: Godo, però, non l'ha detto. C'è un copione.
4: Ma
10: che
4: ti tiro uno schiaffo?
6: Lei si faccia i cazzi suoi!
10: C'è un copione, scusami! Deficiente.
6: Ma porco...
4: Alla Tourette?
6: No, mi sono incazzato! Pausa, 5 minuti!
1: Super comparsa e la straordinaria partecipazione di Antonio Summa. Questo autunno Super comparsa veste i panni di un poliziotto senza peli sulla lingua in Il commissario Tourette.
5: Aiuto!
12: Radio 105.
13: Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: Caro Diario, eccoci qui come ogni sera a fare il riassunto della mia splendida giornata. Ecco com'è andata oggi.
1: Sì, chi è?
2: Sono il postino, ce l'ha raccomandata da ritirare.
1: Io apro, ma ti avviso che se sei un testimone di Geova o un venditore di folletto, ti strappo l'esofago e lo uso come parte di una pista per minigolf a tema horror.
2: Oh, la Madonna, che ferocia! Uè, stronza, allora facciamo così. Le lascio la busta sul pianerottolo. La firma la faccio io e vado via il culo.
1: Uè, deficiente, va che adesso ti vengo a prendere.
0: Chi era, amore?
1: Un postino che ora è entrato ufficialmente nella mia lista assassinabili male.
0: Wow, che forte che sei! Hai sempre la battuta pronta. Assassinabili male. Ma che sciocca che sei. La lista di gente che ammazzerai.
1: Cazzo ridi, prendi una penna e scrivi postino.
0: Ma hai veramente una lista assassinabili? Ma posso leggerla un attimo?
1: Sì, certo, non ho segreti con te. Sei il mio uomo, il maschio della specie, colui che ha il permesso di entrare dentro di me senza impugnare un'arma e con il mio consenso. Sei l'alfa della razza, che ha il compito di procacciare il cibo mentre io penso a crescere la prole.
0: Sì, basta, amore, ho capito, ti ringrazio. Ma come mai oggi hai questa super opinione della mia mascolinità?
1: Beh, sto seguendo alla lettera i consigli di Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Fallo sentire un dio anche se pensi sia un coglione.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di tatto e che incredibile mancanza di sensibilità nei confronti del proprio partner nel comunicargli l'opinione degradante che si ha dei suoi confronti attraverso un trattato scritto da uno scrittore di dubbia moralità.
1: Dai, leggi pirla, dimmi se sei d'accordo con me.
0: Allora, Luigi l'idraulico.
1: Sì, lo odio quando fischia mentre lavora. Avrei voglia di torcergli un tubo attorno a quel collo di merda.
0: Ma solo perché fischia? E poi fa vedere... Daniele, il figlio della vicina! Ma, amore, è un bambino di 6 anni!
1: Allora? Non esiste l'età per l'educazione. 3 mesi fa mi ha fatto una pernacchia.
0: Ma amore, non puoi voler del male ad un bimbo perché ti ha fatto una pernacchia.
1: Dillo ad Erode!
0: Ma quali sono racconti di fantasia? Allora, dicevamo?
1: Stavi leggendo la lista.
0: Ah, giusto. Andre, Giorgio, Filiberto, il Papa, Nano del Circo, Batman anni 60. Ma perché vuoi uccidere il Batman degli anni 60?
1: Perché rovina l'immagine di quello recente.
0: Effettivamente. Questo te lo appoggio. E Robin no?
1: No, quella merdina mi fa ridere. E poi, in quello recente non c'è più, perché li prendevano per froci.
0: Ecco perché! Effettivamente! Vabbè, ma senti, ma nella busta che ti ha consegnato il postino cosa c'è?
1: È una raccomandata per te, l'ho buttata nel cestino.
0: Ma, amore, ma perché hai buttato una raccomandata per me senza chiedermelo?
1: Ma scusa, te non ti scrive mai nessuno perché sei un solo di merda. Pensavo potesse essere una pubblicità.
0: Ma non l'hai nemmeno aperta, scusa! Fa vedere! Allora... Ma è una sanzione amministrativa! Ma cazzo! Oddio, svego!
1: Fa vedere che cazzo succede, perché sei pallido come quando ti faccio gli scherzi e ti chiudo per 10 ore nel frigo con la testa di un asino scarnificata.
0: Ecco, tieni!
1: Ma è una multa di 600 euro per eccesso di velocità! La tua auto è stata fotografata a 180 all'ora in centro città!
0: Ma com'è potuto succedere? Io non uso mai l'auto! E poi lo sai che oltre i 50 km orari sudo freddo e mi viene il vomito. C'è sicuramente un errore. Ah, c'è dentro una foto. Ma amore, ma sei tu che stai guidando? Ma sei fuori? Perché?
1: Ah, ho capito. Sai quando è stato? Quando c'è stato il Black Friday dallo spaccino magrebino. Allora sono corsa prima che arrivassero tutti i tossici di merda della zona e mi facessero tutta la merce migliore.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare ti avrei strappato le sopracciglia con uno strip depilatorio mentre dormivi, il giorno prima di un colloquio di lavoro importante.
0: Già, effettivamente.
1: Comunque adesso vado in comune, risolvo io sta storia della multa.
0: Hai capito, caro Diario? Cosa fica, è andata in comune a risolvere di persona la faccenda della contravvenzione. Dopo una lunga sparatoria degli ostaggi e un'estenuante trattativa con le forze dell'ordine che hanno assediato gli uffici del sindaco, sono giunti ad un accordo e hanno sospeso la contravvenzione in cambio del rilascio degli ostaggi. Fortuna, avevo già pronto lo psichiatra. E ora, dopo un paio di anni di assistenti sociali e terapie per il reinserimento, Cosa Fica sarà di nuovo riabilitata al voto e alla guida. PS. Ieri Cosa Fica è stata tutta la notte ad allungare la lista degli assassinabili. PS2. L'ho letta. PS3. Perché Ben Affleck?

0: Lo Zoo di 105.
1: Un regno lontano e cammelloso.
2: Che cosa c'è lì in mezzo? Vai via!
1: Governato da un re con la moglie tanto zoccola quanto incauta.
3: Re Shahir, mi riesce ad informare?
4: Rincresce. Hai detto giusto Shahirar, ma mi rincresce. Non
3: è perché marocchino.
4: Ah, ma io sono regista.
3: È perché marocchino.
4: Vai.
3: Action! Re Shahir, mi riesce di...
4: Rincresce, non mi riesce, mi rincresce.
3: E non mi riesce.
4: Vabbè, ma a me mi rincresce se lei non gli riesce.
3: Re Shahir, mi rincresce di rinformarla che proprio...
4: Perché rinformarla? Info.
3: D'info.
4: D'info.
3: Re Shahir,
4: un attimo che c'è la lincella che ridacchia.
3: E chi è questa, scusa?
4: Questa è Shahrazad.
3: Re Shahir, mi rincresce di informarla che proprio in questo momento la regina si sta scopando gli schiavi in giardino.
5: Ah, bella questa, mio buon visir. Trovi sempre modo di far ridere il tuo re.
3: Vostra maestà, purtroppo non c'era battuta.
4: Non era. Mamma mia, quanto è lungo.
3: Action! Vostra maestà, purtroppo non era una battuta. La regina si sta scopando veramente gli schiavi in giardino. Guardate voi stessi.
6: Guardate
7: come mi scappo gli schiavi. Inculatemi in quattro.
4: Che fa? Scusi, chi è?
5: Scritto così.
4: No,
5: è lungo.
4: No.
5: No.
4: Sì.
5: Se no, no, dico.
4: Cosa no?
5: No.
4: Non è nonno, è no.
3: Action.
4: Quanto se li spera? Va bene così. No, faccio un no più generico.
5: Li faccio?
4: Sì,
5: No! Un tradimento inaudito.
4: No, questo deve dire la voce fuori campo.
1: Un tradimento inaudito che provocherà conseguenze terribili.
5: Allora, per essere sicuro che nessuno mi possa più conficcarchi...
4: Conficcarchi? Cosa vuol dire in italiano conficcarchi?
5: Aspetti, levo gli occhiali, non riesco a leggere.
4: Scusi, ma perché lei porta gli occhiali antilettura?
5: Perverso.
4: Ah, ok, prego.
5: Allora, per essere sicuri che nessuno mi possa più cornificare, mo faccio giustizia a mia moglie.
4: Giustiziare?
5: Narni?
4: No, giustiziare mia moglie, giustiziare.
5: Mo faccio giustiziare mia moglie. E d'ora in poi mi sposo una vergine al giorno, me la scopo subito e poi la faccio accoppare.
3: Vostra maestà, vi permetto di farle notare che così facendo andrà ad esaurire presto le fanciulle attraenti. Le ricordo che in Persia le ragazze belle sono le più belle del mondo, ma quelle cose fanno veramente cagare, eh?
5: Cosa ha detto? Non ho capito un cazzo.
4: Dice che se segliava tutte le fregne poi le ammazza, gli rimangono solo le brutte.
5: Ma potete dirmelo così?
4: Ma siete persiani tutte e due, ve capite, tra persiani...
3: Ma lui non parla persiano, che cazzo di persiano è?
4: Ma perché lei parla persiano? Lei è un marocchino, scusi. Andiamo avanti.
3: È sempre da giù.
5: Non mi importa, così ho deciso, portatemi la prima sposa che me la fotto e poi la coppo.
4: Ora scopi a morte diverse ragazze che si disperano.
5: Cioè, l'azione avviene contemporaneamente?
4: Insomma, una che si scopa lei si dispera per forza.
5: Quindi io chiavo...
4: E la ragazza contemporaneamente si dispera.
5: Va bene.
4: Ecco.
5: Dov'è la ragazza?
4: Lei.
5: No, scusi.
4: È vergine.
5: Capito, però.
4: Cioè, scusi. Infatti siamo nell'antica Persia.
7: Ho 44 anni!
5: Minchia. Portati...
7: Senti, ma... Lo facciamo con quei vestiti?
5: Meglio, sì.
4: Vuole anche una maschera per la signora.
5: Sei girata. Ma scusi, non avete il burka?
4: No, non la usava. Non lo usa. Questa è la Persia.
5: Allora, se posso...
4: Prego.
5: Questa la ammazzerei così.
4: No, questa prima te scopa.
7: Scusate, ho dimenticato il deodorante. Non è sì.
4: Un anno fa l'ha dimenticato.
5: Io pensavo che c'erano già dei cadaveri.
7: Me lo impresti?
5: Non ce l'ho dietro. Non è che c'è il cinturino.
4: Le mettiamo una mollettina sul nasino.
5: No, scusi un attimo. Sì, io sono il re. Dico, no,
4: molletta regale.
5: No, lei è morta subito.
4: No.
5: Via, altra vergine.
4: No, lei è nella finzione il re, ma qua non conta un cazzo, decido io. Lei si mette la molletta.
7: Dopo mi porti a prendere un gelato?
5: No, scusi. Perché? Non è contemplato.
3: Scusa, prima deve scoparsela.
5: Sì, ma anche la ragazza è stata circuita.
4: Sì,
5: mi sembra lucidissima.
4: No, purtroppo ha fatto un film con Tarantino prima.
5: Ah.
4: E ci è rimasta sotto, purtroppo.
5: Sì. Va bene, allora...
4: La chiavi.
5: Si appoggi.
4: Sì.
7: Dove?
5: Dove preferisce, si giri.
7: Al muro?
5: Sì, si giri, ecco così.
4: Prego.
5: Ecco qua. Fatto, a posto.
7: Mi è piaciuto tantissimo.
5: Me no, però...
7: Vuoi essere mio fidanzato?
5: No.
7: Metti la crocetta,
5: no.
7: Sì, no, forse.
5: No.
1: ma sarà proprio la figlia del visir Shahrazad a spezzare il circolo vizioso.
3: Sire, purtroppo tutte le fanciulle della città sono scappate e ora tocca sposare mia figlia Shahrazad.
5: Bella madonna, mi hai sputato in faccia, cazzo.
3: È un po' bruttina, di capire.
7: Ciao.
4: Alla David Lynch, capisci?
7: Ciao.
5: No, dai,
3: dai. Visto?
5: Non mi state prendendo in giro.
7: Ciao.
5: Basta dire ciao. Capito, sei presente, è a posto. Va bene, dai.
1: Il re si scoperà il mostro Andy Cappone.
7: Che bello, sono regina. Che bello, sono regina. E so anche bene.
5: No,
7: perché
5: allora,
7: ridi?
5: Allora.
7: Perché ridi?
5: Allora.
7: Perché ridete tutti?
5: Allora, signora Scena.
7: Perché ridi?
5: Non sto ridendo, la mia è il nervosismo. Allora.
7: Forza, mio re, scoppiamo.
5: No. No, anzi, tu adesso mi racconti una bella storia, ok? Allora.
7: Forza, mio re, scoppiamo.
5: No. No, anzi, tu adesso mi racconti una bella storia.

0: bellissimo, la dolcezza.
1: Arrabbiata.
0: Porca troia!
2: Forza, forza, iemeni, iemeni.
0: Aia! Boio, boio!
2: Bellissima, bellissima! Catta!
1: Bravi tutti!
2: Bravi tutti! Ecco, allora, mi raccomando, perché adesso si riposi anche lei, signorina,
1: Sì.
2: Che dopo questa scena, guarda, con luttazione,
3: Entra un vichingo?
2: No, c'è la scopata.
3: Di chi?
2: Sua e del mostro qua.
3: È pazzo?
2: No, sono regista io. No. Il pazzo è quello che ha scritto. A me mi pagano.
1: No. Vuoi che facciamo le prove?
3: No.
1: Dai! No. Facciamo le prove.
2: Ve lasciamo soli?
3: No.
2: Pausa 5 minuti.
3: No.
2: Mettete un po' di musica e due tette di velluto.
1: Parlante.
4: Ciao bello, divertiti, eh.
5: Quest'autunno super comparsa indossa il turbante di un sovrano, che forse era meglio se rimaneva cornuto in Le Mille e Una Notte.
1: Ciao.
5: In tutti i cinema più lontani da casa vostra.
1: Ciao.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break, grande

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Patrick da Borgo San Martino. Vorrei dedicare una sderenata a mia moglie Sonia, che amo alla follia, che ho sposato 2 anni fa, ma è una stronza, rompipalle e che quando mi sente ascoltare lo zoo mi dice sempre come faccio ad ascoltare un programma così stupido. Sta bastarda.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Sonia?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake, ci ha mandato una mail Patrick, il tuo marito, per farti una sderenata.
2: Per
3: dedicarti una canzone, una sderenata, la vuoi sentire?
2: No, grazie.
3: Ah, non la vuoi proprio sentire?
2: No, grazie.
3: Ma come ti permetti? Che qua stiamo lavorando oggi pomeriggio per farti la canzone, ma che te la vuoi sentire? Che c'è un po' di rispetto per i musicisti, per la categoria, che cazzo? Che già il periodo è quello che è, col Covid e tutte queste brutte cose.
2: Ha detto mio marito di dirti sì, boh.
3: E dillo a tuo marito che è un deficiente.
2: Io pensavo fosse uno scherzo, sinceramente.
3: No, guarda che sei tu uno scherzo, la natura, proprio. Beh, e qui la vuoi sentire o no sta cazzo di sderenata?
2: Ok, va bene, dai.
0: Patrick che ti ama tanto alla follia, e di nascosto si fa anche le seghe sulla tua vecchia fotografia.

0: Beh, ti è piaciuta, Sonia?
1: Sì, bruttissima. Dopo questa glielo rompo ancora di più.
0: Bravo.
1: Ho afferrato il problema.
0: Quel bastardone. Beh, ti vuole bene lui però, lo sai.
1: Sì, no, lo so, ci mancherebbe.
0: Sei tu un po' pesante che non li fai sentire lo zoo.
1: Ma perché? Perché dice parolacce e quando capita che il suo bambino è in macchina

0: macchina e la prima parola che ha detto ancora un po' è stato cazzo.
1: Madonna.
0: Quindi, per quello.
1: Beh, sta crescendo che... bene il bambino, già saprà affrontare i problemi della vita.
0: Il prossimo anno che va all'asilo è un casino.
1: Eh sì, qua non insegnano la filosofia. Tu conosci il filosofo Edgar Morin, un filosofo della complessità. Lui parlava di Homo Demens e Homo Sapiens. L'uomo non è solo sapiens, quindi bisogna bilanciare entrambi gli aspetti. Okay. Quindi è giusto che sia. Certo. Perché non insegnano filosofia ai bambini, però bisognerebbe spiegargli. Comunque, ti vogliamo bene noi allo zoo, Sonia.
0: Anche no, anche io, dai, adesso lo farò ascoltare allora allo zoo.
1: Bravo, ti mandiamo un bacione.
0: Grazie.
1: Allora. Ciao,
0: un bacio, ciao.
1: Buona
0: ciao.
1: Serata, ciao ciao.
2: La sderenata dello zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sarei onorato tu dedicassi una sderenata alla mia amorosa Eleonora, che oltre che una gran figa è anche la fan numero uno dello zoo. Le migliori chiavate ce le facciamo dopo aver sentito i podcast dello zoo ubriachi dopo le serate. Ultimamente dice anche di sognarti. PS, se la invitate in studio ve la dà a tutti. È un po' feticista di voi, ci farei un pensierino. Ti prego, chiamala, Jacopo.
4: Pronto?
1: Pronto, parlo con Eleonora?
4: Sì.
1: Ciao Eleonora, sono Umbriake. Jacopo mi ha mandato una mail per dedicarti una sderenata.
4: Ok, l'accetto più che volentieri.
1: Vai, mo te la faccio sentire. Avanti.
4: Sì, ok.

0: cattivo.
1: Oh mio Dio, che spettacolo! La voglio come suoneria.
0: Io voglio una foto tua con le tette di fuori invece.
1: Ok.
0: E ciò che ci sei, mettiti pure un dito in culo quando fai la foto. E comunque, ti è piaciuta?
1: No, ho apprezzato tantissimo questa canzone, sono felicissima. Ora aspetto insomma di avere l'audio, così almeno me la metto come suoneria del telefono.
0: Se vuoi ti mando una foto mia nudo, pur che te la metti come desktop sul telefono.
1: Tanto il tuo numero ce l'ho, quindi ti chiamo.
0: Ah, benissimo, così organizziamo una bella uscitina insieme. Poi tutte e due, poi ce ne andiamo in qualche hotel e ti faccio vedere l'universo proprio com'è. Tutto una cosa, perché sei una maialona, tu, di la verità.
1: Sì, sì, sì, ecco, sono come nella canzone più o meno, quindi.
0: Ah, la grande,
1: tanto lui
0: belle.
1: È molto sportivo, non c'è problemi.
0: Ah, la grande, vabbè, allora vediamoci domani sera alle 11 a casa mia. Porti il perizoma, poi di cazzi di gom ce l'ho io, insomma, ci divertiamo.
1: Va bene, ok, vengo di persona allora.
0: Senti, toglimi una curiosità, ma qual è la tua posizione Dimmi. Preferita?
1: Ma un po' tutte, mi piace variare.
0: Ah, bene, allora, hai presente 50 sfumature di grigio? Con me possiamo fare 150 sfumature di arancione.
1: Sì, sì.
0: E poi torna a casco culo rosso.
1: Va bene, ok.
0: Ti mando un grande abbraccio, Eleonora.
1: Grazie.
0: A presto.
1: Ciao, buona serata.
0: Anche a te. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una della sega.
2: Sì.
6: Dai.
3: Dai,
6: dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
3: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo!
3: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo!
2: Eccomi. Scusa.
8: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì.
6: Aspetta.
8: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
6: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cosa è lo stufamente?
0: Lo stufamento,
10: tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
9: Lo Zodi 105.
11: La sderenata dello Zodi 105.
12: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Valentina. Mio marito si chiama Fabrizio. Siamo diventati genitori il 17 giugno e purtroppo il 19 luglio abbiamo avuto un brutto incidente in moto che all'inizio rendeva difficile anche scambiarsi un bacio. E niente, sono mesi che non si tromba. Ora siamo in fase di recupero. Volevo dedicare una sderenata a mio marito per tirargli un po' sul morale e il cazzo ed incoraggiarlo a rimettersi subito, così magari si ricomincia a scopare presto.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Fabrizio?
2: Sì, sono io.
3: Ciao, sono Umbriake. Abbiamo mandato una mail a Valentina perché ti voleva dedicare una sderenata.
2: Ah, grazie.
3: La vuoi sentire?
2: Certo.
3: E dai, andiamo allora.
2: Vai.

0: Fabrizio.
1: Sì.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Fantastica, fantastica.
0: Grande. Noi veramente mo, con tutto il cuore ti voglio fare veramente questi auguri di buona e pronta guarigione, così il cazzo poi ti diventa tostissimo di nuovo e ti puoi di nuovo ridivertire a far l'amore.
1: Sì.
0: A meno che con la Botkey Press non si diventa tricchione, no?
1: Grazie.
0: Vuoi dire qualcosa a Valentina?
1: Sì, ti apprezzo tanto e che tornerò quello di prima, va.
0: Eh sì, il solito bastardo deficiente,
1: Grazie.
0: Ma raccomando, dalla dossa allora, Fabrizio. Ti mando un grande abbraccio da Milano.
1: Ciao, ciao, un abbraccio anche a te.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriek, ti prego, facci una sderenata a mia moglie Pamela, è una ragazza di 38 anni, bellissima, alta, gambe lunghe e invidiabili. Io sono calabrese, nato a Milano, con la pancia. Vincenzo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Pamela?
4: Sì, chi è?
0: Ciao, sono Umbriek io.
4: Ah!
0: Ci ha scritto il tuo marito che ti vuole dedicare una sderenata.
4: Carino, dimmi tutto, caro.
0: E mo te la faccio sentire. Andiamo!
4: Immagino.

0: Beh, ti è piaciuta?
1: Bellissima, non immagino, guarda, veramente, immaginavo altro, però complimenti a mio marito, non si smentisce mai.
0: Non si smentisce mai quel cornuto, lo so, lo so.
1: Bellissima, è da mio marito Vincenzo.
0: Scusi, perché quanti mariti c'hai? Scusi, c'è l'amante pure. Senti, ma gli vuoi dire qualcosa a tuo marito?
1: Allora, digli pure che la sua amata Pamela lo ama tantissimo.
0: Mo, che bella storia.
1: Tantissimo.
0: Che bella storia.
1: E mi piacciono queste serenate. Mi piacciono alla pugliese queste serenate. Quindi va benissimo.
0: Mo, c'è bella. Senti, ma voi fate i giochetti con l'anduia pure quando siete a letto? Ti fai spalmare di anduia addosso?
1: Allora, io preferisco la cime di rapa. Io preferisco la cime di rapa. Lui è più d'anduia. Però sì.
0: Beh, fa piacere. Ma sei pugliese tu allora?
1: Io sono pugliese, i miei sono pugliesi.
0: Ah,
1: sì.
0: Sei una vacca pugliese allora.
1: Io sono nata a Milano, però i miei sono pugliesi, sì.
0: Allora sei proprio una bacchina alloce, no? Quindi mangi bene, almeno quello. Mangi bene, sei buona. Perché tutte le ragazze pugliesi sono buone.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora mi raccomando, stasera fate una bella fraccata per Vincenzo, mi raccomando. Ti mando un bacione.
1: Grazie,
0: Pamela. Ciao ciao.
1: Anche a te, viva la Puglia.
0: Sempre.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Zizzagna me.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
2: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
4: Zizzagnaman.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendenza a me.
8: Zizzagna meme.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Spesso?
10: Il mio portafoglio.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
9: Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7 per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, pazienza un attimo. Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le ascelle.
11: Mi fa scendere, che sono a 3 piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
11: Ma chi se ne frega?
9: Ma calpesta, allora faccio che spazio!
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
5: Permesso!
6: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagnaman?
5: Sono Zizzagnaman! Piacere!
6: Facciamo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
6: Ah, ma che puccia!
2: Che puccia! Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagna!
6: Lei si sente la puzza di lei?
5: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
6: Maia!
9: Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
13: La moffetta maledetta!
5: L'avete ammazzato!
6: Era 2 piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
6: Grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito? Lui diceva di no, su ricchio!
6: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
13: Non guardi me, io non ce l'ho.
6: Stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
6: Prendiamo quello del cadavere.
5: Figlio guarda il cadavere, trovo un cazzo.
2: Sei un grande. Bravo Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105 è l'ora di sbrigarsi.
2: Perché dobbiamo sbrigarci?
1: Perché ho lasciato la macchina in seconda fila.
3: Radio 105 Weekend.
1: Fica Pagani, questo è 105 Weekend, questo è Radio 105, quello è Gigi, l'argomento del giorno è la palestra, e tu? Ah no Gigi, aspetta il numero! Scrivimi un messaggio al 342-41-15-105, ok?
2: Una fica?
1: Sì!
2: Andiamo con la citazione tra 10 secondi!
1: Non trovo il foglio Gigi Bottoniere!
2: Come no? A Cristo Santo! Ma abbiamo messo il foglio lì sopra sul tavolo!
1: Ma ci ho fatto una barchetta!
2: Allora mettiamo un disco!
1: No, aspetta, sono pronta! Sfaccio la barchetta!
2: 3!
1: Gigi, non ci leggo!
2: 2!
4: Arrivo, Gigi! Completare il... l'abbonamento. Corrente a completare l'abbonamento Cinema Entertainment sulla nostra piattaforma streaming. Tutto in super full HD 4K per un catalogo interessante e divertente. Serie TV, film, documentari e tanti altri contenuti imperdibili. A un prezzo super vantaggioso.
1: A posto, Gigi!
2: Benissimo!

0: sono in radio al momento perché io sono una speaker molto importante. Tra due ore finisco e arrivo e scendo e sposto la macchina, d'accordo? Signor vigile?
1: Mica dobbiamo entrare!
0: Sì, sì, un attimo solo, finito! Tranquillo, Gigi!
1: Da questo momento ai 10 secondi, Ludovica, sbrigati!
0: Sì, stai tranquillo, Gigi Bottoniere! Ormai i tempi li conosco! Sono qua alla finestra, mi vede, signor vigile? Qua in alto, Ludovica! Ciao!
1: Ludovica, sta per finire il disco!
0: Sì, sì, l'ho già detto che tra due ore scendo, finisco il programma e arrivo! Come dice, manca la targa? Ma non lo so perché! Ah sì, forse un po' sbattuto l'altro giorno al supermercato in retromarcia!
1: Sta venendo Ludovica!
0: Va bene, d'accordo, signor vigile, scendo!
1: Ludovica! Rientra Ludovica! Ludovica!
0: Eccomi!
1: No, Ludovica, aspetta che sta cantando!
0: No, Gigi, non voglio entrare, voglio entrare, ci vengo, Gigi!
1: Ludo! Ludovica! Ludovica! Caduta! Ludo! Caduta!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Bentornati ad un'altra puntata di Freedom Oltre il Cortile. Negli scorsi episodi, oltre ad aver risolto alcune controversie con quel cretino di Paolo Nois mandandogli dei sicari di Mediaset, abbiamo conosciuto un inventore straordinario, il professor Giannone, che anche oggi rincontreremo. Oltre ad altre 30 o 40 cose buttate a caso qua e là, ovviamente prive di concretezza reale, ma che ci servono per fare le due ore tabellari. E poi ovviamente decine e decine di droni e riprese di me che cammino e osservo l'ignoto per dare tantissimo pathos posticcio. Bene, tutto è pronto, allacciate le cinture. Inizia Freedom Oltre il Cortile.
4: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile torneremo nuovamente a trovare il professor Giannone, un inventore radiato dall'albo degli scienziati per colpa di alcune controversie sull'uso di cavie umane per esperimenti poco ortodossi, che ci mostrerà un'altra delle sue invenzioni, dopo aver ovviamente introdotto l'argomento delle invenzioni umane con una scheda lunghissima, piena di ovvietà e carica di aneddotica presa da Wikipedia.
3: Siamo in provincia di Torino, che tutti noi sappiamo essere la dimora di Satana, e dove la magia nera viene insegnata fin dall'asilo. Sicuramente avrete già riconosciuto il vialetto pieno di cianfrusaglie e macchinari buttati qua e là a casaccio ad arrugginire sotto le intemperie. Questa è la casa laboratorio del professor Giannone, l'inventore della macchina che si locomuove a peti umani. Eccoci, entriamo. Voi non lo potete sentire, ma qui c'è un fortissimo odore di feci. Probabilmente il professore ha parcheggiato dentro il garage. Eccola, professore. Stava facendo il pieno alla vettura che si muove a scorregge?
5: No, non digerisco bene il lattosio. Però non riesco a fare a meno del cappuccino al mattino.
3: Bene, capisco perfettamente. Comunque, a parte le sue putrescenze gratuite a favore di Camera, so che ci ha chiamato per mostrarci una nuova invenzione rivoluzionaria. Ce la può mostrare?
5: Certamente! Sono emozionatissimo! Pensate che la produzione in larga scala di questa mia invenzione potrebbe risolvere per sempre il problema dell'acqua potabile nelle zone povere del mondo!
3: Accidenti, professore, ma questa è una notizia straordinaria!
5: Eccola! Questa è la macchina condensatrice che estrae acqua dall'aria che funziona grazie ai peti umani.
3: Ma tutto questo è straordinario. Quindi lei ha inventato un macchinario che riesce ad estrarre l'acqua dall'aria ovunque sia installato?
5: Ma certo che no, non dalla semplice aria, perché purtroppo sarebbe troppo poca, ma da qualcosa che è ben più presente sul nostro pianeta, ovvero le scorregge.
3: Ma mi permetta di farle un paio di appunti, professore. Ma è l'aria ad essere ben più presente dei peti sulla sfera terrestre. E poi mi sembra che vi sia una sorta di denominatore comune nelle sue invenzioni, ovvero l'ostinazione nell'utilizzo delle aerofagie come carburante.
5: Troppi miei ex colleghi hanno criticato i miei metodi, ma come per grandi scienziati del passato, andrò oltre le congetture e le convenzioni per dimostrare che le mie teorie, secondo le quali sfruttiamo troppo poco il grande potenziale delle putrescenze intestinali, siano il futuro. È per questo che sono stato radiato dall'albo.
3: Ma non era perché ha decapitato un uomo per trapiantare la sua testa sul corpo di un astice?
5: Anche. Ma su, non ci perdiamo in chiacchiere e lascia che ti mostri il funzionamento.
3: Come state vedendo, come è stato per la vettura che si locomuove grazie ai peti,
5: Cristo!
3: Il professor Giannone si sta infilando una ventina di centimetri di tubo flessibile nell'orifizio anale.
5: Ah, cazzo, che dolore!
3: Ma mi perdoni, professore, ma non potrebbe fare un tubo con un diametro inferiore e magari un pelo più corto?
5: L'ho già fatto 5 volte, Roberto! Questa è la versione definitiva! Dovevi vedere il prototipo!
3: Bene, aspettiamo di vedere se funziona, allora.
5: Eccola! Ah! Ora metti un bicchiere lì sotto e gira la manopola. Eureka! Ha funzionato! Ecco l'acqua condensata dalla mia scorreggia!
3: Professore, ma l'acqua ha un sinistro tono di beige e ha come delle impurità verdastre che vi galleggiano all'interno.
5: Ho mangiato broccoli ieri sera! Non è incredibile? Praticamente è come bere e mangiare assieme! Come per gli estrattori del bar! Forza che aspetti Roberto! Fatti una bella sorsata di acqua cacca! Roberto, ma dove vai?
4: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile andremo a scoprire se i ristoranti etnici fanno tutti cagare oppure ce n'è uno che si salva. Poi faremo una capatina a Venezia per ridere delle bestemmie dei gondolieri ed infine faremo una gita a Sharm el Sheikh a farci spiare dai giardinieri mentre facciamo la doccia per poi contrarre l'escherichia coli lavandoci i denti con l'acqua del rubinetto. E anche droni, tantissimi droni, centinaia di droni senza un domani. Tutto questo in Freedom Oltre il Cortile.

0: Forse, forse, c'è ancora una punticchia di sapore di merda.
1: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: colpa non è mia, che è stata in bagno 4 ore.
1: Lo sai che devo farmi i capelli, le unghie dei piedi e darmi una truccata, perché se no faccio schifo. Sembro una mummia con queste occhiaie e tutto in disordine.
0: Non me ne frega un cazzo, perché adesso per colpa tua ci piegheremo 4 ore a fare tutta la città.
1: Stai attento a quel camion, si sta leggermente spostando sulla sinistra.
0: Ti ho detto che quando guido, ti ho detto che quando guido non devi dire niente, perché l'autista sono io.
1: Sì, l'ho capito che sei tu che guidi, ma devi andare più piano. C'è pieno di autovelox e camion, sono imprudenti, rischiamo incidenti.

0: Adesso stai zitta perché c'è il mio programma preferito. Accendo la radio, quindi stai assolutamente zitta.
1: Spannami il buco, Leo.
2: Sono tre calciatori.
1: Come cazzo?
2: A stella, taglia il terzo, non lo so, il test.
3: Ancora sto programma di merda, lo sai che proprio non lo sopporto. Dicono le parolacce e sono scemi, stupidi, cretini.

0: Amore, ho fatto la sciolta. Ci sono delle salviette umidificate?
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: This is the zoo, only for you.
1: Bentornati ad una nuova puntata di Free Tom Oltre il Cortile. Anche in questa puntata abbiamo prosciugato una diga idroelettrica per caricare le batterie dei nostri droni. Abbiamo chiesto a custodi che mangiavano panini il permesso specialissimo per aprire porte di sgabuzzini ed il nostro goffo Omar ha sempre inspiegabilmente una obsoleta telecamera anni 90 sulla spalla. Tutto è pronto, allacciate le cinture, sedetevi comodi che il viaggio sta per iniziare.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile andremo a casa del mago Ricchionello, che da anni divide la comunità scientifica. Egli infatti asserisce di essere in grado di comunicare con l'aldilà e che grazie al potere del papocchio lui sia in grado di mettersi in contatto con gli spiriti, ma solo di persone omosessuali.
1: Siamo fuori dalla dimora del mago Ricchionello, un personaggio che ha dell'incredibile. Laureatosi all'Accademia di Arte Drammatica, scopre durante una rappresentazione teatrale di avere un potere straordinario, ovvero che il suo pene, quando è turgido, funge da antenna con l'aldilà. Egli lo definisce il papocchio. Ma non scopre solo questo, ma anche che inspiegabilmente riesce a parlare con defunti di ogni epoca accomunati da un'unica cosa, ovvero essere omosessuali. Forza, entriamo. C'è un fortissimo odore di gel oppure di pasta fissan. No, anzi, di lubrificante, tipo quello che si usa dal dottore per gli esami. Ecco, vasellina è il termine adatto.
3: Eccola, Roberto, benvenuto, vi stavo aspettando.
1: Mago Ricchionello, salve. Stavamo appunto disquisendo dell'odore fortissimo nella sua dimora. Forse è l'odore degli spiriti?
3: Ma no, scusate, non ho avuto il tempo di arieggiare. Ieri ho dato un party ciuff ciuff con degli amici e abbiamo fatto tardi per scastrarci. Purtroppo uno dei vagoni umani si è sentito male col chalice.
1: Credo che la mia maturità sessuale, mista alla mia immensa preparazione come divulgatore, mi abbia fatto intendere perfettamente che lei si stia riferendo ad una festa dove le persone se lo inzuppano in fila. Ma per dovere di contegno televisivo soprassiederò, virando immediatamente sull'argomento principale della nostra visita. È vero che lei riesce a mettersi in contatto con gli spiriti grazie ad uno strumento chiamato papocchio?
3: Sì, esattamente. Il mio papocchio è come un'antenna che catalizza le anime dei defunti che così.
1: Tutto questo è incredibile. Quindi è in grado di darci una dimostrazione?
3: Certamente. Sedetevi e cercate di concentrarvi assieme a me. Mettete le mani sui peni e massaggiateli mentre io sfodero il papocchio. Ecco il magico papocchio. Purtroppo ancora non è duro duro e per mettermi in contatto con gli spiriti che così ho bisogno di menarlo un attimo.
1: Mi perdoni, mago Ricchionello. Non vorrei essere sgarbato, ma si rende conto che lei ha tirato fuori il suo membro e lo sta tiracchiando innanzi alle telecamere di un programma di divulgazione delle reti ammiraglie Mediaset?
3: Questo non è un semplice membro, ma è il papocchio, uno strumento magico. Merita il vostro rispetto e sono certo che quando sarà duro duro e sentirete le voci dall'oltretomba, tutta questa polemica sterile e pudica passerà in secondo piano.
1: Sì, ma sta roba non si può trasmettere.
3: E poi in montaggio metteteci le peccette con le faccine degli emoji, così non vi chiudono il programma.
1: Ma a me fa schifo lo stesso, mi perdoni. M'è arrivata anche una goccetta di qualcosa che è partita dalla punta.
3: È il flusso, il flusso.
1: Sì, vabbè, il flusso. A me sembrava urina, mi scusi.
3: Ecco, ecco, sì, lo sento. Sento che sta tirando il papocchio.
1: Guardi, credo che la cosa possa finire qui. L'imbarazzo generale è palpabile.
3: Bravo, ottima idea. Palpa, palpami il papocchio.
1: Ma che sta dicendo? Mi stia lontano, per favore.
3: Tocca, tocca.
1: Ma che tocco? Ma che sei impazzito?
3: Dai, dai, abbassa la testa. Baciami il papocchio. Fallo per gli spiriti.
1: Sa che se non mi leva la mano dal caschetto immediatamente, le mollo un pugno così forte che quando si sveglia è cambiato il governo?
3: Ma non vuoi parlare con gli spiriti con il microfono del papocchio?
1: No! In realtà vorrei solo che queste due ore della mia vita non fossero mai accadute e vorrei usare il cavo di quella lampada per stringerle la giugulare talmente forte da farle uscire l'ipofisi dalle narici.
3: Sì, così mi piacciono gli uomini rudi vestiti da carpentieri.
1: Andiamocene, Omar, e non dare le spalle al mago.
3: Bastava solo un bacino sulla punta.
2: Nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile, indagheremo sui misteri di un posto che sembra solo una vecchia baracca e scopriremo che forse è solo una vecchia baracca, ma la venderemo come un luogo infestato. Poi ci sposteremo a Potenza, ma solo perché ci siamo sbagliati in autostrada. Infine guarderemo cianfrusaglie di un accumulatore seriale che spacceremo per collezionista di oggetti esoterici. Questo è molto altro nulla nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile.
4: Come hai detto che ti chiami, tesoro?
5: Omar!
3: Mon, sono contento che sei tornato da solo per parlare con gli spiriti culacchioni.
5: Sì, ma quando vengono mi fa male un po' il popocchio.
4: Vengono o vengono? Ah, sì, stanno per venire. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Pinocchia.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta un falegnamiam chiamato Falegnamiam Geppetto. Il falegnamiam Geppetto era chiamato falegnamiam perché era falegname e gli piaceva un casino mangiare la gnagna delle fanciulle.
4: Mamma mia, quanto mi piace la gnam gnam delle fanciulle.
3: Purtroppo, Geppetto era ormai vecchio e le fanciulle da lui non se la facevano mangiare neppure dietro pagamento. Così, un giorno, Geppetto decise di costruirsi una bambola di legno con la bagiana di muschio, da mangiare a suo gusto.
4: La chiamerò Pinocchia.
3: E gliela mangiò così a lungo, ma così a lungo, che per la noia la bambola prese vita.
5: Chi sono? Dove sono? Perché c'è un vecchio di merda che mi mangia la mia mia?
3: Disse Pinocchia, appena prese vita. Geppetto, che aveva la lingua ormai piena di schegge di legno, disse:
4: ti chiami Pinocchia. E la bagiana devi farti mangiare, come se fosse una pannocchia.
3: Purtroppo, Geppetto non sapeva che il legno con cui aveva costruito Pinocchia era magico. Così magico che, ogni volta che diceva una bugia, il clitoride di legno di Pinocchia cresceva di 28 centimetri. Per sua sfortuna, mentre mangiava la bagiana di Pinocchia, ebbe la malaugurata idea di farle questa domanda.
4: Pinocchia, dimmi la verità, ti piace come ti mangio la mia gna?
5: Oh, sì, un casino, guarda.
3: Rispose Pinocchia, mentendo, e in quello stesso istante il suo clitoride crebbe in un sol colpo di 28 centimetri, perforando un occhio di Geppetto fino a trapassargli il cervello. Ah, ah, ah! Urlò a squarciagola Pinocchia quando si accorse che il suo clitoride aveva trapassato il cervello del povero Geppetto. In preda al panico, Pinocchia corse in strada con il cervello di Geppetto ancora infilato nel clitoride di 28 centimetri. Fu in quel momento che venne notata dal gatto e la volpe, che la catturarono e guadagnarono un pacco di soldi, facendo esibire Pinocchia nel loro circo, con il nome d'arte di l'incredibile travone di legno scopa cervelli. E vissero tutti felici e contenti. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is a zoo. This is a zoo.
3: Vai, dai.
4: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quei là.
5: Tu conosci solo me?
4: Solo te.
5: Solo me?
4: Solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
6: Neanche di me?
4: Ben vengo Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
6: Amico mio, Wender è amico
4: quello
6: tuo.
4: Quello è tuo!
6: No.
4: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
6: Cosa dov'è c'entra?
4: Dov'è quella regista?
6: E se vado via io?
4: Nessuno viene.
6: Neanche tu?
4: Io posso litigare con la guerra.
6: Ma gli altri
7: no,
6: non verranno mai.
7: Se va via Marco, tu non vai.
6: Anche a me,
4: no,
7: terzo
4: no,
7: piano,
4: stai
7: zitto, terzo
4: io
7: piano.
4: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
6: No, tu
4: lui
6: sei
4: è un figlio di zoccola.
6: Tu sei una merda.
4: Lui
6: sei.
4: È furbo.
6: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
4: Non c'entra il contratto, tu non sai cosa valga, non
6: sì,
4: lo sai.
6: Sì.
4: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
6: Lui via, io vado.
4: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
6: no, ma metti che ti dà 10 milioni
4: sì
6: subito. Tu rimani?
4: No,
6: vieni con me
4: subito Wender
6: è un
4: figlio di Sox,
6: è un bugiardo,
4: sei esa bugiardo, eh?
6: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
5: Tu ma vedi, tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
4: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
6: Tu avevi 20 anni?
4: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
6: Ma va?
4: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è
6: uno schiaffo?
4: Uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom!
6: Tu a lei?
4: Sì, dico affanculo, tu è l'amore, perché ero innamorato di lei.
6: Sì?
4: Sì.
6: Allora sei stato innamorato?
4: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
6: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
4: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
6: Ma ci avevi trombato?
4: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
6: Sai trombare?
4: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
8: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Kiss, cap e cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
4: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
9: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
4: Addio.
9: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno, sono Lucilla Svai della redazione di Futuro Incerto, Rete 4.
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Michelangelo Picchioni oggi nella registrazione del programma Futuro Incerto vorrebbe parlare di giochi di magia, prestigio, e volevamo sapere se qualcuno del vostro negozio è disponibile per fare una chiacchierata.
2: Ok, va, sì.
1: Va bene, allora se mi dà un attimo, rimane in linea, le passo subito Michelangelo Picchioni.
2: Ah, ok, d'accordo.
1: Va bene, grazie mille. Parlo col signor?
2: Paolo.
1: Grazie, un attimo solo.
3: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
4: Una buona giornata dal vostro Michelangelo Picchioni. Oggi affronteremo il futuro incerto delle carte da gioco, dei giochi d'azzardo e della magia. Con noi in studio un esperto, il magologo, signor Paolo.
2: Pronto?
4: Allora, un attimo, se vi faccio parlare.
2: Sì,
4: le
2: sì.
4: Carte da gioco sono normalmente tessere di forma rettangolare, rotonda in India, di carta pesante o di plastica, di dimensioni adeguate per essere tenute in una mano, usate per pratiche da gioco. Gioco di carte, dimensioni adeguate per essere tenute in una mano, usate per pratiche da gioco. Gioco di carte.

0: sa fare dei giochi di magia con le carte.
1: So fare dei giochi di magia, sì.
0: Ecco, me ne faccia uno, per esempio.
1: Guardi, al telefono è un po' difficile senza poterci vedere, sì, esatto.
0: Non si può provare, per esempio, io adesso ho pensato a una carta, che numero ho pensato?
1: Probabilmente è una carta rossa.
0: Beh.
1: Una carta di cuori.
0: Sì.
1: Probabilmente una figura.
0: Sì. Sì.
1: Sarà la donna di cuori.
0: Esatto, ma come ha fatto? Pazzesco.
1: Cioè, certe cose non si possono rivelare, però.
0: Allora, senta, io volendo con le carte classiche italiane riuscirei, per dire, a sgozzare mia suocera, volendo, ecco, una roba, una teoria un po'. Cioè, la carta riesce a tagliare un collo di la classica suocera, rompicoglioni.
1: Ecco. C'è una pratica che di spettacolo nella magia che è il lancio delle carte, ma non viene fatto assolutamente con l'obiettivo di ferire nessuno, anzi è proprio l'abilità di saperle lanciare e magari anche chi è molto bravo anche a farle ritornare tra le mani come un boomerang.
0: Come mai le carte vengono usate anche per pippare? Ecco, cosa hanno di così particolare?
1: Guardi, ripeto, non saprei cosa dirle. Allo stesso modo con cui penso vengano utilizzati dei fogli di carta, delle banconote o altro materiale, non lo so.
0: Ok. Allora glielo spiego io. Praticamente si mette la cocaina sul tavolo, che magari è ancora un po' granulosa, poi si prende una scheda, io in questo caso non ho la carta, però si fa così fin quando si spezzetta bene e poi diciamo che ci bisogna cartocciare anche, aspetti, un 50 euro, dovrei averlo qua, lo si accartoccia così e poi si prende, si mette come se fosse un binario, presente, no? Si fa una montagna.
1: Vedo che lei è esperto.
0: No, sto facendo, questo è, perché ho studiato giornalismo, e poi si fa così e si... E poi va in gola e sta lì un po' fresca. Va bene, signor Paolo, io la ringrazio, il signor Paolo del negozio La S*** di Milano, quindi... potete andarlo a trovare, perché fa anche corsi di magia.
1: Organizzeremo presto dei corsi di magia, sì.
0: Perfetto. La ringrazio.
1: Grazie a lei, buona giornata.
0: Salve. Bene, per oggi è tutto dal vostro Michelangelo Picchioni e la prossima settimana parleremo delle mucche. Come mai si sdraiano per terra quando sta per arrivare la pioggia. Buona giornata.
2: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao bestie di Satana. Finalmente ci rivediamo. E siamo super carichi per un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Siete seduti? Avete gli snacks? Vostra moglie si è fatta la coda alta perché non si sa mai che scatti un ciuccione alla brutta maniera? Forza! Partiamo con l'avventura. Inizia Freedom.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile andremo nuovamente in Egitto. Per l'ennesima cazzo di volta da quel cialtrone di merda di venditore di panini travestito da Indiana Jones arabo, che ci imbarcherà nuovamente di fandonie riguardo una presunta scoperta in una tomba inviolata. Noi fingeremo di crederci, ovviamente, ma alla fine gli augureremo la sifilide per il caldo patito e la dissenteria contratta con l'acqua in albergo.
1: Eccoci qui. Siamo nella piana di Giza, per la 600ª volta. Ormai ci salutano i beduini come se fossimo dei parenti. Il caldo del

0: bastante, mi ha fatto sciogliere il mio amato caschetto buffo di 3 taglie più piccolo, ma non molliamo, perché siamo qui per una missione: farci imbarcare di minchiate dal nostro aguzzino egiziano, il ricercatore con la faccia da Jimmy Truffa, ovvero Zaudi Awas.
1: Ciao Roberto, come state? Sono felice di vedervi. Bentornati in Egitto.
0: Ciao Zaudi, ma possibile che ci conosciamo da 30 anni e ancora non parli una minchia di italiano? Possibile che il peggio pizzaiolo che vive in Italia da 6 mesi parla perfettamente e tu che sei pure studiato non sai dire manco ciao?
1: Certo che parlo italiano, ma sai che fa figo avere la voce sottofastidiosa della lingua originale, con sopra a un doppiatore che ha un timbro da 12enne mentre io ne ho 80.
0: Sai che adesso ti metto le mani addosso?
1: Perché?
0: Ma come perché? So 30 anni che mi fai spendere i peggio soldi in doppiatori e traduzioni ed editing del cazzo e potevi parlare direttamente in italiano, l'immortacci tua.
1: Dai Roberto, non ti incazzare che ti cascano i capelli.
0: Impossibile, i miei non sono capelli ma una folta pelliccia. Non hai notato che ho 60 anni e in testa sembra che abbia una ascella foltissima? Sono lupo abruzzese da parte di nonno.
1: Non vuoi sapere la mia ultima incredibile scoperta, invece di stare qui a discutere su cose futili e i tuoi inumani foltissimi capelli?
0: E certo, e che cazzo siamo venuti a fare a prendere tutto sto caldo devastante altrimenti? Ma a proposito, perché mentre noi siamo dei ghiaccioli sciolti e puzzolenti di sudore, tu sei fresco come una rosa? Com'è possibile, scusa? Non sei venuto anche tu con il transfer Mercedes anni 70 senza condizionatore e che puzza di diesel e piedi di muflone?
1: E certo che no, sono egittologo mica stronzo. Io sono venuto con il classe G da 200.000 euro.
0: Ma mi stai prendendo per il culo? Perché noi siamo venuti come merde e tu come un cazzo di principe?
1: Così date il senso dell'avventura, della fatica, il vero spirito del programma. Lo faccio per voi e il vostro documentario.
0: Caro Zaudi, dopo 30 anni che ti conosco, comincio veramente a dubitare di un paio di cose. Ti scoccia se approfondisco un paio di tematiche, visto che ne stiamo parlando?
1: Certamente, Roberto, dimmi pure.
0: Dove hai alloggiato ieri sera e dove hai mangiato a cena?
1: Ovviamente ho dormito allo Sheraton e mangiato da Nobu. Sai che adoro il pesce crudo e lo champagne. Voi invece?
0: Noi casa ammassati, presa su Airbnb, senza condizionatore e falafel e stufato di montone con dissenteria incorporata.
1: Ottimo! Lo stufato di montone è una prelibatezza della nostra terra. Ovviamente avete fatto un bel reportage, immagino.
0: Ultima domanda. Considerando che sia noi che tu siamo spesati dalla produzione, chi ha fatto la logistica sul territorio?
1: Ma ovviamente io, chi altri se no? Tutto bene, Roberto? Perché mi fissi con gli occhi spiritati?
0: Omar, passami la telecamerona anni 90, per favore, ma lascia attaccate le 2 batterie pesantissime, cortesemente. Dammela pure dall'impugnatura.
1: Che fai, Roberto?
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile seguiremo gli sviluppi legali delle percosse da parte di Roberto ai danni dell'egittologo scroccone e passeremo 2 giorni strafatti di erba a ridere come coglioni con lo slow motion in loop della telecamerata in pieno faccione a quella canaglia di Zaudi. Poi ci daremo del contegno e infileremo 3 o 4 servizi dove volano droni e si parla di fantasmi che non vedremo mai. Tutto questo in Freedom Oltre il Cortile.
0: Perché? Mi sono lavato i denti con l'acqua del rubinetto in Egitto.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
5: Amore, andiamo all'Ikea. Guarda, preferisco un ictus. Lo sa che ci servo?

tornerò. Tanto io sai cosa faccio? Mi pugnalo con la matitina, perché mi sono rotto il cazzo di stare ancora qui dentro l'IKEA. Se ci pensi bene, il metro che c'è in giro per l'IKEA adesso

0: fanno 138 euro.
1: Minchia, per quattro candele merdose abbiamo speso così tanto. Ma sì, amore, cosa ce ne frega, è arrivato lo stipendio. Succede

0: un'altra settimana e un altro episodio. Come da decenni ormai, siamo punto di riferimento della divulgazione di cose interessanti e talvolta incredibili. A parte la parentesi con il dottor Giannone, che ha segnato una macchia indelebile nella mia carriera. Oggi siamo pieni di curiosità e magnifiche scoperte. Forza! Non aspettiamo oltre. Allacciate le cinture che inizia il viaggio, inizia Freedom oltre il cortile.
1: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile, dopo settimane a fare ricerca sull'intelligenza artificiale e il suo impatto nella comunicazione e nei media, abbiamo finalmente un'intervista con il massimo esponente della programmazione dei sistemi alimentati ad AI, Stefano Mignotta. Ha accettato di parlarci dell'impatto di questa tecnologia sui social network e finalmente niente scorregge del dottor Giannone.
0: Siamo a Napoli, precisamente all'università tra le più importanti al mondo. Sono qui con Stefano Mignotta, massimo esponente nel mondo AI. Salve, dottor Stefano Mignotta.
2: Salve a voi. Ma la prego, non mi chiami né dottore né Stefano, mi chiami solo Mignotta e mi dia del tu, per favore.
0: Certo, Mignotta, ci mancherebbe, come preferisci.
2: Grazie, Roberto.
0: Ma grazie a te, Mignotta, per averci accolto nel tuo ufficio, dove nascono tantissime idee e vengono districati tutti i fili della matassa del mondo così complesso dell'intelligenza artificiale.
2: Beh, immagino sarete curiosi, forza non perdiamo tempo e fammi tutte le domande che vuoi, puttanella.
0: Scusa, Mignotta, ma non ho colto la cosa della puttanella.
2: Beh, se mi chiami Mignotta, non posso chiamarti puttanella?
0: Ma certo che no. Io mi chiamo Roberto Giacobbo e sei tu che ti chiami Mignotta di cognome e mi hai anche detto di chiamarti solo Mignotta 10 secondi fa.
2: E allora schibi di boppi porco e forza Napoli.
0: Scusa, credo di non aver afferrato.
2: Cosa?
0: Quello che hai appena detto, che sembrava una cosa senza senso, seguita da una bruttissima imprecazione e chiusa con un forza Napoli del tutto estemporaneo.
2: Ma io non ho detto assolutamente nulla, puttanella.
3: Salve, gradite un caffè?
0: Sono veramente confuso. A parte che la devi smettere di chiamarmi puttanella. Chi è questa signora vetusta?
2: Ma come? Non la riconosci? Lei è la mia famosissima nonna di Napoli che sta spopolando nei meme Forza Napoli.
0: Meme Forza Napoli? Ma ti stai riferendo a quelli generati con l'intelligenza artificiale che finiscono tutti con delle battute inutili prese dalle barzellette e che poi la gente si getta nell'acqua gridando?
2: Ma puttanella, mi stupisco di te. Veramente pensi che tutti quei video meme siano fatti con l'AI? Sei proprio un credulone. In realtà siamo una società di produzione che gira i video e li spaccia per fatti con l'intelligenza artificiale.
3: È vero. Schidi biboppi porco.
0: Ma fatela finita. Non diciamo fesserie. A chi credete di farla bere questa fandonia e smettetela di bestemmiare per Giove? Stiamo facendo un servizio per la TV generalista. Mica siamo allo zoo di 105.
2: Ma secondo te potrebbero essere così perfetti e realistici? Non è possibile. Ti faccio subito un esempio, dai, fai una domanda a mia nonna.
0: Ma dai, che c'entra? Nei video meme la gente si butta nell'acqua delle fontane e cade nei crateri in strada. Qui non c'è nulla del genere.
2: Allora, puttanella, lo faccio io e ti faccio vedere come funziona. Allora, signora, come fa ad essere ancora così in forma alla sua età?
3: Tutte le sere mi succhio un cazzo e mi spalmo la merda sotto le ascelle. Schidi biboppi por forza Napoli. Ah!
2: Hai visto, puttanella?
0: Oh Cristo, non so più cosa sia reale. Da dove è sbucata la pozza d'acqua e dove è finita tua nonna? Perché è sparita?
2: È semplicemente al piano di sotto dove atterrano gli attori dei meme. Forza, puttanella, vieni e facciamone uno assieme, così capisci il meccanismo.
0: Senti, Mignotta, se non smetti di chiamarmi puttanella, giuro che ti strappo la felicità per sempre con un fortissimo schiaffo del quale parlerai ai tuoi nipoti.
2: Vabbè, mi hai stufato, ho tanto lavoro da fare, succhio un cazzo e pippo la bamba coi gabbiani. Schidi biboppi porco... Forza Napoli! Ah, ah, ah!
0: Ma che cazzo è appena successo?
1: Nel prossimo episodio di Freedom oltre il cortile cercheremo di recuperare Roberto Giacobbo da una fortissima intossicazione di funghi allucinogeni per colpa dei quali continua a gettarsi a terra gridando schidi biboppi pensando di sparire in una pozza d'acqua. E poi cercheremo il debosciato delinquente che ha pensato fosse divertente drogargli la bottiglietta d'acqua prima di fare il servizio con il dottor Stefano Mignotta, con il quale ci scusiamo dei deliri percettivi.
0: Ah!
2: Signor Roberto la finisce di ridere, la smetta gentilmente e si alzi da terra.
4: Schidi biboppi, forza Napoli.
2: Potete chiamare un'ambulanza gentilmente.

0: A Villa Esmerdata, la servitù, composta da schiavi lussemburghesi, è impegnata nell'annuale vendemmia di viti da cartongesso. Ma nelle stanze della foresteria, il malvagio marchese Ficanziana ha convocato il nano Filippone, sicario della mafia buddista tibetana, specializzata nell'uccidere i nemici quando si reincarnano in animali di piccola taglia.
1: Marchese Ficanziana, sono venuto appena ho saputo.
2: Ah, ecco cos'era, quella macchia di sperma sui vostri pantaloni.
1: Sfortunatamente ho solo questi, marchese. E oltretutto sono di Prenatal, mi strizzano i coglioni.
3: Altrimenti parlerei così.
2: E smettetela di lamentarvi della vostra indigenza. È cosa nota che abbiate appena aperto un conto in Svizzera.
1: Sì, ma dal macellaio. Gli devo 100 franchi e un Luigi.
2: Un Luigi? Cos'è? Un nuovo conio?
1: No, è mio figlio. Lo costringo a vendere il culo per pagarsi gli studi dal fruttivendolo.
2: Gli studi dal fruttivendolo?
1: Sì, vuole diventare avvocato.
2: Il vostro umorismo è basso come la vostra statura, nano Filippone.
1: Beh, ha i suoi vantaggi. Con una passata di spazzolino lavo denti, cazzo e piedi. È un bel risparmio di tempo.
2: Voi siete un uomo molto bizzarro, nano Filippone.
1: E non avete visto il Fortuna Drago che ha tatuato sulle natiche? Quando scorreggio la bocca fa Atreio. Guardate, guardate, datemi un'occhiata.
2: Precisione stupefacente. Che mano il tatuatore. Ma per essere precisi, Filippone, ho la sensazione che mi stiate nascondendo qualcosa.
1: Se parlate di questa antica pendola di inestimabile valore che spunta dalle mie tasche, non so proprio come ci sia finita.
2: Questo lo vedremo. Ma ora occupiamoci dei nostri bisogni impellenti.
1: Giusto, io devo cacare, e voi?
2: Appena fatto, in quel secchio, proprio alla vostra Nistra.
1: Ok, questi pantaloni sono fottuti.
2: Qualche giorno fa, se non vado errato, vi avevo inviato una busta.
1: Una busta?
2: Per l'appunto.
1: Una busta? Una busta, sì! Sì, mi è arrivata la busta, è arrivata. Sei arrivata?
2: Dunque, le avete ricevute le mie righe?
1: Me le sono fatte tutte e tre, me le sono sparate nel sinistro, perché nel destro un pochino di allergia all'ambrosia. Questo è proprio il periodo dei pollini.
2: Bene, cosa ne pensate, dunque?
1: Amare, proprio amare.
2: Ma come amare? Vi comunicavo che mia figlia si sposa.
1: No, infatti, appunto stavo appunto dicendo amare, si devono amare moltissimo, molto con il suo fidanzato.
2: Al contrario, si detestano.
1: Ecco, appunto.
2: Il loro è un matrimonio di interesse. Le nostre famiglie sono da sempre come cane e gatto.
1: Pelose!
2: Nemiche! Ma con questo matrimonio porremo fine all'antica rivalità. E dopo il fatidico sì. Sì! Sì!
1: Si chiama!
2: No, voi vi prenderete cura dello sposo.
1: Ma intendete una roba tipo fluffer? Cioè, tipo devo dargli una boccata così per scaldarlo, per fargli diventare barzotto?
2: Intendo ucciderlo.
1: Cavolo, dovrò succhiarglielo un bel po' per mandarlo all'altro mondo con un pompino. Una domanda, mentine per il dopo, compresa nel prezzo?
0: Riuscirà il nano Filippone a compiere il suo feroce attentato? Che cosa c'è nella misteriosa scatola di latta che non abbiamo mai menzionato in questo episodio? Il 69 è una posizione COVID-free. Lo scoprirete nella prossima sgommatissima puntata di Esmerdata, la telenovela senza soap.
4: Lo Zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Yeah. Yo.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
0: Chi l'ha visto? Rai Spreco presenta Chi l'ha visto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha visto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora.
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Sei il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma che brutte feci che c'è.
9: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcaccia me se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. però senti, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai, che si raffredda l'insalata!
9: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai, che è arrivato tuo figlio da lavoro!
9: Che vaffanculo, porco di...
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca, sì, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare la
3: cacca.
9: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto
9: vabbè,
2: Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: A Villa Esmerdata giunge in visita lo scapigliato Don Bastinchio, con il malcelato proposito di inzuppare il peperone nella bagna cauda della sua promessa sposa, dopo 2 anni di solitarie grattugiate di tartufo nelle latrine. La duchessa Erpessina, infatti, fiaccata da settimane di patata al sugo, è finalmente predisposta ad una dieta a base di insaccato umano.
1: Donna Maliard, buongiorno.
2: Buongiorno, Don Bastinchio.
1: Fate scendere la duchessa Erpessina, devo incontrarla.
2: La signorina non può ricevervi quest'oggi, Don Bastinchio. Se ne rammarica.
1: Sciocchezze, la data del matrimonio si avvicina e non abbiamo ancora galoppato insieme.
2: Ma la signorina non cavalca.
1: E come non cavalca? E qua sono 2 anni di fidanzamento, non abbiamo mai cavalcato. E nemmeno una lisciata di pelo, una raspata nel fienile. E che diamine? Ma lei lo sa cosa accade se non corrono agli stalloni?
2: Che le zampe si ingrossano.
1: E figuriamoci i coglioni.
2: Mi dispiace, Don Bastinchio, ma la signorina Erpessina è costipata. Dubito sia in grado di montare a cavallo.
1: E va bene, me ne farò una ragione. Tuttavia ricordo che ella mi aveva allettato con la proposta di una bella mangiata della sua papaya.
2: Ma questo è impossibile, signorino.
1: No, io l'assicuro, donna Mansarda.
2: Maliarda.
1: Bernarda, dovevo proprio farmi questa buffata della sua papaya. Proprio mezzo pomeriggio a mangiare sta papaya piccola, stretta, profumata. Da uscire tutto zuppo di papaya. Me lo disse la stessa questa mattina alla chiesa.
2: Ma che cosa curiosa. Io so che la papaya della signorina Erpessina l'ha già mangiata la cugina Belinda.
1: Ah, la cugina Belinda?
2: Sì, proprio quest'oggi dopo l'ora del pranzo.
1: Ha mangiato la papaya della duchessa come un polpo con la vongola.
2: Ah, ma certo, è la vaghiotta di papaya.
1: Lo dica a me che non la mangio da 3 anni.
2: Appena c'è una papaya in casa, gnam!
1: Gnam, slurp, una leccata di papaya che te la cancello.
2: E se la pappa lei?
1: Te prego, chiama lo stronza.
2: Pensi che una volta l'abbiamo sorpresa in camera che se la mangiava da sola.
1: Ma che cazzo, ma allora è proprio una fissazione per sta papaya. Una monomania, che è autolesbica. Quella ci avrà le ragadi sulla lingua, te prego.
2: Sì, lo ha detto anche il dottor Pistolero del Kent dell'Androlone.
1: Che ha detto l'Androlone?
2: Che tutta questa papaya le fa male. E allora le ha dato il cetriolo.
1: Il cetriolo? Il dottor Fetentone?
2: Un cetriolo così, per riempirla tutta, capisce? E levare la voglia di papaya.
1: Beh, effettivamente dopo un cetriolone così passa la voglia di papaya anche a Berlusconi.
2: Cetriolo, cetriolo, cetriolo, 10 giorni, 3 volte al giorno.
1: Madonna, te prego, ma che è una carneficina? Un pozzo petrolifero.
2: E dopo tutto questo cetriolo, zac!
1: La sifilide?
2: No, la papaya, come ha visto quella della duchessa Erpessina, se l'è divorata.
1: Tutta?
2: Sa come sono i bambini.
1: Ma come i bambini? Ma perché quanti anni c'ha sta cugina Belinda?
2: 12.
1: E prende il cetriolone dal dottor Carugnone.
2: E allora? È per il suo bene. Anche la padrona di casa, donna Filomena de Sucaforte, ne prende un po' tutti i giorni.
1: Pure lei?
2: Sì, ma solo il succo. Ne beve a litri. Dice che fa bene alla pelle.
1: E vabbè, ma questo dottor Cappellone cosa ci deve avere? Un'autocisterna? Un idrante dei pompieri? Basta, questa è una famiglia de porci depravati. Io me ne vado.
2: Aspettate, Don Bastinchio! Non gradite nemmeno un caffè?
1: No, ti ringrazio che il 99% ci ha pucciato i coglioni qualche zio transessuale con le patite. Arrivederci, donna balorda.
2: Maliarda!
1: Bastarda!
2: Che uomo bizzarro. Ha proprio bisogno di un pompino.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao capre ignoranti e bentornati a GeoPeppo. Se state guardando questo reel vuol dire che il vostro algoritmo si è stufato di mostrarvi buchi dell'ano, napoletani che sbraitano e decerebrati che vogliono scoprire che principessa Disney sono, quei ricchi maledetti. Se invece avete scelto consapevolmente di venire a curiosare sul nostro profilo, vi ricordo che i nostri video non crescono sugli alberi, come le pannocchie, ma sono frutto del sacrificio di un team di laureati, esodati e disoccupati che non sono ancora scappati in Spagna per trovare un lavoro. Ma mica da direttore della NASA, anche solo un lavoro d'ufficio che consenta loro di non contrarre scorbuto e scabbia a causa di un'alimentazione miserabile e di una stanza in condivisione con una mignotta trans e un ex tossico, come nel caso della nostra Federica. Vero Fede che vivi come un rematore delle crociate?
2: Sì, Andrea, purtroppo è vero. Conduco una vita meschina, lecco la muffa dalle fughe delle piastrelle al posto del dentifricio e mi lavo la parpagia nella fontana di Piazza Navona, mentre i turisti si fanno i selfie. E tutto perché la gente non si iscrive a GeoPeppo e non cala 8 euro di abbonamento, ma se li fuma in Gratta e Vinci, che Dio strafulmini loro e le loro famiglie.
1: Col gas, Fede, se dipendesse da me, col gas, tutti. Ma vediamo cosa ci riserva la puntata di oggi. Per prima cosa salutiamo il nostro amico Mario, ancora irrimediabilmente storpio a causa del suo incidente in biciclettina sifilitica. Buongiorno Mario.
3: Sono Mario.
1: Come vedete, Mario è immerso fino al mento in una vasca di acqua salmastra.
3: Mario.
1: Fra pochi secondi gli inseriremo un tubo in gola per la respirazione ed uno nel retto per gli escrementi.
3: Tacci tua, sono Mario.
1: E lo lasceremo a bagno per 2-5 anni nella speranza che, sbavando, produca una perla gigante come una fottuta ostrica barbuta. Sei pronto, Mario?
3: Sono Mario, tacci tua, c'ho freddo, tacci tua, sono Mario, tacci vostra.
1: Quello che non uccide fortifica, caro Mario. Quindi non scassare la minchia e vai giù come un piombo. Pronti con la carrucola? Bene, pucciatelo!
3: Sono Mario.
1: Perfetto, lasciamo per un attimo Mario a fare le bollicine dalla bocca e dal culo e concentriamoci su uno dei nostri straordinari dossier scritti con la versione gratis di ChatGPT e montati dal figlio di mia sorella col computer della scuola elementare. Colleghiamoci dunque con la nostra inossidabile Maria Vittoria, che oggi ci porterà in Abruzzo alla scoperta di una delle comunità selvatiche più misteriose ed affascinanti, i lupi. Ci sei, Maria Vittoria?
4: Sì, Andrea, mi trovo in una radura nel Parco Nazionale d'Abruzzo e sono ricoperta di bistecche sanguinolente che paro Lady Gaga per attirare il branco di lupi ed intervistarlo. Sto aspettando che si avvicini il crepuscolo, l'orario in cui gli animali, stanchi ed affamati, escono dalla boscaglia in cerca di cibo. Ecco, mi sembra di avvertire un leggero movimento fra gli arbusti. Potrebbe essere la chela, il capobranco, che guida il gruppo di maschi verso la... Cazzo! Porca troia! Ma quanti cazzo sono? Mordolo, porcaccio! Oh, piano, porca puttana! Sono di GeoPeppo, mi dà capuccetto rosso, brutti stronzacci! Sono di GeoPeppo!
1: Che peccato per Maria Vittoria. Era una collaboratrice preziosa e non ti rifiutava mai una sega compassionevole nelle lunghe notti in ufficio a preparare i video per GeoPeppo. E vabbè, è il grande cerchio della vita, come cantava quella vecchia checca Mangia Budino di Elton John. E a questo proposito, sapete da dove deriva il termine checca? Deriva da una cuoca romana del 600, la Sora Francesca, detta appunto checca, che era molto popolare nella capitale non tanto per la sua cucina quanto per il suo smisurato appetito anale. Si dice che venissero ad avvitarglielo nel posteriore da posti lontanissimi, tipo la Polonia o Pordenone. Ma che cazzo è sto rumore?
3: Sono Mario.
1: Ah, è Mario che agonizza perché ha fame.
3: Sono Mario.
1: Tranquillo Mario, adesso ti preparo uno spuntino. Un attimo solo, prendo il tool appropriato per il tuo rifucillamento.
3: Mario,
1: ecco qua,
3: Mario,
1: mi avvicino alla finestra Mario, del seminterrato Mario, e... Presa, puttana mangia merda, ti ho stecchita. Ecco qua Mario, la merenda. Adesso te l'appoggio sul pelo dell'acqua e tu vieni a galla a fare la pappa.
3: Son Mario, tacci tua, c'ho freddo.
1: E su questa meravigliosa scena di un paralitico a mollo in un bidone che mangia insetti morti per fare like, direi che ci possiamo salutare. Appuntamento alla prossima puntata in cui scopriremo se è possibile farselo ciucciare da una pianta carnivora in assenza di gravità. Ciao bestie ignoranti.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Cremona, ieri sera la polizia ha chiuso 9 centri massaggi cinesi perché hanno scoperto che in questi centri massaggi cinesi, dietro modico compenso, si fanno seghe pompine. Cioè, hanno scoperto nel 2018, una cosa che sappiamo tutti da 20 anni, hanno scoperto che nei centri massaggi cinesi in Italia, che si moltiplicano come le sale slot, si fanno i pompini. Io ci vado, vado a farmi fare le seghe, appena posso vado. Però vorrei sentire da voi, vorrei che mi raccontasse la vostra esperienza di frequentatore di centri massaggi cinesi, e soprattutto vorrei che voi a casa rifletteste sul fatto che la prostituzione già esiste, è già praticamente diffusa in tutta Italia, a prezzi modici, perché non la legalizziamo. Apriamo le linee. Cominciamo da Roberto. Lei va nei centri massaggi cinesi?
8: Sicuramente non in Italia. Ci sono stato quando vivevo, insomma, ho vissuto in Asia per un po'.
7: Sì.
8: E lì sì, sono andato, ma non sicuramente a farmi segare.
7: Perché no?
8: Perché la cosa non mi interessava.
7: A lei non interessa farsi fare le seghe ai pompini?
8: Non a pagamento, sono i massaggi.
7: Sa che non ci crede nessuno alla stronzata che sta dicendo, sì, lo sa. Perché deve mentire? Ma non c'è niente di male, a me piace farmi fare le seghe, a lei non piace farsi fare le seghe? Perché no, scusa?
8: Ma no, ma neanche io assolutamente.
7: E allora?
8: Assolutamente, dico solo che non è una cosa che uso fare.
7: Ma lei ha sentito di gente che va a farsi mangiare il cazzo in qualche centro massaggio cinese?
8: Sì, qualche amico.
7: Cosa accade in questi posti?
8: Non sono mai entrato nel dettaglio.
7: Sì.
8: So che, insomma, si va nei centri.
7: Sì.
8: Si va nei centri e viene proposto direttamente dalle ragazze.
7: Che cosa dicono?
8: Cosa dicono nello specifico non lo so.
7: Vabbè, insomma, quanto costa allora, dica?
8: Ah, questo non lo so, non glielo chiedo.
7: Allora lei non sa un cazzo, scusi, che cazzo chiama a fare? Se ne vada a fare in culo, dai, vada a fare in culo gratis, anzi gli do 10 euro io, vaffanculo, dai. Che cazzo chiama a fare allora? Un altro. Michele, sentiamo. Lei è un frequentatore di centri massaggi cinesi?
9: Sì.
7: Sì? Oh, benissimo, ci vuole raccontare la sua esperienza?
9: È pessima.
7: Pessima, perché? Dica.
9: Perché non sanno fare i massaggi e si va poi sul porno, cioè sulle cose... Cioè uno entra che ha mal di schiena e esce fuori con...
7: Cosa?
9: Col pifero? Massaggiato.
7: Col pifero massaggiato, quindi lei va a farsi fare le seghe dai cinesi?
9: No.
7: Perché no?
9: Perché ho la mia ragazza che è molto brava a fare altre cose.
7: La sua ragazza è brava a fare altre cose? Dica, quali? Le illustri?
9: Tutto quello che si fa.
7: Una bocchinara la sua ragazza, quella gran pompinara della sua ragazza.
9: No.
7: Sì. Non so, lei, lei ha intavolato il discorso su questo binario. Allora, la sua ragazza è brava a fare i pompini?
9: No, sì.
7: Sì, la sua ragazza lo dà al culo? Così, no, perché prima di chiedere il numero della sua ragazza, volevo completare un attimo il profilo. La sua ragazza è brava a fare i pompini, il culo lo dà?
9: Lo dava, adesso non lo dà più.
7: Non lo dà più, come mai? Che gli è successo?
9: Perché le donne sono fatte così. Dopo un certo periodo
7: non danno più il culo.
9: Bottega.
7: Quindi lei va nei centri massaggi cinesi solo a farsi massaggiare, poi va a casa per tutto il resto.
9: Sì, ci ho provato, poi mi hanno detto no.
7: No, chi le ha detto no?
9: La cinese.
7: La cinese che cosa le ha detto?
9: Mi ha detto no, noi facciamo tutto, non facciamo solo i massaggi.
7: Ecco, e lei invece ha detto no, grazie.
9: C'è chi piace, ha questo piacere di farsi fare seghe dalla cinese.
7: Sì.
9: C'è chi invece cerca un massaggio, certo. Perché ha veramente...
7: Va bene, c'è chi piace, c'è chi pone, c'è chi c'han. Dai, vaffanculo, butta giù un attimo questo, vai. Vaffanculo, lui è Karate Kid, dai. Renato.
10: Dimmi, dica.
7: Dico, lei è mai stato in un centro massaggio cinese?
10: Penso di sì, ma che c'entra a questura?
7: Chi è questura? Nessuno ha parlato da questura.
10: A quest'ora, no, questura, riceve di sé questore, capito?
7: È sempre l'ora buona per farsi fare un pompino, scusi, eh?
10: E per mo che c'entra da quest'ora?
7: Scusi, ma perché lei ha un orario per parlare delle cose, scusi? Lei a che ora parlerebbe di questo argomento, scusi?
10: Ma io anche me, arrivederci.
7: No, ma io sono sconvolto. Ma questo chi cazzo era, il coniglio dell'Alice delle Meraviglie? È tardi, è tardi, è tardi. Via, un altro. Lei sa che nei centri massaggi cinesi si fanno seghe e pompini, giusto?
11: Da quello che ho sentito, sì.
7: Sì, ecco, ma secondo lei, perché allora a questo punto non legalizziamo la prostituzione?
11: Sarebbe una cosa buona, perché tanta gente sarebbe più contenta.
7: No? Ma se un domani si liberalizzasse la prostituzione e facessero dei centri, delle pompinoteche nella sua città, lei ci andrebbe?
11: Sarebbe una bella idea.
7: Ma sì, lei ci andrebbe?
11: Sì. Ci andrebbe. In compagnia, sì, ma andiamo tutti insieme.
7: Tutti insieme, sì. Invece di fare un brindisi, via, tutti coi cazzi come i moschettieri, eh?
11: Chi non beve in compagnia, chi non segue in compagnia, non è figlio di Maria.
7: Esatto, è un ladro e una...
11: è una spia.
7: E se lo deve portare via là?
11: La polizia.
7: La polizia, benissimo. Lei è in gamba con le rime, eh? È un coglione, però con le rime saga. Va bene, arrivederci, grazie, grazie per il suo contributo, grazie, grazie. Questa era lì, c'era la tipa col guanter di dar culo, sicuro. Invece gioco lo stipendio di ottobre prossimo, però. Allora io vorrei parlare con una persona che so per certo, per esperienza personale, che sicuramente va a farsi fare i pompini dalle asiatiche. Herbert Ballerino.
12: Bruciani?
7: Sì, ciao, come stai?
12: Ciao. Ma sto facendo palestra.
7: Ma chi cazzo ci crede? Ma che cazzo stai a dire? Stiamo parlando di centri massaggi cinesi.
12: Sì.
7: Sappiamo che tu sei un frequentatore assiduo?
12: Sì.
7: Sì. Ecco, ma io, sì. Perché la gente se vergogna di che va nei centri massaggi cinesi a farsi fare pippe e pompini? Perché?
12: Perché è razzista, loro sono razzisti fuori, però poi, capito, approfittano di queste persone per fare i loro sporchi giochi, però poi sono razzisti, capito?
7: Quindi secondo te uno si vergogna di dire che andate in un centro massaggi cinesi non tanto per la prostituzione quanto per l'etnia?
12: Esatto.
7: Ma però, esatto. scusa se mi permetto, però il sushi lo magna.
12: Ma chi lei? Loro lo mangia, cioè le massaggiatrici?
7: No, no, sì, anche le massaggiatrici nell'ambito del loro lavoro si mangiano il pesce, su questo non si discute, Valerio. Però stavo dicendo, tu non ti vergogni di dire che vai a mangiare cinese, no?
12: Esatto, però diciamo che sì, perché insomma quella è una cosa che non è proprio sporca, capito?
7: Beh, non so se sei stato mai nella cucina di un ristorante cinese ultimamente, però vabbè, andiamo avanti. Cifre. Su che cifra siamo? Dammi un preziario, tu che sei avvezzo. Sì.
12: Un tipo un massaggio romantico con finalino.
7: Con happy ending?
12: Sì, dai 50 ai 70, dai.
7: Mazza, sono aumentati i prezzi, mi ricordavo 30 io.
12: Sì, esatto, solo che là c'è il lettino, la vasca.
7: Vabbè, dai, ti ringrazio tanto per il contributo, Ballerì. Ciao, un abbraccione grande.
12: Ciao,
7: ci vediamo sul lettino, tu col dito al culo e io che pago, dai. Ciao, ciao Ballerì, ciao. Vedi quanto paga la sincerità. La sincerità paga, esattamente come la ballerina, per farsi fare sì.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Bentornati amicissimi, sono sempre io, il vostro Max Pezzali, ancora qua a raccontare le origini dello zoo. Siamo nel 2000 e Marco, dopo innumerevoli serate e ancora nessun soldo, viene contattato dal calmissimo Angelo De Robertis, che pare abbia trovato un modo per fargli fare i danè e poter finalmente salvare la fattoria.
2: Allora, Angelo De Robertis, qual è la tua idea, puttana merda cazzo?
3: Calma, ho fatto delle chiamate ed indagini ed ho scoperto cosa funziona di brutto. Le carambate.
2: Le carambate? Cioè? Non capisco, minchia minchia zezè.
3: Ho diversi amici nelle varie emittenti delle televisioni di Pavia. Il programma è farti fare comparse in diversi programmi, ripulire il nome della fattoria e farti guadagnare i dindini. Che ne dici?
2: Direi che l'idea è geniale. Forza, cazzo stronza basilico.
3: Ma mi raccomando, Marco, non fare cazzate. E soprattutto, calma.
1: E così Marco viene mandato a fare le carambate nei programmi di punta di Pavia, tipo Casa Vianello.
4: Allora Sandra, sei pronta?
5: Uffa che bella, che noia, eh?
4: Oggi verrà un mio nipote che arriva da lontano, sei felice?
5: Che noia, che barba, che noia.
4: Oh, hanno suonato, deve essere lui.
2: Ciao zio Raimondo, porca la
1: ma Marco cazzo! E niente, programma bruciato. Proviamo con un altro, tipo Art Attack.
6: Questo è Art Attack!
7: Ciao ragazzi, bentornati a questa nuova puntata. Siete pronti a prendere le vostre forbici dalla punta arrotondata e dar libero sfogo alla vostra creatività? Ma prima di partire voglio presentarvi un ospite, il nostro amico delle braccia abominevoli, un grande artista, Marco Mazzoli.
2: Ciao ragazzi!
7: Allora Marco, hai fatto un attacco d'arte da far vedere ai nostri piccoli amici?
2: Oh sì, ho fatto questo. Ho usato i Lego ed è uscito un bel cazzo!
1: Marco, dai, mannaggia! Niente, anche qua. Riprova ancora, dal mitico Gigi Marzullo.
8: Notte alta e sono sveglio.
9: E allora, signor Mazzoli, secondo lei è più autenticamente reale la realtà che viviamo nella sua percezione immediata e tangibile o quella realtà alternativa che la nostra mente costruisce mentre la viviamo? Traslandoci in un altrove immaginifico in cui ciò che siamo si confonde con ciò che vorremmo essere,
2: praticamente
9: dando vita a una dimensione interiore dove l'esperienza viene anticipata dal desiderio e ritardata dalla consapevolezza del suo stesso accadere.
2: Forse io.
9: Oppure ancora è la realtà che pensiamo di vivere a sostituirsi in modo impercettibile a quella che effettivamente viviamo, rendendo il vissuto un riflesso del possibile e il possibile un'illusione del vissuto.
2: Io credo che.
9: E allora, in questo intreccio di percezione, proiezione e rielaborazione, chi può davvero dire dove finisca il vivere e cominci l'immaginare di vivere ciò che si crede reale?
2: Io.
9: Ma che forse esiste solo come reazione a ciò che non siamo riusciti a vivere veramente? Ecco, si dia una risposta.
2: Ascolta, Marzullo, vattene a fanculo.
1: Niente, niente, neanche qua va bene. Dai, Marco, riprova ancora.
10: Io sono molto emozionato di presentarvi l'ospite di oggi, bambini, il mio caro amico Marco Mazzoli.
2: Ciao Topo Gigio, oh qua starò tranquillo, lo giuro, eh. Io amo gli animali.
10: Ed ami anche i topi?
2: Assolutamente sì, ma ancora di più le tope.
10: Oh, tranquillo Marco, dai che stiamo andando bene. Allora dimmi, cosa fai in questi giorni?
2: Ma nulla di che, ho comprato una DeLorean.
10: Ma cosa mi dici mai? Ma che cos'è la DeLorean?
2: Cos'è la DeLorean? Ma che cazzo sei, un coglione di c***o? Ma ti svegli testa di c***o, ma porca troia. Lo sapevo che non dovevo venire, ma vattene a f***o tu, tutti va. Porco d***o, porco d***o.
1: Niente, niente, nulla, nulla mai. Mannaggia Marco, dai. Tutte queste comparse fallimentari in TV, ovviamente, a... Niente, niente, nulla, nulla mai. Mannaggia Marco, dai. Tutte queste comparse fallimentari in TV.

0: è stato il momento con il picco più alto della storia di quel programma. Sente questi telefoni che non smettono di suonare? Vogliono tutti Marco. L'affetto per la fattoria di Radio Norba è pazzesco.
1: Maledizione. Leone aveva ragione. La fattoria non morirà mai. Angelo, chiamalo subito. Chiama Mazzoli.
0: Subito. Però, calma.
2: Salve, sono la segreteria di Marco Mazzoli, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Purtroppo Marco non è in casa e probabilmente sarà molto difficile trovarlo. Lasciare un messaggio dopo il beep. Beep.
3: Marco, dove sei, Marco? Che fine ha fatto Marco? Se n'è andato e non ritornerà più? O forse invece...
4: Ah, basta, non ne posso più di queste rotture di cazzo. Io me ne vado da Pavia, merda cazzo culo. Ma dove potrei andare? Fa vedere. Lì sembra interessante. L'America. Troia, merda cazzo.
3: Vacca la bastarda, ragazzi. Vi lasciamo con questo cliffhanger assurdo. Ma non perdete i prossimi episodi per scoprire sempre la vera, verissima storia del programma più ascoltato d'Italia. Minchia stronzo porco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Maria, hai visto? Il combattimento è finito in pareggio.
4: Pareggio? Ma si sgraffia come una zampogna.
3: Sì, però non ho bestemmiato.
4: Beh, se fossi in te la prossima volta un paio di mi tirerei.
5: La cintura verde, subito immediatamente, onorario.
3: Scusi, sensei, ma ha bestemmiato.
5: Cintura marrone, allora.
2: La scuola di karate Cobra Khan ormai è conosciuta in tutta la città per svariati motivi. La scarsa igiene dei suoi frequentatori. I pidocchi che si erano impossessati di un'intera area della palestra. E soprattutto per le bestemmie.
5: Bastardo, fiamme!
2: Quest'ultimo particolare ha creato scalpore fra i religiosissimi cittadini che hanno deciso di far intervenire Don Seppia.
3: Ragazzi, guardate! È entrato Neo di Matrix!
4: Ma cosa dici, Miguel? Ma non vedi che quello Don Seppia è il parroco del paese? Lo riconosci dai segni di rossetto sul collo.
3: Ma scusate, ma è normale che sia arrivato su una Ferrari rossa cabrio?
4: Miguel, Don Seppia rappresenta il padrone di tutta la baracca. Si sa che gli imprenditori hanno sempre la macchina grossa di rappresentanza. Don Lunatico mi ha confessato che Dio è una Lamborghini Urus con scarichi aperti e centralina.
6: Ecco. Scusate l'intrusione nel Cristo del Signore in questa casa del peccato, eh? Sto cercando un certo Sensei Johnny Lawrence. Ecco chi è nel Cristo.
5: Se arriva il membro del De Pace, boia, che cazzo ha avuto? Dai, ma tronza, che cazzo che fa qui? Neo The Matrix, state girando un film de merda, cos'è? Matrix Pollution, dove si sb***a addosso, fogna.
6: Figliolo, un uccellino mi ha detto... Nel Cristo sempre, che qui si pratica lo sport del karate a suon di blasfemia. E questo è inaccettabile nel Cristo, ma anche fuori dal Cristo.
5: Questo è un dojo di un'antica disciplina veneta, can, ok? Da noi la blasfemia è un'arte, eh? È parte della nostra cultura. Se ti metto la bestemmia, ho ragione, perdiamo

0: Forse come Superman con la criptonite, cula dai cani froci.
1: Ma a un certo punto Don Seppia si avvicina all'orecchio di Johnny e, ammiccando al Rolex Daytona che ha al polso e le paciotti in pelle di ateo, gli fa un'offerta che non può rifiutare.
2: Il marpigliese, Lamborghini, Rolex, caviale, champagne,
3: cosa dice Maria? Non sento, sta bisbigliando.
4: Zitto, Miguel, lo sta purificando con la forza pura delle banche vaticane.
3: Ma ha detto Rolex, fica polposa.
2: Maserati, la Rolls Royce, Gina Elisabetta, Jimmy Choo che mi filo nel culo tutte le notti.
3: Ma hai sentito? Ha detto 750 cavalli, bocchini a tuono. Ma non mi sembra una roba religiosa questa, Maria.
2: Ma santo cielo, nel Cristo. Ci sono delle incongruenze nella nostra esclamazione in coro.
0: Allora, Butte, da oggi, purtroppo, a se cambia rotta.
5: Intendi, Maria? Quella ormai è rotta in culo!
0: Come osi, Falco?
3: Cane!
0: Benedetto, ecco. Non si usa quel linguaggio scurile davanti a una signorina, Dio che santifica le feste, eh? Ora mi e Don Seppia siamo costretti, a purificare sta buteletta, eh? Vero, Don Seppia, che... Ora la purifichiamo sempre nel Cristo, quello straordinario profeta.
2: Maria, adesso ecco, recati nei camerini sempre nel Cristo, spogliati e aspetta che io, gentilissimo sensei, qua Johnny Lawrence, veniamo a purificarti, eh? Dacci il tempo di prendere due ostie asurine, queste ostie piccine, che ci danno il potere del Signore, e arriviamo. Prima arriviamo e poi veniamo, insomma, se tutto va bene.
1: Miguel e gli altri alunni erano sconvolti.
3: Sensei, ma che cazzo sta succedendo? La scuola, gli insegnamenti, il nostro futuro.
0: Ma vai in monastero a pregare.
3: Canne!
0: Misericordioso, che tutti ci protegge con la divina provvidenza della Madonna Santa.
3: Ragazzi, è finita! Ora cosa faremo senza il Cobra Khan? Fortuna che mi rimane la mia dolce Maria Scollata!
4: Sfondami, Don Seppia! Estrai il demonio dal mio culo! Dai!
3: La miseria, però.
1: La scuola che gli aveva insegnato a reagire ai bulli, a tirare fuori il loro vero carattere e soprattutto una filosofia di vita che era bestemmia forte, bestemmia prima, butta la terra e trapana la vagina, rischiava di non esserci più. E tutto per una misera offerta della chiesa che comprendeva una villa a tre piani, due Bentley, una slitta motorizzata da renne originali di Babbo Natale, quattro Rolex tempestati di denti di Barti Colucci e una foto di Cannizzaro bullizzato alle medie da dei trapezisti bulgari e una mazzetta di contanti che bastavano a Noise per 13 mesi a Miami senza doversi preoccupare di firmatari. Nel frattempo, nel concessionario di Daniel LaRusso.
6: Ho saputo che Cobra Khan ha finalmente chiuso. Quel cretino di Jolly Rollins è cascato nel mio tranello e ha creduto che Neo di Matrix fosse veramente un prete. La cosa che mi fa sgualcire la camicia di Prada.
7: Signor LaRusso, ma vuol dire che per fregare Lawrence ha assunto una controfigura di Keanu Reeves?
6: Controfigura? Come si vede che guidi una Seat Ibiza e festeggi con lo spumante della Martini Racing? Se ti stupisci di Keanu Reeves, vai a vedere chi sta pulendo i cessi del concessionario. Figa, che voglia di bere una bolla.
7: Nacho, what the Turk? Ma che è Gian Morandi? Ma sta pulendo i gabinetti del concessionario?
6: No, quello è in pausa pranzo.
7: Ah, allora non lo disturbo. Pulirò poche pane, già!
8: Che schifo!
1: La scuola di Cobra Khan è veramente finita? Johnny Lawrence ha davvero smesso di bestemmiare in cambio di auto di lusso, ville e denaro? Maria Scollata si deciderà a fidanzarsi con Miguel e iniziare una storia d'amore pazzesca?
4: Dai, mettetemelo dentro insieme! Sì, anche il vaso di fiori! Dai! Il piede dentro anche quello, tutto dentro!
1: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan e Maria Scollata gravida di 4 gemelli e la colpa è di Miguel.
3: Ma vaffanculo, va!
8: Schifoso! Mio figlio poteva morire!
0: Fior della roia!
6: Schifo!
0: Stai la rogna! Dai, dai, fuori dal mio dojo! Dai, fuori dal mio dojo, tutti! Dai, via! Chiudete la porta! Porco! Ah, ricomincia a respirare.
9: Radio 105. Lo zoo di 105.
1: Lo zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
10: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone! Leone! T'ha licenziato?
11: Eh?
4: T'ha licenziato?
11: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
12: Pronto?
11: Sì?
12: Ma è vero che t'hanno licenziato?
11: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
12: Ma che, come si chiama quello del programma?
11: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
12: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
11: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
12: Ma tu adesso fare programma nuovo?
11: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
12: Ah, simpatico, tu forte.
11: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
12: Sei quello di tua madre.
11: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, ma sì, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
10: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
13: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
10: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
13: Pronto, sono Angelo.
11: Oi, Angelo, dimmi.
13: Ascolta me.
11: Sì.
13: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
11: No, niente, non abbiamo fatto niente.
13: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
11: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
13: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
11: pensare, ma ti fai preso per il culo.
13: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
11: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
13: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
11: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
13: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
11: Lo faccio io. Ma che c'è?
13: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
11: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
13: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
11: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
13: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
11: Passa Alberto.
13: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
12: Licenziato!
11: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
14: La bastardata del giorno.

0: Buonasera. Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Mario Spezzagatti di Booking, buongiorno signora.
0: Buongiorno.
1: Allora, senta, noi ci occupiamo della parte, diciamo, interna del web, del sito, dove controlliamo le recensioni dei clienti e quant'altro. E, praticamente abbiamo notato che un certo Luca R. ha fatto una recensione che noi abbiamo in questo momento bloccato perché è un po', diciamo, così, cosa un po' strana nei confronti della struttura.
0: Sì, guardi, l'ho letta, di che cosa?
1: No, non lo può leggere lei perché l'abbiamo oscurato noi del servizio.
0: Ah, e che cosa diceva, tanto per intenderci?
1: Allora, reclamo di Luca R. Allora, l'hotel si presenta bene, sono stato una notte per lavoro, quando sono entrato la persona alla reception mi ha subito chiesto se volevo qualcosa per la serata, chiedendo di cosa si trattasse, lui mi disse che avrei potuto chiedergli qualsiasi cosa per allietare. La mia permanenza.
0: Questa è una come dire, dobbiamo non consigli proprio, perché poi non è lo stile di questo albergo.
1: No signore, non sto accusando nessuno, io le leggo, io mi occupo solo di questa cosa, perché noi questo messaggio prima di metterlo online dobbiamo parlare con la struttura, se no o lo mettiamo online o lo cancelliamo, per questo noi l'abbiamo chiamata. Questo è,
0: sì, ma io sto dicendo che se ho intuito, qui si tratta di situazioni che non vengono neanche accennate in questa situazione.
1: Ma sicuramente signora, io sono d'accordo con lei, però questo ad un certo punto dice: la mia permanenza in questo hotel è stata fantastica perché per la prima volta sono riuscito a scoparmi la signora delle pulizie filippina grassa nana, che dalla scrivania davanti al letto mi saltava direttamente sul cazzo, passando una notte di sesso incredibile, e il giorno dopo gli danno 1500 euro da pagare.
0: Totalmente situazioni. Questo è un albergo per famiglie, assolutamente.
1: Sì, sì, no, ma lo conosciamo, si vede che è un hotel per famiglie,
0: guardi,
1: molto tranquillo.
0: Non so chi sia questo signore, ma questo può dire anche che ha visto me che ha ammazzato un altro, cioè siamo allo stesso
1: ammazzato
0: livello.
1: Lei qualcuno?
0: Come?
1: Dico, ha ammazzato lei qualcuno?
0: Sto dicendo che c'è la stessa probabilità di uno che venisse qui e mi dicesse: guardi, ho visto che lei ammazzava qualcuno. Cioè non esiste, mi capisce?
1: È un modo di dire, ecco, sì. Allora signora, rimanga lì, le passo il mio collega Franzani, rimanga lì, grazie.
2: Anticalcar, Franzani, calcare alzo le mani.
3: Servizio Booking, inculata, assicurata.
2: Anticalcar, Franzani.
4: Salve, buonasera, sono Franzani, Giacomo.
0: Buonasera.
4: Salve, salve. Senta, io devo farle il questionario per determinare se questa persona abbia fatto una cosa reale o possiamo procedere con la cancellazione. Nel caso, mandare a lei una mail con tutti i dati di questa persona, poi potrà decidere se denunciarlo o meno. Sono 1, 2, 3, 4, 5 domande, se vuole farle.
0: Facciamo queste domande, vediamo.
4: Perfetto.
0: Di che cosa si tratta. Allora,
4: le ripeto, il questionario viene generato in base alla recensione che ha scritto questa persona qua. Quindi prendono delle parole chiave e chiedono delle domande all'albergo, alla struttura. Perché sa, praticamente dopo una recensione del genere a noi compare un alert pop che sfocia in un hip hop, you don't stop a rock, to the bang bang boogie, to hop jump boogie, to the rhythm of the boogie DP, facendo poi cadere tutto quanto all'interno dei server che mescano le chiavi di ricerca usando un sistema intricato di dati che dopo Pippo lo controlla, sclera perché sforiamo e quindi la pubblicità va in ritardo. Dopodiché sul server J compare il questionario che le sto per fare. Tutto chiaro?
0: Ok.
4: Il questionario. La prima domanda è: somministrate sostanze stupefacenti ai vostri clienti?
0: No.
4: Perfetto. Spacciate servizi gratis per ingannare le persone?
0: No.
4: Perfetto. Attenzione, terza domanda. Stia attenta. Le piace Nino D'Angelo?
0: Certo.
4: Perfetto. Allora, ultima domanda. Si concentri, mi raccomando. Sente i cazzi parlare?
0: Come?
4: Sente i cazzi parlare?
0: Guardi, io penso che dobbiate fare una brutta fine prima o poi.
4: No, guardi, noi pubblicheremo.
1: Aspetti, signora. No, signora.
0: Criminali siete.
1: No, signora, la domanda non era per lei se sente i cazzi.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14esimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani e adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Pappone, estremo unzione. Io sono resuscitato.

0: Zoo di 105.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film
2: Asso contro Ennio.
1: La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
3: Ennio! Tua madre! Va via il culo, va! Pronto?
4: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca?
3: Pronto, sei! Chi parlo?
4: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
3: Ma no, io sono Ennio, che è Luigi, non hai sbagliato numero!
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma no, chi sei?
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma no, ma io non ho niente, non ho amico di...
5: Risentiamo.
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma no, ma io non ho niente, non ho amico di...
5: Risentiamo. Ma stavolta più piano.
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma no, ma io non ho niente, non ho amico di... Gli amici che si chiamano Asso.
4: Senti Luigino, dovresti farmi un favore.
3: Ma io che cosa ti devo fare un favore? Ma fammelo stare, non mi romper le balle.
4: Dimmi a quanto ammonta il mio conto.
3: Ma che cosa ne so io, quanto ne hai detto?
4: 3,8 miliardi.
3: Ma che 3,8 miliardi di brutta nota? Ma hai sbagliato numero, non hai mica la banca.
4: Onestamente pensavo di
3: la banca, dovevi chiamare la banca, io non sono mica la tua banca.
4: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
3: Ma non sono Luigi, brutta nota, ma no, io mi chiamo Ennio, con il doppio Ennio, brutta nota.
4: Fai un salto in banca, prelevo tutto quello che ho e portamelo immediatamente.
3: Io un salto del malandro donna ti spacco la testa, bastardo.
4: Grazie.
3: Ma è tua madre, hai sbagliato numero, devi chiamare la banca.
4: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca.
3: Ma culo, bastardo, non bastardo.
4: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
3: Ma non sono Luigi, io mi chiamo Ennio. Padre,
4: sono il tuo amico Asso.
3: Da un cancaro, pirra volante.
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma non c'è che chi cazzo è?
4: Senti Luigino, dovresti farmi un favore.
3: Ma non mi chiamo Luigino, mi chiamo Ennio, brutto bastardo.
4: Dirmi a quanto ammonta il mio conto. Ci sei?
3: Ma chi sei?
4: E allora chi c'è?
3: Ma che chi c'è? Ma sono Ennio, che cosa vuoi?
4: Ci sei?
3: Ma sì che sono il telefono, ci sono, che cosa vuoi?
4: Prima c'ero.
3: Ma che cazzo di per prima c'era, adesso non c'è più. Chi
4: adesso
3: sono
4: ci...
3: io? Ennio, che cosa vuoi?
4: Adesso non ci sono.
3: Ma porco.
4: Allora,
3: ma che cosa cerchi da me? Che cosa cerchi? Chi sei? Dove sei, bastardo?
4: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
3: Ma non sono Luigi, io mi chiamo Ennio. Ma dove vai? Madonna, bastardo, mi stai facendo venire il mal di testa,
4: sono il tuo amico Asso.
3: Ma ha senso?
4: Senti,
3: ma
4: Luigi,
3: perché mi chiami? Io non ti capisco, che cosa dici, chi sei?
4: Ci sei?
3: Ma non ci sei, ci fai, bastardo! Tu ci fai, sei un bastardo, un brutto bastardo della madre puttana, te questa messa al mondo! Che ti venga un cancaro, pirla volante, bastardo di un bastardo! Mi devi lasciare stare!
4: Se
3: avevi
4: lo
3: sangue alla testa, che Dio ti fulmini, puttana, malagna!
4: Sono il tuo amico Asso. Senti, Luigino, fammi una cortesia, fai un salto in banca, preleva tutto quello che ho e portamelo immediatamente.
3: Ma non sei mio amico, io non ne ho gli amici, io sono da solo. Va bene, basta, bastardo.
4: Senti, Luigino,
3: ma
4: fammi
3: vai
4: una
3: a cagare te, Luigino.
1: Ennio in the Movies, i classici dello scorso millennio, sono tornati.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci puntualissimi come sempre col vostro adorabile Max, Pezzali si intende, ovviamente a raccontarvi le origini dello zoo. Nell'ultimo episodio Marco ha conosciuto il misterioso Paolo Giusti, che gli ha dato il via per fare le serate. Ecco che finalmente, fissata la sua prima, Marco si reca nel locale, uno dei più prestigiosi di Pavia, il Letame.
2: Allora, questo è il Letame, è qui che ho la serata stasera. Minchia, che fila, cazzo zuzu. Devo solo trovare il proprietario.
3: Allora, tutte le femmine ti si inibite nella fila di sinistra. Quelle sessualmente attive in centro e le aspiranti cupiste ci vediamo dopo nel mio ufficio, chiaramente.
2: Ehi, quel terroncello deve essere sicuramente il proprietario. Mi scusi, fica merda stronzo.
3: Ah, ho una voce incisiva e anche molto prestante, radiofonica, dal quale traspare un certo tratto fisionomico di polsi grossi. Chi mi chiama? Chi?
2: Sono io, sono qua per la serata. Sono Marco, Marco Mazzoli.
3: Chi?
2: Marco Mazzoli, Marco.
3: Ah, Marco. M come muflone, A come atrocità umana, R come ricchiuto ringoglionito e ruspante, C come cazzo ti sei vestito che sembra uno zincaro e O come oh. Vieni qua che decidiamo come improntare la serata, eh? Avanti.
1: Individuato l'eccentrico proprietario del Letame, quest'ultimo gli mostra il locale, il palco, la console e gli spiega il da farsi, non prima però di avergli dato 5 free drinks.
3: Allora, tu devi salire sul palco con gli ulenzi inaudita e far recitare tutti quanti. Poi, a mezzanotte in punto, eleggeremo come di consueto la nostra Miss Letame.
2: Ok, ok, mi piace.
4: Fermi tutti, fermi! Oh, eccoti qua!
2: Ma che cazzo succede, merda fica strunz?
4: Tu sei Marco, Marco! Oh, io ti amo, baciami, mettimi tutto sotto sopra!
2: Ma chi stracazzo sei tu?
4: Sono il più grande ascoltatore della fattoria di Radio Norba, mi chiamo Jimmy il Fenomeno!
3: Vai, per favore, portate via sto strambite, su, su!
4: No, no, no, lasciate!
5: Dai ragazzi, c'è comunione all'uscita,
4: Marco,
5: per favore, dai, forza!
4: No, no, Marco!
2: Ma che cazzo di gente frequenta il tuo locale, puttana minchia ciuccio?
3: Ma no, non è il locale, Perlo! Questi sono i tuoi ascoltatori, caro! Abituati, testine di Ravanello!
2: Ah, dai, facciamo la serata! It's showtime, merda cazzo dick! E allora forza! Salta il pane, salta la pagnotta! Chi non salta è figlio di mignotta!
6: Bom deghe deghe deghe bom deghe bom!
2: Un saluto agli amici di Lomazzo, questa è la mano e questo è il cazzo! Oh, è troppo bellissimo fare le serate, porcaccia miseriaccia. E adesso facciamo entrare le belle fighe per eleggere la nostra Miss Letame della serata. Forza, forza, venite fuori!
1: E mentre tutte quante stanno facendo la loro coreografia, Marco fissa la sua attenzione su una delle ragazze in particolare, in una scena praticamente identica a quella dei petali di rosa di American Beauty. Non so se avete presente.
2: Ma chi è quella lì?
3: Chi? Quella?
1: Non avendo purtroppo altro modo per mostrarvela, dovete solo immaginarvela con la citazione della colonna sonora.
3: Lei è una bella figa.
2: Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, sì. Dobbiamo andare avanti. Dobbiamo fare la votazione della nostra Miss Letame. Ma visto che sul palco ci sono io, decido io e voto quella lì. Vieni sul palco, cazzo merda culo.
7: Ciao a tutti, grazie. Grazie, grazie a tutti, ciao, ciao, grazie a tutti.
2: Ecco a te lo stronzettino d'oro, il premio per Miss Letame.
7: Grazie, grazie ancora.
2: Ma come ti chiami? Chi sei?
7: Mi chiamo Stefania e sono la futura signora Mazzoli, interpretata magistralmente da Julia Roberts.
2: Oh cazzo, finalmente un attore che non fosse Morgan Freeman, fica chiappa merda.
1: Eh sì ragazzi, ecco come Marco ha conosciuto la sua Stefania, non in un museo, ma qui. Subito dopo averla eletta Miss Letame, i due si chiudono in bagno e in un impeto di libido fuori controllo, Marco tira una mega slinguata alla Stefi. Ma mentre stanno facendo scherma con le lingue...
2: Come mi piace limonare. Ma che cos'è quella cosa che hai sulla testa? È una zip?
7: Sì, non sono stata completamente sincera con te. In verità, sì.
8: Sono interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ah, ecco, ora sì che mi sento a casa. Beh, devo dire che comunque mi è piaciuto, merda cazzo stronzi. Ma forse è solo perché...
8: Anche io sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Uè, ma che, per caso voi due n***i di c***i potreste smettere di limonarvi a vicenda? Altrimenti mi devo unire anch'io, perché...
8: Sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Sì, anche noi non sappiamo bene cosa stia succedendo. Probabilmente la risposta più ovvia e semplice è che quel drogato bastardo del nostro autore non sapeva come chiudere la puntata e quindi ha pensato ad una chiusura un po' filosofica. Vi lasciamo con una massima. In fondo, non siamo forse un po' tutti Morgan Freeman? Rifletteteci mentre vi rivelo che...
8: Anche io, Max Pezzali, sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Ci vediamo nel prossimo episodio. Cazzo.

0: Radio 105.
1: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
2: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
1: Minchia come ci piace!
2: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Italia Bubu presenta le capre, le capre, le capre, le capre, le

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime!
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero scottante!
2: Molto, molto scottantissimo! Aspetta che faccio un balletto di merda fatto male! Ecco, mi sto muovendo assolutamente fuori tempo! Ok, mi risiedo!
1: Sei fortissimo! Bene, oggi parliamo di droga!
2: Droghissima!
1: Un tema tabù per la televisione italiana.
2: Italianissima! Adesso sono molto famoso perché sono in prima serata. Ok, faccio un altro balletto. Aspetta. Ok, perfetto, sto ballando di merda, la gente fa schifo, ma lo faccio lo stesso da 20 anni, vai!
1: Purtroppo nel nostro paese, quello della droga sta diventando un problema sempre più grave.
2: Grave, gravone, gravissimissimos! E grazie alla popolarità data da questo programma, non pago i ristoranti da 3 anni!
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Grassi.
2: Maurizio, ciccioni di verdissima.
3: Vai Maurizio.
2: Aspetta, faccio un balletto del cazzo. Ok, prendo 30.000 euro a puntata.
0: Le capre.
4: Secondo un recente studio americano, l'Italia risulta il 30° paese al mondo per consumo di droga pro capite. Ma com'è possibile? Questo umiliante dato pare essere interamente colpa dei giovani. I giovani italiani stanno smettendo di usare la droga. Avete capito? Ma perché i giovani italiani stanno smettendo di usare la droga? Sono plagiati dalla Chiesa? Sono stati plagiati dalla casa? Sono stati plagiati dagli alieni? Qual è la verità? Andiamo a controllare! Buongiorno, giovane italiano. Perché non ti stai drogando?
5: Scusi, non mi disturbi, per favore. Sto studiando, che domani è un esame.
4: Avete sentito? La solita scusa dell'esame. Ma noi capre non molliamo la presa.
0: Le capre. Le capre. Le capre.
4: Non ti vergogni? Perché non ti droghi come Dio comanda?
5: Perché la droga fa male, no?
4: Avete sentito? Secondo questo idiota, la droga fa male.
5: Senta, per favore, mi lasci in pace, davvero. Devo studiare, che poi inizio il turno da McDonald's per ripagarmi l'università, capisce?
4: Ora che lo voglio o no, rimetteremo questo giovane debosciato sulla retta via. Ecco la siringa, e adesso lo droghiamo come si deve.
5: No, ma che fa? Mi lasci, aia! Aia, mi lasci!
4: Visto? È facile drogarsi. E ricordatevi che per risparmiare potete scambiarvi la siringa senza nessun problema. Potete prestarla ad amici, conosciuti e soprattutto alle troie. Avete capito? E voi a casa, che fate gli imbambolati, perché non vi state drogando? Drogatevi! Drogatevi!
5: Drogatevi, cazzo, drogatevi! Drogatevi!
2: Ecco, siamo rientrati nello studio e sto ballando di merda su una base che non ha senso! C'ho 53 anni e ballo alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata! E vi ho imbarcato di cazzate! Ok, sono qua!
6: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga!
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, no? Non sento neanche la musica! Sono fatto come una merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci puntuali col vostro Max, ancora su queste frequenze per raccontarvi la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e Marco ha bisogno di soldi per salvare la fattoria di Radio Norba. Così si è messo all'opera facendo serate insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi narriamo della santa sagra del Casu Marzu, una ricorrenza che fanno in Sardegna, la famosa isola all'interno del Ticino, ovviamente territorio di Pavia. E chi sarà ad accompagnarlo in Sardegna? Dai, lo sapete.
2: Good morning Sardegna! Il vostro amato Pippo Palmieri è in volo verso Olbia su un Boeing 737 della Roya Air. Viaggia bene, viaggia col pene.
3: Vai Pippuzzo, mi è sempre piaciuto il tuo entusiasmo, minchia stronzo capra.
2: Oh yeah! Dai dai, stiamo atterrando. Aspetta che prendo la mia valigia di Surf Industria Milano.
3: Sì, scendiamo. Ma tu ci sei mai stato in Sardegna, fica grande culo?
2: Ma una o due volte.
4: Pippo, bentornato. Hai fatto la colonscopia?
5: Pippo, come stai? Alla fine hai scelto di che colore fare il soggiorno? Che eri indeciso fra porpora e giallo limone.
6: Pippo, dai un bacio al mio bambino.
3: Una o due volte, eh?
2: Beh, forse tre.
3: Ma perché quel bambino ha la tua faccia, merda troia Wario?
2: Dai, dobbiamo andare, forza, forza.
3: È tutto strano qui in Sardegna, c'è il filtro seppia, merda troia impestata.
2: Perché la Sardegna è praticamente il Messico di Pavia.
3: Però abbiamo trovato facilmente la macchina, gay bastardo minchietta.
2: Sì, sempre grazie a Piccino Autonoleggio Olbia. Ehi, guarda quella pecorella laggiù.
7: Beh, sono una pecorella che è stata violata più volte nel suo intimo, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
1: Una pecora nera, capita? Troppo forte, cazzo. Comunque, finalmente i due arrivano a Gagaseddu, località in cui avranno l'evento, e vengono subito accolti dalla tipica ospitalità sarda.
8: Aio Marco, sono il sindaco di Gagaseddu. Allora, ti piace la nostra Sardegna? Hai visto che per te c'è solo gente oggi, solo gente.
3: Sì, è tutto stupendo, puttana zozzona marcia.
8: Ehi, a noi andiamo pazzi per la fattoria di Radio Nurpa, eh? E come dici sempre tu, mettiamo il mondo sotto sopra.
3: Ah, grandi. Allora, come si svilupperà la serata, crozza succhia merda?
8: Segui Pippo, lui è di casa, A proposito, Pippo, ti abbiamo fatto un regalo, Un pallone di basket interamente fatto di Carrasau.
2: Grazie, ma non dovevate.
9: Voi due, siete Giuseppe Junior Palmieri e Marco Donatello Mazzoli.
3: Sì? Vuoi un autografo, scemo porco stronzo?
9: No. Dovete venire con me.
1: Dopo una botta in testa, i due vengono portati incappucciati e ammanettati nel deserto, in una scena tipo Breaking Bad, Better Call Saul, Mad Max o roba alla Tarantino. Minchia, Max, quanta cultura pop che tieni.
3: Dove siamo? Perché siamo nel deserto? Merda.
9: Avete pestato i piedi alla puttana sbagliata, ragazzi.
2: Oh merda, l'anonima sarda. Se è per quella questione delle troppe marchette a QWERTYFON, è stata tutta un'idea di Spine.
9: Silenzio, non siamo l'anonima sarda. Il capo vuole parlare con voi.
3: E chi cazzo è il capo?
10: Libidine! Uè, io sono il capo! Simpaticissimo, discrezione a livello di Tom Ponzi, affidabile come una Mercedes, fisico da belva. Io sono il messia profetizzato da Iazzone.
3: Cosa, Jerry Calà? Minchia cazzo zio fa?
10: Libidine! Doppia libidine!
3: Ma che cosa vuoi da noi, merda frocia zingara?
10: Uè, voi due state facendo le serate e tutti sanno che le serate le fa solo Jerry Calà. Avete preso lo Smaila, il Ritual, il Sottovento, tutti i posti sardi in cui sono io a sbocciare.
2: Beh, gli affari sono affari.
10: Esatto, quindi preparatevi a morire a colpi di libidine.
3: Aspetta. Io volevo solo realizzare il mio sogno, fare la fattoria di Radio Norba, mettere il mondo sotto sopra e...
10: Sì, l'abbiamo già sentita molte volte questa storia, dai su.
8: Ehi, fermati! Non puoi uccidere Pippo?
10: Cosa? E perché no?
8: Pippo è troppo importante per la Sardegna, Ha troppe bocche da sfamare. Lasciale andare.
10: Ah, e va bene, dai. Troviamo un accordo. Darò metà della Sardegna a Pippo Palmieri. Ma tu non potrai più venirci. E soprattutto non osare metterci piede se mai dovessi fare uno spettacolo teatrale con un tour.
3: Va bene, va bene. Tanto figurati se mai farò un tour teatrale, stronzo cazzo merda.
8: Ehi, a me sembra più che giusto,
2: Meno male. Sono stato salvato da Popolazione Sarda. Da sempre terra dell'opportunità.
8: E allora, fate buon viaggio, E Pippo, noi ci vediamo domani, che in seguito alla tua assidua frequentazione dell'isola abbiamo deciso di darti la cittadinanza onoraria,
1: Tutto è bene quel che finisce bene, cioè più o meno. Marco non ha ancora fatto i soldi, ma però almeno è vivo e vegeto. Questa sì che è una vera libidine coi fiocchi.
8: Ehi, a Max, non avere fretta, Prima di andarmene volevo dedicare una sigla speciale fatta cantata da mio figlio. Vieni, patarriesu, vieni.

0: ragazzo fica merda, il mondo sotto sopra dobbiamo mettere.
1: Ehi, ma vedi che sto bambino però mi ricorda un po' Pippo, tratti sommatici uguali. Non me la spiego questa faccenda, eh.

0: una cosa intollerabile.
1: Stefano, buonasera, anzi buongiorno.
2: E già noto una punta di confusione nell'esposizione. Buongiorno a lei, come sta?
1: Non c'è male.
2: Sta osservando in modo pedissequo e lineare le indicazioni che sono pervenute dalla regione Campania nella mia persona.
1: Perfetto.
2: Noto un moto di ilarità nella sua voce. Lei forse mi scambia per un elemento circense, un equilibrista, un clown forse. Pensa che io sia un pagliaccio, un guitto davanti spettacolo, pronto. Questa persona ha riagganciato a me, al sommo. È inaccettabile.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora.
3: Pronto?
2: Sì, mi sente, buongiorno.
3: Lei chi è? Chiedo scusa.
2: Buongiorno, sono Vincenzo De Luca, il suo sommo governatore e a tratti faraonico, imperatore della nostra sacra regione, della quale quotidianamente mi prendo cura.
3: Benissimo, complimenti a lei.
2: Sì.
3: Ad meliora semper.
2: Non si arrischi in lingue neolatine, rimanga su tratti indoeuropei che contraddistinguono il nostro eloquio, altrimenti provoca una minzione involontaria del mio apparato genitale. In pratica lei mi fa venire il latte ai coglioni. Ha compreso l'elegante perifrasi con la quale io ho indicato che lei sta sommariamente defecando il mio organo genitale, o in modo più colloquiale mi sta cacando il cazzo. Pronto.
4: Sì?
2: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, come sta?
4: Bene, lei?
2: Molto bene, la ringrazio. Io sono in cerca di delazione perché il nostro obiettivo è quello di scovare i malaugurati criminali che continuano a diffondere questo terribile virus, questa piaga sulla nostra terra già martoriata dalla nostra incuria. Lei,
4: sì.
2: Dico lei,
4: sì.
2: Conosce qualche persona che, diciamo, non osserva strettamente in modo pedissequo le direttive che sono state fornite dalla mia persona?
4: No, non credo.
2: Non crede o non sa?
4: Non credo, non sa. O non so.
2: È sicuro che lei non si erga come uno scudo a proteggere persone di malaffare che contaminano la nostra terra? È sicuro?
4: Io no, lei?
2: Assolutamente certo. Non sono come lei, del resto, che si pone in questo momento, con questo sarcasmo fuori luogo, come un cilindro di residui fecali che fuoriesce da un pertugio così furtivo e meditabondo come una talpa al di fuori della sua tana. In pratica lei è uno stronzo pezzo di merda.
4: Vedi che poi questo le torna contro, le torna tutto contro.
2: In che senso, scusi?
4: Nel senso che come se stesse davanti ad uno specchio, ovviamente.
2: Quindi lei sta asserendo che la mia elevata perifrasi, all'interno della quale indicavo che lei proviene da materie di scarto rilasciate dall'intestino retto, in realtà si riferisca alla mia stessa persona, faraone?
4: Ovviamente sì.
2: Ma lei sa con chi sta parlando? Lei sa con chi sta parlando?
4: Io sì, lei?
2: No, lei chi cazzo è?
4: Chi cazzo è lei?
2: Benissimo, io però stavo cercando una delazione. Lei mi deve dire il nome di almeno una persona.
4: Può cominciare a scrivere.
2: Va bene, prendo nota. Prego, detti nome e cognome.
4: Luca Catona.
2: Luca Catona, segno. Questo Luca Catona, perché?
4: Non rispetta le regole.
2: Temo, dopo aver scritto con il mio lapis sul foglio il nome e il cognome di questo individuo, che esso contenga un gioco di parole che si riferisca ai cilindri fecali. Deve essere padre a voi. Voi siete un contenitore di ceramica atto alla coprofagia quotidiana dei liquidi espulsi dal nostro retto. Voi siete nocesse e merda.
4: Ladri, salto un po'.
2: Luta. Fangullo.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: dosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è? Ma
4: no, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, è... Cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
9: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo!
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos e Calic Prigos e Calic... Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos e Calic Prigos.

0: E ti metto due dita negli occhi, calma.
1: Oh, eoculatore precoce?
0: Cinese di
1: m***a. Eonsan! Eonsan!
0: Sì.
2: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
0: Beh.
2: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
0: No, no.
2: Vieni qua.
0: Tu all'italiano non
2: vieni
0: puoi
2: qua,
0: fare.
2: Non
0: puoi fare cinese.
2: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
1: No, più puttana.
2: Metto la cela, tolgo la cela.
0: Oh, è buono, Schneis, è buono.
3: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
0: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
4: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
0: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
0: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
4: Hop
0: hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
5: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
0: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
6: Zio Gadget, è una tragedia!
0: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
6: Ma che fai, zio? Disegni?
0: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
6: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino, quelli inutili di uomini e donne.
0: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
3: L'ispettore Gadget.

0: futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
1: Benvenuti a Futuro Incerto dal vostro Michelangelo Picchioni. Le cannucce in plastica inquinano, ma le alternative hanno vari difetti e non sempre sono sostenibili. La cosa più facile sarebbe eliminarle del tutto, ma per gente come me che le utilizza per pippare, la situazione spaventa parecchio. Quindi noi di Futuro Incerto oggi ci chiediamo: le cannucce servono? Con noi in studio il cannucciologo.
2: Io sono Filippo.
1: Come mai proprio la cannuccia di plastica è diventato così un problema per il pianeta?
2: È uno di quegli articoli un po' problematici da sostituire, perché come avrà visto, quando si provano a usare delle cannucce fatte di carta e cose, dopo poco si sciolgono.
1: Allora, è vero che si può utilizzare per bere dal naso la cannuccia? Cioè, se uno non ha la bocca e utilizza il naso, la può bere lo stesso? Cioè, va giù?
2: Immagino di sì, mi sta facendo delle domande che...
1: No, sono le domande che mi danno gli autori del programma, quindi io faccio queste domande.
2: Ma immagino uno che non abbia... che non possa...
1: Non so, io da bambino... Lei da bambino non ha mai tirato niente dal naso con la cannuccia?
2: Beh, probabilmente sì.
1: Certo. Io anche adesso, nel senso, non è che... Comunque, può causare le allergie?
2: In teoria non dovrebbero creare problemi di questo tipo. Poi... Okay.

0: ho capito.
1: Non sono un medico.
0: Certo,
1: non
0: certo.
1: Non so.
0: Beh, certo. Lei che consiglio darebbe per chi fa uso di droghe e utilizza le cannucce per aspirare la cocaina dal naso?
1: Che consiglio darebbe? Non lo riesco a capire.
0: Nel senso, io per esempio faccio uso di droghe, alle volte uso la cannuccia per pippare, e appunto volevamo anche capire se dà un problema al naso la cannuccia aspirando la coca.
1: Penso che possa dare più problemi quello che tira su col naso che la cannuccia.
0: Ma non c'è il rischio che si incastri in fondo al naso questo, nel senso, poi magari anche dal tipo di, perché io di solito uso per comodità quella cannuccia, quella che si usa per le bibite, che si gira in punta. Sono Michelangelo Picchioni.
1: Ho capito, signor Picchioni, ma se lei la usa per pippare, sì. La cannuccia credo che sia il minore del problema. Immagino che se non ha una cannuccia a disposizione troverà un'altra soluzione.
0: Sì, ma magari per un'igiene migliore, non so, sa, la cannuccia sta dentro la carta, io la sbuccio e ce l'ho sterilizzata, diciamo, per fare una pippata in tutta sicurezza, ecco.
1: Ma in che senso in tutta sicurezza? La cannuccia può essere sterilizzata, ma il resto non lo sarà mai sterilizzato.
0: Neanche se è dentro la carta?
1: Ma chi, la cocaina o
0: no,
1: la
0: sostanza
1: di
0: volontà? No, non parlo della cocaina io, sto parlando della cannuccia. Sa che la cannuccia quando si compra è dentro la carta.
1: No, ma non riesco a capire perché uno si preoccupa della cannuccia e non di quello che sta aspirando, che sicuramente non è stata comprata.
0: Vabbè, dipende lei da dove la compra. Io la compro da persone dove è buona, pura, quindi quando mi faccio queste belle pippate la sera con gli amici sto da
1: buona,
0: Dio.
1: Buona pura. Vabbè.
0: Lei non pippa, per esempio?
1: Buona pura viene trasportata nel buco del culo di qualche, come li chiamano i trasportatori,
0: sì.
1: Viene prodotta in posti, ma stiamo scherzando, vabbè.
0: Ecco, senta, allora facciamo una roba, io adesso, perché anche nel programma dobbiamo testare la cannuccia, io sente che ho una cannuccia, la sente la plastica. Adesso io apro la cannuccia e la provo a mettere leggermente dentro al naso e adesso proverò un attimo a vedere, non mi sta facendo assolutamente niente in questo momento la cannuccia nel naso, sente che ce l'ho nel naso la cannuccia.
1: Signor Picchioni, io le auguro una buona serata, ma...
0: Un attimo, aspetti che devo finire, faccio una bella striscia e vediamo se poi il naso...
1: Buona giornata, buona giornata.
0: Un problema. Aspetti un attimo che... Un attimo solo che... L'ho piantata in gola. Allora...
2: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci di nuovo con l'unico Max Pezzali, sempre su queste frequenze per narrarvi la leggenda dello zoo. Anno 2000 e abbiamo il nostro Marco in cerca di soldi per salvare la fattoria di Radio Norma. E quale modo per farli se non con le serate? Così si è messo all'opera facendone insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Il Tortellino Party, storica festa dell'unità della Riviera Romagnola di Pavia. E chi è legato a quel territorio? Esatto, il viaggiatore goloso Paolo Nois.
2: Allora, pagliaccio, sei contento? Questa è una bella serata e ci freghiamo un bel po' di dindini a sta cazzo di sagra.
3: Grande Paolo, è super esclusiva sta serata. Ho guardato la line-up e ci sono Vasco, Ligabue, i Luna Pop, Gianni Morandi e nella Dark Room Raul Casadei, cazzo merda gay.
2: Eh sì, oh, in sta parte di Pavia mi piacerebbe comprarci una casa prima o poi. In capo, e le donne romagnole, le spiego, mi fanno venire ingrifati i cazzi.
3: Ma come hai fatto a procacciare sta seratona, merda infima mannaggia?
2: No, in capo, è imbarazzante, non te lo posso dire proprio.
3: Dai, su, lo sai che con me puoi parlare di tutto liberamente. Sono affidabile e discreto. Poi tu sei un fratello, non potrei mai sputtanarti, troia cazzo puttana.
2: Oh, davvero?
3: Certo, muto come un pesce. Sarà un segreto che custodirò sempre dentro di me fino alla tomba, stronzo Tutankhamon.
2: Va bene, fratello, allora te lo racconto con un flashback.
1: E vediamolo sto flashback. Siamo nei bagni della nota discoteca Hollywood di Pavia. Paolo, quella sera, dopo 199 free drinks e 70 ciupiti di tequila, si è trasformato in un folletto. No, non quello irlandese. Intendiamo l'aspirapolvere. Mentre sta strisciando per terra sulla pista da ballo a tirare su dal naso tutto quello che riesce come se fosse un cane da tartufo, si imbatte in un cumulo di peli di braccio peloso.
2: Nga, che cumulo! Cazzo è un orango? Nga, Lucio Dalla!
4: Sì, sono io. Tu hai fatto la serata stasera. Sei forte, quasi quanto Tony Servillo.
2: Oh, grazie. Però qui è da straccioni di merda. Io voglio fare le serate nella Riviera.
4: Io sto organizzando un enorme, gigantesco, pazzesco, assurdo evento la settimana prossima, se vuoi.
2: Inca! Se mi fai partecipare, te lo ciuccio.
4: me lo ciucci, eh? Beh, andata.
1: Eh sì, avete capito. Lucio Dalla non aveva senso dell'umorismo e quindi Paolo ce l'ha ciucciato per davvero.
5: Anch'io ce lo ciucciavo, Lucio Dalla.
1: Zitta, Ornella, torna nella tua scenetta.
3: Cazzo, che storia. Deve essere stata proprio dura per te, succhia minchia scimpanzé.
2: Dura sì, ma mai dura quanto era duro il suo cazzo, porco d***o.
3: Vabbè, dai, come ti ho già detto, il tuo segreto è al sicuro. Ora spacchiamo tutta sta serata e mettiamola sotto sopra. E allora, ragazzi, perché siamo qua? Perché Paolo gliel'ha ciucciato a Lucio Dalla!
2: Ma Marco, dai, vaffanculo, non ti dico più niente!
1: E così Paolo, sputtanato e sconsolato, abbandona il palco e si aggira tra le vie delle bancarelle.
2: Oh, minchia che merda, Marco, nessuno mi capisce, tranne le droghe. Ciao, che mi faccio?
6: Ma dai, venite a provare l'unica vera lasagna. Ci sono anche i tortellini, venite.
2: Che buon profumino che arriva da, oh, da quella creatura angelica laggiù.
6: Ciao, bel panzerottino. Ma guarda che bello che sei con quella pancia. Mi ricorda un po' l'anguria. E quelle guanciotte, maialone, porcellone. Sei tutto da spupazzare. Come ti chiami? Oh, signore, è un povero handicappato. Non sai parlare?
2: Oh, inca, pagliaccia. Certo che parlo. La uso bene la lingua. Vuoi che ti faccio vedere come te la lecco, eh?
6: Oh, ma come sei simpatico, beh. Ma com'è che ti chiami?
2: Paolo Federico Massimino Nocito Bolaffi Paluani Gasman, ma puoi chiamarmi Paolo.
6: Ma sei un conte, io sono la Stefanina, puoi chiamarmi la Stefanina.
2: Oh, ma che cazzo è sto cane che mi sta scopando il polpaccio?
6: Oh, ma quello è l'amore mio, sta buono lì, vè.
7: Bau bau, sono Gino, il cane ninfomane, afono e superdotato della Stefanina, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
6: Siamo sempre solo io e lui. Però mi piacerebbe molto avere un altro animaletto. Se vuoi, puoi venire con noi.
2: Inca, ti vengo in faccia, bastarda.
6: Mi piaci veramente tantissimissimo, va.
2: Anche tu. Forse ho trovato qualcuno che possa capirmi.
1: Ed ecco come Paolo ha conosciuto la sua Stefanina. E da quel momento ha capito che l'amore è la droga più bella che ci sia. Love is in the
3: air, everywhere I look around. Paolo! Paolo! Oh, eccoti, cazzo! Ti ho cercato dappertutto, stronzo merdarutto.
2: Oh, Marco, scusami se me ne sono andato così.
3: No, scusami tu se ho detto che l'hai ciucciato Lucio Dalla. Mi sono sentito talmente in colpa che gliel'ho ciucciato anch'io. E non mi sono fatto pagare per la serata.
2: Ah, caspita. Tu sì che sei un vero amico. Direi che siamo pari.
3: Qua la mano, fratello. Minchia merda pisello.
2: Oh, yeah.
1: Esatto, gente. Sono questi i piccoli gesti in cui si vede la vera amicizia. Porco che puntata. Colma di amore, romanticismo, affetto e ciucciate di cazzi. Ma ovviamente ancora nessun soldo per Marco. Chissà cosa ci riserveranno le prossime puntate. E come direbbe Lucio Dalla, sburdubau!

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Italia Bubu presenta Le capre. Le capre. Le capre. Le

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Sì, caprissime! Un attimo che faccio il balletto! Guardate, sono una persona che non ha minimamente il senso del ritmo! Ha 53 anni, ma deve fare il coglione per prendere del denaro in una trasmissione che parla di scandali!
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero bollente!
2: Sì, bollentissimo! Cazzo, mi sono alzato e adesso faccio un'altra gag del cazzo! Non mi sono preparato niente, sono in diretta e si capisce che non so che cazzo sto facendo! Un attimo che leggo sul gobbo cosa andrà in onda! Perché prendo 50.000 euro per questa puntata ma non so un cazzo!
1: Parleremo infatti di evasione fiscale!
2: Allora me ne vado subito!
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno!
2: Giornalissimo! Ehi! Guarda gli effetti video che sono demenziali e belli, guardali!
1: Ma come affrontano gli italiani questo annoso problema?
2: Come? Como? Comodissimo! Como? Come cazzo si dice? Ehi!
0: Le capre.
2: Dico cose perché leggo male il gobbo. Però sono bravo, faccio altre trasmissioni che non c'entrano un cazzo. Ma qui io tiro fuori il meglio di me stesso. Guarda, guarda come ballo ancora che non c'entra.
1: Ce lo spiega meglio la nostra capra Maurizio Bassa.
2: Maurizio nana di merda, muori malissimo, troia. Dico le parolacce perché così in televisione divento come Pia Amedeo, numero uno del mondo. Vai Maurizio!
3: Secondo un recente studio del Ministero del Tesoro, in Italia l'evasione fiscale si attesta intorno al 30%. Avete capito? Solo il 30%! E l'altro 70%? Perché il 70% degli italiani si ostina a pagare le tasse? Cosa c'è sotto? Ci sono di mezzo gli alieni? Ci sono di mezzo i terrestri? Ci sono di mezzo i terroni? Andiamo a controllare! Ora entreremo in questo bar con una telecamera nascosta dentro questa cinepresa per spiare come gli esercenti italiani si comportano quando non sanno di essere ripresi. Buongiorno, vorrei un caffè senza scontrino, grazie.
4: Ma lei è delle Iene?
3: No.
4: Comunque il caffè senza scontrino non glielo posso fare perché la legge dice che non glielo posso fare.
3: Ma che cazzo di ragionamento è?
4: Guardi, glielo dico per l'ultima volta, se ne vada o chiamo la polizia, che è sempre meglio che mi arrangio con le mani mie.
3: Ma che fai? Minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali, guarda che mi tolgo gli occhiali!
4: Senta, si levi anche le mutande, basta che si levi anche dal cazzo e tenga giù le mani, sa che io sono un cittadino modello!
3: Guardate, aggressione! Mi sta picchiando la mano con la mascella!
5: Aia, aia, aia, mi sta prendendo a pugni! Aia!
3: Adesso mi sta picchiando il piede con le palle, guardate!
6: Aia, coglioni!
5: Aia, aia, aia, aia!
3: E voi, a casa che fate? Perché non evadete le tasse? Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra campa stanca? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Morite! Non evasori di merda!
1: Grande servizio! Bravo Maurizio!
2: E stiamo cercando nuove capre, mi raccomando! Se siete persone che nello spettacolo non valgono un cazzo, venite che vi diamo i servizi taroccati e vi facciamo diventare famosi per un quarto d'ora, dai! C'ho 53 anni e vanno alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata! E vi ho imbarcato di cazzate! Ok, sono qua!
7: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga!
2: Ma l'ho fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, oh! Non sento neanche la musica! Sono fatto come una merda!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.
0: Però.
2: Che è il suo parò?

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono sempre io, il vostro presentatore preferito, DJ Mimmo. Nell'interpretare questo nuovo brano, l'artista vuole esprimere il descrivimento dei fatti avvenuti all'interno di una situazione equivoca accaduta ad un amico, il quale nelle sue esternazioni corporali si è trovato nella bivalente fuoriuscita di liquidi corporali all'unisono. In quanto individuo delicato e sensibile, il nostro Embryake porta la sua comprensione, porta la sua poesia in questo, di questo deficit corporale sul grande schermo radiofonico con la sua canzone. Dirige l'orchestra il maestro Alessandro Viale Zara, canta Embryake con Piscio e Sputo. Prego, prego.
4: Già sai che ognuno c'ha i suoi cazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No, l'altra votazione. Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
3: Cosa è successo? Hey! 105.
0: Lo Zoo di 105.
4: Tamarri.
5: I tamarri hanno chiuso dentro alla lavatrice il loro amico Pino, ora devono tirarlo fuori prima che diventi bucato.
4: Tamarri.
6: Pronto, Sandokan?
7: No, ha sbagliato.
6: La riparazione lavatrici?
7: Le riparo, sì.
6: Fantastico, questa è la cosa più importante, perché è importante questa cosa. Hai capito? Praticamente mio cugino, che ieri sera è venuto da me, abbiamo fatto festa e giocando con la lavatrice si è voluto provare a mettere dentro per fare il cretino. È dentro che non riesce a uscire. Come faccio io? Perché una volta che abbiamo chiuso lo blow, non si apre.
7: Gli faccio fare un bel lavaggio.
6: Ma che cazzo fai? Che cazzo mi stai dicendo, cogliona?
4: Tamarri.
7: Pronto, come ti f***o?
8: Oh, calmati che sono già agitato di più cazzi miei. L'assistenza di...
7: Pronto?
8: Ah, non urlare!
7: Chi parla?
8: L'assistenza delle lavatrici?
7: Ah, sì, chi parla?
8: Ah, sono Massimo di quarto. Senti, c'ho un problema a casa. C'ho mio cugino che si è incastrato dentro lo blow della lavatrice.
7: Addirittura.
8: Sì, purtroppo è un coglione, era tutto fazio. Ho fatto tre pippotti ieri, tutto impazzito, si è infilato la lavatrice nuova. Ho preso la 9 kg nuova di pack, quelle smart.
7: Ma la lavatrice l'hai presa da me?
8: No, l'ho comprata su.
7: E allora, magari ti rivolgi a qualcuno di ciao, stati bene.
8: Scema di merda. Cosa fai la personaggio che io ti calpesto. Non hai capito? Ti calpesto come una strada.
4: Tamarri.
9: Buongiorno.
6: Cosa hai detto?
8: Cosa?
9: Pronto?
8: Stavi scopando che sento la voce tutta affannata.
9: No, ho capito.
8: L'ho capito, capito che non hai capito, ci avrà la terza media. Senti, ignorante, io ho un problema a casa, devo riparare una lavatrice.
9: Quindi?
8: Non lo so, cosa facciamo? Facciamo una partita sudoku al telefono? Ci conosciamo video, magari, non lo so, ci scriviamo a Telegram. Richiamo lo Sharknado.
6: Mangiali l'anima.
8: Sono pazzo!
9: Pronto?
8: Sai che la prossima volta che mi metti giù la corretta ti tiro una zampata così forte che sembra che hai litigato con un orso? Finiamo proprio sul gran sasso, finiamo proprio sui giornali dell'Abruzzo. Aggredito da un orso, invece sono stato io con uno scooter. Proprio pezzo, proprio uno schiaffo che ti disintegro. Senti, nullità, praticamente c'ho la lavatrice, c'è dentro incastrato mio cugino. Come si fa ad aprire lo blow che ho staccato la spina? Prima che ti scanno.
9: Hai sbagliato numero, secondo
8: me. No, il numero è giustissimo. Tu ripari le lavatrici, scemo. Tu ripari le lavatrici, no? Terza media?
9: No.
8: Cosa la fai? Vai a rubare? Siamo parenti?
9: Anche.
8: Allora vedi che ci capiamo. Dai, a parte gli scherzi, ripari le lavatrici. C'è un casino,
9: no,
8: veramente?
9: No.
8: Ho capito. Tu percepisci un reddito apposta per le tue problematiche psicologiche, immagino.
9: Perfetto.
8: Vedo che sei un po'. Hai purtroppo la sventura di qualche ritardo. Però mi spiace
9: sì,
8: per te.
9: Sì, vedo che tu sei molto accelerato. C'è qualcuno.
8: Scemo di merda! Sai che ti tiro così tanti capelli che puoi fare il rocker anni 80 per il resto della vita? Cretino.
9: Perfetto, bravo.
8: Bravo, grande, simpatico. Viene la folla a vederti mentre ti pesto, lo sai?
9: Ma c'hai ragione, guarda.
8: C'è la gente di fianco che fa il tifo per le tue ossa che rimangono sane. Sto coglione. Oh, sono pazzo.
4: Tamarri.
9: Pronto?
6: Oh, pronto.
9: Sì, chi è?
6: Ciao, sono Giovannino. Ripari le lavatrici?
9: Sì.
6: Fantastico.
9: Ma dove stai tu?
6: A casa sto. E c'ho mio amico che giocando l'ho ficcato. Cioè si è messo una lavatrice ma è incastrato dentro e non riesco a farlo uscire. Ho staccato la corrente dalla presa e la lavatrice si è spenta, ma lui è dentro. Non c'è l'acqua. Respira, sta bene. Se lo puoi sentire. Pino,
10: Fammi uscire, dai, caccia!
6: Vuole uscire!
9: Chi sta dentro?
6: È Pino, il mio amico!
9: Ma non lo so, lo devi forzare, boh, non lo so.
6: Aspetta un attimo, puoi stare al telefono un attimo?
9: Sì?
6: Aspetta che provo a sforzare la porta, Vediamo se riesco. Non si apre, non si apre. Mi devi dare un altro consiglio. Cosa faccio? Ma tu non puoi venire a casa che ti
9: no, no, non posso venire che non sta bene. C'ho il Covid e non posso venire.
6: Ma che cazzo me ne frega il Covid, dai. C'ho la mascherina io.
9: Prendo un cacciavite grosso e lo apre. Prendo un cacciavite grosso e lo apre.
6: Un? Oh, ma come cazzo parli? Non capisco. Ma ti devi spiegare bene.
9: Ma ti do un telefono di un'altra persona.
6: Vai, dammelo subito.
9: Sì, aspetta un attimo.
6: Vai, vai, vai. Dammi il numero.
9: ABC.
6: Vabbè, Pino, adesso risolviamo, Rimani là, dai. Mi raccomando. Sì, che magari ti manca l'aria dopo un po'.
10: Voglio pippare.
6: Dai, aspetta, Pino.
9: Dai, segna.
6: Vai, vai. Ti ringrazio. Oh, sei stato gentile. Coglione.
4: Tamarri.
6: Ma non risponde nessuno qua. Come cazzo sta? Ma ha dato un numero falso sto coglione.
10: Richiama il tipo di prima.
9: Pronto?
6: Coglione di merda. Ma che cazzo fai? Mi dai il numero falso che non risponde nessuno.
9: Qual è il numero di quella signora?
6: Ma che cazzo, il numero quello lì è finto che non mi risponde. Mi fa neanche tu il telefono.
9: Prova.
6: Ma che cazzo sto a perdere tutto il giorno al telefono che c'ho Pino dentro la lavatrice. Che gli manca l'aria, ma che cazzo!
9: Il numero, quello c'ho!
6: Ma no, dammene un altro, non ce n'hai uno!
9: Solo questo conosco io!
6: Ma no, che cazzo posso fare adesso? Devi dire!
9: Ehi, tieni la cassetta del detersivo, tienila aperta così entra l'aria dentro!
6: Ah, aspetta che la apro! Aspetta! Ti entra un po' d'aria, Pino?
10: Sì!
6: Sta entrando l'aria, grazie.
9: Ma tu, quello per aprire, prendi un cacciavite grosso, infila dove sta la maniglia e cerca di aprirlo.
6: Non è che rompo poi così la lavatrice?
10: Dammi una sigaretta!
9: Capito? Prendi un cacciacopertone, un cacciavite grosso, portalo e lo apri.
6: Aspetta che mi ha chiesto una sigaretta, to! Tieni! Pronto!
2: Dammi una sigaretta! Ma è entrata l'aria, si è ripigliato. Dammi una sigaretta. Quello è peggio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Black & Decker, la travagliata storia d'amore tra due muratori rumeni che ad un certo punto della propria vita scoprono quanto è bello pensarselo al c***o. Oh. Azione, si chiama.
3: Sì, pronto, sono Remo Giramella, fan della Cappella, sono un regista di cinematografico. Ho chiamato il centro edile, voi avete materiale edile, eh?
4: Sì.
3: E non la chiamano appunto perché ho la necessità di noleggiare per qualche ora appunto un magazzino che avesse materiale edile per delle scene di una produzione cinematografica che stiamo preparando per il mercato americano. Scusi, non la sento, c'è un vistoso rumore di sottofondo nella sua location.
5: Mi piace.
4: Non c'è nulla.
3: Non avete persone che... Ah, è strano, intanto si apre un rumore importante. Va bene, comunque le stavo dicendo, se fosse possibile, io avrei proprio la necessità appunto di fare queste riprese per 3 ore, lontano ovviamente dagli orari, 3 ore lontano dagli orari di apertura vostri soliti, insomma. Cioè.
4: Ma in che periodo?
3: Ma quello a secondo di come vogliamo organizzarci. Mi perdoni perché sono, cioè, forse ho un po' di rumore io di fondo perché sono sul set.
4: Perché
3: sto girando.
4: Silenzio assoluto, forse lei.
3: Sì, perché sto girando.
4: Io sento parlare dietro lei.
3: Sì, nel vero senso della parola, perché sto girando questa pellicola che si chiama Black & Decker. Noi siamo una società di produzione cinematografica. Un secondo, solo che do lo stop, così almeno possiamo discutere un attimo.
5: Mi piace nel culo.
4: Allora, ascolti un attimo.
3: Mi perdoni un attimo, scusi, sono sul set.
4: Sì, un attimo. In questo momento non ci sono.
3: Sì, allora, aspetti un secondo, sì, mi perdoni che devo dare lo stop, perché sennò mi vengono gli attori.
5: Nel culo mi piace.
3: Allora, stop, per piacere, mettetelo in canna, perché dopo facciamo l'ingoiata generale.
5: Ma ce l'ho nel culo.
3: Sì, allora lo fai tirare fuori, gli dai una pulita e così ci prepariamo.
6: Tu lo succhi a me, io.
3: Allora, le stavo dicendo, signora, che appunto a me servirebbe per 3 ore, se vuole prendersi un appunto a riferire ai suoi figli.
4: Va bene,
3: allora,
4: mi dica.
3: Allora, io devo girare Black & Decker, che è una storia, noi siamo una casa di produzione hard gay, se non è un problema, e dobbiamo girare appunto questa scena di Anal Brutale all'interno dello spazio dove via materiale edile tipo la malta, insomma quelle robe lì, e la produzione si chiama Sunshasta.
4: Non sento proprio niente. Sasta, guardi,
3: perché ci sono gli attori che si stanno inculando. Stop ragazzi, gli ho detto aspetta a farmi cam shot, anche perché scusate, siete in due con canna dritta.
5: Ho bocca piena.
3: Lo so, aspetta, non mandare giù che devo fare un primo piano.
6: Okay?
3: Allora fammi una stretta sui coglioni che picchiano il culo, per piacere, grazie. Ok, azione. Allora, senta, allora le lascio il mio numero di telefono, mi fa richiamare, così almeno
4: riusciamo. Facciamo così.
3: Ok, un attimo, perché c'ho gli attori che si stanno inculando. Allora, 335 71 16 491, sono Remo Giramella che fa andare alla Cappella, regista di Fibra. Scusi un attimo, mi stanno venendo gli attori. No, stop.
4: Va bene.
3: Sbagli sulla schiena. Ok, mi scusi perché stanno sbarrando. Allora mi fa richiamare, grazie, gentilissima.
5: Ah, bella calda nella schiena.
3: Ok, vai, sbaglia.
5: Come mi piace,
6: quanti peli.
3: Stop. Ragazzi, però, cioè, va bene tutto, ma non mi, cioè, va bene che arrivate dalla Romania, va bene che siete alla Transilvania, però figa, cioè, avete la faccia da cadaveri quando chiavate. Cosa siete? Lo Sferatu, figa.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Bene, benissimo, eccoci ritrovati. Silenzio!
3: Ma guardi che non ha parlato nessuno.
7: Ancora, ho sentito. Chi è che ha bussato alla mia porta?
3: Chissà. Nessuno, è lei che si gira su se stesso, probabilmente strafatto anche di droga, lo vedo anche.
7: Comunque.
3: Ah, ho capito.
7: Eccoci ritrovati, silenzio! Eccoci ritrovati per un nuovo caso. Alla mia destra l'imputato più intelligente del mondo. Un uomo che ha 2 cubi di Rubik al posto delle palle e riesce a risolverli con la cappella. Il Pitagora costruito sull'ipotenusa del triangolo di Renato Zero. L'uomo che ha inventato le invenzioni. L'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo Dottor Lo Squaglio!
8: Ossequio, ossequio, vostro onore. La vostra reverenziale introduzione mi provoca inevitabilmente. Inevitabilmente un repentino afflusso di sangue alle gote. Oh, illustrissimo rappresentante della giurisprudenza italica.
7: Oh, ma che proprietà di linguaggio.
3: Grazie. Sbagliato.
7: Che acume, che intelligenza.
3: Cosa dice? Ha letto un foglio che aveva in tasca.
7: Purtroppo alla mia sinistra invece c'è il querelante, quella merda.
3: Sono laureato, questa persona ha letto un pezzo di carta in tasca.
7: Una merda 16 bit del signore Ercoglione. Fischiate, fischiate la merda, signori, fischiatela.
3: Ma non c'è nessuno in questa stanza, siamo in tre, uno studio televisivo. Cosa fa?
8: Fischio, faccio buco.
3: Ma lei è l'imputato in serata, cosa sta facendo?
8: Faccio rumorista.
3: Che cazzo dice? Ma da quando il giudice si mette a fare buco? Ma che cazzo fa?
7: Tua madre, quella puttana, è di parte rotolo di spermatozoi con la coda di paglia. E per dimostrarle quanto è puttana sua madre, quella puttana, che le do subito una bella scossa dalla nostra sedia elettrica!
3: Parlava con lei evidentemente. Cazzo, ero io!
7: Bene, bene, bene. Ora che abbiamo messo in chiaro la sua figlio di puttanità, ci dica, stronzo coi piedi, qual è la causa che perderà malamente anche oggi, eh?
3: Impossibile. L'imputato si è macchiato di un crimine orrendo. Ha rapito mio nonno Ermenegildo.
7: Ermene sbatto cazzo. Il cazzo. Ma sì, giusto così. Per curiosità, dottor Lo Squaglio, come risponde a queste accuse di cui non me ne frega assolutamente un cazzo, eh?
8: Allora, vostro onore, se mi concedete il permesso di riecheggiare le auliche parole del sapiente Senofonte, non ho commesso alcun rapimento. Il vagliardo l'ho solo preso in prestito.
3: Ma scusi, lei si scrive dei fogli di carta, poi non li sa neanche leggere.
8: Ma io le leggo a modo mio, le interpreto a modo mio.
3: Non è un'interpretazione l'italiano, mi
7: pelle
3: perdoni.
7: Pelle d'oca, io.
3: No,
7: io...
3: pelle d'oca un cazzo!
8: Ma il mio giudice mi ha capito.
3: Non è suo il giudice, è del popolo!
7: Il nostro vede. Giudice. Lui l'ha solo preso in prestito.
3: Dove sono preso in prestito? È due mesi che è sparito! Dove cazzo è mio nonno, bastardo?
8: Non tema, suo nonno sta contribuendo a una causa che risponderà una volta per tutto al quesito. Quante botti di grappa puoi infilare nel deretano di un vecchio prima che il signore lo prenda con sé nell'alto dei cieli?
3: Ah, quindi lei sta usando mio nonno per fargli infilare le botti di grappa in culo.
8: Bravo, ha capito?
3: Sì, adesso sì. Ha confessato! Ha confessato! Arrestatelo, arrestatelo! Torturatelo, bastardi!
7: Ma chiuda quella fogna lurida, carogna, come? Che il suo alito di merda mi scompiglia i baffi. Basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare per infilare un'altra bottiglia nel culo del nonno e via con la pubblicità! Ehi tu, senti la mancanza di tuo nonno?
9: Eh sì, mi manca molto.
7: Vorresti stargli vicino, ma puzza come un cumulo di merda in un camino.
9: Ah, ma lo conosci?
7: Niente paura, perché da oggi arriva Nonno in scatola Riomara. Nonno in scatola Riomara, il piacere di avere tuo nonno a fianco senza quel lurido fetore di morte imminente.
9: Oh, finalmente!
7: Nonno in scatola Riomara, il vecchio che si taglia con un grissino. Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio, accusato ingiustamente di aver rapito il nonno di quell'infame cornuto figlio di puttana del signore Ercoglione. Ascoltate le testimonianze e questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
10: Giubilo!
3: Guardi, non mi voglio arrabbiare, voglio soltanto capire una cosa. Lei sa cosa vuol dire giubilo?
10: No!
7: E condanna, signor Erculone.
3: Ma cosa mi deve condannare?
7: Alle seguenti
3: vittima.
7: Pene, un anno di reclusione nel cassetto dei mutandoni sporchi di Mara Venier.
3: Comunque è una bella donna, dai.
7: Obbligo di farsi installare un rubinetto nel culo collegato direttamente con le sue orecchie. E infine lo condanna a rotolarsi per 3 anni di fila in una vasca piena di merda di fagiano, cantando a squarciagola le canzoni di Albano mentre un gruppo di nani lo prende a sassate e sputi. Così è deciso, l'udienza è tolta!
3: Ma mi una cortesia, ma chi è che la scrive la sentenza? Tolkien? C'ha una fantasia questa persona devastante! Figli di puttana tutti!
8: Zitto, vostro onore, mette a tacere il querelante mediante una veemente conduzione elettrica sotto il suo deretano, che così siamo a posto.
7: Ah, intende dire la scossa.
8: La scossa, gli dia la scossa, bravo.
7: E che scossa sia. Buona Pasqua.
3: A tutti.
7: Buona Pasqua anche a lei.
10: Rai Spreco presenta
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
2: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
2: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo!
2: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
18: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
18: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
2: Benissimo.
18: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
2: sì,
18: no?
2: Sì. Ma lei sta a Pavia?
18: Sì.
2: Tutto bene? Si è strozzato?
18: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
19: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
18: Sì, che devo fare? Stavo
19: Metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me.
18: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
2: Guardi,
18: forse
2: vabbè,
18: c'è il sangue.
2: Sì,
18: allora,
2: va
18: signora...
2: Bene. Questo
18: mi ascolti,
2: sì,
18: ero puttane.
2: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
18: E quella sera c'era uno con la parrucca.
2: Ah.
18: Non vorrei che sia, come si chiama?
2: Don Gaetano?
18: Gaetano?
2: Don Gaetano,
18: aspetta,
2: sì.
18: Un attimo.
19: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
2: Scusi, lei...
18: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
19: Un attimo,
18: mettici il pennino nella cacca.
19: Sei il telefono, stai?
18: Sì.
19: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
18: Sì.
19: Mamma, che brutte feci che c'è.
18: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
19: E cosa c'era dentro le lasagne?
18: C'era prosciutto, mozzarella,
19: l'uranio, un poverito,
18: cotechino,
19: inghia, brasiliano.
18: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
19: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
18: Ecco dov'era il cacciavite.
19: Porcaccia me se.
18: Porca madre.
19: Sangue non c'è nelle feci.
17: Cacciavite Brimbelli.
2: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
18: Sì, scusa collega.
2: No,
18: la linea da Rai Sport. però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
18: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: ho capito, ma per telefono
18: alla priorità.
12: Sì, anche sul Rai 3.
18: Su tutto
12: quanto. Va bene.
18: Lo sport.
12: Sì.
18: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
18: Oggi è uno sport estremamente emozionante. Sì. Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
18: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
18: Ecco.
13: Glauco! A tavola che pronto!
18: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
13: Dai,
18: ma tu,
13: che ti ho
18: ma
13: fatto
18: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
13: Dai che ti ho fatto l'insalata.
18: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
13: Dai che si raffredda l'insalata.
18: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
18: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
18: Uno.
12: Sì. Due.
13: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
18: Che Bagalov, porco.
2: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
18: Allora signora,
12: sì,
18: sono quello della cacca,
12: sì,
18: dell'esame delle feci.
12: Sì.
18: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
18: No.
12: Tente
18: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
14: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
18: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
14: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
18: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
20: Bastoncino Brimbelli.
18: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
18: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
18: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
18: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
2: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
18: Scusa collega, il colpo decisivo?
12: Sì.
18: Decisivo?
12: Sì.
18: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
13: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
18: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
18: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
13: Hai visto ma Peppino?
18: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
20: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
21: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
22: Bentornati su Teletocco. Qui si tocca l'arte, qui vi cambiamo la vita.
23: Bravo Sandro, bravissimo. Ora guarda nella camera 3.
22: Questa mattina mi sono alzato un po' stanco e quindi durante il tragitto da casa mia alla sede di Teletocco con la mia auto automatica ho deciso di utilizzare la guida gestita e mi sono addormentato. Peccato che mi hanno svegliato i vigili perché ho preso una vecchia che attraversava sulle strisce.
23: Secondo me eri ubriaco, perché non lo dici in onda?
22: Per fortuna avevo con me il libretto degli assegni. Ho pagato i vigili, hanno buttato la vecchia in un bidone e puff, tutto sparito nel nulla.
23: Racconta anche che hai rubato quella borsa firmata che sta dietro di te alla vecchia che hai investito.
20: Zitto, figlio di puttana, e lasciami fare il mio lavoro.
22: Care signore, la vedete? Proprio dietro di me, una delle borse più ricercate del mondo.
23: No, Sandro, non lo fare.
22: Questa borsa che vi sto mostrando è quella indossata da Sofia Loren nel film Breve Incontro. La borsa fu creata dallo stilista Valentino Garavani. Questa borsa ha un valore inestimabile. Ma ci rendiamo conto che pezzi di valore abbiamo noi? Porca m***a! E fatemelo dire c***o!
23: Vai Sandro, dai il costo della borsa.
22: Questa borsa vale 15.000 euro. Noi ve la diamo a soli 2.000 euro. Abbiamo qualcuno al telefono?
23: Certo che ce l'abbiamo, se no la scenetta finirebbe subito.
22: Allora, passatemi il primo acquirente di questa bellissima borsa. Pronto?
24: Pronto?
22: Signora, buongiorno.
24: Chi parla?
22: Letto tettero!
24: Chi parla?
22: Sono Sandro di Teletocco, signora.
24: Non conosco nessun Sandro, la saluto.
22: Che bella voce che ha, chissà quanti c***i avrà preso quella bocca.
24: Ma come lei, sì.
22: Pronto? Ma che schifo di persone ci sono al mondo.
23: Sandro, abbiamo un altro acquirente, te lo passo.
0: Pronto?
22: Pronto! Mi dica!
0: Succhiami il c***o, scimmione di merda!
22: Ma come si permette?
0: Baciami la
22: c***a. Signora, qui su Teletocco vendiamo solo pezzi autentici. Se lei ha chiamato Teletocco è perché si sarà innamorata di questa borsa. È sua per soli 2000 euro.
0: Per 2000 euro mi devi imbiancare casa e rifare la macchina.
22: È bella, vero?
0: Di bella c'è solo la cappella.
22: Allora perché cazzo mi ha chiamato?
0: Perché ti voglio rompere i coglioni, scimmia di merda.
22: Dai, scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
0: Succhia cazzo Antonio.
22: Scrofa.
0: Puttana.
22: Scrofa maledetta.
0: Puttana troia.
22: Chi è lei?
0: Il cazzo che te ne frega, scimmia di merda.
23: Sandro, chiudiamogli la linea.
22: Scimmia volgare.
0: Scimmia pederasta.
22: Porca m***a.
0: La cantante.
22: Se lei ha chiamato Teletocco è perché si sarà innamorata di questa borsa.
0: La borsa è quella del pronto soccorso dove metto dentro le tue ossa.
22: Che bella voce che ha, chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
0: Gli stessi cazzi che ha preso.
22: Su dai, levatemi dai coglioni, sta scimmia campestre. Ma che gente c'è in questo mondo? Prima chiamano e poi mi insultano. Che schifo!
23: Cosa facciamo, Sandro? Diamo la linea al telegiornale?
22: No! Devo riuscire a vendere questa borsa. Passatemi qualcuno.
1: Guarda.
22: Signora, buongiorno. Che bella voce che ha. Chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
1: Ma vaffan...
22: Guardate, sono sconvolto. Io non ho detto nulla e la signora bastarda mi ha mandato a fanculo. Pazzesco!
23: Vai Sandro, altra telefonata.
1: Pronto?
22: Mi dica.
1: Che te vai fatti mettere il culo. Dica puttana che paga la cosa.
22: Scrofa. Scrofa maledetta. Pronto? Questo io non lo accetto. Ma chi cazzo era questa? Una pazza? Richiamatela immediatamente.
1: Le maledizioni che ti sto mandando ancora.
22: Mi dica.
1: Io ero un brutto maledetto, porco schifoso.
22: Se lei ha chiamato
1: guarda, se prima o poi ti arriva.
22: Pronto?
1: Guarda che arrivano, sai.
22: Signora.
1: Guarda che ti arrivano. Schifoso.
22: Qui
1: porco,
22: su te.
1: Maledetto.
22: Qui
1: va
22: su te.
1: A cagare, deficiente.
22: Scimmia stronza.
1: Schifoso.
22: Scimmia del cazzo.
1: Schifoso.
22: Dai,
1: va
22: scimmia.
1: A cagare, che non ti sciglia a buon pisare. Che non tagli a capire il pisello.
22: Pronto.
1: Non hai niente, schifoso.
22: Dai, non fare la stronza e mi dica quanto vuole offrire. Pronto. Ma questa mi ha tirato addosso delle cose orribili.
23: Ma stai tranquillo, Sandro.
22: Oddio, ma che succede?
23: Sandro, hai tutti i pantaloni bagnati.
22: Ma non mi sono mai pisciato addosso. Ho il cazzo che piange.
23: Allora, quello che ha detto la vecchia funziona?
22: Porco d***a!

0: Sono Doenio.
1: Chi sei?
0: Sono Thor.
1: Thor, ma non ti conosco.
0: Sono Thor, il supereroe.
1: Thor, ma non ti conosco, chi sei?
0: Ascolta, mi ha contattato la Tony Stark della...
1: Tony Stark, ma chi è Tony Stark?
0: Tony Stark è il mio capo, mi ha chiamato perché ti devo aiutare con la bolletta.
1: Con la bolletta della luce?
0: Hai ingrandito la casella della posta?
1: Ma che lei? Ma perché devo ingrandire la casella? La casella? Ma c'è sempre arrivata la casella della bolletta!
0: Hai ragione, Ennio, ma adesso la bolletta arriverà altissima e grandissima diventerà.
1: Ma che mica la perché deve venire grossa?
0: Perché sta aumentando la corrente ovunque, quindi bisogna mettere una casella della posta gigantesca.
1: Ma ci siamo!
0: Tu calcola!
1: Metti la doppia!
0: Tu calcola che...
1: Piega la doppia!
0: Tu calcola che la bolletta non sarà portata più dai postini, ma passerà direttamente Iron Man e te la metterà nella casella della posta.
1: Non c'è più il postino!
0: Passerà Iron Man con Jarvin!
1: Iron Man!
0: Il postino è stato tolto perché le bollette diventeranno troppo grosse da portare a piedi.
1: Ma che cosa c'entra quel brutto bastardo di un postino?
0: Allora ascoltami bene. Niente più postini.
1: Me la porta Iron Man.
0: Te la porterà Iron Man perché la casella della posta sarà talmente grande che ci vuole la forza di un uomo d'acciaio.
2: Porco! Mancato!
1: Brutto bastardo!
0: Allora...
1: Chi sono?
0: Stark Industry, finanza...
1: Ma che cosa fanno? Che cosa vogliono? Pronto! Brutto bastardo!
0: Allora, ascoltami bene, l'Enel ha passato tutta la corrente alla Stark Industry.
1: Cosa devo fare?
0: Quindi adesso arriveranno bollette altissime. Abbiamo visto la prima bolletta della corrente.
1: Ma di quanto, brutta merda?
0: Sei sicuro di saperlo?
1: Bastardo!
0: Allora, la prossima bolletta che arriverà saranno di 3.800 euro.
1: Sono il figlio
0: di Odino. Ascoltami, sono Thor, figlio di Odino. Allora, sentimi bene.
1: Odino,
0: sì.
1: Odino, qua dal campo, Odino.
0: Sì, del campo lì vicino. Sono il figlio, ascoltami bene.
1: Che fine hai fatto, brutto bastardo?
0: Ma perché adesso lavoro per la Stark Industry.
1: Non lavori più nella terra?
0: No, sono passato all'Energia.
1: Fino alla fatto, il trattore.
0: Ho fatto i soldi.
1: Ma hai fatto soldi, brutta merda!
0: Ascoltami!
1: Ma è che non ti vedo più in giro, brutta merda!
0: Ma adesso passo a trovarti magari insieme ad Iron Man, quello ti porta la bolletta gigante. Ascoltami bene! Sì, la bolletta, quella da 3.600 euro. O la paghi subito, o se no la possiamo finanziare con la Stark Industry Financiament.
1: 3.000 euro! Devo vendere 4-5 macchine!
0: No, tranquillo, risolviamo tutto. Adesso io ti passo Doctor Strange. Che prende i tuoi dati e ti fa il finanziamento per la bolletta.
1: Ma il finanziamento per la bolletta?
0: Sì, così almeno paghi 20 euro al mese.
1: A 20 euro al mese?
0: Sì, per 18 anni.
1: Ma per quanto tempo devo andare avanti?
0: Ma 18 anni.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
4: Radio 105.
5: Yeah. Yo.

0: centimetri presenta La Zecca.
1: È schiattata la vecchia, è morta la vecchia, la regina Elisabetta, quasi un secolo di età, non dico finalmente perché sennò la gente si offende, comunque comprensibilmente ha tirato le cuoia, è inutile raccontarvi di tutto l'ipocrita cordoglio espresso in giro per il mondo, quando in realtà non ne frega cazzo a nessuno, anzi forse questo potrebbe essere il momento giusto per domandarsi se ha senso ancora nel 2022 pagare della gente per rappresentare un diritto di nascita che tutto sommato mi sembra una cazzata, parliamo di democrazia, però paghiamo della gente per piare un sacco di soldi semplicemente per una questione di sangue, a me sembra una cazzata, però voglio sentire voi su questo e voglio sentire voi anche su Camilla che secondo me ha comprato 10 vibratori perché finalmente è diventata regina consorte. Adriamo le linee, dai, regina Elisabetta, la triste ripartita della sovrana, via, apriamo le linee, dai.
2: Pronto? Siamo... piacere, Franco.
1: Piacere al cazzo, dico, Franco, lei ha una sua teoria sulla regina Elisabetta.
2: Pace all'anima sua.
1: Pace all'anima sua, sì, su questo concordo. Ma è una figura però controversa. Qualcuno dice che è una colonialista, razzista. Lei che ne pensa?
2: Che ne so io se è colonale o recchista. Che ne so io?
1: No, colonali, cos'è colonali e recchista? Che lingua è? Etrusco.
2: Colonaria, che disse?
1: Coronaria.
2: Colonaria, no? Che colonaria?
1: Coloniale, colonialista.
2: Colonialista.
1: Coglionalista è lei. Lei è coglionalista. Si sente che lei è coglionalista.
2: Che ne so, gente ricca, se poteva fare quel colonialista, potevano fare quello che volevano.
1: Con l'analista si poteva fare.
2: Va bene, fanculo, testa minchia.
1: Ma perché, scusi, si sente che lei è coglionalista?
2: Per me è positiva.
1: È positiva la regina. Perché è positiva? Spieghiamo.
2: Perché secondo me la regina, no? La regina di tutti, la volevano bene, la rispettava, aveva i soldi.
1: Quindi quelli coi soldi si rispettano, invece lei che è un pezzente poveraccio?
2: Lo dice lei che sono pezzente poveraccio, possibilmente mi compra lei con tutte quelle che sta facendo.
1: Perché? Perché? Da cosa proviene la sua ricchezza economica? Un ereditiero? Cosa fa lei? Lei prenderà reddito di cittadinanza?
2: E poi anche se fosse.
1: Allora non credo che possa competere in ricchezza.
2: Probabilmente con la prende reddito, poi lavoro.
1: No, probabilmente
2: altre cose,
1: scusi, mi faccia capire. 6.000 euro a me. Mi faccia capire, perché forse si è tratto in inganno da solo. Cioè lei lavora e prende il reddito.
2: Che ne sa lei?
1: Lei l'ha detto.
2: Ma anche se io lo confesso, giusto? Può essere che sto dicendo una minchiata. Lei che cosa ne sa? Allora, lei mi conosce.
1: Che lei dica. Che lei dica minchiata è proprio la quinta faccia del Monte Rushmore. Cioè adesso hanno aggiunto la sua testa di cazzo al Monte Rushmore con scritto sotto dice
2: guarda,
1: minchiate.
2: Ma una cosa, come ti chiami? Peppe.
1: Giuseppe.
2: Il suo cara minchia, Peppe.
1: Giuseppe,
2: ciao,
1: Giuseppe. Lei è un criminale pazzo.
2: Sì, un carabinieri. Perché carabinieri non è un'offesa. Sì, un carabinieri.
1: Non è un'offesa, carabiniere, anzi è un onore, è un lustro.
2: Ah, finiscila, va.
1: Che cosa c'ha lei contro i carabinieri?
2: Che cosa c'ho? L'onorevole, sono tutti corrotti.
1: Sono tutti corrotti, carabinieri. Parola sua, mi faccia capire. Lei percepisce il reddito di cittadinanza pur lavorando, quindi è un criminale ladro dello Stato. E dice che i carabinieri sono corrotti.
2: Metti in merda.
1: Mi ascolti bene. Come si chiamano dalle sue parti gli arancini?
2: Gli arancini, chi ti interessa?
1: A Catania si chiama arancino, giusto? Con la O maschile, giusto?
2: Arancino.
1: Esatto, allora siccome lei è anche arruso, se lo ficchi nel culo. Arrivederci. Andiamo da Franco di Bari, sul camion. Franco, ha senso ancora il re e la regina? Franco, dimmi cosa ne pensi, vai.
3: No, non ha senso più, non è ormai, cioè tutto il mondo è tra parentesi, in democrazia tra parentesi.
1: Più o meno.
3: Cioè questa monarchia qua, questi che vivono, non basta il governo, anche loro vivono alle spalle dell'inglese.
1: Degli altri parassiti ancora da mantenere,
3: Che cazzo, già ne manteniamo qua.
1: Ti hai visto invece il principe Carlo ha messo tutti i vestiti della regina su Vinted? Tu te li compri, saresti bene col cappellino, con la faccia da cazzo.
3: Che cazzo è Vinted? Io non ce l'ho Vinted.
1: È un sito su cui si mettono gli abiti usati.
3: I cappellini qua me li compro tutti io.
1: Dove te li metti?
3: Uno davanti, uno in testa e uno al culo.
1: Bellissimo, tre cappellini, uno al cazzo, uno al culo e uno in testa.
3: Così, con i tre cappelli nudo, con la pancia e vai alla grazia.
1: Sei stupendo, Franco, un abbraccio, buon viaggio, ciao.
3: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao. Andiamo da Maria, lei e le sue idee chiare sulla regina. Vai Maria, spazio a te, vai.
4: Cioè io devo dire la verità, quando è morta Elisabetta mi sono messa a piangere. Perché degli altri non mi frega niente.
1: Un cazzo, invece della regina Elisabetta,
4: Per campare 100 anni vuol dire che ha fatto anche delle cose buone. Se no non campava 100 anni.
1: Beh, non lo so, si dice che l'erba grama non muore mai, scusi.
4: Vabbè.
1: Io conosco un sacco di vecchi stronzi e vedo morire un sacco di bravi giovani.
4: Quelle ce ne sono, non è solo lei, ce ne sono.
1: Chi sono gli stronzi? Chi sono? Dica.
4: Anziano, però Mattarella. Cosa sta a fare quella mummia?
1: Matt, Ma scusi, è l'emerito presidente della Repubblica Mattarella.
4: E chi se ne frega?
1: Lo togliamo, cosa ne facciamo di Mattarella? Via, cosa ne facciamo?
4: Ah, lo mandiamo da Putin.
1: Lo mandiamo da Putin, che se tengono compagnia, sì.
4: Lo mandano in Siberia, tanto non conta niente, non sa fare niente, non sa decidere niente. Lui soltanto lì cammina come una mummia e basta.
1: Povero Mattarella.
4: Sì, sì.
1: Quindi
4: sì.
1: Viva il re, viva la regina, God save the Queen. Lo dica.
4: Viva the Queen.
1: E viva the Queen, e pure gli Abba. Arrivederci, grazie signora, grazie.
4: Arrivederci, buona giornata.
1: Anche a lei. E non possiamo concludere la prima puntata della Zecca di questa nuova stagione senza informarci sulle condizioni di salute dell'amico mio. Amico mio, dai che riallacciamo i rapporti. Buongiorno, buongiorno amico.
5: Ma non sento mia morto, maledetto bastardo.
1: Sto benissimo.
5: Ma ecco io che è irritata a rompermi l'anima, mi ana ad un...
1: molto bene.
5: Che cazzo vuoi, Cristiani? Che cazzo vuoi? Chiamami quando sei in diretta e fammi l'intervista in diretta.
1: Ti ho chiamato.
5: Che non bestemmio. E prima devi chiedere scusa a tutte le donne.
1: Va bene.
5: Portare rispetto a tutte
1: argomenti
5: le donne.
1: Nuovi. Sento, quindi... sento che hai argomenti nuovi quest'anno.
5: Io non ho argomenti. Sei tu che sei una merda. E quando chiederai scusa a tutte le donne, mi risponderò a te in modo educato e civile.
1: Ho come la sensazione di averla già sentita questa tiritera. Diciamo che l'estate non ti ha giovato.
5: È quella. E quindi
1: senti, a proposito,
5: quella da tiritare è quella.
1: A proposito di animali, i cani della regina Elisabetta, cosa ne facciamo? Li seppelliamo con lei o li adottiamo?
5: La povera defunta.
1: Ma che povera defunta, ma che quale povera, dai.
5: Pure con i morti della paglia.
1: Razzista
5: merda. Ma porta rispetto almeno per i defunti.
1: Ma che cosa
5: adesso
1: me ne
5: te la prendi con sta povera vecchietta?
1: Ma che
5: ma
1: povera
5: dai,
1: vecchietta
5: bastardo, maledetto.
1: Ha campato da parassita per
5: ma
1: cent'anni.
5: Ma fa Confindustria a mantenere una trasmissione de merda per... come la tua.
1: Perché facciamo
5: ma
1: gli ascolti?
5: Che altro comunista maledetto. Che... le monete e de tutte le spese che hanno vanno a pagare, spendere soldi per mantenere una trasmissione come la tua.
1: Big like.
5: Adesso pure se la prende con i morti.
1: Esatto.
5: Sei una
1: esatto.
5: merda.
1: Noi facciamo i grandi
5: sei
1: numeri.
5: Ma bastardo maledetto.
1: Sei il solito squilibrato.
5: Te lo prometto.
1: Che cosa? Che cosa?
5: Che quando ti vedo ti cavo gli altri due coglioni che ti hanno lasciato.
1: Cosa?
5: E le uso come biglie. Mi schiado, maledetta merda.
1: Sei
5: una maledetta merda, prendetela anche con i defunti.
1: Mamma.
5: È pure una donna. Bastardo maledetto.
1: Che cazzo
5: devi morire.
1: Bene, abbiamo riallacciato i rapporti anche con l'amico mio. È bello sapere che ci legano sempre affetto, tenerezza e quella punta di stima reciproca che non guasta mai. Alla prossima, ciao, ricominciamo.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Cataclismi.
3: Il mondo tremola.
4: Terremoto, terremoto, scappiamo turca.
0: Aquile frega figa.
3: Aiuto, decollano, decollano il mazzo, aiuto, non si può fare.
0: Tuoni, fulmini.
4: Anche un millimetro.
0: Gli strali di intriganti scimmie dal pene vellutato.
4: I corallori mi scoprono senza consenso, anzi, come dicono adesso, senza esplicito dissenso. Ma i gorilla non avevano il cazzo picco. Oddio, che dolore.
0: E l'eccezionale demenza della sua amata.
3: Aiuto! Non so bagnarmi! Aiuto!
0: Tutto sembra cospirare affinché il povero Ilmaz non abbia mai a soddisfare l'impulso chiavereccio che soffia sui suoi coglioni fin dalla primissima puntata. Ma, come recita il proverbio, la necessità aguzza il pisello. Ed è dunque con il membro ben appuntito che il nostro turco prediletto sceglie questa volta il luogo più sicuro. È il momento più appropriato per trapanar finalmente la sfuggente fregna della sua Zuleia.

0: ma se posso sapere dove mi hai portandolo? Sono due orologi che stiamo camminiamo.
1: Pazienza, amor mio, ex amor mio, sempre sul groppone mio. Porta pazienza, siamo quasi arrivati. Eccoci, questo è il deserto deserto. Qui non c'è nulla, nessuno, solo sabbia, sabbia e ancora sabbia. Ed è qua che finalmente faremo all'amore. Ho controllato pure il meteo, non c'è assolutamente nulla che può metterci i bastioni fra i genitali questa volta, e anche altrove.
0: Sicuro? Non è che poi ci cade un'altra aquila e mi porta via?
1: Negativo! C'è lo sciopero delle aquile, delle scimmie e dei terremoti, ho controllato sull'app. Qua non ci sono scorpioni, né serpenti, né cammelli in piccioni. E se non riusciamo a scovare questa notte, mi mangio il cazzo e lo caco dentro un vulcano.
0: L'hai detto, eh?
2: L'hai detto, eh? L'hai detto.

0: proprio tutto come dice la canzone che sono appena cantati? Ora stiamo per scopiamo?
1: Sì, mammi! Sdraiamoci su questa letta di sabbia con la lenzuola di sabbia e cuscino di sabbia e lasciamoci travolgere dalla passione.
0: Allora, lemoniamo.
1: Quando è difficile lemonare con la bocca chiusa. Ma non si può inventare un altro modo.
0: Dentiamo.
1: Proviamo a lemonare con i gomiti attaccati. Non cambia niente, non cambia niente.
0: Oh, il mazzo, non resisto più, sono tutta un cuoco.
1: Zuleia, mamma mia, quanto mi fai arrapare quando sbagli a parlare, cioè praticamente sempre.
0: E infatti io sbadiglio sempre.
1: Appunto, per questo l'attesa è stata ancora più dura. Del resto come la mia ciolla turca. Presto, spogliati amore mio. Levati tutti questi stracci chiazzati di undume, sudore, pus, tartaro, unghie dei piedi tagliate male. Mamma mia, lasciati andare, lasciati andare. Ormai nulla, ma proprio nulla può andare più storto.

0: assaporare.
1: Che bello il mazzo! Siamo proprio per stare, per scoparci! Forza, prendimelo il mazzo, prendimelo!
2: Ecco, eccoci sono! Sto per liberarlo! Andiamo col countdown! E tre, e due, e uno! E mo che è sta musichetta? Ma che succede?
1: Guarda il mazzo! C'è una scatella volante!
2: Ma quale scatella volante? Che è il pranzo servito, no? No! Quello è un ufo! Un ufo!
1: Un gufo? Quello che fanno...
2: gufo? Aspetta che quello è la cornacchia, il gufo fa...
1: E che ho fatto io?
2: Quello, almeno le vocali, cazzo! Vabbè. No, è comunque un ufo! Un gufo senza G! Un ufo! E che cazzo, quelle sono alieni! Sono gli alieni!
3: In mezzo a un vostro non è un cazzo di nessuno, non vi guardo di provenire, ma sono a Minneapolis che c'è tanta gente.
4: Base Alfa Zuzzurro, abbiamo catturato due soggetti terrestri, uno dei due sembra particolarmente anticappone. Che facciamo? Lo teniamo o lo mangiamo?
5: Portatelo sulla piattaforma Delta Pippo Franco e fatelo analizzare dalla nostra equipe medica. Se vediamo che non è un soggetto utile ai nostri esperimenti, lo possiamo dare in pasto ai carcerati per farlo inculare a sangue.
2: Zanzan!

Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: nascono
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te di sotto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh,
3: mi fai
2: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: buongiorno.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, è l'Hotel Premier?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Francesco Salvi della SSMB, servizio monitoraggio messaggi di booking. Va
0: sì.
1: bene? Ok,
0: sì.
1: Allora, il nostro sistema ci ha mandato un alert per una recensione che contiene parole offensive e il sistema in automatico blocca il messaggio, ha capito?
0: Sì, ma possiamo sapere almeno il cliente che l'abbia mandato questo messaggio?
1: Allora, l'ha firmato un certo Fausto D. Allora, noi stiamo... Mi dica.
0: Fausto D.
1: Fausto D. Adesso il messaggio lei non lo vede perché è bloccato. Le leggo il messaggio di questo Fausto D. Va bene?
0: Sì.
1: Allora, dice che l'hotel non è molto pulito, ma accettabile. La cosa che mi ha inquietato è stata l'aver trovato un vaso strano sul comodino della stanza. L'ho aperto e dentro era pieno di polvere grigiastra. Ho chiamato la reception per chiedere spiegazioni e mi hanno riposto che c'era l'urna contenenti la cenere della bisbis nonna del proprietario dell'hotel e di lasciarla lì perché lei era molto affezionata a quella stanza. Chiude il messaggio questo Fausto D dicendo che...
0: Vabbè, penso che sia uno scherzo questo, sicuramente.
1: Allora, le spiego cosa facciamo noi. Noi cerchiamo di capire se magari è un hotel concorrente.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, perfetto. Allora, senta, noi questo messaggio tra poco dovrebbe andare online, ma noi l'abbiamo bloccato. Adesso le passo il mio collega Giacomo Antani, che le farà qualche domanda per procedere l'invio a Booking, così poi possiamo cancellarlo. Va bene?
0: Va bene.
1: Attenda un secondo, glielo passo subito. Grazie per la cortesia dell'attenzione.
2: La sorca è un posto senza fuoco. La sorca non esiste.
3: Servizio messaggi booking. Non ti aiutiamo. Non ti salviamo l'albergo. Noi facciamo tutto. Porco.
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Sì, salve, sono Giacomo Antani.
0: Salve.
4: Salve, senta, io devo farle delle domande per bloccare, diciamo, questa recensione. Poi noi prendiamo tutto il pacchetto, lo mandiamo a Booking. Per noi siamo una società esterna di Booking. E quindi
0: sì.
4: mandiamo tutto il pacchetto a Booking, lo blocchiamo, gli diciamo, guardi, questo messaggio è stato bloccato da noi e contattate direttamente la struttura. Così poi vi daranno anche nome e cognome di questa persona, perché noi vediamo solamente la firma. Allora, le devo fare semplicemente 5 domande.
0: Sì.
4: Perché con la prematurazione del messaggio in questione, fatto da Fausto D, a destra ma scappellata a sinistra, come lo sono anche io, se inseriamo le risposte alle domande che lo sto per fare all'interno del compressore, oltre a generare un ottimo suono, blocca anche la pubblicazione in modo che noi poi possiamo mandare tutto a Booking per farla contattare, chiaro, no?
0: Però può dare gentilmente la voce?
4: Sì,
0: però
4: certo.
0: La sento bene?
4: Sì, certo, certo. Così va meglio?
0: Sì.
4: Ok. Allora, la sua struttura è pulita?
0: Sì.
4: Conservate resti umani?
0: No.
4: Ok. L'urla della bisbis nonna è fatta d'amianto?
0: No, non è di amianto.
4: Perfetto. Dice che dice, fa dice, allora boh?
0: Ah?
4: Dico, dice che dice, se fa dice, dice boh?
0: No, no, credo, puoi ripetere, non va a finire bene.
5: Nietzsche che dice boh, Nietzsche che dice boh, boh.
4: Allora, passiamo alla domanda successiva. Disse la vacca al mulo, oggi ti puzza?
0: Vaffanculo.
1: Ma perché? Scusa? Dice che dice, se ma dice, dice boh. Ma che cazzo di domanda è? Ma cosa

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un terzo commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti è piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Nella puntata di oggi verrà utilizzata la voce di Carlo Verdone. Iniziamo chiamando la famiglia degli orchi calabresi.
11: Pronto?
12: Ciao, sono Enzo. Pronto?
11: Enzo.
12: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Pronto?
11: Sì, che?
12: Ciao, sono Enzo. Se te ricordi...
11: Enzo, qui.
12: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapurì tutti quanti al culo col congedo.
11: E se ne mamma del desorto, di conne che te ne avevo fronte.
12: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Pronto? Vabbè. Ci sentiamo allora.
9: Ma che cazzo sta contando?
12: Ciao.
10: Ora andiamo dalla vittima preferita di Wender. Ma perché preferita? Perché la deve annientare.
11: Pronto?
12: Pronto? Pronto, Amedeo?
11: Ma chi è Amedeo?
12: Ciao, guarda, sono Enzo.
11: Ha sbagliato?
12: Vorrei parlare con Sergio, per favore. Pronto?
11: Ha sbagliato il numero, io non mi chiamo Amedeo.
12: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato...
11: No, non conosce nessun amico.
12: Niente, no, ho chiamato per dire... Pronto?
13: Ah.
14: Vendetta!
11: Cosa stai di nuovo?
12: Beh, ancora a casa stai.
11: Eh?
12: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
11: Cosa?
12: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
11: Ma vaffanculo.
12: Ci sentiamo allora.
14: Vendetta!
11: Pronto?
12: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
11: Ma io sono... non mi interessa, conoscete il muso della merda che non si sia altro.
12: No, io devo telefonato per sapere. Pronto?
13: Vabbè.
10: Attenzione, perché adesso, richiamando la vecchia sparacancri, risponderà la badante iperisterica. Cos'ho?
11: Sì, pronto?
12: Ciao, sono Enzo.
11: Cos'è? Ma si può sapere quanto che rompi i coglioni?
12: Se te ricordi
11: puoi
12: bene...
11: Puoi far mettere in culo una volta per tutte?
12: Se te ricordi bene...
11: Non conosco neanche.
12: Se te ricordi bene, ci siamo... Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
11: Ancora io togli la tua testa, togli la tua cazzo, togli la tua... tutti i razzo di merda, togli la tua testa e metti sopra la tua casa, va bene?
12: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
11: Lei c'è, io c'è, lei anche sempre, c'è anche il figlio, c'è anche mio marito, c'è
12: pronto,
11: anche mio fratello, io toglio la tua testa, anche la lingua, l'ultima volta che chiami, che razza di merda,
12: no,
11: puttana, ma perché tu non parli più?
12: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
11: Io quanti anni? Io 27 anni, ok? Ah. A mio marito 22 anni, mio fratello 35 anni.
12: Vabbè.
11: Tu parli ancora con quello numero, io toglio la tua testa. Allora, lo sai mio marito cosa fai? Apri la tua colle dietro.
12: No, io... Certo, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
11: Figlio di puttana, non ti chiami più, non disturbare con la mia nonna.
12: Ci sentiamo.
11: La mia mamma non è la sola, ok?
12: Va bene. Ci sentiamo, ci sentiamo allora.
11: La mia mamma non era sola.
12: Vabbè.
11: Lei c'è io, c'è marito, c'è mio fratello, lei lo sai cosa fai? Ti giuro, tu nella tua testa io, sono matta io.
12: Senti, ma tu pensi che...
11: Io non voglio nessuno fare disturbare con la mia nonna.
12: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
11: Non me frega la polizia, non me frega la costura, non me frega nessuno.
12: Certo, certo.
11: Sono basta non fare disturbare con la mia nonna.
12: Certo,
11: resto
12: certo.
11: Resto di merda.
12: Certo, certo.
11: Certo.
12: Ci sentiamo allora.
11: Bravo. Cazzo.
12: Va bene, ciao.
11: O togli la tua cazzo, metti io fuori le strade.
12: Sì. Beh, ancora a casa stai.
11: Ha detto io toglio la tua cazzo, toglio, toglio,
12: come
11: toglio metti così piezze, piezze. La mia
12: crisi
11: mamma
12: de
11: non vuole disturbare nessuno,
12: In crisi di che?
11: Ha detto, sono una persona io, lo sai quanto forte?
12: Come?
11: Non lo sai quanto forte?
2: Io sono...
12: Come sai se vieni?
11: Provi ancora tu a chiamare, ok?
12: No, subito!
11: Tu stupido, va bene? Sei stupido, ciao!
12: No, subito!
11: Vai, vai!
12: Vabbè. Va. Vabbè, vabbè. Ci sentiamo allora. Va bene? Ciao, ciao.
10: Cosa si fa per ereditare case e terreni di una povera vecchia sparacancri?
5: Radio 105.

0: with this. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Le cazzoni del cuore. Le cazzoni del cuore. Le cazzoni del cuore. Solo nello Zio di 105.
2: Ho fatto per 20 anni la postina, per 30 ho ispezionato la vagina.

0: le canzoni del cuore. Su, nello zio di 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto? Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamata per chiuderti una data perché mi hanno detto che sei brava a incendiarti i peli della figa sul palco. Ma sei m***oide?
2: Pronto?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo. Pronto. Innanzitutto stai calmo perché se no vengo lì e ti spacco. Pronto? Buongiorno, sono Paolo.
2: Bene, mi dica.
1: Sai che mi stai così tanto sui coglioni che ti chiudo una data a Lampedusa a mettere la musica con i lettori della Pioneer. Pronto? Dio!
2: Pronto?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
2: Sì?
1: Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
2: No. Hai sbagliato il numero.
1: Dai, smettila di prendermi in giro e ascoltami di c***ne. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere? Pronto?
2: Pronto, no, ho capito un cazzo.
1: Sei. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
2: Guarda, io già lavoro di notte a Piacenza, mi chiami da Lecce.
1: Il budget è di 3.000 euro, con fattura no. Ovviamente, ripeto, con fattura ovviamente, ripeto.
2: No, tu dove
1: partiresti per fare le date, per capire anche gli spostamenti?
2: No, no, non riesco, sono separato con un bambino, non riesco a muovere, mi dispiace.
1: Ma qual è il problema? Il bambino lo lasci a casa con una ciotola e vai a fare la serata. Ti posso fare una domanda? Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome Pronto? Bastardo, deve morire di fame adesso.
3: Sì, pronto?
1: Pronto?
3: Sì?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
3: Paolo?
1: Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
3: No, non so neanche cos'è la Pioneer. No, scusi, dai, ho sbagliato il numero forse.
1: Dai, buongiorno. Smettila di prendermi in giro e ascoltami di c***ne. Tu sei santo nocito? Pronto? Dio! Ma che cazzo avrà da fare in casa sta signora del cazzo?
3: Sì, pronto.
1: Guarda, scusami per prima, ma io sto cercando nocito per delle date.
3: Ancora.
1: Ho visto il tuo numero.
3: Mi ha dato
1: un
3: numero sbagliato. Perché visto... questo numero qua naturalmente è il mio. Non, bene, non so chi sia.
1: Bene, mi hanno contattato per
3: buona
1: farti
3: giornata.
1: Madonna mia, ora gli strappo i capelli.
3: Sì, ancora lei, mi dica.
4: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco d***o, tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
3: Ma che cavolo sta dicendo? Guarda che io chiamo i carabinieri, c'ho qua la caserma vicino.
1: Ma sei mongoide.
3: Non c'ho il suo numero. Ma no, ma di chi sta parlando, scusi? E quale proloco?
1: Tu sei santo nocito?
3: No.
1: Tu non sei sburrazza DJ?
3: No, non mi chiamo, mi chiamo Fali.
1: Ma non sei quel DJ che si spacca i giradischi sulla testa mentre mixa?
3: No, c'è una bella differenza.
1: Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri.
3: No, no, assolutamente. Ho detto di no prima, cosa insiste?
1: Ah, io pensavo come nome scimmia DJ oppure sburrone Power.
3: E invece io non sono quella, ok? Non mi chiami di nuovo perché sennò io chiamo i carabinieri, ok?
1: Ma sei mongoide.
3: Ma vicino e faccio presto, la saluto.
1: Ma vai a fanculo, stronza. Pronto? Io mi spacco la testa tutto il giorno per chiudere le date e questi mi mandano a cagare, poi si lamentano che non hanno i soldi per fare la spesa. Vabbè, vado a finire i miei yogurt e poi mi richiudo nella mia camera iperbarica. Can.
5: E la serata è riuscitissima.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via!
7: Sì, devo andare a portare il cane del
0: non c'è il culo!
7: Quando stai via?
0: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
0: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
0: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
10: Sì. Sì.
7: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
10: Oh.
7: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No.
7: Sì,
10: aspetta,
7: sì,
10: aspetta,
7: sì,
10: aspetta,
7: sì,
10: aspetta,
7: sì,
10: aspetta,
7: sì,
10: aspetta,
7: sì,
10: no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
7: No, no.
9: Scusa, vista.
7: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andata male.
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la vomito. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
0: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
0: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
0: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
11: Una merda!
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Lo Zoo di 105 presenta.
14: Lo Zoo di 105 presenta.
13: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
15: Il signore degli anelli vaginali.
13: Gli audiolibri.
15: Questa è la storia del signore degli anelli vaginali. C'era una volta, in un posto chiamato la Terronia di Mezzo, un nano farmacista coi piedazzi pelosi e le orecchie a papera, conosciuto col nome di Frodo. Frodo era un farmacista hobbit di coscienza. E in quanto hobbit di coscienza, nella sua farmacia non vendeva contraccettivi. Un giorno, un camorrista degli inferi, chiamato Sauron, esce un attimo dagli inferi per comprare l'anello vaginale alla tizia moldava che si scopa quando sua moglie è a fare la dialisi a Posillipo. Frodo, però, si rifiuta di vendergli l'anello vaginale, e pur di non venderglielo, se lo infila nel culo e scappa via con altri hobbit di coscienza e un vecchio mago con la barba tutta sboccata.
16: Frocio, volevo dire Frodo. Dobbiamo scappare prima che trovino l'anello.
17: Sì, però c'hai la barba sboccata.
16: Cose personali, Frocio, Frodo.
15: Purtroppo, l'anello vaginale nel culo di Frodo ben presto inizia a rilasciare ormoni femminili a spruzzo. Sotto l'influsso dell'anello, la personalità di Frodo cambia, l'hobbit di coscienza comincia a fare shopping compulsivo, disimpara completamente a parcheggiare, e viene preso da un'irrefrenabile voglia di cazzo e coccole. Preoccupati dal suo comportamento, gli altri hobbit di coscienza gli dicono, uè, ma come minchia stai messo sceme merda? Ma Frodo è diventato troppo sensibile e scoppia a piangere, dicendo che fra loro è finita perché non c'è più dialogo, e riattiva il suo account su Tinder. A questo punto, il mago con la barba tutta sb***ata, che ormai c'ha i coglioni che strisciano per terra, decide che l'anello è troppo pericoloso e bisogna andare a Napoli e distruggerlo. Così, il mago e gli altri hobbit di coscienza, inseguiti da Sauron, trascinano Frodo fino alla città partenopea, gli danno un lassativo e lo costringono a cagare nella bocca del Vesuvio. L'anello vaginale, cagato nel Vesuvio, viene così distrutto, e grazie a ciò il malvagio Sauron finisce per mettere incinta la tizia moldava, venendo sgamato dalla moglie che lo riempie di mazzate. E finalmente la pace ritorna, nella Terronia di Mezzo. Fine.
13: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
4: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
5: Che succede, Osceno?
4: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
5: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
4: Monitorando le mie telefonate.
5: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Camminando monitor.
4: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
3: Osceni Lerci 2.
4: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
5: Rottermaio.
6: Però se c'è un paraurti di una panda.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Maier.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Marien.
4: Rottermarien.
5: Rottermaier.
4: Oh, Rottermarien.
5: Maier.
4: Maier sei tu, è quella puttana de so.
5: Del signor Rottermaier.
4: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
4: Ma se sono così rasabondo...
5: Rasabondo?
4: Se sono così rasabondo...
5: Vagabondo.
7: Nauseabondo!
5: Nauseabondo e ripugnante.
4: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
7: non
4: tutti...
7: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
5: Che hai permessi sposo? Allora...
4: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio?
5: Nauseabondo.
4: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
7: nauseabondo?
4: Vuoi... Dove è scritto?
5: Nauseabondo.
4: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
3: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
4: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
5: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
4: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
5: Di un reality show pornografico?
4: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
3: Figli di Troia.
8: Figli di Troia.
9: Figli di Troia.
3: Figli di Troia.
10: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Psicoterapeutici? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Meteoropatici.
10: Psicopatia. Psicoparia.
5: Psicoterapeutici.
10: Psicoterapeutici.
11: No, petici. Terapeutici.
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: No, terapeutici.
10: Terapeutici.
5: Terapeutici.
10: Terapeutici.
11: Terapeutici.
5: Oh.
11: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
10: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
10: Andate prima a conquistare mia moglie, dai! Conquistare Troia?
7: Sì!
10: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!

0: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
1: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
2: di sfruttare la mia caparbietà.
1: La puttana mono mette sempre queste, metti dentro.
3: No, scusa, sono parole normali.
4: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
5: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
6: Giusto, ce l'ha fatta.
5: Ho sbagliato?
6: No, giusto.
5: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
6: No!
1: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Il giovane Billy Kabue è un tenerissimo secchione. È il classico quattr'occhi ideale per farsi pagare il pranzo. Un giorno come un altro sta andando ad affrontare la scuola. Prima che riesca ad entrare, però, viene bloccato dal solito gruppetto di bulli.
3: Ehi, secchione, che cazzo fai qui?
4: Sto andando in classe.
3: Hai portato i soldi? Mia madre deve comprarsi un vestito di Chanel.
4: Ma io ho solo i soldi per me. Non potete prendere sempre i miei soldi.
3: Non possiamo? Credi di poterci dare ordini, quindi? Stai per ricevere una bella dose di botte.
4: No, no, ti prego, no.
3: Prendi questa stronza.
2: Il povero Billy Kabue entra in classe e viene deriso dai suoi compagni.
5: Billy è pieno di sangue perché è appena uscito dalla f***a di sua madre.
4: Non è vero.
2: Ma prontamente interviene la maestra.
6: Ragazzi, smettetela di prenderlo in giro. Billy ha i vestiti strappati perché suo padre è un tirchio di merda e non gli compra i vestiti nuovi.
2: Fu un giorno terribile per Billy, come tutti gli altri. Torna a casa ed i suoi genitori stanno parlando con suo fratello maggiore Bobby.
7: Oh, Bobby, e quindi sei diventato capitano della squadra di football? Come sono orgoglioso del mio ometto.
4: Ciao, mamma, sono tornato.
7: Che? Giusto, che abbiamo un altro figlio. Com'è andata la tua giornata, Kevin?
4: Billy.
7: Billy, certo, certo.
4: Ho preso il voto più alto della nazione, portando il mio reattore nucleare costruito in cantina utilizzando una semplice lattina di...
3: Zitto, secchione!
7: Bobby, continua a parlare di football.
2: Il piccolo Billy è distrutto, ma la televisione gli viene in aiuto.
8: Sei un giovane sfigato che odiano tutti?
4: Sì.
8: I prepotenti ti rubano tutti i soldi del pranzo?
4: Sì, sì.
8: Vorresti un aiuto per questo?
4: Assolutamente sì.
8: Allora hai bisogno di noi. Siamo l'unità antibulli. Un piccolo aiuto per chi, come te, ha bisogno di un fratellone apprensivo. Mandaci una mail e noi manderemo la nostra squadra solo per te.
4: Unità antibulli. Fa il caso mio.
2: Il giovane Billy scrisse la mail, ma non ricevette alcuna risposta. L'indomani si avvia a scuola avvilito e conscio di dover affrontare un altro tripudio di bulli da solo.
9: Ehi, sfigato! Tira fuori i soldi del pranzo!
2: Prima che possa finire, un boato irrompe nei cieli. 3 meteoriti piovono a tutta potenza vicino a Billy e non appena le fiamme si dissipano, delle figure si stagliano davanti a loro.
10: Tu sei Billy, giusto?
2: È Shaquille O'Neal.
11: Siamo qui per aiutarti.
2: Dietro di lui si alza un altro gigante. È Big Show, la star del wrestling.
12: Ci hai contattato ed eccoci qui.
2: L'ultimo uomo a mostrarsi è After Julius

0: Snofs ten Sfos. Aftor Bjorsnas. Bjorsnas. Insomma, quello che ha fatto la montagna nel Trono di Spade. Ecco, lui è il terzo.
1: Billy, noi siamo l'unità anti-bully.
0: Si mettono in posa tipo i Power Rangers ed un'esplosione di figate esplode dietro di loro. Prontamente i tre colossi fracassano di botte i bulletti. La montagna con una spadata apre lo stomaco di uno facendogli uscire le budella. Big Show spezza le gambe di un altro e gli strappa le braccia. E Shaq fa una schiacciata sulla testa di un altro spappolandogli la faccia contro il marciapiede. Una carneficina.
2: Non sarà un po' eccessivo?
1: Andava fatto. E poi abbiamo dato lavoro ai netturbini.
0: Il piccolo Billy va con i suoi nuovi amici in classe. La maestra lo riprende.
3: Billy, i tuoi tre papà non possono stare qui.
2: Non sono i miei papà.
3: Billy ha i genitori gay.
4: Ragazzi, sbaglio, sono dei bulli questi qui.
5: Hai ragione, la montagna.
0: E subito Shaquille O'Neal spacca la mascella della maestra con un pugno. Big Show prende diversi bambini e li lancia spappolandoli contro il muro e la montagna fa saltare in aria i crani dei bambini come nel Trono di Spade. E lasciano la classe in un tripudio di sangue e carcasse. A casa, la mamma, come al solito, si scorda dell'esistenza di Billy.
3: Ah, Charlie!
2: Billy!
3: Billy, sei tornato? Ed hai degli amici? Io credevo fossi un patetico sfigato.
4: Ehi, Shaq, suona come un bullo.
1: Hai proprio ragione, Big Show. Diamogli una lezione.
0: E immediatamente Shaquille O'Neal sventra la mamma di Billy infilandole il suo braccione nel culo. La montagna strappa il cuore del fratello Bobby e Big Show spezza l'osso del collo al padre. In quel clima di festa, Billy è finalmente felice coi suoi nuovi amici e nel lettone si appoggia sui loro immensi petti pelosi.
2: Vi voglio bene, unità anti-bully. Avete reso la mia vita meravigliosa e tutto questo gratuitamente.
1: Oh, Billy, Billy. Non abbiamo ancora parlato del pagamento.
0: Ed immediatamente i tre armadi viventi si alzano in piedi, tirando fuori le loro immense minchie.
2: Cosa sono qui? Ma non ho mai visto niente del genere!
6: Il perineo della realtà.
7: Lo Zodi 105.
8: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
9: Chi cerca lei?
10: Ma vuoi intendere un commerciale?
11: Sono un uomo, che signora!
12: Come ti chiami, faccia di merda?
13: Prego, scusi.
10: Ti aiuto!
14: Che vuoi?
15: Sono Rocco Siffredi.
16: Schifo, una merda!
8: I classici di Wender.
17: Oggi vi portiamo indietro di 9 anni, quando Wender utilizzava le voci prese dal TG di Ruoppolo, un TG locale siciliano.
18: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la tredicesima. Coca-Cosa, Coca-Cola! 693 euro! E allora sei nei guai!
17: Ma 9 anni fa non c'erano le vittime di oggi e quindi Wender utilizzerà le voci di Ruoppolo per farlo scontrare con Ennio. Ma prima chiamiamo la famiglia degli orchi calabresi. La sua missione? Sterminarli nel più breve tempo possibile.
19: Pronto?
18: Come ti chiami?
19: A te che ti interessa come mi chiami?
18: Vergogna!
19: Chi sei?
18: Vergogna!
19: Vergognati te!
18: Quanti anni hai? Quanti anni hai?
19: Non ti interessa!
18: E allora sei nei guai! Tanto, tanto, tanto!
19: Pronto?
18: Coca-Cosa, Coca-Cola!
20: Vendetta!
21: Vendetta!
20: Vendetta!
18: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica.
19: Io ho il telefono sotto controllo.
18: Vergogna!
19: Bene?
18: Vergogna! Ho ricevuto lo
19: stipendio. Te!
18: Ho ricevuto
19: e chi
18: lo
19: sei?
18: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la tredicesima. Pacca!
22: Ora alla moglie dell'orco calabrese verrà fatta la mossa dei tre cazzi infuocati. Per favore non ridete, qui ci vuole molta concentrazione.
19: Pronto?
18: Non ti permettere di avvertire mia madre!
19: Cosa? Chi sei, scusa?
18: Non ti permettere di avvertire mia madre!
19: Ma chi sei? Si può capire chi sei?
18: Perché?
19: Eh?
18: Come?
19: Chi sei? Che cosa vuoi? Chi è che ti conosce?
18: Come
19: dimmi
18: ti chiami?
19: Chi sei almeno?
18: Come ti chiami?
19: Non te ne frega te come mi chiamo. Dimmi no. Tu come ti chiami, chi è, chi sei?
18: No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
19: Ma Coca-Cola da mamata!
18: Bacca!
22: Adesso è il momento che Wender aspettava da tempo. Una vittima perfetta per quel pezzo di merda di Ennio. Mamma mia, quanto gli romperà i coglioni adesso.
18: Vergogna! Ho ricevuto la
9: bastardo!
18: Come ti chiami? Non ti permettere!
9: Chi sei?
18: Non ti permettere di avvertire mia madre! E neanche gli sbirri! Perché?
9: Perché
18: lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
9: Vergogna! Vai a cagare!
18: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la tredicesima, 693 euro!
12: Vendetta!
13: Vendetta!
12: Vendetta!
18: Anche lo sceriffo di Nottingham! Quindi Robin
9: Hood! Ma chi sei, brutto bastardo?
18: Quanti anni hai?
9: Ma porca che sei?
18: E cosa fai?
9: Ma che vai a cagare? Che cosa vuoi?
18: Vediamo qui, vediamo un po' di là!
9: Ma porca ma la testa con un velo grano, brutta merda! Ma chi ti ha dato il mio numero?
18: Marijuana, e allora sei nei guai!
9: Ma cagare, fai Maria!
18: Marijuana, e allora sei nei guai! Tanto!
9: Ma chi stai cercando? Hai sbagliato il numero, brutto bastardo!
18: Coca-Cosa, Coca-Cola!
9: Bastardo!
18: No,
9: ma perché mi devi lasciare stare?
18: No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
9: Stare, bastardo!
18: Vergogna! Vergogna! Ambarabacci, cicocò, trecce sul palò che faceva l'amore!
9: Vado dalla pulizia, bastardo!
18: Ecco, la lampadina di Archimede, l'idea brillante!
9: Porca vacca! Ti sparo nelle gambe, bastardo!
18: Panico e paura a Lampedusa!
9: Puttana là!
18: Batman!
9: Puttana là!
18: Si lancia dal secondo piano!
9: Puttana là, bastardo! Ma dove stai chiamando, bastardo!
18: Batta un colpo!
9: Non ti sopporto più! Fare invece una merda!
18: La vostra...
9: Bastardo!
18: Bacca!
9: Ma vuoi cagare!
18: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica! Ciao!
14: Radio 105. Lo Zoo di 105.
15: Lo Zoo di 105 presenta.

0: orso, vecchio orso, posso usare questi gavettoni?
1: Lascia stare i miei goldoni da pecora, nipotana!
0: Uffa, vecchio orso, è il compleanno di Peter, volevamo solo giocare un po'.
1: Ehi, giocare un po' la voglia tuo padre, eh? Quello che sbroffava sulla ruota della fortuna.
2: Attenzione, liberate le rampe dei marciapiedi. Sta per entrare in scena il giovanotto cappato.
3: Vecchio orso, come stai? Non mi fai gli auguri?
1: Gli auguri li voglio a tua madre, eh? Quella che spegneva le candeline squirtando.
0: Dai, vecchio orso, e portaci al ristorante a festeggiare.
1: Ristorante lo voglio a tua nonna, eh? Quella che se la faceva mangiare da tutto il paese.
3: Mamma mia, quanto sei taccagno, vecchio orso. Non hai un po' di cuore, che cazzo?
1: Un po' di cuore lo voglio a tua sorella, eh? Quella che pompava il sangue con la figa.
0: Dai, vecchio orso, e portaci fuori a festeggiare. Farò tutto quello che vuoi.
1: Tutto?
0: Tuttissimo, promesso.
1: Ok, vi porto fuori a festeggiare se tu tagli la lingua a Peter.
0: Ok.
3: Allora, lingua no.
1: Lingua no, lo va a dire a tua sorella, eh? Quella che facevo 69 con slot di Goonies. Bastardo.
0: Io ho mantenuto la mia parola, vecchio orso, ora tocca a te.
1: E va bene, mignotto delle nevi. Salite sul trattore che andiamo, dai. Dai, manco sali. E parti. Cazzo, non funziona. Niente, sta tre non parte mai, oh.
0: E come mai?
1: Non lo so, forse non c'è più olio nel motore.
0: Ma come diavolo hai fatto a finire l'olio, vecchio orso?
1: Non prendetela con me, nipotana. Non è colpa mia se la nonna di Peter ha il culo di carta vetrata. Per scoparla l'ho usato, capito?
3: Ma vecchio orso! Vecchio orso!
2: Poverino, il giovanotto cappato è molto triste per aver saputo che la sua nonnina si fa lubrificare il culo con l'olio da trattore. Per fortuna, il nostro Peter può ritrovare la felicità, sapendo di avere un bel cazzo grosso. Ovviamente solo nella scenetta.

0: Che bellezza, ben ritrovati a una nuova edizione dello Zucchino d'Oro, la gara canora dedicata ai più piccini. Tante tenere canzoni in gara quest'oggi e come sempre a farci compagnia c'è il mio amico Topo Grigio.
1: Ma cosa mi dici mai, porco... Credevo che non la facessero più sta merda di trasmissione. Tanto lo sanno tutti che la guardano solo i pedofili.
0: Allora, intanto Topo Grigio non si può bestemmiare in televisione, mi raccomando. Come Scotti! Come sei caldo, Topo Grigio. Non è che per caso è la febbre?
1: Ma cosa mi dici mai, bastardo, vecchio di merda, non ho la febbre. Scotto perché mi sono appena fatto una pera mega galattica. E prego il signore delle pantegane di mandarmi dall'altra parte del mondo il più presto possibile. Non ne posso più di questa merda. Sono stufo di fare il buffone in televisione. Non piaccio neanche ai bambini.